0: 50 milioni?
1: Allora, io dico che questo errore la Roma lo ha fatto già negli anni scorsi con diversi portieri e ha sacrificato portieri di livello anche a cifre molto simili. E insieme a Malen io credo che sia un portiere che a quelle cifre ci possa arrivare, a quelle cifre di milioni per una cessione.
0: Però che cifre, scusa?
1: Di 50 milioni.
0: A parlare di un portiere.
1: È però un portiere che ti fa vincere le partite tanto quanto un attaccante, secondo
0: me. Portiere.
1: È vero, però trovare un portiere così decisivo, io penso che li incassi, ti metti a posto, vai a risolvere le grane economiche, però poi devi andare.
0: È una plusvalenza netta.
1: Però devi andare anche a prenderti per un nuovo campionato della Champions League un portiere di livello, di quel livello, e non ce lo compri, secondo me, in questo momento un portiere
0: però,
1: di
0: ripeto,
1: quella
0: dire
1: stessa
0: no
1: garanzia
0: a 50 milioni,
1: milioni. È vero,
0: non è facile.
1: Sono d'accordo.
0: Quindi
1: io
0: che sia stato detto no,
1: sono d'accordo.
0: Ti dico, mi lascio
1: su
0: ancora una finestra aperta.
1: Su quello non lo
0: perché,
1: so.
0: Perché insomma,
1: sul fatto che
0: vediamo
1: sia giusto o meno accettare, ti sto dicendo io. Che poi abbiano realmente rifiutato non so dirtelo. Però capisco se dovessero rifiutare, perché secondo me un portiere del genere così forte a livello europeo, secondo me, è davvero tra i primissimi. Svilar,
0: vabbè, dai, vediamo, ci sono tanti nomi. Dumfries che appunto se ne va, e lo salutano anche i compagni, Zielinski eccetera, insomma, che lo hanno salutato, ha detto un'offerta del genere non si può rifiutare, quindi Dumfries va al Real, visita medica eccetera. Va bene, allora facciamo una cosa, cominciamo con i titoli, poi approfondimenti, poi insomma abbiamo un po' di temi da lanciare. 3318200213, vai. Italia la risolve Pio Esposito, lui che guida questi giovanissimi, possiamo dire così, insieme a Donnarumma. L'Italia vince questa amichevole con il Lussemburgo. Juventus senza 9 e non solo, perché non manca soltanto il 9 lì davanti, ma manca anche il portiere, mancano tante cose, manca insomma cercare di costruire la Juve di Spalletti dell'imminente futuro. Vlahovic, scenari futuri, cercheremo un po' di capire quale sarà il destino di Dusan Vlahovic. Casa Milan avanza Glasner, e quindi diciamo così la corrente di Cardinale, Ragnic, insomma sembrerebbe forse perdere Ibrahimovic. Højlund e il max riscatto, un'operazione complessiva di 50 milioni per il Napoli, seconda soltanto all'operazione di Osimhen. Attenzione. Gattuso arriva alla Lazio e ha subito due grane da risolvere, saluta Romagnoli, è in bilico fortemente il portiere Provedel. Povero Gattuso. Dov'è? C'ha sempre problemi da risolvere, una roba. Vabbè.
1: Sì, poi sul portiere, poi parliamo di altro, ovviamente. Sul portiere.
0: Dici un portiere sostituibile?
1: No, sicuramente il portiere forse è l'ultimo dei problemi in questo momento alla Lazio, anche perché tornerà Mandas e secondo i giornali di oggi Mandas farà il titolare anche a discapito di Motta. Motta dovrebbe, se Mandas rimane perché nessuno offre qualcosa in più, Mandas l'anno prossimo farà il titolare, quindi Provedel è l'ultimo dei problemi.
0: Sì,
1: ci sono
0: d'accordo.
1: Sicuramente dei problemi più importanti,
0: sono
1: così come la partenza di Romagnoli e l'interesse del Napoli per Ghila, perché parlando di calciomercato c'è
0: milioni,
1: anche questo.
0: 30 milioni per Ghila, che io lo ritengo uno
1: a un
0: dei
1: anno
0: migliori,
1: dalla scadenza.
0: Sì, un anno dalla scadenza, 30 milioni non è male se dovessero trovare un accordo, e soprattutto considera anche il fatto che stiamo parlando, secondo me, di uno dei migliori centrali che c'è in circolazione in questo momento nel nostro campionato italiano, se non il migliore, sia per livello difensivo, a livello anche di partecipazione al gioco, Insomma, secondo me un giocatore che, ecco, nel Napoli potrebbe fare veramente una grande differenza ed essere di grandissimo aiuto alla linea difensiva, molto più forte di tutti i difensori che c'è al Napoli in questo momento.
1: Sì, per come la vedo io, al Napoli sicuramente sì.
0: Quindi operazione questa che mi ricordo fu accolta con molto, diciamo così, superficiale, con molta superficialità all'epoca quando fu acquistato Gila. Invece il tempo ha dato ragione a chi ha scoperto questo giocatore, a chi ci ha creduto, e non era insomma un grandissimo nome. Questo ancora per sottolineo il fatto che poi serva alla fine sempre prima la competenza del danaro, perché questa è stata un'operazione che non costò molto alla Lazio, fatta da Iglitare, ricordiamocelo, sì. E questo proprio a certificare che poi, ripeto, è chiaro che se hai i soldi puoi fare di più, però se non hai la competenza pure con i soldi puoi fare i danni. Vedi la Juventus, che è un esempio proprio di questo. Hanno speso un sacco di soldi negli ultimi anni, male, molto male. Non è che non ci sono i soldi, sono stati spesi molto, ma molto male, e queste sono le conseguenze che stanno vivendo in
1: questo
0: momento.
1: Spesso è proprio quando ci sono i soldi che vengono spesi male.
0: Esatto.
1: Perché spesso quando si deve ricorrere alla fantasia, alla competenza, vuol dire che i soldi non ci sono. Quando invece ce ne sono troppi e hai un budget che è molto ampio, spesso ti fai attrarre da delle situazioni che ti portano a fallire, a bucare o ad avere del tempo, perché anche Gila all'inizio non sembrava un acquisto così azzeccato.
0: No,
1: poi ha trovato, secondo
0: spazio,
1: me, gli allenatori giusti, uno su tutti, Sarri, che gli ha dato, una crescita.
0: Beh, però
1: aveva
0: fatto bene anche con Baroni, eh?
1: Sì, sì, no, sì, sì. Però da parte Sarri, da Sarri, sì, perché sì, in quel modo lì.
0: No, è stato un giocatore che è entrato in punta di piedi proprio perché non era titolare, ricordiamocelo,
1: no,
0: era un panchinaro del panchinaro, possiamo dire così. Invece piano piano si è preso il posto, ha convinto, e adesso è un uomo mercato. Dunque, a proposito di mercato, vado su tutto Mercato Web perché leggo questo. Juve, sarà buona la terza per Kolumani? Quindi la domanda. Come è andata la stagione al Tottenham? Quindi approfondimento sul giocatore che sembra essere l'obiettivo in questo momento primario del fronte offensivo della Juventus, arrivare di nuovo a Kolumani. Buona la terza, si fa la domanda Ivan Cardia. Quella estiva ormai alle porte, sarà la terza sessione di mercato in cui si parlerà ancora di Kolumani. Ma vi rendete conto? In ottica Juventus, terza sessione di mercato Kolumani Juventus. Dopo aver salutato appunto la signora, quindi nell'estate successiva al suo addio, complice la convinzione dei tifosi e il fatto che si fosse pubblicamente sbilanciato in tal senso, il suo era tra i nomi possibili rinforzi della Juve. E quindi, come è andata al Tottenham ad aiutare la Juventus? Paradossalmente potrebbe essere una stagione non proprio positiva. La scorsa estate alla fine Kolumani si è accasato a Londra, sponda appunto Tottenham, non ha rubato i cuori dei tifosi. Su 30 partite giocate in Premier League, di cui è venuto titolare assegnato, un solo gol, per l'altro inutile, KO 4-1 con l'Arsenal. Hai capito?
1: Sì, in una stagione molto complicata per il Tottenham,
0: sì,
1: sicuramente
0: cambi
1: sì,
0: di allenatori, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, molto nelle zone bassissime della Premier, quindi a questo punto sicuramente c'è questa giustificazione. È vero che vai a prendere un giocatore che rispetto a 2 anni fa, devi capire, Erger, che poi vai a comprarlo, sì, conosce il campionato italiano, conosce l'ambiente Juve, però poi alla fine devi andare a fare un investimento che ti possa quantomeno pareggiare quei numeri che tu hai preparato, caro Marco Piccari, rispetto a Dusan Vlahovic, perché ci sono dei numeri che lo esaltano.
0: Ma non è che lo esaltano. Sono dei numeri, sono dei numeri che secondo me vanno analizzati, poi non so se deve essere esaltato o meno. Però non è che possiamo adesso far passare, siccome va via dalla Juve, non trova l'accordo con la Juve, possiamo far passare Vlahovic un pippozzo, perché non è così, insomma. Quindi, siccome già ho letto, no, ma è scarso, sarà pure scarso, però possiamo dire più forte di Kolumani, più forte di Openda, più forte di David, di tutto il reparto offensivo che aveva la Juve in questo momento. Quindi devi ricominciare, devi trovare un attaccante che sostituisce Vlahovic, almeno trovarlo di pari valore, e non mi sembra che quelli che attualmente possano essere considerati di pari valore, e poi devi trovarne un altro, perché mica è finita, e poi devi sistemare quelli che hai, tra ingaggio e costi, diciamo, vari. Non è che la Juve abbia speso poco per questi giocatori.
1: Sì, giusto per aggiungere che non c'è soltanto Colomoni, non può bastare soltanto
0: No,
1: Colomoni a
0: assolutamente.
1: questa Juventus. Ci sono due nomi su tutti, che sono quelli di Sorloth dell'Atletico Madrid in quest'ultima stagione, che ha realizzato 20 gol. E poi c'è il nome più comune per quanto riguarda l'attacco italiano, perché torna di moda Jean-Philippe Mathieu del Crystal Palace. Quest'anno addirittura 16 reti, e ha dovuto convivere anche con dei problemi al ginocchio piuttosto importanti. Quindi va bene Colomoni, ma ci devono essere anche altri tipi di attaccanti da aggiungere alla rosa di Luciano Spalletti. E no, su Vlahovic voglio soltanto dirti che pesa forse anche la valutazione, la spesa che è stata fatta dalla Juventus
0: Passato.
1: in passato per acquistarlo, e forse la spesa ne è valsa la resa?
0: Ma
1: Metto questo
0: non,
1: punto
0: diciamo
1: interrogativo.
0: così che l'ingaggio che è stato offerto era altissimo e quindi chi ha fatto quell'ingaggio in quel momento ha fatto un ingaggio fuori portata. E quindi le responsabilità vanno sempre ricercate in chi gliel'ha fatto, perché non penso che sia entrato con una pistola a mano Vlahovic. Quindi le responsabilità sono sempre del club, non c'è niente da fare, come sono del club quando arriva all'ultimo anno della scadenza di uno dei giocatori, cioè quando un club arriva all'ultimo momento e hai uno dei giocatori più importanti in scadenza, è colpa del club, non può essere colpa di nessun altro, perché questa è una questione che tu non puoi pensare di risolvere il 3 di giugno. Quindi per me le colpe sono sempre del club quando arriva a questa situazione, per qualsiasi giocatore sia, non puoi arrivare al 3 di giugno di fatto non hai più il coltello dalla parte del manico, non puoi nulla, non puoi nulla se non avvicinarti il più possibile a quelle che sono le richieste del calciatore.
1: No, soprattutto perché inizio
0: C'è poco da
1: stagione ti
0: fare.
1: ricordi che c'era la volontà da parte di tutti, no, per quell'inizio è stato un inizio positivo, ha ritrovato Spalletti, eccetera. Qua c'è stato quell'infortunio che l'ha tenuto fuori diverso tempo, che ha fatto tornare la Juventus nell'incertezza. Allora, o ci credi su un giocatore, oppure lo lasci andare via, non lo chiami il 3 giugno per provare a offrirgli il rinnovo di contratto soltanto perché è una scelta dell'allenatore. O ci credi, a prescindere dall'infortunio che l'ha tenuto fuori diversi mesi, oppure dici basta, è finita, noi vogliamo andare avanti, trovare un altro tipo di attaccante perché magari non ti dà le giuste garanzie. E invece lo chiami il 3 giugno perché dopo che hai avuto un anno
0: Intanto
1: per pensarci, non lo so.
0: è ufficiale la risoluzione del contratto di Antonio Conte in questo momento, quindi finisce il legame di Antonio Conte con il Napoli, e quindi vediamo anche, si sta aspettando anche la risoluzione del contratto mi sembra di Massimiliano Allegri,
1: Sì.
0: quindi vediamo se adesso si incastrerà anche questa con poi la possibilità di Allegri di arrivare e di andare a firmare il contratto con il Napoli. Il riscatto di Højlund, 50 milioni, operazione molto costosa per il Napoli, eh? 50 milioni per Højlund, hai capito?
1: Sono tanti, eh?
0: Tanti pure lì.
1: Sono tanti. Højlund, la domanda che mi faccio, Højlund è l'attaccante, è un attaccante che ti può garantire, è un attaccante da scudetto, Højlund? Perché 50 milioni presuppone che tu stia acquistando un attaccante che con i suoi
0: Lo
1: gol.
0: scudetto l'ha vinto,
1: Cosa?
0: dico, è uno che può vincere lo scudetto.
1: Però è un attaccante da. Cioè, l'hanno. A me non è sembrato un attaccante che. Sai, ci sono degli attaccanti da scudetto come lo era Lukaku. Lukaku negli ultimi anni era proprio l'attaccante che quando lo compravi, sai che ti faceva vincere lo scudetto. Forse prima del suo ingaggio alla Roma. E Højlund invece non mi ha dato quella sensibilità di quel leader tecnico, di quell'attaccante che ti tira fuori dai guai nei momenti più complicati. Che era un po' come faceva Lukaku quando, ad esempio, vinse l'ultimo scudetto col Napoli. Per questo io dico 50 milioni? Sì, giocatore forte, però non sono convinto che sia prima di tutto un giocatore da 50 milioni e poi che sia un giocatore, un attaccante da scudetto, di quelli che ti fanno vincere i campionati, secondo me.
0: Risponda a un nostro amico con il 6-2-6 finale, dice: non si è capito che siete romanisti, mamma mia, che pena, non abbiamo parlato.
1: Che, che siamo noi?
0: Romanisti, ma abbiamo parlato di Roma, cioè abbiamo commentato la probabile proposta che di rifiuto della Roma, non mi sembra che abbiamo detto qualcosa.
1: Io credo Svilar.
0: Svilar abbiamo commentato che il rifiuto
1: al momento.
0: Non lo cederei
1: per 50 milioni.
0: Lui ha detto che non lo c'è. Io ho detto invece ieri che prenderei in considerazione un'eventuale cessione. Non ho capito dov'è la pena e dov'è. A me fate pena voi quando scrivete ste minchiate, perché insomma, uno se deve mandare un messaggio, dico sempre che deve avere un senso, una domanda, o non sono d'accordo su quello. Esce fuori uno così dal nulla, senza un perché, senza una motivazione. È vero che siamo al 4 di giugno, oggi è una giornata di sole, magari un po' il sole ogni tanto quando comincia adesso a scaldare può mandare fuori fase qualcuno, però insomma cerchiamo di dare un senso anche a quello che scriviamo, perché poi dici perché non li leggi certi messaggi? Che vuoi leggere? Un messaggio che non c'ha senso è difficile anche leggerlo, quindi già è tanto che uno riesce a buttarci l'occhio sopra.
2: Fedo allora, presenta caratteristiche allaziali.
0: 331-8200-213 per quello che appunto riguarda. Vai con un audio, vai, poi andiamo a leggere un po' di cose.
3: Ciao Marco, buongiorno, Marco Moretta. Alla fine nella Juventus ognuno è guai è colpa dei suoi mal. La Juve sbaglia la dirigenza, ha una dirigenza che non è più ai livelli di un tempo. Dovrà ancora lottare per trovare una dirigenza seria. E perché non ce n'è al momento dirigenze capaci. Quindi la colpa è della Juve, dirigenza alla fine, perché i giocatori non hanno reso, e quella è una colpa della dirigenza che ha scelto giocatori non forti. Quindi il problema è a monte. Ciao, buona giornata Marco Moretta.
1: Scusami, ti volevo però leggere le ricostruzioni che hanno fatto i giornali stamattina sulla,
0: vai,
1: sulla questione Vlahovic-Juventus.
0: Tutti o uno solo?
1: Qui dicono diversi. Io ho letto all'inizio Tutto Sport.
0: Sì, che è l'unico che ha dato una lettura diversa.
1: Che ha dato una lettura diversa e che ha dato.
0: Ha messo il virgolettato.
1: Però mi sembra una cosa poi molto. Te lo confermo, ci sono anche altri giornali. Ma perché dovrei essere pagato come Jonathan David? Avrebbe sbottato l'attaccante serbo in sede di trattative. Pensi di meritare più soldi di Yıldız? Gli avrebbe risposto qualcuno all'interno della dirigenza della Juventus. Allora ti porto proprio gli ingaggi, no? Jonathan David, ad esempio, è stato autore di 8 gol e 5 assist in 46 presenze.
0: Quanto prende?
1: Ci arrivo. Vlahovic, pur giocando 23 partite, di gol ne ha realizzati 2 in più di David, 10 gol e 2 assist. Yıldız, leader indiscusso, bla bla bla, ha totalizzato 11 reti, 10 assist in 47 presenze. Allora, l'allusione piuttosto diretta di Vlahovic si può quantificare con 6 milioni di ingaggio più 12,5 di commissioni percepiti da David.
0: Pensate.
1: 6 milioni di ingaggio più 12,5.
0: No, ma poi parliamo di Vlahovic, parliamo di questo pure. Vabbè, dai.
1: Pari invece a 8 milioni la richiesta fatta da Dusan, 8, e suo padre alla vecchia signora. Vado avanti, tanti troppi per la nuova soglia imposta dalla società, che non è mai arrivata oltre i 7 milioni annui nella spinosa trattativa volta ad abbassare gli attuali 12. Yıldız lo scorso febbraio ha infatti firmato un adeguamento salariale che l'ha portata a guadagnare 6 milioni più bonus. Quindi 6 Yıldız, 6 David e Dusan che ne avrebbe chiesti 8.
0: No, ma l'anomalia è proprio David.
1: Sì.
0: Quella è un'anomalia proprio. E quanto prende poi Openda? Un altri 4 mi sembra.
1: Arrivo.
0: Sì, sì, mi sembra un altri 4 prendo Openda. Quindi già con due giocatori praticamente potevi dare l'ingaggio a uno solo. Vabbè, dai, con due che valgono per mezzo in questo momento. Allora, ci dobbiamo fermare, ci fermiamo un attimo, un piccolo break e poi torniamo.
1: Dopo.
0: Sì, vai.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Francesco Tringali con l'anteprima. Dica, dobbiamo salutare in questo momento anche gli amici del canale 11 del digitale terrestre Gol TV nel Lazio che si collegano con noi. Ricordiamo sempre anche il canale 61 che ci segue invece dalle ore 13 fino alle 17, ma potete vedere la mattina anche a tutta C e poi alle 17 il secondo appuntamento. Pronti?
1: No, riprendiamo il discorso di prima. No, riprendiamo il discorso di prima perché insomma stavamo parlando di Vlahovic con la situazione legata al rinnovo di contratto. Non avrebbe chiesto i 12 percepiti in questi anni, ma si avrebbe chiesto 8 milioni alla dirigenza, che però per una questione economica si sarebbe potuta, si fermerà da qui in poi soltanto un tetto massimo di 7 milioni, perché Yıldız ad esempio ha rinnovato a 6, David ne percepisce 6 e ci siamo chiesti Openda, anzi tu mi hai chiesto Openda quanto guadagna. Openda guadagna 7,4 milioni lordi, quindi vuol dire che ne guadagna 4, sì, guadagnerà 4.
0: Hai detto niente.
1: 4 milioni.
0: Per giocare quante due partite?
1: Due in meno di Yıldız.
0: Qualcuno si è scandalizzato sulle 19 presenze di Vlahovic, no? Quante presenze ha fatto Openda per prendere 4 milioni di ingaggio? E che cosa ha fatto Openda per prendere 4 milioni di ingaggio? Ma vi rendete conto, insomma, che roba, cioè, proprio veramente... Vabbè, dai.
1: Openda ne ha fatti in totale 24 in campionato, quasi tutti da... Sì, di presenze totali, considerando, insomma, i subentri, eccetera. I gol sono 1 in Serie A, 8 presenze in Champions League e un gol, e poi tutte varie ed eventuali, pochissime.
0: Va bene, allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Voglio anche sottolineare un'iniziativa di Tutto Mercato Web che è partita questa mattina dalle ore 9. Praticamente ci sono i focus sulle nazionali che parteciperanno al mondiale, le trovate proprio sul sito. Per esempio qui ho preso al volo a cura di Niccolò Righi l'ultima sulla Germania del giovanissimo Nagelsmann e dell'Eredivisie Neuer per cancellare appunto i recenti flop, e c'è tutto un po' l'approfondimento, come sono arrivati il cammino, che tipo di come potrebbero giocare, e questo poi tutti convocati, la lista dei convocati che sto facendo vedere adesso chi è appunto in TV trovate. Ma se poi rimango sempre sulla pagina, quindi non sposto nulla, lo dico al nostro regista così mi segue, perché ecco, andando indietro trovate poi anche le altre che sono uscite in precedenza, quindi questo approfondimento come arrivano gli Stati Uniti, eccolo qui, quindi un focus questo sugli Stati Uniti, la richiesta folle di Trump, come arrivano gli Stati Uniti alla loro Coppa del Mondo, e anche qui trovate l'approfondimento, questa volta a cura di Daniele Najar, sulla nazionale americana, quindi anche qui il cammino, come è stato fatto, le richieste di Trump, che ha richiesto Trump, aspetta, fammi... siamo gli Stati Uniti, il sogno americano è questo, cioè vogliono vincere il mondiale. Va bene. Poi c'è anche qui la convocazione, il modulo scelto dal tecnico, insomma trovate tutti gli approfondimenti. Volevo scendere ancora per vedere se c'era qualche altra nazionale, vabbè c'è la Scozia pure che dovrà fare a meno di Gilmour, e poi andando giù c'è il Marocco, insomma trovate gli approfondimenti vari su tutte le nazionali partecipanti al mondiale che partirà tra poco.
1: Sì,
0: e noi guardiamo. Ieri sera abbiamo visto uno spettacolo, veramente. Vabbè, dai.
1: Guardare. Okay. Resta. Sì. C'è anche un articolo molto interessante di Ivan Cardia su Tutto Mercato Web. Tu che sei così tecnologico mostrarlo alla nostra regia. C'è un bel pezzo su Leao. Leao in uscita dal Milan dopo una stagione con poco appeal. La speranza è che questa appeal si possa ritrovare sul al mondiale. Perché? Perché Leao, leggo da tuttomercatoweb.com, arriva al calciomercato estivo dopo un'annata nella quale non è riuscito a far brillare il suo talento, una delle tante aggiungo io. Ai freddi numeri si accompagna l'incostanza di un talento cristallino che però non ha la fila. Per ora le uniche proposte concrete sono arrivate dalla Turchia, destinazione sempre più appetibile ma non proprio al top del pallone europeo. Dalla Premier League, nella migliore delle ipotesi, traccheggiano. La speranza dunque è il mondiale, che è considerato in questo momento un alleato, perché sia per quanto riguarda il Milan sia per quanto riguarda il giocatore. Un bel mondiale aiuterebbe Rafa a rilanciarsi e i rossoneri a salutarlo senza svenderlo. C'è un particolare, perché nel Portogallo Leao non è un titolare indiscusso, anzi nel 4-3-3 di Martinez due dei tre posti lì davanti sono riservati a Cristiano Ronaldo ovviamente e Bernardo Silva, e Leao si gioca il posto con João Félix, Pedro Neto e con Seisao appunto. Non vuol dire che non giocherà, però insomma non ha il posto garantito, e anche il mondiale potrebbe chiuderlo in questo oblio che è diventato ormai il Milan e che porta un calciomercato senza pretendenti.
0: Staremo a vedere. Lui vorrebbe andare in Premier all'Arsenal.
1: Ma quanto vale?
0: Ma 50 milioni hanno detto. Ho letto oggi che il Milan vorrebbe 50 milioni. Mi fa fatica a trovare qualcuno che
1: più. Mi prendo più Svilar.
0: Ma tutti 50 milioni, cioè come se fossero. È vero che in Premier 50 milioni te li danno senza problemi, dai, non credo che stanno lì a tergiversare per prendere. Bisogna vedere se interessa il calciatore, perché poi
2: comando io, sono io il boss, andare a giocare,
0: andare a giocare all'Arsenal adesso, squadra che è arrivata in finale di Champions l'anno quest'anno, non è che
1: non puoi andare a passeggiare all'Arsenal,
0: capito? Non è che poi ridi, che te ridi, insomma lì c'è poco da ridere. Allora 3318200213, diamo qualche vocale.
1: Sono tanti 50 sacchi per Leao,
0: 50 sì, guardi i vocali, via. Sentiamo.
3: Ciao Marco. Ciao. Allora, io non ho molta fiducia in questa società, nella società Juventus, in Comolli soprattutto non ho fiducia. Però secondo me con Vlahovic ha fatto una cosa giusta. Mi dispiace, ma Vlahovic tra ingaggio e costo del cartellino in questi anni è costato 170 milioni, credo, una cosa del genere, leggevo dei numeri. Per fare cosa? In 4 anni 70 gol? Ma per favore, dai.
0: Adesso vediamo chi prendono, però che tu devi sempre vedere adesso chi prendono, ed è, ripeto, per quanto diciamo posso essere d'accordo con te, però tu non arrivi al 3 di giugno per prendere questa decisione qui, perché non ci nascondiamo, adesso lo sapevamo tutti che non avrebbe accettato una riduzione dell'ingaggio, lo sapevano pure i muri alla Continassa. E quindi tu sei, hai aspettato, hai traccheggiato, hai fatto tutta questa operazione per arrivare all'ultimo con l'allenatore che aveva chiesto la permanenza di Vlahovic, quindi tu sapevi che era un giocatore che rientrava nei piani di Spalletti, e hai aspettato fino all'ultimo per poi farti chiudere la porta in faccia, perché sapevi benissimo che non avrebbe mai accettato quell'offerta lì. Non ci prendiamo in giro, sennò veramente possiamo dire tutto.
1: Io posso dirti, Dami, io sono del partito non rinnovo per Vlahovic, premessa, perché secondo me 7 milioni, 8 milioni, soprattutto 12, sono una spesa non consono.
0: Sono d'accordo con te.
1: No, l'unica cosa che dico è che io non credo mai a chi ha 4 anni di contratto, per 3 anni fa il suo, il necessario, e poi l'ultimo anno, quando deve andare a scadenza, quando c'è da rinnovare il contratto, oppure quando devi diventare appetibile sul mercato perché ti scade il contratto, a un certo punto c'è la risalita. Secondo me questa risalita, questo mettersi in mostra, questo far gol, questo farsi vedere, è un po' figlio della necessità di rimettersi un po' sul mercato. E quindi io non credo a quei calciatori che per 3 anni hanno vivaccato così e poi... a un certo punto, dopo l'ultimo anno, boom, esplodono.
0: Comunque, per me, Vlahovic c'è già la squadra.
1: Sì,
0: per me sì. Qualcuno già c'era, non lo so, però per me qualcuno già c'era sotto. E vediamo gli scenari quali saranno. Vai con un altro audio, Gabriele. Salutiamo Gabriele.
4: Salve ragazzi, ma fino a ieri l'altro mi sembrava che Vlahovic non sapesse fare uno stop, ma si mangiava dei gol. E ora sembra ci dobbiamo strappare i capelli perché va via. Insomma, io non penso che per il suo percorso nella Juve meriti 8 milioni più bonus. In quanto a David, l'abbiamo presa a parametro zero e aveva un suo curriculum. L'anno scorso ha segnato 7 gol in Champions, in nazionale su 70 partite ha segnato una quarantina di gol. Molti di voi dicevano che era più che un buon giocatore. E
0: non io.
4: Semmai l'errore è stato quello di prendere Tudor, di confermare Tudor come allenatore. Dopodiché è arrivato Spalletti e non gli andavano bene questi giocatori.
0: E vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, buongiorno, sono Giuseppe. Premesso che io non credo all'offerta mandata e rifiutata della Roma per Svilar, ma questo è il mio pensiero, perché secondo me si accetta, hai voglia di trovare portieri. Però volevo fare una domanda, Openda, Jimenez, Kunku, Jonathan David, io non credo che siano veramente così scarsi, io credo che Allegri da una parte, Spalletti dall'altra, Conte dall'altra, credo che sia ora di smetterla con questi allenatori vecchi calcisticamente e puntare sui giovani che possono esaltare le caratteristiche dei calciatori.
0: Bene, allora no, voglio rispondere a un amico che finisce dicendo forza Verona, e quindi è tifoso del Verona, che mi scrive che io avrei fatto una trasmissione della Roma in passato, non ho mai fatto nessuna trasmissione monotematica, mai, quindi evidentemente hai preso un abbaglio. No, ma io non l'ho mai fatta, quindi mi ha confuso con qualcun altro. Io non l'ho mai fatta personalmente, quindi non ho mai fatto una trasmissione monotematica su una squadra nel mio percorso professionale, quindi evidentemente hai preso un abbaglio. E forse c'è qualcuno che ha gli occhiali e mi assomiglia. 331-8200-23, vai.
1: Ho capito con chi ti confonde.
0: Con chi?
1: Con Stefano.
0: Chi Stefano?
1: Collega e amico
0: Piccheri? Quello è Piccheri. E io sono
1: possibile,
0: Piccheri.
1: È possibile.
0: No, ma guarda, mi è capitato addirittura più volte qui a Roma che ci hanno scambiato per fratelli, ma in realtà io ho una sorella, lui ha un fratello.
1: Ma fa una trasmissione.
0: Lui ha fatto una trasmissione sulla Roma, sì, però non c'ha gli occhiali. Quindi a meno che non se li sia messi. E comunque è calbo. Ma con tutto il rispetto,
1: ancora resisti,
0: per poco resisti. Però insomma qualcosa, poca roba, però insomma
1: avrà cercato forse Piccheri, Roma, Piccheri
0: è una cosa, Piccheri è un'altra, cioè, però guarda, molti ci hanno scambiato per fratelli, addirittura ti racconto un aneddoto velocissimo. Una volta a Fiano Romano Stefano Piccheri mi chiama e mi fa, sai, al casello, c'era all'epoca ancora quando c'era l'omino, adesso non c'è più, gli fa quel casellante, perché io c'è stato un periodo che stavo a Teleroma 56 con Michele Plastino, e gli fa il casellante, a Stefano, ci sei riuscito a piazzare tuo fratello in televisione? E Stefano gli fa, scusa, ma non mi risulta, come no, l'ho visto l'altra sera con Michele Plastino, l'ho visto, ti parlo di tanti anni fa. Lui fa, guarda, io ho un fratello, sì, ma non fa proprio questo di lavoro, e forse ti stai confondendo con qualcun altro. Dopo mi siamo venuti a conoscenza che era Piccheri, capito? C'è un po' di assonanza.
1: Vabbè, salutiamolo Stefano.
0: Stefano è intervenuto pure qui a tempo fa, qualche volta da noi, quindi assolutamente. Vai Gabriele.
6: Buonasera Maracanà, buonasera Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
6: Scusa Marco, con tutto il rispetto, vedo che con scherno parli di quanto guadagna Openda, David, e qualcuno sta quasi mettendo in dubbio, ma forse non era giusto da 8, no, non era giusto. Semplicemente già Openda e David a livello europeo hanno dei numeri che Vlahovic non raggiungerà forse nei prossimi 3, 4, 5, 6 anni, e per interesse e per cultura vai a vedere quante reti ha segnato David in Champions e quante le ha segnati Dusan Vlahovic.
0: Beh, però
6: in Lille, però buonanotte Maracanà.
0: Ci ha pure giocato poco in Champions la Juve negli ultimi anni. Non è che abbia fatto sfracelli in Champions la Juve, no? Vabbè, dai, tenetevi stretto Davide, dai. Allora, io l'avevo detto all'inizio che Davide non l'ho sempre, diciamo, quando me l'hanno presentato che aveva fatto 16 gol al Lille, ha preso il bomber da 25 gol stagionali. Infatti si è visto quanti ne ha fatti qui. Vai con un altro audio.
7: Buongiorno. Voi cosa ne pensate? Che Pisacane è un allenatore all'idea di quelli di Francesco, di tutti quelli nuovi, quello del Parma, quello, anche quello dell'Udinese, dei vari Grosso, Aquilani,
0: Pisacane,
1: un mix, ha fatto un po', ha preso un po',
0: cioè ha paragonato Pisacane con,
1: no, ha paragonato allenatori, un allenatore come Pisacane che al primo anno
0: che ha fatto, insomma, bene comunque,
1: ha fatto molto bene, però ha paragonato a Di Francesco che ha raggiunto livelli molto alti ma anche livelli molto bassi, lo ha paragonato a questa che è ingiudicabile dopo il primo anno di Serie A, qualcuno si aspettava qualcosa di diverso e poi alla fine è arrivata ad Aquilani che in Serie A praticamente non ci ha mai allenato. Ti dico la mia, Pisacane secondo me è un buon allenatore, che è, la sua capacità non è tanto quella di aver salvato il Cagliari, punto, la sua capacità è stata quella di tirar fuori il Cagliari da una situazione che si era fatta molto pericolosa in un determinato punto del campionato, e lì lui ha avuto la freddezza, perché si parlava anche di esonero, ha avuto la freddezza di mantenere i nervi saldi, di ricompattare il gruppo e di cominciare a fare dei risultati con una squadra che aveva dei leader importanti come Jeremina, come Borrelli, come Esposito, come Foloruscio, tante individualità non eccelse, però è riuscito a ottenere una salvezza tranquilla. Quindi secondo me è stato anche meglio di questa, che aveva sì una squadra non fortissima, però tra gli allenatori di bassa classifica è uno secondo me dei migliori.
0: Vabbè, poi ripeto, io penso che entrambi hanno fatto bene, perché per me pure questa ha fatto bene, comunque ha salvato il Parma, e poi se parliamo di proposta di calcio, a me non piace nessuno dei due, né Pisacane né questa. Proposta di calcio, che non vuol dire che non siano bravi. Proposta di calcio, si può dire, per il materiale tecnico che hanno a disposizione hanno fatto anche quello che potevano fare, quindi proposta di calcio non certo esaltante, però comunque hanno fatto bene al primo anno di Serie A entrambi. Uno veramente catapultato così, Pisacane, perché veniva dal settore giovanile, quindi sì, bisogna fargli complimenti. Perché vuol dire che chi viene dal settore giovanile e ha comunque delle idee, lasciamo stare che possono piacere o meno, però hanno funzionato, e questa sinceramente io non lo conoscevo.
1: È stato molto bravo, scusami, permettimi, anche con Palestra, perché poi certo, la valorizzazione di un calciatore certo, bravo passa anche dalla situazione legata al suo allenatore, ed è stato molto bravo. Cagliari e Parma si somigliavano molto come squadre, nel senso che avevano giocatori tecnicamente non così, no, che ti rubavano l'occhio.
0: Va bene, vado un attimo su tutto mercato web, perché c'è questo passaggio che mi interessa. Chi è l'imprenditore under 40 che ha messo in crisi l'egemonia di Florentino Perez al Real Madrid? L'hai letta questa cosa?
1: Sì, l'ho letta.
0: Praticamente Haaland ha una clausola nel suo contratto e vuole venire al Real Madrid.
1: Pazzesco,
0: con queste parole, ma non certo banali parole, Riquelme ha fatto infuriare la sponda azzurra di Manchester, del Manchester. In ordine, nelle ultime ore sono intervenuti infatti il padre e l'agente del giocatore, perché lo stesso club del Premier League per smentire categoricamente una notizia che aveva ormai già fatto il giro del mondo. Ma chi è questo imprenditore? Il patrimonio di questo imprenditore? Dunque, vediamo un attimo.
1: Perché tutti e due si stanno facendo, Re
0: del Sole.
1: Stanno facendo della propaganda,
0: esatto,
1: in questo momento.
0: Per prendere appunto,
1: cioè,
0: la presidenza.
1: Come una campagna elettorale,
0: certo,
1: da una parte
0: così,
1: c'è Haaland, c'è questo Riquelme che sponsorizza.
0: Cosa,
1: ho capito, ma non puoi dire andiamo a prendere Haaland,
0: no,
1: perché giustamente
0: bello
1: il Manchester City si è incazzato.
0: Ha fatto
1: Manchester
0: bene.
1: City, guarda, io ti querelo, ma come fai a dire?
0: Però,
1: cioè, se mi votate allora vado a comprare Haaland. Ma chi sei? Ma chi ti conosce?
0: Magari
1: Haaland e Rodri, tra l'altro, quindi mica pizza e fichi, cioè, e dall'altra parte invece Florentino Perez, vecchio lupo di mare, secondo me ha detto invece no, io vi porto Mourinho,
0: certo.
1: E l'unica cosa che c'è è che Florentino Perez,
0: grande,
1: sapendo dell'intervento di questo Riquelme, si è comprato lo spazio pubblicitario della messa in onda dopo Riquelme, cioè Riquelme gli è apparso Florentino Perez che si era comprato lo spazio pubblicitario e quindi per
0: comunque
1: per
0: questo tizio
1: la
0: che è chiamato il Re del Sole vanta un patrimonio stimato di 460 milioni di euro, è socio fin da bambino del Real Madrid e come nessun altro è riuscito a fare in quasi 20 anni di storia ha messo in crisi l'impero di Florentino Perez. Dal 2009 l'attuale presidente del Madrid aveva governato praticamente incontrastato proprio perché per candidarsi alla presenza del club sono necessari 20 anni consecutivi di anzianità da socio e una fideiussione bancaria personale pari al 15% del budget dell'intera società, emessa solo da istituti spagnoli e senza ricorrere a fondi capitali terzi, condizioni decisamente poco accessibili. Hai capito? Cioè questo è uno che sta veramente insidiando Florentino certo. Perez, attenzione, mica roba da poco, 460 milioni di patrimonio, voglio dire.
1: Sì, tra l'altro dopo aver alzato questo polverone il Manchester City è stato costretto a intervenire, certo, intervenire. Le notizie sono false, anche il padre di Haaland insieme alla gente la pimenta, tutto molto divertente ma non è vero, dall'altra bene. Parte per par condicio, perché parliamo di par condicio stile politica, anche José Mourinho ha detto no, non è vero che se vince Perez vado io e si è dovuto addirittura giustificare con il Benfica, visto che era apparso anche un video di lui con la maglia del Real Madrid che dice è stato fatto con l'intelligenza artificiale.
8: Hanno creato un casino.
0: Va bene, Paolo. Allora, va bene, ci dobbiamo fermare, caro Francesco, ci rivediamo più tardi con te.
1: A dopo, sì.
0: Più tardi adesso arriva il nostro Stefano Impallomeni, apriamo perché c'è subito un ospite alle 2, torniamo su questi temi, sui vostri messaggi, insomma, abbiamo appena iniziato. A tra poco, grazie Francesco, a più tardi.
1: A dopo.
0: A dopo.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Ci siamo, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni.
4: Ciao, ciao Stefano, Marco, ben trovato. Oggi camicia bianca per tutte e due. Siamo un po' Madrid oggi. Real Madrid, madridisti.
5: Blanchi.
4: Dobbiamo sostenere Florentino Perez, che è stato attaccato da uno che gli ha portato un patrimonio importante.
5: Sì?
4: Riquelme. Questo Riquelme
5: Che sponsorizza,
4: sì, che poi ha detto
5: Holland.
4: Che, ha detto che invece adesso ha smentito tutto Holland, il suo entourage, il club. Ha fatto un macello per di sta cosa. Capito?
5: Alla fine, secondo me, insomma, si è presentato male.
4: Ma insomma, malino, va bene.
5: Holland in campagna elettorale è impossibile da strappare.
4: Ma ti rendi conto che ha detto?
5: E poi il City, secondo me, ha puntualizzato e ha detto non c'è nessuna clausola rescissoria.
4: No,
5: poi tra l'altro ha fatto un rinnovo quasi a tempo indeterminato.
4: Sì, va bene.
5: Con il City.
4: Quelli sono rinnovi
5: 10 anni.
4: Mica stanno a guardare i 2 milioni, Mica stanno a guardare
5: 10 anni,
4: milioni,
5: no?
4: Infatti, va bene, caro Stefano. Lo sai chi c'è oggi con noi subito in apertura? Enzo Bucchioni. Ciao,
5: ciao
4: Enzo.
5: Enzo,
4: vediamo un po'. Oggi in camicia azzurra, ragazzi, colore azzurro. Vedi,
5: questa è di classe.
6: Devo differenziare. Ha vinto l'Italia.
4: Volete dire qualcosa su questa Italia?
5: È una camicia di lino, proprio
4: molto raffinata, come lui. Vedi, sì. Grande raffinatezza. Insomma, di che stiamo parlando?
5: Come la nazionale?
6: Sì, se ne intende. Vedi, Stefano se ne intende.
5: Enzo, come questa nazionale oppure siamo in un tunnel in cui è difficile vedere una luce?
4: Ci pensa Pio. Pio ha colpito.
5: Pio sembrava veramente la chioccia.
4: Poi c'è Donnarumma dietro, invece che era il nonno.
5: No, però Pio Esposito, che è un parietà, insomma, sta avanti, capito.
6: No, ha fatto una gran partita.
5: Sta avanti.
6: Sì. No, ieri Pio ha fatto una grande partita. Grande partita, dimostrando di essere un attaccante vero, non solo per il
4: contro
6: gol.
4: Niente, però insomma,
6: ha fatto
4: buon partita. No,
6: sì,
4: era
6: però,
4: per precisare solo, non mi permetto di, però l'avversario
6: no,
4: non c'era.
6: Questo è vero, ma era una partita veramente sperimentale,
4: sì,
6: non
4: sì,
6: è che stiamo
4: assolutamente.
6: Qui. Però quando i giocatori io li guardo come si muovono, e Pio si è mosso benissimo, venendo a legare il gioco, proponendo con i due sugli esterni che si muovevano. Insomma, era una nazionale che aveva un'identità e una personalità, quello che avevo visto tante volte nell'Under 21. Cosa non scontata, perché c'è dietro un lavoro, c'è dietro un'idea di calcio che Baldini ha portato

0: sei un professionista numero uno proprio.
1: No, ma anche per una motivazione affettiva.
0: Per
1: Io conosco Silvio
0: Baldini,
1: Baldini da quando eravamo
2: un grande
1: ragazzi, quindi
0: Silvio.
1: conosco l'uomo, conosco i suoi valori, e quindi si è meritato questa roba è
0: Certo.
1: incredibile. Io una settimana fa l'ho premiato al Trofeo Maestrelli, gli ho dato il Trofeo Maestrelli. Ho detto scusa se ti avessero detto qualche settimana fa che saresti diventato cittadino nazionale. Insomma, le parolacce che ha detto non posso ripeterle, ma insomma, la sorpresa assoluta è stata questa, ma anche la soddisfazione di vedere riconosciuto il valore di un allenatore che non tutti conoscevano, soltanto gli addetti ai lavori. Grandi allenatori hanno lavorato con Baldini, sono stati a vedere i suoi allenamenti per prendere delle cose di questa genialità che lui ha sempre messo nel calcio. Quindi questo mi ha ispirato ieri sera. Ho fatto il tifo per lui nel senso assoluto, non per vincere o per perdere, in senso assoluto. Ma poi avete visto la diversità anche nelle dichiarazioni post partita, no? Da uomo di calcio vero che si mette sempre in secondo piano, come è sempre stata la sua carriera. Ieri
0: Senti,
1: sera
0: però.
1: cosa ha detto? Non sono emozionato. Il mio problema è di non dire cose che non facciano crescere i giocatori. Io devo far crescere i giocatori, che è la prima funzione di un
0: No, è
1: allenatore
0: chiaro,
1: vero.
0: chiaro, benissimo. No. Poi speriamo insomma, che qualcuno di questi ragazzi possa fare anche un percorso di crescita, sia nei club soprattutto, perché mi sembra che siamo sempre lì, no? Nei club si fa molta, molta fatica, quindi.
1: Problema.
0: Quindi speriamo questo. Poi, ma chi viene come
1: Cioè
0: CT, Enzo? Però a sto.
1: pensa uno come Favasuli. Io l'ho visto qualche volta nella Fiorentina, non è che voglio fare il tecnico o l'uomo di scouting che non sono. Hanno dato via Favasuli per tenere chi? Nessuno. Ora devi andare a prendere un terzino destro perché Favasuli ci vedeva da quando si muoveva, come si muoveva, tutte le cose. Quello che dico io, un giocatore deve vedere tante cose. La Fiorentina con superficialità cede Favasuli. Poi
0: Senti,
1: te lo vedi che sì,
0: sì, ma
1: ma te
0: posso
1: lo
0: chiedere?
1: dico tanti altri.
0: Sì, posso chiedere però una cosa. Pio Esposito, ieri, come ha detto Stefano, no? È sembrato quello un po' più avanti di tutti. Che tipo di spazio si potrà ritagliare nel prossimo campionato, sto ragazzo? Perché insomma, parte sempre nella squadra forte, c'è Lautaro, c'è Thuram, secondo voi potrà sempre uguale oppure un po' più di spazio,
2: Beh, insomma, ha
0: Stefano?
2: giocato quest'anno, poi è stato scelto a volte. Secondo me parte alla pari e poi dipenderà dalle
0: Potrà
2: condizioni.
0: incrementare di più,
2: Ma Chievo è
0: secondo te?
2: stato molto lineare su questo, so, ha
0: Perché io mi
2: sempre
0: fido di
2: premiato il
0: Chievo da questo
2: momento,
0: punto di
2: esatto.
0: vista, cioè mi
2: Cioè non
0: sembra
2: è
0: un allenatore
2: che
0: che sui giovani ci sta molto
2: certamente
0: attento.
2: Lautaro è centrale.
0: Beh,
2: Poi il
0: chiaro, quello si
2: resto uno
0: discute.
2: se la gioca, ecco.
1: Ma hai detto una cosa interessante però, la risposta va data. Perché più avanti Pio Esposito rispetto agli altri 9 che hanno giocato ieri per Donnarumma? È più avanti perché ha giocato. Molto semplice. Ha giocato una stagione non da titolare, ma ha giocato a certi livelli. E dov'è più avanti? Nella personalità, nella capacità di interpretare le situazioni. È questo che non capiscono certi allenatori e certe società. Se molti di quelli. Ma guarda anche Ndur. Ndur è stato uno dei migliori in un campionato disastroso della Fiorentina. Ieri sera un po' di personalità in più l'ha messa in campo. E se non li fai crescere facendoli giocare è l'unico modo, altrimenti rimangono lì timidi, hanno impauriti, la maglia azzurra pesa. E la maglia azzurra non pesava per Pio Esposito perché ha fatto partite molto più
0: Ma
1: importanti di
0: sai,
1: quelle di
0: penso
1: ieri sera.
0: Enzo, una cosa, è vero quello che dici, ha giocato più partite e poi devi considerare una cosa, comunque è stato inserito in una squadra dove c'hai Lautaro e da Lautaro puoi
1: Certo,
0: imparare. C'hai
1: certo.
0: Thuram che comunque Thuram adesso al di là di tutto, è vero che quest'anno c'ha avuto un momento di appannamento, però è un giocatore che comunque è di qualità. Stai in una squadra dove la qualità c'è, io questo credo che aiuti molto un giovane a crescere se ci sono le basi. Poi
1: Come
0: devi
1: no?
0: migliorare delle sue caratteristiche che abbiamo sempre
1: Certo.
0: sottolineato, Stefano. Però stare all'Inter e giocare anche delle partite importanti ti aiuta a
2: Come
0: crescere.
2: no? Ma lui sta
0: E poi mi
2: avanti.
0: sembra ci sia un allenatore,
2: È
0: ripeto.
2: forte, già è forte lui. Già a me ne parlavamo quando giocavo alla Spezia. È proprio, non c'entrava, con tutto il rispetto, ma insomma era di
0: Certo.
2: un'altra categoria. Poi addirittura adesso ha superato il test Inter, test in una squadra, una grande squadra che gioca per via. Cioè, grande personalità, questo è completo. Sta molto più avanti. Ieri sembrava che ci avesse, non
0: Beh, si
2: lo so,
0: vede,
2: 30
0: insomma,
2: anni
0: sì.
2: rispetto al
1: Ma
2: gruppo.
1: ieri sera c'erano tre del Borussia Dortmund
2: Cioè,
1: in questa squadra. Anche lì dobbiamo domandarci perché. Perché il Borussia li fa giocare alle squadre italiane? Devono dare una risposta alle altre cani in rosa, questi giocatori, e li tengono lì aspettiamo che... Ma questi sono

0: un giocatore di 20, 21 anni, 22, e se non giocano adesso quando devono giocare?
1: Sì, sono d'accordo. Diciamo, la nota positiva è questa, poi è chiaro che il resto vediamo. Ma senti, Enzo, l'ultima cosa sulla nazionale ve la chiedo. Ma chi sarà il CT della nazionale? Qualcuno mi dice che sta avanzando fortemente Roberto Mancini. Ti risulta?
0: No, io sto sempre, per le notizie che ho io, sempre Conte,
1: Conte,
0: però
1: ok.
0: ci sta perché no, Mancini. L'unica eccezione, obiezione che ti posso fare e che si fanno tutti per il traumatico divorzio che c'è stato nel 2023, questo è un po' una macchia che rimane, anche se la verità è sempre da una parte e dall'altra, non si sa perché Mancini si difese dicendo io sono andato via perché mi stavano togliendo il terreno sotto i piedi, mi voleva far cadere, allontanandomi tutto il mio staff, prima uno, poi un altro, non mettendomi nelle condizioni di lavorare. E questo stava succedendo, ma anche perché Mancini negli ultimi tempi risultati brillanti non li otteneva più. Secondo me si sarebbe dovuto dimettere dopo l'eliminazione, da quel famoso mondiale. Non l'ha fatto, perché gliel'hanno imposto di non farlo, lo abbiamo già detto mille volte. Ora riproporlo dopo tutte queste vicende mi sembra ripartire con un piede non propriamente giusto. Del resto anche Conte c'è già stato, però lì è stata un'altra storia. Lui era ancora giovane, non aveva fatto ancora il suo percorso, ora è stato in diverse squadre, ha vinto tantissimo. Sono passati 10 anni, anche lui è invecchiato, tra virgolette, magari ha bisogno di un lavoro un po' diverso da quello dell'intensità di tutti i giorni, quella cosa che lui mette nel calcio, che alla lunga può essere anche stressante. Quindi, secondo me, io
1: Secondo
0: tengo
1: te, tu
0: Conte.
1: tieni Conte. Stefano, tu invece ad oggi, se dovessimo fare una sorta di borsino, tu sei più per un avanzamento di
2: Sì.
1: Mancini? Lo sai pure io. Io pure.
2: Se
0: Ma poi
2: Malagò
0: c'è.
2: diventerà presidente
0: Bravo.
2: federale, probabilmente sarà Roberto Mancini il commissario tecnico
1: Condividi questa eventuale scelta?
2: nazionale. Io sono poi.
1: No, se fosse, tu che ne pensi?
2: So
1: Cioè, un
2: che
1: ritorno da condividere o meno?
2: lo ha detto, poi sai, è una cosa è credere o non credere, ma insomma lui questa cosa ha sbagliato.
1: L'ha detta
2: L'ha
1: però, eh?
2: detta.
1: Non è che uno
2: Ma
1: se
2: adesso
1: fa un
2: è.
1: errore se lo deve
2: Esatto.
1: portare per tutta la vita. Ha sbagliato, lo ha detto.
2: E la cosa, l'altro aspetto da non trascurare è Marco, il fatto che non chiede la luna. Cioè prende magari a prendere un ingaggio. Non la fa una questione di soldi, proprio per questo motivo, e secondo me adesso sto immaginando, verrà ripresentato sotto questo punto di vista. Cioè, Mancini, l'uomo che è fuggito, è andato via per i soldi arabi, torna al minimo sindacale, ecco, diciamo così, questa è la storia. Mi immagino una storia del genere, capisci? Per ricompattare tutto, dice, ma come? E sarà magari lui stesso o qualcuno, dice, guardate, io non lo fa, siccome è successo questo in passato, ho sbagliato, torno e non la faccio una questione di soldi. Non dico
0: Sì.
2: che potrà mettere d'accordo tutti, però insomma, alla fine io sono d'accordo con te, cioè se uno...
1: No, lui ha sbagliato, l'ha detto, l'ha
2: Se no,
1: riconosciuto,
2: quel
1: quindi questo,
2: modo poi
1: insomma.
2: ad agosto là
1: Sì,
2: non...
1: ma ci siamo rimasti tutti
0: Sì, c'era.
1: male, eh? Ci siamo rimasti tutti male, Enzo. All'epoca mi ricordo, tutti quanti sottolinearono questa cosa qui. Quindi lui però ha detto sbagliato. Adesso uno se riconosce l'errore, io mi sento adesso di dargli una condanna a vita perché insomma ha sbagliato. Fatto una
0: No, no,
1: valutazione in quel
0: su questo
1: momento.
0: sono d'accordo.
1: Poi senti, a me
0: Questo sono
1: le
0: d'accordo
1: lezioni
0: anch'io.
1: di
0: Ma
1: morale
0: il
1: me le ha de
0: clima.
1: falla a nessuno perché
0: Ah, no, quello assolutamente.
1: insomma
0: Ma poi nel mondo del calcio
1: è
0: ognuno
1: apposta.
0: fa
1: Il calcio, la
0: quello
1: morale non
0: so,
1: si
0: il
1: può
0: suo
1: fare a nessuno,
0: interesse.
1: dai.
0: L'effetto Malagò va tenuto in conto perché c'è grande stima e c'è grande feeling fra i due. Magari per un presidente lavorare con un allenatore che conosce bene anche dal punto di vista personale può essere un valore da mettere in campo. Stiamo a vedere, intanto queste elezioni. Il ministro Abodi che dice non abbiamo ancora il parere definitivo sulla legittimazione di questa candidatura di Malagò è una roba che mi fa pensare. Comunque, io spero ancora che possa vincere queste elezioni e cambiare il calcio.
1: Senti, lasciamo la nazionale. Prima di andare a tanti altri temi, ti voglio chiedere, Enzo, questione Milan. Stiamo leggendo da oggi che
0: Che
1: avanza
0: disastro.
1: Glasner, quindi sembrerebbe avanzare la linea editoriale, possiamo dire così, di Cardinale. Ragnic, la scelta di questo tipo di allenatore, e quindi al momento in disparte Ibrahimovic, che invece vorrebbe slotta la guida del Milan, un'altra.
0: Un disastro. Disastro comunque, amico mio, perché comunque andrà a finire se ci sono due teste, ricominci come hai cominciato l'anno scorso. Cioè, qui il problema è Ibrahimovic. Io l'ho detto, non mi ha niente contro Ibrahimovic, un grande personaggio, è un grande calciatore, è un campione, l'ha dimostrato, ha vinto dappertutto, ma ha un ego talmente smisurato e non è adatto a fare quel lavoro lì. È one man show, deve fare solo quello. Come fa a coordinare un gruppo di lavoro e poi è la prima partita che perdi e non gli va bene, parla con i giocatori? Quello che è successo quest'anno al Milan è stato un disastro da non riproporre.
1: Quindi tutta sistemi... colpa di Ibra, Enzo?
0: Un personaggio come questo è talmente ingombrante. Allora, ci sono due teste adesso, mi state dicendo, lo so che ci sono due teste, e se vince la linea cardinale, che poi è il proprietario del fondo, certo, cosa fa Ibrahimovic? Si mette da parte, in silenzio, accetta le decisioni e collabora con
1: magari
0: chi
1: è deciso
0: sarà
1: il capo, gli dice, guarda, il capo veramente so io.
0: No. Secondo voi Ibrahimovic si piega a una roba del genere? È una situazione che va risolta. Se non risolvi questo e ti ritrovi, magari parti bene come ha fatto Allegri, alle prime sconfitte parli con i giocatori, dici ma guarda che calcio fa, io avrei fatto così, quell'altro non va bene, e questi sono, lo sapete benissimo, è l'ABC del calcio, il modo per fare autogol e per fare crollare tutto l'impalcatura è questo. La catena di comando del calcio deve essere snella, condivisa, 1, 2, 3, 4, a scendere tutti d'accordo con un unico obiettivo. L'anno scorso volevano italiano e poi hanno preso Allegri, cioè due robe che non si guardano nemmeno, non si parlano nemmeno. E quello che è successo è la conseguenza di questo. Quelli che volevano italiano durante l'anno sono venuti fuori a dire avete visto se avessimo preso italiano? E quest'anno succederà la stessa cosa, se ci sono due teste e poi uno si deve piegare. Ma ti immagini Ibrahimovic che piega la testa? Non l'ha mai piegata davanti, forse neanche di fronte a Dio, dovesse scendere in terra a Dio e gli dice Ibra piega, ti dice no perché Dio sono io e non mi piego.
1: Lui parla sempre di mentalità. Ho visto un'intervista dove lui sottolineava proprio l'importanza della mentalità, di voler comunque sempre arrivare ad un risultato, a sconfiggere l'avversario anche se è più forte di te. Cioè lui guarda molto anche se tu non ci riesci, però devi partire con la convinzione di poterlo battere. Lui questa cosa della mentalità mi aveva colpito. Sì,
0: Zlatan. Ma questo va bene, comunque, ma questo va benissimo.
2: Adesso voglio dire,
0: questo...
2: è vero che è un personaggio, però ha fatto dei miglioramenti lavorando duro.
1: Sì.
2: Cioè lui è diventato
0: questa fortissimo. È la mentalità.
1: Ti ricordi, esatto. Capello sottolineò una cosa di questo tipo quando
2: poi c'è questo
1: primo...
2: aspetto pirotecnico che lo rende un personaggio, ecco, così come diceva, però insomma se l'è guadagnata la pagnotta, come si dice.
1: Sì, no, attraverso il lavoro, il sacrificio, esatto. questo bisogna
2: poi riconoscere. Un'altra cosa è trasferire, avere un ruolo, poi,
1: esatto, no. Fare il dirigente è un'altra cosa, cioè, Stefano, fare il dirigente
0: io ho
1: discuto è un'altra
0: questo
1: cosa.
0: Secondo me non è il suo, deve fare dell'altro, deve essere uomo immagine, non può. Altrimenti si compra una società di calcio, fa quello che vuole, magari si mette a fare lui il direttore sportivo, l'allenatore, e fa così, altrimenti non ne usciamo.
1: Però io ho la sensazione, perdonatemi, adesso vediamo quello che succederà nella scelta dell'allenatore o meno, però se Cardinale ha scelto lui, vuol dire come, cioè in un certo senso Stefano, se lo ha scelto e gli ha dato questo tipo di ruolo è perché Cardinale si fida molto di lui, perché vuole lui a lui, se no,
2: guarda, io non so nel dettaglio, forse Enzo ne sa di più di noi, di me sicuramente, cioè il link non l'ho sentito, che lui ha delle quote, no?
0: Delle quote, sì, delle sì. Quote di Red Bull.
2: Non so quanto, in che misura.
1: Tu dici bisogna vedere questo aspetto qui, quanto.
2: Secondo certo. Me non sappiamo tutta la storia, perché questo legame, questo duo, loro che decidono, fanno tutto loro, hanno fatto piazza pulita, certo. Restano loro al comando, e però insomma hanno adesso, voglio dire, l'onere di dimostrare di saperci fare, perché insomma mi sembra che la fiducia da parte di tutto l'ambiente rossonero è scaduta da un
1: ma
2: pezzo.
1: Tecnicamente chi scegliete, Glasner o Slot? Se uno dovesse fare una scelta, leviamo di mezzo Cardinale e Ibrahimovic, due allenatori che comunque qualcosa di positivo hanno fatto, no? Sono
2: sì,
1: proprio
2: sì. Dipende poi i giocatori, dipende cosa metti, cioè se arriva Slot e non ha niente a disposizione, oppure giocatori che no. Da lì che capisci se un progetto può decollare, può essere, diciamo, concreto, realistico. Altrimenti di che parliamo? Cioè non è che posso scegliere, prendo no. Bucchioni, lo metto là e poi con chi parla, come lavora.
0: Sono cavoli tuoi.
2: Esatto. Cioè che potenzialità tu gli devi fare poter esprimere, cioè deve esprimere le proprie potenzialità, un certo, Glasner, uno certo. Slot, altrimenti sì, un cavolo a merenda.
1: Enzo?
0: A Slot mi sembra più avanti dal punto di vista della gestione, uno che ha vinto, uno che Glasner, io ho visto le partite del Crystal Palace, è un gioco anche parecchio italianista in certi momenti, l'ho visto marcare, stare col blocco basso, andare molto in contropiede. Poi dipende da che tipo di calcio vuoi fare. Ecco, anche qui torno a che idea di calcio ha una società. Devono parlarsi, dire cosa vogliamo. Vogliamo un risultatista, vogliamo un giochista, tanto per brutalizzare il concetto. Non si sa, non si sa. Deve partire da lì la scelta di un allenatore. Che tipo di calcio voglio fare? Che rosa ho? È adatta a questo tipo di calcio o un altro tipo di calcio? Un'analisi così profonda. Mi sembra tutto molto superficiale, come è stato fatto l'anno scorso del resto. Non lo so, io mi auguro che si mettano delle basi forti, perché il Milan ridotto in queste condizioni fa veramente pensare, ma se davvero la Federcalcio si è premurata di mandare una nota, di telefonare, di mandare, una volta si mandavano i fax, di fare qualcosa per dire, ma ricordate che entro il 15 servono i documenti per l'iscrizione al campionato, mi sembra una roba abnorme, no? Una società che non ha ancora fatto questo. Questo non può essere il Milan.
1: Sì, sono d'accordo. Senti Enzo, invece ti voglio coinvolgere anche su un altro argomento prima di andare in pausa. L'arrivo di Gattuso, ieri è arrivato Gattuso a Formello, ha preso contatto, già è venuto a conoscenza di un paio di problemi, ossia il saluto di Romagnoli che se n'è andato e Provedel che è in bilico, ma rientrerebbe Mandas, quindi io penso che il portiere sia una situazione che si possa anche risolvere, certo parte in un contesto molto complicato.
0: Ma questo lo sapeva, Rino lo sa, non è che vive su Marte, si va a prendere una bella gatta da pelare, come si dice, una situazione bollente, ma per mille ragioni che conosciamo bene, non stiamo mica a elencarle tutte, a cominciare dalla guerra fra i tifosi e il presidente Lotito. Lì è la cosa più grave che sta succedendo alla Lazio, ovviamente, col quale si devono confrontare tutti gli allenatori che arrivano. Sarri quante volte l'ha sottolineato, fino all'ultimo. Gattuso è uno che ama le sfide, cioè è andato lì per questo, è uno che risolve i problemi, ama le sfide, la sua carriera anche da calciatore è stata tutta improntata a questa idea, parlavate prima di Ibrahimovic, ma nel suo modo di gestire anche Gattuso ha fatto questo, è andato sempre oltre con il lavoro, la dedizione, tutto questo, è diventato campione del mondo, no? Uno che se lo dice a lui, dice ma quei piedi che avevo, te lo dice lui, eppure l'ha fatto, ci è arrivato. In tutte le esperienze ha preso delle grane, quasi sempre, pensate anche alla nazionale, chi avrebbe detto sì alla nazionale, però l'ha vissuta come una missione lui, poi la missione è stata fallita perché era mission impossible, però l'ha gestita finché con tutte le sue forze, farà lo stesso alla Lazio, cercando di risolvere più problemi, a testa bassa, con l'elmetto,
1: una missione, missione proprio...
0: questo è Gattuso.
1: No, per carità, però qui parte veramente non in salita di più.
0: No, è stato fortunato Lotito a trovare un allenatore come lui che ha accettato, perché tu fossi un allenatore ci andresti in una situazione di quel tipo lì, quante garanzie.
1: Vabbè, non è che vanno gratis però, insomma, quindi...
0: Lo so, però sai, non è che non hai un'altra panchina, non puoi trovare.
1: Ma non lo so,
0: panchine.
1: Gattuso dove ha allenato?
0: Si parlava del Torino per Gattuso, però una sfida enorme.
1: Sì, sembra che lì ci sia stato un problema di ingaggio, che cioè non rientrava un po' nei parametri di Gattuso. Sì, una sfida enorme per lui, vista la situazione veramente ambientale, non complicata di più. Lavorare così non è facile.
2: No,
1: assolutamente.
2: Però Gattuso da questo punto di vista è coraggioso. Ha abbracciato questa nuova sfida, secondo me, con consapevolezza.
0: Certo.
2: Non è che si aspetta chissà che cosa.
1: Credo che sia è consapevole del problema,
2: altrimenti
1: che
2: non avrebbe accettato.
1: Esatto.
0: No, questo è la sua indole, il suo carattere. La grande sfida mi carica, mi esalta, poi da lì a vincere la sfida o perderla non si sa, lo vedremo, però Gattuso ama questo tipo di situazioni.
1: Stiamo a vedere, perché mi sembra veramente lui è vero che ama queste sfide, però questa mi sembra una sfida veramente tosta, molto molto tosta. Poi vediamo anche il mercato, che tipo di mercato farà questo club, che cosa succederà, perché io non lo so, penso che questa sia una situazione Enzo che non può continuare così
0: No, ma l'unica cosa che può succedere è che se lui capisce che non ha le condizioni per lavorare, l'ho fatto alla Fiorentina, ha mollato tutto, ricorderete, prima di Italiano, è stato 10 giorni.
1: Perché lui era stato contattato prima di Italiano, giusto Enzo?
0: Sì, all'epoca. Sì, lui è stato contattato prima di Italiano, poi ha capito, era venuta a Firenze, presentazione e quant'altro, quando ha capito che non c'erano le basi per poter lavorare, perché dentro la società c'era chi non l'avrebbe voluto, l'ha scelto il presidente, lui parlava direttamente col presidente,
1: sì,
0: in società non gradivano, erano calabresi, quindi magari parlavano anche in dialetto, e invece Rocco Commisso doveva essere tenuto fuori dalla gestione, la gestione doveva essere, secondo i dirigenti di allora, doveva essere solo la loro. E quando Gattuso ha capito questo, ha capito che non avrebbe potuto lavorare, ha preso e se n'è andato, si è dimesso. Ecco, potrebbe succedere quello. Lui sta 10 giorni, 15, inizia il ritiro, vede che non ci sono i presupposti, allora sai, le sfide vanno bene se si possono fare, se non si possono neanche cominciare. Quindi teniamolo, monitoriamolo, la situazione è veramente complicata.
1: Sì, sì, vediamo un po'. Va bene, facciamo un break, poi ritorniamo con Enzo e degli altri amici, perché andiamo anche sul tema Vlahovic, Juventus, quindi tra poco ripartiamo da lì. Dai, piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Impallomeni qui con noi in studio. Stefano, di nuovo ben ritrovato. Allora, c'è in collegamento con noi Enzo Bucchioni che ritroviamo. Ciao Enzo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio, ciao, ben ritrovato.
0: Buon pomeriggio di nuovo. Si unisce a noi anche Arturo di Napoli. Ciao Arturo, ben trovato.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
0: Mi sono dimenticato, ciao, lo faccio Arturo. Adesso, saluto anche gli amici che sono sintonizzati sul canale televisivo Italia 7 in Toscana sul 19 del digitale, quindi li salutiamo, il circuito sempre network. Allora, dunque, io volevo tornare un attimo insieme a voi sul tema Vlahovic, che la notizia è arrivata ieri, non si è trovato l'accordo, quindi la Juventus dovrà cercare un attaccante e Vlahovic dovrà cercare una nuova squadra. Chi ci guadagna in tutta questa situazione? Mi viene da chiedervi subito, Enzo. Chi ci ha perso e chi ci guadagna, insomma.
1: Intanto ti ringrazio di aver citato Italia 7. Io sono il direttore lì, quindi a maggior ragione mi fa piacere che siamo nel circuito magico di con Maracanã. Chi ci guadagna? Nessuno. Una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. E poi il finale, secondo me la Juventus non credo che faccia un grande affare aver deciso una roba, perché ci ballavano 2 milioni a quello che ci racconta. 2 milioni se li moltiplichi quanti anni di contratto gli avrebbero fatto? Partiamo da 5, più moltiplica 5 per 2 sono 10, 10 di tasse, di fiscalità, e sono 20. E dove lo vai a prendere? Metti poi Vlahovic voleva dei bonus, mettici sopra altri 30 milioni, alla fine sono 30 milioni, risparmi 30 milioni, ma lo vai a trovare sul mercato oggi un attaccante con quelle caratteristiche lì, con quella capacità realizzativa lì, di 26 anni, con 30 milioni? Poi l'ingaggio comunque glielo devi pagare, perché se non ne chiede 8, ne chiederà 4-5. Quindi non vedo questo grande risparmio, perché il ruolo resta scoperto. Tra l'altro, chiudo, Spalletti più volte aveva elogiato Vlahovic e ti aveva detto chiaramente: quello è l'allenatore, è il centravanti con le caratteristiche che voglio io, che io allenatore preferisco. E ora andategliela a prendere uno.
0: Adesso
1: così
0: vanno a trovare. Intanto si unisce a noi con Arturo di Napoli, Enzo Bucchioni e Stefano Impallomeni, anche Claudio Annellucci, che saluto. Ciao Claudio, ben trovato.
3: Buon pomeriggio a tutti.
0: Arriviamo, stiamo trattando il caso Vlahovic, così sentiamo anche il tuo pensiero. Allora, io ho chiesto, no, chi in questo momento ci ha perso, chi ci ha guadagnato in questa, diciamo, operazione. Mi sembra di capire che Enzo boccia un po' questo tipo di scelta fatta dalla Juventus. Stefano, vengo da te. Ieri abbiamo parlato di tutta la situazione, oggi così un po' più a mente lucida, pensando chi ci ha perso di più in tutto questo, chi ci ha guadagnato.
4: Perché ha perso un centravanti che non ha mai, voglio dire, avuto effettivamente. Le vicende Open David non hanno convinto, Vlahovic ha dimostrato di essere poi il punto di riferimento di questa squadra, che ha dei difetti, sì, ma insomma è rimasta nelle mani competitiva e ha un ottimo allenatore. E ridursi all'ultimo, fino all'ultimo momento in questa situazione qui è un po', ecco, così la colpa o la responsabilità maggiore della società, che esce battuta da questo confronto, perché certo, Vlahovic avrà un vantaggio squisitamente economico, perché Marco potrebbe accasarsi altrove con meno quei soldi che chiedeva, che la Juve gli potesse riconoscere,
0: certo.
4: Però non, ripeto, in questo, come lì se ne sono state dette tante, scritte tante, la critica eccetera, non mi sento di dare grandi responsabilità a dirigenza bianconera. Infatti Chiellini lo ha
0: assolvi un po', Chiellini però ha detto che è legittimo che il giocatore,
4: esatto, però è anche legittimo da parte della società di non poter ricoprire dopo, anche perché tutta questa differenza, insomma, voglio dire, non è che
0: tu dici
4: c'è stata, è bravo, però insomma
0: vado da Arturo di Napoli. Arturo,
2: Ma sai, io con Vlahovic non ho mai avuto sempre parole gentili, insomma.
0: Il tuo pensiero è anche va rispettato, insomma, questo è il tuo pensiero, ci mancherebbe.
2: No, no, è che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra. Quindi, tutto sommato, io credo che sia un bene per tutti, più per la Juventus.
0: Però Arturo, non perché ti voglio contestare, ci mancherebbe, sai, mi piace anche così il confronto, è vero sulle cifre, però le cifre non è che le ha imposte lui, gliel'hanno date, cioè se proprio dovessimo fare una critica, sempre alla società che gli ha dato quelle cifre all'inizio al calciatore, quindi... Voglio dire.
2: No, ma sono d'accordo, su questo sono d'accordo. Io, mai nessuno si firma i contratti con una pistola puntata alla tempia. Questo sono pienamente d'accordo, però devi venire con me che Vlahovic, insomma, ci aspettavamo tutti qualcosina di più da quel tipo di giocatore. Perché un conto è farlo alla Juventus e un conto farlo all'Inter. Un conto è farlo alla Fiorentina e un conto farlo alla Juventus. Sono due pressioni completamente diverse. E alla Juve, come all'Inter, come al Milan, riesce chi ha delle qualità non solo tecniche. Per essere campioni deve avere delle qualità non solo tecniche ma anche quelle caratteriali. Certo. Io credo che questi grandi calciatori, come era considerato, come considerato Vlahovic un po' da tutti, nei momenti di difficoltà sono quelli che devono dare una mano alla squadra, all'allenatore, al club. Io credo che lui non l'abbia fatto, al di là, certo, non ha colpe, ci mancherebbe, perché andrà a scadenza e troverà sicuramente un'altra squadra che forse magari lo strapagherà a livello di
0: sì, contratto. Poi vi chiedo che tipo di scenario vi aspettate. E quindi tu chi ci ha perso di più in tutta questa operazione?
2: Ma la Juventus, per quanto l'ha pagato e per quello che si aspettava da Vlahovic, e che oggi si deve ritrovare sul mercato a cercare una punta che sono le caratteristiche quelle che Spalletti vuole.
0: Claudio Nellucci, vicenda Vlahovic, chi ci ha perso di più?
5: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, e non puoi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo nei tempi tecnici per i rinnovi e per i prolungamenti e per mettersi d'accordo per comunque incassare qualcosa. E copia e incolla è quello che succederà con Vlahovic.
0: Che è successo? Al perché là, è andato?
5: Al di là della parte tecnica, che il giocatore a me non mi ha convinto in maniera importante, per quei numeri e per quelle cifre, è un giocatore che deve spostare l'asticella dalla parte sua, nel senso, quando in campo deve darti almeno la convinzione di poter vincere le partite, non dico da solo, ma quasi da solo. Cosa che Vlahovic non è mai successa nella Juventus. Strana, qualche volta ha vinto qualche partita importante nella Fiorentina, ma nella Juventus con quei numeri ha fallito miseramente sia lui che la società. Un'operazione assolutamente da bocciare. Lui non ha fallito perché ha incassato tanti soldi giocando forse a metà delle partite, e quindi per me è un'operazione assolutamente in perdita.
0: Assolutamente in perdita, dice. Sentite, io sapete che mi piace sempre andare a individuare un po' quelli che sono i numeri, no? C'è una grafica che riguarda gli attaccanti bomber di Serie A dal 2022, Stefano, che abbiamo messo un po' a confronto. Il numero uno è Lautaro con 74 gol dal 2022, l'anno che Vlahovic arriva alla Juve. Vlahovic è il secondo, 50 gol. Qui abbiamo messo i giocatori che hanno fatto almeno due anni di Serie A dal 2022. Osimhen 41, Leao 41, Lukaku 38, Ken 35, Retegui 32, Giroud 28, Holland 21. Lui è secondo, 50 gol in Serie A, alle spalle di Lautaro Martinez.
1: Sì, ma la Juventus
0: e la Juventus non è mai stata una squadra. No, la Juventus non è mai stata una squadra che ha lottato per lo scudetto dal 2022.
1: Ma diciamo ti dico questo. Ti dico un'altra cosa. La Juventus non ha analizzato questi quattro anni di Vlahovic, perché se l'avesse analizzato l'avrebbe tenuto. Non è mai stato messo nelle condizioni di giocare per le caratteristiche che ha. Ricordatevi i cinque mesi che ha fatto la Fiorentina con Italiano, quando c'erano due esterni che cercavano la superiorità numerica, andavano sul fondo, entravano dentro il campo, e lui era la rotellina finale di questo meccanismo. L'hanno esaltato, il movimento di quella squadra l'ha esaltato. Arrivi alla Juventus e ti dicono subito, poi anche caratterialmente, è uno che va esaltato, gli va detto che sei il più forte di tutti, devi metterlo al centro di un progetto. Là gli hanno subito detto che è uno dei tanti, c'era Allegri e l'ha considerato così. Contropiedista non lo è. Arriva Thiago Motta e non è funzionale neanche al calcio di Thiago Motta, che non a caso aveva Zirze come centravanti. Nel momento in cui arriva un allenatore che è Spalletti, che in pratica non l'ha mai avuto quest'anno per l'infortunio, Spalletti avrebbe esaltato Vlahovic come l'avrebbe esaltato Italiano. E questo
0: quindi quando lui dice, quando riportano, e così chiudiamo, poi andiamo su un altro tema, quando riportano, dice, ma che mi volete dare il stesso a David, così avrebbe detto lui, cioè virgolettato, avrebbe, perché poi sai, io non so chi stava, magari qualcuno avrà riferito, non lo so, però avrebbe detto questo. Però tutto sommato ti posso dire una cosa, per me c'ha ragione.
4: Sì, sì, però poi lui non sappiamo se l'ha detto veramente.
0: Se l'ha detto meno, che dici, Enzo?
1: Poi lui è un antipatico naturale, ma
0: vabbè,
1: quello
0: sì,
1: va messo da parte.
0: Caratterialmente è un po' un Ibrahimovic, assunto, no, di no, scherzo, dai. Però voglio dire, se pure
5: gli piacerebbe,
0: gli piacerebbe, care te. No, però se l'avesse detto, non è che ha detto una cosa proprio, no? Cioè, ci sono anche le
4: mi
0: diversità.
4: Mi sembra che, voglio dire, anche la Juventus si dovrebbe interrogare sul fatto perché dà 6 milioni a David, ha sperperato un sacco anche con Mainz.
0: 4 netti a Open Day.
4: Pure con Mainz guadagna tanto.
0: Insomma,
4: no, non lo so.
0: Claudio, tu che dici? Anche questo va messo sul piatto, eh? Perché poi senti, io ieri vi devo dire, la dico tutta, possiamo giustamente dare ragione, come diceva prima Stefano, alla società che alla fine ha fatto una scelta con dei parametri, però io non vorrei dare lezioni di morale a Vlahovic. Cioè, ieri ho sentito si deve vergognare l'uomo, si deve vergognare di cosa? Cioè, ditemi se, chi è che può fare la morale, cioè è morale secondo voi chiedere per palestra 53 milioni? C'è una morale lì? Cioè, un giocatore che ha fatto mezza stagione in Serie A 53 milioni? Cioè, chi è che può fare la morale nel calcio? Io credo che, sinceramente,
5: è stato morale pagare giovani dal Verona 24 milioni che ha fatto 7 partite in Serie A.
0: Apposta, quindi allora, alla fine lì, cioè, ci sono delle trattative, se qualcuno glieli dà, se li prende, se non accetta, prende, certo, se ne va. Insomma, quindi non ci trovo niente di così vergognoso, ecco, in questo. Poi non lo so, Claudio, ti lascio la parola.
5: Ma no, è un libero mercato, è una trattativa. Noi quando ci sediamo con i presidenti a fare le trattative, non te la pistola addosso a nessuno, così come dall'altra parte nessuno obbliga a firmare dei contratti. Quando i contratti vengono siglati, il presidente ci ha modo di rifletterci, spesso, volentieri, e poi quando il giocatore va bene, allora è un colpo fenomenale. Quando il giocatore va male, è colpa del giocatore, perché ha chiesto più soldi, perché ha chiesto quei soldi. Sono delle trattative, è un mercato libero. Il tema è che non sono riuscito negli anni di questi folli contratti, tra virgolette, perché per me alcuni contratti sono folli, ad avere Edison Cavani in questo momento, perché sennò avrebbe guadagnato 50 milioni all'anno. Questo è il mio pensiero.
0: Arturo? C'è Arturo? O l'abbiamo perso? Non sento più Arturo.
6: Eccomi qua, ma...
0: No, dicevo Arturo, per a chiudere un po', insomma, così, perché sulla vicenda Vlahovic stavo, insomma, analizzando anche sia i numeri che abbiamo visto prima e anche un po', diciamo, la libera scelta, perché poi un giocatore non è che è obbligato per forza ad accettare, oppure chiedere.
6: Ma assolutamente, anche perché il mercato ti mette le leggi e ti fa capire quanto tu possa guadagnare. Ci sono degli anni dove puoi batter cassa e degli anni dove ti devi accontentare, insomma. Ma non è tanto quello, perché poi i numeri di questo ragazzo ci sono, e se andiamo a vedere anche i numeri quando era a Firenze c'era sempre stato. Ma secondo me bisogna uscire dall'equivoco. È un giocatore assolutamente forte, che la squadra deve giocare per lui, sì. Allora è Vlahovic che si mette in mostra, che dà dei numeri da capogiro, ma quando sei in un club titolato così importante, non dico che sei uno dei tanti, quello assolutamente no, però sei uno dei tanti campioni che ci sono dentro, certo, questi tipi di club, ed è normale che non puoi avere lo stesso trattamento di come era a Firenze, come un grande calciatore che fa grande il Bologna, ma quando va in un grande club si deve un po' adeguare. Poi il campo è quello che ti decide, ma se a Torino, alla Juventus, all'Inter, a Milan sbagli 4, 5, 6, 7 partite, è normale che vieni messo in discussione. E a Vlahovic è capitato più volte.
0: Sì, no. Capitato, però ripeto, stiamo sempre parlando di uno che i gol li ha fatti. Al volo proprio, tanto poi dopo ci torneremo nel blocco successivo. C'è qualche uno scenario che prevedete per lui proprio al volo, Stefano?
4: Vlahovic?
0: Sì, per Vlahovic.
4: Per me va all'estero.
0: Va all'estero, tu dici...
4: A quelle cifre lì è impossibile.
0: Quindi Premier, diciamo così, sì, lo mettiamo in Premier, Spagna, Premier. Germania, perché anche sì, il Bayern Monaco. Sì. Quindi tu pista estera. Estera, sì. Enzo Bucchioni?
1: Assolutamente d'accordo, in Italia con la cifra di 8 milioni non glieli può dare nessuno.
0: Ok, quindi pista estera anche per te?
1: Sì, secondo me va in Premier.
0: Va in Premier per Enzo. Arturo?
2: È l'unica, sì, anche per me in Italia no, nessuno gli dà quelle cifre.
0: Vabbè, staremo a vedere, io invece ho la sensazione che ci sia un club italiano dietro.
4: A queste cifre,
0: anche in Champions. Vediamo, sono curioso, guarda, mi incuriosisce vedere.
4: Beh, un'operazione.
1: Cioè, pensi al Como? Pensi al Como?
0: No, no, non penso.
1: E allora al Como. In Champions la Roma c'è, il centravanti ce l'ha.
0: Sì. La Roma, vabbè, oddio, farebbe comodo anche la Roma.
4: No,
0: eh?
4: Vabbè, ma un'operazione.
1: Non lo so, può farla
4: portare,
1: al Milan.
4: Ti può portare verso può il baratro proprio del bilancio proprio più rosso che non si può. Ma che stai scherzando? Ma sono tutti indebitati. Tu vai, ti accolli in operazione, quanto può essere il lordo, Enzo? Cioè, minimo gli fai 4 anni, 3 anni.
1: Sì, sono il 70 milioni di euro. 16. Sono 16 milioni l'anno. Il 50% della tassazione più o meno è quella. Moltiplica per gli anni di contratto.
4: Poi c'è l'aspetto che vuole anche, capito?
0: Lo chiedo pure a Claudio. Claudio, lo vedi? La pista è una pista per Vlahovic. Qui ci siamo un po' divisi. Hanno detto tutti pista estera. Confermi anche
1: Arabia.
0: Tu vai per Arabia. Vabbè, vediamo. Sentite invece il max riscatto di Højlund. Che dite? 50 milioni, operazione seconda soltanto a quella di Osimhen.
4: In altri tempi forse non ci sarebbe stato questo riscatto, però.
0: Visti
4: i tempi, no? Visti i momenti che stiamo attraversando, meglio averlo che non averlo.
0: Ma ha questo valore Højlund?
4: Quanto?
0: 50
6: così la poteva fare solo il Napoli.
4: No,
0: solo il Napoli.
4: Per me no.
0: Stefano dice che questo valore è eccessivo.
4: È un attaccante molto bravo, ma ti piazzi con lui. Non,
0: ti piazzi?
4: Fai fatica,
0: non è vincente, tu dici?
4: No, non è che non vince. È un attaccante che ancora non conosce quel tipo di esperienza. Cioè Lukaku magari è meno forte di lui, però ti porta all'obiettivo perché sa giocare a certi livelli per vincere. Højlund, per adesso, i fatti dicono questo, okay. ti fa piazzare.
0: Ti fa piazzare. Claudio, che ne pensi?
6: Che ha dato un valore, ha alzato l'asticella del Napoli quest'anno. Con gli infortuni che il Napoli ha avuto, se aspettava Lukaku, il Napoli giocava senza punte. Quindi è stato preso per fare quello, ha fatto il suo. E ha fatto bene, perché diciamo che forse è stato l'acquisto più indovinato insieme a McTominay nel Napoli, e quindi giustamente è un giocatore che rientra in quei centravanti che possono spostare l'asticella del reparto. Quindi è un giocatore che fa reparto, ha fatto i gol, ha fatto quello per cui è stato comprato, e sicuramente è stato più efficace, più utile lui al Napoli che Vlahovic alla Juventus.
0: Di Napoli?
2: Sì, è questo, sono pienamente d'accordo, ma credo che Conte abbia fatto anche ha switchato, perché oltre ai numeri è un ragazzo che si è prodigato per la squadra, cioè quindi un giocatore presente non solo in termini di gol, e poi è chiaro che gol agli attaccanti lo si chiede, perché puoi fare bene tutta la fase ma poi vieni giudicato per i gol se sei attaccante, ma lui oltre a quello ha fatto anche quello che è la fase offensiva e di reparto, ed è secondo me con Conte migliorato tantissimo.
0: Enzo?
1: Sono assolutamente d'accordo, ma li avrei spesi anch'io per quello che ho visto la stagione, ho visto la crescita, è ancora giovane. Il problema è con l'allenatore che arriva ora a Napoli, che può essere quello che è stato Vlahovic alla Juventus, cioè è lo stesso. Se gli chiedi di fare delle cose in maniera individuale, risolvi i problemi da solo, ti butto la palla e mi fai gol, invece quest'anno c'era una squadra che si muoveva attorno, c'erano dei meccanismi sugli esterni, lui tornava, teneva palla, faceva salire la squadra, c'era un gioco organizzato che secondo me l'ha fatto crescere e l'ha valorizzato. Se torniamo a un gioco basico, tornerà in Napoli, perché prende Allegri, magari può andare incontro a qualche difficoltà o uno stop alla sua crescita che era appena cominciato. Vediamo.
0: Staremo a vedere. Voglio chiudere con Leao. Si parla in uscita, insomma, cioè, lui vorrebbe andare in Premier all'Arsenal. 50 milioni, lì che dite?
4: Ci può
0: è
4: stare.
0: Vero che in Premier 50 milioni li cacciano così, in realtà.
4: Non dico che è una cifra popolare, ma poco ci manca. Ci può andare, per me potrebbe far bene in Premier.
0: Potrebbe essere
4: una squadra organizzata, solida, forte, che gioca un calcio di proposta, lui si potrebbe, a patto che insomma faccia l'atleta e si concentri sull'idea di non essere indispensabile. Questo è il punto di partenza. Però credo che se dovesse finire tipo squadra all'Arsenal, vedrei bene.
0: Claudio, spenderesti 50 milioni per Leao adesso, Anellucci?
7: Assolutamente no.
0: No.
7: Un altro che non sposta, un altro che gioca per se stesso, in certe situazioni odioso in campo per lui e per gli avversari e per i compagni, uno che non fa gruppo, uno che non fa spogliatoio, ricordiamoci sempre, io ho sempre le immagini di lui e Teo Hernandez. Al bordo campo, un giocatore del genere non lo vorrei mai nella mia squadra, mai, nemmeno gratis.
0: Di Napoli?
8: Sono meno duro, penso come lui.
0: Sono meno duro, ma la pensi come Claudio. Gli dai una carezza, però alla fine è quasi una schiaffettina in testa, diciamo.
8: Credo che è un blef che è durato tanti anni.
0: Un blef, ma gli manca la continuità, cioè c'ha dei numeri, momenti di giocatore di alto livello e poi si spegne. Non so se in Premier puoi giocare così, cioè in Premier devi avere una continuità, devi correre, devi avere una grande intensità, io non so, per carità.
7: Devi avere fame, devi avere quelle cose che lui non ha assolutamente.
0: Io ho dei dubbi che sia la Premier il campionato per lui, insomma, però
7: lo vedo anche lui nei campionati quelli un po' più meno
0: Francia, ecco, in Francia lo vedrei, ecco.
1: Ma anche in Spagna.
0: Anche in Spagna. Sono d'accordo. Sono d'accordo.
7: Ma dove giocherebbe Leao secondo voi in Spagna, nelle prime squadre? Dove giocherebbe?
0: Nelle prime squadre è dura. Barcellona e Real Madrid lo escluderei io.
7: Atletico.
0: Sì, certo. Atletico con Simeone, se incurri. Dura,
7: Con Simeone quanto gioca? 4 minuti.
0: Sì. Poi con quell'atteggiamento lì che la vedo durissima.
7: Bravo, con quella testa ciondolante quando perde palla. Simone,
0: ma guarda Claudio, io ti dico una cosa, io quest'anno avevo fiducia in Allegri che potesse dargli insomma una... Se non c'è riuscito nemmeno Allegri, io onestamente...
1: Questo è il problema.
0: La vedo dura, la vedo veramente dura, ecco. Però...
1: La fotografia che
8: sono anni che te lo dico.
0: Sì, è vero, ne parliamo spesso.
7: Io vorrei farvi una domanda, ma secondo voi Allegri è l'allenatore del Napoli?
0: Perché tu c'hai il dubbio?
7: Molti.
0: E chi metti là, scusa adesso? Mentre ne esci fuori così all'ultimo? Perché?
7: Questo è più bravi di me. Secondo voi Allegri è l'allenatore del Napoli?
0: Da quello che stiamo sentendo sembra di sì. Tu hai un'altra... No, te lo chiedo, tu hai un'altra voce, non so, un altro scenario.
7: Non sarei così sicuro, non sarei così convinto.
0: E perché, scusa, da dove parte questa tua mancata convinzione?
9: Torno a Piacenza, storico, dopo una vittoria del genere, con tre squadre che all'ultima giornata si giocavano, insomma, la promozione. Tutto sul filo, la grande tensione prima della grande festa.
7: Tenderei a dare un occhio anche a Italiano.
0: A Italiano? Cioè tu pensi che alla fine possa sbucare fuori il nome di Italiano? Vabbè, comunque lui Italiano adesso non c'ha la squadra, sta lì, aspetta. Non so. Enzo, tu che mi dici? Hai qualche...
1: No, stavo leggendo perché c'è una conferenza stampa in corso di De Laurentiis, cercavo qualche spunto per capire. Perché tutto ci porta ad Allegri. Italiano, hanno fatto un incontro 10 giorni fa, durato 4-5 ore, sembrava quando è finito questo incontro che fosse l'allenatore del Napoli, poi è venuta fuori prepotentemente quest'altra pista. Certo, la cautela finché manca le firme Non so Claudio dove ha questa, se lo dice evidentemente qualche sensazione.
8: No,
1: qualche...
8: ho ancora qualche amicizia a Napoli, qualche spiffero.
1: Appunto.
8: Mi è arrivato, ma io non sono così sicuro, ecco tutto qua, ma voglio dire, calcolando che per me Allegri non è un ottimo allenatore, di più, però non lo so, mi terrei l'1%, tutto qua.
0: Va bene, è cominciata la conferenza stampa e vediamo, al momento insomma si sta parlando delle attività nei ritiri e il centenario del Napoli, quindi al momento è, però se dovesse arrivare qualche dichiarazione naturalmente ve la riporto. No, mi sorprende questa posizione di Claudio, quindi vediamo. Enzo, scusami, ti ho interrotto.
1: No, appunto ci può stare, perché c'erano anche lì due anime, no? Avevamo capito che De Laurentiis aveva in testa di prendere Italiano, poi Cemanna, che ha già lavorato con Allegri, sembrava l'avesse convinto a dire fare meglio le cose. Poi quando c'è di mezzo De Laurentiis io mi fermo, perché qualsiasi scenario, ma vi ho raccontato un mese fa un Napoli club,
7: per questo conoscendo il presidente, avendoci discusso in tre anni forse 300 volte, io credo che magari c'è un colpo di teatro, però sarebbe rientrerebbe perfettamente nel suo modo di lavorare.
1: Certo, ma guarda, io l'ho raccontato anche qui a voi, un mese fa il presidente di un Napoli club ha parlato non con l'ultimo arrivato, con qualcuno del Napoli, non certamente con De Laurentiis, però con uno del Napoli, che gli ha detto sì, fai pure la festa, organizza, perché sarà Sarri l'allenatore. Quindi a un Napoli club è stato detto.
0: Vabbè,
7: no, ma infatti questa è una posizione che io conosco molto bene il presidente, però insomma ci sta, potrebbe starci.
0: Vabbè, vediamo. Va bene, non so se hai da aggiungere qualcosa, Arturo, ti sorprende questa cosa o ti aspetti?
10: No, neanche più di tanto, sai, perché anch'io non ho questa sensazione fino all'ultimo che Allegri possa essere l'allenatore del Napoli. Non lo so, poi perché la piazza non ha preso con grande...
0: Lui deve risolvere ancora il contratto col Milan, da quello che... Giusto, Enzo? Mi confermi questo? Okay.
4: Forse per questo.
1: Sì.
4: Sta prendendo tempo De Laurentiis.
0: Sta prendendo...
1: Cioè, al Milan non c'è nessuno. Come fa a risolvere il contratto? Con chi lo risolve?
4: Da solo,
0: fa tutto da solo. Vabbè, dai, vediamo, che vi devo dire. Va bene,
7: mettiamo un po' di brio,
0: No, però vabbè, dai, abbiamo un po' di certezza, voglio dire, finché non c'è una firma, tutto può...
7: No, lo sai cos'è, Marco, mi sembra tutto troppo apparecchiato, capito, Allegri? Cos'è tutto troppo... Non è da film cinepanettone del presidente, capito?
0: Quindi ti aspetti un colpo di scena, tu, questo un po'.
1: No, poi c'è stato...
4: Ma allora dovrebbe spuntare il terzo incomodo. L'italiano,
7: ci può stare tutto, ci può stare tutto.
0: Vabbè, fuori da italiano chi va? Io?
4: No, ha detto il colpo a sorpresa effetto di De Laurentiis. Insomma, italiano,
1: comunque i tifosi non l'hanno presa bene, può darsi anche questo sia stato un modo per frenare.
0: Vabbè, ci porta a riflettere il fatto che i tifosi non lo hanno accolto proprio.
1: Non lo so.
0: Vabbè, vediamo. Abbiamo messo un po' di pepe oggi, vediamo che succede. Aspettiamo le parole di...
7: Il colpo a sorpresa potrebbe essere Simone Inzaghi,
4: è quello, bravo.
1: Dipende
4: perché del suo agente, che tra l'altro ha fatto la festa, ha detto no,
0: Pastorello,
4: rimane un altro anno lì. Però sai,
0: le dichiarazioni sono troppo...
7: Sapete quanto ci mettono lì quei signori là a mettere 30 milioni sul conto corrente del mister e mandarlo a casa con tutto il gruppo di lavoro, no? Ci mettono 4 minuti, quindi...
0: Arturo ha caldeggiato Inzaghi più di una volta, mi ricordo, vero?
7: Sei stato anche troppo lungo, dico.
0: Va bene, dai, vediamo, ci lasciamo con questo punto interrogativo. Grazie ad Arturo di Napoli, un abbraccio Arturo.
7: A voi,
1: ciao Arturo.
0: Grazie a Claudio Nellucci, a presto.
4: Ciao
0: Claudio,
4: ciao,
0: a presto.
4: Ciao.
0: Enzo, alla prossima settimana, un abbraccio.
1: Ciao Enzo, un piacere.
0: Anche il nostro, grazie Enzo Bucchioni. Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Caro Stefano, siamo rientrati. Stavo leggendo le parole di De Laurentiis, riportate da tutto mercato web, sulla conferenza che sta facendo, sul ritiro centenario del Napoli. Poi viene toccato l'argomento allenatore. Così adesso ne parliamo un attimo proprio al volo.
1: Che
0: e lui dice? Lui dice: ancora oggi il Napoli non ha un allenatore. E anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali, è inutile che continui a scassare il pasticciotto, ha detto. Il faraone si è subito capito. Però dice ancora oggi...
1: Anche se lo avesse non potrebbe...
0: annunciarlo. Dice conoscete le regole federali.
1: Beh,
0: quindi...
1: uno solo, perché mi sembra che Italiano si sia liberato.
0: Italiano si è liberato, quindi... è allegri, cioè,
1: allegri si deve...
0: Allegri si deve liberare.
1: E quindi non lo può annunciare.
0: E quindi tu dici Allegri, non ci sono dubbi.
1: Ma cioè, sarebbe clamoroso il contrario.
0: Sarebbe clamoroso, vediamo un po'.
1: Però
0: andiamo subito a sfrugugliare Lorenzo Di Benedetto in redazione. Ciao Lorenzo, ben trovato,
1: ciao,
0: buon
1: Lorenzo.
0: Pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Arrivo da te, poi commentiamo un attimo queste parole. Con noi c'è anche Gianni Bezzi. Ciao Gianni.
1: Ciao Gianni.
3: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ben
3: ciao,
0: trovato.
3: Ciao. Ben trovati voi.
0: Ci dovrebbe stare anche Alessandro Santarelli, Radio Biancorena, in collegamento telefonico con noi. Ciao Alessandro.
1: Ciao Alessandro.
2: Eccoci, eccolo, eccoci qua, eccolo. Ciao ragazzi.
0: Posso far commentare subito al volo, Lorenzo? Mi commenti questo passaggio, cioè, di De Laurentiis, quando dice ancora oggi il Napoli non ha un allenatore, anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali. È inutile che continui a scassare il pasticciotto.
2: Vabbè, ci ha detto una bugia, perché il Napoli l'allenatore ce l'ha, è chiaro che non ha firmato, è chiaro che è ancora sotto contratto col Milan, però il nome è quello di Massimiliano Allegri. Inutile girarci intorno, lo sa insomma benissimo De Laurentiis, che però si nasconde giustamente perché può farlo dietro alla scusa che non può annunciare un allenatore che è sotto contratto con un altro club, quindi... è chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis, e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis, dai.
3: È il solito baronetto, noi toscani diciamo porta lo spadino, lo sciabolino dell'Accademia Navale, è una cosa veramente improponibile, guarda. Improponibile.
0: Vabbè, però dai, personaggio, diciamo così. Tu non ti aspetti colpi di scena, Alessandro?
3: No, assolutamente no.
0: È Max Allegri l'allenatore del Napoli?
3: Penso di sì. Io faccio il tifo per Italiano, nel senso che secondo me.
0: Perché ti preoccupa che va Allegri lì? Cioè,
3: Onestamente sì, preferisco civare Italiano, oppure no, Grosso non ci può andare perché è nata la Fiorentina. Insomma, questi allenatori emergenti, Allegri, per me può far bene a Napoli.
0: Bezzi, non lo dire a Bezzi, che è un suo grande estimatore. Gianni.
3: Cosa mi devo dire?
1: No, quello che ti pare, Gianni. Che ne so, se vogliamo parlare del...
0: Non ci sono
1: che
0: dubbi.
1: Tempo fa?
3: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi ci sono già delle operazioni che sono avanzate, però giustamente sapete che a De Laurentiis piace fare sempre
0: un po' di cinema,
3: e quindi al momento insomma non si sbilancia, certo, queste cose, certo. Però È tutto fatto.
0: Lorenzo, non è che tra questi così possibili arrivi al Napoli c'è pure quello di Vlahovic, no?
2: No, ma prima volevo tranquillizzare Santarelli, però cioè che deve
0: perché?
2: Stare tranquillo e beato, che tanto il Napoli fa un altro campionato rispetto alla Juve.
0: Ah, ecco,
2: quindi
0: tu
2: non si preoccupi.
3: Bravo,
2: andare...
3: hai ragione.
2: No, è nelle mani di Comolli, quindi siamo a posto.
1: Bene.
2: È a posto.
3: Che carezza che mi hai dato, Lorenzo. Grazie.
2: Il prossimo anno si punta la Conference. Vai, così almeno si fa un altro passettino all'indietro invece di farla in avanti.
3: Quanta quindi... verità, purtroppo.
0: Ma non è. Cioè... No, Vlahovic, voglio dire, perché uno insomma adesso tutto quello che è successo è un giocatore libero,
2: sì.
0: Prima per esempio Stefano ha detto escludo la pista italiana per Vlahovic, no?
2: Esatto.
0: Quindi più estera per l'ingaggio e tutto, insomma,
2: ma
0: tu la escludi,
2: no.
0: Però sai, poi... se Max telefona e dice, dai, vieni, giochiamo pure qualche partita qui a basket, si gioca pure insieme, no? Che ne so.
2: Sì, sì, poi deve, deve tirare soldi... ancora un assegno per il bonus alla firma, però.
0: Vabbè, magari, vuole, magari a Napoli accetta di meno perché va a giocare la Champions.
2: Ma...
0: no? Ma... lo escludi, tu escludi la pista italiana anche tu?
2: Tenderei a escluderla, sì, poi o almeno in questo momento, poi se non dovesse trovare nessuno, cioè se non dovesse trovare squadra, è chiaro che si potrebbe.
0: Ma voi pensate, ma seriamente, voi pensate che lui non ha trovato l'accordo e non ha nessuno dietro?
2: Guarda Marco, allora se ti ricordi...
0: No, qui, la butto lì, così.
2: No, no, faccio versare un'altra lacrimuccia al buon Santarelli.
0: Dai, però, quando... così no... me lo vuoi proprio quando deprimere oggi, dai.
2: Quando
0: oggi.
2: Il signor Adrien Rabiot, che fino a prova contraria è il centrocampista titolare della Francia, che giocherà al Mondiale, e la Francia, la quarta squadra della Francia, sarebbero tutti titolari nell'Italia, giusto per far capire quanto è forte la Francia. Il signor Rabiot, quando lo sgruppone, lo spavaldo con la Juve, che non voleva rinnovare, poi è finita al Marsiglia. Quindi bisogna anche capire, no, dove vuoi andare, cioè che cosa ti può capitare durante l'estate, perché non è che i club europei sono lì con l'anello al naso aspettando Vlahovic, il suo entourage, il padre, che vanno lì a chiedere 20 milioni di euro, perché il signor Dusan Vlahovic, dovete spiegarmi voi che cosa ha dimostrato in questi anni. Ha vinto una Coppa Italia con la Juve, non è mai stato un leader, non ha mai avuto la personalità per imporsi alla Juventus, e l'infortunio l'ha avuto solo quest'anno, quello grosso, e poi gli altri anni poteva caricarsi sulle spalle la Juve. La Juve che ieri ha detto a Vlahovic...
3: A me sembra, scusa Lorenzo, che parli così, perché c'è anche un risentimento da parte vostra, col fatto che Vlahovic ha voltato le spalle e se n'è andato. Scusa,
2: no,
3: che
2: no,
3: te lo
2: guarda.
3: Dico, ma... questo delle tue parole, perché Santarelli sicuramente verserà qualche lacrimuccia, ma quello che stai dicendo su Vlahovic, per quello che ricordo io, lui fece a Firenze un grande calcio, è stato un grandissimo attaccante, poi nella Juve ha subito anche un infortunio importante. Però non si può discutere la qualità di questo giocatore.
0: Poi aspetta, dal 2000... No, aggiungo Gianni, una cosa... Scusa, aspetta Lorenzo, sì. Aggiungo una cosa per rinforzare Bezzi, perché lo voglio rinforzare
1: questa
0: oggi.
1: Questa cosa mi preoccupa molto.
0: Dal 2022 il signor Vlahovic in Serie A è il

0: 2022 con una Juve che non ha mai combattuto per lo scudetto. Mai.
1: Sì, di quelli, di questi giocatori qui, quanti hanno giocato tutte le stagioni come Vlahovic?
2: Però io lancio una provocazione.
1: Osimhen, Osimhen è due anni che non gioca più in Italia. Io secondo me 9 gol Osimhen in due anni.
2: Ma Lorenzo, adesso voglio fare una domanda a Bezzi, insomma, Bezzi, che è un po' il provocatore.
0: Poi senti pure Santarelli che
2: della giornata. Ma
1: no, Santarelli non ha più niente da
2: ma
1: dire.
2: Ma Gianni,
3: mi hai distrutto Lorenzo.
2: Gianni, perdonami. Dimmi. Ma i gol si contano o si pesano? Perché ripetiamo la schermata. Allora ci facciamo un'idea.
4: I gol ovviamente hanno un loro peso, cioè io preferisco un attaccante che faccia gol pesanti, magari segni meno, ma sia decisivo.
2: Cioè qui abbiamo la schermata, non so se tu la puoi vedere live, Gianni, no?
4: Per esempio, un attimo, adesso è sparita.
2: Ecco, no, vabbè, ma adesso la rivedi, non cominciare sempre a polemizzare pure sulle grafiche.
0: Tecnici,
2: rompi le scatole pure sulle
0: grafiche.
2: Allora Giroud Giroud ha fatto 28 gol, ci ricordiamo però dei gol molto importanti, no? Quando il Milan riuscì a conquistare. Retegui 32, sono stati gol importanti per la qualificazione in Champions League, insomma, per tutta quella cavalcata europea.
0: Adesso te li prendo.
2: Osimhen 41, diciamo così, la metà sono servite per vincere lo scudetto. Insomma, dove stanno sti 50 gol di Vlahovic? Cioè, io non voglio dire,
0: uno che segna 50 gol,
2: no, ma
0: per
2: si pesano, si pesano i gol, ragazzi, non si conta.
4: 168 partite è diverso.
2: Vabbè, nessuno mette in discussione la qualità di Vlahovic, però il discorso di Lorenzo che tu hai attaccato.
0: Io?
4: No, attaccato, no, già. Perché c'è sempre, allora,
2: cioè, mica ha detto che Vlahovic è un giocatore, no, ha fatto un'analisi, tu Tranchant hai detto Vlahovic è un fenomeno, Superman.
4: Non mi sbaglio.
0: Vai, dicevi. Non ho capito, aspetta.
4: Ma volevo sapere, tu sei di Firenze?
1: Io sono di Firenze. Guarda,
4: è normale che ci sia questo risentimento. Cioè,
1: no, hai sbagliato persona, Gianni.
0: No, Gianni.
1: Non è così.
2: Ma non cadere, Lorenzo. Non cadere nella trappola beziana. Che la conosciamo, provocatore nato, Gianni.
4: Il rumore, il carattere dei tifosi della Fiorentina, capisci?
2: Ma che c'entra la Fiorentina? Ma non lo vedi che sei uno che sei in sei cattivo, Bezzi?
0: Ma che c'entra la Fiorentina?
4: Innanzitutto perché il popolo viola è un popolo che ovviamente è un popolo molto spinoso, cioè capisci? Rende le cose semplici e per fortuna loro hanno una squadra loro a Firenze, non ce ne so due.
2: Allora che vuoi dire? Con questo che vuoi dire?
4: Voglio dire che è molto più complicato chi vive una piazza
2: ma immagino che tu infatti
4: e loro vivono la loro Fiorentina in maniera complicata e sono lì da tutti.
0: Fai replicare però per me non c'entra niente questa cosa.
2: Sì, pure per me.
0: Lorenzo, vai.
1: No, ma io guarda, Gianni, a parte sono di Firenze, ma non sono mica per la Fiorentina io, tipo per l'Inter.
4: Vabbè.
1: No, scherzo. Sto scherzando.
4: Magari lo potresti dire, non è vero, lo so.
0: Sì.
1: A parte questo, ma io Vlahovic l'ho sempre detto che secondo me non è un attaccante da Juventus. Cioè, se non è un attaccante da Juventus che vuole vincere, poi se la Juventus deve arrivare quarta è perfetto per la Juve, ma la Juve storicamente dovrebbe vincere. Secondo me non è un attaccante da Juve perché serve qualcosa in più.
0: Ci pensa con l'umania adesso.
1: Perfetto, ha fatto tre gol quest'anno.
4: Secondo me adesso questa è un discorso che ci può stare, ma secondo me il discorso che va fatto è un altro. Cioè va messa in evidenza l'incapacità dei dirigenti della Juventus che hanno portato Vlahovic e scadenza, un attaccante che hanno pagato nel 2022 70 milioni e che adesso lo hanno portato a scadenza. La Roma ha comprato Malen dall'Aston Villa, l'ha pagato alla fine 25 milioni. Vlahovic è costato 70 milioni, no? Questo per dire che con Malen poi la Roma è andata in Champions League, con Vlahovic non c'è andata la Juventus, e qui vengo un po' incontro al vostro discorso, anche se il giocatore è stato, voglio dire, parecchio infortunato. Però l'errore della società è che un giocatore che hai pagato così tanto non puoi portarlo a scadenza. È una follia, perché questo che cosa gli ha chiesto? Gli ha chiesto 8 milioni più 4 alla firma. ma è un'altra follia. Allora lui che cosa farà? Io non credo.

0: credo che andrà al Napoli, non credo, è più facile che vada in Turchia o in Arabia Saudita, penso, perché questi soldi, se lui li vuole, chi li può dare in Italia?
1: Allora, bene, quindi tu dici, quindi ci ha perso la Juve in questa operazione, giusto?
0: Certo,
1: ok, perfetto, aspetta.
0: È stata una gestione folle.
1: Fammi sentire anche Alessandro Santarelli, che me l'avete oggi messo lì.
2: Ma io ascolto.
1: No, Alessandro.
2: Vi faccio una previsione. Sei pronto, Stefano, con le mie previsioni?
1: Vai, fai la previsione, vai.
2: Allora, ve lo dico oggi che è il 4 giugno.
0: Tutti volentieri.
1: Vai, 4 giugno.
2: Stefano, sai dove va Vlahovic? Poi mi direi se ho ragione o torto.
1: Vai.
2: Alla Roma, AS Roma.
1: Perché dici questo però? Lo devi spiegare.
2: Perché la AS Roma si libererà dei due paracarri che ha, Dovbyk e Ferguson, e a quel punto prenderà Vlahovic. Vlahovic Malen, scudetto a marzo. Segnatevi queste cose. Segnatele. Se voi segnatele.
1: Però,
2: sapete che quando io faccio
1: però
2: le
1: perdonami,
3: previsioni... non ci prendi mai.
4: Quando tu fai le previsioni non ci prendi mai, Alessandro.
2: Vedrete.
4: Mi ricordo lo sbarco di Lukaku, avrebbe dovuto vincere a spasso la classifica cannonieri.
1: Però perdonami, Ale, per andare alla Roma, e la Roma deve fare anche delle operazioni entro il 30 giugno però.
2: Che infatti farà.
4: Se dovesse accadere veramente saresti il numero uno.
1: No, io non la escludo questa pista.
4: Però io credo che sia, io sono dell'avviso di Bezzi, sia difficilmente percorribile.
0: Roma, è già tutto scritto, Santarelli, sono con te adesso, non so di Vlahovic, ma anche io sottoscrivo oggi 4 giugno prossimo anno scudetto alla Roma matematico.
4: Alessandro, hai visto che cosa hai combinato? Hai scatenato Bezzi. Ma che c'entra,
1: Malagò?
4: Ma Bezzi, tu però c'hai dei problemi seri.
1: Ma fermate Bezzi,
4: Ceccarini, vieni a sostegno un attimo, che c'è Bezzi qua che ha fatto saltare il banco.
5: Sono le 3:30 del pomeriggio, c'è gente che riposa, quindi se smettete
4: Dillo a Bezzi.
5: Il condominio qui sono tutti incazzati, scusate. Ciao ragazzi, siete forti.
1: Ciao Nick.
2: Mi fate dire una cosa su Vlahovic?
1: Su Vlahovic.
2: A me non interessa più Vlahovic in questo momento, è andato, poi...
1: Te credo che non ti interessa più, mo c'hai Columanista, è a posto.
2: Io la lacrimuccia che diceva l'ottimo Lorenzo, al quale ti dico, Lorenzo, quando ci sarò io quest'estate, ogni mattina ti chiederò chi è l'attaccante della Juve, perché non ci sarà ancora. Ecco, a me preoccupa il futuro, perché chi viene adesso? Perché la Juve deve prendere un attaccante a low cost, no? Diciamo che costi meno di 50 milioni, mettiamolo lì, e che guadagni meno di 6. Se come li riesce a portarne due, risparmiando,
4: ce n'è uno, Alessandro, che può rispondere alle esigenze di Luciano Spalletti.
2: Però Colomani, okay,
4: no.
2: Chi? Icardi?
4: No,
2: e chi?
4: A Madrid.
1: Sorlot. Chi è?
4: Bravo.
1: Sorlot.
4: È il profilo
0: Madrid. A 30 anni Sorlot.
4: E chi se ne c'è? A 90, non ho capito, Bezzi, mica c'è da tua Sorlot.
0: Sto dicendo che c'ha 30 anni.
4: Appunto. Ma 30 anni si gioca più a calcio.
2: Sorlot e Colomani. Vabbè, io ho visto come
4: no, Sorlot però è percorribile, cioè anche costi, Sorlot l'operazione costi e benefici.
2: Però, provare a Sorlot, dare a questo allenatore magari
4: secondo te, Alessandro, perdonami, se dovesse arrivare a Torino la continuasse a Sorlot, Spalletti sarebbe dispiaciuto?
2: No, ma assolutamente no. Però allora, Spalletti, tre cose vorrebbe Spalletti: un portiere normodotato, nel senso che magari ogni tanto una parata la fa, un centrale al posto di Bremer, se andrà via, e due attaccanti. Dateli questi quattro giocatori e magari sarà più sereno. Però io voglio vedere adesso le
3: diverso da come lì, sai,
4: Lorenzo, adesso a parte le butate, le ipotesi, ma è fattibile questa operazione Sorlot Juve?
3: Ma io andare a comprare l'Atletico Madrid non è semplice,
4: prestito, cose, queste robe
3: qua. Sai, c'è la storia di Nico González con l'Atletico Madrid.
4: Allora.
3: Che comunque può rientrare, visto comunque.
4: Ma mica è obbligato, è scritto da nessuna parte che devi comprare i giocatori adesso, Adesso li puoi prendere in prestito.
3: L'Atletico Madrid lo vuole. Però non lo so, io da quello che mi risulta nell'agenda di Comolli c'è solo un nome. Colomani, lui conosce solo lui, non ci sono altri attaccanti da poter comprare. Cioè, dell'estate scorsa, un mese e mezzo dietro a Colomani, a gennaio, 30 mamma giorni dietro. Poi ha detto vabbè, non si può prendere, ha preso il primo che passava che era Openda, vero, sappiamo tutti come è andato a finire. Io, il problema della Juve non è le operazioni fattibili, quelle non fattibili, il budget, è che c'è un dirigente, un amministratore delegato che non è in grado di fare queste cose.
0: Sono d'accordo, no, ma il discorso dell'errore.
1: Che dici Gianni? Non ho capito.
0: No, beh, torniamo al discorso di prima, quello che dicevo io, cioè che questa dirigenza di sbagli ne ha già commessi parecchi, capisci? E adesso però è vero quello che sta dicendo, che come lì è, insegue, non ci riprova ancora, il Paris Saint Germain vuole 30 milioni. Però
1: quanto prende l'ingaggio
0: non convince per niente, Sorlo sarebbe sicuramente un attaccante migliore, anche se visto quest'anno quanto ha realizzato.
4: Vabbè, ma che vuol dire? Però è un calciatore importante.
0: A me Sorlo mi piace di più.
4: La penso come. Cioè, voglio dire, perché non prevedere Sorlot la formula del prestito, delle cose? Cioè, Sorlot alla Juve ci sarebbe male, secondo voi?
6: Marco, no.
4: Ti vedo. Non lo so. Ma lascia perdere Vlahovic adesso.
1: Non lo so. Non
4: se
1: ti
4: vai
1: so,
4: via Vlahovic, tu devi riempire il vuoto. Che fai? Colomani? Ma la Juve, voglio dire.
1: Ma io Colomani non lo prenderei nemmeno come seconda alternativa. Quindi
4: esatto. Poi voglio dire, Jerry torni.
3: Come seconda alternativa lo prendi. Cioè, nel senso, se devono essere due, il secondo è Colomani.
4: Bravo.
3: Bravo.
4: Ma Sorlot, diciamo, ti presenti alla continuazione con
1: c'è Antonio con che c'ha un messaggio per Santarelli.
0: Vai.
1: Al 331-8200-213, Marco, dica a Santarelli che De Laurentiis, da quando la Juventus prese Higuaín, che aspetta il momento per togliersi il sassolino dalla scarpa, e Vlahovic è l'occasione giusta.
0: Guarda, non sbaglia l'amico Antonio. Se il Napoli fa Højlund Vlahovic, secondo me è tanta roba. Secondo me è tanta roba, bisogna vedere se l'accontenta sui soldi, però sarebbe una accoppiata perfetta. Oddio, forse sono un pochino troppo simili, però
4: Sorlot da solo contro Vlahovic Højlund, mi prendo Sorlot.
1: Va, dai.
0: Vabbè. Ciao sì. Stefano, ora vieni alla macchinetta, ti offro il caffè. Sì.
4: Vlahovic Højlund non vincerai mai lo scudetto.
1: Invece voglio chiedere una cosa a Lorenzo, c'è un'altra squadra che sta cercando un giocatore, mi sembra insomma che si sia esposto in prima linea Gasperini, che è Greenwood.
4: Quella è forte.
3: Greenwood. Pensate, lo cercava la Lazio, lo sai bene, no? In passato sì. Poi lo titolo non lo prese.
0: Non tocchiamo questo argomento Lazio, per favore.
1: No, ma aspetta, sta dicendo una cosa su Gasperini.
4: Ha riportato una notizia.
1: Poi dopo
4: ha riportato una notizia, era un obiettivo della Lazio. Benedetto ha detto bene, ha esordito perfettamente di Benedetto.
1: Benedetto ha detto una cosa
4: perfettamente.
1: Però, Lorenzo, non so se vi risulta anche a voi che si è esposto in prima linea proprio Gasperini per questo giocatore.
3: Anche
1: perché c'è il direttore sportivo ancora a Roma, quindi
0: parliamo di Mancini che potrebbe andare all'Inter e la Roma.
1: Non lo so, questo lo chiediamo adesso, ci dice tutto. Mi fai rispondere alla domanda a Lorenzo? È una confusione.
3: Comunque
1: Lorenzo.
3: Sì, dai, tagliamo corto. Sì, è un obiettivo di mercato, Gasperini lo vuole. Il fatto che non ci sia il direttore sportivo, ci crede e non ci credo, che comunque i direttori sportivi ci sono, anche se non hanno firmato e già lavorano e parlano. Faccio l'esempio di Paratici, che venne annunciato per il 4 febbraio e poi il mercato di gennaio l'ha fatto praticamente tutto lui alla Fiorentina, anche se non si può dire, però funziona così, dai. Quindi il direttore sportivo c'è, bisogna vedere quanto vorrà il Marsiglia, ma insomma è un giocatore che Gasperini vorrebbe e Gasperini chiaramente verrà accontentato.
1: Altro esterno, un esterno lui, è un esterno, è un esterno. Mentre Bezzi fa il mercato in uscita, lui dice Mancini va all'Inter. Questo
0: no, potrebbe esserci questa cosa, perché l'Inter ovviamente ha bisogno di
4: cortesia,
0: forti, Mancini potrebbe essere un obiettivo. Certo, la Roma perderebbe molto, ma anche perché, ripeto, la Roma il prossimo anno, centenario, eccetera, scudetto sicuro.
1: Va bene. Vediamo. Va bene, mi devo fermare. Lorenzo, grazie come sempre. A domani con Lorenzo, ciao, di Lorenzo. Benedetto. Ciao, Lori.
2: Ciao, Lorenzo.
1: Salutiamo Lorenzo di Benedetto. Allora ci fermiamo. Ale, puoi rimanere un altro passaggio?
4: No,
1: vai di corsa.
4: Fatti a Bezzi, sì.
1: No, c'è pure Bezzi, detto, Bezzi, ma... rimane, perché dobbiamo parlare un attimo di altre cose. Puoi rimanere?
2: Vabbè, sono qui, dai.
1: Dai, rimane su, dai. Dopo ti lasciamo, dai, tra poco.

0: siamo tornati, caro Stefano, dopo la prima parte abbastanza infuocata. No, continuavo a dare un'occhiata alle news.
1: Beh, con Bezzi non potrebbe essere altrimenti.
0: Vabbè, però insomma...
1: C'è ancora?
0: Ci dovrebbe stare, non so se è attaccato, insomma, poi ci sono anche i messaggi che arrivano, poi magari ne prendiamo qualcuno. Dunque...
2: Ci sono!
1: Eccolo!
0: Ecco. Wow, c'è Gianni, c'è un Gianni come ascoltatore... Che
1: oltre... ti dà del fesso.
0: No, no, buona... no, lui ti contesta pure.
2: No,
0: con se...
2: dà del fesso a te, Stefano.
0: No, a nessuno.
1: A me tutti i giorni. Me
0: lo no, questo ascoltatore dice che non gli piace nemmeno con Sesau. Ma che tipo di calciatore è? La Juve non può anche lasciarlo andare. Insomma, lui gli piace molto Greenwood. Che ritiene più forte di con Sesau.
1: Beh, Greenwood è forte.
0: Che è quello che sta seguendo la Roma.
2: Questo è un punto di vista, però ricordiamo che con Sesau è un ragazzo, un giocatore di quelli, è uno dei pochi che insomma riesce a saltare anche l'uomo.
1: Piace molto a me.
2: E nel calcio servono anche questi tipi di giocatori. Insomma, io penso che Greenwood sicuramente è un giocatore importante, però io non penso che con Sesau non sia un giocatore non da Juventus.
0: Vabbè. Aspetta, c'è Gigi Cagni con noi, mister. Buon pomeriggio.
1: Facciamoci serio, va.
2: Meno male,
0: una persona seria. Ciao, mister, Gigi. Come sta? Tutto bene?
2: Bene, non toccatevi gli esterni che dribblano, perché sennò...
0: Perché con Sesau ti piace, uno lo vorresti nella tua squadra.
2: Certo, ma tutti quelli che dribblano sull'esterno nell'uno contro uno ti portano a avere la superiorità numerica.
1: Bravo, Gigi.
2: Grande mister. Bravo. Grande, ma dove vanno gli altri?
0: Aspetta, c'è Santarelli, aspetta. Vai? C'è Alessandro collegato, aspetta un attimo, Gianni.
3: No, Marco, guarda. Mi hai fatto un regalo che non sapevo, perché mister Gigi Cagni è il mio idolo da quando ha intrapreso la battaglia contro il barbuto. Lasciamo perdere, guarda. Gigi Cagni uno di noi, lo posso dire. Gigi Cagni uno di noi.
0: Vabbè.
3: Lo adoro, lo dico.
0: Ma
3: lo
0: ti piace a te? Ti piace a te con Sesau?
3: Allora, Conceição è un ottimo giocatore, peccato che non vede mai la porta, però è un giocatore importante. È chiaro che se avesse anche il fondamentale del tiro sarebbe un giocatore da 70-80 milioni, però ecco, in questa Juve non è il più scarso che c'è, insomma, anzi, se diventa un pochino più concreto sotto porta io credo che possa fare un'ottima carriera.
0: Vabbè, i gusti sono gusti, non è che si discutono, insomma... Ognuno sceglie.
2: Volevo chiedere al mister una cosa.
0: Fa come te pare. Vai.
2: Ma come vedi la gara di ritorno tra Ascoli e Brescia?
0: Ecco, bella.
2: Aiuto!
4: Basta che per me è doppio, perché io poi ho giocato 9 anni a San Benedettese, quindi per me è un derby personale. Oltre a essere stato giocatore del Brescia e bresciano da vita, quindi
2: ma la mia domanda non è casuale,
4: io sono veramente, ieri sera poi ho chiamato un amico e ho detto, secondo me, visto in televisione, Ascoli tecnicamente, fisicamente è più forte. Quindi devi fare una partita sotto l'aspetto di aggressività, cattiveria, e non hanno potuto farlo nella partita a Brescia perché avevano 8 diffidati. Però ad Ascoli faranno quello che devono fare, perché se giocano senza avere aggressività contro questi che visto la partita sono più forti tecnicamente. Su questo non ci
2: può stare il problema della pioggia.
0: Certo, vabbè, vedremo, sarà, tanto devono giocare. Ma invece lo posso fare una domanda io pure a Gigi? Mister, come vedi l'avventura di Gattuso alla Lazio?
4: È dura perché è in una situazione particolare. Molto particolare. Se tu arrivi in un ambiente dove il presidente non lo possono vedere, c'è una situazione che va via questo, va via quello, far la squadra, e è chiaro che da un lato può essere un vantaggio, nel senso che tu più di tanto non potrai fare, insomma, ecco, non potranno pretendere.
0: Quindi tu dici in una posizione dove rischia poco?
4: Non è facile. No, secondo me rischia poco, sì. È chiaro che lui deve dimostrare qualcosa, non ci sono dubbi. Poi bisogna avere il materiale che avrà a disposizione, perché c'è una situazione veramente unica in Italia, secondo me.
0: Che ne pensate?
4: Parlando di una società dove nell'ultimo periodo coppe e mica coppe, la gente non...
0: Posso chiederti schiettamente da allenatore se avresti accettato una cosa del genere, Gigi?
4: Dipende sempre, io sono sempre stato istintivo, dipende dal colloquio.
0: Dal colloquio col presidente?
4: Sì, certo che ho presidente, e quindi...
0: Cioè il colloquio ti avrebbe anche portato ad ignorare, cioè se ti convinceva ti avrebbe portato ad ignorare anche tutto il contesto ambientale?
4: No, proprio il contesto ambientale sarebbe stata la sfida di portare di nuovo, capito? Perché poi sei tu che devi dimostrare qualcosa, tu puoi avercela col presidente,
0: ho capito.
4: Parlo del tifoso chiaramente, ma se poi tu sul campo dimostri qualcosa, poi il tifoso arriva, perché tu hai a che fare col tifoso.
0: Quindi tu dici deve riconquistare i tifosi.
4: Giocatori. Sì, è una sfida, sai, dipende. Gattuso le sfide le accetta. Speriamo che funzioni per lui.
2: Vogliamo tutti bene a Gattuso, però fammi dire una cosa, che andare in un ambiente come quello che è oggi la Lazio, secondo me non è soltanto una sfida, è un qualcosa di... Secondo me che accetti solo perché sai che non trovi più una panchina. Gattuso è un allenatore che ha avuto tante di quei fallimenti, è stato esonerato un po', a parte la parentesi a Napoli quando ha vinto la Coppa Italia, però ha avuto tanti fallimenti e quindi per lui questa è un'occasione per tornare anche nel giro, ma nella Lazio di oggi accettare la panchina non lo so, io devo dire che forse mi sarei aspettato magari un allenatore giovane.
0: Tuo punto di vista, voglio sentire.
4: Come Gattuso è stato anche il commissario tecnico della nazionale, va in una panchina importante dove però il pubblico si è completamente allontanato.
0: Questa, allora aspetta un attimo, voglio sentire, ti fermo un attimo Gianni, ti fermo un attimo, voglio sentire anche Alessandro e Stefano qui in studio su questo giro. Ale.
5: Guarda Marco, non ho niente da aggiungere rispetto al pensiero di Gianni, perché io lo vedo esattamente come lui, cioè dopo una serie di fallimenti incredibili, compreso la nazionale, perché bene o male c'era lui, vai dove ti chiamano. Io non l'avrei mai accettato in questo momento, però capisco che ti devi provare a rilanciare, e poi ha ragione anche il mister. Cosa ha da perdere lui in questo momento? La stagione di Sarri è stata salvata dal contesto, perché se no Sarri aveva fatto una stagione negativa, invece tutto quello che è successo lo ha salvato, quindi secondo me Gattuso non ha veramente niente da perdere, però certo è tosta, veramente tosta.
0: Stefano, poi anche a te chiedo la stessa cosa.
1: Non so, io invece non ci vedo tutti questi veti su.
0: Vabbè, però cioè, insomma, parte in una situazione...
1: No, sono d'accordo con quello che è stato detto, ha tutto da guadagnare, è una sfida, insomma, da... Un eroe greco, sai quelle cose, tipo Achille, queste cose, ecco. È bella, cioè è una sfida che lui prende di petto, è fatto così, va là e si butta... Tutto pancia e testa e cuore.
2: Sì, ma è difficile, ragazzi.
1: Lo so che è difficile, ma lui ha accettato per questo motivo.
2: Nelle ultime ore che è andato a Venezia ha detto: qua mi sento rinato di trovare il calore della gente, una piazza che insomma è vicino a noi, eccetera. Cioè lavorare alla Lazio oggi è come lavorare, io non so come spiegarlo, ma è una situazione che è unica nel mondo, penso. Quello che si sta verificando qui non si è visto mai da nessuna parte. Poi ovviamente un allenatore esperto come Gigi Cagni può dire qualcosa in più, può aggiungere. Però prima...
0: Ma scusa Gigi, sfida... posso chiederti una cosa? Mi incuriosisce, perché tu insomma sei stato... hai vissuto tante esperienze. Hai mai vissuto un'esperienza con il pubblico contro?
6: No, così no. Così è unica, l'ha appena detto, è una cosa unica, ma io perché ho parlato ho difficoltà a parlare con la testa degli altri, io sono fatto in un certo modo, perché poi se io vedo la squadra adesso, io non so, leggevo anche che stanno dando via i giocatori così, però tecnicamente la squadra non è scarsa, cioè, non è una squadra.
4: se questa qui è, poi se li vendono tutti, non lo so. Ma a me anche il discorso Sarri l'unico problema che ha avuto è che aveva 17 giocatori, non aveva 25, ma i giocatori 17 che aveva erano forti, se non mi dite che la Lazio era una squadra scarsa.
0: No, ma io lo penso come te, anzi penso pure che forse all'inizio lui abbia perso un po' di tempo perché diciamo era stato deluso, no, dal fatto di aver trovato il mercato bloccato e quindi non ha potuto fare le sue scelte, e lì si è un po', per me ha perso terreno lì.
4: Non lo so dove l'ha perso, però qualcosa ha sbagliato anche lui, perché adesso non è che dobbiamo dire che è tutto il resto, perché ripeto, la squadra era buona, poi gli infortuni come Napoli. Infortuni anche l'allenatore.
0: Cioè, per me, io la dico in maniera schietta, non condividendo tutto quello che ha fatto il presidente, siamo d'accordo, quindi è inutile tirare fuori sto discorso, perché insomma è evidente. Però per me Sarri non ha fatto un miracolo. Io l'ho sempre detto. Per me non ha fatto un miracolo.
4: La squadra che aveva, anche secondo me, ti stavo dicendo che però l'unico problema che hanno gli allenatori, e non si prendono mai la responsabilità oggi, sono infortuni.
0: Esatto.
4: Cioè la preparazione la fai tu,
0: quindi anche tutto Conte, poi... no? In questo possiamo mettere anche Conte,
4: certo,
0: che ci ha avuto
4: l'ho detto prima, certo, se tu, certo. Poi dipende, se hai degli infortuni traumatici è una cosa, se hai degli infortuni muscolari che sono una percentuale molto alta, ti devi porre la domanda,
0: Alessandro, scusami, ho sentito che volevi aggiungere qualcosa, perdonami.
5: No, sono d'accordo sul fatto che non ha fatto un miracolo Sarri, cioè è stata raccontata una storia diversa dalla realtà, cioè Sarri ha fatto bene sì nel contesto che si è trovato, ma non aveva una squadra da ottavo o nono posto, assolutamente. Poi è chiaro, è difficile lavorare in un contesto del genere, questo lo capisco, e lui è stato bravo anche a mettersi dalla parte, diciamo, più comoda, cioè quella dei tifosi, attaccando il presidente più di una volta, e lo capisco, però dal punto di vista tecnico secondo me non ha fatto benissimo, anzi.
2: Io però voglio ricordare, intanto non uso la parola miracolo perché mi dà fastidio, i miracoli li faceva solo una persona, ma io penso che Sarri abbia, commettendo anche degli errori, come ha giustamente detto il mister, però penso che Sarri abbia portato avanti in una condizione molto complessa una stagione in maniera molto positiva, perché non va dimenticato che la Lazio ha avuto un rendimento fino a poche giornate dalla fine dove poteva fare anche magari un pochino di più in classifica, ma comunque alla fine ha guadagnato il nono posto, gli hanno venduto Guendouzi, hanno venduto Castellanos, quindi Zaccagni quest'anno è stato un giocatore irriconoscibile rispetto a quello che abbiamo visto la scorsa stagione, e io credo che con la finale di Coppa Italia comunque abbia dimostrato, giocando contro la squadra che ha vinto il campionato, è stata una Lazio eccellente, quindi a Sarri non si può rimproverare nulla.
0: No, ma io non sto rimproverando nulla, guarda, meglio, non lo so, io ti fermo però un attimo, perché con Stefano ho condiviso una cosa giorni fa, sì, quando lui ha parlato nell'ultima partita. A me è piaciuto un passaggio di Sarri, e secondo me ci fa capire anche che questa stagione è stata, come lui stesso l'ha definita, formativa per lui. Cioè lui ha detto: dopo tanto tempo ho migliorato un mio difetto, ha detto, no? Sono diventato più empatico con i calciatori, cosa che non ero in passato, perché ha detto prima io avevo un rapporto più duro con i calciatori, questa stagione mi ha insegnato questo, che secondo me non è una cosa da poco, eh. Poi qui c'è un allenatore collegato con noi, magari mi può, cioè empatico, ha detto, è lui che è andato incontro ai calciatori, ha capito anche le difficoltà,
1: anche le circostanze anche lo richiedevano,
0: esatto,
1: cioè quando è che trovi una situazione del genere, cioè Gigi ha allenato una
4: perché
1: vita,
4: ha preso
1: non si è mai trovato
4: lui,
1: no,
4: non
1: ma anche apprezzato. Voglio dire, un gioco forza ti ritrovi a essere adesso empatico, fare... cioè sei obbligato a essere empatico,
0: esatto.
1: Poi adesso tu mi dici formativo, la parola formativo
0: l'ha usata lui, non
1: sì,
0: lui,
1: no,
0: usata lui.
1: Impressiona, ma quando tu alleni in piazza importante non c'è niente di formativo, tu devi far bene
4: adesso,
1: secondo
4: ragazzi,
1: me cioè, poi capisco l'eleganza, il termine formativo,
0: certo.
1: Il tifoso della Lazio sto formativo, sai,
0: tifoso che gliene frega, no? Lui però ha detto,
1: no,
0: lui la devo vivere a 40 anni e non a 70 anni, ha detto
1: questa esperienza per arricchire il suo bagaglio culturale, culturale. Tecnico,
0: aspetta, c'è anche un audio che sentiamo subito.
1: Non certo il bagaglio di tifosi della Lazio, quello di una, certo, squadra, di una, no, squadra che è inversamente proporzionale a questo, ecco, termine formativo. Cioè, il formativo lo puoi utilizzare in un'altra realtà, non so come mi spiego. Non so se
0: sì,
1: mi spiego.
0: Però per me gli servirà pure a Bergamo questa cosa.
1: Sì, allora è tutto formativo. Allora Gigi Canghi ha allenato 30 anni. No, Gigi è stato tutto molto formativo. No. Cioè, secondo me lui deve andare in piazza e dove deve,
0: sì,
1: far bene.
0: Però mi spiego, formativo.
1: Formativo,
0: poi,
1: se
0: poi
1: no
0: la
1: ci formiamo tutti.
0: Ah, già, a mister. Lui il prossimo anno, formativo, se va all'Atalanta, perché ancora non c'è andato, se va all'Atalanta, non è che può entrare come a piedi uniti con la sua idea di calcio. Cioè, lì entra in un contesto dove deve ricambiare tutto un'altra volta. E non è che Gigi, non è una cosa proprio semplicissima,
1: si formerà pure lì.
0: No, penso che si deve adattare anche ai calciatori.
4: La bravura di un allenatore è solo quella, quella di far rendere i giocatori per le qualità che hanno nel ruolo più giusto. Il sistema viene da solo, perché ormai è così. Lui è amante del 4-3-3, come lo sono stato io. Se tu hai la possibilità di prendere i giocatori come vuoi tu, fai 4-3-3, è semplicissimo, ti compro i giocatori adatti, ma se non ce li hai, devi fare qualcos'altro, di essere capace. Questa ormai è la capacità, è la capacità dell'allenatore oggi, che la bravura è quella di far rendere i giocatori. La tattica non veramente è l'ultima cosa a cui devi pensare, ma penso che sia così per tutti. Quando invece stanno continuando a spingere, che quando senti anche tutti quelli che sono i media, la tattica non c'entra niente, devi avere
2: una grande
4: forti.
2: Cosa, mister, complimenti. Io no, scusa che ti interrompo, ma sai perché ti interrompo? Perché quando non siamo andati per la terza volta al mondiale, io ho letto un'intervista con Carlo Ancelotti, al quale è stato chiesto, mister Ancelotti, che succede? Lui ha detto proprio questo, ha detto del calcio è fatto di cose semplici. A, bisogna saper adattare i giocatori al ruolo che più compete, va bene? E non deve essere la tattica quella prevalente. B, poi ha detto un'altra cosa, nel calcio di oggi noi siamo diventati importanti nel mondo perché avevamo la difesa più forte. Oggi non si difende più bene e l'Italia pure l'ha pagato. E faccio questo accostamento, mister, poi torno a te, perché di recente tu hai avuto uno scontro mediatico con Adani proprio su questo discorso.
0: Sì.
2: Perché lui ti ha detto che tu sei un profilo di calcio troppo vecchio, superato. Oggi, secondo me invece il discorso è al contrario. Cioè noi
7: bravo,
2: non
7: Gianni.
2: Più perché non si sa più, non siamo più capaci di difendere bene.
0: Ma no, ma dai, mister.
4: No, allora in qualsiasi ambito la teoria è una cosa, la pratica è un'altra. È molto semplice, perché se uno fosse così bravo avrebbe fatto l'allenatore, no?
7: Certo,
4: l'allenatore vinci tutto. Lui ha provato a fare l'allenatore. Ha provato a fare allenatore perché ha fatto il secondo di Baldini a Vicenza. Lo posso dire perché sono andato subito dopo di loro. E quindi posso dire qualcosa. E ha capito che forse era meglio parlarne che farlo il calcio. Ma al di là di questo, il discorso che non è tanto oggi, veramente la difficoltà grossa è quella di far rendere al meglio i giocatori.
0: Sì, sì.
4: Questa è la difficoltà grossa. Primo, il problema nostro è che non abbiamo, io adesso sto parlando di italiani, riferimento all'Italia. L'Italia ha perso non per una inferiorità tecnica, perché noi eravamo più forti della Bosnia, ma noi non abbiamo più personalità, non abbiamo più giocatori di personalità. Sono tutti dei ragazzini che li vedi in faccia, quando perdono lo vedi subito, mani nei capelli, cose di questo tipo. Ma sei un calciatore, oh, vinci, perdi, ma tu devi avere la personalità per fare qualsiasi tipo di situazione, non chiacchierare solo quando vinci. È quando perdi che devi tirare fuori quello che sei capace di fare, quando devi vincere che devi tirare fuori le tue qualità, e noi non abbiamo questa qualità primaria, tanto che tattica e tutto quello che volete voi. È proprio la personalità che non abbiamo, non abbiamo più leader.
0: Anche questo è vero.
4: Questo è vero, questa è la cosa primaria. Ma tu, adesso vi dico una cosa che è emblematica questa, la continuo a leggere, Leao che dice, io ho dato tutto in 7 anni. Eh? Vuol dire che lui ci crede.
0: No, vuol perché dire che lui pensa di aver dato tanto. Certo, vuol dire che lui pensa di aver dato tanto, colpe. Che è questa la cosa grave.
4: Marco, non ha colpe. È perché gli hanno fatto che crescono con questa cosa, che se tu fai certe cose normali per le tue qualità, hai fatto tutto quello, hai dato tutto. Non è così, non sanno cosa vuol dire dare tutto.
0: Ci sta, sì.
4: Non glielo insegnano. Quindi cresci e diventi una robetta tecnicamente magari bravo, ma roba poca che non serve, perché tu serve l'uomo in campo prima, poi il giocatore. Se non hai l'uomo, il giocatore finisce male.
0: Assolutamente. Ma questo secondo me l'uomo conta in tutto, non soltanto nel calcio.
4: Beh, certo, io sto parlando.
0: È giusto praticamente calcio, sottolineare questo.
4: In qualsiasi ambito, certo.
0: Ale, volevi aggiungere qualcosa? Sono quasi in chiusura, vi voglio leggere una cosa, però.
7: No, io sono d'accordo con il mister. Cioè, musica per le mie orecchie, quello che ho sentito oggi, quindi non ho niente da aggiungere. Anzi, sì, una cosa la vorrei aggiungere, che ti devo pure pagare per setti alcune stupidaggini in Rai oggi, pensate. E mi tocca vedere le partite a audio basso, cioè, ma questo è normale nella vita? Io non lo so, vabbè, comunque
0: va bene. Sentite cosa ha detto De Laurentiis.
7: No, non va bene.
0: Mi è arrivato un virgolettato del presidente, che nella conferenza che sta facendo. Io ho vinto il tricolore anche con un allenatore che non l'aveva mai vinto, se non in Russia. Quindi state tranquilli, finché vedrete la mia faccia presente. Hai capito?
4: È
0: una bella spallata pure a Spalletti, insomma.
4: È il numero uno, porca. È il numero uno, veramente. La verità, quale spallata, Marco? È la verità.
0: Vabbè.
4: Ma veramente è il numero uno, ragazzi. È il numero uno, dai. Non c'è niente da fare. Io guardo sempre le persone che fanno i risultati, perché poi il campo parla. Sto parlando da quando ha preso la squadra in C, poi antipatico, tutto quello che volete voi.
0: C'è una cosa, però, sì, c'è una cosa che
4: sbaglia poco.
0: È vero.
1: La Serie C, io
0: ti ricordi che tu mi hai raccontato quella cosa
1: fuori dallo stadio di Chieti? Credo che il Napoli vinse, c'erano 8.000 tifosi del Napoli, doppietta di Calaiò, credo. Lui uscì fuori, tutti i giornalisti, microfonate, e lui disse: tra 4 anni non staremo qui a Chieti, ma vi porterò in Champions League. Tutti dicono: ma questo che è matto, un folle. E così fu. Quindi, adesso può essere divertente il suo lato.
0: Sì.
4: Ma lì è furbo.
1: Esatto. Spalletti non meritava questa cosa qui. Cioè, Spalletti ha fatto un capolavoro.
4: Sì, però... ma lui se le fa vuol dire che c'è un qualcosa dietro, sempre.
1: Esatto. Sempre. Però è bravo, nel senso che ha fatto 20 anni a Napoli.
0: No, ma chi vuoi dire? Insomma, il Napoli è stabilmente
1: in Champions League,
0: nelle prime squadre, in Champions League da sempre. Quindi voglio dire.
4: Guardate anche l'aspetto economico,
0: Sì, l'aspetto economico, i giocatori che sono venuti, gli allenatori che sono venuti, insomma, voglio dire, questo fa parte.
4: De Laurentiis, che è stato inizialmente criticato perché aveva portato i libri in tribunale, invece quella è stata la fortuna del Napoli, non come a Roma.
0: Però ti ricordo sempre, in una città dove c'è una squadra sola. Questo, ragazzi, non lo sottovalutate. In una città dove c'è una squadra sola, fallire e risorgere è un vantaggio.
1: Perché Bezzi, pure a Roma c'è una squadra sola. Capito, Gianni?
0: Con quel sistema ci sarebbe stata una squadra sola.
4: A Roma c'è una squadra sola perché dall'altra parte c'è.
0: Con il fallimento ci sarebbe stata una squadra sola. Dammi retta, Gianni. Con il fallimento ci sarebbe stato oggi una squadra sola.
1: Dai,
0: vabbè, allora. Ora,
4: portava i libri in tribunale come De Laurentiis.
0: Poi risorgevi. Fammi sentire un audio prima ai saluti. Dai, l'ultimo. Vabbè. Dai, e ci salutiamo.
8: No, mister, non è così. Questa è una contestazione che va oltre i risultati. Anche dovesse fare ottimi risultati, la gente ormai è satura. non c'entra niente il campo.
1: Vero.
8: E comunque Gattuso avrà vita facile perché non interessa a nessuno della parte tecnica.
1: La triste vicenda è proprio questa.
0: E questa, mister, è la triste vicenda, che non interessa il discorso di campo.
4: Beh, è così.
0: È così in questo momento, quindi non so come se ne
4: tifoso,
0: cioè c'è solo una strada per uscire dalla situazione, ma non ci giriamo intorno, ce n'è solo una e non credo che in questo momento si possa realizzare, però non escludiamo nulla, vediamo. Va bene, vi devo salutare, voglio ringraziare Alessandro Santarelli.
1: Ciao,
0: Ale,
1: Alessandro.
0: Buon lavoro.
4: Ciao
0: Ale.
4: Ciao.
0: Gianni Bezzi, grazie Gianni.
1: Ciao Gianni, vieni presto qua a trovarci.
0: Non viene mai però. Un saluto anche a mister Cagni. Mister,
1: ciao,
0: tu
1: ciao.
0: A Roma non passi, ma a Roma non passi mai, non voli mai una volta. Vieni una volta,
4: sì.
0: Ci vieni a trovare, dai. Un abbraccio Gigi Cagni, Gigi. Super Gigi, a presto. Break per noi.

0: Sai che poi alla fine, ciao Stefano, ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: No, ripensavo alle parole di Gigi Cagni quando prima parlava di Gattuso, ha detto insomma che poi alla fine lui è vero che è una missione difficile, però sei in un contesto dove i tifosi non ti diranno mai niente. Questa è la cosa, il vantaggio.
1: Cioè,
0: vinci o perdi?
1: Beh, sarà però anche un'esperienza surreale.
0: Per lui molto, diciamo, surreale. Così, esatto. Però se tu pensi, siccome...
1: No, per chiunque, cioè, senza pubblico,
0: esatto,
1: durante
0: quindi
1: le partite...
0: È, tra virgolette, la peggior situazione ambientale dove lavorare, ma è la migliore da un certo punto di vista, perché non c'hai il tifoso che ti viene a rompere le scatole e ti dice: oh, è colpa tua se non vinciamo la partita.
1: Certo.
0: Cioè, che è paradossale la cosa, capito? Cioè, perché tu dovresti essere giudicato per il lavoro tecnico. Cioè, se tu sei l'allenatore, certo, di una squadra, io tifoso ti devo giudicare per quello che mi fai vedere la domenica. Invece non è così. Massimo Brambati, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Stefano, ciao Marco.
0: Stavamo,
2: buongiorno a tutti.
0: Ciao Massimo, stavamo ben trovato. Stavamo chiacchierando sull'arrivo di Gattuso e sulla quello che è un po' il contesto ambientale qui a Roma. Nel passaggio precedente ce lo siamo portati dietro, così ti lascio anche esprimere un tuo pensiero sull'arrivo di Gattuso, che tra l'altro già trova un paio di problemi. L'addio di Romagnoli e poi c'è la situazione di Provedel, che molto probabilmente è destinato a partire.
2: Ma è una situazione, insomma, per una piazza come Roma, che sia sponda Lazio che sia sponda Roma, è abbastanza paradossale. Cioè, sembra incredibile che ci sia una situazione di come stai descrivendo tu l'ambiente,
0: sì, sì,
2: il tifoso, insomma, è veramente un dispiacere questo. È brutto, non è sicuramente una bella cosa. Io credo che la società abbia scelto Gattuso perché penso che anche lui abbia una grandissima voglia di rivincita, così forse anche come la società avrebbe voglia di dimostrare probabilmente che nonostante tutto si voglia ripartire e si voglia arrivare a fare un campionato non mediocre. Quindi credo che abbia scelto l'allenatore che ha voglia di ripartire, ha voglia di rimettersi in gioco e ha uno spirito sicuramente diverso da qualsiasi altro allenatore. Io poi lo conosco personalmente, Rino, mi è dispiaciuto tantissimo per quello che successe nel cambio con Ancelotti al Napoli, ma Marino è uno di quelli che persino 3 ore prima della partita con la Bosnia ti risponde al telefono o ti risponde al messaggio. È un ragazzo di un'umiltà e di una sa da dove viene, quindi da quel punto di vista umanamente veramente è eccezionale. Io penso e spero che possa fare bene, perché mi auguro, non me lo auguro solo per la Lazio, ma me lo auguro soprattutto per lui, perché mi farebbe piacere che si prendesse, insomma, un po' di rivincite, anche perché aveva preso nell'ultima avventura con l'Italia, aveva preso veramente una patata lentissima, un momento.
0: E vabbè, dai, staremo a vedere poi quelle che saranno. Certo, lì è una situazione, Massimo, che difficile da ambientale da sanare, cioè, per sanarla c'è soltanto una strada lì, una soluzione
2: che però non la vedo percorribile.
0: No,
2: al
0: che non la vedo percorribile nemmeno io al momento, poi vediamo che succede in futuro.
2: Certo.
0: Al momento non mi sembra una soluzione percorribile,
2: no.
0: Poi sai, le ultime che sono arrivate, che comunque ci sono state delle proposte che sono state rifiutate da parte del presidente di un'eventuale cessione della società, questo non fa altro che inasprire ancora di più il contesto ambientale, quindi non lo so, è una situazione. Io non so, lo dico, faccio questo lavoro da più di 20 anni, Stefano, una situazione così da commentare non l'ho mai, mai vista, mai trovata, mai proprio, mai, che è pure proprio difficile anche per noi affrontarla, perché non è...
1: No, perché ti azzera la narrazione, cioè non questa questione ambientale va proprio come con l'accetta, non, di cosa parli?
0: Esatto.
1: Di che cosa parli?
0: No, no, è veramente, veramente complicato, ecco. Quindi facciamo un imbo-
1: cioè, potresti parlare in caso di clamorosa, cioè, che ne so, la Lazio sul campo
0: va fortissimo, allora tu dici, esatto. Ne parli, però altrimenti diventa proprio
1: spunti.
0: Esatto, non ci sono spunti, è veramente, vabbè. Senti Massimo, però lo spunto ce l'ha dato pure Vlahovic, che saluta la Juve, e quindi chi ci perde in questa vicenda?
2: Allora Spalletti, perché Spalletti lo voleva. Io credo che la Juventus ora dovrà mettere mano al portafoglio, perché ora non ha più bisogno solo di una punta, ma ne avrà bisogno di due, perché quando si parla di Colomani, sì, puoi anche andare a prendere Colomani, ma poi te ne serve pure un'altra.
0: Vabbè, forza.
2: Ammetto che non ho capito di che cosa poi faranno con soprattutto con David. Openda diventa difficile piazzarlo, ma è fuori dal progetto. David, insomma, non lo so che cosa ha intenzione di fare Spalletti, però io trovo che sia una situazione molto molto critica. Non la vedo bene per la Juve nel futuro, nonostante secondo me abbia preso un allenatore importante, ma insomma ci sono secondo me dei dirigenti che non sono all'altezza, e quindi fai fatica a lavorare con della gente che non è all'altezza, che non è secondo me esperta della materia e che ha poco naso nel scegliere i giocatori. Ce lo ha dimostrato nell'ultimo mercato di luglio. Io trovo abbastanza incredibile come noi abbiamo criticato Giuntoli dopo il primo anno per il non mercato di gennaio per aiutare Allegri, e tutti quanti hanno detto e abbiamo detto però è arrivato, l'allenatore non era suo, non aveva scelto lui certe situazioni. Poi abbiamo si è azzerato tutto e abbiamo cominciato a dire ora però deve pagare qualcuno per i vari Cup Miners, per i vari Nico Gonzalez, per i vari Douglas Luiz, e ha pagato. Come mai oggi non paga questo? Questo doveva pagare già il fatto che ha diciamo così confermato e rinnovato a Tudor. Il mancato acquisto della punta di gennaio, lo stratosferico mercato di giugno dove ha solo buttato via dei grandissimi soldi. Io dico, ma più sfaceri di questo per andare a dire cosa deve fare? E allora lì giro l'attenzione su Elkan e mi domando se Elkan a queste cose è attento, oppure non so, oppure si è distratto un attimo.
0: Sì, ma prima ci interrogavamo sul futuro di Vlahovic, cioè dove lo vedi?
2: Ma dove lo vedo? È sicuro che lui si è andato via alla Juve a parlare di certe cifre perché aveva qualcosa in mano, me lo auguro pure per lui, ma io credo.
0: Ma più all'estero o in Italia? Penso... Più all'estero o in Italia secondo te?
2: Ma io mi sarei stato zitto al posto di Chiellini, non avrei detto no, ma in Italia no, ma... sai, non si sa mai.
0: Pure io la penso come te.
2: Il Napoli, che ne so, il Napoli potrebbe pure pensarci. C'è un estimatore a Napoli importante di Vlahovic che è Allegri. Poi se parliamo dell'estero, la Premier League, sì, ci potrebbero essere un paio di squadre, ma vedo magari più il Barcellona che potenzialmente potrebbe sostituire Lewandowski. Onestamente ti ribadisco, mi sembra che per essere andato lì a buttare lì quelle cifre non mi sembra uno stupido, e nemmeno i procuratori mi sembrano stupidi.
0: Vuol dire che aveva già in mano qualcosa.
2: La cosa che mi dispiace è che io quando sono andato l'ultima volta a trovare Luciano mi ha detto che mi avrebbe fatto sicuramente molto piacere tenere Vlahovic, anche perché la Juventus poi avrebbe risparmiato Oggi io leggo da qualche parte, no, ma sono stati risparmiati dei milioni. No, capito, ma adesso devi andare a prendere un altro giocatore.
0: Sì, sì.
2: Non credo che tu vai a trovare.
0: Non solo, aggiungi una cosa in tutto.
2: A parametro zero.
0: No, aggiungiamo un'altra cosa. Adesso tutti sanno che la Juve deve prendere una punta. Anzi, se non certo. Due. Se non due. Quindi vai a trattare adesso. Per esempio, si parla di Sorloth. Bene, Sorloth può andare bene. Vai a trattare adesso con l'Atletico Madrid. Vai a trattare con l'Atletico Madrid che dice: sì, serve Sorloth. Mettiti seduto qui, vediamo.
2: Hai detto una delle mille cose.
0: Sì, sì.
2: Per cui io non avrei mai più tenuto questo gruppo dirigenziale, una delle mille, perché non hanno tempi, sbagliano le scelte, sbagliano i tempi, sbagliano i giocatori. Io ricordo, guarda, io ti faccio un piccolo, ti do un piccolo aneddoto. Io ricordo che 3 anni fa io offri all'Udinese Zegrova.
0: Sì.
2: Che però aveva dei problemi fisici, se non sbaglio giocava al Basilea, non mi vorrei sbagliare, adesso
0: controllo io, sbaglio. Aspetta, di tu anno. Parla e controllo okay. Io
2: ok, ed era un giocatore che stava emergendo, era un giocatore già tra virgolette chiacchierato in modo positivo.
0: Lui è stato al Basilea dal 2019 al 2022.
2: Ok, allora 4 anni fa allora 4 anni fa era l'ultimo anno di Basilea. Io ti dico questo, io l'ho offerto all'Udinese. Ragazzi, è un giocatore questo che poteva fare un passaggio all'Udinese, che ne so, al Bologna, al Verona, senza nulla togliere al Bologna, all'Udinese, al Verona, non andare alla Juventus. Ragazzi, questo doveva assaggiare, insomma, ma per niente al mondo. Cioè, doveva, allora, non perché voglio dire io ci capisco e gli altri non ci capiscono. Io dico però che questa dirigenza, a parte le brutte figure che ha fatto quest'anno a gennaio nei tour in Turchia a cercare la punta, perché è saltato da un centravanti all'altro, Gelnesri, Icardi, tutti e due in Turchia. Sembra quasi che siccome siamo qua vicini andiamo pure da Icardi a sentire. Non mi hanno mai dato la sensazione di essere del mestiere. Mi hanno sempre dato la sensazione di essere buttati lì tra altre cose in una squadra non si dà la Juve.
0: Sì, sì. Ho una domanda per tutte e due, prima di proprio l'ultima, perché siamo quasi in chiusura. Parto da Stefano qui. Stefano, in questo momento stiamo descrivendo due club molto importanti del calcio italiano, internazionale, mondiale, mi riferisco a Milan e Juventus, in maniera molto negativa, no? Per tutto quello che sta succedendo. Ad oggi, chi pensi possa uscire un po' prima da questa situazione di stallo? Cioè, dove vedi la possibilità di trovare un barlume di luce nel breve tempo? Ecco.
1: La Juve. Perché c'ha Spalletti, perché c'è un gruppo di giocatori che diciamo al 70% rimarrà tale. È vero che ha poi delle, come diceva Massimo, come sappiamo un po' tutti, delle difficoltà da un punto di vista della strategia, delle mosse, delle scelte, va bene?
0: Però ti convince di
1: convince
0: più che possa uscire?
1: L'allenatore della passata stagione, il Milan no, il Milan ricomincia da zero un'altra volta. Poi se indovini tutte le mosse è tutto relativo, però alla tua domanda rispondo la Juve.
0: Massimo, tu come risponderesti?
2: Ma io rispondo la stessa cosa, la Juve, ma solo perché la Juventus poi fa parte della galassia Exor. Io non credo che faccia piacere a nessuno avere un satellite di quella galassia che va a rotoli, non solo dal punto di vista sportivo ma anche dal punto di vista economico. E c'è sempre dietro un proprietario che è, tra virgolette, una famiglia, non un fondo. Quindi, come giustamente ha detto Stefano, una base sarebbe Spalletti. Però io vi faccio questa domanda: ma tira che la corda che tira la corda, non è che Spalletti tra un po' dice: sapete che c'è, non mi avete tenuto questo, mi state facendo una squadra ambigua dove non mi accontento su niente, prendete questo contratto, io me ne vado, non lo so.
0: Ma guarda, questo è un pericolo secondo me che si può correre. perché penso che pure Luciano non voglia fare, quindi Spalletti, una brutta figura,
2: No, infatti è quello che
0: non
2: dico.
0: Credo che sia disposto ad accettare tutto passivamente, insomma, no. È uno che qualche cosina nella carriera ha fatto. È vero che ha avuto dei momenti negativi, come tutti gli allenatori, però insomma...
2: Ha un difetto lui, Lui ha un difetto, È quello che non è uno che picchia i pugni sul tavolo. Oggi lo sprono io a dire picchia i pugni sul tavolo perché poi ci rimetti tu. Cioè, ad Antonio Conte non glielo devi dire di picchiare i pugni sul tavolo.
0: No, gli devi dire di non picchiare, per il contrario.
2: Esatto, devi dire il contrario,
0: Il contrario, che forse qualche volta esagera in questo.
2: Ma è come quando stavo sul Pullman che si andava alla partita e Radice c'era Comi e c'ero io. Con le cuffiette, all'epoca c'erano le cuffiette col Walkman. Io sentivo la musica di Rocky.
0: Ah, sì?
2: Ok. E quell'altro sentiva la sinfonia di Verdi. A un certo punto è venuto lì e dice: fammi sentire che ascolti. E ho detto: ma voi dovete fare il contrario. Se no, questo mi arriva là e è espulso dopo 10 minuti. quell'altro invece che dorme, ha detto: Rocky lo ascolta Comi.
1: Barry White ascoltava
2: Barry White.
1: Sempre sto Barry White.
0: Ma chi? Comi?
1: Un giorno vediamo.
0: Allora un giorno, prossima settimana
1: era fissato con Barry White.
0: Così lo accogliamo con
1: vero
0: Barry
1: Massimo,
0: White.
1: Confermi? Barry White.
2: Sì, è vero, confermo.
1: Sto Barry White che tu fatto.
0: Davvero?
1: È sempre Barry White. Ci sarà un altro cantante.
0: Canzone a volo di Barry
1: sempre
0: White,
1: Barry White.
0: No, perché
2: io sempre
0: tu sempre quella, cioè eri fissato proprio questa
2: io
0: cosa.
2: Ero abbastanza fissato.
0: Ma che te mettevi pure la foto del marcatore sul comodino, immagino, quello che devi marcare, insomma, oggi mi tocca marcare tizio.
2: Quello no, la foto no, ma comunque ci pensavo tutta la settimana perché poi c'era si capiva già dal lunedì martedì si capiva già che l'indirizzo era quello, marchi questo, marchi quell'altro, eccoci, mi raccomando, stai attento che c'ha quel... ma niente, dai. C'avevi l'identikit in tasca. Wanted.
0: Senti che arrivato. Dai, guarda il nostro regista.
1: Si sentiva questo.
0: Questa è grande musica però, Questa è grande musica.
1: Ma lui con sto capoccione, capito? Non è che voglio dire, non è che...
0: Qua giovedì prossimo lo cerco, lo voglio invitare, così facciamo una
1: Antonio,
0: chiacchiera.
2: Bello.
0: E lo presentiamo con Barry White, così, lo presentiamo così.

0: Proviamo a fare questa improvvisata, dai, te lo
1: ciao,
0: vediamo
1: Massimo.
0: Un po' se ci riusciamo. Un abbraccio dai, a Massimo Bravati.
2: Ciao
0: Massimo. Abbraccio. Allora, mi sto per fermare, però saluto anche Stefano che oggi ci lascia un po' prima, quindi mi raccomando, fammi sapere tutto dopo.
1: A domani.
0: A domani. Ciao a Stefano, noi ci fermiamo break e torniamo subito dopo la pausa.

0: Bene, siamo tornati in diretta in questo finale, Io volevo far sentire, non abbiamo preparato la cosa, chiedo venia. Volevo far risentire anche il pezzetto, forse sta in RV Mix, parlo in diretta tecnicamente col nostro Andrea Magliocca. Volevo far anche sentire, se ci riusciamo, lo sfogo ieri di Massimo Giletti, che trovate nei nostri social, sia sulla pagina Instagram, sia su Twitter che su Facebook, che sta insomma facendo muovere tantissimo, dove è andato giù pesantissimo ieri sul, soprattutto sulla società. Esatto, bravissimo. Qua adesso lo facciamo sentire. Arrivano messaggi, intanto Francesco è qui con me, Greenwood. Mi ha raggiunto Francesco Dringali, che è sta cosa che no, così. A Greenwood, Greenwood è un bel giocatore.
1: Porca miseria.
0: Mi sembra uno che possa
1: proprio,
0: fare molto
1: proprio forte. È uno che cambia la squadra.
0: A voglia.
1: È veramente un giocatore che cambia la squadra. Sentivo infatti che
0: esterni. Quello è un esterno.
1: No, è un giocatore totale. C'erano stati anche ha un passato particolare a livello personale.
0: Sì. Che caratterialmente.
1: Caratterialmente sì. Però a livello di talento, un acquisto clamoroso. E ci stanno provando con 40 milioni, perché quelli sì che sono 40 milioni spesi molto bene per un giocatore che è cresciuto tantissimo.
0: Ma ti ripeto, 40 milioni ci vogliono. Vedi che stai dicendo, cioè adesso, per ritornare al discorso della Juve, valla a prendere un attaccante come si deve a basso costo. Non ci riesci.
1: A basso costo di cartellino, Marco, e a basso costo anche di ingaggio.
0: Sì,
1: perché tu comunque ad un attaccante forte 6-7 milioni glieli devi dare, che sono quelli che
0: perché le commissioni pensi che non ci saranno.
1: Esatto.
0: Ragazzi, è un cane che si morde la coda, ripeto, poi avranno fatto le loro valutazioni tutti quanti, quindi io non sono un dirigente.
1: Cioè, per fare qualcosa però di speciale devi fare come Malen, prendere un attaccante a 25 milioni che sbuca, no? Ti esce questo prodigio che poi con poco.
0: Sono d'accordissimo, no? Ma infatti non sarà facile. Io infatti prima mi stavo messaggiando con Lorenzo Di Benedetto in privato, ho detto voglio proprio vedere chi prendono, perché adesso c'è da capire come si muoveranno, perché Kolumalin non basta, ragazzi, dai, non ci giriamo intorno, è un giocatore che abbiamo conosciuto, più o meno è quello. Io non penso che con Spalletti diventa uno che sfonderà le porte, è un buon giocatore, ma calma, quindi vediamo come si muoveranno, perché insieme a lui ne serve un altro. Ne serve un altro, ma ne serve uno che è addirittura di spessore superiore a lui. Sorloth, tutti dicono Sorloth, vai a prendere adesso Sorloth, vai a trattare con l'Atletico Madrid, vai a prendere Sorloth e vediamo se ti bastano cifre basse. Io non ci credo.
1: No, perché poi lo porti via ad una squadra che non ha bisogno di vendere, quindi
0: esatto.
1: È un giocatore che ha fatto è andato oltre la doppia cifra, insomma è un giocatore che non prendi così, cioè non ti lasciano così facilmente. E soprattutto c'è un'altra situazione, ma Sorloth o tutti gli altri nomi che vedo accostati alla Juventus, ma accettano di andare a fare l'Europa League?
0: Esatto, anche questo, guardate che
1: i grandi attaccanti accettano di non fare la Champions League.
0: E io ti faccio un'altra osservazione in tutto il caso che io sto dicendo da ieri, e se dietro Vlahovic c'è un club che fa la Champions

0: Champions, che magari gli ha detto: guarda, vieni qua, c'è pure possibilità di giocare la Champions anche da protagonista, e magari non arriva la cifra ma ci va vicino o poco meno, e lui è attratto ad andare a giocare la Champions, che ne sappiamo?
1: Sono d'accordo,
0: cioè, questa non è una cosa che possiamo sapere, eh? Attenzione, io non credo che Vlahovic rimanga senza squadra. Me sta favoletta che ci vogliamo dire, che Vlahovic non c'ha la squadra, ne riparleremo tra qualche settimana.
1: E secondo me rimane proprio in Italia. Rimane proprio in Italia, perché io lo vedo, perché l'anno scorso lo si legava tanto alla figura di Allegri al Milan, perché adesso secondo me non so quanto può influire il fatto oggi c'è il titolo sulla cifra che dovranno spendere per Højlund, no?
0: 50 milioni,
1: non so quanto influiscano poi per quanto riguarda comunque l'ingaggio, comunque delle commissioni che dovrai dare, esatto, ai procuratori di Vlahovic per farlo firmare.
0: Però magari cedono qualcuno.
1: Sì, sicuramente.
0: Qualche cessione la
1: fanno. Hai un doppio attaccante molto pesante tra campionato e Champions League.
0: Ma ragazzi, per fare la Champions serve un parco offensivo di alto livello. Non è che puoi presentarti con un attaccante come si presentò qualche anno fa la Juventus. Non ti puoi presentare con un attaccante, perché già parti male, non male, malissimo, e non ci credo che il Napoli si presenterà con un attaccante. Quindi vediamo, non escludo io che nessuno possa arrivare delle squadre italiane a Vlahovic. Io ho qualche dubbio, però ripeto, rispetto Chiellini, quello che ha detto, e soprattutto Chiellini ha anche detto che lui è libero di andare dove crede e accettare l'ingaggio che lui ritiene opportuno. Quindi non ne faccio nemmeno una questione: ah, si deve vergognare, non fa una brutta figura. Per me non fa nessuna brutta figura. La brutta figura.
1: Ma perché si dovrebbe vergognare?
0: Ma io ho letto commenti, anche qui ho sentito insomma commenti abbastanza duri nei confronti. Ma poi parliamoci chiaro: senti, per chiudere un po' la storia, questa situazione qui si conosceva dall'inizio dell'anno. Questa situazione qui la Juve la conosceva benissimo. E non puoi arrivare al 3 giugno a convocare il giocatore e fargli, perché non hai un peso, tu non hai peso, perché lui in questo frangente di tempo potrebbe aver parlato con tantissime squadre, tantissime, quindi tu sei nella posizione sfavorevole e non puoi dettare legge.
1: Se tu vuoi rinnovare veramente Vlahovic e vuoi accontentare anche il tuo allenatore, dopo Lecce, che il tuo allenatore dice non si può giocare senza uno come Vlahovic, alzi il telefono e gli fai una bella proposta, non arrivi. Hanno giocato a Lecce il 9 di maggio, si sono incontrati esattamente un mese dopo. Se vuoi accontentare il tuo allenatore, che era stato chiarissimo sulla volontà di trattenere un giocatore del genere, allora lo devi chiamare il giorno, neanche arrivi all'aeroporto di Caselle e già ti metti seduto. Invece, evidentemente,
0: sono pienamente
1: non ci credevano e hanno provato a giocare al ribasso.
0: Sono pienamente d'accordo con l'osservazione che stai facendo. Senti, sto leggendo invece del Torino, vado al volo su tutto mercato web, perché River Plate all'assalto di Simeone, il Ciolito, il primo nome per il club argentino. Quindi attenzione, il Torino sta decidendo proprio in queste ore la direzione per la panchina del futuro, con i nomi di Aquilani e soprattutto Abate, che rimane un po' avanti, no? Rispetto praticamente ad Aquilani. Sono i due nomi, però attenzione alla situazione di Simeone, reduce da un'ottima stagione con la maglia del Torino, con all'attivo 11 gol in campionato su 32 presenze. Il Ciolito ha un contratto valido fino al 2028 col club del presidente Urbano Cairo, però si è fatto sotto il River, quindi bisognerà fare molta attenzione a questa opportunità. Il River, anche grazie a tante cessioni messe in preventivo, ha un buon margine di manovra e lo utilizzerà in buona parte per lanciare l'assalto a Simeone.
1: Sì, stavo leggendo un po' anche di dichiarazioni da parte di De Laurentiis, che ha una visione tutta sua del calcio del futuro. Ha detto anche che vorrebbe eliminare, togliere ammonizioni ed espulsioni dal calcio, con diverse situazioni che al momento non sono minimamente attuabili, e poi quello che giustamente leggevi anche tu, con queste, appellandosi alle regole federali, che fanno capire di fatto quello che già sappiamo da diverso tempo. Non volevi far sentire, mi hai lasciato con tema Giletti, dai.
0: Sì, sentiamolo un attimo, dai, sentiamo Giletti ieri, che è intervenuto qui da noi, così magari lo mettiamo anche a beneficio di chi non l'avesse sentito, però questo duro sfogo di Massimo Giletti, vai.
2: Che la Juventus, finché tiene uno come Comolli, non va da nessuna parte. Il problema grosso della Juventus, è inutile stare lì a girarci intorno, continuo a pensare che perderemo ancora un anno con questa dirigenza, e quindi non ho neanche voglia di commentare, perché adesso qualcuno mi spiegherà chi andremo a prendere, quanti milioni di euro dovremo investire per trovare un centravanti all'altezza della Juventus. Per carità, Vlahovic non sarà stato quello che è stato in passato, sono stati in passato altri giocatori, ma oggi a livello di gioco italiano Vlahovic sicuramente ha fatto anche la differenza nelle ultime partite giocate con la Juventus. Quindi io non ho voglia neanche di commentarla. Ripeto, il problema della Juve non sono i giocatori, sono anche i giocatori, ma quando tu continui a tenere chi ha preso Openda, Zegrova e David, beh, io fossi stato il parametro che usa la Rai su di me, io sarei stato cacciato dopo due giorni. Un fallimento totale, perdi Vlahovic, fallimento totale. Allora, vogliamo giocare, vogliamo continuare a far finta di essere così contenti, ipocriti? Io capisco che in questo paese nessuno ha voglia di prendere posizione, è molto comodo stare sempre in mezzo, dire se, ma alla Juve il momento è arrivato, non ci sono né se né ma, bisogna prendere le decisioni. Purtroppo lo capisco che è faticoso cambiare per l'ennesima volta, ma se rimane questa dirigenza non c'è spazio per un futuro juventino di livello, ecco.
0: Però qualcuno, Massimo, ti potrebbe dire, però l'offerta la va fatta la Juve, poi arriva, diciamo così, oltrepassare magari un certo limite, soprattutto considerando anche il rendimento del calciatore, quindi potrebbe dirti...
2: va bene, teniamoci Openda, teniamoci da... Mi sembra evidente.
0: No, ma io ti prego, io Vlahovic l'avrei tenuto, però il problema è che se poi l'accordo si fa in due, quindi evidentemente
2: ma
0: qualcosa...
2: l'accordo si fa in due, ma certamente, però allora ripeto, che cavolo di dirigenza ha che perde Dybala a zero, Vlahovic a zero? Ma vi rendete conto, questi sono manager? Se tu sai che uno se ne va, devi far di tutto due anni prima, se no lo sbatti fuori due anni prima. Non si arriva con dei giocatori importanti così alla fine di un contratto, perché vuol dire che da un punto di vista manageriale non hai fatto quello che dovevi fare. È ovvio che quando arriva un anno dalla fine il giocatore ha dalla parte sua il coltello nel manico del coltello, ma un grande manager non può essere sempre sotto scacco dei giocatori. A quel punto si fa un accordo, se ne va via. Poi, per carità, se vogliamo pensare che noi non siamo in Champions perché non, per un problema semplice, non avevamo un centravanti, non abbiamo mai avuto un centravanti, eppure abbiamo speso delle cifre disumane per prendere i centravanti scarsi. Quindi se vogliamo continuare a dirci che chi gestisce un brand come la Juve a livello mondiale, che fallisce, rimane al suo posto, allora va bene tutto, va bene tutto.
0: Doveva
2: questo
0: seguire l'esempio del Milan,
2: fallimento.
0: Massimo, doveva seguire
2: la Juve è peggio del Milan, ormai la Juve è peggio del Milan, vogliamo dire, avere il coraggio di dirlo, è inutile star lì a giocare, noi il prossimo anno lavoreremo per entrare in Conference.
0: Terminava qua,
1: allora io sono d'accordo sul fatto che se fossi un tifoso di Milano Juventus, cioè sarei più preoccupato della situazione legata alla Juventus che al Milan, perché il Milan è in ritardo, è vero, però sta ragionando per provare, o almeno è quella l'intenzione, di fare le cose per bene.
0: Tutti quelli
1: ha
0: che resettato, sbagliato.
1: Adesso si sta, è consapevole di essere in ritardo, ma sta cercando di fare le cose al meglio. Mm. Alla Juve invece sono consapevoli che sono in grave difficoltà, sono consapevoli che ci sono due personaggi cardine che in questo momento non si amano, che continuano a inanellare un punto a favore e un punto a sfavore dell'altro, ma chi ci perde è sempre la Juventus. Il Milan, almeno vuoi o non vuoi, comunque il primo di luglio avrà un nuovo asset, una nuova dirigenza, un nuovo allenatore e si ripartirà tutti da zero. Alla Juve il primo luglio non si riparte da zero, si riparte con gli stessi problemi che ci sono stati il primo giugno. E allora io dico, fossi un tifoso della Juve sarei più preoccupato rispetto a quello che può essere un tifoso del Milan.
0: Beh, oggi ho chiesto chi può riparare, tutti, cioè, ho chiesto a Brammati e Stefano, loro sono più propensi che la Juve può uscire da questa difficoltà rispetto al Milan. Io però dico solo una cosa, adesso vediamo quali saranno le mosse del Milan, perché anche lì c'è da capire tante cose, però il Milan ha avuto il coraggio cardinale di resettare tutto, cioè avete fallito, non avete raggiunto l'obiettivo minimo che noi ci eravamo prefissati, ve ne andate tutti a casa. E io un po' condivido questa scelta, uno potrebbe dire ma il progetto, la cosa, no, perché io comunque ho chiamato Allegri, ho chiamato Tare perché dovevamo andare in Champions, cioè noi non potevamo non pensare di andare ancora una volta in Champions, non ci siete andati, come l'avete persa, perché come l'hanno persa è una questione prettamente di campo, come l'hanno persa, quindi io vi mando tutti a casa.
1: E come l'ha persa la Juventus?
0: Come l'ha persa la Juventus, sai, lì c'è il discorso che ha cambiato l'allenatore in corsa e quindi...
1: Ok, e se ritieni che Spalletti ha meno responsabilità degli altri, allora mandi via tutti gli altri, esatto. Se non il direttore sportivo che è arrivato
0: poteva fare questo.
1: Dopo addirittura
0: poteva fare
1: Spalletti.
0: Questo. Lasciavo l'allenatore e cambiavo tutto, però è anche vero che poi tu cambi il direttore sportivo sceglie anche l'allenatore.
1: Quindi arriva un direttore sportivo stile Paratici, manda via quello che c'era prima e vuole scegliersi, capito, l'allenatore. Però tu dovevi comunque non dovevi cambiare il direttore sportivo, però tu dovevi cambiare il manager principale.
0: Sì, sì.
1: No?
0: Può essere che...
1: È quello che dico io, quello che non mi torna. Il fatto che se dovevi mandare via chi ha progettato questa squadra e chi ha avallato, chi ha fatto quelle scelte secondo un algoritmo, secondo uno scouting, non lo so, è quello che devi fare. Perché se ritieni che l'allenatore che hai rinnovato due mesi prima non abbia responsabilità perché magari per andare in Champions gli mancavano dei punti che lui non poteva fare perché sostanzialmente c'era un altro allenatore, allora cambi chi ha messo in piedi questa squadra tecnicamente mediocre.
0: No, ma è un'osservazione che ci sta tutta. Allora, voglio andare un attimo ancora una volta su tutto Mercato Web, perché sta presentando le nazionali che parteciperanno al mondiale, non c'è la nostra. C'è questa qua che mi ha incuriosito, perché poi questo è un allenatore che a me avrebbe fatto tantissimo piacere vedere in Italia. Purtroppo ci siamo andati vicinissimo, ma saltò tutto. Mi riferisco a Bielsa, il caso Suarez e le difficoltà per Bielsa, non è il solito Uruguay che però non muore mai. C'è tutta la presentazione della squadra, il cammino della formazione di Bielsa. L'Uruguay arriva come 17esima del ranking FIFA nel gruppo H e la seconda forza dietro la Spagna. Poi si presenta la squadra, il punto di forza della squadra è senza dubbio il centrocampo, tutti i giocatori che in generale militano ad alto livello, a partire ovviamente da Valverde, ma ci sono Bentancur che conosciamo, e poi Ugarte, insomma in porta c'è Muslera, anche lui lo conosciamo, ancora gioca.
1: Certo, è un mondiale storico perché lo vedrà nuovamente protagonista in porta, è clamorosa questa storia.
0: Sì, sì.
1: È interessante anche Darwin Núñez, nel senso che sì, non è
0: fatto
1: stato
0: anche il nome, esatto, non è stato vedere in Italia, però non ha avuto, come detto,
1: sì, no, in nazionale più che altro, sì, non ha avuto continuità.
0: Poi Suarez ha lasciato la Celeste dopo la Coppa America, poi ha parlato apertamente dei problemi interni dello spogliatoio e poi ancora ha spinto per tornare, ma Bielsa gli ha detto di no. lui è molto rigido, no? su tante cose, e quindi c'è questo approfondimento, trovate su tutte le nazionali, vengono messi costantemente sul sito di Tutto Mercato Web gli approfondimenti relativi alle nazionali che parteciperanno al mondiale. Questo mi incuriosiva particolarmente per Bielsa, che mi ha sempre affascinato come allenatore, mi sarebbe piaciuto vederlo magari anche qui in Italia. Un personaggio che va oltre il fatto di essere un allenatore,
1: sì, Bielsa, sì, fantastico. Sì, sì. No, giustamente lo potevi vedere in Italia prima dell'arrivo di Simone Inzaghi. E
0: prima dell'arrivo di Simone Inzaghi, era quasi fatta praticamente. Anzi, sì, era fatta, poi ci fu un problema che lui lasciò, e mentre Inzaghi andava verso Salerno, fu chiamato, tornò indietro, e da lì inizia l'avventura di Inzaghi. Allenatore.
1: C'è anche un altro, così leggiamo, una delle squadre favorite, oltre, perché giustamente Tutto Mercato Web sottolinea quelle che sono le squadre più interessanti, più particolari, ma ci sono anche le favorite, le favoritissime. Una di queste non può che essere la Spagna, questa Spagna giovane sfrontata di De La Fuente, che arriva insomma con De La Fuente, che di fatto è al suo primo mondiale dopo aver ereditato la squadra di Luis Enrique nel post Qatar, lo ricorderete, eliminata dal Marocco, e ovviamente il top player assoluto è Lamine Yamal, che a 18 anni si appresta a vivere il suo primo mondiale da protagonista assoluto. Il vero punto di forza delle Furie Rosse sarà ancora una volta il centrocampo: Pedri, Zubimendi, Rodri, Fabian Ruiz. Tra le sorprese poi occhio al duttilissimo Merino, a Ferran Torres, a Nico Williams, insomma tutta gente, tutti calciatori fortissimi che conosciamo anche e soprattutto attraverso l'Europeo di 2 anni fa. Nota storica che la Spagna si presenterà alla prossima Coppa del Mondo senza nessun giocatore del Real Madrid in rosa, e questa è certamente una cosa particolarissima. Nonostante tutto, hanno un tridente d'attacco formato da Yamal, da Ferran Torres e da Nico Williams.
0: Niente male, però c'è questa notizia qui dell'assenza dei giocatori del Real Madrid, che comunque è una notizia, voglio dire, perché Real Madrid è squadra storica, importantissima della Spagna, non offre giocatori alla nazionale in questo mondiale. 331 82 00 213, siamo quasi in addirittura d'arrivo, caro Francesco. Allora, io non sono d'accordo, ci scrive Gianni, con questa campagna contro Comolli. Ricordo molto bene il primo anno di Marotta, Paratici, del Neri. Vi ricordate gli acquisti che fecero? Io sì, a Comolli gli darei ancora un anno. Comolli rimane, però insomma è iniziato non male, malissimo. Ora la Juventus può fare solo una cosa: mettere sotto contratto per un anno il parametro zero Lewandowski, ci scrive Federico, pagandogli 15 milioni di stipendio, niente. Mm-hmm. Ed attenzione a Spalletti, se le cose continuassero così potrebbe dare le dimissioni, e Conte è dietro l'angolo. Elkan ha rovinato la Ferrari, ora sta distruggendo la Juve. Aridatece Andrea Agnelli, scrive Maurizio. Poi vado, proseguo, perdendo Vlahovic, ci scrive un altro amico, Walter, a zero, è vero, risparmia 24 milioni di ingaggio, rinnovando a 8 milioni, 16 lordi, secondo me era meglio, perché adesso la spesa per sostituirlo è minimo 30-40 milioni più ingaggio.
1: Sì.
0: Ho fatto i conti della casalinga, come si diceva una volta. Questa è una cosa che avevamo praticamente sottolineato.
1: Sì, nel senso che per comprare ad oggi rischiano anche di non bastare, vi ripeto, perché un grande attaccante che sia proprio forte, che non sia una scommessa dove devi spendere comunque 30 milioni, cioè un attaccante che sai che vai lì e compri, ti fa almeno 20 gol, perché di quello stiamo parlando, ha bisogno di giocare la Champions League, altrimenti devi essere fortunato nell'intuizione, ma l'intuizione ti può andar bene come ti può spesso andar male.
0: Chiudo con questo virgolettato di Magnanelli. Te lo ricordi Magnanelli? Quest'anno ha lavorato al Milan,
1: sì,
0: con Massimiliano Allegri. Ha parlato in un'intervista alla Gazzetta di Modena e ha detto: Aquilani e Abate, profili giusti per la panchina. Quest'anno appunto è stato un collaboratore di Massimiliano Allegri, che se lo ha portato dietro dopo l'esperienza anche con la Juve, parla di questi due giovani tecnici. Mi piacciono molto entrambi, ha detto. Ho giocato con Alberto, anche se per poco, perché poi mi sono rotto il crociato. Ignazio ha fatto un super campionato in mezzo a tante difficoltà. Sono due profili interessanti, giusti per questa piazza. Hanno la freschezza del giovane, ma anche l'ambizione, la voglia e le idee adatte a sposarsi con il Sassuolo.
1: E io credo anche che Torino e Sassuolo possano essere delle piazze interessanti per poter... Torino un po' più complicato, ovviamente, perché il Sassuolo difficilmente trova degli allenatori che non riescono a far bene. Forse l'ultimo è Dionisi, che poi aprì la strada verso la retrocessione. Prima di salutarti, Marco, sì, fatti soltanto un passaggio brevissimo sul tennis, perché l'Italia continua a imporsi nel Roland Garros con la vittoria nuovamente bissata del doppio misto Errani e Vavassori, che fanno, diciamo, completano l'opera con un italiano che sicuramente sarà in finale, vedendo la semifinale che ci sarà domani tra Cobolli e Arnaldi, che insomma, nonostante abbiamo perso il nostro numero uno, comunque Roland Garros, vuoi o non vuoi, parlerà italiano. Speriamo che lo parli fino all'ultimo con una vittoria finale.
0: Bene, noi siamo arrivati alla fine, adesso diamo la linea a Tutta C che prosegue con la programmazione, e noi ritorneremo domani per la puntata del venerdì a partire dalle ore 13 come sempre, e poi domani torna anche Storie di Calcio, che è preparato una cosa particolare, ce la direi domani.
1: Te la dico domani. Vabbè.
0: Domani, perché poi stiamo preparando tutto, non svegliamo cose, sennò chi vuole vedere Storie di Calcio, dobbiamo ricordarlo che agli amici che sono davanti alla TV, che possono scaricare l'app e seguire tutta la programmazione, comprese Storie di Calcio, il venerdì alle ore 18:30.
1: Ciao
0: Francesco,
1: Marco.
0: A domani. A tutti, buon proseguimento, grazie ad Andrea Magliocchi in cabina di regia. Ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sul mercato nel corso del nostro programma. Tante voci, tante ipotesi, ma anche tante certezze per quel che riguarda questi primi giorni della sessione estiva delle trattative. Ne parliamo con Fabio Brini, ex portiere di Udinese ed Ascoli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Partiamo parlando di Vlahovic, che non ha trovato l'accordo per rimanere alla Juventus, per proseguire la sua avventura con i bianconeri. Richieste eccessive da parte dell'ex giocatore viola, 8 milioni di ingaggio più 10-15 milioni di bonus alla firma. Insomma, molto probabilmente non rimarrà in Italia, anzi possiamo assolutamente escludere una sua continuazione della sua carriera in Italia.
1: Credo che sia corretto quello che tu hai detto, anche perché sono alcune stagioni non proprio all'altezza come qualità per il giocatore. Credo che una richiesta di questo genere sia eccessiva per il mercato italiano. Qualora invece le cose fossero diversamente a livello economico, io credo che qualche società italiana potrebbe essere interessata, però è chiaro che non ha dato il suo contributo, quello che ci si aspettava, e allora credo che questa sia una richiesta eccessiva, ripeto, per il mercato italiano.
0: Ecco, Vlahovic è stato pagato circa 80 milioni dalla Juventus quando lo ha preso dalla Fiorentina, però tutto sommato, andando a fare un'analisi del suo percorso alla Juventus, non è riuscito a confermare le attese, a ripagare le attese.
1: Ma sicuramente per quello che ha dimostrato, è chiaro che ha avuto anche dei problemi fisici, poi non ha giocato con continuità. Chiaro che 80 milioni non li vai a recuperare da nessuna parte. Eccolo perché parlo di una richiesta eccessiva. Spesso e volentieri ci dovrebbe essere anche una presa di coscienza da parte del calciatore e anche dei suoi procuratori, perché andare ad apprendere Vlahovic con questo tipo di discorso è anche, secondo me, un punto interrogativo. Perciò, ripeto, non credo che possa fare il caso del mercato italiano.
0: Aprendo una parentesi, ad un calciatore del livello di Vlahovic, cosa cambia secondo te tra 5 e 8 milioni, per fare un esempio?
1: Ma in effetti non cambia nulla. Io spesso e volentieri non ho mai capito queste situazioni, ma credo che sia più un discorso di procuratori che spesso e volentieri del calciatore stesso, perché in certi momenti il calciatore non vuole pensare a questo tipo di discorso, lascia tutto in mano al procuratore, però credo che debba avere anche quella personalità in certi momenti per poter decidere da solo, e soprattutto se vieni da qualche stagione non sicuramente all'altezza del nome.
0: Senti, si parla tra gli altri per il centravanti della Juventus di Colomani, di Sorloth e anche di Icardi. Sono queste alcune delle idee per Spalletti. Cosa ne pensi?
1: Riccardi, io credo che non faccia caso di Spalletti, poi nel calcio sai benissimo che succede di tutto e di più, ma è comunque sempre un discorso economico. Il calcio italiano non può permettersi, a meno che tu non riesca a vendere calciatori importanti come può essere Leao nel Milan, ma oggi come oggi chi è che va a spendere 70-80 milioni per un calciatore? Soprattutto se arrivano da stagioni non sicuramente all'altezza. Perciò il mercato italiano, secondo me, è un po' limitato da questo punto di vista.
0: Parlando invece dell'Inter, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni? Cioè, i nerazzurri, l'Inter fanno bene a spingersi ad una cifra di questo genere? È chiaro che cercheranno di trattare, cercheranno magari di inserire una contropartita tecnica, però Palestra vale 50 milioni secondo te?
1: Dire che valga 50 milioni mi sembra un po' eccessivo, però l'Inter ha già fatto, se non sbaglio, un'offerta di 40 più 5, e se la richiesta dell'Atalanta è sui 50 milioni, ciò significa che c'è un margine di trattativa per questo calciatore. Poi è chiaro, la prospettiva è una prospettiva importante. In questo campionato magari cercano sicuramente giocatori per la Champions, ma soprattutto per avere un ricambio, dato che giocare spesso comporta anche delle difficoltà da chi gioca sempre. Poi, ripeto, dire se valga o meno 50 milioni per noi che nel mercato italiano sembra una follia, però se andiamo a vedere alcune nazioni spendono molto e anche molto di più per qualche giocatore. Per noi sembra un po' eccessivo.
0: E Soler, che tu hai avuto modo di vedere all'Udinese, secondo te è da Inter, visto che i nerazzurri stanno facendo un notevole pressing per lui?
1: Ma io credo che possa essere da Inter, anche perché non è la stagione a Udine ha dimostrato di essere un giocatore importante. Poi è chiaro che si deve integrare in una squadra importante, in una rosa importante e sfruttare poi quei momenti che sicuramente gli capiteranno per dimostrare il suo valore e soprattutto per dimostrare che può fare la differenza anche in una grande società. È chiaro che in certi momenti si rischia anche su qualche tipo di calciatore, e magari spendendo anche qualcosa di più, spesso volentieri, però si spendono questi soldi a ragion veduta. Per me potrebbe essere un ottimo acquisto.
0: E parlando di portieri, anche Provedel è da Inter, visto che si parla di lui come possibile successore di Sommer.
1: Oggi come oggi non saprei risponderti sui portieri perché mi sembra un po' come la Juve con il suo portiere. Quando le cose non vanno bene, tanto lo sai benissimo, si arriva sempre a una situazione negativa che può essere il portiere. È chiaro che devi capire il perché della scelta di Provede. È un portiere importante, sicuramente, e soprattutto poi è italiano, e per me questo già vale molto. Poi bisogna capire la pressione, bisogna capire tante altre cose, il carattere del giocatore. Sono tanti gli ingredienti che bisogna mettere in pratica nell'acquisto di un portiere, che al di là di tutto è un ruolo particolare.
0: Tra l'altro, ecco, a proposito di portieri, parlando dell'Udinese, potrebbe esserci questa possibilità di Ravaglia del Bologna, potrebbe arrivare all'Udinese nel caso di una partenza di Okoye. Come lo vedresti Ravaglia al posto di Okoye?
1: Ma io credo che abbia fatto bene, soprattutto, ripeto, quando vedo, non è una cosa semplicistica, però quando vedo portieri italiani per me sono già felice, perché avere un campionato di Serie A dove soprattutto ci sono portieri stranieri, io l'ho detto tante volte, con tanto di rispetto per questi ragazzi, però si dà la possibilità a dei portieri italiani di mettersi in mostra e di avere quelle possibilità che in altre squadre magari arrivano meno.
0: E invece, parlando della Lazio, come ti immagini la ripartenza dei biancocelesti con Gattuso allenatore?
1: Ah, Gattuso è un personaggio particolare nel senso positivo, attenzione. Però credo che sia anche un allenatore dove non gli si possa dire chi debba giocare e chi non debba giocare, e soprattutto non fargli trovare già una squadra fatta, perché altrimenti diventa un problema. Sul piano caratteriale credo che possa dare tanto alla Lazio, però bisogna che sia libero di poter scegliere.
0: Ci sono tanti punti interrogativi naturalmente intorno alla Lazio, alla squadra del futuro. C'è ad esempio Romagnoli che è sul piede di partenza, ha trovato l'accordo con 6 mesi di ritardo per andare a giocare in Arabia. Insomma, già a gennaio sembrava poter partire, poi fu bloccata la sua cessione.
1: Sicuramente è un giocatore che andrà via, anche perché già a gennaio, come hai detto, doveva già essere da un'altra parte, perciò non ha senso tenere un calciatore con delle idee già fuori da quello che può essere il campionato italiano. Ma è giusto anche che sia così, che ogni calciatore abbia le sue idee e soprattutto credo che abbia dato anche tanto alla Lazio, perciò credo che sia giusto e corretto che faccia delle altre scelte.
0: Grosso alla Fiorentina, che ne pensi? È la scelta giusta per iniziare un nuovo ciclo?
1: Ma secondo me può essere la scelta giusta. È chiaro che vanno fatte delle valutazioni sull'allenatore attuale Vanoli e del perché la scelta di Grosso. È chiaro che se vai a scegliere un altro allenatore c'è qualcosa che non ti ha quadrato, parlo come società, nella gestione di Vanoli, perché io credo che Vanoli sarebbe stato felice e contento di rimanere alla Fiorentina. Allora la scelta di un altro allenatore è dato da tante situazioni, dalla programmazione, da quello che si vuole ottenere dalla Fiorentina da qua a 2 o 3 anni. Magari non l'hai fatto, non lo farai con Vanoli.
0: E invece parlando di allenatore, sei incuriosito da Sarri all'Atalanta? Tra l'altro, insomma, l'Atalanta con Sarri procederà ad un cambio tattico notevole, si passerà alla difesa a 4 dopo che per tantissimo tempo la difesa a 3 è stata un dogma assoluto.
1: Sai, Sarri è un allenatore, credo, di carattere. Se deve dire qualche cosa, lo dice. Va a Bergamo in una società che non è sana di più. Ha una società importante. È chiaro che cambierà sicuramente a livello tattico, perché ha sempre giocato anche con Gasperini, quasi a uomo. Con Paladino quasi la stessa cosa. Bisogna che la società sia pronta a questo cambiamento, o invece se Sarri si adatterà alla situazione che l'Atalanta ha sempre portato avanti.
0: Chiudiamo parlando dell'Ascoli. Stai facendo il tifo per i marchigiani, una delle tue grandi ex squadre che è in lotta per salire in Serie B.
1: Ma credo che sarebbe una grande soddisfazione per i tifosi ascolani, anche per le marche stesse, perché tornerebbero ad un campionato importante. Una grande squadra, gioca bene, però di fronte a un'altra squadra importante, che è il Brescia. L'1-1 in questo momento è come se non avessero giocato la partita d'andata, perché nel ritorno è vero che si giocherà ad Ascoli. Quello che non ho capito e non capisco è il perché della non tifoseria ospite, come quelli dell'Ascoli e quelli del Brescia. Questa è una cosa che continuo a non capire. È chiaro che per il Brescia non avere i propri tifosi, non dico che possa condizionare un po', però gli ascolani risponderanno alla grande. È chiaro che mi auguro che riesca l'Ascoli a salire in Serie B.
0: Sarai ad Ascoli?
1: Ma adesso vediamo. Mi farebbe piacere esserci, vediamo un po'.
0: Bene, perfetto. Allora, Fabio, grazie mille, alla prossima, buona giornata. Prima
1: Grazie a voi, grazie.
0: parlavamo con Fabio Brini della Fiorentina, la società viola, tra le altre operazioni, sta valutando anche il da farsi per quel che riguarda la porta con De Gea, che è certamente un portiere di affidabilità assoluta, però in virtù anche della possibilità di abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina potrebbe decidere di farlo partire. De Gea guadagna circa 3 milioni netti a stagione e quindi la Fiorentina poi dovrebbe sostituirlo magari con un giocatore che in questo momento è alla Sampdoria in prestito, che è Martinelli, un giovane, classe 2006, sul quale la Fiorentina punta molto, altrimenti potrebbe anche decidere di prendere un portiere già affermato. Ne abbiamo parlato con Gianmatteo Marigini, ex portiere della Fiorentina. Sentiamo che cosa ci ha detto. Si parla molto del futuro di De Gea, potrebbe anche essere ceduto nell'ottica dell'abbassamento del monte ingaggi, c'è questa necessità da parte della Fiorentina. De Gea percepisce uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro e quindi, ecco, dovesse esserci questa partenza, secondo te potrebbe essere veramente molto pesante? Bisogna capire anche poi eventualmente come verrebbe sostituito.
2: Allora, se parte De Gea sarebbe giusto dare spazio se si parla di ricostruzione, a questo al ragazzo Martinelli che ha fatto benissimo alla Sampdoria. Se questo è il progetto e questo è il programma, però la gente deve sapere che non è che si deve aspettare di andare a qualificarsi in Europa League, poi può succedere tutto nel calcio. Ma se vogliamo essere ambiziosi, De Gea penso sia un punto di partenza da cui non puoi prescindere. E i soldi che guadagna, secondo me, per il tipo di portiere che è, se li merita tutti. E tant'è vero che dietro all'acquisto di De Gea c'è subito la Juventus che potrebbe essere interessata. Quindi voglio dire, non è che De Gea, se non è la Fiorentina, va in una squadra normalissima, va in una squadra altamente ambiziosa.
0: Ecco, a questo proposito, Tacconi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha detto che De Gea ha dato il meglio di sé al Manchester United, sta bene alla Fiorentina, nel senso che la sua dimensione è quella della Fiorentina, dice lui.
2: Sono pareri che ognuno ha diritto di avere. Il mio l'ho espresso. Per me De Gea per una squadra ambiziosa è insostituibile. Per me De Gea, nella stagione che tutti pensano abbia fatto non bene, vorrei sapere chi è che ha fatto bene. De Gea, in due partite fondamentali contro il Verona e la Lazio in casa, ha fatto miracoli che hanno garantito alla Fiorentina, nel momento cruciale, di arrivare alla salvezza. Per cui io analizzo questo, che è andare a cercare che il campione, nel momento più importante, che la squadra era anche sì un po' ripresa, ma era sempre in difficoltà, ha tirato fuori, ha sfoderato, ha capito, gli è stata data la fascia di capitano e ha tirato fuori delle prestazioni importantissime che hanno portato al risultato della salvezza.
0: L'ultima che ti faccio su Ken, è giusto tenerlo, secondo te o no?
2: Non lo so, io lo conosco molto bene. L'anno scorso mi ha sorpreso in positivo, però mi spiace dire che non so se il Ken è più quello che ho visto quest'anno o quello dell'anno prima. Perché se analizzo la situazione, l'anno scorso, l'anno precedente, le cose andavano tutte bene ed era facile fare bene. Se hai delle buone qualità come a lui, perché lui ha delle buonissime qualità. Però quando le cose non vanno bene, che anche se non fai i soliti più di 20 gol, te sei un calciatore che in qualsiasi momento è pronto e non fa gli errori e non ha le esternazioni di nervosismo che ha avuto quest'anno, che non hanno portato nessun beneficio alla squadra.
0: E con le parole di Gianmatteo Marigini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10.45 circa per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, quello che è successo nelle ultime ore, qui in diretta ovviamente su TMV Radio e anche su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. Ieri sera si è conclusa l'ultima mezz'ora della finale d'andata dei playoff di Serie C fra Union Brescia ed Ascoli. Ricorderete che la gara era stata interrotta al minuto 61 per quel nubifragio che si era abbattuto su tutta la Lombardia in generale. L'Italia in queste ore è stata presa d'assalto da una perturbazione che ha portato forti piogge come quella, dicevamo, che si è abbattuta su Rigamonti. L'arbitro è stato costretto poi a interrompere la partita perché il campo era diventato impraticabile. Ieri si è conclusa la sfida, non è cambiato il risultato, sempre 1-1, si deciderà quindi tutto nella gara di ritorno in programma domenica al Del Duca di Ascoli. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca.
2: Buongiorno Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, partiamo proprio da qui, partiamo dalla sfida fra Union Brescia ed Ascoli. Che partite, diciamo, che partita hai visto, che doppia gara d'andata hai visto?
2: Sì, un doppio confronto, chiaramente sicuramente particolare con l'interruzione, come hai ricordato tu, inevitabile direi, dopo la, diciamo, la sospensione, ha costretto l'arbitro a sospendere il match al giorno, diciamo, ha giocato ieri, al giorno successivo. Diciamo invece è stato un clima diverso ieri, per fortuna Rigamonti, clima soleggiato, no? In campo e il terreno di gioco in buonissime condizioni. È stata chiaramente una mezz'ora, bisogna giocare solo mezz'ora, non ci sono azioni degne di note, però chiaramente si è trattato di una sgambatura, perché giocare 30 minuti è un rischio anche per gli stessi calciatori. Io qua non sono d'accordo, apro una parentesi, grande come una casa, quanto una casa, cioè, voglio dire, secondo me le partite vanno, io sono nostalgico, le partite si anche perché a maggior ragione il risultato era sul 9-1, si poteva anche ripetere interamente, giocare mezz'ora, lo stesso calciatore rischia di farsi male, non ha senso secondo me. Vabbè, comunque bisognava giocare, la si è giocata e comunque 1-1, adesso c'era la gara di ritorno, ricordiamo il gol di Rizzo Pinna per i bianconeri e poi il pareggio di Crespi, quindi 4 minuti dopo. Crespi, questo attaccante in prestito all'Union Brescia dall'Avellino, che continua a segnare ogni puntualmente, sì. Quindi vediamo al Del Duca come sarà, che partita sarà, sicuramente una partita non semplice, perché l'Ascoli in casa gioca davvero bene. Ricordiamo, ha costruito, ha tallonato fino alla penultima giornata l'Arezzo, una squadra che forse, anzi senza forse, gioca il miglior calcio dell'intera Serie C. La squadra di Tomé, chiaramente il Brescia, Legorini, è brava a intrappolare, è bravo a in queste partite a chiudersi e partire e ripartire appunto sulle ripartenze. E quindi però bisogna stare attenti, perché è una gara difficile, perché anche l'Ascoli vuole festeggiare la promozione tanto agognata, e sicuramente sarà un bel vedere, anche perché il Corini forse probabilmente si giocherà l'obiettivo del Brescia, portarla ai supplementari rigore, e poi la si giocherà, perché ripeto, l'Ascoli in casa davvero è un avversario difficile, ha dimostrato anche Rigamonti di essere comunque una squadra che vuole questa Serie B.
1: Parlavi di Crespi, probabilmente l'acquisto più azzeccato del mercato di gennaio di tutta la Serie C, non solo per il Brescia, perché praticamente da quando è arrivato in campionato ha segnato sempre. Ai playoff, se non sbaglio, ha già segnato più e più volte, non mi ricordo ora di preciso quanti gol ha
2: terzo
1: fatto,
2: gol,
1: ma comunque ne ha fatti,
2: terzo gol.
1: ecco, esatto, ne ha fatti, fatti 3 gol, di cui quello anche bellissimo e decisivo di fatto, quello arrivato alla Recchi contro la Salernitana, che ha segnato una rovesciata pazzesca. Ti chiedo se è stato l'acquisto più azzeccato, il migliore acquisto del mercato di gennaio dell'intera Serie C.
2: Sì, sicuramente, anche perché conosceva già il presidente Pasini, essendo stata le sue dipendenze lo scorso anno alla Feral Fisalò. È un giocatore che sicuramente è un attaccante di prospettiva, giovanissimo, sicuramente lo riscatteranno le rondinelle, quasi sicuramente all'Avellino. Peccato, perché è un giocatore che secondo me quest'anno ha dimostrato di poter, è un, diciamo, giocatore che sposta gli equilibri in Serie C. In Serie B ha giocato meno, con Biancolini non, purtroppo non ha trovato impiego, tant'è che poi a gennaio è stato trasferito al Brescia. Sicuramente tra Lescano, che è un po' più, diciamo, grande di età anagraficamente, però credo che Crespi insieme a Fischenhaller sono i tre attaccanti che da gennaio hanno fatto tantissimi gol. Però ripeto, dalla sua parte è giovane, diciamo, c'è la sua giovane età, e quindi è chiaro che è un giovane di prospettivo, un virgulto, no, di proprietà appunto dell'Avellino oggi, però chiaramente c'è l'obbligo di riscatto a determinate condizioni raggiunte. Credo che li abbia raggiunte, scusami il gioco di parole, e quindi sì, sicuramente verrà riscattato dal Brescia, quindi quasi certamente.
1: E vedremo in quale categoria, no, giocherà, perché se sarà protagonista in Serie B con il Brescia, o se dovrà accontentarsi, fra virgolette, della Serie C. Cambiamo argomento, Luca, perché parlavamo prima in privato, io e te, fuori dai microfoni della diretta, di quello che sta succedendo in casa Salernitana, perché ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il club campano.
2: Sì, si proseguirà con l'allenatore. Quindi oggi è previsto un summit a Roma tra il presidente, il proprietario Iervolino e il presidente Maurizio Milan. Si farà il punto della situazione. Le sensazioni, i rumors parlano di un prosieguo, no, del rapporto sia con l'allenatore Cosmi sia col direttore Fagiano. E queste sono le discrezioni che possiamo anticipare. Chiaramente bisognerà alzare l'asticella. Quest'anno si è arrivati in semifinale, quest'anno, anche se ripeto, è una B2 quest'anno in Girone C, perché il Bari, in attesa della situazione Juve Stab, perché spera sempre in un ripescaggio, anche se le news che ho su fronte Castellammare, pare che la Juve Stab abbia risolto, probabilmente si iscriverà in Serie B. Quindi è una B2, quella della regione meridionale. Lo scorso prossimo campionato, con ricordiamo Catania, c'è anche, comunque, probabilmente anche il Foggia sarà ripescato e vorrà ben figurare. Poi c'è la Salernitana, c'è il Bari, quindi è davvero un girone C
1: Cosenza,
2: infuocato. Tra
1: Crotone.
2: l'altro, tantissimi derby. Crotone bisognerà capire adesso anche economicamente come sta
1: Sì,
2: messo, quindi
1: anche sì.
2: là ci sono delle situazioni abbastanza difficili. Vediamo, però, ripeto, adesso bisognerà alzare l'asticello, come dicevo prima. Purtroppo io non mi aspettavo questa riconferma, né la verità, né per quanto riguarda Cosmi. Sì, è vero, ha dato continuità, però non ha dato quella potere. La squadra era forte, parliamoci chiaro, poteva arrivare qualsiasi allenatore e trascinarla, portarla anche in finale questa squadra. È chiaro che Cosmi ha dato, sì, ha portato forse a nuova consapevolezza di squadra, portato comunque, ha reso il gruppo un po' più solido, però ripeto, i risultati, bisogna ringraziare la Casertana e il Crotone che si sono suicidati nelle ultime partite, altrimenti non credo che la Casertana avesse, diciamo, potesse qualificare qualificarsi, piazzarsi al terzo posto, perché ripeto, le ultime partite la Salernitana si l'ha vinta, però l'ha vinto contro il Trapani, Siracusa. Dare, diciamo, fiducia a un tecnico, Cosmi, non lo so, partire da lui è un rischio, come è un rischio anche partire da Fagiano. Fagiano è stato un disastro quest'anno, purtroppo bisogna dirlo, mi assumo le responsabilità, perché io seguo la Salernitana a 360 gradi, mercato sbagliato a luglio, perché uno che ti porta, sì, di fa la squadra da capo, ci sono tanti giocatori nuovi, sì, è vero, non è stato facile. Poi a gennaio che cosa succede? Che 7 giocatori vanno via, quindi è sintomo che il calciomercato di gennaio e di luglio non è stato, diciamo, soddisfacente. E poi, anziché rinforzare la squadra, la depotenzi mandando via Liguori, prendendo quindi al Foggia, prendendo Antonucci che non ha mai giocato, quindi anche lo stesso Carriero è stata una delusione, per cui la squadra indebolita poteva invece un mercato un po' più attento, oculato, se Lescano fosse arrivato già prima, non negli ultimi giorni di mercato, forse la Salernitana poteva ancora ostacolare, osteggiare il Benevento. Da allora inizio mercato, gennaio hanno 3 punti di distacco dal Benevento, che poi sono, diciamo, diventata una distanza, si è aumentata giornata dopo giornata, perché la Salernitana da gennaio ha perso quella continuità nei risultati e si è allontanata dalla vetta. Ecco, secondo me adesso Fagiano resta perché ha un altro anno di contratto e vedremo se riuscirà a riscattare la brutta stagione anche personale per quanto riguarda la sua esperienza a Salerno, che secondo me non è stata sicuramente positiva.
1: Luca, parlavi delle conferme, no, di Cosmi e di Fagiano. Si era fatto anche il nome di Foggia per la Salernitana, Pasquale Foggia. Cosa non è andato? C'è stata una trattativa? C'è stato qualcosa? Sono stati solo rumor di mercato?
2: Sì, no, c'è stato chiaramente un nome che ciclicamente viene accostato alla Salernitana, essendo stato un giocatore di Granata, attaccante, se vi ricordate, sicuramente
1: Sì,
2: conosce la
1: certo.
2: piazza, conosce la città, conosce la tifoseria, però a quanto pare Sebastiani, dopo la retrocessione dalla B alla Serie C, non voglia privarsene, quindi è un direttore sportivo comunque di comprovata esperienza, e quindi sicuramente resterà a Pescara per ricostruire lì, proprio con i Delfini. Sì, ma oltre a lui si era fatto a nome anche di Diego Foresti, l'ex Ternana
1: Sì. Come
2: Catanzaro.
1: no?
2: E tra l'altro sembra che a Brescia, era lì presente a Rigamonti nella semifinale di ritorno, abbia avuto un contatto con Maurizio Milan. Abbiamo parlato un po' perché già lo scorso anno, prima di Fagiano, il nome di Foresti era stato accostato alla Salernitana, era molto vicino alla Salernitana, poi non si è fatto più nulla. E quest'anno si è riparlato nuovamente, il nome di Foresti è uscito nuovamente fuori, però purtroppo a quanto pare, secondo, appunto, tornando all'indiscrezione rumors dette prima, probabilmente si va verso il prosieguo sia con Cosme sia con Fagiano.
1: Luca, grazie come sempre per essere stato qui in diretta con noi. È sempre un piacere averti qua.
2: Piacere mio, buon lavoro Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di TuttoC.com, ma non solo, come direttore di Tutto Salernitana. Quindi abbiamo parlato anche del club campano, che non è riuscito nella missione che si era data a inizio anno dopo la doppia retrocessione, perché ricorderete la Salernitana viene da una doppia retrocessione. L'obiettivo era tornare subito in Serie B, non ci è riuscita. Come diceva anche Luca, per un mercato che forse non è stato all'altezza delle aspettative, con il Benevento che poi ha preso il largo, non c'è riuscita neanche dalla porta di servizio, quella dei play-off.

Clinica al Del Duca. Scopriremo chi sarà quindi la quarta squadra ad essere promossa in Serie B. Noi siamo arrivati invece alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta Ci, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta sia su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Andiamo avanti, ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io sono molto felice di dare il benvenuto qui su A Tutta Ci a Mister Piero Braglia. Salve mister.
1: Salve a voi, buongiorno.
0: Allora mister, io partirei da quello che è successo nelle ultime ore, ovvero la gara d'andata della finale playoff fra Union Brescia ed Ascoli, terminata 1-1 dopo l'interruzione per pioggia, si è ripresa ieri sera l'ultima mezz'ora. Domenica al Del Duca il ritorno, un risultato che lascia tutto aperto. Le chiedo, come vede quest'ultimo atto? Chi vede come favorita?
1: Ma favorito perché gioca in casa, almeno sulla carta, è l'Ascoli, però il Brescia è una squadra forte che ha dimostrato, specialmente fino all'interruzione, che poteva incidere sul risultato. Poi dopo il campo è diventato veramente impraticabile, specie sulle
0: Eh sì.
1: fasce, e giustamente è stata sospesa. Quando poi è iniziata la partita, un'altra partita, perché ha fatto meglio l'Ascoli. L'Ascoli è una squadra che gioca a memoria, bisogna fare complimenti all'allenatore Tomei, come così anche a Corini per il Brescia, però sono due tipi di gioco totalmente diversi. Il Brescia, secondo me, l'ha interpretata bene all'andata, giocando, non facendo giocare l'Ascoli, perché finché ce l'ha fatta, perché se li fai giocare diventa veramente difficile.
0: Ecco, mister, proprio l'Ascoli, no? Parlava di come gioca a memoria, di come sta andando bene. Fra l'altro aveva fatto una grandissima rimonta, no? In campionato, poi la promozione diretta è, diciamo, sfumata all'ultima giornata perché non sarebbe neanche servito arrivare a pari punti per gli scontri diretti. Però è proprio questo come ci arriva l'Ascoli, come è arrivato l'Ascoli anche a questi playoff che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio rispetto al Brescia.
1: Ma ci è arrivato bene, perché io la vedo bene fisicamente. Poi il segreto è sempre quello, come ci arrivi fisicamente e mentalmente. Questa è una squadra che ha fiducia, una squadra che ha entusiasmo. Non per niente sono arrivati secondi, per modo di dire, perché poi l'ultima partita sapevano benissimo quello che andavano a parare, cioè che l'Arezzo vinceva il campionato. Però l'Ascoli è una squadra che, secondo me, come impianto di gioco, è quello che si vede di più e meglio. Poi è chiaro che nel calcio conta anche le qualità dei singoli, almeno nel nostro girone, il girone B. Secondo me l'Ascoli è quella che giocava meglio, e subito dopo veniva all'Arezzo per compattezza e qualità dei propri giocatori. Però il Brescia è una grande squadra, mi dispiace che non abbia a disposizione Mercati, che ieri è stato qualificato, che io ho avuto, e in una squadra si sente, perché è un giocatore veramente fisicamente e tecnicamente forte e sa trascinare anche gli altri. Sarà una partita molto bella da vedere, e gli auguro il meglio a tutte e due le squadre.

0: Ecco, però il Brescia magari può contare su un attaccante come Crespi, che di fatto molto probabilmente è stato l'acquisto più azzeccato dell'intero mercato di gennaio in Serie C.
1: Sì, ma Brescia ha anche alternative importanti. Ieri ho
0: Sì,
1: visto che ha fatto
0: certo.
1: giocare, che è entrato Marras al posto, mi sembra, del terzino che aveva giocato almeno inizialmente. Marras è un altro grande giocatore. Cioè, i giocatori ce l'ha, Crespi sta facendo la differenza, come tocca la palla fa gol, perciò tanto di cappello.
0: Esatto.
1: Poi un giocatore tanto di cappello a Crespi, veramente, che sta facendo un finale di campionato, almeno nel girone di ritorno, quello che è stato più positivo. Sono grandi squadre, sarà veramente importante l'approccio. L'Ascoli può contare su un grande pubblico, su un entusiasmo incredibile. Sono a passo dalla B, perciò è una partita veramente bella da vedere.
0: Mister, torno un attimo indietro. Le piace questa formula dei playoff? Ormai siamo arrivati all'atto finale, ovviamente sono arrivate in finale anche nelle Final Four, sono arrivate le squadre che si sono piazzate meglio in classifica, però si discute spesso, no, quando arrivano i playoff su questa formula così allungata che da un lato permette al campionato di essere più vivo, più combattuto fino alla fine, però magari c'è chi si lamenta del fatto che chi è arrivato secondo deve potersi giocare la promozione con chi è arrivato decimo.
1: Vabbè, però così rendi il campionato, come giustamente hai detto lei, lo rendi vero, lo rendi vivo, perché io mi ricordo
0: Esatto.
1: i campionati in precedenza, le ultime cinque partite, quando la classifica era scritta, non c'era più partite, dai. La verità è
0: Sì.
1: questa. Secondo me è una cosa giusta. Dispiace poi che chi arriva secondo si veda fregare la Serie B da chi arriva decimo, però il calcio è bello anche per questo, rendi imprevedibile il tutto e poi dai la possibilità a tutti di poterci sperare fino alla fine. Io penso che sia una cosa bella da vedere anche per il pubblico, vedo gli stadi pieni, l'entusiasmo della gente. Io non toccherei queste cose qui, onestamente. A livello di sci, secondo me è una cosa molto, ma molto bella.
0: Mister, andando avanti, no? Proiettandoci verso il prossimo campionato, faccio una domanda che faccio spesso qui agli ospiti che abbiamo in diretta qui su A Tutta C, che riguarda un po', quello che purtroppo è successo negli ultimi anni, che succede da parecchio, anzi diciamo in Serie C, ovvero squadre che fanno fatica ad iscriversi, squadre che vengono poi fermate a campionato in corso, penalizzazioni che si portano dietro tutto l'anno. Ecco, mister, secondo lei cosa si deve fare in più rispetto a quello già che sta facendo la Lega Pro per cercare di migliorare ed evitare il più possibile queste situazioni?
1: Ma bisognerebbe garantire in qualche maniera, per dire la regolarità, no? Il fatto che se te ti iscrivi devi depositare anche i soldini per poter andare avanti. Perché
0: Esatto.
1: è inutile che fa fare una fiduzione, no? Da 1 milione d'euro e poi c'è squadre che ne spende 5, 4 aggirando determinate cose. Dai, è sempre stato così. Che poi dopo chi ci rimette poi alla fine sono le persone che vanno a vedere le partite, i giocatori che non pigliano gli stipendi ma li pigliano dopo un anno o due se gli va bene. Ci sono punteggi che cambiano in base alle partite, che se uno viene escluso dal campionato, perché quest'anno è andata bene, perché se poi veniva esclusa qualcuno all'ultime 5 domeniche, come si è rischiato, che succedeva nelle classifiche?
0: Esatto, è stato un
1: Dai,
0: rischio
1: è
0: forte.
1: una...
0: Sì.
1: È una cosa brutta, perciò io mi auguro che piano piano arriviamo al fatto che se ho le possibilità li devo fare in quella maniera lì, non posso andare dietro alla piazza a quello e quell'altro. Chi è che vuole vincere il campionato deve coprire per intero il budget, e chi si deve salvare deve fare altrettanto. Se no, continueremo sempre poi a vedere. Forse le squadre davvero iniziano a essere un po' troppe. Poi chi viene da sotto deve garantire gli stadi. Qui c'è ancora gente che gioca Il campo glielo danno fra 2 anni, il campo glielo danno fra 1 anno, gente che, società che si accollano le spese per andare a giocare a 300 chilometri di distanza. Insomma, così poi diventa difficile anche una gestione, presumo. C'è tante cose, non è solo una cosa. Se il Vado viene su, faccio un esempio, no? E deve andare a giocare, per dire, da un'altra parte, l'incasso del Vado va nelle spese, non c'ha incassi, perché non tutti possano poi avere le possibilità di andare a vedere questa neopromossa. Così l'anno scorso il Braccio aveva 300 persone a vedere.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, come fai poi a rendere sostenibile il tutto? Cioè, c'è tante cose. Il Sorrento è 2 o 3 anni che va a giocare, mi sembra, una volta a Potenza, ora gioca da un'altra parte. Cioè, bisognerebbe che anche le amministrazioni delle varie città gli dessero una mano a queste società. Tutti, quando si vince, sono tutti bravi. Poi il giorno dopo sono tutti di pronti a dimenticarsi. È la verità. Sono tutti pronti a dimenticarsi. Quando c'è dalle stadi sul carro, si sale tanti sul carro. Poi a scendere si fa veloce, però.
0: Si fa veloce, esatto.
1: È la verità.
0: L'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla di essere stato con noi è sul prossimo campionato di Serie C. Ovviamente dobbiamo ancora capire chi sarà la quarta promossa in Serie B, ma si stanno già delineando a vedere le neopromosse e le retrocesse anche dalla Serie B, dei gironi veramente interessanti su tutti. Ovviamente c'è sempre il girone C, che quest'anno si prospetta quasi, lo diciamo spesso, è una sorta di B2, ma quest'anno con squadre tipo Catania, Bari, Salernitana, forse se viene ripescato il Foggia, insomma, tante piazze importanti
1: Foggia,
0: che hanno
1: il
0: fatto.
1: Il Foggia è già in C, dai, per quello, esatto, che leggiamo, sì, sì. Per quello che sappiamo è già in C il Foggia. Poi ci metterei Cosenza, che sembra che, esatto, siano vicini a un passaggio di proprietà. Perciò c'è, sì, il girone C tutti gli anni dicano e vincano, poi arriva il girone A o il girone B e rimangono sempre, perché là conta tanto, no? Il blasone conta tanto, comprano e spendano per giocatori di spessore che spesso vengano dalla B, però non hanno ancora forse capito che i campionati li vinci con la fame, con l'entusiasmo anche della novità, di tanti ragazzi che gli si potrebbe dare più spazio, e invece a volte andiamo troppo sui nomi e poi rimaniamo lì, e purtroppo è così.
0: Gli esempi poi sono molto freschi, no? Al netto del Vicenza, che aveva comunque costruito negli anni una squadra forte, mi viene in mente agli anni passati, no? La promozione della Carrarese, per esempio, la promozione dell'Ecco, certo. Tutte squadre che magari non ci aspettavamo.
1: No, il Cosenza quando c'ero io, che era arrivato quinto e si fece tutti i playoff, sì. Perciò il calcio c'è l'imponderabile, no? Sì, te puoi spendere quanto vuoi spendere, poi ti arriva una squadra, perché c'è sempre la sorpresa, in tutti i gironi ci sarà sempre la sorpresa, che poi alla fine ti rompe le scatole, sì. Anche per salire.
0: Mister, quando la rivediamo in panchina?
1: Parlaci te con qualche duo. Un abbraccione, grazie
0: mister, a presto, un abbraccio.
1: Grazie anche a voi, ciao.
0: Ringraziamo mister Piero Braglia, con il quale abbiamo fatto il punto su quella che sono i playoff, su quella che è stata la Serie C, su quella che sarà la Serie C, con i tanti problemi che purtroppo la Serie C si porta dietro da tanti troppi anni. Anche mister Braglia diceva forse 60 squadre sono un numero forse un po' eccessivo, perché si rischia di avere squadre che poi vengono promosse dalla Serie D, che non hanno le infrastrutture per poter competere, per poter giocare in un campionato di Serie C. Mister Braglia faceva il nome del Vado, è una delle squadre che hanno questo problema. Il Bra, se dovesse essere riammesso in Serie C, ricorderete, il Bra è stato retrocesso dopo aver perso il play-out con la Torres sarebbe una delle, sarebbe la prima squadra a essere riammessa in Serie C, ma vediamo, perché anche lo stesso Bra ha detto che non sanno, quest'anno hanno giocato sempre lontano da casa e il problema persiste, quindi anche è un costo e non un incasso quello delle gare casalinghe. E poi ci sono tutte le varie società che fanno investimenti, fanno il classico passo più lungo della gamba e poi si ritrovano ad avere penalizzazioni, esclusioni. Poi ci sono i casi come possono essere quelli della Ternana, con una società proprietà nuova che a un certo punto decide di mollare e lo voleva fare a 2 giornate dalla fine, facendo fallire un club. Abbiamo rischiato, come diceva anche Mister Braglia, di compromettere tutta la stagione. Poi così non è stato, la Ternana è arrivata ai playoff e poi c'è stato dopo il fallimento di cui abbiamo tanto parlato su tutto il mercato web e su qui su TMV Radio, anche su tutto C. Allora andiamo ad ascoltare invece le parole di Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che ha parlato ieri sera in conferenza stampa dopo il termine della gara d'andata con l'Ascoli, terminata 1-1 a Rigamonti. Andiamo a sentire Corini.
2: Partita strana perché sono due partite, quella di ieri sera e quella di oggi. Alla fine, quale delle due ti è piaciuta di più?
3: Ma sicuramente ieri sera è stata partita vera per 60 minuti, a parte gli ultimi 3-4 minuti dove palesemente non si poteva più giocare a calcio. Per me abbiamo fatto una grande prestazione, meritavamo di essere sopra rispetto all'Ascoli. Quello che di oggi è una cosa molto particolare, dove sicuramente i primi 10 minuti la squadra era molto elettrica, nel senso è partita con la voglia di provare ad andare a vincere la partita, e dunque non siamo stati lucidi nel gestire alcune situazioni. Poi ci siamo sciolti, abbiamo fatto secondo me meglio, creato i presupposti per essere pericolosi, magari sbagliando poi il cross o la scelta finale. Abbiamo avuto un'ottima occasione proprio nell'ultima giocata, abbiamo battuto velocemente la punizione, siamo andati a calciare in porta con Marras. Ho la percezione, l'ho visto anche nei miei ragazzi, come per dire, il sapore quasi di non essere riusciti a vincere, chissà cosa succede. Ho ricordato a loro, ricordo a tutti voi, che partiamo dalla situazione di pareggio e dobbiamo andare a giocare 90 minuti, forse 120, forse i calci di rigore. Dobbiamo andare a fare ad Ascoli, ok, andiamo a farla ad Ascoli, ma è tutto aperto. E io penso che abbiamo dimostrato in questa partita che abbiamo tutte le qualità, le caratteristiche per fare quello che vogliamo fare e raggiungere il nostro obiettivo.
4: Ciao Geno. Resta però quel rammarico perché vedendo i 60, facciamo 55 minuti di ieri, la sensazione che Brescia fosse superiore e che potesse vincerla questa partita, perché gol a parte di Crespi, due miracoli del portiere, loro a parte il gol non hanno creato praticamente nulla. Resta questo rammarico di non essere riusciti a sfruttare al meglio un fattore campo per colpa di quello che è successo, del tempo e tutto, perché effettivamente, non so se anche tu hai avuto questa sensazione, ma dal di fuori non l'abbiamo respirata.
3: Guarda, intanto il rammarico è non aver vissuto la finale nella completezza. Faccio l'esempio della partita con la Salernitana, che lì proprio si è percepito il grande evento, si è percepito uno stadio che pulsava, si è percepito la spinta continua della gente. Purtroppo questo clima un po' con un sacco di acqua, un po' ovattato, nonostante la grande presenza anche ieri, anzi ringrazio chi è stato stoico a reggere 60 minuti sotto l'acqua e a chi oggi è voluto venire, ma ha tolto un po' di qualcosa. Cioè, dunque, secondo me, questo è il grande peccato in generale, perché questa finale che ci siamo conquistati con tanta fatica e tanta volontà meritava per noi e per tutti i nostri tifosi di essere vissuta diversamente. Dentro l'abbiamo affrontata in queste due parti, dove comunque penso nel complesso, anche oggi, nonostante riconosco che i primi 10 minuti abbiamo forzato delle cose, vedevo che la squadra era molto elettrica, però se vado a valutare anche gli ultimi 20, i primi 60 di ieri sera, penso che abbiamo fatto molto bene. E penso che abbiamo veramente le qualità, le caratteristiche. Certo, la delusione di non essere riusciti a vincere davanti ai nostri tifosi c'è, la percepiamo, però, come ho ricordato anche ai miei giocatori, siamo uno pari. E noi nei playoff abbiamo pareggiato e vinto in entrambe le situazioni. Dunque abbiamo tutte le caratteristiche, le qualità per andare a fare questo anche ad Ascoli. Col Casarano abbiamo vinto fuori, pareggiato in casa, Salerno è stato il contrario. e adesso riproponiamo qualcosa di diverso, pareggiamo in casa e cercheremo di andare a vincere fuori casa. Sicuramente la convinzione, i mezzi per poterlo fare li abbiamo, e la convinzione necessaria per raggiungerlo, questo obiettivo.
5: Ciao. Premesso che grande merito aver reagito subito al gol preso freddo dopo un inizio fiammeggiante, poi invece i primi 5, 6, 7 minuti erano in area, mischie, poi la prima cosa tac, e ha reagito subito. Premesso anche che bisogna comunque un gol, bisogna segnarlo per cercare di... Però la cosa che mi conforta è il fatto che si conceda ad avversari come Salernitana ed Ascoli il minimo sindacale. Poi che quelle sono brave nell'unica occasione andare a fare gol, però... Non è anche l'Ascoli, sì, palleggio, squadra tecnicamente forte, però gli avete concesso molto poco, e anche in questa mezz'ora qua l'unica occasione l'ha avuta il Brescia.
3: Io penso che si è vista la struttura dell'Ascoli, si è percepita le conoscenze che hanno, la grande stagione che hanno fatto, hanno meritato, diciamo, quasi al pari dell'Arezzo di vincere il campionato nella stagione regolare, hanno fatto dei play-off e hanno consolidato certezze. Io penso che in questi 95 minuti si è visto che il Brescia compete a quel livello, ha tutte le qualità, le caratteristiche per fare delle cose importanti, ha limitato le loro risorse, ha costruito situazioni importanti e di conseguenza, te l'ho detto, è un primo, come dire, questo rammarico è... Per me, per quello che volevamo vivere, noi volevamo vivere una serata tipo Salerno, magari sarebbe finita uno pari uguale, però una finale così costruita nel tempo, voluta, cercata, dove abbiamo sentito veramente l'orgoglio di aver riempito di nuovo il nostro stadio, l'orgoglio di sentire la città, la provincia che sostiene la squadra dopo quello che era successo 11 mesi fa, quasi 12, è stato molto importante. Dunque abbiamo la sensazione di non aver vissuto pienamente quello che abbiamo costruito, ma... C'è una cosa molto importante da andare a fare e sappiamo che abbiamo dietro un milione di persone tra città e province che spingerà questa squadra a raggiungere un grande obiettivo, e ribadisco che abbiamo tutte le qualità, le caratteristiche per poterlo fare.
6: Ciao mister, buonasera. Io mi soffermerei sulla difficoltà, cioè di solito tu sei abituato a preparare una partita che dura almeno 90 minuti e... un piano gara lo puoi sviluppare su un tempo del genere. Tu che indicazioni hai dato alla squadra? Cioè gestire e eventualmente provare ad andare, ma soprattutto non prenderlo, provare a buttarsi in avanti per sfruttare al meglio. Cioè, mi chiedo come, cosa cambia nella preparazione di una partita così breve.
3: Ma abbiamo fatto la solita riunione tecnica dove abbiamo lavorato su delle situazioni che si erano create ieri sera, dunque quello che dovevamo correggere e quello che abbiamo fatto bene, e la spinta era come quella di ieri. Facciamo le nostre cose nel rispetto dell'avversario e proviamo a vincere come facciamo sempre. Dunque da questo punto di vista non c'è stata una strategia diversa se non quella di preparare la squadra ad essere pronta a provare a vincere la partita nel rispetto delle caratteristiche dell'avversario, ma nella consapevolezza di avere attitudini e qualità importanti per andare a vincere la partita.
7: Pur ovviamente con tutti i limiti del campo, dello spezzatino... Sei d'accordo che si sono viste le due squadre che ci si aspettava, cioè loro bene sul palleggio, anche orizzontali, voi più verticali, ma ti sembra che la tua squadra abbia dato anche segnali migliori dal punto di vista fisico, del motore, della gamba? E poi ti chiedo come pensi di organizzare questa trasferta, perché anche logisticamente magari partire sabato potrebbe essere un problema, no?
3: Io penso che stiamo bene. È stato fatto un lavoro molto importante, dunque ringrazio tutto lo staff, dei preparatori, i miei collaboratori, perché insomma, abbiamo lavorato veramente sul dettaglio, sul particolare e su ogni giocatore per cercare di trovare la condizione migliore. La cosa incredibile è stata che durante la stagione è stato molto particolare, sapete bene tutto quello che abbiamo dovuto affrontare a livello di giocatori e di rosa, e dunque prima di andare a giocare a Casarano perdiamo il centrale difensivo che era stato un perno assoluto per noi, che era Freddy Sorensen. Dopo il primo turno perdiamo il giocatore che da quando aveva cambiato posizione è stato determinato come Manuel Maras, e abbiamo dovuto gestire queste due spezzoni da 30 minuti con la paura che potesse succedere qualcosa. Oggi questa squadra perde Mercati, che io praticamente non ho mai avuto una stagione regolare, e lo perderemo nella finale, ma io penso che qui dentro ci sia tutto quello che abbiamo costruito insieme, il senso di squadra, quello che vogliamo andare a mettere in campo, l'unità di intenti che c'è stata. Io penso che questa forza sia la vera forza motrice che farà fare una grande partita ad Ascoli, e ci porterà dove vogliamo con una grande consapevolezza nel grande rispetto dell'avversario, ma fino a che ci sarà un secondo di partita, finché ci sarà una possibilità, se dovremo farlo attraverso i calci di rigore, tutto quello che avremo da spendere lo metteremo in campo. E questo anche grazie a tutto il sostegno che abbiamo sentito. Veramente è stato molto bello risvegliare l'amore della gente così completo, riempire lo stadio. E queste sono le emozioni e vibrazioni che i miei ragazzi dovevano sentire per capire che squadra rappresentano, che città rappresentano. E con questa forza andiamo a giocarci una partita contro un avversario forte, ma che abbiamo dimostrato di poter battere. E dunque andiamo con questo tipo di consapevolezza. Il discorso della trasferta, come sempre, l'ho detto anche l'altra volta, per me la gestione di questi playoff è stata fatta molto bene, coordinata con lo staff, col team manager, da chi organizza le trasferte, per ottimizzare al meglio il recupero delle energie, per ottimizzare al meglio i viaggi, e anche questo viaggio è stato organizzato nel dettaglio per arrivare nel modo migliore, e di conseguenza da questo punto di vista la squadra arriverà nel modo giusto a preparare anche questa partita sotto questo punto di vista.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento di questa mattina con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo a leggere un po' di notizie che stanno arrivando in queste ore. Perché? Perché netto che manca ancora l'ultimo atto, la semifinale di ritorno fra Ascoli e Union Brescia per decretare chi sarà l'ultima squadra ad essere promossa in Serie B. Il mercato si sta già animando, nel senso che l'inizio ufficiale sarà il 1 luglio, però hai voglia, se ci sono ufficialità, se ci sono trattative, andiamo a leggere un po' di ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. La prima riguarda l'Arzignano, che ha blindato il talento classe 2003 difensore, uno dei punti fermi del club Francesco Toniolo, ha rinnovato fino al 30 giugno del 2028. È un po' anche l'Ostia Mare, c'è il rinnovo per il centrale Piroli, il club neopromosso, il club di proprietà di Daniele De Rossi, e per due permanenze ci sono anche due addii abbastanza importanti. Il primo riguarda il Carpi, perché ha lasciato il direttore sportivo Marco Bernardi. Ieri c'è stata la risoluzione del contratto che lo legava al Carpi, ma soprattutto una trattativa che abbiamo seguito nelle ultime settimane, soprattutto mercato web, quella che riguarda la Pianese, dove ha lasciato mister Birindelli, che ha risolto il contratto con il club toscano. Una conferma, no? Ne parlavamo già da tempo, dopo aver guidato il club di Piancastagnaio ad una grandissima stagione, arrivando alla fase nazionale dei playoff. Il tecnico ha lasciato, per lui dovrebbero aprirsi le strade del Novara. E poi un'altra notizia che riguarda sempre in panchina, riguarda il Sorrento, che potrebbe avere un nuovo allenatore, ovvero il nome nuovo per la panchina è quello di Marco Biagianti, attuale tecnico della Primavera del Catania. Lo ricorderete in campo in quel Catania in Serie A, che aveva fatto tanto bene. Lui al club Etneo è rimasto molto molto legato, mio compagno di scuola fra l'altro, alle superiori andavamo a scuola insieme con Marco Biagianti, che sicuramente non si ricorderà di me, ma io mi ricordo di lui, perché lui pochi anni dopo aver lasciato l'istituto in cui eravamo giocava in Serie A, e io purtroppo ammiravo soltanto le sue gesta in TV. Quindi potrebbe essere un nome per la panchina del Sorrento, nonostante ci sia anche Vincenzo Maiuri, no? In uscita dalla Dacia Cerignola, come candidato per la panchina del club. Attenzione poi anche all'ipotesi Serie D, dato che per il tecnico fiorentino ci sarebbero già stati dei contatti. Insomma, tecnico giovane è già molto molto richiesto. Allora andiamo avanti, perché prima abbiamo ascoltato le parole di mister Corini, adesso andiamo ad ascoltare anche per par condicio le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo la gara d'andata Union Brescia-Ascoli 1-1, il risultato finale.
1: Buonasera.
2: Partita strana, posso dirlo senza che nessuno si offenda. Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona, dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco. Grazie a lei.
3: Buonasera mister, Lucascini di Sport Italia, buonasera, bellissima innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno, che forse sarà completamente diversa rispetto a questa per tutta una serie di motivi?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere, col campo diciamo in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare e sono due squadre che si rispettano e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo.
0: E queste erano le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo l'1-1 della gara d'andata contro l'Union Brescia. L'ultimo atto si disputerà domenica alle 18, segnatevi la data, segnatevi l'orario, al Del Duca di Ascoli, l'ultimo atto, dicevamo, di questa infinita stagione di Serie C, un'ultima sfida che dovrà decretare chi sarà la quarta promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. Si riparte dall'1-1 dell'andata, quindi di fatto è tutto apertissimo, tutto ancora molto aperto. L'Ascoli avrà quel piccolo vantaggio in più di poter giocare fra le mura amiche, poter contare sulla spinta dei propri tifosi che non c'erano a Brescia, quindi magari questo potrebbe essere un piccolo fattore in più, ma come diceva anche mister Tomei in conferenza stampa, sono due squadre che giocano e quindi sarà sicuramente una bellissima sfida, come lo è stato tutto il campionato di Serie C. Noi siamo arrivati invece in chiusura della nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C, ma ovviamente l'invito a restare con noi su TMV Radio e vi invito a scaricare la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Dopo di noi l'editoriale, poi Rotocalcio alle fine alle 13, l'appuntamento clou di giornata su TMV Radio, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà dalle 13 alle 17. Non mi resta che invitarvi a restare con noi e vi saluto. Daniele Uccellieri vi saluta, ci vediamo domani mattina alle 9.45 sempre con A Tutta C.
4: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buona la prima di Silvio Baldini in viaggio verso il prossimo mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico, dove non andremo però, piccolo spoiler, amichevole contro il Lussemburgo che ha visto l'Italia vincere, rete di Pio Esposito al minuto 49, 54% di possesso palla, 14 tiri a 5, 3 nello specchio contro uno del Lussemburgo, per me finisce qua l'analisi di questa partita inutile, che va bene, avevamo già piazzato, si doveva fare, in realtà doveva essere il modo per sgranchirsi le gambe prima di andare al mondiale, che non vedremo. Infatti c'erano Donnarumma e Pio Esposito ha segnato, Donnarumma in mezzo, tanti giovani sicuramente interessanti per il futuro, ma noi pensiamo sempre al futuro senza mai riuscirlo a raggiungere, no? Un po' come quando c'è qualcuno che si prende gioco di te, ti fa, lo vuoi fazzoletto, vieni, tu corri, e non lo riesci a prendere mai.
2: Era la carota quella.
1: Quella è anche la carota, bravo, quella è anche la carota. La carota, non volevo di carota, che sennò si offendeva Santarelli, al quale diamo intanto il buongiorno. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da direttore Marco Piccarelli della sinistra.
2: Ciao.
1: Andrea Maiocca dall'altra parte del vetro. È Santarelli che rincorre la carota. Santarelli, buongiorno.
2: Ciao Santa.
3: La carota è meglio averla davanti che dietro.
1: Attenzione, subito la pronti via. Santarelli si fa riconoscere.
3: Se ce l'hai davanti, la vai a prendere la mano. Se ce l'hai dietro,
1: diventa un problema.
2: Ma dove stai? Al mare pure oggi.
1: Ma dove stai? È vero, mamma mia. Dove stai, Santarelli?
3: Ragazzi, dove sono? Io c'ho da fare, mica come voi che non
1: sì,
3: fate niente.
1: Sì, c'ha da fare, si sveglia la mattina alle 10, un po' di una finta camminata, con calma, colazione, mangia, poi si mette in macchina, via. Sei un disastro.
3: Se rinasco voglio rinascere un incrocio fra Piccari e Marangio.
1: Va bene, non te lo consiglio. Per un motivo che ci siamo raccontati e Piccari prima della diretta
2: meglio
1: non te lo consiglio.
2: Guarda, meglio di
1: ma
2: non.
1: Veramente, tanto lo sai pure tu. Piccari,
2: dimmi.
1: Allora, Lussemburgo-Italia.
2: Hai fatto il riassunto della
1: va
2: partita.
1: Bene così pure per
2: che
1: te
2: altro devo aggiungere?
1: Va bene così.
2: Ma io non
1: Santarelli, Lussemburgo
2: niente da aggiungere.
1: Raccontami le tue emozioni.
3: Non l'ho vista, guarda, io me ne sono, vuoi sapere perché ho saputo che c'era la partita? Perché guardavo correttamente da buon italiano medio il TG1 e hanno detto c'è la partita, perché per me c'era e tale è rimasta. Però una cosa devo dire a Baldini, no? Perché poi voglio fare polemico stamattina. Leggevo nella segna stampa le parole di Baldini, questa vittoria era scritta nelle stelle a Baldini. Ma
1: sei abbastanza
2: bagnato, non esageriamo.
3: Maraggio, Piccari, ma facciamola finita. Facciamola finita. Dovrebbero vergognarsi tutti, tutti.
2: Vabbè, ma lui non c'entra niente, però dai.
1: Sì.
3: Come?
2: Lui non c'entra niente, che c'entra?
3: Ma ho capito. Non c'entra niente, ma è comunque una nazionale che va a giocare a Lussemburgo,
2: amichevole
3: dei disperati, e vai a raccontare che questa vittoria è scritta nelle stelle, ma la facciano finita.
2: Vabbè, ma per lui è stato un grande traguardo, dai, su.
1: Mi piace che non siete d'accordo per una volta, vi lascio parlare.
2: È stato un grande traguardo, cioè ti rendi conto, Baldini ha guidato la nazionale per questa partita.
3: È una follia, cioè è vero per la carriera che ha avuto Baldini, amore di Dio, però... Però è sempre nazionale che mentre quella.
2: Ma ti aggiungo meglio Baldini che Gattuso.
3: Ah, su questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Però, insomma, secondo me era una partita. Ora esagero, che nemmeno dovevi trasmettere in diretta. Per la vergogna.
1: Cioè, tanto
3: entrano
1: fatta pagare. Se oramai fanno pagare tutto, comunque, anche le finali di Champions League quando non ci sono le italiane.
3: Ci vuole, secondo me, anche un profilo un pochino più basso.
1: Sai che nel Regno Unito, Piccari, lo leggevamo ieri, visto che non hanno fatto vedere in chiaro la finale di Champions League, perché il calcio è del popolo, come si diceva, il popolo si affida, 16 milioni di persone si sono affidate a Pezzotto in Germania, praticamente. No, in Inghilterra, e quindi praticamente, per farti capire, insomma, che veramente, almeno, cioè, se deve essere calcio del popolo,
2: ma sono ridicoli,
1: certe
2: dai,
1: partite,
2: sono proprio ridicoli. Anche
1: perché, come diceva giustamente e saggiamente Santarelli ieri, i soldi te li facevi con le
2: almeno,
1: pubblicità.
2: Ma la finale falla in chiaro.
1: Ma sì.
2: La finale in chiaro consenti a tutti di vederla, fai degli ascolti alti. Gli sponsor hanno visibilità comunque, se non di più. Vabbè, ma tanto dai.
1: Vabbè, no, vediamo Baldini.
2: Adesso c'è un'altra cosa che voglio dire.
1: Sì, adesso la diciamo.
3: Però c'è Baldini, tranquilli
1: stato...
3: ragazzi, c'è Baldini.
1: Sì. Intanto, diciamo, ecco qua, vedi, il gol, perfetto. Intanto è stato praticamente una gioia per i titolisti dei giornali, Tutto Sport che dice per fortuna Pio esiste, ci pensa Pio, dice, ci pensa Pio, scrive il Corriere dello Sport, diciamo è molto religiosa anche la Gazzetta che dice nel nome di Pio la giovane Italia.
3: Ma se ricordano che l'Italia è uscita anche grazie a Pio che ha tirato il rigore su Marte o no?
1: Perché sì.
3: Forse sta cosa sono dimenticata.
1: Ma forse hanno... non si può dire. Mannaggia Pio, dovevo...
2: dai.
1: un'altra cosa là. Va bene.
4: Di parola ci ho fatto il voto.
1: Va bene. Va bene. Bene. Serie, tra Sacro e Profrano. Cosa volevi aggiungere?
2: Piccolo? No, no. Se c'è un altro argomento.
1: Sì, no, vabbè, poi ci sono gli argomenti seri, quelli sì. Che fanno sorridere no, Santarelli, perché partirei dalla notizia di ieri.
2: Sì.
1: Partirei dalla notizia di ieri anche
2: e
1: qua
2: dalle
1: grande
2: lezioni
1: divisione.
2: Di moralità che ci sono stati da tutti. Continuo a sentire, no?
1: Sì,
2: tutti fanno la morale.
1: Ma parliamo di Duccio?
2: Di Vlahovic,
1: perfetto.
2: Sì,
1: allora,
2: no,
1: buttiamo il pomo della discordia, tanto qua.
2: No, no, io voglio soltanto dire una cosa. Siccome ho letto e sentito tante lezioni morali da ieri sera, no? Quindi,
1: ma che tipo di
2: no, nei confronti di Vlahovic, che avrebbe, sì, che avrebbe rifiutato, ma come si fa? Ma questo è il calcio che vogliamo? E come si fa? Uno che ha fatto 19 presenze ha rifiutato tutte queste storie qui. Ma quindi ci stiamo scandalizzando perché un calciatore... ha rifiutato una proposta, possiamo dire giusta o sbagliata, quello che volete, però io non voglio fare una lezione morale. Il calciatore è libero di scegliere e di accettare o non accettare. Chiellini è stato l'unico sano in questa cosa che di Vlahovic, che ha detto lui può anche non accettare l'ingaggio che gli è stato proposto, però non voglio sentire lezioni morali, perché da ieri che sento dire ma si deve vergognare, ma questo è il calcio che volete. Perché il calcio che volete è giusto dare 53 milioni all'Atalanta,
1: no,
2: per Palestra?
1: Ovviamente
2: è giusto rifiutare 50 milioni per un portiere? È giusto dare 50 milioni a Leao?
1: No,
2: cioè, allora, se dobbiamo fare una lezione morale, lasciamo stare. Insomma, nel calcio la morale non può essere fatta a nessuno e proprio su niente, perché non c'è una logica su niente. Poi le cifre possiamo discutere tra di noi e dire vabbè, poteva anche accettare, ma allo stesso tempo può anche non accettare.
1: Io nel frattempo la morale, il discorso morale nella risposta, per accendere un po' il pepe, perché tanto mo che vada a Santarelli hai ragione, Marco, sono d'accordissimo con te.
2: No,
1: allora,
2: ma io ti ripeto di dare un giudizio sull'uomo,
1: sì,
2: e sul calciatore.
1: Sono d'accordo,
2: io non l'accetto,
1: sono d'accordo, però virgola, io faccio lo stesso discorso anche ai calciatori. Smettiamola di dire scenderei all'inferno per te, smettiamo
2: certo,
1: di scrivere questa maglia è cucita sulla mia,
2: ma lo sappiamo,
1: sono nato,
2: baciano la maglia dopo appena
1: maglia.
2: Arrivano baciano
1: la maglia.
2: Ma Ibrahimovic ha baciato
1: vita.
2: Tutte le maglie del
1: anche
2: mondo
1: per,
2: voglio dire
1: te,
2: no
1: è vero che però in passato chi ha dato veramente valore alla maglia c'è stato.
2: Ma in
1: Juventus, un'Italia
2: però
1: campione del mondo
2: è passato.
1: Ha visto
2: è
1: Buffon passato. Rinunciare a soldi e andare in Serie B, Del Piero campione,
2: sì,
1: del mondo,
2: ma è un altro calcio,
1: B,
2: Vincenzo, è un altro calcio,
1: altri uomini,
2: altri
1: calciatori. Santarelli,
2: però
1: vai,
2: attenzione, non è che questa, anche quando sento dire scusami Ale, poi ti lascio la parola,
1: no,
3: vai,
2: anche,
3: Marco,
2: quando anche quando sento dire ma Totti è stato tutta la vita alla Roma, mica c'è stato gratis.
1: No, questo
2: non è che gli hanno, non è che è stato alla Roma perché prendeva due spicci,
1: però ha rinunciato,
2: okay? Ha rinunciato, però insomma è stato benissimo,
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: bene,
1: sì,
2: anche alla Roma, così come gli altri. Quindi io sinceramente non mi sento di fare una lezione di moralità a Vlahovic. Poi possiamo discutere e dire se ha sbagliato lui, se ha sbagliato la Juventus, se lui poteva accettare per rilanciarsi in questa stagione con Spalletti, se la Juve poteva fare diversamente e non arrivare al 4 di giugno senza un attaccante, insomma tante cose. Però io la morale a Vlahovic non la voglio fare, perché ieri ho sentito, ma anche da noi, anche a Maracanà, si deve vergognare, è una vergogna. Io sinceramente credo che le vergogne siano altre, non il fatto che uno rifiuti una proposta economica. Mi taccio adesso.
1: Detto che, e vado subito da Alessandro, intanto Chiellini ha bocciato ogni possibilità italiana per Vlahovic, perché ha detto a queste cifre in Italia non resta. Quindi non so se qualcuno raccoglierà la sfida e proverà a portarlo, ma dubito. Però io resto sul fatto che probabilmente è stata una scelta che doveva essere, e qui chiamo in causa anche la Juventus e passo parola ad Alessandro, accelerata anche dalla società, perché insomma si può arrivare a ieri.
3: Questo è il primo aspetto, Vincenzo. Questo è il primo aspetto, non si può arrivare al 4 giugno. Dopodiché, io anche io non entro sui discorsi di moralità, perché poi con i soldi degli altri siamo tutti dei fenomeni, poi quando ci toccano a noi un euro facciamo le rivoluzioni, quindi io sono monetano nero. Ma guarda, parla anche oltre, Vlahovic ormai è un caso passato, la verità è che oggi la Juventus sono attaccanti,
2: esatto.
3: Quindi Vlahovic non c'è più, bene,
2: siamo anche il portiere,
3: male,
2: la verità.
3: Esatto, lo deciderà il tempo, no? Cioè, se Vlahovic va, che ne so, alla Roma e fa 20 gol, tutti rimpiangeranno Vlahovic. Se Vlahovic va al Napoli e ne fa 3, non rimpiangerà nessuno. Tanto lo sappiamo come funziona. Ma io vado oltre. Io adesso mi metto alla finestra e vedo quanti dirigenti della Juventus sono bravi.
2: Bravo.
3: Perché a parole sono stati bravissimi. Ora ci sono i fatti. Alla Juve, al 4 giugno, per carità, c'è tempo, manca un portiere, manca un difensore centrale perché Bremer andrà via e mancano due attaccanti. Vediamo. Vlahovic ormai è in passato, è inutile stare, cioè inutile no, perché le riflessioni vanno fatte, ma oggi si è voltato pagina. Vediamo il signor Comollini insieme a Ottolini, Chiellini, tutti, quanto ci mettono. Oggi ho letto una cosa, poi è vero che leggiamo tutto, il contrario di tutto, che la Juve stringerà ora per Colomani, vediamo, e poi l'altro attaccante lo prenderà dopo Ferragosto quando ci sono le occasioni.
2: Ha parlato di Colomani, Colomani, attenzione.
1: Che...
3: Appunto.
1: Sì, certo. Va secondo
3: bene.
1: Me...
3: Vorrei
1: secondo
3: che
1: me...
3: Juve comincerà con Colomani o prenderà David, oppure, come ha già fatto una volta, ai tempi di Motta, soltanto con un attaccante. Tutto bene, l'importante è dare la colpa a Vlahovic. Vlahovic l'abbiamo già data la colpa. Diamo la colpa di tutti, a me non mi interessa più. Io voglio vedere adesso cosa fanno.
1: Sì, no, soprattutto credo che, insomma, tornando a Colomani, il suo impatto alla Juve l'ha avuto. Secondo me è un giocatore che può crescere molto con Luciano Spalletti. E già, per esempio, prenderlo, rispetto all'estate scorsa che ti spararono 60 milioni, già 30 milioni secondo me è una cifra che se fosse quella sarebbe anche onesta. Dopodiché, l'ho scritto nell'editoriale che Alessandro non ha letto, uscito
3: non lo leggerò mai
1: di ieri.
3: Non mi interessa il tuo editoriale.
1: E lo ribadisco in diretta, è il sorriso davanti a un caffè prima di fare colazione, cioè,
3: bravissimo.
1: Ah, Colomani, giro,
3: bravo.
1: buono, adesso che c'è per colazione, poi mi dici pranzo e cena che c'è, cioè, nel senso, è proprio l'antipasto dell'antipasto, infatti si parla anche di Sorloth, ti chiedo se fosse Sorloth l'altro nome per la Juventus nella strategia di lasciare Nico Gonzalez a Madrid, Colomani, Sorloth, Iltiz, Boga con Seisao, se già si comincia a ragionare.
2: E Davide Openda li mandano via?
1: E Davide Openda devi
2: li piazzano? Perché forse... guarda che anche questo verrà valutato il lavoro della società.
1: Voci di corridoio raccontano che Openda lo piazzerà a Maiocca insieme a degli occhiali da sole. Dice, sono occhiali da sole e poi c'è Openda vicino. Ed è pronto alla cessione.
2: No, perché se fai un conteggio tra operazioni e ingaggio, alla fine ci arrivavi a prendere Vlahovic.
1: Sì, ma io vi faccio anche una domanda. Quello che è stato speso. Questa ci contrastiamo. Vi faccio anche una domanda. Vlahovic è un attaccante da 10 milioni a stagione.
2: Ma guarda, ti dico no, però non è colpa nostra se sono arrivati là.
1: No, però
2: è colpa sempre loro.
1: Se
2: colpa
1: la gente ti dice, il mio ragazzo lo avrete a partire da 10 milioni e ci sediamo.
2: Adesso trovo
1: quanti
2: un altro,
1: diranno, però. Amico mio, vedi quella porta quanto è grande.
2: Ma ci sei arrivato tu così, ti sei messo nella condizione dove non potevi più dettare legge.
1: Sì, no, ma
2: non c'è niente da fare. Altri
1: club, se dovessero
2: io non
1: andare
2: lo so se lui non trova. Io sono anche
1: che
2: convinto.
1: Mandati di
2: io sono convinto che c'è un club sotto.
3: Anch'io.
2: C'è un club sotto anch'io. E sono anche convinto che c'è un club che farà la Champions. E quindi vediamo.
1: La Turchia.
2: Se non lo so.
1: Galatasaray se vende Osimhen.
2: Non lo so. Se la
3: per me resta in Italia. Io vi dico questo.
2: Pure per me, Ale. Pure per
1: dove?
2: Me.
1: Napoli?
2: Vediamo.
3: Per me resta in Italia.
1: Napoli
3: ha
1: appena
3: vediamo.
1: Riscattato a 50 milioni
2: euro. Per me resta in Italia e andrà in un club che farà la Champions League.
1: Milan.
3: Anche per me.
1: Inter.
2: Vediamo.
1: Parametro zero.
2: No, vediamo. Insomma, due o tre club che fanno la Champions ci sono.
1: Secondo me le
3: parole. Per me resta in Italia.
1: Secondo vediamo. Me le parole di Chiellini sono abbastanza.
3: Le parole di Chiellini sono, a parte che anche lì allo Juventus Club Parlamento. Poi un giorno mi spiegheranno a cosa serve il Juventus Club Parlamento, forse a fare le scene. Oggi sono velenosissimo.
2: Vai, mi piace oggi. Quando sei così, proprio tremendo.
3: Sì.
2: Adesso stiamo preparando, lo dico ai nostri ascoltatori, una cosina per Maracanà nei prossimi settimane con te e Marangio. Quindi prepara.
1: Ah, grande. Ah, già.
3: E io sarò velenosissimo.
2: Vai, io ti voglio velenoso.
1: Strano.
2: con tutti, però, mica solo con la Juve. Voglio che tu il tuo veleno lo, hai capito, lo devi spargere un po' a destra e a sinistra,
1: tutti qua.
3: Dappertutto. Però io scopro che esiste il Juventus che mi fa la mente a Natale quando fanno la cena e a agosto e a luglio quando fanno, va bene, comunque
2: due volte l'anno, che vuoi dire?
3: Chiellini potrebbe essersi messo con le spalle al muro, dicevo, in Italia secondo me non può prendere nessuno, poi arriva il Club X che a parametro zero se lo prende a 8 milioni, cosa che per me non vale, io su quello sono d'accordo, però magari se lo prende, dicevo, io credevo.
2: Ma sai Ale, però sulla valutazione siamo tutti d'accordo, ma perché Palestra vale 52 milioni, Leao vale 50 milioni, cioè sulle valutazioni, ragazzi, ormai qui penso che sia un terreno che è impraticabile, ma è impraticabile, perché tu non puoi, cioè parliamo di Palestra, giovane, interessante e tutto, vale quella cifra lì? No. Gliela daranno? Non lo so, ma anche se si avvicinano è tanto, capito? Quindi ormai noi siamo, discutiamo sulle valute, poi arriva il Newcastle e tira fuori 50 milioni come se fossero, come se fossero, che ne so, 10 milioni in Italia, capisci? Quindi sulla valutazione io ormai non ci voglio più andare, perché sono tutte illogiche.
1: Sono illogiche, ti portano fuori strada, perché pare anche che Vlahovic, tornando a lui, avrebbe detto: perché devo guadagnare quanto David? Sì. Amico mio, tu hai guadagnato 12 milioni però quest'anno, questo ce lo siamo dimenticato, perché hai dovuto guadagnare quanto Gyökeres, dico, per dire, che magari guadagna anche un pizzico in più.
3: Se hanno detto una cosa del genere è una follia, perché si può ridire anche a lui, dopodiché poi non dimentichiamo appunto dato 6 milioni al signor David,
1: certo, che è arrivato a parametro zero, 6 milioni.
2: Per non parlare dell'ingaggio dato a Openda, per quello dato a Openda, tutto, insomma, che ripeto, le operazioni sbagliate sono tante. Sì. Quindi...
1: cominciano ad arrivare i messaggi, andiamoci a sentire questa prima nota vocale, dai.
5: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti, Marco Moretta.
1: Ciao Marco.
5: Una domanda e una considerazione. Ciao direttore, ciao Alessandro.
2: Ciao.
5: Per quanto riguarda il dilettantismo della Juve, ovviamente non si può fare nulla, perché finché c'è questa situazione bloccata, che l'unico modo per sbloccarla è che uno dei due vada via, tra Comolli e Spalletti. Mi sa che prima o poi salterà la situazione e andrà via Spalletti, e non abbiamo poi il piano B. Quindi il piano B chi sarebbe?
2: Finché c'è libero Conte, il
5: primo scappato
2: di
5: casa, vedasi Palladino. Perché Conte non ti viene a quelle condizioni, sempre se non vado in nazionale. Quindi la colpa adesso è del manico, perché non sa prendere le decisioni giuste. Quindi Elkan sta per l'ennesima volta sbagliando e buttano tutto all'aria.
1: È sempre un po' questa la storia, secondo me, invece il vero problema.
3: Non sbaglia Marco.
1: No, non sbaglia, però secondo me il vero problema è un altro, ragazzi. L'ho detto spesso su Radio Bianconera, lo voglio dire anche qui a Piccari. Perché secondo te Piccari i tifosi continuano a dire: ah, quando c'era Andrea e invece adesso c'è Elkan, dimenticandosi che c'era Elkan anche quando c'era Andrea,
3: però Andrea la società decideva e prendeva le scelte giuste,
1: ma perché la società era strutturata, ragazzi. Elkan proprietario che dice: io di pallone, ragazzi, ma neanche nel quartiere, nel cortile, magari faccio parlare con mio figlio Oceano che ne sa più di me. Dopodiché io ci metto i soldi e so pure tanti. Presidente Andrea Agnelli, uno che conosce la Juve, uno che conosce il calcio,
2: però...
1: uno che conosce i dirigenti, eccetera. Vicepresidente Pavel Nedved, è inutile spiegare chi è Pavel Nedved. Poi amministratore delegato Marotta insieme a Paratici, poi via Marotta dentro solo Paratici, poi Cherubini, e già. Adesso c'è presidente Ferrero, che è una persona stimabilissima, una persona che se gli chiedi un consiglio al massimo ti dice: ti preparo il QD a fine anno, perché quello può fare. Uno, chi è il vicepresidente della Juve? Chi è il vicepresidente della Juve? Santa, chi è il vicepresidente della Juve?
3: Non c'è.
1: Chi è il vicepresidente della Juve? Si parte non direttamente con l'amministratore delegato, che quando era sia Giuntoli e adesso Comolli hanno pieni poteri e sbagliano. Ma anche Paratici sbagliò quando aveva pieni poteri, andò via Marotta. Capisci quanto è importante la competenza settoriale? Tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro. E questa è la struttura.
2: Sì, però i guai sono cominciati dalla gestione, dall'ultimo periodo della gestione Agnelli. Quindi secondo me è tutta una conseguenza,
1: però
2: che poi da lì
1: bisognava ristrutturarsi in quel
2: lo
1: senso
2: so, ma non è facile. Non è facile, perché poi quando vinci tanto poi arriva anche un po' di delirio di onnipotenza, e da lì è cominciato. Però voglio dire, un club come la Juve si può anche riaddrizzare, eh? Non è che non penso che adesso bisogna andare in caduta libera costante. Il problema è che questi uomini qui non sono in grado di fare questo. Sono uomini sbagliati. Sono uomini sbagliati. Io sono d'accordo, ieri abbiamo avuto un Giletti che ha fatto uno sfogo pesantissimo da noi.
3: Sentito Marco,
2: dove,
1: affranto.
2: Io sono molto d'accordo con quello che ha detto, cioè alla fine ha fatto meglio il Milan. Mandali via tutti e ricomincia.
1: Sì, magari avendo un piano B sarebbe ho capito, stato meglio, però, sì, però il Milan che ha mandato via tutti e non c'aveva il piano
2: vabbè,
1: B.
2: Adesso vediamo chi tanto deve ricominciare anche il Milan, quindi non è che voglio dire giugno, che sì. Poi ragazzi, guardate, io l'ho detto ieri, ma vi rendete conto, stiamo parlando di Milan e Juve.
1: Lo so.
2: Milan e Juve. Non è che stiamo parlando con tutto il rispetto di, che ne so, vabbè, non voglio fare i nomi di altri club perché sennò dopo sembra che uno. Però stiamo parlando dei due più importanti club italiani, se non internazionali, se non mondiali. Ci metti gli errori della dirigenza, ok? Gli errori di campo, sono tutta una serie di errori uno dietro l'altro. Cioè, dove è difficile trovare una cosa giusta, non ne riesci a trovare una cosa giusta.
1: Santarelli?
3: Ma ha detto tutto Marco, ragazzi, qui,
1: aggiungila qualcosa ogni tanto.
3: No, aggiungo. Aggiungo vero, perché non ho detto niente, hai ragione. Io a questo punto, ragazzi, cioè, io rifaccio il solito esempio. La vecchiaia è brutta, no? Io, Pitta, e te siamo vecchi, sì. E che è brutta. Ma l'alternativa è peggio, quindi meglio invecchiare, perché se no un invecchio. Allora, la Juve in questo momento non ha possibilità di aggiungere qualcosa, di guardare e provare a guardare con un minimo di fiducia. Certo è difficile, ma questo bisogna fare e giudicare. Io ho dato tre step, che sono 30 giugno, 13 luglio e 2 agosto. 30 giugno, perché io spero che la Juve magari in portiere lo prenda da qui al 30 giugno, o magari il Columani della situazione. 13 luglio, perché la Juve si raduna. E cosa ci si raduna con il resto di questa rosa qui? Con il novello sposo, anzi no, perché lui si è sposato.
1: Sì,
3: appunto, è al mondiale, volevo dire. Con Openda e David che fanno delle treccine? Con Di Gregorio? Quindi il 3 luglio qualcosa ci deve essere. E il 2 agosto, perché il 2 agosto torno dalle ferie, ma a parte quello, il 2 agosto siamo a 20 giorni e inizia il campionato. Se in questi tre step la Juve non muove foglia, allora sono cavoli amari. Vediamo. Però lo scenario di Marco Moretta è lo scenario che tutti immaginano. Perché secondo voi Spalletti, se il 13 luglio si trova con Openday Di Gregorio, è contento?
2: No, ma io su Spalletti continuo a non essere proprio sicuro.
1: No,
2: io ve lo dico, poi vediamo.
1: Invece io credo che sia uno che non molla rosso.
2: Anzi, poi dico una cosa, un po' di sicurezza la prenderò quando, il giorno in cui arriverà la notizia che si è piazzato Conte.
1: Sì.

0: quale dico? Io ho chiesto Piccari, Santarelli, Marangio, Maiocca, mi hanno portato, dico per dire, Sorani, Sticozzi, che ne so, due che stanno qua sotto, due che stanno qua sotto, no? Che possono, è Ferrarese, Claudione, per dire, non ho avuto quello che volevo, me ne hanno portati altri. Io faccio il mio meglio perché ho firmato un contratto e farò il massimo, però questa è la situazione, perché Spalletti secondo me è furbo e la rigira la situazione, la responsabilità.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Non è che dice no, beh, allora non fa niente, me ne vado.
1: Vincenzo, è vero, però poi nel curriculum ti rimane che te va alla Juve e fallisci. Intanto lui ha fallito quest'anno, perché noi che ci giriamo intorno, esatto, la Champions non l'ha portata a casa.
0: Esatto. E su questo
1: e non l'ha portata a casa con 5 punti di vantaggio a 5 giornate alla fine del campionato. Su questo noi non possiamo. Poi io sono felicissimo che Spalletti sia alla guida della Juventus, però non possiamo non dire che Spalletti quest'anno ha fallito. Quindi lui rimane alla Juve con Davido, Pendà e compagnia cantante e Columani e magari con un po' con Meret, perché c'è il contratto. Secondo me Spalletti non è, cioè è arrivato a un punto della carriera che si può permettere di mandarli tutti a quel paese.
0: E prima sono d'accordo. Tutto. Dopodiché, mettiamo che per paradosso lui dice: no, Ferrarese e Sticozzi non mi piace, io me ne vado. Arriva Conte. Voi pensate che Conte dice: allora adesso voglio i top, no, no, dei top, dei top. Sì, te li prendo. Aspetta, domani, no, ce l'avevo già pronti. Aspetta, come lì, poi, subito vammi a prendere gli Jokers. Ma a prendere quella. Non li prendono nulla. E Conte si siede sulla panchina con questa squadra qua? Ma Conte si fa una risata e se ne va.
1: È il palladino della situazione. Come Tudor, vieni alla Juventus.
0: E quello significherebbe ridimensionare ufficialmente.
1: Ma la paura del tifoso è questo. Cioè io uscirei anche dal fantasma Conte. Sono d'accordo che prima si piazza e meglio è, perché questo è un... stavo per dire una brutta parola, insomma è un fantasma, ecco, mettiamola così. Stavo per dire un gatto attaccato a quello che sappiamo, per tutti. Però se non li prendono giocatori, questo qui ci può mettere il pago eterno, eh?
0: No, no, è per questo ti dico, alla fine il problema nasce sempre dalle basi. C'è da parlare anche di un'altra situazione scottante. L'Atalanta sta facendo il remake, sì, di Lukman Inter con Palestra.
2: Sì.
0: Allora, ti chiede 50 milioni, tu che fai? Li porti Giuntoli a colazione e gli dici: questo è l'ultimo caffè che ci prendiamo insieme.
2: Ah, sì.
0: Porti Giuntoli a colazione e non ti presenti, gli dici: ah, c'è creduto che venivo per situazione B. Cioè, in sostanza, accettare o farti una risata? Perché,
2: ma io penso che l'Inter proverà a prenderlo.
0: 50 milioni?
2: Ma non credo che arriverà a quella cifra. Però l'Atalanta è uno scoglio durissimo. Oggi ho letto che a 42, 43 accetterebbe. Ma come mai?
0: Ma hanno deciso che... come ha trattato per Commanders con la Juve e per Luke l'anno scorso, salvo poi darlo di meno all'Atletico Madrid. Atalanta, sì, secondo me, dice: amico mio, ti serve, ti piace, vieni.
2: Dici: tanto preferisco rinforzare una squadra in Europa che una in Italia. È una questa è pure una strategia.
0: Ora che c'è Sarri, dell'Atalanta.
2: Però, io...
0: È caduto Santarelli,
2: richiamiamo. Continuo a pensare, Vincenzo, che sia una cifra esosa per un buon calciatore che deve ancora veramente fare tanta strada. Quindi ha fatto
0: se tu
2: un
0: ci
2: anno...
0: pensi, Calafiori anche, 50 milioni, sì, in Italia la Juventus disse ciao ciao, e lui andò all'Arsenal dove ha vinto peraltro una Premier. So.
2: Adesso
0: una
2: addirittura piace a Mourinho, quindi...
0: Però è solo l'estero.
2: Però Calafiori aveva fatto l'europeo, Calafiori aveva fatto qualche cosina con il Bologna, certo, Calafiori certo, insomma aveva già si era rodato come calciatore. Qui siamo di fronte a Palestra che ha fatto mezzo campionato con il Cagliari, quindi io ci andrei insomma veramente... Poi per carità, siccome parlavamo di proposte, vedi che è assurda pure questa, quindi di che vogliamo parlare? Poi alla fine se lo vuoi prendere devi cacciare quei soldi, se no non lo prendi e va all'estero.
0: Tra l'altro, e vado da Alessandro.
2: Ieri, per esempio, abbiamo avuto Ravezzani che ha detto: se uno ce li ha, li spende e lo vai a prendere. Se ce li hai, lo vai a prendere, perché tanto lo portano via all'estero. Quindi, se tu c'hai 50 milioni, vai dall'Atalanta e paghi. È inutile, sta facendo. Cioè, questa tarantella quanto deve andare avanti? Tutta l'estate? Palestra, Sallina, palestra, andiamo in palestra, i titoli, tutte l'estate. Cioè, se c'hai quei soldi lì, glieli cacci e vai a prendere Palestra, se no lasci perdere e vai a prendere un altro.
0: Santa, vengo da te, perché poi tra l'altro ieri sorridevamo nel leggere la notizia, si inserisce anche la Juventus, con quali soldi, ma soprattutto devi rifare un attacco, spendi 50 milioni e prende Paletti,
2: ma adesso vale tutto,
0: mi vado a prendere Alaba a zero, gli faccio un contrattino e dico poi vai Santarelli.
1: Sì, sì, ma forse, allora, ma io non ci credo, se fosse così bisognerebbe spiegare come lì che ruolo è Palestra, perché poi sai... Ora io faccio una battuta, ma ripeto, non è così

0: ma se è così bisognerebbe spiegargli a come lì che palestra fa nell'attaccante e nel portiere, ecco, perché se fosse così sarebbe veramente la certificazione di un fallimento annunciato. Dopodiché, qui dall'altra parte stavolta c'è il signor Giuntoli, perché con Kumainez, poi a pensar male uno fa peccato, però insomma dov'è adesso Giuntoli?
1: Lo so,
0: ok, vabbè, comunque
1: se la riprende a metà prezzo
0: lì gliel'ha dati a 56 milioni, sembrava insomma si potesse vivere senza Kumainez, adesso è lui dall'altra parte, vediamo se tiene il punto come fece con la Juventus quando portò la segnucciola a 56 milioni per il novello sposo. Io sono d'accordo con Marco, cioè per me non gli vale mai, è un giocatore interessante, giovane, forte, però mi pare una follia, però sai ti dico questo, ci metto la firma, se ci andava la Juve Giuntoli ne chiedeva 60, all'Inter secondo me a 45 alla fine lo potrebbe anche dare.
1: Dici tu. Ma io sono perplesso veramente davanti a certe cifre, e secondo me più passa il tempo, ieri parlavamo anche del nuovo sponsor di maglia del Manchester United che gli mette 70 appunto milioni di euro all'anno, cioè lui praticamente il Manchester United parte, già sai che gioca la Champions League, cioè come se avesse già sì, dietro, poi ci aggiungi la Champions League, poi ci aggiungi gli altri sponsor, poi ci aggiungi gli incassi, e noi quando arriveremo a concorrere in Champions League con queste squadre qua? Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Senti, nel frattempo ci sono un po' di messaggi di nostri amici, credo ci sia anche qualche altra nota audio, chiedo a Giorgio scusami, ad Andrea Maiocco, ormai sono abituato a
0: Giorgione,
1: è arrivato anche Gabriele Latini che salutiamo, Gabriele, anzi in realtà era già arrivato ma adesso si posiziona al canto di Andrea Maiocco a preparare la puntata di Maracanã, dice il nostro amico nel frattempo sì, Manangia ragione, la competenza nelle persone giuste al posto giusto, vedete i vari Montezemolo, Cobolli, Gigli, Blanc eccetera, e anche quella fu una Juve che non funzionava. Ragazzi, ma il manico non è soltanto il proprietario, il manico è la struttura fatta dal proprietario. Dai Maioccone, sentiamoci la nota vocale.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Vicenza. Ciao, Andrea. Io dico solo una cosa, in Juventus più blasonate e con fatturati più alti c'erano personaggi come Higuain che prendevano 7,5 netti all'anno, oppure Tevez che prendeva 4-5 all'anno ed erano ampiamente decisivi in campo. Vlahovic a chiedere a Otto in una Juve che fattura meno e in un momento storico come quello di adesso sinceramente è una cosa un po' fuori mercato, poi ci sta, ogni giocatore chiede quello che pensa di meritare, però alla Juve secondo me è ora di smettere di prendere giocatori che chiedono prima di meritare. Ciao a tutti e buona giornata.
3: Non funziona così però ragazzi, sei sempre la Juve e quindi quando chiami qualcuno che lo vuoi portare sanno che sei la Juve, non è che sei, con tutto il rispetto, il Sassuolo, sei la Juve, quindi quando chiami un giocatore è chiaro che gli ingaggi tendono a salire. Aggiungiamo anche che negli ultimi anni, conti alla mano, mi sembra che la Juve abbia speso un sacco di soldi, ma tanti, forse li ha spesi male, no? O togliamo il forse, li ha spesi male.
1: Negli ultimi anni sicuramente sì.
3: E anche questo c'è da dire, quindi vuol dire che ci vuole anche la competenza per costruire una squadra. Oltre ai soldi ci vuole, anzi secondo me ci vuole prima la competenza e poi i soldi. Perché se non c'è la competenza sbagli pur avendo i soldi. È tutto lì, perché non è che stiamo parlando di una società, ripeto, di raccattati. Stiamo parlando di una società che, se ci facciamo due conti alla mano, credo che abbia speso più di 200 milioni negli ultimi anni, o mi sbaglio, chiedo a voi. Quindi, vuol dire che sono stati buttati via. Non è che non c'erano, c'erano, ma sono stati spesi male. È tutto qua.
0: L'amico Andrea fa un ragionamento che io mi sento di sposare, perché nel mondo ideale è così, e Andrea ha perfettamente ragione. Ora io, l'altra domanda che mi pongo e che porrò al dottor Comolli, la Juve deve prendere un attaccante titolare, giusto? Bene. Sì. Quanto costa gli attaccanti? Se Palestra costa 50, un attaccante che più o meno ti fa 15-20 gol sulla carta, te ne costa 60, ok? Bene. Cosa gli va a dare Comolli? Tu spiccioli poi di ingaggio, gli va a dare 4 milioni? Guarda che Comolli, e questo io da un lato dico che ha avuto coraggio, lui poteva tranquillamente rimanere su Vlahovic e così si levava la patata potente per prendere un attaccante e gli paga il cartellino e deve pure pagare l'ingaggio, quindi dal suo computerino farlocco devono uscire questi due parametri, cioè l'attaccante che costa meno di 60 milioni e che guadagna meno di 6 milioni. Bene, sapete a me cosa mi spaventa? Che secondo me lui non è in grado di fare una cosa del genere.
3: Vediamo.
0: Ma guarda, non è in grado lui, ma sarebbe un compito difficile per tutti, perché te non hai 60 milioni, ok? E devi proporre all'attaccante titolare della Juve, che non può essere Kolumani, sia chiaro, non può essere, per me, poi se lo vorrà fare lo faccio, devi proporre meno di 6 milioni. Auguri e figli maschi.
1: 6 più 2 di bonus, insomma, vediamo quello che sia fattibile fare. Allora, siamo al termine di questo sempre interessantissimo editoriale. Io saluto e ringrazio il direttore Marco Viccari.
3: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, a presto.
1: Saluto,
3: ciao,
1: Santa, Marco, a dopo. Ci ritroviamo dopo. Do la linea a Maiocca, rientro, avremo Ivan Cardia, tutto Mercato Web per l'apertura di Rotocalcio. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Kevin, dal buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia, già pronto a mettermi in collegamento.
2: Chi è?
1: Maioccone, già pronto a mettermi in collegamento con l'ottimo Ivan Cardia, tutto mercato web. Ciao Ivan, ben ritrovato.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora Ivan, partiamo un attimo sulla notizia della giornata di ieri, ovvero della fumata nera per quanto riguarda l'accordo tra Vlahovic e Juventus, che non c'è stato, ma non avevamo grandissimi dubbi, non so se tu ce li avevi questi dubbi, soprattutto adesso qual è il futuro per quanto ci possa interessare fuori dall'Italia di Dusan Vlahovic, o magari ci vedi ancora una possibilità in Italia nonostante le parole di Chiellini che ha detto a queste cifre in Italia non resta.
3: Ma i dubbi secondo me ce li sono Spalletti, che avrebbe voluta la conferma di Vlahovic, secondo me ci ha sperato fin quasi all'ultimo, pur se credo...
1: Anche Chiellini da giudicare dalle sue parole, diciamo.
3: Sì, anche Chiellini, è uno spostamento evidente tra, diciamo, le anime della interna alla Juventus, perché al di là poi delle richieste di Vlahovic è evidente che insomma lì non è che abbia fatto proprio di tutto per trattenerlo. Vediamo cosa gli regaleremo, questo penso che poi me lo chiederei dopo. Per quanto riguarda Vlahovic, le parole di Chiellini, come dicevi tu, vanno un po' nella direzione di un'ipotesi straniera, però in Italia ci sono dei club, su tutti c'è il Napoli che può essere interessato. Allegri l'avrebbe voluto già allenare in passato, un pallino di De Laurentiis.
1: Beh, l'ha allenato già alla Juve, con lui ha vinto una Coppa Italia, però
3: sì, no, dicevo che l'avrebbe voluto già allenare l'anno scorso,
1: sì,
3: alla, anche al Milan l'avrebbe gradito molto, quindi io non escluderei il Napoli dalle possibilità. Altre soluzioni italiane sono più complicate, proprio per una questione economica e in qualche caso anche organizzativa, perché poi io penso che il Milan avrebbe delle buone possibilità di arrivare a Vlahovic, però insomma, non sapendo chi decide è un po' complicato fare i conti sul Milan. E poi all'estero sì, ci possono essere diverse soluzioni, che insomma, dal Bayern Monaco al in Inghilterra un po' tutte vanno bene, insomma può avere mercato sicuramente. Questo è un aspetto che c'è, cioè la Juve avrà più difficoltà a trovare un vice Vlahovic di quanto Vlahovic non ne avrà a trovare una squadra di alto livello che gli dia, se non, lo stipendio che vuole.
1: E allora andiamo proprio su quelle che saranno le scelte secondo te a questo punto di Comolli, che deve scendere in campo naturalmente. Il primo nome è sempre quello di Colomani, 30 milioni, ma quello avrebbe dovuto prendere a prescindere di default subito per poi concentrarsi sull'attaccante in aggiunta da prendere. C'è la possibilità di chiudere un accordo con l'Atletico Madrid, Nico Gonzalez, Sorloth, più che con Guaio naturalmente?
3: Sì, ma è neanche un guaio enorme, nel senso che comunque ci sono due club che stanno parlando di entrambi i giocatori. La Juventus ha anche avuto dei contatti con l'entourage di Sorloth, è un calciatore che è apprezzato, quindi sicuramente da tenere nell'occhio lui con Colomoni, con Mauro Icardi, con qualche spiraglio anche per Mateta, che è già stato un nome trattato da Comolli in passato. Alla Juve di fatto sembra un po' paradossale, però servono due attaccanti a questo punto.
1: Non sarà neanche più neanche Milik, che comunque non c'è mai stato, però di fatto andava sostituito già.
3: Sì, ma che altro, per quanto sia complicato, perché poi vanno trovate delle condizioni per farle partire, però sia David sia Openda credo possano restare. E quindi di fatto devi andare a rivoluzionare quel settore, e tenere Vlahovic ti avrebbe consentito di intervenire un po' meno. Poi, per carità, tutte le scelte sono legittime, però ora insomma io credo che Spalletti si attenda qualcosa, perché avrebbe voluto Alisson, diciamo complice il fatto che arriva un bel Champions, non arriverà, anche se poi probabilmente l'avrebbe anche accettato una destinazione senza Champions, avrebbe voluto tenere Vlahovic e Vlahovic non rimarrà. Io credo che ora come lì abbia il dovere, poi non morale, per carità, cioè non è che a noi ce ne freghi nulla, però da dirigente, da massimo dirigente della Juventus, abbia il dovere di fare qualcosa da Juve, soprattutto di mettere a disposizione del suo allenatore degli elementi che lo convincano. Spalletti ha usato delle parole molto chiare su Vlahovic dopo la partita di Lecce, cioè ha detto non si può giocare a calcio senza uno come lui. Probabilmente intendeva proprio lui.
1: Secondo me intendeva la tipologia, guarda che ti dico. O meglio, sai che intendeva? Diceva lui perché ho paura di quello che mi prendereste se dovesse andare via.
3: Anche, sì, secondo me lui le ha dette puntando al fatto che gli tenessero Vlahovic. Poi faceva un discorso di tipologia e quella tipologia gli serve e non ce n'è nemmeno uno fondamentalmente in rosa.
1: Certo.
3: Se non si può giocare a calcio vuol dire che ne devi avere almeno due, perché certo, altrimenti non è che giochi a calcio a partite alternate.
1: Andiamo in casa invece Inter e Atalanta, perché qua insomma si sta alzando parecchio il tiro per Palestra. Ci dici le cifre reali che sta chiedendo l'Atalanta e fin dove secondo te l'Inter è disposto a spingersi?
3: Allora, l'Atalanta va sui 50 milioni di euro,
1: che mi sembra un'enormità, tutto sommato.
3: Beh, sono tanti soldi. Allora, è vero che Palestra dà quelle sensazioni di giocatore di cui sentiremo parlare per molti anni. Sì, uno che proprio ti trasmette quelle sensazioni lì. È una bella cifra, è una bella cifra per un ragazzo comunque giovane che comunque ha fatto un anno di Serie A a Cagliari. Però l'Atalanta è questa, cioè l'Atalanta è un club che chiede, fa, poi si tratta.
1: Non ti sentiamo più, Ivan.
3: Sì, ecco. Per una questione di cuffia.
1: Ecco, sì, adesso
3: dicevo, no, l'Atalanta chiede delle cifre molto alte storicamente, poi sta chi tratta a trovare il modo di accontentare comunque. Comunque l'interlocutore, diciamo che l'Inter ha proprio la necessità di un rinforzo con la partenza di Dumfries, ha proprio la necessità di un rinforzo e Palestra è quello individuato come il nome giusto. Per ora l'Inter non è arrivata a mettere sul piatto una cifra del genere, ha vagheggiato una proposta sui 40 milioni in più bonus. È vero che Cocchi piace, perché in questi giorni si sta scrivendo molto, molti colleghi autorevoli insomma stanno scrivendo della possibilità che Cocchi possa essere inserito nella trattativa. Sicuramente piace all'Atalanta, io ho qualche dubbio che l'Inter lo voglia voglia perdere il controllo di lui, e l'Atalanta non è che l'Atalanta lo c'è di titolo definitivo, quindi io ho qualche dubbio sul fatto che poi la quadra possa essere quella, se devo essere sincero ce l'ho.
1: Vediamo, io ho molto la sensazione che sia una storia parecchio simile a quella di Lookman della passata stagione, poi da capire perché all'estero magari si abbassa anche il tiro come è stato per Lookman, invece in Italia si pretende tantissimo. No. Detto questo, parliamo di un giocatore importante. Senti, c'è un giocatore che a me fa impazzire, ma non è tanto sotto gli occhi dei riflettori, anche perché ha fatto credo pochissime presenze quest'anno al Real Madrid e potrebbe arrivare in Italia. Parlo di Gonzalo García, un giocatore che a me avrebbe fatto piacere vederlo, sai dove? Pare che però
3: La Juve ci sta, cioè, è una delle idee che ha.
1: Ma o affondi o te lo soffia il Como, cioè nel senso il Como è più davanti al giocatore in questo momento.
3: Il Como in questo momento può essere davanti.
1: Anche la Champions. Pensa un po'.
3: Ma alla Champions lo offre al giocatore. Ha ottimi canali con il Real Madrid, ovviamente Nico Paz, ma anche Jacobo Ramon, un altro giocatore del Real Madrid. È una formula che tra l'altro è un win-win, come si usa dire, cioè va bene ad entrambi. E il Como, questo è un vantaggio per il Real Madrid, e questo è un vantaggio per il Como. Sa già che dando un giocatore al Como poi ti torna valorizzato, e questo non è un aspetto propriamente secondario, perché l'ha visto con Nico Pax, è andato un ragazzo talentuoso ma che insomma non era pronto per, o non era giudicato pronto per il Real, si ritrova uno che è sulla bocca di tutti a livello internazionale. Questa è una cosa che è molto considerata, da chi dà un giocatore con quella formula lì, perché vuol dire che tu stai facendo in un certo senso un investimento. Non sono tanti i club dove puoi avere questo tipo di garanzia, e il Como ha già dimostrato di potertela dare, quindi sì, diciamo che è abbastanza avanti. È un bel giocatore, un giocatore molto adatto al calcio di Fabregas, quindi sì, mi aspetto che se sia una cosa che possa andare a dama. È anche un po', voglio dire, un indennizzo, però diciamo che Real Madrid si fa perdonare il fatto di riportarsi a casa Nico Paz, perché sappiamo tutti che il Como l'avrebbe voluto tenere un altro anno molto molto molto volentieri.
1: Unico ti chiede quando verrà annunciato Allegri, secondo te, al Napoli? Io vado già oltre e ti chiedo quali sono le richieste di Allegri a parte Rabiot, che insomma arriva insieme a Allegri a prescindere.
3: Sì, insomma, un binomio che...
1: Se tu devi contattare Allegri, devi dare per scontato che devi trovare i soldi per Rabiot, intanto.
3: Sì, infatti. Allora, quando verrà annunciato, ora le tempistiche non le so con precisione, ha trovato l'accordo con la risoluzione con il Milan, ma... diciamo che quando mi sembra quasi secondario, cioè ammetto di non saper rispondere con precisione all'ascoltatore, perché insomma può essere annunciato oggi, domani o tra una settimana, credo cambi abbastanza poco poi alla fine della fiera, nel momento in cui evidentemente Allegri sarà il prossimo allenatore del Napoli, e su questo non ci sono più dubbi. E le prime mosse, allora, Allegri ha un vantaggio, che è uno dei motivi poi per cui piace ai presidenti, che è molto flessibile e allena quello che gli dai. Ora, abbiamo scherzato su Rabiot, è evidente che abbia delle preferenze, però è uno che non si impunta, che non è neanche uno molto fissato con il modulo. Sono dei vantaggi che Allegri ha rispetto ad altri. Io credo che, appunto, oltre a Rabiot, sono molto curioso di capire come andrà con Lukaku, perché Lukaku è uno che ad Allegri piace. Secondo me ci sono pochi margini per andare avanti insieme a Napoli dopo quello che è successo quest'anno, ma
1: quasi zero.
3: Quasi zero, però il quasi ce lo teniamo.
1: Certo.
3: Anche De Bruyne è un giocatore su cui penso vorrà puntare, sicuramente vorrà un rinforzo in difesa, perché il Napoli ne ha bisogno, che poi possa essere Mario Ghila o altro, però è una necessità che il Napoli ha. Poi credo insomma ci saranno anche ulteriori confronti con Manna, che è un po' giustamente, essendo quello il suo ruolo, stato lo sponsor fondamentale di Allegri a Napoli, per capire in che direzione andare a costruire il mercato degli azzurri.
1: Ti chiedo anche per quanto riguarda sempre il Napoli, chiaramente è stato intanto riscattato Højlund, abbiamo parlato anche della possibilità di trattare Vlahovic, ma insomma cercheremo di capire, eccetera, anche Norton Caffi e tutto il resto. La scelta del biennale per Allegri, secondo te, nasconde anche un qualcosa di prospettiva già in testa a De Laurentiis? Cioè, in questi due anni cerco di ottimizzare quello che ho, abbasso un attimino i costi e poi alzo il tiro di nuovo?
3: Sì, può essere, perché tu lo avresti immaginato un contratto più lungo? O...
1: Sì, vabbè, in genere sai che Allegri un quadriennale minimo, insomma, se lo porta a casa, anche cifre diverse. Invece questo accordo mi è sembrato un accordo, anche in questo caso, win-win, cioè De Laurentiis che non vuole appesantirsi troppo, non vuole legarsi per troppo tempo, e dall'altra parte Allegri che magari vuole capire quanto ancora può andare avanti come allenatore.
3: Sì, secondo me è anche l'ultima parte, onestamente. E tra l'altro credo sia anche, dal punto di vista del Napoli, quell'aspetto lì. Io credo che, tra l'altro, ad Allegri, da quello che sappiamo, sia anche stata un po' cambiata l'offerta. tra diciamo pre Milan Cagliari e post Milan Cagliari. Non so se questo, te lo dico sinceramente, non so se questo poi abbia riguardato anche il lato economico, però sicuramente Allegri un po' di smalto nell'ultimo campionato l'ha perso, e quindi credo sia anche un modo di trovarsi d'intesa su un discorso, cioè partiamo con 2 anni e poi capiamo il Napoli comunque anche strutturalmente ha più difficoltà di altri club con cui Allegri si è legato in passato a fare contratti di un certo tipo, quello è un altro tema, senza dimenticare che poi proprio l'ultima stagione dà una lezione, in tal senso puoi fare l'ultima stagione di Allegri, intendo.
1: Sì, sì.
3: Puoi fare tutti i contratti che vuoi, se non vai in Champions. Contratto male, certo. Praticamente nulla, ecco.
1: Ultimissimissimissimissima domanda che ti faccio al volo prima di salutarci: si metteranno d'accordo Gattuso e Lotito per il mercato della Lazio, o si deve aspettare sorprese Gattuso quest'anno?
3: Gattuso si deve aspettare sorprese sempre, perché con Lotito è così di questi tempi, basta chiedere a Sarri. Non credo che vivremo il bis della scorsa stagione, anche perché nonostante tutto penso che Gattuso non ci starebbe, non ha quei trascorsi con il mondo Lazio che aveva Sarri, che un po' l'avevano portato a rimanere in ballo nonostante quello che gli era stato nascosto, però io credo che sì, che Gattuso un po' di sorprese se ne debba proprio aspettare, perché che non vada tutto come vuole lui, ma del resto bisogna anche riconoscere alla Lazio di aver puntato su un allenatore proprio della Riera, quindi un po' di dire che questa situazione è uso difficile tempo ci però.
1: Niente, ti abbiamo riperso perché forse le cuffiette sempre ti hanno dato problema, però il concetto era chiaro. Ivan, a questo punto ti saluto, ti ringrazio, appuntamento a domani con la redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan, un grande abbraccio. Noi invece ci ritroviamo tra pochissimo con Luca Calamai, lo dico anche a beneficio del nostro Andrea Maioccone dall'altra parte del vetro.

0: Adesso diamo il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Sei sempre stato, diciamo, sul pezzo sulla vicenda Dusan Vlahovic. Dicevi, ma siete sicuri che resta? Io lo conosco bene, il suo entourage. Secondo me diventa un problema trovare un accordo con lui. Detto fatto, Vlahovic e la Juve non dormiranno più sotto lo stesso tetto. E Chiellini, rammaricato, dice: a queste cifre non credo che resti in Italia. Ne sei convinto anche tu?
1: No, no, non ne sono convinto. Però fammi dire, io in un editoriale sul mercato web avevo spiegato, perché l'ho conosciuto Vlahovic, l'ho conosciuto quando aveva 19 anni, era ragazzino, è un bravo ragazzo, è una persona pulita. Mi colpiva per esempio il modo con cui si confrontava con i suoi compagni di squadra, quelli più giovani. Era già un giocatore della prima squadra importante, eppure andava a vedere le partite della primavera. Allora, partendo da questa premessa, mi ero permesso di scrivere: caro Dusan, per una volta nella vita decidi come condizionare.
0: Io... Ti sentiamo male, Luca?
1: Possibilità di liberarsi.
0: Adesso sì. Non ti sentivo un
1: po'. Temo che lui non abbia la possibilità di liberarsi da questo abbraccio, dal mio punto di vista estremamente sgradevole, di un mondo che lo gestisce da sempre. Ricordo che Corvino raccontava di quanto era stato complicato a quel tempo prendere un ragazzino, perché allora era veramente un ragazzino, con mille clausole, mille accordi, mille personaggi che c'erano di mezzo, una famiglia pure questa che non aveva la forza di intervenire. Quindi vabbè, niente, non ci sono riuscito. Non decide Vlahovic, che secondo me sarebbe restato volentieri a lavorare ancora un anno con Spalletti, due anni con Spalletti, con il quale ha creato un grandissimo rapporto, che ha creato un grandissimo rapporto umano prima ancora che calcistico. Però vengo alla tua domanda.
0: Sì.
1: Cioè, oggi Vlahovic è un giocatore da 30-40 milioni, Vincenzo?
0: Onestamente no.
1: Vabbè, insomma, cioè, se pensiamo che la
0: Fiorentina lo prendi senza, esatto, l'ha venduta a 60-70, penso.
1: Cioè, io ti dico che se la Fiorentina spera di prendere almeno 40 milioni da Ken, io credo che la valutazione di Vlahovic su tutte e due 2000, caratteristiche diverse, ma due giocatori non completi, due non fenomeni, ma due giocatori importanti. Diciamo che Vlahovic possa valere più o meno 30-35 milioni. Sono i soldi del suo ingaggio.
0: Sì. No, è che io ho una considerazione non altissima di Vlahovic, ma non come persona, perché secondo me è un giocatore ancora un po' schiavo della sua emotività, e quindi ti porta sicuramente molto più di Open Day David lì davanti, per fare un esempio. Però tra gli attaccanti da top club, secondo me, è un po' indietro rispetto ad altri.
1: Ma infatti, se te mi dici se Vlahovic è un attaccante dalle 5-6 top squadre del mondo, ti dico di no. Assolutamente no. Però noi parliamo dell'Italia.
0: Sì.
1: Cioè, chi c'è in Italia? Cioè, oggi il Napoli non è un top club, deve trovare un centravanti. Non credo che Allegri vada a prendere Vlahovic, anche se c'era un buon rapporto, però non credo nemmeno vada a prendere Ken, detto fra di noi. Però oggi, se te pensi che la Fiorentina ha pagato 27 milioni piccoli, sinceramente,
0: Vlahovic
1: 35 milioni li vale, ma così occhi chiusi,
0: sì,
1: non sulla prima fascia, magari su qualche squadra inglese di seconda fascia, magari una squadra tedesca di buon livello. Cioè, che praticamente ammortizzi tutto l'ingaggio di Vlahovic col costo del cartellino, che non paghi. Quindi non ha problemi a sistemarsi, anzi, lui si riprenderà i suoi 12 milioni netti, che sono 24 lordi, che alla fine sono 20, sono una settantina di milioni ammortizzati in 3 anni. Non ha problemi a trovare squadra. Non troverà, secondo me, una squadra straordinaria, come non la troverà Ken. Cioè, sono giocatori che su certi livelli oggi non danno affidabilità.
0: In Italia dove te lo immagini? Se dovesse restare in Italia, a questo punto, escluso il Napoli.
1: Guarda, io ti dico che forse potrebbe essere più un giocatore da Milan, ma nemmeno il Milan. Cioè, allora, il Milan non credo abbia la volontà di spendere questi soldi. devi trovare una squadra, appunto, può essere il Milan, può essere una squadra che fa un'operazione che economicamente ci può stare, sperando di un giocatore che comunque è del 2000. Cioè, lo stesso ragionamento che faccio su Ken, no? Sono giocatori del 2000, 26 anni, te mi insegni che i centravanti esplodono più o meno tra i 25 e i 27 anni.
0: Sì.
1: Sono giocatori che hanno fatto vedere qualcosa, ma che non hanno dimostrato mai continuità. Ti devo dire, Ken e Vlahovic sono due giocatori che hanno anche evidenziato delle problematiche fisiche nel tempo, quindi non sono giocatori che hanno anche questo punto interrogativo. Ma chi c'è di meglio in Italia? Cioè, non è facile trovare. Se per la Juve mi parlate di Colomani, ma tra Colomani e Vlahovic ci vedi differenza, sì.
0: Ti dico la verità, anche qui forse ci avrò delle idee diverse. Siamo lì, il livello secondo me è quello lì. Giocatori diversi, ma siamo lì.
1: Sai come diceva la mia nonna? Sono zuppe e pan bagnate,
0: sì.
1: No? E infatti te lo dico, cioè Spalletti vuole un giocatore top, tra top. Per cui Colomani bene, lo prende volentieri, ma vuole un giocatore stra top davanti. Vuole un giocatore di quelli forti, ma ci viene alla Juve uno forte, boh? Perché oggi non ce ne sono tanti.
0: Ma soprattutto non hai la liquidità per potertelo permettere, al di là dell'appeal giocando in Europa League.
1: Non hai nemmeno l'appeal, nel senso che sono pochi, diciamo, ci sono pochi giocatori, quelli stratop, no? E oggi se quelli stratop possono scegliere, no? Quindi devi già scendere di livello. Comunque provo una grande tristezza nella vicenda Vlahovic, perché questo ragazzo fa veramente la figura del mercenario. Lo ha fatto a Firenze, ora lo fa con la Juve. Chi ha gestito Vlahovic ha dimostrato incompetenza.
0: Secondo me anche.
1: Prima la Fiorentina, che lo ha portato a un anno e mezzo, la Juve addirittura lo ha portato in scadenza. Arriva bene che l'ha pagato 75 milioni più Mandragora, cioè roba da incompetenza. Però poi questo ragazzo, te l'ho detto, e su questo ci siamo raccontati, ci abbiamo parlato per anni, non ha fatto quel salto di qualità che 2-3 anni fa poteva essere nelle sue corde. Non ti dico che è peggiorato, ma non è nemmeno migliorato, è sempre quello.
0: È rimasto lì con pregi e difetti. Nel frattempo si sta per portare avanti un capitolo secondo delle trattative infinite di mercato tra Inter e Atalanta. L'anno scorso Lukman, quest'anno Palestra. L'Atalanta chiede 50 milioni, è una cifra giusta, spropositata, che secondo te l'Inter potrà mettere sul tavolo?
1: È una cifra giusta, perché l'Atalanta non ha bisogno di soldi. Cioè, se te vai a trattativa aperta con una società che ha la potenzialità di dire sì, no, perché non è presa per il collo, e poi l'Atalanta è così, ti ricordi con Cup Miner, con Lukman, cioè l'Atalanta è una realtà che fissa un prezzo e poi con l'Atalanta tratti, ma non li puoi ricattare, non li puoi mettere, tra l'altro non ci sono nemmeno margini per e stai tranquillo, ora uscirà sicuramente, preparati, un club inglese che vuole questo giocatore, quindi si crea inevitabilmente un'asta, perché un giocatore può funzionare anche in un calcio fisico come quello inglese. Se non so 50 saranno 45 più bonus, ma questo è un giocatore che ti dà l'idea che possa diventare veramente un giocatore speciale. Sono quei giocatori che se ci pensi cercano tutti, cioè se pensi che Napoli e Roma potrebbero essere interessati a Dodò, mezzo giocatore, che la Roma l'anno scorso era pronta a fare qualche esercizio con un ragazzo come Fortin, cioè cercano dei quinti, ci sono tante squadre che cercano i quinti, cioè questi esterni che fanno la fascia, possono essere offensivi, e quindi non mi sconvolge questa cifra, è la realtà dei fatti. Quelli bravi costano, se li vuoi.
0: Ormai è così. Parlavi di Dodò e della Fiorentina. La Fiorentina di Grosso come te la immagini?
1: Misteriosa per ora. Guarda, ieri c'è stato questo lunghissimo monologo del presidente,
0: sì,
1: Giuseppe Commisso, che ha letto questo lunghissimo messaggio, molto americano, molto gesticolante, molto pugnetti sul cuore. Diciamo che io prendo tre aspetti da quel ragionamento, che sono un uomo solo al comando, che è Paratici, che improvvisamente diventa il primo dei ringraziati, e in un discorso studiato nei minimi dettagli, questo è un valore importante, non è casuale. la volontà di non abbassare il livello della Fiorentina, e aggiungo io ci mancherebbe altro, perché se fosse questo possibile passaggio a Fiorentina dovrebbero vendere il commisso, non avrebbero motivo di tenere la Fiorentina se non c'è un rilancio immediato su quelli che erano obiettivi dell'anno scorso, che erano arrivare e mirare al quinto posto, e un premio, perché questo va dato, va riconosciuto alla Fiorentina, del lavoro sui giovani, perché al di là dello scudetto vinto con la Primavera, che è un campionato che secondo me con questa età non ha ragione di esistere, però comunque è un segnale che si somma ai Comuzzo, ai Caiode, ai Favazzulli. A me è piaciuto tantissimo questo ragazzo. La Fiorentina forse non è riuscita a valutare in maniera giusta i Fortini, Dur, cioè io Paratici fa un, te lo conosce Paratici? Paratici è uno a cui piace spendere, non è uno spendaccione, cioè non è uno, state attenti, non è una critica, cioè è uno che non ha mai avuto il problema di poter spendere, e devo dire che nella stragrande maggioranza dei casi ha speso bene. Ma non è Corvino, non è di questi direttori che si divertono a scoprire l'ignoto calamaio, l'ignoto marangio, per farlo diventare dopo due anni un giocatore da 30-40 milioni. E Prati spende, cerca i giocatori importanti. Allora, in questo mese lui mi hanno raccontato, lui è rimasto un po' traumatizzato dal fatto che credi almeno 5-6 allenatori gli hanno detto no. No, uno, 5-6, quindi da Iraola a De Zerbi, da Maresca a quello del Porto, cioè 5-6. E quindi io credo che lui ora ha capito che non ha più i soldi alla storia della Juventus, non ha più i soldi del Tottenham, e qui servono, oltre i soldi ne avrà molti meno, molti molti meno, e qui si sta a valutare, si valuterà veramente la competenza, la bravura di questo dirigente.
0: Beh, direi proprio di sì. Invece la questione Milan diventa abbastanza complicata, no? Perché sono andati via tutti, qualcuno dice meglio così che trattenere qualcuno che non funziona, vedi la situazione Juventus. Io ti chiedo che invece che sensazioni hai della gestione Milan di tutta la situazione?
1: Guarda, il Milan è un caso, la Juve è un caso. Ci sono grandi realtà del calcio italiano che sono un caso, e lo dico e lo ripeto, il calcio italiano gode per la favola Como, come ha goduto in passato per la favola Parma, per la favola Chievo, poi magari il Como si consolida, ma anche il Parma si consolidò a suo tempo per un periodo, però le locomotive del calcio italiano sono i grandi club, perché trascinano milioni e milioni di tifosi, quindi generano quell'entusiasmo e quell'attenzione che poi a catena si rivolge su tutto il movimento. Oggi puoi leggere passione, emozione, interesse in confronto al Milan? No. Lo puoi leggere intorno alla Juventus? Men che meno. Non lo so, io qualcosa deve succedere. Io sai, quando ho letto le dichiarazioni di Cardinale, a me sembra questi personaggi che arrivano dal mondo americano, mi sembra che raccontino delle storie che sono lontane alle luci dal nostro calcio, l'NBA. L'NBA è un'altra storia.
0: È un altro sport, l'NBA, è un'altra storia.
1: Io
0: proprio,
1: sono andato, certo, a vedere tre partite dell'NBA, hanno perso le squadre di casa, due occasioni, applaudivano tutti. È diverso, non è meglio o peggio, è diverso. Sono sportivi, noi siamo tifosi. Finisce, applaude, vanno via e ci si vede sette giorni dopo. Noi se si perde si soffre, ci si sta male, ci si logora per finire nella partita successiva. Non so, il Milan ha sbagliato tutto, ma il Milan sta sbagliando tutto a più riprese. Lo ha fatto, è partita da dare tutto in mano a Ibrahimovic, e con Ibrahimovic il Milan di serie dei giovani è retrocesso in serie D. C'è una cosa epocale, cioè fai la seconda squadra e retrocede in serie il Milan, perché avevano fatto un papocchio impressionante, lo stesso, cambiano dirigente, siamo nella stessa confusione di prima, non a caso li cacciano tutti, non c'è progetto dirigenziale, lo ripeto, siccome fatico a trovare qua dei dirigenziali di livello in altre realtà, ecco perché alla fine il canto, il riso dibattuto De Laurentiis, però De Laurentiis con i suoi errori ha un senso, anche la scelta di Allegri che a me non piace, te lo dico subito, l'ho anche scritto, non è una scelta coraggiosa Allegri, e io da uno come De Laurentiis mi aspettavo più coraggio, però è la conferma che te prendi solo grandi allenatori, il messaggio che dai al calcio italiano e europeo, che te pensi in grande, perché se prendi Allegri pensi in grande, se prendi italiano è un punto interrogativo, no? Su alto livello. Abbiamo bisogno, Vincenzo, di ritrovare talenti e di ritrovare dirigenti. Fa anche rima. Ecco, senza queste due anime il nostro calcio fatica a uscire da questa crisi totale che sta vivendo.
0: No, questo sì, e tra l'altro pensa, talmente che siamo giù come movimento calcistico, non abbiamo neanche sfiorato l'argomento nazionale che ieri ha vinto contro Lussemburgo 1-0 la rete di Pio Esposito, ma veramente una roba che non appassiona nessuno, visto che tra l'altro sono amichevoli inutili. Ma a te cosa ti hanno lasciato questa partita?
1: No, guarda, lì c'ho degli amici con la A maiuscola, perché Silvio Baldini è un amico, perché Giancarlo Antonioni fa dirigente, è un amico, lì c'ho amici e quindi l'ho seguito con affetto. Ma guarda, tra l'altro ora è quasi da girone e mezzo, sono anche curioso di vedere chi ascolto ha fatto, perché è un dato, no? Perché chi va a seguire Italia a Lussemburgo, volevo vederlo con curiosità. Cosa mi ha lasciato? Mi ha lasciato la provocazione di Silvio, che è una provocazione giusta, mi ha lasciato un commissario tecnico che parla di le stofanti intorno al calcio. Avevi mai sentito un commissario tecnico?
0: No.
1: Le stofanti, Silvio ci sbatte in faccia tante realtà che noi mettiamo sotto il tappeto, non le vogliamo vedere perché non fa moda, perché poi in realtà ognuno è convinto che le stofanti siano gli altri e che te sei invece bravo, sano e pulito, e ci mette di fronte a questa realtà, poi lui farà un passo indietro, torna nel suo mondo con i suoi cani, le sue ameata, le sue cave di marmo, e la sua idea di calcio propositivo e offensivo, e un calcio secondo me che comunque resterà ancorato al passato, perché i due candidati alla presidenza sono figli di un vecchio mondo dello sport, vedrai, si riappoggeranno magari ad una figura salvafaccia, il conte di turno, quello che sarà. Per
0: Mancini ti esalterebbe o sarebbe nel...
1: No, io non lo voglio Mancini, ma è candidato forte, perché insomma Mancini fa parte dei circoli romani di Malagoscia, una amicizia forte, c'è insieme a Calcetto. Ma te vuoi uno che ti ha tradito? Cioè la nazionale è come la mamma, è come una grande è la moglie di tutti. Cioè lui se n'è andato per soldi, cioè non se n'è andato perché ha avuto problemi, se n'è andato per soldi, lasciandoci a metà del guado. Ma che riprenderesti una persona del genere? Ma nemmeno se paga lui, perché c'è anche un limite oltre il quale di rispetto, di dignità dei nostri colori, di valore del nostro paese, che non lo possiamo calpestare. In un mondo reale Mancini non potrebbe mai più lavorare in Italia, non nella nazionale, perché dovrebbe essere fischiato ogni volta che entra in uno stadio italiano e bollato con l'etichetta del traditore, e te riprenderesti un traditore, ma per carità. Ma non escludo che arrivi lui, perché te lo ripeto, fa parte di un cerchio magico, no?
0: Esatto, il famoso cerchio magico.
1: Esatto.
0: No, e tra l'altro, insomma, c'è una grande preoccupazione su quella che saranno le scelte. Io ti chiedo invece se per quanto riguarda, in finale di collegamento, per quanto riguarda le elezioni federali, ormai sei convinto anche tu che alla fine sarà Malagò, e cosa ti aspetti da Malagò?
1: Non sono ancora convinto al 100%, perché Abete fa parte di una nomenclatura importante del calcio, se non altro lui si è dimesso a un certo punto dopo il Brasile. Ricordati che Abete è l'uomo che ha portato i calciatori dentro il Consiglio federale, quindi c'è un mondo che si è schierato a favore di Malagò, ma che non può non essergli riconoscente. Guarda, se te controlli un po' di numeri, se spaccasse il mondo dei calciatori può succedere di tutto. Te lo ripeto, Abete è quello che ha portato i calciatori nei posti di comando, sì. Quindi lui sicuramente si proporrà come un calciatore simbolo, ed è una lotta che non mi appassiona, Vincenzo.
0: No, lo sento dalle tue parole, ma anche dalle mie considerazioni.
1: No, ma secondo te, ma che cambia? Che cambia? Cioè, hai letto nei progetti un qualcosa di rivoluzionario, qualcosa che ti fa pensare, ovvio, se hai capito. Ho sempre questi ragionamenti su massimi sistemi. Ti dico, ti lascia anche la scelta del commissario tecnico. Non ti dico Silvio Baldini, sarebbe un elemento troppo di rottura, ma il nostro progetto non è andare ai prossimi europei, il nostro progetto è andare ai prossimi mondiali. Quindi devi tutelare il patrimonio dei nostri giovani, devi mettere un allenatore che cresca insieme a un gruppo di giovani. Niente che mi appassiona è tutto questo.
0: È così, speriamo che la passione ci venga ricostruita da chi ha il potere, il dovere soprattutto di farlo. Grazie a Luca Gallamai, ciao Luca.
1: Vincenzo.
0: Un grande abbraccio a Luca Gallamai, noi ci prendiamo l'ultima pausa, rientro direttamente all'Enval Negri dalle 12.35 quando rientriamo fino a chiusura, vi aspetto.

0: Allora, adesso è venuto il momento di dare buongiorno ad Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato. Eccolo.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Alain, allora, ti aspettavi questo addio tra Vlahovic e la Juventus e soprattutto qual è, secondo te, il futuro di Dušan?
1: Ma ormai me l'aspettavo. Non sono un insider, non... C'erano alcuni segni che comunque portavano a pensare che Spalletti volesse continuare a lavorare con Vlahovic. Poi Vlahovic sappiamo che è goloso, ha un procuratore goloso, lo stesso calciatore goloso. Il fatto di non giocare la Champions forse ha giocato nella sua decisione un ruolo importante, non lo so, però. Un investimento che è andato molto male, perché comunque Torino non ha fatto nemmeno la metà di quanto si potesse aspettare da Vlahovic, ma anche considerando il prezzo del cartellino che ha pagato la Juve.
0: Già, quindi comunque sostanzialmente se tu dovessi giudicare il quadriennio di Vlahovic alla Juventus, che voto daresti e che voto, cioè che cosa ti saresti in realtà aspettato?
1: Ma gli do un 5,5 per prezzo pagato. Per stipendio, non ha mai trovato continuità, non è migliorato perché Vlahovic, concretamente, se tu analizzi il Vlahovic che arrivò a Torino, il Vlahovic di oggi, dove è migliorato? E sono tutti fattori che alla fine pesano. È vero che comunque ha trovato una delle Juve più deboli del XXI secolo.
0: Quindi diciamo c'è un po' di complicità sua, un po' di
1: C'è un po' di
0: complicità del Juve.
1: tutto. L'attaccante dipende molto dal collettivo.
0: Sì, quindi
1: Dunque,
0: chiaramente sì.
1: come la mettiamo? Dunque, se non gli arrivano i palloni, però poi comunque lui sull'atteggiamento, abbiamo visto in tanti periodi, comunque abbiamo visto un Vlahovic nervoso, io ho visto un Vlahovic fare degli errori comunque basici a livello tecnico, primo controllo. Non ho visto un attaccante da 80 milioni con quello stipendio, perché comunque era un giocatore che prendeva 12 milioni di euro all'anno. Dunque, a questo punto, sinceramente, non li ha mai giustificati questi soldi.
0: Direi di no. Se avessi avuto ancora per un anno almeno in coppia Dybala, secondo te avrebbe avuto maggiore possibilità di... Quindi dipende anche dalla coppia, da come era assemblata la squadra, dal partner.
1: Ma sì, la squadra è fondamentale. Se la squadra ti crea 4, 5, 6 occasioni a partite. E giochi in una squadra che te ne crea una, è difficile poter fare la differenza. Però nell'analisi proprio di ogni fase di gioco, gli skills proprio di Vlahovic, non abbiamo visto un salto di qualità. Cioè, il Vlahovic delle ultime partite faceva gli stessi errori del primo Vlahovic, o il Vlahovic più nervoso che abbiamo visto. È vero che ha avuto dei periodi comunque dove ha iniziato a segnare, eccetera. Però sono stati dei periodi troppo corti per un attaccante a questo prezzo. Io ti faccio una domanda: quanti giocatori prendono? Quanti attaccanti prendono questo stipendio? Poi all'età, comunque, quando è arrivato Rino era molto giovane: quanti giocatori prendono 1 milione al mese a quest'età? Cioè,
0: No, no.
1: parliamo di Haaland e Mbappé, parliamo di questi livelli, ragazzi. Dunque, non li ha mai giustificati, secondo me.
0: No, no.
1: Tu sei meglio posizionato comunque, o meglio informato di me, però
0: Io non
1: poi
0: sono
1: anche
0: un
1: questo
0: grande
1: tira e
0: estimatore.
1: molla con il contratto, rinnovo, non rinnovo, ti amo, neanch'io, eccetera. Cioè, è stata una telenovela. Cioè, alla fine una società seria gli dice come ha fatto adesso la Juve, ti diamo un ultimatum e da lì non andiamo oltre. A prendere decisioni e poi comunque ti può entrare anche rimpianti di non averlo venduto l'anno scorso.
0: No, è chiaro che questo è il grande problema, cioè penso che lo perdi a zero, non è tanto un problema economico ma di opportunità l'anno prossimo, potendo, l'anno scorso se se lo fossero venduto è chiaro che avrebbero comunque incassato qualcosa da potersi rigiocare eventualmente sul mercato. Dove lo immagini adesso Vlahovic? In Italia o all'estero? Perché Chiellini ha detto che con queste cifre in Italia è difficile.
1: Ma quanti si possono inserire queste cifre? In Inghilterra il top 6, il Bayern, PSG, Barça, Real Madrid e poi l'Atletico forse, perché comunque anche a livello economico e considerando che Julian dovrebbe lasciare Madrid, potrebbe essere una soluzione per Simeone. però sono queste, le società sono quelle.
0: La Juventus guarda al futuro senza Vlahovic. Intanto il primo nome è Colomani. Mi spieghi un po' la tua preferenza? Se Colomani può essere quello che rimpiazza Vlahovic o può essere un giocatore in più da prendere?
1: Cioè, la differenza è abismale. Cioè, Colomani l'abbiamo visto fare un mese e mezzo bene, da bomber in Italia, poi è uno che gioca di sponde, è uno che si sacrifica per la squadra, ha altre caratteristiche. Colomani per me non è super bomber, non è il male della situazione, è uno che gioca a spalle alla porta, che gioca per la squadra. Adesso bisogna anche capire i costi, Tottenham l'ha pagato caro, vorrà anche recuperare qualcosa, di là di una stagione molto negativa. No, secondo me non va a prendere un big, infatti non è il mondiale Colomani.
0: No, questo è vero. E se la coppia fosse Colomani-Sorloth, qualora Vlahovic andasse all'Atletico Madrid, che comunque ha in ballo ancora la questione Nico Gonzalez da risolvere con la Juventus, già sarebbe un attacco più credibile?
1: Beh, io andrei. Sorloth è uomo d'aria, è bomber. Cioè, a Madrid non ha trovato, secondo me, il minutaggio per poter far vedere cosa fece vedere nel Villarreal. Villarreal finì in i piccicci della Liga. Sorloth è un giocatore d'aria, se trova una squadra che crea, è uno che comunque è bravo di testa, è bravo anche a finalizzare di prima, è un calciatore, secondo me, di profilo internazionale, da scegliere tra Colomani e Sorloth, ma anche a livello di costi comunque andrei sul norvegese, perché poi comunque la Juve non è che deve solo andare a prendere un centravanti, ha il tema portiere, al centrocampo cosa ci sarà, poi i terzini. Cioè, il mercato della Juve è una bella enigma in questo momento, perché mancano i soldi, diciamo che la minus valenza che ha fatto con Vlahovic pesa nel bilancio, perché se tu vai a prendere un attaccante di 80 milioni ti aspetti almeno di poter valorizzarlo o almeno di poterlo vendere per recuperare qualcosa, perché poi su 4 anni comunque il valore del cartellino dovrebbe almeno mantenersi a questi prezzi, soprattutto se il calciatore arriva in una piazza come arrivò Vlahovic, che in quel momento in Serie A era il capocannoniere. Dunque vedremo, è uno dei mercati più intriganti dell'estate, il mercato della Juve.
0: Molto, molto, molto, come intrigante tutto il valzer delle panchine, tutti quegli altri acquisti che ci saranno. Uno dei nomi che più rimbalza in questo momento è quello di Palestra. L'Atalanta non ha bisogno di far cassa, quindi spara un prezzo altissimo, 50 milioni, accessibile per l'Inter, o ti immagini Palestra che resti all'Atalanta o vada all'estero?
1: Palestra, se l'Inter prende Palestra, l'alter ego di Di Marco, potrebbe finire la stagione con tra i due terzini 40 assist. Cioè, Palestra si deve mettere questi obiettivi, Palestra è dominante. Poi facciamo fatica a comunque considerare dei calciatori dominanti quando non giocano in Champions, ma Palestra, avete visto ragazzi, non so se guardate le partite, ma avete visto il passo che ha Palestra?
0: No,
1: è dominante questo giocatore, è proprio la

0: Secondo me fa un upgrade, se prende palestra rispetto ad adesso.
1: Sicuramente, ma fa un upgrade anche di spese, visto che Dumfries l'hai perso per 20 milioni, dovresti metterci vicino 30 milioni per andare con 50 e chiudere per palestra, ma tutto sommato
0: Beh,
1: dici,
0: però non deve prendere attaccanti l'Inter.
1: sì,
0: È un
1: e tutto
0: attaccante
1: sommato tu
0: forse ti
1: dici, c'hai
0: costa di
1: già,
0: più.
1: potrebbe essere anche tra virgolette uno dei pochi acquisti della stagione, cioè sistemare una pedina qua e là su un gruppo già avanti rispetto agli altri.
0: Sì, perché ormai sappiamo chi ha costruito questa rosa. Cioè, Marotta sulla gestione di una rosa non lo possiamo mettere in dubbio, la sua serietà, la sua visione, la sua capacità di costruire dei progetti vincenti. Poi c'è chi chiama la Marotta League, eccetera, eccetera, ma queste sono chiacchiere da bar. Cioè, sulla competenza di Marotta, ragazzi, cioè, sono 20 anni e che comunque in Serie A l'esperienza della Sampdoria che lo ha lanciato praticamente fino ad oggi, comunque, sempre comunque costruite le squadre molto competitive.
1: Allora, c'è un giocatore che mi fa impazzire, che gioca a Madrid, anzi ha giocato poco, pochissimo a Madrid, perché chiaramente in un tourbillon di campioni ha trovato poco spazio, e che due club, uno è la Juventus, ma più avanti della Juventus c'è il Como, ci sta provando, Gonzalo Garcia. Mi racconti bene, ci racconti bene che lo conosco questo giocatore, e mi dici tra le due squadre dove lo vedresti meglio?
0: A Como?
1: Al posto di Nico
0: Gioca
1: Paz.
0: la Champions? No, perché è un centravanti,
1: Certo,
0: Gonzalo è un centravanti,
1: ma
0: un
1: è più
0: giocatore
1: punta o più
0: d'aria.
1: seconda punta?
0: No, è puro 9, come dicono qua in Spagna. È un attaccante d'aria. Non partecipa molto al gioco, però in aria è molto furbo. Molto furbo, finalizza in tutti i modi, molto abile anche nel liberarsi, trovare gli spazi, guadagnare la posizione. Beh, chi ha guardato il Mondiale per club l'anno scorso l'ha visto a Madrid quando esci dal vivaio, comunque in attacco, cioè, visto la competenza che aveva, e fa bene ad andarsene. A Como, secondo me, è un win-win per lui, perché comunque va in una squadra che gioca la Champions, non ha la pressione che avrebbe a Torino, dove non giocherebbe la Champions. Dunque forse sullo stipendio, forse a Como prenderebbe qualcosa in meno, però Como è un progetto comunque che sta crescendo anno dopo anno. La Juve a che punto sta il progetto? Che cos'è il progetto adesso la Juve? Se stiamo contestando Como lì, se stiamo discutendo la figura di Modestò, sulla capacità o sul potere decisionale che ha Chiellini, dov'è il progetto? Non è un progetto consolidato, ci sono ancora troppi dubbi. A Como le cose sono chiare
1: È
0: su come
1: quello
0: si
1: che
0: vuole
1: fa la differenza
0: giocare,
1: anche nelle
0: cosa si va a
1: trattative con i
0: cercare.
1: giocatori, certo.
0: Ma è chiaro, poi vai a Como e vivi sul lago di Como, ma chi ti dà fastidio? Che pressioni puoi avere se perdi 3 partite a Como?
1: Tra l'altro possiamo dire che magari Real Madrid sarebbe allettato anche da questa ipotesi, perché ha visto come è stato cresciuto Nico Paz sotto tutti i punti di vista.
0: E Jacobo?
1: Cosa?
0: E Jacobo pure il
1: Ah,
0: centrale?
1: certo, anche lui.
0: Lì è chiaro che ha trovato un posto dove poter far crescere i suoi giovani. Cioè, la fabbrica, parliamo sempre della Masia a Barcellona, ma la fabbrica a Madrid non scherza, nemmeno Enzo.
1: No, no,
0: Poi trovare
1: certo.
0: il posto in prima squadra è tosta. Adesso andare a Como, giochi in Serie A e trovi un allenatore che vuole giocare a pallone, con un progetto, è stabile il progetto. Cioè, migliorare il Como, ormai migliorare ogni anno sarà più difficile, perché poi arriveremo un giorno a chiedere lo scudetto a Como.
1: Lo
0: E
1: so,
0: chi
1: però intanto
0: l'avrebbe pensato? Chi l'avrebbe pensato?
1: la crescita è veramente esponenziale. Senti, Goretzka e Milan si sono un po' interrotti nelle trattative. Chiaramente non c'è più il direttore sportivo, no? È stato mandato via tutto, quindi chiaramente si interrompe tutto. È un giocatore che consiglieresti in Italia?
0: Non so come sta fisicamente, se è il miglior Goretzka, il box to box che conosciamo tutti e che abbiamo admirato nel Bayern, giocatore differenziale per la Serie A. Cioè, ormai sappiamo che comunque a livello fisico quel tipo di calciatori in Italia fanno bene. E Goretzka sì, adesso il Milan non ha nemmeno un allenatore. Chi decide il Milan? Chi fa mercato? Cioè,
1: È
0: stiamo
1: quello.
0: parlando di una società che vuol dare la squadra a i due allenatori che escono più spesso

0: sono tornatori che alleneranno durante il mondiale. Come fai a costruire qualcosa di serio così? Io non scarterei italiano, secondo me italiano comunque ha tante chance via. E spero di vederlo a Milano sfonda rosso-nero, perché altrimenti andrà all'estero italiano,
1: Si parla
0: l'italiano deve
1: anche di
0: stare.
1: Besiktas, ti dispiacerebbe
0: E beh,
1: vederlo.
0: chiaro, sì, l'ho letto. Beh, a me piace il Beşiktaş, sono andato pure a vedere l'anno scorso. Troverebbe comunque una grande sfida, provare a vincere a vincere contro il Galatasaray, che comunque negli ultimi anni si è consolidato come una squadra regina del calcio turco, e un Fenerbahce che non vince da più di 10 anni. È una squadra gloriosa come il Fenerbahce, evidentemente con la disponibilità economica che ha, non vincere pesa, però farà un mercato per poter tornare a vincere. Dunque, il Beşiktaş, tra parentesi, è la terza forza, questo lo dico più da un punto di vista economico. Negli ultimi anni ha avuto un po' di instabilità a livello proprio societaria, però andare a Istanbul, non so se sei stato a Istanbul, ma andare ad allenare ad Istanbul con le condizioni che ti danno le società, c'è qualcosa di magico.
1: Al di là di Gonzalo Garcia, dal Real Madrid in tanti potrebbero andare via per quella che è un po' una ristrutturazione che sta avvenendo sotto l'egida di Mourinho e Florentino Perez. Quali sono i giocatori che secondo te lasceranno Madrid e quali sono le grandi occasioni che possono arrivare da Madrid?
0: Ma Camavinga penso che lascerà Madrid, c'è Fran García, si parla di Raúl Asensio, il centrale, si parla. C'è il tema Valverde, non sappiamo bene a che punto sta il tema Valverde, perché c'è stata quella rissa che i mezzi comunque spagnoli hanno voluto vendere a fine stagione, c'è stata tanta comunicazione anche comunque dispregiativa in verso a Valverde, per poter farlo uscire. C'è chi dice che l'Atletico avrebbe già fatto un'offerta formale che lui potrebbe accettare perché rimarrebbe a vivere a Madrid, sua moglie vuole stare a Madrid. Chi più? Rodrigo però è infortunato, però potrebbe comunque anche lui uscire. Vedremo, con Mourinho sapremo subito. Mourinho è sempre stato molto chiaro con le cose. Giocatori che ti ho detto sicuramente usciranno, c'è cioè Gonzalo pure, e adesso vorrei capire bene la
1: Brahim
0: situazione pure di chi? Brahim
1: Diaz, Brahim,
0: potrebbe uscire, sì. Poi
1: quindi c'è questa possibilità.
0: con Mourinho dove giocherebbe?
1: È quello che mi sto domandando. Quindi, diciamo, la Juventus può anche non deporre le speranze di prendere questo tipo di giocatore che servirebbe alla Juve? O tutto sommato
0: No,
1: se
0: è un giocatore con tanta fantasia. Brahim è forte.
1: non lo so.
0: Brahim è forte. Poi quando sono a Madrid, comunque sei in un contesto speciale. Ricordati quanti calciatori sono andati via da Madrid dove non erano comunque quei giocatori differenziali, sono arrivati in Italia, in Inghilterra, in Francia, in Germania o in Portogallo e fanno differenza. Cioè, Madrid il livello ormai lo conosciamo. Ricordati il Napoli quando andò a prendere Albiol, eccetera. Poi che rendimento hanno avuto quei calciatori a Napoli?
1: Ah, certo, assolutamente. Contesti diversi, rendimenti diversi. In chiusura ti chiedo di Cambiaso. Pare che il Barcellona stia riprovando a contattarlo. La trovi credibile come trattativa?
0: A che cifre?
1: Beh, secondo me Juventus non è che spara altissimo, eh. Secondo me con 35-40 lo puoi portare via.
0: Il Barça ha preso Gordon che gli ha speso comunque 70 o 75 milioni. Deve prendere una punta e deve prendere un centrale. Dunque, che budget gli rimane per prendere il terzino? Non lo so, non lo so, non mi sorprende perché comunque lì su quella fascia io proverei comunque a lavorare su Baldé comunque quando iniziò a giocare in prima squadra faceva la differenza. Che cosa è successo con lui? Poi non scarterei nemmeno Hector Font di Elche, che potrebbe comunque rientrare nel giro Barça perché Elche ha fatto benissimo, ha delle soluzioni. Gerard Martin può giocare su quella fascia, secondo me ha delle soluzioni. Flick, io non andrei a spendere i soldi sapendo che il Barça comunque non ha questo budget illimitato che hanno in altre piazze.
1: Quello sì, infatti per questo ti chiedevo quanto fosse credibile. Alen, ci ritroviamo domani intanto. Un grande abbraccio da Alen Valnegri.
0: Ciao Enzo,
1: Ciao
0: grazie.
1: Alen.
0: Ciao.
1: Sta per partire Maracanã, allora io ringrazio e saluto l'ottimo Andrea Maiocchi in cabina di regia. Saluto saluto tutti quanti voi, mi sono dimenticato che non parte lo partirà qualcosa. Saluto tutti quanti.
2: Vai via, vai via.
1: Eccolo qua. Saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sul mercato nel corso del nostro programma. Tante voci, tante ipotesi, ma anche tante certezze per quel che riguarda questi primi giorni della sessione estiva delle trattative. Ne parliamo con Fabio Brini, ex portiere di Udinese ed Ascoli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Partiamo parlando di Vlahovic, che non ha trovato l'accordo per rimanere alla Juventus, per proseguire la sua avventura con i bianconeri. Richieste eccessive da parte dell'ex giocatore viola, 8 milioni di ingaggio più 10-15 milioni di bonus alla firma. Insomma, molto probabilmente non rimarrà in Italia, anzi possiamo assolutamente escludere una sua continuazione della sua carriera in Italia.
1: Credo che sia corretto quello che tu hai detto, anche perché dopo alcune stagioni non proprio all'altezza come qualità per il giocatore, credo che una richiesta di questo genere sia eccessiva per il mercato italiano. Qualora invece le cose fossero diversamente a livello economico, io credo che qualche società italiana potrebbe essere interessata, però è chiaro che non ha dato il suo contributo, quello che ci si aspettava, e allora credo che questa sia una richiesta eccessiva, ripeto, per il mercato italiano.
0: Ecco, Vlahovic è stato pagato circa 80 milioni dalla Juventus quando lo ha preso dalla Fiorentina, però tutto sommato, andando a fare un'analisi del suo percorso alla Juventus, non è riuscito a confermare le attese, a ripagare le attese.
1: Ma sicuramente per quello che ha dimostrato, è chiaro che ha avuto anche dei problemi fisici, poi non ha giocato con continuità. Chiaro che 80 milioni non li vai a recuperare da nessuna parte, eccolo perché parlo di una richiesta eccessiva. Spesso e volentieri ci dovrebbe essere anche una presa di coscienza da parte del calciatore e anche dei suoi procuratori, perché andare a prendere Vlahovic con questo tipo di discorso è anche, secondo me, un punto interrogativo. Perciò ripeto, non credo che possa fare il caso del mercato italiano.
0: Aprendo una parentesi, ad un calciatore del livello di Vlahovic cosa cambia secondo te tra 5 e 8 milioni, per fare un esempio?
1: Beh, in effetti non cambia nulla. Io spesso e volentieri non ho mai capito queste situazioni, ma credo che sia più un discorso di procuratori che spesso volentieri del calciatore stesso, perché in certi momenti il calciatore non vuole pensare a questo tipo di discorso, lascia tutto in mano al procuratore, però credo che debba avere anche quella personalità in certi momenti per poter decidere da solo, e soprattutto se vieni da qualche stagione non sicuramente all'altezza del nome.
0: Senti, si parla tra gli altri per il centravanti della Juventus di Colomani, di Sorloth e anche di Icardi. Sono queste alcune delle idee per Spalletti. Cosa ne pensi?
1: Ma Icardi, io credo che non faccia il caso di Spalletti. Poi nel calcio sai benissimo che succede di tutto e di più. Ma è comunque sempre un discorso economico. Il calcio italiano non può permettersi, a meno che tu non riesca a vendere calciatori importanti come può essere Leao nel Milan, ma oggi come oggi chi è che va a spendere 70-80 milioni per un calciatore, soprattutto se arrivano da stagioni non sicuramente all'altezza. Perciò il mercato italiano secondo me è un po' limitato da questo punto di vista.
0: Parlando invece dell'Inter, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni? Cioè i nerazzurri, l'Inter, fanno bene a spingersi ad una cifra di questo genere? È chiaro che cercheranno di trattare, cercheranno magari di inserire una contropartita tecnica, però Palestra vale 50 milioni secondo te?
1: A dire che valga 50 milioni mi sembra un po' eccessivo, però l'Inter ha già fatto, se non sbaglio, un'offerta di 40 più 5, e se la richiesta dell'Atalanta è sui 50 milioni, ciò significa che c'è un margine di trattativa per questo calciatore. Poi è chiaro, la prospettiva è una prospettiva importante. In questo campionato magari cercano sicuramente giocatori per la Champions, ma soprattutto per avere un ricambio, dato che giocare spesso comporta anche delle difficoltà da chi gioca sempre. Poi, ripeto, dire se valga o meno 50 milioni per noi che nel mercato italiano sembra una follia, però se andiamo a vedere alcune nazioni spendono molto e anche molto di più per qualche giocatore. Per noi sembra un po' eccessivo.
0: E Solè, che tu hai avuto modo di vedere all'Udinese, secondo te è da Inter, visto che i nerazzurri stanno facendo un notevole pressing per lui?
1: Ma io credo che possa essere da Inter, anche perché non è stagione a Udine ha dimostrato di essere un giocatore importante. Poi è chiaro che si deve integrare in una squadra importante, in una rosa importante, e sfruttare poi quei momenti che sicuramente gli capiteranno per dimostrare il suo valore, soprattutto per dimostrare che può fare la differenza anche in una grande società. È chiaro che in certi momenti si rischia anche su qualche tipo di calciatore, e magari spendendo anche qualcosa di più, spesso e volentieri, però si spendono questi soldi a ragion veduta. Per me potrebbe essere un ottimo acquisto.
0: E parlando di portieri, anche Provedel è da Inter, visto che si parla di lui come possibile successore di Sommer.
1: Oggi come oggi non saprei risponderti sui portieri, perché mi sembra un po' come la Juve con il suo portiere. Quando le cose non vanno bene, tanto lo sai benissimo, si arriva sempre a una situazione negativa che può essere il portiere. È chiaro che devi capire il perché della scelta di Provede. È un portiere importante, sicuramente, e soprattutto poi è italiano, e per me questo già vale molto. Poi bisogna capire la pressione, bisogna capire tante altre cose, il carattere del giocatore. Sono tanti gli ingredienti che bisogna mettere in pratica nell'acquisto di un portiere, che al di là di tutto è un ruolo particolare.
0: Tra l'altro, ecco, a proposito di portieri, parlando dell'Udinese, potrebbe esserci questa possibilità di Ravaglia del Bologna, potrebbe arrivare all'Udinese nel caso di una partenza di Okoye. Come lo vedresti Ravaglia al posto di Okoye?
1: Ma io credo che abbia fatto bene, soprattutto, ripeto, quando vedo, non è una cosa semplicistica, però quando vedo portieri italiani per me sono già felice, perché avere un campionato di Serie A dove soprattutto ci sono portieri stranieri, io l'ho detto tante volte con tanto di rispetto per questi ragazzi, però si dà la possibilità a dei portieri italiani di mettersi in mostra e di avere quelle possibilità che in altre squadre magari arrivano meno.
0: E invece, parlando della Lazio, come ti immagini la ripartenza dei biancocelesti con Gattuso allenatore?
1: Ah, Gattuso è un personaggio particolare nel senso positivo, attenzione, però credo che sia anche un allenatore dove non gli si possa dire chi debba giocare e chi non debba giocare, e soprattutto non fargli trovare già una squadra fatta, perché altrimenti diventa un problema. Sul piano caratteriale credo che possa dare tanto alla Lazio, però bisogna che sia libero di poter scegliere.
0: Ci sono tanti punti interrogativi naturalmente intorno alla Lazio, alla squadra del futuro. C'è ad esempio Romagnoli che è sul piede di partenza, ha trovato l'accordo con 6 mesi di ritardo per andare a giocare in Arabia. Insomma, già a gennaio sembrava poter partire, poi fu bloccata la sua cessione.
1: Sicuramente è un giocatore che andrà via, anche perché già a gennaio, come hai detto, doveva già essere da un'altra parte, perciò non ha senso tenere un calciatore con delle idee già fuori da quello che può essere il campionato italiano. Ma è giusto anche che sia così, che ogni calciatore abbia le sue idee e soprattutto credo che abbia dato anche tanto alla Lazio, perciò credo che sia giusto e corretto che faccia delle altre scelte.
0: Grosso alla Fiorentina, che ne pensi? È la scelta giusta per iniziare un nuovo ciclo?
1: Ma secondo me può essere la scelta giusta. È chiaro che vanno fatte delle valutazioni sull'allenatore attuale Vanoli e del perché la scelta di Grosso. È chiaro che se vai a scegliere un altro allenatore c'è qualcosa che non ti ha quadrato, parlo come società, nella gestione di Vanoli, perché io credo che Vanoli sarebbe stato felice e contento di rimanere alla Fiorentina. Allora la scelta di un altro allenatore è dato da tante situazioni, dalla programmazione, da quello che si vuole ottenere dalla Fiorentina da qua a 2 o 3 anni. Magari non l'hai fatto, non lo farai con Vanoli.
0: E invece parlando di allenatore, sei incuriosito da Sarri all'Atalanta? Tra l'altro, insomma, l'Atalanta con Sarri procederà ad un cambio tattico notevole. Si passerà alla difesa a 4 dopo che per tantissimo tempo la difesa a 3 è stata un dogma assoluto.
1: Sai, Sarri è un allenatore, credo, di carattere. Se deve dire qualche cosa, lo dice. Va a Bergamo in una società che non è sana di più. Ha una società importante. È chiaro che cambierà sicuramente a livello tattico, perché ha sempre giocato anche con Gasperini, quasi a uomo. Con Paladino quasi la stessa cosa. Bisogna che la società sia pronta a questo cambiamento, o invece se Sarri si adatterà alla situazione che l'Atalanta ha sempre portato avanti.
0: Chiudiamo parlando dell'Ascoli. Stai facendo il tifo per i marchigiani, una delle tue grandi ex squadre che è in lotta per salire in Serie B.
1: Ma credo che sarebbe una grande soddisfazione per i tifosi ascolani, anche per le Marche stesse, perché tornerebbero ad un campionato importante. Una grande squadra, gioca bene, però di fronte a un'altra squadra importante, che è il Brescia. L'1-1 in questo momento è come se non avessero giocato la partita d'andata, perché nel ritorno è vero che si giocherà ad Ascoli. Quello che non ho capito e non capisco è il perché della non tifoseria ospite, come quelli dell'Ascoli e quelli del Brescia. Questa è una cosa che continuo a non capire. È chiaro che per il Brescia non avere i propri tifosi, non dico che possa condizionare un po', però gli ascolani risponderanno alla grande. È chiaro che mi auguro che riesca l'Ascoli a salire in Serie B.
0: Sarai ad Ascoli?
1: Ma adesso vediamo. Mi farebbe piacere esserci, vediamo un po'.
0: Bene, perfetto. Allora, Fabio, grazie mille, alla prossima, buona giornata. Prima
1: Grazie a voi, grazie.
0: parlavamo con Fabio Brini della Fiorentina, la società viola tra le altre operazioni sta valutando anche il da farsi per quel che riguarda la porta con De Gea, che è certamente un portiere di affidabilità assoluta, però in virtù anche della possibilità di abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina potrebbe potrebbe decidere di farlo partire. De Gea guadagna circa 3 milioni netti a stagione e quindi la Fiorentina poi dovrebbe sostituirlo magari con un giocatore che in questo momento è alla Sampdoria in prestito, che è Martinelli, un giovane, un classe 2006 sul quale la Fiorentina punta molto, altrimenti potrebbe anche decidere di prendere un portiere già affermato. Ne abbiamo parlato con Gian Matteo Marigini, ex portiere della Fiorentina. Sentiamo che cosa ci ha detto. Si parla molto del futuro di De Gea, potrebbe anche essere ceduto nell'ottica dell'abbassamento del monte ingaggi, c'è questa necessità da parte della Fiorentina. De Gea percepisce uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro e quindi ecco, dovesse esserci questa partenza, secondo te potrebbe essere veramente molto pesante? Bisogna capire anche poi eventualmente come verrebbe sostituito.
2: Allora, se parte De Gea sarebbe giusto dare spazio se si parla di ricostruzione, a questo ragazzo Martinelli che ha fatto benissimo alla Sampdoria. Se questo è il progetto e questo è il programma, però la gente deve sapere che non è che si deve aspettare di andare a qualificarsi in Europa League, poi può succedere tutto nel calcio. Ma se vogliamo essere ambiziosi, De Gea penso sia un punto di partenza da cui non puoi prescindere. E i soldi che guadagna, secondo me, per il tipo di portiere che è, se li merita tutti. E tanto è vero che dietro all'acquisto di De Gea c'è subito la Juventus che potrebbe essere interessata. Quindi voglio dire, non è che De Gea, se non è alla Fiorentina, va in una squadra normalissima, va in una squadra altamente ambiziosa.
0: Ecco, a questo proposito, Tacconi, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha detto De Gea ha dato il meglio di sé al Manchester United, sta bene alla Fiorentina. Nel senso che la sua dimensione è quella della Fiorentina, dice lui.
2: Sono pareri che ognuno ha diritto di avere. Il mio l'ho espresso. Per me De Gea per una squadra ambiziosa, è insostituibile. Per me De Gea, nella stagione che tutti pensano abbia fatto non bene, vorrei sapere chi è che ha fatto bene. De Gea, in due partite fondamentali contro il Verona e la Lazio in casa, ha fatto miracoli che hanno garantito alla Fiorentina, nel momento cruciale, di arrivare alla salvezza. Per cui io analizzo questo, che è andare a cercare che il campione, nel momento più importante, che la squadra era anche sì un po' ripresa, ma era sempre in difficoltà, ha tirato fuori, ha sfoderato, ha capito, gli è stata data la fascia di capitano e ha tirato fuori delle prestazioni importantissime che hanno portato al risultato della salvezza.
0: L'ultima che ti faccio su Ken, è giusto tenerlo, secondo te o no?
2: Non lo so, io lo conosco molto bene. L'anno scorso mi ha sorpreso in positivo, però mi spiace dire che non so se il Ken è più quello che ho visto quest'anno o quello dell'anno prima. Perché se analizzo la situazione, l'anno scorso, l'anno precedente, le cose andavano tutte bene ed era facile fare bene. Se hai delle buone qualità come a lui, perché lui ha delle buonissime qualità. Però quando le cose non vanno bene, che anche se non fai i soliti più di 20 gol, te sei un calciatore che in qualsiasi momento è pronto e non fa gli errori e non ha le esternazioni di nervosismo che ha avuto quest'anno, che non hanno portato nessun beneficio alla squadra.
0: E con le parole di Gian Matteo Marigini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10.45 circa per parlare di quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, quello che è successo nelle ultime ore, qui in diretta ovviamente su TMV Radio e anche su Il 61, canale 61 del digitale terrestre. Ieri sera si è conclusa l'ultima mezz'ora della finale d'andata dei playoff di Serie C fra Union Brescia ed Ascoli. Ricorderete che la gara era stata interrotta al minuto 61 per quel nubifragio che si era abbattuto su tutta la Lombardia in generale. L'Italia in queste ore è stata presa d'assalto da una perturbazione che ha portato forti piogge come quella, dicevamo, che si è abbattuta su Rigamonti. L'arbitro è stato costretto poi a interrompere la partita perché il campo era diventato impraticabile. Ieri si è conclusa la sfida, non è cambiato il risultato, sempre 1-1, si deciderà quindi tutto nella gara di ritorno in programma domenica al Del Duca di Ascoli. Ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. ritrovo con piacere Luca Esposito. Ciao Luca.
2: Buongiorno Daniel, a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
1: Allora, caro Luca, partiamo proprio da qui, partiamo dalla sfida fra Union Brescia ed Ascoli. Che partite, diciamo, che partita hai visto, che doppia gara d'andata hai visto?
2: Sì, un doppio confronto chiaramente sicuramente particolare, con l'interruzione, come hai ricordato tu, inevitabile direi, dopo la, diciamo, la sospensione che ha costretto l'arbitro a sospendere il match al giorno, diciamo, ha giocato ieri, al giorno successivo. Diciamo invece è stato un clima diverso ieri, per fortuna, Rigamonti, clima soleggiato, no? In campo e il terreno di gioco in buonissime condizioni. È stata chiaramente una mezz'ora, bisogna giocare solo mezz'ora, non ci sono azioni degne di note, però chiaramente si è trattato di una sgambatura, perché giocare 30 minuti è un rischio anche per gli stessi calciatori. Io qua non sono d'accordo, apro una parentesi, grande come una casa, quanto una casa, cioè, voglio dire, secondo me le partite vanno, io sono nostalgico, le partite si anche perché a maggior ragione il risultato era sul 9-1, si poteva anche ripetere interamente. Giocare mezz'ora, lo stesso calciatore rischia di farsi male, non ha senso secondo me. Vabbè, comunque bisognava giocare, la si è giocata e comunque 1-1. Adesso c'era la gara di ritorno, ricordiamo il gol di Rizzo Pinna per i bianconeri e poi il pareggio di Crespi, quindi 4 minuti dopo. Crespi, questo attaccante in prestito all'Union Brescia dall'Avellino, che continua a segnare ogni puntualmente, sì. Quindi vediamo al Del Duca come sarà, che partita sarà, sicuramente una partita non semplice, perché l'Ascoli in casa gioca davvero bene. Ricordiamo, ha costruito, ha tallonato fino alla penultima giornata l'Arezzo, una squadra che forse, anzi senza forse, gioca il miglior calcio dell'intera Serie C. La squadra di Tomé, chiaramente il Brescia, Legorini è bravo a intrappolare, è bravo a in queste partite a chiudersi e ripartire appunto sulle ripartenze. E quindi però bisogna stare attenti, perché è una gara difficile, perché anche l'Ascoli vuole festeggiare la promozione tanto agognata. E sicuramente sarà un bel vedere, anche perché il Corini forse probabilmente si giocherà l'obiettivo del Brescia, portarla ai supplementari rigore, e poi la si giocherà, perché ripeto, l'Ascoli in casa davvero è un avversario difficile, ha dimostrato anche Rigamonti di essere comunque una squadra che vuole questa Serie B.
1: Parlavi di Crespi, probabilmente l'acquisto più azzeccato del mercato di gennaio di tutta la Serie C, non solo per il Brescia, perché praticamente da quando è arrivato in campionato ha segnato sempre. Ai playoff, se non sbaglio, ha già segnato più e più volte, non mi ricordo ora di preciso quanti gol
2: terzo
1: ha fatto,
2: gol.
1: Ma comunque ne ha fatti
2: terzo gol.
1: Ecco, esatto, ne ha fatti tre gol, di cui quello anche bellissimo e decisivo, di fatto quello arrivato alla Recchi contro la Salernitana, che ha segnato una rovesciata pazzesca. Ti chiedo se è stato l'acquisto più azzeccato, il migliore acquisto del mercato di gennaio dell'intera Serie C.
2: Sì, sicuramente, anche perché conosceva già il presidente Pasini, essendo stata le sue dipendenze lo scorso anno alla Feral Fisalò. È un giocatore che sicuramente è un attaccante di prospettive, giovanissimo, sicuramente lo riscatteranno le rondinelle quasi sicuramente all'Avellino. Peccato, perché è un giocatore che secondo me quest'anno ha dimostrato di poter è un, diciamo, giocatore che sposta gli equilibri in Serie C. In Serie B ha giocato meno, con Biancolino non, purtroppo non ha trovato impiego, tant'è che poi a gennaio è stato trasferito al Brescia. Sicuramente tra Lescano, che è un po' più, diciamo, grande di età anagraficamente, però credo che Crespi insieme a Fischenhaller sono i tre attaccanti che da gennaio hanno fatto tantissimi gol. Però ripeto, dalla sua parte è giovane, diciamo, c'è la sua giovane età, e quindi è chiaro che è un giovane di prospettivo, un virgulto, no, di proprietà appunto dell'Avellino oggi, però chiaramente c'è l'obbligo di riscatto a determinate condizioni raggiunte. Credo che li abbia raggiunte, scusami il gioco di parole, e quindi sì, sicuramente verrà riscattato dal Brescia, quindi quasi certamente.
1: E vedremo in quale categoria, no, giocherà, perché se sarà protagonista in Serie B con il Brescia o se dovrà accontentarsi, fra virgolette, della Serie C. Cambiamo argomento, Luca, perché parlavamo prima in privato, io e te, fuori dai microfoni della diretta, di quello che sta succedendo in casa salernitana, perché ci sono novità molto importanti per quanto riguarda il club campano.
2: Sì, si proseguirà con l'allenatore, quindi oggi è previsto un summit a Roma tra il presidente, il proprietario Iervolino e il presidente Maurizio Milan. Si farà il punto della situazione, le sensazioni, i rumors parlano di un prosieguo, no, del rapporto sia con l'allenatore Cosmi sia col direttore Fagiano. Queste sono le discrezioni che possiamo anticipare. Chiaramente bisognerà alzare l'asticella. Quest'anno si è arrivati in semifinale, quest'anno, anche se ripeto, è una B2 quest'anno di Gione C, perché il Bari in attesa della situazione Juve Stab, perché spera sempre in un ripescaggio, anche se le notizie, le news che ho sul fronte Castellammare, pare che la Juve Stab abbia risolto, probabilmente si iscriverà in Serie B, quindi è una B2, quella della regione meridionale. Lo scorso prossimo campionato con ricordiamo Catania, c'è anche comunque probabilmente anche il Foggia sarà ripescato e vorrà ben figurare, poi c'è la Salernitana, c'è il Bari, quindi è davvero un girone C infuocato, tra l'altro tantissimi derby. Crotone bisognerà capire adesso anche economicamente come sta messo, là ci sono delle situazioni abbastanza difficili, vediamo, però ripeto, adesso bisognerà alzare l'asticello, come dicevo prima. Purtroppo io non mi aspettavo questa riconferma, né la verità né per quanto riguarda Cosmi. Sì, è vero, ha dato continuità, però non ha dato quella potere. La squadra era forte, parliamoci chiaro, poteva arrivare qualsiasi allenatore e trascinarla, portarla anche in finale questa squadra. È chiaro che Cosmi ha dato, sì, ha portato forse a nuova consapevolezza di squadra, portato comunque, ha reso il gruppo un po' più solido, però ripeto, i risultati bisogna ringraziare la Casertana e il Crotone, che si sono suscitati nelle ultime partite, altrimenti non credo che la Casertana avesse, diciamo, potesse qualificarsi, piazzarsi al terzo posto, perché ripeto, le ultime partite la Casertana si l'ha vinta, però l'ha vinto con il Trapani, Siracusa. Dare, diciamo, fiducia a un tecnico, Cosmi, non lo so, partire da lui è un rischio, come è un rischio anche partire da Fagiano. Fagiano è stato un disastro quest'anno, purtroppo bisogna dirlo, mi assumo le responsabilità, perché io seguo la Salernitana a 360 gradi, mercato sbagliato a luglio, perché uno che ti porta, sì, di fa la squadra da capo, ci sono tanti giocatori nuovi, sì, è vero, non è stato facile. Poi a gennaio che cosa succede? Che 7 giocatori vanno via, quindi è sintomo che il calciomercato di gennaio di luglio non è stato, diciamo, soddisfacente, e poi anziché rinforzare la squadra la depotenzi mandando via Liguori, prendendo quindi al Foggia, prendendo Antonucci che non ha mai giocato, quindi anche lo stesso Carriero è stata una delusione, per cui la squadra indebolita poteva invece un mercato un po' più attento, oculato, se Lescano fosse arrivato già prima, non negli ultimi giorni di mercato, forse la Salernitana poteva ancora ostacolare, osteggiare il Benevento. Da allora inizio mercato, gennaio erano 3 punti di distacco dal Benevento, che poi sono, diciamo, diventata una distanza, si è aumentata giornata dopo giornata, perché la Salernitana da gennaio ha perso quella continuità nei risultati e si è allontanata dalla vetta. Ecco, secondo me adesso Fagiano resta perché ha un altro anno di contratto e vedremo se riuscirà a riscattare la brutta stagione anche personale per quanto riguarda la sua esperienza a Salerno, che secondo me non è stata sicuramente positiva.
1: Luca, parlavi delle conferme, no, di Cosmi e di Fagiano. Si era fatto anche il nome di Foggia per la Salernitana, Pasquale Foggia. Cosa non è andato? C'è stata una trattativa? C'è stato qualcosa? Sono stati solo rumor di mercato?
2: Sì, no, c'è stato chiaramente un nome che ciclicamente viene accostato alla Salernitana, essendo stato un giocatore di Granata, attaccante, se vi ricordate, sicuramente
1: Sì,
2: conosce la
1: certo.
2: piazza, conosce la città, conosce la tifoseria, però a quanto pare Sebastiani, dopo la retrocessione dalla B alla Serie C, non voglia privarsene, quindi è un direttore sportivo comunque di comprovata esperienza, e quindi sicuramente resterà a Pescara per ricostruire lì proprio con i Delfini. Sì, ma oltre a lui si era fatto a nome anche di Diego Foresti, l'ex Ternana
1: Come
2: Catanzaro,
1: no?
2: che tra l'altro sembra che a Brescia, era lì presente a Rigamonti nella semifinale di ritorno, abbia avuto un contatto con Maurizio Milan. Abbiamo parlato un po' perché già lo scorso anno, prima di Fagiano, il nome di Foresti era stato accostato alla Salernitana, era molto vicino alla Salernitana, poi non si è fatto più nulla, e quest'anno si è riparlato nuovamente, il nome di Foresti è uscito nuovamente fuori, però purtroppo a quanto pare, secondo, appunto, tornando all'indiscrezione, rumors dette prima, probabilmente si va verso il prosieguo, sia con Cosmessi, sia con Fagiano.
1: Luca, grazie come sempre per essere stato qui in diretta con noi. È sempre un piacere averti qua.
2: Piacere mio, buon lavoro, Daniel.
1: Ringraziamo ovviamente Luca Esposito, collega e amico di TuttoC.com, ma non solo, come direttore di Tutto Salernitana. Quindi abbiamo parlato anche del club campano, che non è riuscito nella missione che si era data a inizio anno dopo la doppia retrocessione, perché ricorderete la Salernitana viene da una doppia retrocessione. L'obiettivo era tornare subito in Serie B, non ci è riuscita. Come diceva anche Luca, per un mercato che forse non è stato all'altezza delle aspettative, con il Benevento che poi ha preso il largo, non c'è riuscita neanche dalla porta di servizio, quella dei playoff, sconfitta, eliminata in semifinale dall'Union Brescia. Ricorderete 1-1 alla Recchi con il super gol di Crespi, no? Che ricordavamo prima, una rovesciata in pieno recupero, e poi al ritorno al Rigamonti, l'Union Brescia di Eugenio Corini si è imposto 2-0 e si è conquistato la finale playoff con l'Ascoli. Il primo atto, la gara d'andata, seppur giocata in due volte, in due tempi, perché è stata interrotta 2 giorni fa al minuto numero 61 per pioggia, ripresa ieri, è terminata 1-1. Il ritorno ci sarà domenica al Del Duca. Scopriremo chi sarà quindi la quarta squadra ad essere promossa in Serie B. Noi siamo arrivati invece alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Siamo ovviamente in diretta sia su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Andiamo avanti, ringrazio ovviamente Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io sono molto felice di dare il benvenuto qui su A Tutta C a Mister Piero Braglia. Salve mister.
1: Salve a voi, buongiorno.
0: Allora mister, io partirei da quello che è successo nelle ultime ore, ovvero la gara d'andata della finale playoff fra Union Brescia ed Ascoli, terminata 1-1 dopo l'interruzione per pioggia, si è ripresa ieri sera l'ultima mezz'ora, domenica al Del Duca il ritorno, un risultato che lascia tutto aperto. Le chiedo, come vede quest'ultimo atto? Chi vede come favorita?
1: Ma favorito perché gioca in casa, almeno sulla carta, è l'Ascoli. Però il Brescia è una squadra forte che ha dimostrato, specialmente fino all'interruzione, che poteva incidere sul risultato. Poi dopo il campo è diventato veramente impraticabile, specie sulle fasce, sì. Giustamente è stata sospesa. Quando poi è riniziata la partita, un'altra partita, perché ha fatto meglio l'Ascoli. L'Ascoli è una squadra che gioca a memoria, bisogna fare complimenti all'allenatore Tomei, come così anche a Corini per Brescia, però sono due tipi di gioco totalmente diversi. Il Brescia secondo me l'ha interpretata bene all'andata, giocando, non facendo giocare l'Ascoli, perché finché ce l'ha fatta, perché se li fai giocare diventa veramente difficile.
0: Ecco mister, l'Ascoli, no? Parlava di come gioca a memoria, di come sta andando bene. Fra l'altro aveva fatto una grandissima rimonta, no? In campionato, poi la promozione diretta diciamo sfumata all'ultima giornata, perché non sarebbe neanche servito arrivare a pari punti per gli scontri diretti. Però è proprio questo, come ci arriva l'Ascoli, come è arrivato l'Ascoli anche a questi playoff, che potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio rispetto al Brescia.
1: Ma ci è arrivato bene, perché io la vedo bene fisicamente. Poi il segreto è sempre quello, come ci arrivi fisicamente e mentalmente. Questa è una squadra che ha in fiducia, una squadra che ha entusiasmo, non per niente sono arrivati secondi, per modo di dire, perché poi l'ultima partita sapevano benissimo quello che andavano a parare, cioè che l'Arezzo vinceva il campionato. Però l'Ascoli è una squadra che secondo me, come impianto di gioco, è quello che si vede di più e meglio. Poi è chiaro che nel calcio conta anche le qualità dei singoli, almeno nel nostro girone, il girone B, secondo me l'Ascoli è quella che giocava meglio e subito dopo veniva all'Arezzo per compattezza e qualità dei propri giocatori. Però il Brescia è una grande squadra, mi dispiace che non abbia a disposizione Mercati, che ieri è stato qualificato, che io ho avuto, e in una squadra si sente, perché è un giocatore veramente fisicamente e tecnicamente forte e sa trascinare anche gli altri. Sarà una partita molto bella da vedere e gli auguro il meglio a tutte e due le squadre.
0: Ecco, però il Brescia magari può contare su un attaccante come Crespi, che di fatto molto probabilmente è stato l'acquisto più azzeccato dell'intero mercato di gennaio in Serie C.
1: Sì, ma il Brescia ha anche alternative importanti. Ieri ho visto che ha fatto giocare, che è entrato Marras al posto, mi sembra, del terzino che aveva giocato almeno inizialmente. Marras è un altro grande giocatore. Cioè i giocatori ce l'ha, Crespi sta facendo la differenza, come tocca la palla fa gol, perciò tanto di cappello, esatto. Poi un giocatore tanto di cappello a Crespi, veramente, che sta facendo un finale di campionato, almeno nel girone di ritorno, che è stato più positivo. Sono grandi squadre, sarà veramente importante l'approccio, l'Ascoli può contare su un grande pubblico, su un entusiasmo incredibile. Sono a passo dalla B, perciò è una partita veramente bella da vedere.
0: Mister, torno un attimo indietro. Le piace questa formula dei playoff? Ormai siamo arrivati all'atto finale, ovviamente sono arrivate in finale anche nelle Final Four, sono arrivate le squadre che si sono piazzate meglio in classifica, però si discute spesso, no, quando arrivano i playoff, su questa formula così allungata, che da un lato permette al campionato di essere più vivo, più combattuto fino alla fine, però magari c'è chi si lamenta del fatto che chi è arrivato secondo deve potersi giocare la promozione con chi è arrivato decimo.
1: Vabbè, però così rendi il campionato, come giustamente hai detto lei, lo rendi vero, lo rendi vivo, perché io mi ricordo i campionati in precedenza, l'ultime cinque partite, quando la classifica era scritta, non c'era più partite, dai. La verità è questo. Secondo me è una cosa giusta. Dispiace poi che chi arriva secondo si veda fregare la Serie B da chi arriva decimo, però il calcio è bello anche per questo, rende imprevedibile tutto e poi dai la possibilità a tutti di poterci sperare fino alla fine. Io penso che sia una cosa bella da vedere anche per il pubblico, vedo gli stadi pieni, l'entusiasmo della gente. Io non toccherei queste cose qui, onestamente. A livello di sci, secondo me è una cosa molto, ma molto bella.
0: Mister, andando avanti, no? Proiettandoci verso il prossimo campionato, faccio una domanda che faccio spesso qui agli ospiti che abbiamo in diretta qui su A Tutta C, che riguarda un po' quello che purtroppo è successo negli ultimi anni, che succede da parecchio, anzi diciamo in Serie C, ovvero squadre che fanno fatica ad iscriversi, squadre che vengono poi fermate a campionato in corso, penalizzazioni che si portano dietro tutto l'anno. Ecco mister, secondo lei cosa si deve fare in più rispetto a quello già che sta facendo la Lega Pro per cercare di migliorare ed evitare il più possibile queste situazioni?
1: Ma bisognerebbe garantire in qualche maniera, per dire, la regolarità, no? Il fatto che se te ti iscrivi devi depositare anche i soldini per poter andare avanti.
0: Esatto.
1: Perché è inutile che fa fare una fiduzione, no? Da 1 milione d'euro e poi c'è squadre che ne spende 5-4 aggirando determinate cose. Dai, è sempre stato così. Che poi dopo chi ci rimette poi alla fine sono le persone che vanno a vedere le partite, i giocatori che non pigliano gli stipendi ma li pigliano dopo un anno o due se gli va bene. Ci sono punteggi che cambiano in base alle partite, che se uno viene escluso dal campionato, perché quest'anno è andata bene, perché se poi veniva esclusa qualcuno all'ultime 5 domeniche come si è rischiato, che succedeva nelle
0: classifiche? Esatto, è stato un rischio forte.
1: È una cosa brutta, perciò io mi auguro che piano piano arriviamo al fatto che se ho le possibilità li devo fare in quella maniera lì, non posso andare dietro alla piazza a quello e quell'altro. Chi è che vuole vincere il campionato deve coprire per intero il budget, e chi si deve salvare deve fare altrettanto. Se no continueremo sempre poi a vedere, forse le squadre davvero iniziano a essere un po' troppe, poi chi viene da sotto deve garantire gli stadi, qui c'è ancora gente che gioca, il campo glielo danno fra 2 anni, il campo glielo danno fra 1 anno, gente che, società che si accollano le spese per andare a giocare a 300 km di distanza, insomma così poi diventa difficile anche una gestione, presumo. C'è tante cose, non è solo una cosa. Se il Vado viene su, faccio un esempio, no? E deve andare a giocare, per dire, da un'altra parte, l'incasso del Vado va nelle spese, non c'ha incassi, perché non tutti possano poi avere le possibilità di andare a vedere questa neopromossa. Così l'anno scorso il Braccio aveva 300 persone a vedere.
0: Sì, è vero.
1: Cioè, come fai poi a rendere sostenibile il tutto? Cioè, c'è tante cose. Il Sorrento è 2 o 3 anni che va a giocare, mi sembra, una volta a Potenza, ora gioca da un'altra parte. Cioè, bisognerebbe che anche le amministrazioni delle varie città gli dessero una mano a queste società. Tutti, quando si vince, sono tutti bravi. Poi il giorno dopo sono tutti lì pronti a dimenticarsi. È la verità. Sono tutti pronti a dimenticarsi Quando c'è dalle salì sul carro si sale tanti sul carro, poi ascende si fa veloce, però.
0: Si fa veloce, esatto.
1: Mister,
0: l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla di essere stato con noi è sul prossimo campionato di Serie C. Ovviamente dobbiamo ancora capire chi sarà la quarta promossa in Serie B, ma si stanno già delineando a vedere le neopromosse e le retrocesse anche dalla Serie B dei gironi veramente interessanti su tutti. Ovviamente c'è sempre il girone C che quest'anno si prospetta quasi, lo diciamo spesso, è una sorta di B2, ma quest'anno con squadre tipo Catania, Bari, Salernitana, forse se viene ripescato il Foggia, insomma, tante piazze importanti che hanno fatto.
1: Il Foggia è già in C, dai, per quello che leggiamo, per quello che sappiamo è già in C il Foggia. Poi ci metterei Cosenza che sembra che siano vicini a un passaggio di proprietà. Perciò c'è, sì, il girone C tutti gli anni dicano e vincano, poi arriva il girone A o il girone B e rimangono sempre, perché là conta tanto, no? Il blasone conta tanto, comprano e spendano per giocatori di spessore che spesso vengano dalla B, però non hanno ancora forse capito che i campionati li vinci con la fame, con l'entusiasmo anche della novità, di tanti ragazzi che gli si potrebbe dare più spazio, e invece a volte andiamo troppo sui nomi e poi rimaniamo lì, e purtroppo è così.
0: Gli esempi poi sono molto freschi, no? Al netto del Vicenza, che aveva comunque costruito negli anni una squadra forte, mi viene in mente agli anni passati, no? La promozione della Carrarese, per esempio, la promozione dell'Ecco, certo. Tutte squadre che magari non ci aspettavamo.
1: No, il Cosenza quando c'ero io che era arrivato quinto e si fece tutti i playoff, sì. Perciò il calcio c'è l'imponderabile, no? Sì, te puoi spendere quanto vuoi spendere, poi ti arriva una squadra, perché c'è sempre la sorpresa, in tutti i gironi ci sarà sempre la sorpresa, che poi alla fine ti rompe le scatole sì. Anche per salire.
0: Mister, quando la rivediamo in panchina?
1: Parlaci te con qualche duo. Un abbraccione, grazie
0: mister, a presto, un abbraccio.
1: Grazie anche a voi, ciao.
0: Ringraziamo mister Piero Braglia, con il quale abbiamo fatto il punto su quella che sono i playoff, su quella che è stata la Serie C, su quella che sarà la Serie C, con i tanti problemi che purtroppo la Serie C si porta dietro da tanti, troppi anni. Anche mister Braglia diceva forse 60 squadre sono un numero forse un po' eccessivo, perché si rischia di avere squadre che poi vengono promosse dalla Serie D, che non hanno le infrastrutture per poter competere, per poter giocare in un campionato di Serie C. Mister Braglia faceva il nome del Vado, è una delle squadre che hanno questo problema. Il Bra, se dovesse essere riammesso in Serie C, ricorderete il Bra è stato retrocesso dopo aver perso il play-out con la Torres, sarebbe la prima squadra a essere riammessa in Serie C, ma vediamo, perché anche lo stesso Bra ha detto che non sanno, quest'anno hanno giocato sempre lontano da casa e il problema persiste, quindi anche è un costo e non un incasso quello delle gare casalinghe. E poi ci sono tutte le varie società che fanno investimenti, fanno il classico passo più lungo della gamba e poi si ritrovano ad avere penalizzazioni, esclusioni. Poi ci sono i casi come possono essere quelli della Ternana, con una società proprietà nuova che a un certo punto decide di mollare e lo voleva fare a due giornate dalla fine, facendo fallire un club. Abbiamo rischiato, come diceva anche mister

0: quella di ieri sera e quella di oggi. Alla fine, quale delle due ti è piaciuta di più?
1: Ma sicuramente ieri sera è stata partita vera per 60 minuti, a parte gli ultimi 3-4 minuti dove palesemente non si poteva più giocare a calcio. Per me abbiamo fatto una grande prestazione, meritavamo di essere sopra rispetto all'Ascoli. Quello che di oggi è una cosa molto particolare, dove sicuramente i primi 10 minuti la squadra era molto elettrica, nel senso è partita con la voglia di provare ad andare a vincere la partita, e dunque non siamo stati lucidi nel gestire alcune situazioni, poi ci siamo sciolti, abbiamo fatto secondo me meglio, creato i presupposti per essere pericolosi, magari sbagliando poi il cross o la scelta finale. Abbiamo avuto un'ottima occasione proprio nell'ultima giocata, abbiamo battuto velocemente la punizione, siamo andati a calciare in porta con Marras. E ho la percezione, l'ho visto anche nei miei ragazzi, come per dire sì, il sapore quasi di non essere riusciti a vincere, chissà cosa succede. Ho ricordato a loro, ricordo a tutti voi, che partiamo dalla situazione di pareggio e dobbiamo andare a giocare 90 minuti, forse 120, forse i calci di rigore. Dobbiamo andare a fare ad Ascoli, ok, andiamo a farla ad Ascoli, ma è tutto aperto. E io penso che abbiamo dimostrato in questa partita che abbiamo tutte le qualità, le caratteristiche per fare quello che vogliamo fare e raggiungere il nostro obiettivo.
2: Ciao Geno. Resta però quel rammarico, perché vedendo i 60, facciamo 55 minuti di ieri, la sensazione che Brescia fosse superiore e che potesse vincerla questa partita, perché gol a parte di Crespi, due miracoli del portiere, loro a parte il gol non hanno creato praticamente nulla. Resta questo rammarico di non essere riusciti a sfruttare al meglio un fattore campo per colpa di quello che è successo, del tempo e tutto, perché effettivamente, non so se anche tu hai avuto questa sensazione, ma dal di fuori non l'abbiamo respirato.
1: Guarda, intanto il rammarico è non aver vissuto la finale nella completezza, faccio l'esempio della partita con la Salernitana, che lì proprio si è percepito il grande evento, si è percepito uno stadio che pulsava, si è percepito la spinta continua della gente. Purtroppo questo clima un po' con un sacco di acqua, un po' ovattato, nonostante la grande presenza anche ieri, anzi ringrazio chi è stato stoico a reggere 60 minuti sotto l'acqua e a chi oggi è voluto venire, ma ha tolto un po' di qualcosa. Cioè, dunque, secondo me, questo è il grande peccato in generale, perché questa finale che ci siamo conquistati con tanta fatica e tanta volontà meritava per noi e per tutti i nostri tifosi di essere vissuta diversamente. Dentro l'abbiamo affrontata in queste due parti, dove comunque penso nel complesso anche oggi, nonostante riconosco che i primi 10 minuti abbiamo forzato delle cose, vedevo che la squadra era molto elettrica, però se vado a valutare anche gli ultimi 20, i primi 60 di ieri sera, penso che abbiamo fatto molto bene e penso che abbiamo veramente le qualità, le caratteristiche. Certo, la delusione di non essere riusciti a vincere davanti ai nostri tifosi c'è, la percepiamo, però come ho detto, ho ricordato anche ai miei giocatori, siamo uno pari e noi nei playoff abbiamo pareggiato e vinto in entrambe le situazioni. Dunque abbiamo tutte le caratteristiche, le qualità per andare a fare questo anche ad Ascoli. Col Casarano abbiamo vinto fuori, pareggiato in casa, Salerno è stato il contrario. E adesso riproponiamo qualcosa di diverso, pareggiamo in casa e cercheremo di andare a vincere fuori casa. Sicuramente la convinzione, i mezzi per poterlo fare li abbiamo e la convinzione necessaria per raggiungerlo, questo obiettivo.
3: Ciao, premesso che grande merito aver reagito subito al gol preso freddo dopo un inizio fiammeggiante, poi Brescia i primi 5, 6, 7 minuti era in area, mischia, poi la prima cosa e ha reagito subito. Premesso anche che bisogna comunque un gol, bisogna segnarlo per cercare di, però la cosa che mi conforta è il fatto che si conceda ad avversari come Salernitana e Ascoli il minimo sindacale, poi quelle sono brave nell'unica occasione andare a fare gol, però non è anche l'Ascoli, sì, palleggio, squadra tecnicamente forte, però gli avete concesso molto poco e anche in questa mezz'ora qua l'unica occasione l'ha avuta il Brescia.
1: Io penso che si è vista la struttura dell'Ascoli, si è percepita le conoscenze che hanno, la grande stagione che hanno fatto, hanno meritato, diciamo, quasi al pari dell'Arezzo di vincere il campionato nella stagione regolare, hanno fatto dei play-off e hanno consolidato certezze. Io penso che in questi 95 minuti si è visto che il Brescia compete a quel livello, ha tutte le qualità, le caratteristiche per fare delle cose importanti, ha limitato le loro risorse, ha costruito situazioni

0: importanti. E di conseguenza, te l'ho detto, è un primo, come dire, questo rammarico è per me per quello che volevamo vivere. Noi volevamo vivere una serata tipo Salerno, magari sarebbe finita uno pari uguale, però una finale così costruita nel tempo, voluta, cercata, dove abbiamo sentito veramente l'orgoglio di aver riempito di nuovo il nostro stadio, l'orgoglio di sentire la città e la provincia che sostiene la squadra dopo quello che era successo 11 mesi fa, quasi 12. È stato molto importante. Dunque abbiamo la sensazione di non aver vissuto pienamente quello che abbiamo costruito, ma c'è una cosa molto importante da andare a fare e sappiamo che abbiamo dietro 1 milione di persone tra città e province che spingerà questa squadra a raggiungere un grande obiettivo, e ribadisco che abbiamo tutte le qualità e le caratteristiche per poterlo fare.
1: Ciao mister, buonasera. Io mi soffermerei sulla difficoltà di solito tu sei abituato a preparare una partita che dura almeno 90 minuti e un piano gara lo puoi sviluppare su un tempo del genere. Tu che indicazioni hai dato alla squadra? Cioè gestire e eventualmente provare ad andare, ma soprattutto non prenderlo, provare a buttarsi in avanti per sfruttare al meglio. Cioè, mi chiedo cosa cambia nella preparazione di una partita così breve.
0: Ma abbiamo fatto la solita riunione tecnica dove abbiamo lavorato su delle situazioni che si erano create ieri sera, dunque quello che dovevamo correggere e quello che abbiamo fatto bene, e la spinta era come quella di ieri. Facciamo le nostre cose nel rispetto dell'avversario e proviamo a vincere come facciamo sempre. Dunque da questo punto di vista non c'è stata una strategia diversa se non quella di preparare la squadra ad essere pronta a provare a vincere la partita nel rispetto delle caratteristiche dell'avversario, ma nella consapevolezza di avere attitudini e qualità importanti per andare a vincere la partita.
2: Pur ovviamente con tutti i limiti del campo, dello spezzatino, sei d'accordo che si sono viste le due squadre che ci si aspettava? Cioè loro bene sul palleggio, anche orizzontali, voi più verticali, ma ti sembra che la tua squadra abbia dato anche segnali migliori dal punto di vista fisico, del motore, della gamba? E poi ti chiedo come pensi di organizzare questa trasferta, perché anche logisticamente magari partire sabato potrebbe essere un problema, no?
0: Io penso che stiamo bene. È stato fatto un lavoro molto importante, dunque ringrazio tutto lo staff, dei preparatori, i miei collaboratori, perché insomma abbiamo lavorato veramente sul dettaglio, sul particolare e su ogni giocatore per cercare di trovare la condizione migliore. La cosa incredibile è stata che durante la stagione è stato molto particolare, sapete bene tutto quello che abbiamo dovuto affrontare a livello di giocatori e di rosa, e dunque prima di andare a giocare a Casarano perdiamo il centrale difensivo che era stato un perno assoluto per noi, che era Freddy Sorensen. Dopo il primo turno perdiamo il giocatore che da quando aveva cambiato posizione è stato determinato come Manuel Maras, e abbiamo dovuto gestire queste due spezzoni da 30 minuti con la paura che potesse succedere qualcosa. Oggi questa squadra perde Mercati, che io praticamente non ho mai avuto una stagione regolare, e lo perderemo nella finale, ma io penso che qui dentro ci sia tutto quello che abbiamo costruito insieme, il senso di squadra, quello che vogliamo andare a mettere in campo, l'unità di intenti che c'è stata. Io penso che questa forza sia la vera forza motrice che farà fare una grande partita ad Ascoli e ci porterà dove vogliamo, con una grande consapevolezza, nel grande rispetto dell'avversario, ma fino a che ci sarà un secondo di partita, finché ci sarà una possibilità, se dovremo farlo attraverso i calci di rigore, tutto quello che avremo da spendere lo metteremo in campo. E questo anche grazie a tutto il sostegno che abbiamo sentito. Veramente è stato molto bello risvegliare l'amore della gente così completo, riempire lo stadio. E queste sono le emozioni e vibrazioni che i miei ragazzi dovevano sentire per capire che squadra rappresentano, che città rappresentano. E con questa forza andiamo a giocarci una partita contro un avversario forte, ma che abbiamo dimostrato di poter battere. E dunque andiamo con questo tipo di consapevolezza. Il discorso della trasferta, come sempre, l'ho detto anche le altre volte, per me la gestione di questi playoff è stata fatta molto bene, coordinata con lo staff, col team manager, da chi organizza le trasferte, per ottimizzare al meglio il recupero delle energie, per ottimizzare al meglio i viaggi, e anche questo viaggio è stato organizzato nel dettaglio per arrivare nel modo migliore, e di conseguenza da questo punto di vista la squadra arriverà nel modo giusto a preparare anche questa partita sotto questo punto di vista.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda l'appuntamento di questa mattina con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo a leggere un po' di notizie che stanno arrivando in queste ore. Perché? Perché netto che manca ancora l'ultimo atto, la semifinale di ritorno fra Ascoli e Union Brescia per decretare chi sarà l'ultima squadra ad essere promossa in Serie B. Il mercato si sta già animando, nel senso che l'inizio ufficiale sarà il 1 luglio, però hai voglia, se ci sono ufficialità, se ci sono trattative, andiamo a leggere un po' di ufficialità che sono arrivate nelle ultime ore. La prima riguarda l'Arzignano, che ha blindato il talento classe 2003 difensore, uno dei punti fermi del club Francesco Toniolo, ha rinnovato fino al 30 giugno del 2028. È un po' anche l'Ostia Mare, c'è il rinnovo per il centrale Piroli, il club neopromosso, il club di proprietà di Daniele De Rossi, e per due permanenze ci sono anche due addii abbastanza importanti. Il primo riguarda il Carpi, perché ha lasciato il direttore sportivo Marco Bernardi. Ieri c'è stata la risoluzione del contratto che lo legava al Carpi, ma soprattutto una trattativa che abbiamo seguito nelle ultime settimane, soprattutto mercato web, quella che riguarda la Pianese, dove ha lasciato mister Birindelli, che ha risolto il contratto con il club toscano. Una conferma, no? Ne parlavamo già da tempo, dopo aver guidato il club di Piancastagnaio ad una grandissima stagione, arrivando alla fase nazionale dei playoff. Il tecnico ha lasciato, per lui dovrebbero aprirsi le strade del Novara. E poi un'altra notizia che riguarda, sempre in panchina, riguarda il Sorrento, che potrebbe avere un nuovo allenatore, ovvero il nome nuovo per la panchina è quello di Marco Biagianti, attuale tecnico della Primavera del Catania. Lo ricorderete in campo in quel Catania in Serie A, che aveva fatto tanto bene. Lui al club etneo è rimasto molto molto legato, mio compagno di scuola fra l'altro, alle superiori andavamo a scuola insieme con Marco Biagianti, che sicuramente non si ricorderà di me, ma io mi ricordo di lui, perché lui pochi anni dopo aver lasciato l'istituto in cui eravamo giocava in Serie A, e io purtroppo ammiravo soltanto le sue gesta in TV. Quindi potrebbe essere un nome per la panchina del Sorrento, nonostante ci sia anche Vincenzo Maiuri, no? In uscita dalla Dacia Cerignola, come candidato per la panchina del club. Attenzione poi anche all'ipotesi Serie D, dato che per il tecnico fiorentino ci sarebbero già stati dei contatti. Insomma, tecnico giovane è già molto molto richiesto. Allora andiamo avanti, perché prima abbiamo ascoltato le parole di mister Corini, adesso andiamo ad ascoltare anche, per par condicio, le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo la gara d'andata Union Brescia-Ascoli 1-1, il risultato finale.
1: Buonasera.
2: Partita strana, posso dirlo senza che nessuno si offenda. Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non è nel nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente a un certo punto c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare, perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona, dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera, mister Lucascini di Sport Italia. Buonasera, ben rivista innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno, che forse sarà completamente diversa rispetto a questa partita?
1: Bah, sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere, col campo diciamo in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare e sono due squadre che si rispettano e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio.
0: E queste erano le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, dopo l'1-1 della gara d'andata contro l'Union Brescia. L'ultimo atto si disputerà domenica alle 18, segnatevi la data, segnatevi l'orario, al Del Duca di Ascoli, l'ultimo atto, dicevamo, di questa infinita stagione di Serie C, un'ultima sfida che dovrà decretare chi sarà la quarta promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. Si riparte dall'1-1 dell'andata, quindi di fatto è tutto apertissimo, tutto ancora molto aperto. L'Ascoli avrà quel piccolo vantaggio in più di poter giocare fra le mura amiche, poter contare sulla spinta dei propri tifosi che non c'erano a Brescia, quindi magari questo potrebbe essere un piccolo fattore in più, ma come diceva anche mister Tomei in conferenza stampa, sono due squadre che giocano e quindi sarà sicuramente una bellissima sfida, come lo è stato tutto il campionato di Serie C. Noi siamo arrivati invece in chiusura della nostra trasmissione dedicata al mondo della Serie C, ma ovviamente l'invito a restare con noi su TMV Radio e vi invito a scaricare la nostra app per poterci seguire 24 ore su 24, ma anche su il 61, canale 61 appunto del digitale terrestre. Dopo di noi l'editoriale, poi Rotocalcio alle fine alle 13, l'appuntamento clou di giornata su TMV Radio, Marco Piccari e tutti i suoi ospiti in Maracanà dalle 13 alle 17. Non mi resta che invitarvi a restare con noi e vi saluto. Daniele Uccellieri vi saluta, ci vediamo domani mattina alle 9.45 sempre con A Tutta C.
4: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sul mercato nel corso del nostro programma. Tante voci, tante ipotesi, ma anche tante certezze per quel che riguarda questi primi giorni della sessione estiva delle trattative. Ne parliamo con Fabio Brini, ex portiere di Udinese ed Ascoli. Ciao Fabio, ben ritrovato.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Partiamo parlando di Vlahovic, che non ha trovato l'accordo per rimanere alla Juventus, per proseguire la sua avventura con i bianconeri. Richieste eccessive da parte dell'ex giocatore viola, 8 milioni di ingaggio più 10-15 milioni di bonus alla firma. Insomma, molto probabilmente non rimarrà in Italia, anzi possiamo assolutamente escludere una sua continuazione della sua carriera in Italia.
1: Credo che sia corretto quello che tu hai detto, anche perché dopo alcune stagioni non proprio all'altezza come qualità per il giocatore, credo che una richiesta di questo genere sia eccessiva per il mercato italiano. Qualora invece le cose fossero diversamente a livello economico, io credo che qualche società italiana potrebbe essere interessata, però è chiaro che non ha dato il suo contributo, quello che ci si aspettava, e allora credo che questa sia una richiesta eccessiva, ripeto, per il mercato italiano.
0: Ecco, Vlahovic è stato pagato circa 80 milioni dalla Juventus quando lo ha preso dalla Fiorentina, però tutto sommato, andando a fare un'analisi del suo percorso alla Juventus, non è riuscito a confermare le attese, a ripagare le attese.
1: Ma sicuramente per quello che ha dimostrato, è chiaro che ha avuto anche dei problemi fisici, poi non ha giocato con continuità. Chiaro che 80 milioni non li vai a recuperare da nessuna parte. Eccolo perché parlo di una richiesta eccessiva. Spesso e volentieri ci dovrebbe essere anche una presa di coscienza da parte del calciatore e anche dei suoi procuratori, perché andare a prendere Vlahovic con questo tipo di discorso è anche, secondo me, un punto interrogativo. Perciò, ripeto, non credo che possa fare il caso del mercato italiano.
0: Aprendo una parentesi, ad un calciatore del livello di Vlahovic, cosa cambia secondo te tra 5 e 8 milioni, per fare un esempio?
1: Ma in effetti non cambia nulla. Io spesso e volentieri non ho mai capito queste situazioni, ma credo che sia più un discorso di procuratori che spesso volentieri del calciatore stesso, perché in certi momenti il calciatore non vuole pensare a questo tipo di discorso, lascia tutto in mano al procuratore, però credo che debba avere anche quella personalità in certi momenti per poter decidere da solo, e soprattutto se vieni da qualche stagione non sicuramente all'altezza del nome.
0: Senti, si parla tra gli altri per il centravanti della Juventus di Colomani, di Sorloth e anche di Icardi. Sono queste alcune delle idee per Spalletti. Cosa ne pensi?
1: Riccardi, io credo che non faccia il caso di Spalletti, poi nel calcio sai benissimo che succede di tutto e di più, ma è comunque sempre un discorso economico. Il calcio italiano non può permettersi, a meno che tu non riesca a vendere calciatori importanti come può essere Leao nel Milan, ma oggi come oggi chi è che va a spendere 70-80 milioni per un calciatore? Soprattutto se arrivano da stagioni non sicuramente all'altezza. Perciò il mercato italiano, secondo me, è un po' limitato da questo punto di vista.
0: Parlando invece dell'Inter, ti chiedo, Palestra vale 50 milioni? Cioè, i nerazzurri, l'Inter fanno bene a spingersi ad una cifra di questo genere? È chiaro che cercheranno di trattare, cercheranno magari di inserire una contropartita tecnica, però Palestra vale 50 milioni secondo te?
1: Dire che valga 50 milioni mi sembra un po' eccessivo, però l'Inter ha già fatto, se non sbaglio, un'offerta di 40 più 5, e se la richiesta dell'Atalanta è sui 50 milioni, ciò significa che c'è un margine di trattativa per questo calciatore. Poi è chiaro, la prospettiva è una prospettiva importante. In questo campionato magari cercano sicuramente giocatori per la Champions, ma soprattutto per avere un ricambio, dato che giocare spesso comporta anche delle difficoltà da chi gioca sempre. Poi, ripeto, dire se valga o meno 50 milioni per noi che nel mercato italiano sembra una follia, però se andiamo a vedere alcune nazioni spendono molto e anche molto di più per qualche giocatore. Per noi sembra un po' eccessivo.
0: E Solè, che tu hai avuto modo di vedere all'Udinese, secondo te è da Inter, visto che i nerazzurri stanno facendo un notevole pressing per lui?
1: Ma io credo che possa essere da Inter, anche perché non è. La stagione a Udine ha dimostrato di essere un giocatore importante. Poi è chiaro che si deve integrare in una squadra importante, in una rosa importante e sfruttare poi quei momenti che sicuramente gli capiteranno per dimostrare il suo valore e soprattutto per dimostrare che può fare la differenza anche in una grande società. È chiaro che in certi momenti si rischia anche su qualche tipo di calciatore, magari spendendo anche qualcosa di più, spesso volentieri, però si spendono questi soldi a ragion veduta. Per me potrebbe essere un ottimo acquisto.
0: E parlando di portieri, anche Provedel è da Inter, visto che si parla di lui come possibile successore di Sommer.
1: Oggi come oggi non saprei risponderti sui portieri perché mi sembra un po' come la Juve con il suo portiere. Quando le cose non vanno bene, tanto lo sai benissimo, si arriva sempre a una situazione negativa che può essere il portiere. È chiaro che devi capire il perché della scelta di Provede. È un portiere importante, sicuramente, e soprattutto poi italiano, e per me questo già vale molto. Poi bisogna capire la pressione, bisogna capire tante altre cose, il carattere del giocatore. Sono tanti gli ingredienti che bisogna mettere in pratica nell'acquisto di un portiere, che al di là di tutto è un ruolo particolare.
0: Tra l'altro, ecco, a proposito di portieri, parlando dell'Udinese, potrebbe esserci questa possibilità di Ravaglia del Bologna, potrebbe arrivare all'Udinese nel caso di una partenza di Okoye. Come lo vedresti, Ravaglia, al posto di Okoye?
1: Ma io credo che abbia fatto bene, soprattutto, ripeto, quando vedo, non è una cosa semplicistica, però quando vedo portieri italiani per me sono già felice, perché avere un campionato di Serie A dove soprattutto ci sono portieri stranieri, io l'ho detto tante volte, con tanto di rispetto per questi ragazzi, però si dà la possibilità a dei portieri italiani di mettersi in mostra e di avere quelle possibilità che in altre squadre magari arrivano meno.
0: E invece, parlando della Lazio, come ti immagini la ripartenza dei biancocelesti con Gattuso allenatore?
1: Ah, Gattuso è un personaggio particolare nel senso positivo, attenzione, però credo che sia anche un allenatore dove non gli si possa dire chi debba giocare e chi non debba giocare e soprattutto non fargli trovare già una squadra fatta perché altrimenti diventa un problema. Sul piano caratteriale credo che possa dare tanto alla Lazio, però bisogna che sia libero di poter scegliere.
0: Ci sono tanti punti interrogativi naturalmente intorno alla Lazio, alla squadra del futuro. C'è ad esempio Romagnoli che è sul piede di partenza, ha trovato l'accordo con 6 mesi di ritardo per andare a giocare in Arabia. Insomma, già a gennaio sembrava poter partire, poi fu bloccata la sua cessione.
1: Sicuramente è un giocatore che andrà via, anche perché già a gennaio, come hai detto, doveva già essere da un'altra parte, perciò non ha senso tenere un calciatore con delle idee già fuori da quello che può essere il campionato italiano. Ma è giusto anche che sia così, che ogni calciatore abbia le sue idee, e soprattutto credo che abbia dato anche tanto alla Lazio, perciò credo che sia giusto e corretto che faccia delle altre scelte.
0: Grosso alla Fiorentina, che ne pensi? È la scelta giusta per iniziare un nuovo ciclo?
1: Ma secondo me può essere la scelta giusta. È chiaro che vanno fatte delle valutazioni sull'allenatore attuale Vanoli e del perché la scelta di Grosso. È chiaro che se vai a scegliere un altro allenatore c'è qualcosa che non ti ha quadrato, parlo come società, nella gestione di Vanoli, perché io credo che Vanoli sarebbe stato felice e contento di rimanere alla Fiorentina. Allora la scelta di un altro allenatore è dato da tante situazioni, dalla programmazione, da quello che si vuole ottenere dalla Fiorentina da qua a 2 o 3 anni. Magari non l'hai fatto, non lo farai con Vanoli.
0: E invece parlando di allenatore, sei incuriosito da Sarri all'Atalanta, tra l'altro insomma l'Atalanta con Sarri procederà ad un cambio tattico notevole, si passerà alla difesa a 4 dopo che per tantissimo tempo la difesa a 3 è stata un dogma assoluto.
1: Sai, Sarri è un allenatore, credo, di carattere. Se deve dire qualche cosa, lo dice. Va a Bergamo in una società che non è sana di più, ha una società importante. È chiaro che cambierà sicuramente a livello tattico, perché ha sempre giocato anche con Gasperini, quasi a uomo. Con Paladino quasi la stessa cosa. Bisogna che la società sia pronta a questo cambiamento, o invece se Sarri si adatterà alla situazione che l'Atalanta ha sempre portato avanti.
0: Chiudiamo parlando dell'Ascoli. Stai facendo il tifo per i marchigiani, una delle tue grandi ex squadre che è in lotta per salire in Serie B.
1: Ma credo che sarebbe una grande soddisfazione per i tifosi ascolani, anche per le Marche stesse, perché tornerebbero ad un campionato importante. Una grande squadra, gioca bene, però di fronte a un'altra squadra importante, che è il Brescia. L'1-1 in questo momento è come se non avessero giocato la partita d'andata, perché nel ritorno è vero che si giocherà ad Ascoli. Quello che non ho capito e non capisco è il perché della non tifoseria ospite, come quelli dell'Ascoli e quelli del Brescia. Questa è una cosa che continuo a non capire. È chiaro che per il Brescia non avere i propri tifosi, non dico che possa condizionare un po', però gli ascolani risponderanno alla grande. È chiaro che mi auguro che riesca l'Ascoli a salire in Serie B.
0: Sarai ad Ascoli?
1: Ma adesso vediamo. Mi farebbe piacere esserci, vediamo un po'.
0: Bene, perfetto. Allora, Fabio, grazie mille, alla prossima, buona giornata. Prima
1: Grazie a voi, grazie.
0: parlavamo con Fabio Brini della Fiorentina, la società viola tra le altre operazioni, sta valutando anche il da farsi per quel che riguarda la porta con De Gea, che è certamente un portiere di affidabilità assoluta, però in virtù anche della possibilità di abbassare il monte ingaggi, la Fiorentina potrebbe decidere di farlo partire. De Gea guadagna circa 3 milioni netti a stagione e quindi la Fiorentina poi dovrebbe sostituirlo magari con un giocatore che in questo momento è alla Sampdoria in prestito, che è Martinelli, un giovane, un classe 2006 sul quale la Fiorentina punta molto, altrimenti potrebbe anche decidere di prendere un portiere già affermato. Ne abbiamo parlato con Gian Matteo Marigini, ex portiere della Fiorentina. Sentiamo che cosa ci ha detto. Si parla molto del futuro di De Gea, potrebbe anche essere ceduto nell'ottica dell'abbassamento del monte ingaggi, c'è questa necessità da parte della Fiorentina. De Gea percepisce uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro e quindi ecco, dovesse esserci questa partenza, secondo te potrebbe essere veramente molto pesante? Bisogna capire anche poi eventualmente come verrebbe sostituito.
2: Allora, se parte De Gea sarebbe giusto dare spazio se si parla di ricostruzione, al ragazzo Martinelli che ha fatto benissimo alla Sampdoria. Se questo è il progetto e questo è il programma, però la gente deve sapere che non è che si deve aspettare di andare a qualificarsi in Europa League, poi può succedere tutto nel calcio. Ma se vogliamo essere ambiziosi, De Gea penso sia un punto di partenza da cui non puoi prescindere. E i soldi che guadagna, secondo me, per il tipo di portiere che è, se li merita tutti. E tant'è vero che dietro all'acquisto di De Gea c'è subito la Juventus che potrebbe essere interessata. Quindi voglio dire, non è che De Gea, se non è alla Fiorentina, va in una squadra normalissima, va in una squadra altamente ambiziosa.
0: Ecco, a questo proposito, Tacconi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto De Gea ha dato il meglio di sé al Manchester United, sta bene alla Fiorentina, nel senso che la sua dimensione è quella della Fiorentina, dice lui.
2: Sono pareri che ognuno ha diritto di avere. Il mio l'ho espresso, per me De Gea per una squadra ambiziosa è insostituibile. Per me De Gea nella stagione che tutti pensano abbia fatto non bene, vorrei sapere chi è che ha fatto bene, De Gea in due partite fondamentali contro il Verona e la Lazio in casa ha fatto miracoli che hanno garantito alla Fiorentina nel momento cruciale di arrivare alla salvezza. Per cui io analizzo questo, che è andare a cercare che il campione nel momento più importante, che la squadra era anche sì un po' ripresa ma era sempre in difficoltà, ha tirato fuori, ha sfoderato, ha capito, gli è stata data la fascia di capitano e ha tirato fuori delle prestazioni importantissime che hanno portato al risultato della salvezza.
0: L'ultima che ti faccio su Ken, è giusto tenerlo, secondo te o no?
2: Non lo so, io lo conosco molto bene. L'anno scorso mi ha sorpreso in positivo, però mi spiace dire che non so se il Ken è più quello che ho visto quest'anno o quello dell'anno prima. Perché se analizzo la situazione, l'anno scorso, l'anno precedente, le cose andavano tutte bene ed era facile fare bene. Se hai delle buone qualità, come a lui, perché lui ha delle buonissime qualità. Però quando le cose non vanno bene, che anche se non fai i soliti più di 20 gol, te sei un calciatore che in qualsiasi momento è pronto e non fa gli errori e non ha le esternazioni di nervosismo che ha avuto quest'anno, che non hanno portato nessun beneficio alla squadra.
0: E con le parole di Gian Matteo Marigini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Guarda, una brutta figura di Vlahovic della Juventus. Vlahovic umanamente fa una figura pessima, pessima, perché non è credibile e accettabile che un giocatore che dalla Juventus ha avuto tutto quello che chiedeva se ne vada in questo modo.
2: Io aggiungo, poveri noi, se guardiamo in questo momento in che condizioni sono Juventus e Milan, non ci resta che piangere. Cioè, una cosa drammatica per il calcio italiano, veramente quasi incredibile. Cioè, neanche il più pessimista poteva pensare a una situazione del genere al 3 giugno.
3: Lo vedo anch'io meglio all'estero. Ormai la sua esperienza nel campionato italiano la considero esaurita. Voi citavate la Roma, è vero. Però insomma, Malen, cosa facciamo? Ci viene a fare la riserva di Malen? Non credo.
4: L'estero sia nettamente favorito, anche per una questione di ingaggio. Se lui rompe con la Juventus, che non è una società di fascia medio-alta, ma in Italia è di fascia altissima per quanto riguarda la possibilità di dare determinati ingaggi. Quindi non me la vedo una Roma, un Napoli, che tra l'altro il Napoli che ha Højlund e la Roma che ha male. Cioè, magari serve un completamento, sì.
5: Oramai è l'uomo per tutte le salse, oramai. Gattuso, c'è un problema, si chiama lui. C'è da risolvere l'Italia, è lui. La Lazio, che nessuno vorrebbe andare, perché la Lazio ci sono dei problemi veramente seri, extracalcistici.
6: Sì, sono d'accordo, è l'uomo che risolve i problemi. È stato chiamato per provarci con l'Italia, adesso si prova con la Lazio, sicuramente... È un allenatore che ci metterà tanto cuore, tanta grinta, tanta anima. Insomma, le caratteristiche sue sono queste.
7: Maracanã!
8: Mamma mia! Siamo tornati, buon pomeriggio, benvenuti a questa anteprima, un saluto da Marco Piccari e da
9: Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
8: Ciao Fra, stavamo risentendo un po' di cose, poi
9: chissà più tardi... che avrebbe pensato Vincenzo D'Amico su questa Lazio.
8: È sempre stato molto critico però.
9: Lui che gestione. È sempre stato definito da molti il più grande laziale di sempre. Chissà che cosa avrebbe... No, perché ascoltavo anche le parole di Pokeshi, che non ha tutti i torti, cioè, poi l'abbiamo sentito ieri, quando c'è una situazione delicata, si chiama Gattuso. Va bene, vediamo che...
8: Sì, si è preso una missione una missione molto complicata. Poi, che lui ci metta tanti impegni, io su questo non c'ho dubbi. Perché mi sembra una persona molto seria da questo punto di vista e molto vogliosa, insomma, di voler dimostrare qualcosa di positivo, però è chiaro che si è catapultato in un contesto che è molto molto complicato, molto molto molto complicato, che non dipende poi tutto da lui, cioè forse da lui non dipende niente, perché entra in un contesto dove le cose, diciamo, vanno male da un po' di tempo, ecco. Va bene.
9: Andavano male già da un po' di tempo anche l'Italia, che ieri ha vinto 1-0 con Lussemburgo. Oh. Caro Marco, basta un gol, è bastato un gol di Pio Esposito per lanciare questa nazionale che aveva il dovere, no?
8: Credo preparato, hai visto minuto per minuto.
9: Al Lussemburgo, adesso c'è la Grecia, insomma, Baldini era soddisfatto, ha detto se... sapevo che avremmo vinto per l'allineamento delle stelle, così l'ha definito Baldini. Insomma, una partita che può piacere o no, sicuramente è stata una ventata di freschezza contro un avversario tutto sommato molto mediocre.
8: Eh sì, questo è vero. Poi, diciamo, adesso vediamo che cosa succederà andando avanti, perché si aspetta naturalmente per la nazionale italiana il 22 di giugno per attendere la nomina del presidente della federazione e poi da lì capire chi allenerà, chi sarà il CT della nazionale italiana.
9: Sì, tra l'altro ieri, scusami, aggiungo che c'è stato un evento qui a Roma, Roberto Mancini, che è incalzato da dei colleghi cronisti su questa possibilità, ha ridacchiato e non ha praticamente voluto rispondere, segno che evidentemente qualcosa c'è, e secondo quanto scrivono i giornali, Mancini in questo momento sembra essere il favorito per prendere il ruolo di CT dell'Italia. Ieri sorrideva e non ne ha voluto parlare, chissà che questo non possa
8: quindi
9: essere
8: rimane
9: un altro
8: libero
9: indizio,
8: Conte.
9: Un altro indizio. Conte è,
8: potrebbe rimanere libero Conte,
9: sì, sì, sì.
8: E l'ombra di Conte continua a girare dalle parti di Torino.
9: Sì, anche perché così apriamo anche il nuovo argomento. quello di ieri, caro Marco, cioè il non rinnovo di Vlahovic è un altro colpo alla gestione Spalletti.
8: L'abbiamo detto ieri abbiamo parlato tantissimo, abbiamo avuto tanti ospiti, tra l'altro devo dire che c'è stato, poi magari lo sentiremo più tardi, lo riproponiamo un passaggio che abbiamo selezionato di Massimo Giletti, che è stato veramente molto molto duro, uno sfogo qui da noi che ho visto che è stato un po' ripreso da tutti, perché non ha usato mezzi termini e soprattutto è andato dritto verso Comolli e la dirigenza per il fallimento totale, lo ha definito questo, della situazione della Juve dopo anche il mancato accordo con Vlahovic, che è diventato ieri un tema e che molto probabilmente avrà anche un seguito, perché poi insomma analizzeremo anche altre cose. E poi c'è il mercato che incombe, e vediamo quello che succede ad esempio in casa Milan, quello che succede in casa Inter, con Palestra che tutti insomma lo vogliono, tutti vogliono andare in palestra.
9: Sì, con una c'è un abbonamento molto ricco da pagare per andare in questa palestra, perché in questo momento 42 milioni più bonus non bastano, e quindi c'è da alzare la quota per questa palestra.
8: La quota diventa molto più alta. Va bene, staremo a vedere. E poi, come abbiamo detto, l'arrivo di Gattuso, i movimenti della Roma, perché anche la Roma si sta muovendo sul mercato, c'è da capire. Per esempio, lo sai che io te lo dico lì, ieri abbiamo parlato della richiesta, cioè della proposta che è stata fatta alla Roma di questi 50 milioni per Svilar. E, insomma, tutti qui abbiamo raccolto da parte di chi è intervenuto un no secco. A parte che mi dicono che insomma proposta vera non è arrivata. Mi dicono che c'è stato un interessamento, però mi dicono pure che con 50 milioni tu praticamente sistemi un po' tutto entro la fine di giugno, perché la Roma deve sistemare delle cose entro la fine di giugno. Insomma, rifiutare 50 milioni non è cosa facile. Io mi lascio ancora aperta questa finestra, non so quanto sia vera, quanto sia vero effettivo il rifiuto da parte della Roma su questi 50 milioni.
9: Allora, io dico che questo errore la Roma lo ha fatto già negli anni scorsi con diversi portieri, e ha sacrificato portieri di livello anche a cifre molto simili, e insieme a Malen io credo che sia un portiere che a quelle cifre ci possa arrivare, a quelle cifre di milioni per una cessione.
8: Però che cifre, scusa?
9: Di 50 milioni.
8: Perché di un portiere,
9: è però un portiere che ti fa vincere le partite tanto sì, quanto un attaccante, secondo me. È vero, però trovare un portiere così decisivo, io penso che okay, l'incassi, ti metti a posto, vai a risolvere le grane economiche, però poi devi andare
8: plusvalenza netta,
9: però devi andare anche a prenderti per un nuovo campionato della Champions League un portiere di livello, di quel livello, e non ce lo compri secondo me in questo momento un portiere
8: però,
9: di
8: ripeto,
9: quella
8: dire
9: stessa
8: no a 50 milioni,
9: milioni.
8: È vero, non è facile,
9: sono d'accordo,
8: quindi io che sia stato detto no,
9: sono d'accordo,
8: ti dico, mi lascio ancora una finestra aperta
9: su quello, non lo
8: perché,
9: so
8: perché insomma
9: sul fatto che
8: vediamo
9: sia giusto o meno accettare, ti sto dicendo io che poi abbiano realmente rifiutato non so dirtelo, però capisco se dovessero rifiutare, perché secondo me un portiere del genere così forte a livello europeo secondo me è davvero tra i primissimi. Svilar,
8: vabbè, dai, vediamo, ci sono tanti nomi. Dumfries che appunto se ne va, e lo salutano anche.
0: Buongiorno dalla redazione.
10: In apertura alle notizie dall'estero, all'indomani della lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Intanto, nella notte, un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni, deceduto deceduto per le ferite riportate.
0: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui coi funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina, ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo.
10: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie dei più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata a un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega. Sì ai piccoli reattori. La fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise.
0: La cronaca, tragico incidente nel Bresciano, a Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vittime coinvolte si è semiribaltata finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale civile di Brescia.
10: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza dopo averlo saputo da lui. Nel corso della lite Safer avrebbe subito un colpo allo zigomo, tanto che l'altro indagato ha chiamato la polizia.
0: Atletica, tre successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gala, trionfando nel salto triplo con 17,59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs quinto nei 100 metri vinti dall'AIS. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo tredicesima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara.
10: Con questo è tutto, a più tardi.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio.
13: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
14: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì, quello che poi andremo ad affrontare, che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento, che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C. Ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al aiuto. Vabbè, venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: Lo so.
1: Stamani sono un po' stanca. Ho un po' sonno, Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice? Stanotte non ho dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male. E quindi poi questo freddo, caldo... Lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, sì. Spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo, ormai mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo che soprattutto nel primo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un giocatore, un attaccante 2004, giovanissimo, dell'Avellino, che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche l'altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare, quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca, sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore,

0: Il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
1: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita, gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara? Come l'ha preparato, come l'ha preparata Corini? Come l'ha preparata Tomei? Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze. Detto che uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto, quindi è chiaro, ripeto, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo che giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo, vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in
0: Eh
1: campo
0: sì.
1: due, anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feralpisalò, è stato bravo qua Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi che sta facendo la differenza.
0: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì, sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto. Poi
1: Tra
0: accennavi a quella bella storia.
1: l'altro,
0: Sì, prego,
1: dicevo,
0: Luca.
1: aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi, che nella gara dell'andata alla Righi, che segnò quel gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno, dopo appena 50 secondi, ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico, però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore, quindi purtroppo la Serie B ha bisogno di una quarta squadra che deve completare l'organico della serie cadetta. Speriamo davvero che una delle due, sicuramente una delle due andrà. Speriamo che vinca il fair
0: Eh
1: play,
0: sì.
1: soprattutto è il migliore. Perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati i calciatori. Ecco, speriamo che sia una gara
0: Sì, ho
1: pulita,
0: visto.
1: soprattutto.
0: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni.

0: fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente. E insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana, che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di
1: Grazie.
0: Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
1: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Amodio a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso di restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai ha la guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non so se era in
0: Sì.
1: scadenza il tecnico Salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo, anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come dico David, tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui, ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega De Vito, che dovrebbe essere direttamente, anzi quasi sicuramente direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile, perché ripeto, non si può sbagliare più a Foggia, quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di comprovata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
0: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
1: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente
0: Sì.
1: non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problemi economici, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la salita di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
0: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo
1: Ma io
0: alla
1: cambierei
0: situazione
1: anche
0: del
1: questa regola,
0: Pontedera.
1: amica mia, io cambierei anche la regola di pagare ogni
0: Sì,
1: 3 mesi. Io lavoro,
0: assolutamente.
1: io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche i presidenti a comunque a fronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute caduta, aspettavamo tutti il sovvenzionamento, aspettavamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, ne metto e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma
0: Sì.
1: soprattutto una forte propensione a metterci, a mettere i soldi, perché se ci si mette i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
0: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo. Qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Buon weekend! Buon weekend a tutti i telespettatori e
0: Anche a te.
1: ascoltatori. Un abbraccio a te.
0: Anche a te, Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. E San Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, un adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000 ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
0: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna, ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a far sì di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni, sempre di più purtroppo, e quindi E quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci. E quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire. Bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro, è un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti, però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta, due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie. E anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino a...
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione, intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo, dicevo vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Mattia Ubaldi di Roma 1, quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda. Mister, eccoci. Parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Però... Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissima. Dall'altra parte, Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé, e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, sul playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro, ecco. La pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa portante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la sarebbe diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli.
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto della Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestraro, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima. Non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente. Una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita, ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo sofferto senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol, ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì, ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, perché le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
3: Sì, sicuramente noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me sono stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare. Abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace, perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire, e siamo stati bravi perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un po' un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80. E nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
6: Abbiamo visto Mercati disperato dopo la fine. Ti chiedo tu, da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa, o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche lui.
3: Sì, sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi io da mediano, da trequartista.
3: Vabbè, io la formazione non la faccio, no, quindi capito, non so risponderti.
4: Sei abituato a continuare a cambiare, no?
3: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione, perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
6: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi riferisco, mi immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto tocco di mani credo di Milanese e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
3: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio al riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri. Poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. Dai.
7: A un certo punto sembrate un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
3: Ma in realtà noi non avevamo questa idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno e c'è tutto aperto e non vediamo l'ora se domenica.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. E San Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo di rimonta Dabrowski-King col punteggio di 4-6-6-3-10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000, ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
0: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a Tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante, insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Partita strana, posso dirlo senza che nessuno si offenda. Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse a vedere il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
3: Non è nel nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
1: Grazie
3: a lei.
4: Buonasera mister, Lucascini di Sport Italia, buonasera, bellissima innanzitutto.
3: Grazie.
4: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno che forse sarà completamente diversa rispetto a questa per tutta una serie di motivi?
3: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà, ecco.
4: L'ultima da parte mia, lei è sereno perché pensa di avere qualcosa in più rispetto al Brescia, mister, anche nel confronto tra ieri e oggi, cioè
3: io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo,
4: no, dico
3: nel senso, non ho quella serenità. Non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli. Questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita.
1: Mister, buonasera. Avrete il fattore campo, quindi almeno un 51% ve lo prendete, o secondo lei è ancora 50-50?
3: No, per me è 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare. E ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, no, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito, poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, e su mezz'ora di partita. Poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica, come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità. Era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici, quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione e poi però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre, quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua. Ecco.
5: Il calcio ci fa impazzire. Grazie. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
6: Tre conferme per tre neopromosse. Le squadre che hanno appena conquistato la massima serie andranno avanti con i rispettivi progetti tecnici e ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il Venezia, la prima promossa in Serie A, ha deciso di andare avanti con Giovanni Stroppa ed è una squadra, quella della nuova proprietà americana, che è ricca, è molto ricca. Attenzione, non sarà il Como, ma ha le idee chiare, ha un budget importante. Il Venezia può diventare una delle nuove realtà del campionato di Serie A. Ha venduto Issa Doumbia per oltre 20 milioni, una grande intuizione del DS Antonelli, preso per un milione neanche dall'Albino Leffe. Poi vedete che giocatori riesce a scoprire questo ciclo dei veneti. E lo fa e lo farà con Giovanni Stroppa in panchina, perché ha intenzione di proseguire in questo cammino, in questa strada, dando fiducia a un tecnico che ha dimostrato di essere un dominatore per la cadetteria e finalmente di valere una piazza importante anche in Serie A. Beh, la seconda che dobbiamo analizzare è una squadra che ha conquistato la massima serie con un tecnico che ha fatto veramente tanta gavetta, è Massimiliano Alvini. Avrà un ultimo incontro con la proprietà, con Stirpe, con la dirigenza, Castagnini e D'Onofrio, ma l'intenzione delle parti è quella di proseguire il cammino spalla a spalla per valutare quella che sarà anche la nuova stagione della Serie A. È sicuramente un allenatore che si è meritato la chiamata della massima serie, la promozione nella massima serie. Alvini ha qualità tecniche, capacità di gestione, gioca un ottimo calcio, sa valorizzare i giovani. Insomma, la carta d'identità lasciatela stare. Alvini è un allenatore che non vediamo l'ora di scoprire in Serie A. Bravo il Frosinone, che deciderà di puntarci. Monza, dall'altra parte, è con un'altra strada, perché lavoriamo di gavetta con Alvini, Serie C, Serie B, Stroppa, con un tecnico che l'Ala aveva già conquistata, la riconferma adesso, quindi rivedremo all'opera nella massima serie adesso con un progetto importante. Poi dall'altra c'è il giovane, ci sono tre storie diverse, ma anche Paolo Bianco e il Monza hanno dimostrato di avere grandi qualità, un'ottima scuola, lui che ha conosciuto Max Allegri, lui che ha saputo già lavorare al fianco di un leader della panchina come il tecnico livornese, lui che ha però chiaramente una visione del calcio molto diversa rispetto a quella di Allegri, e gestirà un Monza che è destinato a cambiare, un Monza che è destinato a provare a stupire ancora. Insomma, sono tre storie diverse, ma che avranno, che bello anche in questo senso, un finale molto simile, almeno fino all'inizio del campionato che verrà, continuità per provare a restare nella massima serie.
5: Tutto mercato web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Juve in podcast.
7: La Juve decide di non continuare con Vlahovic. Lecito, anzi giusto, considerando

0: Erbo perso così a parametro zero. La Juve ora deve voltare immediatamente pagina, dare un segnale forte sul mercato. I suoi tifosi sono frustrati da anni di mediocrità, considerando la storia del club. L'ultimo scudetto risale al 2020, da allora mai più in lotta per il tricolore. Solo piazzamenti in zona Champions, tolta la penalizzazione per le plusvalenze, quest'anno addirittura fuori dalla coppa più prestigiosa, un fallimento totale come del resto degli ultimi mercati. Questo è il punto nodale. Juve basta errori, scontato cercare giocatori in grado di innalzare il livello tecnico e la personalità della rosa, complice la disponibilità economica limitata. Serve la capacità di vendere e reinvestire su elementi funzionali e soprattutto affamati. Buona fortuna.
1: Tutto Juve in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Caffè di Marzio.
3: C'è chi dice sì, come Vincenzo Italiano, che ha accettato una corte serrata da parte del Besiktas e quindi andrà ad allenare in Turchia, che negli ultimi anni è diventata terra tra virgolette di conquista per gli allenatori italiani, da Farioli a Pirlo a Vincenzo Montella, che ha portato questa generazione del Made in Italy in Turchia, addirittura sulla panchina della nazionale con ottimi risultati, e lo vedremo infatti al mondiale. Vincenzo Italiano lascia dunque il campionato di Serie A, un po' ci dispiace perché sicuramente meritava di poter avere una grande chiamata, una grande occasione in un top club italiano, come poteva essere il Napoli che lo ha cercato, o il Milan stesso che invece in questo momento è diretto verso altre soluzioni straniere. Ma Italiano può diventare imperatore in Turchia, e lo può diventare perché ha acquisito anche un'esperienza internazionale che gli permette oggi di poter diventare un allenatore che ha mercato anche in paesi diversi. Addirittura il Benfica si era avvicinato nei giorni scorsi per capire la sua disponibilità. C'è chi dice no, però anche non solo in panchina, ma anche per quanto riguarda i progetti tecnici. Brahim Diaz, per esempio, in questo momento sembra davvero orientato a rimanere a Real Madrid, non sta dando aperture concrete a nessun club che si è avvicinato per cercare di convincerlo. La Juve è un club che già a gennaio aveva mosso dei passi importanti, addirittura bloccandolo prima della finale poi di Coppa d'Africa. C'erano state videochiamate ripetute con lui, anche con il papà. Brahim Diaz sembrava sul punto di accettare la Juventus, poi alla fine gennaio l'operazione non si concluse più, la Juve ha insistito, ma Brahim Diaz è concentrato su Real Madrid, vuole rimanere a Real Madrid, e fino a questo momento anche lo stesso Real non sta aprendo spiragli per una sua partenza, ma il mercato del Real, come vedete, è assolutamente in evoluzione. Possono arrivare giocatori di tutti i tipi, anche galattici, e quindi Brahim Diaz capirà sicuramente più avanti, magari verso agosto, se gli spazi a Real Madrid saranno sufficienti per poter rimanere, o invece ci sarà la possibilità per lui di riaprire al mercato italiano, dove per esempio anche la Roma negli ultimi giorni ha chiesto, ha cominciato a chiedere informazioni per capire se Brahim Diaz potesse dare una disponibilità ad accettare l'Italia e ad accettare soprattutto la Champions League, perché con la Roma Brahim Diaz potrebbe rimanere in Champions League, a differenza di quanto invece gli propone la Juventus. C'è chi dice no, come dicevamo, anche per le panchine, perché nelle ultime ore si allontana, penso, definitivamente anche l'opzione slot per il Milan. Dei segnali che arrivano, Arne Slot non se la sente di ripartire subito dopo la delusione di non essere stato confermato a Liverpool, e soprattutto vuole ponderare bene la scelta del suo nuovo club, quindi nonostante i contatti avvenuti nei giorni scorsi credo che sia il caso di eliminare definitivamente Arne Slot da questo casting internazionale della panchina del Milan, che resta a questo punto legato a Glasner, resta legato a Pochettino. Qualcuno ieri faceva il nome di Thomas Müller, ex Eintracht Francoforte, che è stato molto legato a Ragnik, ma non sono arrivate grandi conferme, e quindi credo che se Glasner ha avverato una disponibilità l'abbia data sia con Ragnik che senza Ragnik. A questo punto però sarà determinante capire proprio se il CT dell'Austria avrà questi pieni poteri e li potrà esercitare.

Scegliendo le persone giuste da inserire nell'organigramma Milan. E una, come anticipato anche a calciomercato ieri sera, nel caso sarà Johannes Spors, ex direttore sportivo del Genoa, che ha fatto tra l'altro un ottimo lavoro quando era al Genoa. Ricordo per esempio soltanto un'operazione su tutte, Frendrup, no? Che ancora oggi rappresenta un patrimonio per il Genoa. E Spors si era distinto per diverse operazioni interessanti. È un figlioccio di Ragnik, ha un ottimo rapporto con lui, conosce già il mercato italiano e quindi forse di tutte le scelte azzardate di cui stiamo parlando e leggendo in questi giorni potrebbe essere almeno quella più sensata, perché è straniero sì, ma ha già una conoscenza delle dinamiche del nostro calcio e soprattutto del nostro calciomercato. In quel caso c'è chi dice sì.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Dopo la lettera aperta del presidente ucraino Zelensky al suo omologo russo Putin per incontrarsi faccia a faccia, la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Intanto, nella notte, un attacco russo su un'azienda alimentare nella regione di Kiev ha provocato 3 morti e un altro su Kherson ha provocato l'uccisione di un uomo.
0: Il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami col vicino, dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della sua guerra contro l'Ucraina.
1: E nelle ultime ore Israele e la milizia sciita libanese Hezbollah si sono scambiati attacchi, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un ciclo nuovo di dialoghi tra il paese ebraico e il Libano questa settimana. A Washington. Aerei da guerra israeliani hanno attaccato la zona dell'ospedale Jabal Amel nel sud del Libano con oltre 4 missili. Contemporaneamente è stato segnalato un bombardamento contro la città di Deir Hamas. Il Ministero della Salute palestinese ha affermato che un 18enne è stato ucciso dal fuoco delle forze di difesa israeliane nel villaggio di Beitin e che il suo corpo è custodito in Israele. Intanto Trump minaccia: gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito iraniano, potremmo ottenerlo subito.
0: La politica: primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 e entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
1: E siamo alla cronaca: tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito a uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata, finendo contro il guardrail e rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale.
0: L'economia in chiusura: il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario, fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale!
1: Fenomenale Maiocca in cabina di regia. E buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
3: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
1: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire: oh, ricordate degli internazionali di tennis ora che fate il calendario, no, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ah, ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma tutte queste cose succede qua, li hai avvisati? No, si è dimenticato,
3: colpa tua. Guarda, al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo secondo. Appena concludo la trasmissione la mando.
1: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno più del cervellone, oramai ci sta sostituendo in tutto Fabrizio. L'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo, che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio Ponciroli.
3: Potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale. Bravissimo. È un argomento caldo,
1: molto,
3: e difficile da affrontare,
1: molto,
3: perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune. Soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono fallaci, mettiamola così,
1: diciamo un po' leggermente fallaci. Ma tu ti fideresti di, cioè ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Con tutti i rispetti, sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto diciamo quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo, probabilmente un po' di distrazione, diciamo così. Però siamo sicuri che è certa al 100%, insomma un'occhiatina gliela darei comunque, vabbè. Comunque
3: oggi... Beh, l'occhiatina si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione in moltissimi ambienti, quindi dobbiamo accettare. Tutto cambia, caro mio, solo noi invecchiamo, ma sì, tutto cambia.
1: Come diceva il banchiere di un nostro collaboratore, un nostro amico, poi arriverà un momento in cui evidentemente noi saremo pagati per stare a casa e consumare i prodotti, perché tanto a lavorare ci penserà. Va bene, mi accontento, diciamo, può essere carina come soluzione.
3: Ci adegueremo anche,
1: anche a questo. Fabrizio, chi diciamo non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo è il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuto stamattina quando mi sono svegliato una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comolli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto cosa ne pensi di questo finale di storia?
3: Beh, dallo
1: scenderò l'inferno con te al ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono: sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yıldız? A me sembra, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
3: No, io sono contento che sia finita, una querelle inutile, rimango sempre dalla mia idea, e tu la conosci, non ho mai considerato Vlahovic il 9 della Juve. Mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione, lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove, dove lo pagheranno quanto vuole. Però lato mio ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni, l'ha tirata fin troppo lunga, e Vlahovic, sì, si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore. No, Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come il numero uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato, e vediamo se altrove riuscirà a smentirci. Però non una grande perdita.
1: Guarda, io...
3: ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
1: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre, non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento. Significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare, la prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta: vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo alla firma. E chiaramente immaginerà la risposta di De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice certo a queste cifre in Italia non resta.
3: Sì, Chiellini che però insomma secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, visto, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No, cioè noi siamo diventati un mercato povero, e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscano che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo, diciamo, l'ultima stagione, però tutte le 4 stagioni tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore ecco, facciamo il paragone con Leao, per essere chiaro. Almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci sia dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve, io non me lo ricordo.
1: La finale di Coppa Italia, che hai fatto il gol decisivo, sì, però sì. Al di là di questo,
3: una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni quando è arrivato, è partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale, cioè, voto all'avventura di Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche chi ci sta ascoltando, ma 5,5 io di più non riesco a dargli.
1: Secondo me già, poi tra l'altro, no? Quando lui ha detto ma io posso guadagnare quanto David, io gli avrei risposto non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni, tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà. E invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero, bravo? Cioè,
3: no, in Italia no, sicuramente se resta su quelle cifre, e quindi visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà su il grande colpo, però auguri, cioè nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire: ma io valgo Osimhen?
1: Esatto.
3: È l'unica domanda che dovrebbe farsi. Cioè, se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far,
1: sì,
3: capire,
1: per fare,
3: no?
1: Esempio della qualità di attaccante che merita.
3: Esatto. Allora puoi chiedere 12 milioni. Allora secondo me li puoi chiedere. Se invece qualche dubbio ce l'hai, magari guardando anche le ultime prestazioni, allora magari dovevi fare un passo indietro. Per me non vale Osimhen, ma neanche al meglio della sua condizione fisica. Però se lui è convinto, vorrà dire che qualcuno gli darà quei soldi e poi starà a lui smentirci, come sempre è già successo in passato che prendessi una cantonata, quindi non sarebbe la prima, però non sono, cioè non, non è che ci sono rimasto male che se n'è andato,
1: No, sono
3: sincero, mai. Cioè nel senso, sì, secondo me non abbiamo perso Ilves.
1: E qua arriva il ragionamento che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere stato un grande ragionamento della Juventus. Non so se è casuale, non so se è reale. Cioè, io immagino, no, stamattina ci pensavo, magari la Juventus, perché mi domandavo, ma è possibile che bisognava arrivare a 4 di giugno per prendere questa decisione? E invece magari poteva essere quel discorso da fare per dire, io fino all'ultimo ho cercato di tenerlo, lui ha sparato alto, e quindi se ci fai caso adesso, non solo tu, non solo io, ma la gran parte dei tifosi, la ragione la dà la Juve e le colpe le dà Vlahovic. E quindi potrebbe essere anche quella strategia, come per dire, non vi preoccupate, lo sostituiremo al meglio. Un po' come ha detto Ferrero, il presidente della Juve, che ha detto con queste cifre la gamma dei giocatori da poter prendere si allarga. Cioè, come a dire, a questi livelli ce ne sono tanti di giocatori più bravi, probabilmente, o comunque da poter prendere. Potrebbe essere stato anche un modo per salutarsi con Vlahovic mantenendo la ragione di aver fatto bene.
3: Ma non lo so,
1: Troppo sofisticato, diciamo.
3: Sì, io credo che davvero erano convinti che facesse un passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'era anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contratto ponte e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a inficiare una carriera, è un anno insieme, vediamo cosa succede, magari vai alla grandissima e quindi poi gli abbiamo i soldi per pagarti, oppure va male e te ne puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo che lui abbia un ego veramente smisurato, cioè lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa, e se sei così convinto, nel bene o nel male, vai per la tua strada, e la sua strada è andare in un club dove si sente il re, il re sia dal punto di vista tecnico, e secondo me qua non lo sarebbe stato,
1: no,
3: sia dal punto di vista economico. Quindi mi pagate perché valgo. Il bello di queste cose è che poi arriva il campo.
1: Già.
3: Il campo è l'unico che può dare un verdetto finale.
1: Già.
3: Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire grazie a Dio se n'è andato. Cioè, sono solo due le strade.
1: Guarda, io direi addirittura se fa bene altrove, tutto sommato nemmeno il rammarico mi tengo, perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi vuol dire
3: anch'io,
1: che la Juve non funziona. Quindi se uno
3: uguale
1: lo tieni per un anno, poi va via e fa bene, là puoi dire, sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è un evergreen, Colomani, l'altro è la nuova idea, Sorloth. Un attacco della Juventus con Colomani, Sorloth, ti piacerebbe, sì, e perché?
3: No, perché Colomani, sì, da noi non ha fatto male. Tutti dicono è stato straordinario, ha fatto, no, col suo lavoro, punto, ma non mi ha rubato l'occhio. E poi comunque è reduce da una stagione fallimentare, fallimentare. Poi ognuno può girarla come vuole, ma non è stata una gran stagione. Sorloth non male, ha la fisicità, secondo me Simeone lo sfrutta male. Però ecco, Sorloth attaccante di riferimento, è il discorso di prima, noi purtroppo, e Vin fai parte della mia schiera,
1: sì,
3: siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, cioè è difficile passare da Higuaín a Sorloth,
1: vabbè, un esempio. Certo, però quei giocatori non li puoi prendere più.
3: Lo so, però non li puoi prendere, allora a questo punto che cosa ti dico? Preferisco investire su un giovane, 3, ma almeno 3 giovani, un attaccante esperto che chissà, magari è il re di Vivo Milik, ma almeno me lo costruisco io, cioè nel senso vado a prendere un Colomani che so già che cosa può darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenermi il classico attaccante esperto che mi dà una mano, però non lo so, investire tutti quei soldi su Colomboigny e Sorloth, boh, mi sembra un prendere tempo. Cioè, alla fine sei talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse, sempre avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, purtroppo non ho la certezza, ma sono convinto che era l'idea della Juve tenere Vlahovic e cercare due o tre giovani di belle speranze e dire ok, vediamo come crescono questi. Guarda, perché è l'unico modo.
1: Tra l'altro Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a due o tre giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada.
3: È buono.
1: C'è un nome che a me stuzzica tantissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, magari ci rispondono e ci danno un voto a Vlahovic. Gonzalo Garcia,
3: sì, che
1: è
3: uguale.
1: Un nome, a me piace molto. Certo, poi pensare al 5 giugno 2026 che se proprio dovesse scegliere Real Madrid il giocatore preferirebbe il Como alla Juventus, ti fa capire che strada ha intrapreso negli anni la Juventus.
3: Ma è questo il problema che abbiamo, eh. Adesso poi magari ne parleremo, ma il Milan aveva scelto un allenatore e questo è andato a Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè, vai lì se non hai alternative. È brutto da dire, ma è così, ragazzi. È inutile far finta. A me mi fa anche abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia. Ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato. Non è così, non è così. E anche i nostri top club non hanno la forza per sedersi ai tavoli importanti. Cioè, entriamo al casino, ma siamo alle macchinette. Cioè, noi non ci sediamo a blackjack. Non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi, se tu guardi una partita di calcio, io mi metto nei panni di chiunque che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundes, una partita della Primiera Liga, quindi Portogallo. Ragazzi, c'è una differenza sostanziale.
1: Sì, sì.
3: E quindi a me dispiace, perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavamo il dito e c'era la fila per venire da noi. Adesso alziamo il dito e gli scarti, tra virgolette, o gli espertoni, quelli in su con l'età, oppure i giovani che ci provi e vedi come va. Ma non ce l'abbiamo la forza di fare il grande colpo, purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione, e adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà nel calcio, quindi anche la Turchia diventa un rivale importante. Siamo messi male, guarda che siamo messi male, ma è per quello io continuo a insistere su questo tasto. Mal che vada, proviamo con i giovani, magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte.
1: Magari.
3: Sicuramente non li paghi come un esperto, eh.
1: Certo, certo, chiaro, perché hai la possibilità di crescertelo tu, magari diventa anche un po' il tuo assegno che incasserai un giorno, visto che la Premier ha dei soldi che non possiamo permetterci. Nota vocale.
3: Guarda, per chiudere,
1: sì, vai.
3: Pensa solo all'esempio, ma ci avrei già pensato, di Palestra.
1: Sì.
3: Ha fatto una stagione.
1: E già vale 50 milioni, certo.
3: Bravissimo. Una stagione ad altissimi livelli in Italia, e vale 50 milioni. Quindi io dico, ma proviamo sti giovani, magari due o tre palestre in giro li troviamo, ma che vada le rivendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo, visto che c'è chi può pagare quei soldi lì, non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è, quindi
1: certo.
3: Per me la direzione l'unica è quella.
1: È quella lì, io la condivido molto. Sentiamo un po' che pensano i nostri amici, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta.
1: Insomma.
2: Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, avete detto tutte le cose giuste, era arrivato il suo tempo e alla fine quando se l'amore non scatta e finisce lì, se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlos Augusto, non so che ne pensate. E poi un'altra considerazione: se dovesse partire Bremer, sicuro sarebbe qualche, come altri giocatori, come numero, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato. È vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretta.
1: Allora, posso dire un attimo la mia e poi ti lascio la parola subito a te. Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenenza, il carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono il primo a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui anche parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione, quindi l'appartenenza, la grinta, la voglia. Poi però ci deve essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista difensivo, non te le garantisce, soprattutto se vuoi alzare il livello. Quindi su Gatti ho questa idea, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta ancora all'Atletico Madrid, che si parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
3: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'unico buono quando è sano che abbiamo lì dietro. Quindi purtroppo ci perdiamo se va via Bremer, e probabilmente andrà via, soprattutto se dovesse fare un buon mondiale, perché il mondiale inciderà secondo me sul futuro di Bremer. Detto questo, la penso esattamente come te su Gatti, e non ci siamo messi d'accordo.
1: No, assolutamente.
3: Gatti è un buon, diciamo così, elemento per lo spogliatoio, per gli allenamenti, per la gara, per dare una mano, ma non può essere un titolare alla Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambierò mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima, come Locatelli, che ci sia, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella mia Juve ideale del prossimo anno. Infine, Carlos Augusto, io tutto l'anno che lo vedo Carlos Augusto, sì, buono, ma non ti cambia nulla.
1: No,
3: non ti cambia nulla, è un buon giocatore che all'interno di una squadra forte non sfigura, ma non è un punto cardine, quindi non lo so. Io spero, anche lì mi auguro che alla fine, se proprio devi, torno al discorso di prima, proviamo, magari troviamo qualcosa al nostro interno che ci possa dare una mano. Ricordiamo che Savona comunque la sua carriera la sta facendo, quindi potrebbe anche accadere che troviamo qualcosa di buono internamente. Però se parte Bremer è un problema. Già hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte Bremer è un problema in tutti i ruoli.
1: Sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché secondo me questo è anche l'ultimo anno in cui puoi guadagnare certe cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnarle più, però è chiaro che devi...
3: No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'alibi, però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della passata stagione,
1: no, certo,
3: di due anni fa. Però secondo me ha inciso moltissimo la condizione fisica.
1: E forse anche un po' di, come ti posso dire, assuefazione alla Juve, la voglia di cambiare anche da parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare quest'altra domanda. Dumfries, Real Madrid. Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurentiis, che secondo me ha fatto bene, ancora una volta. Io, sai che non ho grandi, però... non sbaglia quasi nulla ultimamente, devo ammetterlo, quando ha detto, dopo lo sfogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire sì, per questo ho cambiato l'allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha gradito e probabilmente ha detto, se De Bruyne se ne vuole andare, se ne troveranno altri, quindi probabilmente ha accompagnato alla porta anche De Bruyne. Che cosa significa questa continua fuga di, tra virgolette e senza virgolette, in alcuni casi campioni dal nostro campionato?
3: Allora, su De Laurentiis anch'io sono rimasto stupito piacevolmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi allo specchio.
1: Va bene, però.
3: Ma come mai Conte non ha mai puntato su di me? Non è che magari non sono più il De Bruyne di qualche anno fa? Però qua sembra che sono tutti fenomeni.
1: Sì, bravo. E vengono quindi a insegnare tutto qua, perché noi siamo in disastro.
3: Cioè, purtroppo molti non capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero. Conta zero, conta quando ti ritiri, ma mentre stai giocando conta zero. Tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti. Ma basta vedere Modric, no?
1: Sì.
3: Modric è arrivato e ha fatto il Modric, ovviamente, sì, a 40 anni, ma ha fatto il Modric.
1: E andrà via anche lui, no. Aperta e chiusa parentesi.
3: Beh, ma lì va via per altri motivi. Secondo me non è tanto una questione legata per me.
1: Non si porterà un bel ricordo con sé, però.
3: No, no, però si porterà il bel ricordo di aver dato il 100%. Ecco, lui può guardarsi allo specchio e dire: ho fatto tutto quello che potevo. Su questo non ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, beh, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro.
4: È fatto in un certo modo e quindi avevo bisogno di un centravanti che capisse quello che io volevo e facesse le cose che io volevo. È chiaro che lui aveva le qualità per far questo, ci sono stati anche degli scontri inizialmente.
3: Esso resterà fin quando potrà all'Inter, ma gli altri, cioè, ce ne sono pochi innanzitutto, e poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma ti chiama Real Madrid, e purtroppo non è così facile dire di no.
1: Certo.
3: Soprattutto Real Madrid, se Real Madrid dovesse chiamare Indiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo me
1: soprattutto Real Madrid,
3: ma se Real Madrid dovesse chiamare Indiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo voi non ci pensa? Ma certo che ci pensa. Ma come chiunque, è così, noi campioni non abbiamo più, ma continuo a puntare, a battere sempre sullo stesso tasto. È il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di provare a tirar su qualcosa di nuovo, di giovane, e magari ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una riflessione bellissima. Cioè, noi dal nulla è venuto fuori Sinner, dal nulla è venuto fuori Antonelli, e cacchio, ma da quanto tempo dal nulla non viene fuori un Roberto Baggio? Che ne so, anche prendendo esempi stranieri, uno Zidane. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, dal nulla, perché il nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, eccolo. È lì che secondo me bisogna essere bravi a tenerselo il più possibile. Però devi essere fortunato. In questo momento, vista anche la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali ci metterei la firma, ecco.
1: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan, e ti dico qua si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik intanto, ma per adesso non c'è ancora nulla. Per di più sono uscite quelle voci che sapete, il dominio pubblico, non le approfondiamo, attendiamo gli sviluppi che riguardano Tare, quello che è successo in Albania, che lo vedo coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro conclamato di giocatori, allenatore, nulla.
3: Guarda Vin, il calcio di oggi, soprattutto quando è in mano a proprietà americane, è così, hanno un'idea del calcio che non è la nostra, non riescono ad adeguarsi. Perché anche Cardinale, sì è vero, ha fatto piazza pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio. Però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano, è difficile. Cioè io sono sicuro che loro volevano Irola, ma ne sono certo,
1: sì,
3: non ho dubbi.
1: Sì. Beh, certo. Magari
3: però Irola, il problema è che non è che vai da Irola e ti siedi a un tavolo e dici ok, sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti firmiamo. No, non funziona così. Iraola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatori avrebbe avuto a disposizione. Ci sono tante componenti che portano ad una firma, è arrivato il Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi purtroppo mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica, drammatica, perché almeno prima potevi prendertela con qualcuno, adesso te la prendi con chi? Con Ibrahimovic, perché è l'ultimo che è rimasto. Ma a chi affidi questa squadra, sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico, e soprattutto come intervieni su questa rosa? Cioè, l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua a parlarne 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va, che è un'altra follia, follia. Non puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo al Milan è finito. No, ci fosse stato un dirigente, sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifichi che non volevi dire quello. Detto questo, ti va via Leao, non hai più Modric, Rabiot punto di domanda, e quindi cosa fai?
1: Che sai già quando si muove Allegri.
3: Rosso nero, sono sincero.
1: No, direi assolutamente di no, momenti non facilissimi. Abbiamo il tempo per un'ultima nota audio e poi ci salutiamo.
5: Buongiorno Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno.
5: Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma, un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse andrei su uno di quel tipo. Non penso che non costi neanche tanto e penso che accetterebbe subito la Juve. Non so, Stefano da Fermo.
1: Che ne pensi?
3: Hai ragione, hai ragione. Certo, poi bisogna vedere se il Parma, quando sente il nome Juve, non esagera con
1: le richieste.
3: È quella l'idea. Sì. Io sono d'accordo, cioè è quella la linea. Può essere Pellegrino come altri. Però la mia idea è proprio quella, cioè alla fine sei messo talmente male che ok, proviamo, 2-3 scommesse, vediamo cosa succede, sempre avendo però un giocatore esperto. Tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare lo metti dentro, quello lo devi avere. Nel mio mondo ideale è Milik se torna a essere un giocatore vero, ma non scommetterei mai più su Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea... che condivido al 100%, sì, perché serve una scommessa, non hai alternative, certo. Cioè non puoi andare, tutti dicono bisogna prendere Salah,
1: ho capito,
3: no, ma poi attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno, fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi,
1: e se perde fisicamente perde anni. Tanto del suo potenziale, poi esatto. In Italia basterebbe, però
3: esatto,
1: cosa.
3: Poi certo in Italia probabilmente farebbe la differenza comunque, certo, certo. Però tu investi tutto il tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto e se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera, non lo so. Quindi per quello sono convinto che è meglio puntare su una scommessa giovane. Poi se arriva Salah sono felicissimo, non è che dico
1: ah, vabbè, voglio. Certo, un regalino niente male, però sicuramente esatto, i ragionamenti esatto. Poi i prospettici ti portano su altre strade. Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
3: A voi, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo alle 12.05 Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti che ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il San Chivo e l'Inter proseguiranno il loro rapporto vincente. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora le firme e l'annuncio ufficiale, che arriveranno comunque a breve. Chivu, che ha centrato il double scudetto Coppa Italia la prima stagione sulla panchina dell'Inter, era arrivato ieri in sede per finalizzare i propri termini del prolungamento e per impostare il mercato insieme alla società. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto di tennis, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo dei due azzurri, che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal mallorchino. Atletica, il Golden Gala di Roma 2026 si chiude con una tripletta azzurra, 3 successi nel triplo Diaz, nell'alto Scioli e nel peso Fabbri. Nadia Battocletti, in evidente difficoltà e non al meglio, prova a non mollare nei 5.000, ma crolla in lacrime al traguardo. L'attesa sfida Lyles Jacobs si chiude con la vittoria dello statunitense al termine di una gara in cui l'azzurro chiude quinto ma sotto i 10 secondi. Sentiamo le sue parole.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9,99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo, e ora si punta alle prossime gare.
0: La Formula 1 continuerà a correre a Las Vegas fino al 2037 grazie a un nuovo rinnovo decennale. Come recita il comunicato ufficiale, il Gran Premio di Las Vegas è diventato sinonimo di ospitalità, intrattenimento ed esperienza per i fan di livello mondiale. In pista Max Verstappen ha conquistato la vittoria 2 volte, mentre George Russell si è aggiudicato il titolo nel 2024, lo stesso anno in cui l'evento ha visto ben 113 sorpassi, e Verstappen ha conquistato il suo 4º titolo mondiale consecutivo di Formula 1. Il basket, con una prestazione maiuscola in un taliercio sold out, Venezia batte 89-85 la Virtus Bologna in gara 3 e torna in vantaggio nella serie di semifinale dei playoff di Serie A. Ora sul 2-1 è un passo dalla finale scudetto. La squadra lagunare avrà il primo match point in gara 4 sabato alle 20, sempre in casa, mentre l'Ulidata sarà obbligata a vincere per forzare la decisiva gara 5 lunedì a Bologna. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio,
3: il pronostico di Giocabet TV.
4: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con 2 amichevoli in vista dei mondiali. Partiamo dalla sfida tra Inghilterra e Nuova Zelanda. Inglesi nettamente favoriti all'83% su appena 5% dei neozelandesi, mentre X è data al 12%. Nell'altra amichevole Svizzera favorita al 54% su 21% Australia, mentre la X è data al 25%. E noi ci rivediamo con nuovi appuntamenti del pronostico Giocabet TV.
3: Il pronostico di Giocabet TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app, potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia, pronti?
2: Fenomenale!
1: Adesso mi abituo a Maioccone, dopo Giorgio Solari mi abituerò ad Andrea Maiocca. Detto questo, noi adesso invece non ci abituiamo mai ai contenuti editoriali dell'ottimo Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti. L'hai venduto Sorani?
1: L'ho venduto, però praticamente dicono che forse mi fanno sapere se mi danno in cambio Gonzalo Garcia. È indeciso tra Como e Radio Bianconera. Ha detto già no alla Juve, però in realtà. Siamo combinati. Caro Dibbe, a proposito di come siamo combinati, e tu giustamente dici, e Dumfries se ne va, e Vlahovic se ne va, e De Laurentiis si accompagna De Bruyne alla porta, che stiamo diventando?
3: No, cosa stiamo continuando adesso?
1: Ecco, bravo, che è meglio.
3: Il problema è quello, il problema è che insomma siamo un campionato sempre più povero, siamo un campionato dove comunque i giocatori migliori, anche se non ritengo comunque Vlahovic uno dei migliori giocatori della Serie A,
1: ne però prendo comunque, due, grazie.
3: Comunque vanno via i giocatori più importanti, quelli che costano di più, quelli che decidono di più, perché Dumfries è una perdita importante per l'Inter, molto più di quello che si possa pensare, secondo me, perché è vero che quest'anno è stato infortunato, quindi è vero che l'Inter non poteva fare niente, perché comunque questa clausola c'era già l'anno scorso, sì. È andata bene l'anno scorso all'Inter che nessuno l'ha attivata, quest'anno insomma era abbastanza scontato, no? Che per 20 milioni un giocatore come Dumfries tu lo possa perdere.
1: Ti prendi manco Rugani a quella cifra oggi.
3: Appunto. Quindi, però, dicevo, è una perdita molto importante perché l'Inter andrà su Palestra. Palestra è uno dei migliori esterni difensivi italiani che ci sono in giro.
1: E di prospettiva.
3: Sarebbe bene, sì, esatto, sarebbe bene appunto lo prendesse una squadra come l'Inter, che è la squadra più forte in questo momento in Serie A. Quindi contento per Palestra, contento per l'Inter che prende Palestra, ma l'Inter perde 10 gol, c'è poco da fare, perché Palestra non segna quanto segna Dumfries, perché Dumfries ha risolto delle partite che solo uno come lui poteva fare. Quest'anno è stato infortunato tutto l'anno e ha fatto sì, allora quella vittoria col Como, a Como dell'Inter, è stata forse la vittoria più importante della stagione dell'Inter. E comunque è stata decisa da una doppietta di Dumfries. L'anno prima ha fatto doppietta contro il Barcellona in Spagna nelle semifinali di Champions League. Cioè, qui stiamo parlando di un giocatore che, con tutti i suoi limiti tecnici, perché comunque non è uno tecnicamente eccelso per fare l'esterno, non è Maicon,
1: non è Maicon. Lo passerà, lo faranno diventare Maicon, ma non è Maicon al momento.
3: Però è un

0: Premier League, arrivederci, grazie. Non credo che l'Inter possa andare a prendere
1: Basta.
0: Palestra, però infatti si deve anche muovere, secondo me, l'Inter, ma
1: Perché?
0: l'Atalanta non ha nessuna voglia di muoversi invece, cioè
1: Che
0: perché
1: invece ha tanta voglia di
0: aspetta. Esatto.
1: accendere l'asta, perché chiaramente comincia a vedere gli occhi di zio Paperone, no, a quel punto.
0: Esatto. E quindi vediamo, insomma, però fatto sta che se ne vanno giocatori importanti e questo non dico neanche ci deve far riflettere perché ci sta fumando la testa da quanto riflettiamo su queste cose, però insomma speriamo di poter rivivere dei momenti migliori per quel che riguarda il calcio italiano dal punto di vista economico e anche dal punto di vista competitivo.
1: Ti posso dire invece che continuo a vedere un De Laurentiis diverso. Cioè, io onestamente l'ho sempre detto, no, io ho grandissima stima, lo vedevo un po' strano e secondo me il punto più basso, cioè strano, sbagliato in alcune cose, il punto più basso lo toccò quando portò il Napoli al decimo posto con scelte sbagliate, con dichiarazioni errate, con prosopopea fuori luogo, eccetera, eccetera. Invece l'ho visto molto, molto cresciuto proprio da quell'esperienza. È anche molto sicuro nella progettazione, che poi lui tutto sommato è vero, poteva prendere italiano, poi sarà successo qualcosa che non sappiamo, ha deciso di andare da Allegri.
0: No, no, secondo me non c'è niente
1: era
0: sotto.
1: la sua idea principale. Poi,
0: Cioè, la cosa che è successa, scusami, poi
1: sì,
0: ti faccio finire. La
1: no,
0: cosa che è
1: vai, vai.
0: successa è che il Milan non è andato in Champions.
1: Esatto,
0: Quella è
1: e
0: successa.
1: quindi si è liberato di fatto Allegri, e
0: Esatto.
1: quello ha aperto uno scenario. E lui ci si è tuffato, che ha sempre avuto questa passione per Allegri, che fu il primo a spiegargli il calcio quando riprese il Napoli e Allegri gli raccontò come funzionava. E dopodiché, però, lui in genere cavalcava l'onda dei campioni che dicevano: ah sì, l'allenatore che è andato via, meno male che se n'è andato, non ci ha valorizzato, eccetera, eccetera. Allora avrebbe potuto dire: wow, c'hai ragione, per questo è andato via, adesso viene uno che ti valorizza. Invece no, lui ha risposto a quello che doveva rispondere a Conte, e poi a De Bruyne ha detto: vabbè, se vuole andare via se ne prende un altro, e amen. E a me questo atteggiamento, ti dico la verità, mi è piaciuto, perché poi è vero tutti i discorsi che abbiamo fatto e che hai scritto nell'editoriale, è vero anche che poi farsi venire a prendere in giro da chiunque qui, anche no, cioè nel senso.
0: No, no, certo. Ma io guarda, io credo che De Laurentiis quando parla in questo modo vuol dire che ha già deciso, cioè
1: Certo.
0: perché se no non avrebbe nemmeno toccato l'argomento. Invece se dice sia di De Bruyne che di Lukaku, che poi c'è anche il comportamento di Lukaku, no? Che non è andato giù
1: Sì.
0: al Napoli, poi bisogna capire se era davvero una cosa programmata o no, ma se fosse stata programmata ci fa capire ancora di più quale sia la voglia del Napoli di De Laurentiis di cedere anche Lukaku. Però è un po' come quando dicevamo ormai mesi fa che De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale me lo deve dire subito perché se no rimango senza allenatore e non posso decidere a fine stagione. Anche quelle le
1: Legittimo.
0: parole di De Laurentiis, in quel caso le interpretammo come un addio di Conte al Napoli, perché altrimenti si mette non di traverso di più
1: Certo.
0: Aurelio De Laurentiis. E quindi anche in questo caso, secondo me, come ho scritto anche nell'editoriale, ha accompagnato all'uscita sia De Bruyne che Lukaku, perché si vede che vuol puntare su altro, ma ci sta ampiamente. L'affare De Bruyne, diciamo che non lo possiamo neanche valutare troppo,
1: No.
0: perché insomma c'è stato un infortunio molto molto pesante che non lo ha fatto essere mai quasi mai a disposizione. Quando c'è stato ha deciso gol sul rigore, gol su azione, assist, mi ricordo un paio in Champions, De Bruyne è De Bruyne.
1: Sì.
0: Però se poi De Bruyne vuole andare via, fa bene De Laurentiis a dire che problema c'è e poi insomma dovrà sostituirli entrambi, non sarà facilissimo, ma non
1: No.
0: sarà neanche complicatissimo, visto che il Napoli comunque quest'anno è arrivato secondo
1: Sì, è la
0: e di
1: struttura ce l'ha. Praticamente
0: fatto non ha avuto né De Bruyne né Lukaku in tutta la stagione.
1: è così. Senti, detto che io prendo le distanze da quel pazzo che strillava ieri nel collegamento pomeridiano di TMV Radio, che ogni tanto viene invitato a strillare. Ah, Vlahovic va alla Roma, Vlahovic va alla Roma, segnatevelo, segnate. Prendo le distanze da quel fomentato individuo che purtroppo abbiamo in redazione, che fa, risponde al nome di Alessandro Santarelli.

0: mi concentrerei con te sul nome di chi può arrivare a questo punto alla Juventus. Davvero la strada sembrerebbe quella di Colomani-Sorloth tracciata, oppure si viaggia per tentativi, che sarebbe imbarazzante pensarlo, ma purtroppo.
1: No, allora, su Colomani proprio possiamo andare tranquilli, nel senso...
0: Ma se quelli alzano ulteriormente il prezzo... Ah,
1: no, no, no, tranquilli che sia un obiettivo, tranquilli che sia un obiettivo, perché ormai cioè, non esiste sessione di mercato senza la Juve che insegue Colomani, è già la terza e la quart'ultima la Juve l'ho presa in prestito, quindi poi le due successive ha provato a riprenderlo...
0: Noi parliamo di una squadra, di una società che un tempo andava a prendersi Ronaldo con un volo aereo, solo andata. Cioè. Vado lì, lo prendo e poi torniamo tutti quanti insieme. Adesso siamo arrivati a una società che si prende in prestito Colomani, poi te lo deve restituire, dice aspetta facciamo una cosa, ti do 1 milione e me lo lasci per il mondiale per club, poi te lo ridò, promesso, te lo ridò. Poi dopo ti bussa la porta e dico non è che me lo ridaresti perché mi servirebbe, ah costa così tanto, no vabbè te lo lascio, non ne voglio sapere più niente di te, con te non tratto più. Poi bussa la porta, senti quel discorso di Colomani, come funziona? È una roba, guarda, raccontata così, però è la verità.
1: Sì sì, no ma è incredibile che non ci sia altro attaccante sulla terra che la Juventus può prendere al posto di Colomani, però vabbè comunque. Quindi Colomani sicuramente obiettivo della Juventus. Sorloth lo stesso. Sorloth è un giocatore che comunque sia ha fatto bene ma non benissimo all'Atletico Madrid, possiamo dirlo tranquillamente. Le caratteristiche sono quelle da centravanti e sono quelle che chiede Spalletti.
0: Certo.
1: Però vai a prendere uno di 30 anni, punto numero uno, che ne fa 31 anni a novembre mi sembra.
0: Sì.
1: Punto numero due, quanto lo paghi?
0: 30 milioni penso abbiano chiesto inizialmente.
1: Appunto, quindi
0: però già ce l'hai 30-40 per Colomani, già ti servono quasi 70 milioni.
1: No, ma lì entra in gioco Nico Gonzalez, certo, sicuramente, certo, con l'Atletico Madrid.
0: Ma ti lasci pari e patta più o meno, no? Con Nico Gonzalez.
1: Ma secondo me sì, alla fine, ma che se potrebbero anche gonfiare qualcosa, non voglio dire che fanno cose che non si possono fare, cioè... Però quando va a fare uno scambio metti 2 milioni in più per uno e ti fai una plusvalenza un pochino migliore. Sono cose che insomma chiunque farebbe in qualsiasi campo e non sto dicendo assolutamente che la Juventus o l'Atletico Madrid vogliono fare qualcosa che non si possa fare. E poi però se mi chiedi ti convince la coppia Sorloth-Colomani per la Juventus? E io a questa domanda non ti rispondo, perché ti faccio un'altra domanda e ti dico, per puntare a cosa?
0: Alla per vittoria dell'Europa League, intanto si potrebbe...
1: Per puntare al quarto posto alla vittoria dell'Europa League, vanno bene, assolutamente sì. Se però poi John Elkins viene a raccontare che la Juve deve vincere lo scudetto, che la Juve deve tornare a competere per vincere lo scudetto, e allora no.
0: Però cioè, no. Ti metto un grosso però. Per una volta, sono molto d'accordo con te su tante cose e lo sai, sono anche abbastanza nella questione di parte avvilito. Però è altrettanto vero che questo esatto discorso noi lo facemmo per il secondo Napoli di Spalletti quando andarono via tutti e dicevamo, hanno dismesso, questi manco si qualificano in Champions League. Poi Spalletti con un mercato fatto per gli uomini che voleva lui, facendo un tipo di lavoro, andò a vincere non solo lo scudetto, ma lo vinse in carrozza. Quindi la variante anomala potrebbe essere proprio Luciano da Certaldo?
1: Allora, lo sai che ti devo fare un altro nome, e lo sai.
0: Sì.
1: Che comunque lì ci fu l'estro di Giuntoli, no? A incidere tantissimo. Però le cose sono diverse, perché allora l'esempio Napoli l'ho fatto anche ieri parlando del Napoli e parlando anche di chi c'è dei giocatori forti e non è detto che debba peggiorare la squadra, però lì ci fu una cosa diversa, in che senso? Nel senso che arrivarono due giocatori che di fatto furono decisivi, Kim dietro in difesa e Kvaratskhelia in attacco, che non conosceva nessuno. Cioè noi possiamo fare una scheda di Sorloth senza andare a leggere niente, andare a vedere nessun video, sì, possiamo fare una scheda di Colomwany senza andare a leggere niente, andare a vedere nessun video? Sì. Potevamo fare una scheda di Quarascheria senza andare a leggere niente e senza vedere nessun video, ma
0: No,
1: neanche per idea.
0: no.
1: E così neanche di Kim, no? Quindi,
0: E se la
1: se la
0: soluzione
1: Juventus
0: fosse
1: avesse
0: anche
1: preso.
0: interna, cioè se in tournée si portasse qualche giovane che tipo il decina di turno, che magari Spalletti potrebbe dire, sai che c'è, questo te lo prepara e diventa la variante anomala.
1: Capito, quello, cioè se lì ci vuole l'estro, ci vuole un
0: L'idea.
1: colpo diverso, ci vuole l'idea, esatto. Se mi chiedi, secondo te sì, Colomani, Comolli può avere un guizzo del genere? Io la vedo dura, cioè, ti
0: La
1: dico la
0: vedo
1: verità.
0: molto dura, su questo sicuramente. E come dico
1: Poi.
0: spesso, pochi soldi, tante idee. Il problema è che qua probabilmente sono pochi soldi, poche idee. E questo non è
1: Questo è
0: un
1: un
0: binomio
1: problema.
0: buono. No, sì, questo è un
1: No,
0: problema.
1: ma è un problema, ma perché poi, cioè, ora torniamo a fare i soliti ragionamenti che abbiamo fatto tutto l'anno, no? Ma poi i soldi, i club di Serie A, in un modo o nell'altro, li tirano sempre fuori. Il problema è che li tirano fuori male, perché al Milan giustamente sono stati mandati via tutti, perché Tare l'anno scorso, Tare o ci vogliamo mettere, perché non mi piace fare un nome solo, Tare, Furlani, Moncada.
0: Sì.
1: Allegri che ci ha messo bocca, hanno comprato tutti i giocatori inutili per il Milan, cioè Stupinian, Atecame,
0: Ricci.
1: Yashari, Ricci, cioè questi sono soldi, ma
0: Certo,
1: sono
0: questo sono
1: Nkunku, questi sono soldi veri.
0: i
1: E la
0: palloncini.
1: Juve lo stesso l'anno scorso, cioè, e ti vai a prendere 45 milioni di Openda più 3 di bonus, ragazzi, 45 milioni sono, cioè, la Juventus poteva tranquillamente lasciarseli in tasca e
0: Sì.
1: spenderli quest'anno.
0: Sì.
1: E
0: Oh,
1: quindi sono questi
0: oggettivamente
1: gli
0: sì.
1: errori che non devono essere fatti.
0: Senti,
1: Poi,
0: sì.
1: ripeto, il Napoli io sono d'accordo, cioè, guarda, lo cito sempre, quella stagione del Napoli la cito sempre.
0: Perché ha
1: Via
0: fatto scuola.
1: Insigne, Fabian Ruiz,
0: Koulibaly.
1: Koulibaly, e Mertens. Dentro un georgiano a caso che nessuno sapeva chi fosse,
0: Già.
1: Kim, ora ti pare te un coreano che viene dalla
0: Già.
1: Turchia che potrà sostituire mai Koulibaly? E l'ha sostituito Koulibaly.
0: Eh già, quindi occhio a questa situazione qui. Senti, per chiudere, Koopmeiners continua a dire: sì, le offerte ce le ho, ma voglio dimostrare il mio valore alla Juventus. Cosa deve fare la Juventus per dirgli: guarda, per noi va bene così, passiamo oltre. Cioè, eppure, secondo me, la Turchia per Koopmeiners potrebbe essere un'occasione di rilancio importante.
1: Glielo deve dire, cioè non c'è poco da fare. La Juventus deve andare da Koopmeiners e dirgli: guarda, non ha funzionato, non vogliamo chiudere chiaramente un rapporto in malo modo, però insomma ti invitiamo a cercarti qualcos'altro perché altrimenti non fai più parte del progetto. Poi lui può reagire in tutti i modi possibili, può impuntarsi, può dire: io ho un contratto. E
0: Ho
1: tutto, ma
0: capito,
1: una
0: ma fa
1: chiacchierata
0: che?
1: molto serena, secondo me, è sempre la soluzione migliore
0: Certo.
1: per tutte le cose. Poi io fossi Koopmeiners a quel punto lì direi magari va bene, però allora scegli dove voglio
0: Dove
1: io.
0: voglio io? Va
1: Cioè,
0: bene.
1: io sono io non so, ci sono queste cose, questi giocatori che vanno in determinate piazze e non riescono a imporsi, non è proprio, io te l'ho detto, mi sembra che te l'avevo già detto
0: Sì,
1: un'altra volta, che io la chiamo la sindrome di Torres, che quando
0: ne
1: passò
0: parlavo.
1: dal Liverpool al Chelsea disimparò a giocare a calcio.
0: Sì.
1: Cioè, io sono guarda, ne sono convinto, non avremo mai la riprova, ma sono convinto che se la Juventus quest'estate dovesse ricedere Koopmeiners all'Atalanta, il prossimo anno Koopmeiners fa 15 gol.
0: Sì, poi là, scusami, poi là qualcuno potrebbe dire, ma non è che era tutto organizzato?
1: Beh.
0: È giunto lì con l'Atalanta. Oh, tanto ci faccio arrivare a 65 milioni tra 2 anni. Se questi mi cacciano quest'anno, io faccio finta che rifiuto un po' di offerte dall'estero. Tu mi chiami, ce lo riprendiamo a 30 milioni. Abbiamo fatto una bella plusvalenza. Che dici?
1: Capito.
0: Affare fatto, Cristiano.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, ovviamente la stiamo immaginando, ma non è così.
1: Certo, non
0: Non
1: esiste, non
0: esiste una
1: esiste.
0: cosa del genere, però la gente potrebbe immaginare fare queste storie qua. Dibbe, grazie, ci risentiamo settimana prossima con la redazione di Tutto per
1: Ciao
0: Calue.
1: Enzo,
0: Ciao,
1: a
0: ciao, ciao,
1: lunedì.
0: ciao,
1: Ciao
0: ciao,
1: ciao.
0: lunedì. Noi invece ci fermiamo, breve pausa per noi, Raffaele Garinella al ritorno, poi grande finale con Alain Van Neglia, tra poco.
2: Ancora ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano le notizie dall'estero. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto coi ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderà una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan, nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente, per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
2: Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
3: È un drone navale è stato individuato nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa afferma che non ci sono feriti. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina usata dall'Agenzia Romena per il salvataggio delle vite umane in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o sia esploso autonomamente.
2: Tramontana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha confermato il legale.
3: La politica, primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea il contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione.
2: Formula 1 torna all'appuntamento col Gran Premio di Monaco. Oggi la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Domani sarà tempo di andare a caccia della pole position con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica è fine il momento della gara con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del Principato anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Super Cup.
3: E con questo è tutto. A più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
9: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come anticipato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raffo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Prima o poi sarebbe accaduto, con una clausola così bassa, attivarla sarebbe stata una, diciamo, inezia da parte dei conti che c'ha, per esempio, il Real Madrid. Dumfries saluta e va via al Real Madrid. Partiamo da qui. Quanto perde l'Inter?
1: Intanto
0: leggo le parole di chi. Udense l'ha fatto il suo, aveva una clausola con l'Inter che non ha potuto fare niente per trattenerlo, insomma, cerca di gettare un po' d'acqua sul fuoco.
1: Ma avrei scelto Real Madrid anch'io, ti dico la verità, no? Dopo 5 anni, 2 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 2 finali di Champions, ti capita la possibilità di andare a giocare in uno dei 2 club più importanti di Spagna, che è il Real Madrid, è l'occasione che secondo me va accolta, perché questo sarà molto probabilmente l'ultimo contratto di Dumfries. Dopo un mondiale, nuovi stimoli, c'è la possibilità di far bene, di riscattare una stagione in cui comunque Dumfries, nonostante le tante assenze per infortunio, è stato importante, perché poi è entrato nel momento decisivo della stagione e le 2 reti contro il Como a Como hanno di fatto dato lo scudetto all'Inter. Però ripeto, l'Inter perde sicuramente tanto, perché questo è un giocatore che nel corso degli anni si è tatticamente disciplinato e ha rifinito e raffinato quella sua esplosività fisica che già possedeva. Detto questo, bisognava cambiare e dovrebbe arrivare Palestra, che secondo me è un tipo di esterno diverso da Dumfries, che dovrà abituarsi a quello che poi è il peso della maglia dell'Inter, a giocare in uno stadio come San Siro. Però insomma, se le premesse sono queste, le premesse sono buone.
0: Dovrebbe, dicevi tu, perché chiaramente l'Inter cerca di anticipare, dovrebbe, di anticipare i tempi, perché l'Atalanta già ha sparato un prezzo altissimo che sarebbe destinato a salire qualora si affacciassero club spagnoli o soprattutto di Premier che magari interessati al giocatore. Quindi l'Inter,
1: sì, però il giocatore non vuole andare all'estero, l'ha detto chiaramente all'Atalanta, quindi insomma alla fine io penso che con l'inserimento di Cocchi nella trattativa, che è lo stesso giocatore assistito dallo stesso procuratore di Palestra, poi la situazione penso che dovrebbe sbloccarsi qualche giorno. Ma guarda, secondo me Cocchi per tu pensi del valore di mercato o quanto vale secondo me?
0: No, proprio il valore di mercato e quanto vale secondo te, giusto per fare una tara.
1: Ma guarda, secondo me ha fatto poche esperienze, poche presenze in Serie A, quindi io penso che non possa valere più di 5-6 milioni in questo momento. Però insomma, se quei 5-6 milioni ti servono per concedere al giocatore la possibilità di mettersi in luce in una squadra come l'Atalanta, che da sempre valorizza i giovani, è un'opportunità, secondo me, sia per il calciatore che per l'Atalanta da cogliere, con un club che comunque questi anni ha fatto benissimo.
0: E insomma, vediamo un po' come andrà.
1: Certo, è un bel giocatore, sai, un bel prospetto. Secondo me deve migliorare un po' nella parte fisica. Fisicamente deve crescere, però tecnicamente il giocatore c'è tutto.
0: Certo, arrivasse a Palestra, tu Di Marco da una parte, Palestra all'altro, ti sei assicurato. Però come dicevi tu, sono giocatori difficili, perché mentre Dumfries si guadagnava sempre occasioni da gol o comunque un paio di occasioni che la partita vengono fuori, per Palestra magari bisogna ragionare in maniera diversa, bisogna cercare la via del gol in altri modi.
1: Perché comunque Dumfries il gol te li faceva, Palestra, certo, non è da quel punto di vista un giocatore che ti finalizza l'azione, lui magari te la porta a compimento ma non te la finalizza, che è diverso, quindi bisognerà sicuramente cambiare. Però ripeto, io non vedo grandissimi esterni sul mercato, quindi soprattutto se c'è la possibilità di prendere un giovane italiano che ha fatto bene in questa stagione. Poi è chiaro che l'Atalanta ha il sacrosanto diritto di sparare il prezzo che vuole, visto che si tratta di un patrimonio suo, e se tu sei d'accordo ad acquistare quel calciatore a 50 milioni di euro, lo prendi. Io ti dico la verità, sinceramente, studiando un po' il calcio, non vedendo calciatori forti abbordabili a prezzo minore, mi concentrerei su un calciatore italiano, perché secondo me l'ossatura italiana è stata una delle risorse più importanti dell'Inter negli ultimi anni, come lo è stato tanti anni fa per la Juventus.
0: Dovesse, perché uno deve mettere in conto anche questo, sfumare questa possibilità, quale sarebbe secondo te il nome da consigliare all'Inter, o il nome più che altro su quale l'Inter si tufferebbe?
1: Ma dovesse sfumare questa possibilità, io non prenderei Diaby, perché per me dopo 2 anni quasi di Arabia Saudita il calciatore dovrebbe riequilibrare le proprie prestazioni con i ritmi del calcio europeo che sono diversi. Punterei su Carvajal, punterei su giocatori come Perisic, insomma, perché comunque Perisic è un giocatore che nonostante l'età fisicamente ha un tipo di resistenza, un tipo di affinità con l'ambiente che consentirebbe allo stesso calciatore di tornare, altrimenti punterei su due profili differenti che sono uno Dodò, l'altro Wesley della Roma. La Roma deve fare delle cessioni, sono i due giocatori che mi piacciono di più in questo momento.
0: Mancini, è un'ipotesi che ti piace?
1: Molto, ma Mancini resterà alla Roma, io sono sicuro di questo.
0: Come mai?
1: Perché è un giocatore che ha sposato la causa giallorossa, è un giocatore che è stato a Roma nella cattiva sorte, non vedo perché lasciare adesso con la Roma in Champions League, con un allenatore che ha sempre creduto in lui sin dai tempi di Bergamo, con la possibilità di diventare bandiera di questa piazza straordinaria come la Roma giallorossa. Quindi insomma, io fossi in lui resterei alla Roma tutta la vita.
0: Quale sarebbe allora a quel punto un'alternativa valida invece per quanto riguarda la difesa, e soprattutto cosa ti senti che manchi ancora, preso eventualmente Palestra, dato la sostituzione di Dumfries all'Inter? Sempre il giocatore che salta l'uomo, ma insomma, si è provato con Nico Pazzi, no, che però è impossibile.
1: No, assolutamente. Io prenderei, guarda, ti dico chi prenderei. Prenderei Palestra sicuramente, Curtis Jones a centrocampo, Solé e solo Solé in difesa, basta.
0: E Solé mi sembra che abbia aperto e fatto capire che...
1: Ma io penso che arriverà all'Inter Solé.
0: A quel punto tu dici non devo stravolgere nulla, il gruppo c'è, la squadra c'è, anzi...
1: No, rinnoverei quei calciatori che sono in scadenza, ne rinnoverei due. Sicuramente De Vrij, perché è un giocatore che in difesa comunque quando ha giocato ti ha fatto sempre delle buone prestazioni e può quindi giocare in Coppa Italia, in campionato o comunque nei casi di squalifica di qualche calciatore. Mkhitaryan, perché è fondamentale per lo spogliatoio, e poi comunque l'attacco lo lascerei così, perché abbiamo Esposito che alla prima stagione di Serie A ha fatto 10 gol complessivamente, è un giocatore che sta crescendo. Bonny è un giocatore che deve disciplinarsi meglio nel 3-5-2 di Chivu, ma è un giocatore che ha la sua esplosività e i numeri per far bene. E poi Curtis Jones, secondo me, per il 3-5-2, proprio in virtù di quel fatto che dicevi tu, saltare l'uomo, aggiungere fisicità allo stesso tempo, mi dà delle garanzie migliori di Manu Koné, anche perché l'ultima stagione di Manu Koné, purtroppo per lui, è stata un po' costellata da qualche infortunio.
0: Sì, questo è vero. Ti porto anche sugli altri, negli altri club, sugli altri argomenti del giorno.
1: Certo.
0: Allora, intanto ti chiedo se hai visto la partita della Nazionale, segna più Esposito, mi sembra che comunque... si sia parlato poco perché ci sia poca voglia di parlare di nazionale in questo momento dopo l'ennesima delusione mondiale, e non mi sembra neanche siano spiccati grandissimi talenti da questa.
1: Beh, Enzo, quando tra una settimana comincia il campionato del mondo, il terzo senza la tua nazionale, hai poca voglia, con tutto il rispetto per il lavoro di Baldini, di vederti l'amichevole con Lussemburgo. Francamente non l'ho guardata, ma perché penso di essere deluso dal calcio italiano, un po' come la maggior parte dei tifosi. Io ho un bellissimo ricordo dei mondiali che ho avuto la fortuna di gustarmi, un po' come te. Insomma, francamente ancora ho negli occhi le immagini di Totò Schillaci, dei suoi gol Italia 90, di Roberto Baggio, che perché poi è stato Roberto Baggio, non gli schemi di Sacchi, a portare l'Italia in finale contro il Brasile. L'Italia del 1998, bellissima, che si è fermata al palo purtroppo ai calci di rigore, c'ho bellissime immagini. La nazionale del 2002, che secondo me era ancora più forte per qualità di quella del 2006, e poi mi tocca oggi fare fatica a vedere la nazionale, perché la qualità del calcio italiano purtroppo è quello che è. Quindi bisogna lavorare, ma bisogna cominciare a cambiare le cose in maniera secondo me totale, a cominciare dal numero di squadre in Serie A, perché secondo me questa Serie A con tutte queste squadre non porta a niente di buono da un punto di vista della qualità.
0: Giudizio sospeso a questo punto fino al 22 di giugno, manca poco oramai per le elezioni del presidente federale, capire quale sarà il programma che a questo punto andrà avanti e se ci saranno appunto delle novità sostanziali. Intanto oggi ricordiamo le 18:30, calendario della Serie A. Occhio, ricordiamoci che c'è gli internazionali di tennis sempre nella stessa data, quindi speriamo che non ci siano errori, visto che si lavorerà con l'intelligenza artificiale. Esatto. E invece, per quanto riguarda i titoli di coda della storia d'amore tra Vlahovic e Juventus, che idea ti sei fatto?
1: come diceva Troisi, amico mio, pensavo fosse Amore, invece era un Calessi. Ti dico la verità, io sono stupito da questa scelta, perché io penso che la Juventus abbia dato a Vlahovic più di quello che Vlahovic ha dato alla Juventus in questi anni. Devo essere onesto. Sei alla Juventus, sei in una grandissima società. Prima di lasciarla io ci penserei, perché magari, sai, vai a guadagnare forse qualcosa in più da un'altra parte, ma la maglia della Juventus è una maglia che non ti scordi mai, è una maglia che pesa, una maglia importante, una maglia che richiama grandissimi campioni. Io ti posso parlare di Michel Platini, ti posso parlare di Alessandro Del Piero, di Zinedine Zidane, di Roberto Baggio, del mio idolo assoluto che è Zbigniew Boniek. Cioè, insomma, qui stiamo parlando della Juventus. Andare a guadagnare più soldi in un altro club che magari non ha lo stesso blasone della Juve, perché è vero che la carriera è una, e poi alla fine, quando si appendono gli scarpini al chiodo, devi fare i conti anche con quello che poi è il post calcio. Però insomma, prima di lasciare la Juventus ci penserei sempre, per qualsiasi piazza italiana, figuriamoci per altre piazze a livello. Forse la lascerei per il Real Madrid se mi arrivasse un'offerta del Real Madrid, neanche per il Barcellona.
0: Hai pensato anche soltanto magari per un attimo che il re dei parametri zero, Marotta, un pensierino su Vlahovic ce l'abbia fatto?
1: Ma a quelle condizioni economiche secondo me no, perché è importante, vedi, l'eccellente lavoro di Marotta è proprio questo: garantire una rosa competitiva all'allenatore e mantenendo comunque certi paletti per quanto riguarda gli ingaggi. Secondo me ci sono degli equilibri anche da questo punto di vista. Quindi un calciatore come Vlahovic non puoi prenderlo e concedergli all'Inter in questo momento qui uno stipendio pari a 7 più. Quindi fatico a pensare che Marotta ci abbia pensato. Ci ha pensato, come tutti gli innamorati del calcio, perché si tratta di un profilo interessante, di un calciatore tecnico, di un calciatore fisico, di un calciatore intelligente. Però insomma il discorso poi finisce lì, perché quando vai a vedere che tipo di stipendio vuole Vlahovic, ha ragione Giorgio Chiellini quando dice evidentemente il suo posto futuro non sarà in Italia.
0: Beh, anche perché pare che al Napoli abbia sparato come cifra 12 milioni più 20 alla firma, e chiaramente diciamo qui si avvicinano soltanto i top club. Ma tra i top club chi è che considera top attaccante Dusan Vlahovic secondo te?
1: E questa è una bellissima domanda, perché se andiamo a vedere il rendimento di Dusan Vlahovic negli ultimi anni, gli ultimi due anni soprattutto, fai fatica a collocarlo in un top club, anche perché poi i top club hanno degli attaccanti che numeri alla mano sono superiori a quelli, ai numeri dello stesso Vlahovic. Quindi non posso pensare al Real Madrid, non posso pensare al Barcellona, non posso pensare al Bayern Monaco, fatico a pensare al Manchester City, fatico a pensare al Liverpool, all'Arsenal, insomma fatico io a collocare Vlahovic in queste squadre qui.
0: Sì, onestamente è una fatica, la faccio anche io, però insomma vediamo, magari c'ha qualcosa alle spalle che lo ha portato a essere così sicuro nelle sue richieste. Sostituirlo con la coppia Sorloth-Colomani alla Juventus, come la vedi?
1: Upgrade, downgrade, non migliora la qualità. L'abbiamo visto Colomani alla Juventus, ha fatto una buona, secondo me, stagione, mezza stagione, però non è un calciatore da Juventus, o meglio non è quel calciatore che accende l'entusiasmo dei tifosi, a mio avviso. Cioè, io ti dico sinceramente, la Juventus ha bisogno di un altro tipo di attaccante, soprattutto un attaccante che sia congeniale al calcio di Spalletti. Allora, senza andare a stare a farla troppo per le lunghe a cercare Colomani, ma perché non provare a prendere Victor Osimhen, che è un calciatore che magari da un punto di vista,
0: ma costa tanto
1: costa, però non te lo puoi permettere. Però insomma, lui adesso è al Galatasaray, ha vinto il campionato in Turchia, c'è la possibilità di tornare a lavorare con un allenatore straordinario che lo conosce benissimo, che lo ha esaltato nel Napoli, nella sua parentesi napoletana, ma perché non tornare? Secondo me sarebbe quello lo sforzo da fare, perché se io devo andare a prendere Sorloth, che è un bel giocatore, poi in Italia non è che ci vuole tantissimo per fare la differenza, considerata insomma la qualità del calcio italiano in questo momento storico, però insomma un calciatore come Osimhen una squadra che deve fare l'Europa League, quindi avrà certamente come obiettivo primario il campionato, poi vincere è chiaro che è sempre importante, sarebbe bello se una squadra italiana, la Juventus o il Milan, vincesse l'Europa League, però insomma io penso che una squadra come la Juventus, che ha speso tanto e male nell'ultimo periodo, spendere meglio potrebbe permetterselo e dovrebbe anche pensare di farlo.
0: C'è qua anche quella percentuale da dover pagare eventualmente al Napoli, che complica un po' i piani almeno per quest'anno di Victor Osimhen, ma insomma vedremo se ci saranno dei colpi di scena. Qualcuno invece parla del desiderio di andare a scoprire talenti, come venne scoperto per esempio Kvaratskhelia nell'anno dello scudetto del Napoli. Ti porto invece proprio in casa Napoli. Ti hanno stupito le parole così sicure di sé di De Laurentiis, che dopo lo sfogo inopportuno, e ti chiedo di giudicare anche questo sfogo di De Bruyne, ha detto: beh, se vuole andare via ci sono tanti giocatori, non c'è problema.
1: De Laurentiis è l'arma in più del Napoli, io l'ho sempre detto in tutti i miei interventi, finché ci sarà Aurelio De Laurentiis a Napoli potranno dormire d'un sonno tranquillo. Perché questo? Perché il presidente ha sempre dimostrato con i fatti di rinforzare la squadra tutti gli anni. Ci sono state poi delle scelte un po' sbagliate, io penso soprattutto alla scelta, all'addio di Spalletti e poi alla sua sostituzione, e soprattutto quando sostituì Rudy Garcia con altri allenatori da Calzone a Mazzarri, non è che fece il bene del Napoli, però quello fu un errore, ci può stare, in tantissimi anni in cui comunque il Napoli ha fatto cose egregie, De Bruyne poteva risparmiarsi, sono quelle cose di sempre. Un grande campione come lui, che ha avuto comunque una stagione travagliata, o parli prima o meglio durante la stagione, dici ci sono delle cose che con l'allenatore non vanno benissimo, proveremo a risolverle perché siamo due grandi professionisti e due vincenti, altrimenti uscire così adesso a fine stagione, parlare di gioia di giocare, ma non ha giocato praticamente mai perché poi si è infortunato, quando è rientrato non ha fatto la differenza, perché il Napoli, quando poi ha riacquisito tutti gli effettivi, paradossalmente ha avuto un rendimento peggiore, quindi insomma francamente me la sarei risparmiata. De Laurentiis fa bene, De Laurentiis ha la possibilità economica, ha le conoscenze per rinforzare la squadra, non avrei scelto Allegri, ti dico la verità, in questo momento storico qui, avrei puntato su un altro tipo di allenatore.
0: Che insomma invece sarà appunto Massimiliano Allegri, vediamo un pochettino quale sarà la strada. La Roma continua a lavorare su quelle che potrebbero essere delle soluzioni, tra cui Greenwood, che sale un po' in
1: bellissimo
0: in
1: giocatore,
0: ecco come lo vedresti bellissimo. Greenwood alla Roma con Gasperini,
1: meraviglioso, ma magari ti dico, sarebbe bellissimo vedere Greenwood in Italia. È un giocatore che sì, da un punto di vista caratteriale ha avuto qualche problematica, lo sappiamo, di fatto che poi si sono chiuse le porte della nazionale, però è un giocatore che fa tutta la differenza del mondo, e all'Olympique Marsiglia quest'anno insomma ha giocato, ha avuto parecchi alti e bassi un po' come tutta la squadra, però nella prima parte di stagione, quando la squadra andava bene e rodava bene con De Zerbi, insomma il giocatore ha fatto vedere le qualità. Con Gasperini potrebbe disciplinarsi e potrebbe continuare a crescere da un punto di vista della fase di possesso, secondo me sarebbe straordinario, un profilo importante, un calciatore perfetto nella collocazione tattica gasperiniana.
0: Sono molto curioso, sarebbe veramente molto affascinante. Detto questo, io saluto e ringrazio come sempre Raffaele Garinella. Ciao Raff, un grande abbraccio.
1: Sono io che ringrazio te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Adesso di tutte queste idee ne parleremo tra pochissimo, dopo l'ultima pausa con Ale Valnegri. A tra poco.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29 e 30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, mentre le altre due sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le due settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al quinto posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi due anni.
3: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito. Però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
2: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
8: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso è il momento di farci una bella chiacchierata con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, parliamo un po' di nomi di acquisti, ma anche cominciamo a presentare quello che sarà un po' il format a partire dalla prossima settimana, che sarà un format tutto dedicato al mondiale. Allora, io ti lascio innanzitutto la parola. Ci sarà anche una new entry, nel senso che durante questo percorso di presentazione, di racconto del mondiale, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, un, diciamo, il nostro corrispondente direttamente dal Brasile, che ci riporterà gli umori di tutti i tifosi brasiliani in quella che sarà la prima esperienza mondiale di Carlo Ancelotti. Raccontaci un po' tutte le altre cose, dai Alain.
1: Sì, sarà un formato molto dinamico con diverse rubriche, dall'analisi di partite alla presentazione di altre sfide, dei consigli per gli acquisti per le nostre società di Serie A ma anche di Serie B, la rivista stampa pure sempre molto importante durante le competizioni intercontinentali e niente, poi andremo a scoprire un po' gli umori, la relazione del popolo brasiliano con Carletto Ancelotti, che in Italia c'è molto interesse e pochi mezzi hanno dei corrispondenti con la, prima di tutto, la qualità di Fabio analitica la capacità di comunicare e comunque la calciofilia di Fabio, oppure comunque la gente la potrà scoprire con un accento brasiliano, con un focus messo sul nostro Carlo Ancelotti.
0: Già, anche perché così noi racconteremo al nostro modo e seguiremo al nostro modo il mondiale, anche se manca la nostra nazionale, questo sicuramente ci ferisce a morte, però insomma tant'è, e lo prendiamo così e ve lo raccontiamo così. Allora, un po' di nomi. Intanto la situazione in casa Milan, che è scoppiata eccetera, libera Goretzka, che sembrava un passo dal Milan, che a questo punto resta sul mercato, e pare che sia stato offerto alla Juventus, che però dice: prima dobbiamo risolvere il problema portiere, poi cabina di regia, poi attaccante, e poi eventualmente prenderemo in considerazione Goretzka. È un giocatore che secondo te, per le sue qualità, in che tipo di modulo potrebbe iscriversi, e soprattutto con Spalletti lavorerebbe bene? E poi ti chiedo, è una priorità o fa bene la Juventus a dire dobbiamo andare avanti per altre strade?
1: Vabbè, ma Leone Goretzka è un box to box, è per eccellenza, è uno che comunque gioca sul fisico, gioca sul ripetere gli sforzi, gioca su quella capacità che ha di inserirsi in aria. Poi è un giocatore disciplinato, molta fisicità, sarebbe un po' il vice Turam. Secondo me la Juve al centrocampo la priorità deve essere un regista, che manca da anni. Non lo so, non penso che la Juve oggi come oggi vada a spendere quei soldi per Goretzka, al di là del fatto che comunque lui è libero. E poi comunque Goretzka è un giocatore che ha mercato, non è che aspetta solo la Juve. Dunque vedremo. Per me è un giocatore da Premier, proprio un giocatore da Premier per la fisicità e le qualità che ha. Se poi tu chiedi a Goretzka di imporre il gioco e dettare i ritmi a una partita, sbagli proprio nel casting.
0: Altro giocatore di cui ti faccio il nome, che conosciamo molto bene, che è Kevin De Bruyne. Lo sai che, insomma, anche se per molto tempo è stato assente per quel grave infortunio che lo ha costretto a stare praticamente fuori sempre, è un giocatore che all'inizio qualcuno diceva sì, ma forse non si sposa bene col centrocampo del Napoli, sì, ma forse Conte non lo sa utilizzare bene. Infatti poi a fine anno, con la partenza di Antonio Conte, arriva lo sfogo proprio di Kevin De Bruyne, anche inopportuno se vogliamo, e ti chiedo anche un giudizio su questo, che insomma dice: ah, me ha fatto bene ad andarsene, noi non possiamo giocare così bassi, così sacrificati, il nostro attaccante ha fatto solo 10 gol, non va bene, eccetera, figlio di un altro calcio naturalmente, però a volte queste cose è meglio lavarle in famiglia che pubblicamente. Ma potrebbe a questo punto anche lasciare Napoli. Qual è il tuo giudizio sul percorso al Napoli di Kevin De Bruyne? Aveva ragione, meriterebbe un'altra opportunità? Certo, con Allegri non farebbe l'upgrade.
1: Ma sfortunato, è stato sfortunato per via dell'infortunio. Poi la relazione con Conte, comunque la domanda era più nel chiedersi: De Bruyne si sposa con il centrocampo del Napoli? Penso che doveva essere il centrocampo del Napoli che si doveva sposare con De Bruyne, con un giocatore di questa qualità. Ma ragazzi, negli ultimi 10 anni citami 3 centrocampisti che hanno avuto il miglior rendimento di De Bruyne in Europa. Ti sfido.
0: No,
1: in quel ruolo, ti sfido. Cioè, giocatore di un'eccellenza, di un livello. Arrivano pochi calciatori di quella qualità in Italia ultimamente, eh? Dunque, poi se vai a prendere De Bruyne, gli fai fare comunque, gli dai dei compiti che vanno proprio contro il suo DNA calcistico, diventa anche lui un giocatore normale. Però ha fatto vedere sprazzi di grande classe. Poi ha avuto questo infortunio, non l'hanno connesso con Antonio Conte. Pazienza, può succedere, però su certe cose, sulla pertinenza, comunque possiamo dare ragione a De Bruyne. No. L'altezza del baricentro, la mentalità, il fatto che
0: il problema è che adesso arriva Allegri.
1: Il Napoli abbia fatto 10 gol. Come?
0: Il problema è che adesso arriva Allegri, quindi secondo te è meglio che.
1: Con Allegri giocherà libero, difensore centrale. No, ma con Allegri non esiste. Almeno che Allegri torni quello di Cagliari, che comunque il suo Cagliari, se ricordi bene, Enzo, era una squadra molto offensiva, però non penso. De Bruyne, peccato perché ci siamo persi comunque uno dei più grandi centrocampisti dell'ultimo decennio, come ti ho detto prima, per ragioni tattiche, per una ragione anche per via dell'infortunio, vabbè, è un mix di tutto, però l'acquisto comunque era entusiasmante, poi non ha funzionato come poteva aspettare, come non ha funzionato tutto il Napoli l'anno scorso, sinceramente. Sì. E De Laurentiis lo dice ancora adesso, con i soldi che gli ha fatto spendere Antonio Conte. Poi, adesso è chiaro che la stagione non è andata come la disegnavamo l'estate scorsa. Per me era la favorita il Napoli per Rosa, perché veniva di aver vinto, aveva fatto un mercato comunque consistente per poter essere lì davanti a sfidare l'Inter per lo scudetto.
0: Martinez come portiere per la Juventus, come lo vedresti?
1: Un rischio. Una scommessa rischiosa.
0: Come mai? Racconti.
1: Ma il Dibu Martinez?
0: Sì, il Dibu.
1: Ah no, il Dibu ci sta. Il Dibu ci sta, ma ti risolve due anni, perché quanti anni ha il Dibu? Carattere sulle spalle.
0: Io pensavo che dicessi rischioso per il carattere, diciamo. Però penso che tra
1: No, assolutamente. Pensavo no,
0: 33 anni, 33 anni.
1: Ho fatto confusione con un giovane portiere. Per due anni sì. A livello di carisma, a livello di personalità, di professionalità, cioè è un profilo perfetto per la Juve. Adesso l'età è un po' avanzata, però i portieri sappiamo che comunque
0: rispetto a quelli di quest'anno sarebbe una
1: certa, poi ti porta carisma, ti porta senso della responsabilità. Mi piace tanto, anche Messi dice sempre che comunque da quando il Dibu è arrivato in nazionale l'Argentina ha iniziato a vincere, ma anche perché ha portato quella personalità, quel carattere, quell'orgoglio che aveva bisogno la squadra.
0: Dovesse partire invece Bremer, sempre in casa Juventus, si pensa all'ipotesi José Jiménez, sempre dall'Atletico Madrid, così come dall'Atletico Madrid, palleggiandosi o comunque inserendo nella trattativa Nico González, si vorrebbe arrivare appunto a Sorloth, di cui abbiamo parlato. José Jiménez al posto di Bremer, cosa cambierebbe nella Juve?
1: Beh, ma Jiménez ha tanti infortuni, Ha subito tanti infortuni. Io preferisco Bremer, Jiménez sulla concentrazione, a volte ha comunque degli eccessi di aggressività, sulla concentrazione non ci siamo sempre. A me non è un centrale che mi fa impazzire Jiménez. Devi giocare anche un certo calcio, perché non è un centrale che esce con la palla. Jiménez è un marcatore. Penso che ci sono delle migliori alternative, e occhio perché comunque negli ultimi anni si è perso parecchie giornate di campionato quest'anno, soprattutto per via di infortuni. Dunque non è un profilo, secondo me, adatto alla Juve. No.
0: Invece, sempre dall'Atletico Madrid, parlo sempre di Juve, si parla dell'ipotesi Koke, che va in scadenza di contratto. Ecco, Koke può ancora dare qualcosa, anche lì vale il discorso un po' per Jiménez.
1: Koch è un metodista a centrocampo, è un uomo squadra con tutto preciso, che segue il piano partita. Secondo me in Italia per fare il centrocampista posizionale ci sta in una rosa, però non deve essere proprio il perno del centrocampo, il giocatore su cui costruisci il tuo centrocampo.
0: Quindi insomma, dovrebbe essere un di più, visto che lo prendi a parametro zero. La Roma, andiamo in casa Roma invece, Roma che pensa seriamente, ci sta lavorando a Greenwood. Intanto come si inserirebbe, come potrebbe lavorare con Gasperini e come si inserirebbe nella rosa della Roma?
1: Beh, intanto ha fatto la prima parte di stagione con De Zerbi, ha giocato ad altissimi livelli Greenwood, con gol, ripetizioni, decisivo per il Marsiglia. Poi la squadra è crollato anche lui. Poi a questo fatto, sui problemi giudiziari che ogni tanto tornano e che secondo me non gli fanno un gran favore, perché ha un profilo un po' introverso, quasi timido, molto sensibile. Dunque è chiaro che quando a livello collettivo la squadra non funziona, lui non è uno che ti trascina. La squadra deve funzionare. A Roma arriverebbe comunque in una squadra con le idee molto chiare, che sta funzionando. Dunque è uno comunque nell'uno contro uno è fortissimo. Cioè, se non avesse avuto quei problemi giudiziari, sarebbe la stella del Manchester United, secondo me Greenwood è tecnicamente un giocatore che comunque porterebbe tanta qualità in Italia, perché nel suo ruolo per me è dominante, vede la porta, c'ha l'assist, è molto elegante, bravo in campo aperto, si sente molto comodo anche negli spazi stretti, sa triangolare, completissimo Greenwood. Se dovesse arrivare in Italia sarebbe un gran colpo per la Roma.
0: Direi proprio di sì, e soprattutto per il calcio italiano, come dicevi tu, perché sì, cominciano ad arrivare giocatori di una certa qualità. Dall'altra parte del Tevere, chiaramente obiettivi e ricostruzione più complicata e diversa per quanto riguarda la Lazio, che rischia di perdere Ghila, partenza ormai imminente anche per Alessandro Romagnoli, c'è la lista di Gattuso. Uno di questi nomi è Diogo Leite, attualmente sì, all'Union Berlino, quasi in svincolo. Come questo giocatore ci racconti?
1: Può fare il terzino, può fare il centrale, è un giocatore che comunque doveva forse fare un'altra carriera. Avevamo disegnato comunque un'altra carriera proprio sul margine di progressione quando era in Inghilterra, poi nell'Union. Sì, è bravo, però

0: riuscito a trasmettere allo spogliatoio. E poi Gillan, sinceramente, negli ultimi due anni è uno dei centrali in Serie A che ha fatto più progressi. Ricordati il primo Gila e l'ultimo Gila, il margine di progressione è importante, è normalissimo che faccia gola a grandi squadre, perché comunque con Sarri, secondo me, è migliorato anche tanto con i piedi. Altre due perdite importanti. Ormai sappiamo che la Lazio, lo Tito, non sta costruendo assolutamente nulla, sta distruggendo la Lazio. Dunque, Diego Leite per me sarebbe un downgrade.
1: Altro nome, parallelamente, presa in carico anche la candidatura di Diego Coppola. 2003 acquistato dal Brighton. Qui già dici tu qualcosa di meglio?
0: Per la Lazio?
1: Sì, sempre per la Lazio.
0: Ma io comunque mi arrivo dalla Francia, mi arriva che comunque a Parigi lo vogliono tenere a tutti i costi, eh? Perché hanno pure fatto l'investimento con Ottavio dell'Oporto, che non ha funzionato del tutto. Coppola è arrivato a gennaio, poi con Camboré, con il nuovo allenatore, comunque si trova a meraviglia. Finito benissimo la stagione. Lo vedo molto difficile, perché comunque la Lazio non si può allineare a livello economico col Pariezze. Pariezze ha uno dei francesi, dei personaggi francesi più ricchi, e ha la Red Bull dietro. Dunque, se devono fare l'investimento, non penso che la Lazio possa pareggiare l'offerta. E poi bisogna vedere anche il progetto sportivo, perché nel PSG c'è comunque un progetto per andare in Europa l'anno prossimo. La Lazio dov'è il progetto? Cosa spiega il calciatore? Come la trai a Roma?
1: Questo è sicuramente il problema principale, potremmo dire. Ti porto in casa Fiorentina perché si valuta la possibilità di prendere Joao Mario al posto di Dodò. Secondo
0: Sì.
1: me è un downgrade.
0: Ma no, non credo. Dodò, sinceramente, ha fatto una stagione
1: Ma Joao Mario.
0: veramente negativa. Bologna ha fatto bene, Joao Mario. A
1: 15
0: me è
1: partite, credo.
0: piaciuto. A me è piaciuto Joao Mario. È un po' più disciplinato di Dodò. Su quella fascia destra, il tifoso viola sa che comunque quante imbarcate abbiamo preso l'anno scorso con un Dodò che non so se è un problema di concentrazione. Non so, qualcosa è successo con Dodò. Perché l'anno scorso la versione di Dodò era veramente negativa. E quei giocatori che hanno avuto quel tipo di stagione a Firenze l'anno scorso, da tifoso dico che è meglio che se ne vadano, perché comunque si è rotto qualcosa anche col pubblico. È stato uno dei più contestati l'anno scorso, Dodò. Ha avuto un'involuzione marcatissima, e secondo me la migliore soluzione è che lo venda, e Joao Mario a me a Bologna non è dispiaciuto, altro che non l'abbiamo visto quasi.
1: No, infatti
0: Quando porta
1: ha
0: delle
1: fatto
0: statistiche impressionanti, Joao Mario, eh.
1: invece alla Juve ha fatto 373 minuti circa e un assist, tanti errori, però insomma chiaramente non è un metro di giudizio, è più un metro di giudizio quello che ha fatto al Bologna e quello che ha fatto in passato sicuramente. Potrebbe essere magari per la Fiorentina la piazza giusta che lo può rilanciare e quindi rilanciarsi con lui. Poi c'è Grosso, e magari ci sa lavorare bene.
0: Ma poi c'è Fortini a Fiorentina comunque come terzino. Non lo so se ha voglia di andare a spendere quei soldi per un terzino, perché la Juve non te lo regala, Joao Mario.
1: No, ovviamente.
0: Vedremo. Calcisticamente non è un downgrade rispetto a Dodò, questo non sono d'accordo. Un upgrade bisognerà vedere, però il Joao Mario visto a Bologna la seconda parte di stagione, sinceramente, ha giocato su dei livelli più alti rispetto a Dodò.
1: Sì, dici tu che comunque potrebbe essere invece un vantaggio. E poi, tra l'altro, Grosso penso che ci può lavorare molto bene. Ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ti convince Grosso come allenatore della Fiorentina?
0: È tutto da scoprire, è tutto da scoprire. Mi auguro che segua le orme di Montella e di Vincenzo Italiano, che sono andati a fare gavetta in piazze comunque con altri obiettivi, e poi sono arrivati a Firenze e hanno fatto benissimo.
1: Sì. Potrebbe essere, magari. Io sono molto fiducioso invece sulla crescita
0: Beh,
1: di.
0: Grosso comunque ha fatto vedere, ma anche in carriera comunque è andato 3 volte in Serie A, Grosso, eh.
1: Sì. E
0: A
1: poi.
0: Lione ha fatto bene in una situazione molto delicata, senza mercato, con tanti dubbi societari. la famosa aggressione a Marsiglia,

0: l'anno scorso Sassuolo ha fatto una gran stagione. Però la gran domanda a Firenze adesso è: Magrosso migliora Vanoli?
1: Secondo me sì, ma parere mio strettamente personale, che ho grande fiducia in Grosso, però chiaramente questo non lo può dire solo
0: Grosso
1: campo.
0: Avrebbe salvato la Fiorentina l'anno scorso?
1: Ma allenatori diversi, ci sono gli allenatori.
0: Guarda, sì, sono d'accordo, però stiamo sottovalutando il lavoro di Vanoli e secondo me anche il modello di gioco di Vanoli, perché Vanoli, il calcio che fa Vanoli lo ricordo benissimo in Russia, quando ha vinto la Coppa di Russia con lo Spartak, era un calcio molto più dinamico, molto più aggressivo, molto più offensivo rispetto a Fiorentina che abbiamo visto con lui. Però lui ha trovato la chiave. Diciamo sempre, l'allenatore deve adattarsi alla rosa, deve adattarsi agli obiettivi al momento. E a Firenze, quando è arrivato, ha fatto un po' fatica all'inizio, però ha salvato comunque benissimo la Fiorentina. Chi lo può mettere in dubbio questo? Dunque, non so, vedremo. Che sia il benvenuto Grosso, però con Vanoli penso che... la dirigenza viola non si sia comportata bene. Per questa è un'opinione personale.
1: Alen, grazie, alla settimana prossima. Entriamo in clima mondiale la settimana prossima.
0: Ciao,
1: dai.
0: Ciao Enzo, ciao. Grazie.
1: Ciao ad Alen Valnegri, sta per partire Maracanà. Ringrazio e saluto Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale.
1: Vi do appuntamento invece, come sempre, a lunedì. Ci avviciniamo al mondiale, ma noi, insomma, avremo già il calendario della Serie A, che nel frattempo nasce oggi alle 18.30. Ci faremo un'idea. E soprattutto ci sarà tanto tanto mercato. Ciao a tutti.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura, la guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità ucraine, il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo in una lettera aperta e propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Trump sostiene la necessità di un faccia a faccia tra i due leader.
3: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Hezbollah si oppone, quindi non prenderò una decisione, ha detto. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Intanto almeno 7 persone sono morte e 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano.
4: A Montana, le ultime sulla gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nelle Constellation prima che divampasse il rogo di Capodanno. Le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, saranno messe a confronto a Sion. Nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, ha confermato illegale.
3: La premier Meloni è in trasferta a Reggio Calabria, dove ha partecipato alla cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Presenti il ministro della Difesa Crosetto, dell'Interno Piantedosi, del Lavoro Calderone, oltre al comandante generale dell'Arma Salvatore Luongo, il capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Luciano Portolano e altre autorità parlamentari di governo, militari, civili e religiose. Dopo Reggio Calabria, Meloni in attesa in Montenegro per il vertice Unione Europea Balcani Occidentali.
4: E siamo all'economia. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 sia nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. È la stima dell'Istat contenuta nelle prospettive per l'economia italiana. L'aumento del PIL verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Questo perché la domanda estera, condizionata in negativo dagli effetti del conflitto in Medio Oriente e dall'aumento dei prezzi energetici, fornirebbe un contributo negativo nel 2026 e nullo nel 2027.
3: Il tennis cresce l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, vinto dal maiorchino. Intanto ieri sera Sara Errani e Andrea Vavassori hanno confermato il titolo a Parigi nel doppio misto, battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio punteggio di 4-6-6-3-10-4 in 1 ora e 20 minuti di gioco. I due azzurri vincono così il loro quarto slam nella specialità.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. Per...
2: E che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra.
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, poi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo.
4: È chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis, dai.
5: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi
6: è una situazione insomma per una piazza come Roma, sia sponda Lazio che sia sponda Roma, è abbastanza paradossale, cioè, sembra incredibile che ci sia una situazione di come stai descrivendo tu l'ambiente,
7: sì, sì.
6: Il tifoso, insomma.
8: Maracanã!
7: Ci siamo, ma tanto non c'è niente da fare. Il giorno che tatticamente, intanto un saluto a tutti quanti, ben trovati. Io qui devo sempre ragionare con Tringali, che lui, Tringali, è uno di quei calciatori, sarebbe uno di quei calciatori indisciplinati tatticamente, che costringerebbe il mister a prenderlo e portarlo in panchina dopo 5 minuti. Buon pomeriggio, Francesco.
9: Sì, è vero.
7: Non trovi mai la posizione? Io non lo so,
9: Sì, perché la telecamera inganna,
7: devi vedere lì, non la telecamera.
9: Lo so. Però lì lo posso vedere soltanto con la messa in onda, e ci siamo, caro Marco Piccari. Ciao,
7: meno male che ci siamo, hai dovuto trovare. Tu sei quindi, capito? Vai, taglia e non taglia, sovrappone, non solo
9: difendi e non difende,
7: non difende, insomma, panchina, vita.
9: Però
7: c'ho
9: dei colpi che
7: vieni all'altri colpi. Allora, caro Francesco, allora bene, ci siamo per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanã in diretta. Vi ricordo sempre che poi il palinsesto di oggi, che lo potete trovare sul nostro sito, prevede anche naturalmente a tutta cia dalle 17 alle 18, poi il Tempo News alle 18:30, c'è una bella storia di calcio realizzata da questo signore qui. Dopo facciamo vedere un passaggio,
9: Va bene, poi ne parliamo.
7: Poi ne parli, perché mi interessa molto.
9: È particolarissima
7: e vorrei che tu la presentassi dopo ai nostri amici. Così quelli che ci stanno guardando in TV al canale 61, dopo si uniscono anche gli altri. Dici, ma come possiamo vedere queste storie di calcio? Sai, mi sono arrivati i messaggi, ma dove le vediamo? Dove le vediamo? È facilissimo, basta scaricare l'app e vi potete vedere storie di calcio alle 18:30 il venerdì. Poi ci sono anche delle repliche il fine settimana, però insomma, alle 18:30. Sempre la prima uscita il venerdì, e oggi Francesco ha scelto una storia particolare che poi ce la spiegherà come l'ha realizzata e con chi l'ha realizzata. Va bene, detto questo, salutiamo anche Magliocca in cabina di regia, è rimasto solo.
10: Chi è?
7: Il grande Maglioccone.
9: Il nostro stacanovista.
7: Lui non si ferma davanti a nulla, e dunque salutiamo anche però in redazione, ricordiamoci sempre, il nostro Daniele Petroselli e anche Lucio Marinucci all'opera dietro, perché poi una trasmissione si fa anche grazie praticamente a tutti quelli che sono dietro le quinte, come così funziona?
9: Sì. Lo stai dicendo tu,
7: adesso perché sei qui in diretta e fai finta di non sapere la cosa, sei proprio veramente
9: dai,
7: mancherebbe. Allora, caro Francesco, ci sono un po' di temi anche oggi che andremo ad analizzare, un po' di questioni, il mercato, un po' di chiacchiere, perché stanno arrivando alcune dichiarazioni che tra poco andremo a sentire nella seconda parte.
9: Sì, perché tra l'altro c'è il Festival della Serie A di Parma che chiude la stagione, caro Marco, e ne apre un'altra, considerando che alle 18.30 scopriremo il calendario. Sai che a me non piace questo calendario, questo calendario diciamo distribuito il 5 giugno, generato a giugno, non mi piace, perché ancora siamo reduci, ci mancano degli allenatori, ci mancano dei pezzi. La cosa bella spesso è stata quando magari lo generavano un mese dal campionato, quando tutte le squadre magari erano già in ritiro. Qui ancora si avverte più la stagione vecchia che la stagione nuova. Ti piace a te questo calendario svelato il 5 giugno?
7: No, non mi piace assolutamente, ma non mi piace tante cose di questo calcio, quindi figurati. Poi è chiaro che mi piace commentarlo, perché alla fine insomma lo sport è che ci appassiona e tutto, però tante cose non vanno bene, tante cose allontanano, quindi, mentre invece avvicina molto Marc Márquez, che oggi nell'FP1 ha fatto il miglior tempo, nonostante sia tutto bello scocciolato, continua a girare come un forsennato, va bene. Allora, dunque io direi di andare ai titoli, facciamo le cose fatte bene, come sempre, i titoli realizzati da Giorgio Sorani, che sceglie le immagini che preferisce lui, che fa lui, io le scopro mentre le vedo insieme a te, caro.
9: Vabbè, è giusto, è il fidarsi.
7: Io mi fido di tutta la squadra, tanto se dobbiamo precipitare, precipitiamo insieme. Andiamo, vai! Beh, questo è un titolo però che ci ha suggerito Mimmo Cugini in settimana. Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Addirittura col fazzoletto bianco Spalletti, la faccia diciamo incredula di Ibrahimovic, e poi Comolli e Cardinale, che sono un po' veramente gli architetti di questo disastro, che guardano in alto, forse si appellano al nostro Signore. Vabbè, andiamo. Attenzione qui, perché oggi c'è un tema che tratteremo durante la puntata, perché abbiamo messo due allenatori, Gasperini e Fabregas, mister al comando, perché sono due che stanno in effetti dando delle linee guida importanti alle due squadre. Insomma, la figura dell'allenatore manager prende sempre più spazio anche nel nostro campionato. E ieri ha parlato De Laurentiis, Napoli senza limiti, campionato, Champions, ho sempre dato due squadre ai miei allenatori, ho fatto vincere anche chi non ha mai vinto niente in Italia. Però attenzione, perché c'è l'Inter pure che vuole continuare a vincere. Queste le parole di Chivu, mi sono molto piaciute nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha detto però adesso viene il difficile. Panchina del Torino, Abate Aquilani e sprint finale, ne parliamo. Quale potrebbe essere il profilo più giusto per guidare il Torino la prossima stagione? Bene, caro Francesco, ci siamo.
9: Mi colpisce molto quello che sarà il tema, uno dei temi. Però certo, il tema insomma dove raccoglieremo più opinioni generali, ovvero questa figura manageriale dell'allenatore,
7: sai che...
9: Che di fatto sta cambiando un po' in alcune realtà, perché Gasperini parla da manager, nonostante agisce da manager, e già un primo segnale c'era stato quando ha parlato di fatto da manager rispetto a Ranieri, lo ha fatto recentemente, ieri l'ho fatto tra l'altro rispondendo, no, di Gianluca Mancini, dice no, lui l'Inter può fare quel che vuole, Mancini non si muove. Rispetto ad un'altra figura che ha scelto, che sarà sicuramente Tony D'Amico, che invece ha un ruolo più operativo, come ce l'ha operativo magari Carlo Alberto Ludi del
7: Como. Due esecutori.
9: Sì, operativi, non così decisionali, perché a decidere ci sono queste due figure cardine, da una parte Gasperini, dall'altra Cesc Fabregas, che diciamo sceglie proprio i giocatori, non sceglie solo le caratteristiche, come magari in un classico modo, no? Un allenatore sceglie le caratteristiche e il direttore sportivo opera, no, loro scelgono caratteristiche, giocatori e parlano con i giocatori, perché anche Gasperini nell'ultimo periodo ha parlato direttamente con i giocatori da acquistare, ma anche per quelli da rinnovare.
7: Guarda, hai tracciato un po' un tema che andremo a trattare, perché la domanda è, prima di tutto, se secondo voi è una figura che si può sviluppare anche nel nostro campionato, no? E questo in generale, perché qui stiamo parlando di due club che al momento hanno dato un indirizzo di questo tipo. Però sono anche due club, permettimi di dire, Francesco, che hanno la possibilità di fare questo, no? Cioè, comunque possono muoversi in questa maniera, non tutti i club magari lo possono fare. E poi bisogna anche essere molto competenti, perché ci deve essere la competenza naturalmente degli allenatori nell'individuare i calciatori, ma poi la competenza anche dei direttori sportivi di andarli a prendere.
9: Certo.
7: Perché se tu devi eseguire, devi essere poi capace ad eseguire l'ordine che hai ricevuto, e quindi ruota tutto intorno a questo. La domanda è se veramente si può andare in questa direzione, se ritenete sia giusto, oppure così significherebbe dare troppo potere agli allenatori. Gli allenatori che nel nostro campionato stanno diventando molto importanti, anche per il motivo, caro Francesco, della carenza di qualità dei calciatori, perché una volta si parlava molto dei calciatori, il mercato partiva da subito incentrato sui calciatori, adesso il mercato parte sugli allenatori, e oggi il quadro che fa anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul suo editoriale, beh, abbiamo molte squadre ancora con quel ruolo scoperto nel nostro campionato, o comunque da definire, e questo ci fa capire quanto poi sia importante questa figura per poter costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutto ruota intorno a questa figura, e ci domandavamo se si può andare, no? Perché poi in Inghilterra questa figura dell'allenatore manager c'è sempre stata, o comunque è una delle cose che dicevamo sempre, vedi, lì però c'è l'allenatore che decide, c'è l'allenatore. Per certi aspetti io credo che alcuni degli allenatori del nostro campionato vanno in quella direzione.
9: Sì, diciamo che tutto è partito con Ferguson, ti ricordi Ferguson alla Manchester United, che era è stato sì simbolo di continuità all'interno di una, e soprattutto sulla panchina di un club, ma poi si ha trasformato la sua versione, diciamo, da allenatore a manager. Ci aveva provato anche Sarri nell'epoca al Chelsea, e c'era riuscito per un anno, poi ha scelto la Juventus. In Italia l'abbiamo visto poco, perché in Italia di fatto c'è questa questi grandi poteri al direttore sportivo. Però Marco, ti dico anche una cosa, che poi se prendi grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
7: Sono d'accordo.
9: Nel senso che poi se ti prendi il potere, ti prendi, diciamo, la responsabilità di voler costruire una squadra, e poi la devi far rendere, perché altrimenti sì che l'allenatore è sempre quello a pagare per primo, però ancora a maggior ragione adesso, perché se ti prendi dei rischi, delle scommesse eccetera, poi ovviamente sei tu che ne devi rispondere qualora quei giocatori che scegli.
7: Però è anche vero una cosa, e questo mi sento di dirlo, che giusto quello che dici, cioè tu alla fine ti prendi tante responsabilità, però è anche vero che tu sei anche molto ben pagato, cioè la figura dell'allenatore adesso, se vai a vedere nei club, alcune volte hanno degli ingaggi che sono superiori ai calciatori, quindi, o comunque sono gli ingaggi da calciatore, e allora dico, se tu hai questo potere anche economico, non puoi non assumerti delle responsabilità, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo. Perché sì, non è che se tutto va bene è bravo l'allenatore, se tutto va male è colpa della dirigenza, che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri e il Milan quest'anno. Cioè la prima parte è stato esaltato il lavoro di Allegri, che bravo, ah, perché guarda, non perde i risultati positivi
9: nonostante non abbia una squadra all'altezza,
7: però che bravo, ha dato l'assetto, ha dato la squadra è concreta, tutti i bei complimenti che c'erano, diciamo, all'inizio, che poi erano anche giusto, perché c'erano una serie di risultati utili consecutivi che tenevano il Milan addirittura in zona scudetto, perché il Milan fino alla partita contro la Lazio era in zona scudetto, non ce lo dimentichiamo. Poi da lì c'è stato il tracollo, e quel tracollo lì, perdonatemi, io prima non sentivo parlare dei problemi della società, dei problemi di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera,
9: degli
7: eccetera,
9: errori di Tare,
7: degli errori di Tare, cioè, ma si diceva, beh, è vero, manca un attaccante che non si è trovato, o comunque quello che è arrivato non ha reso, e questo però può succedere durante, diciamo, una stagione. Però non sentivo parlare. Poi a un certo punto c'è il crollo con la Lazio, perché quella è la partita che sancisce il crollo del Milan, e da lì la contestazione è di nuovo a parlare della società, che per carità è pure giusto, perché poi chi costruisce la squadra è pure la società, non è che può essere esente da responsabilità. Però a quel punto non possiamo pensare che chi guida la squadra e quindi i giocatori non siano responsabili. Ieri mi sono trovato in un dibattito con gli amici di Netwick, che saluto, nel calcio show della loro serata. Sì. Giustamente si è messo in evidenza le due, diciamo, correnti che si stanno sviluppando in casa Milan. Da una parte quella di Cardinale con tutto l'assetto che vuole fare, dall'altra quella di Ibrahimovic. A parte che io devo dire la verità, ma sta divisione è vera?
9: Infatti la cosa che stavo chiedendo, esiste questa,
7: ecco, io prima di tutto
9: divisione.
7: Mi faccio, è vera questa divisione? E mi spiego perché ho il dubbio di questa divisione. Poi, per carità, chi la mette in atto evidentemente avrà le sue fonti, ed è giusto che lo dica. Però Ibrahimovic è un uomo scelto da Cardinale, è l'advisor, fa parte di Red Bird, quello che volete,
9: è il primo consigliere,
7: è l'uomo di Cardinale. Ora io mi chiedo, mi sto chiedendo da giorni, ma è possibile che Cardinale nomini uno? È come se io adesso faccio Tringali il mio vice, quindi guarda, tu sei il mio braccio destro, mi devi, e poi a un certo punto lui fa una cosa, io vado dall'altra parte, non ne faccio un'altra. Mi sembra un controsenso, ripeto, sempre se tutto questo scenario corrisponda alla realtà, perché io non ho la certezza, vi devo dire la verità, e quindi ci sono queste due correnti, uno va da una parte, uno va dall'altra,
9: anche perché scusami, la responsabilità poi finale della scelta è tua, non è la mia,
7: esatto,
9: cioè di Cardinale, non è di Ibrahimovic.
7: Quindi io non capisco se veramente c'è questa divisione, devo essere sincero. Posto questo, è chiaro che Ibrahimovic un po' di casotti gli ha fatti, da questo punto di vista. Poi adesso va via, va a fare un'altra cosa, insomma c'è veramente tanta confusione. Siamo arrivati al 5 di giugno e la struttura societaria del Milan non esiste, che è una cosa clamorosa. Non c'è nessuno, non c'è l'allenatore, non c'è il direttore sportivo, non c'è,
9: a un mese dall'inizio del ritiro,
7: che è una roba inaccettabile. Ecco perché allora mi dico, ma è possibile che adesso sti due improvvisamente si sono separati, oppure stanno lavorando? È possibile che da una parte c'è Ragni e dall'altra c'è Slot, dall'altra c'è sta uno? A me sembra veramente, nella follia generale, un po' paradossale questa cosa. Però vediamo, aspettiamo, tanto voglio dire, qualche cosa dovranno fare da qui ai prossimi giorni. E poi c'è la Juventus, che non è che stia messa meglio rispetto al Milan, che ne abbiamo parlato tanto questa settimana della Juventus, caro Francesco, e tutto quello che sta succedendo. Però detto questo, ripeto, l'allenatore non può essere esente da responsabilità. Questo per ritornare al discorso originale. Non può essere esente da quello che succede in campo. Anche perché, ti dicevo, ieri è uscito fuori questo discorso, e a un certo
9: sulla divisione
7: a un certo punto mi fanno, il dibattito va sul discorso, ma i calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori si devono vergognare per quello che è successo in quest'annata, quindi non devono pensare niente, devono pensare che hanno fallito. Il primo pensiero loro è che stanno in un club importante, sono ben pagati, hanno visibilità, stanno in una struttura eccellente e loro non hanno fatto il loro dovere. Io la vedo così, ragazzi.
9: Sono gli unici che non possono pagare, esatto, che non hanno pagato al Milan.
7: Esatto, perché tanto non li puoi mandare via tutti. Poi magari qualcuno andrà via, giustamente. Perché? Perché non ha reso quello che deve rendere. Quindi da questo punto di vista l'epurazione che ha fatto Cardinale per me è giusta. È chiaro che adesso devi avere il piano B, perché mica può rimanere così ancora. Però i calciatori non devono pensare niente di quello che succede in società, perché chi va al Milan ancora oggi, secondo me, sa di andare in un grande club e sa di prendere dei bei soldini. Quindi il discorso che il calciatore cosa pensa io lo rifiuto a priori.
9: E il Milan se in questa situazione è proprio per colpa del calciatore.
7: Perché la partita d'ultima con il Cagliari, che giocava, ripeto, in ciabatte, trottarellando, il Milan l'ha persa. E là non c'entra niente Cardinale, Tare, Moncada e compagnia cantando. Là gli unici responsabili sono i giocatori e l'allenatore. Stop. Poi possiamo dire adesso che cosa fa, come si riparte? Vabbè, adesso come si riparte? Ha deciso di mandare via tutti perché hanno fallito. Questa è una decisione che può piacere o non piacere, Francesco, però ci può stare. Ci può stare. Perché tu non hai centrato l'obiettivo minimo. Perché tu l'anno scorso sei arrivato nono e come obiettivo hai detto dobbiamo andare in Champions.
9: Con una partita a settimana.
7: Con una partita a settimana e con l'ultima in casa col Cagliari. E mi dite i giocatori cosa pensano. No, so io che penso male dei giocatori, che è differente il discorso, che è differente. Questo vale anche per la Juve, attenzione, vale anche per la Juventus che aveva la Champions in mano. Quindi io mi dispiace, lo dico con grande schiettezza, non vado dalla parte dei giocatori.
9: No,
7: ma con grande rispetto, con grande rispetto. Si devono assumere le responsabilità loro e il tecnico perché hanno fallito.
9: Punto. Ma i calciatori del Milan hanno fallito più, ancora di più rispetto a quelli della Juventus sul piatto della bilancia. Perché poi il Milan ce l'aveva in mano, era padrone del proprio destino, aveva questa sfida col Cagliari che sarebbe dovuta andare in un certo modo. Quindi le responsabilità più dei giocatori del Milan. La Juve l'ha persa, ne hanno parecchie che quelli della Juve, ma l'han persi, diciamo, sommando più prestazioni deludenti. Sulla Juve la grande differenza qual è? Che in questo momento, legittimando la figura dirigenziale, stai delegittimando invece quella tecnica dell'allenatore. E io temo che se non si dà una sterzata definitiva, io credo che Spalletti riparta con una sedia che scricchiola. Scricchiola non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione del Milan. Te l'ho detto ieri.
7: No, ma sono d'accordo, guarda. Faccio fatica a dire su chi ho più fiducia in questo momento.
9: Sono due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo.
7: No, sono d'accordo. Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere è il titolo più adatto che ci può stare. Ieri Mimmo Cugini da noi lo ha detto chiaramente, è imbarazzante, l'altro ieri adesso non ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere. Cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile se pensiamo alla storia di queste due squadre. Per esempio poi c'è Merck che ci risponde al 331-8200-213, dice totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa voluto da Inzaghi all'Inter, 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare. Perché giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene?
9: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui più cari.
7: Perché gli serviva un perché giocatore, gli serviva magari un giocatore un per entrare nel gruppo, eccetera. Esatto, no? Esatto. L'impatto iniziale ci può stare.
9: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager è quello che parla con i calciatori per convincerli a portare.
7: Che telefona, un po' come Mourinho ha sempre fatto. Mourinho ha sempre avuto un po' questo tipo di caratteristica.
9: Quello che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini. È quello che butta giù l'idea di squadra attraverso i nomi come fa Fabregas e cioè quello è l'allenatore manager. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete l'ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome, poi erano sempre stati Ausilio e Baccina a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra o per dare continuità, parlando dei calciatori, magari convincendoli a rinnovare. Quindi è una situazione diversa.
7: Sì, sono d'accordo. Sono due figli. Il paragone calza poco, fatto dal nostro amico. Allora, 331-8200-213, stiamo per andare in pausa, però ci andiamo con un vocale, caro Francesco.
0: Caro Marco, buon pomeriggio. Franco da Pescara. Un po' di tempo che non ci sentiamo, però è sempre un piacere ascoltarti. Sono però sobbalzato un attimo sulla sedia nel sentire questa critica durissima alla Juve. Io ammiro la vostra passione, ammiro veramente la vostra indifferenza anche, no? Per passione, per vera passione calcistica, la vostra indifferenza a tutto quello che succede e che non dovrebbe far parte del calcio. Io credo che però, insomma, non si possa non tener conto di quello che è stato tolto alla Juve quest'anno, oppure no? Oppure devo mandare un elenco di tutto quello che è stato fatto, no? Rigori dati, tolti, 13 gol annullati, ma, insomma, sono numeri addirittura imbarazzanti. Ecco.
7: Franco, non ti seguo su questo discorso, te lo dico subito, perché i torti quest'anno li hanno avuto tantissimi club, e poi è vero che la Juve ha subito dei torti, ma c'è una classifica poi che fa vedere che sì, ha subito dei torti, ma non è che sono così come lo dici tu, sennò sembra veramente che c'è una cosa a senso unico, e non è così. Io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi i torti alla fine
9: si equivalgono, la Lazio si bilanciano.
7: Può recriminare tantissimo in una fase del campionato, può recriminare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se noi cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono lamentare qualcosa. Per non parlare della Cremonese, in alcune parti, cioè, ce ne sono veramente tante. Allora, io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions, non puoi dare sempre le responsabilità agli altri. Se si ragiona così, non si cresce mai. Mai. Questo è un ragionamento che fanno, ripeto, quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento, perché questo è trattasi, ripeto, alle ultime due partite il destino era nelle tue mani, e quando perdi così, quando con Verona e Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League. Non ci giriamo intorno, non meriti di andare in Champions League,
9: anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in Champions League.
7: Quando dipende da te e tu butti via così, non puoi venire qui a farmi l'elenco degli episodi, perché ripeto, se facciamo un elenco lo dobbiamo fare di tutte le squadre, ci mettiamo qui seduti, e siccome c'è una classifica e vattela a vedere, è vero che ci sono dei torti che ho subito la Juve, ma non stiamo parlando di qualcosa di così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso, e quindi io là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, su quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
9: alzo le mani.
7: E adesso alzo anche la pubblicità,
9: il cursore.
7: Alza il cursore, sì, perché abbiamo sforato. Vai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Ad atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
0: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. Veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Francesco Tringali in questo avvio in anteprima di Maracanà. 3-3-1.
1: Ed è venerdì.
0: Quello sempre. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Allora, ti leggo questa news al volo da tutto mercato web perché riguarda Italiano, che sembrava essere destinato al Napoli, ha rescisso il contratto con il Bologna, adesso invece direzione Besiktas, quindi in Turchia, ingaggio e progetto top per chiudere l'accordo. Quindi vediamo un po'.
2: Ha fatto un bel affare Italiano, ha lasciato Bologna, sì. Si è preso una panchina... Niente male.
0: Le aquile nere, cifre e dettagli del progetto, vediamo un attimo. 6 milioni di ingaggio, beh, insomma, pure lui, mica male. Certo, un allenatore prende 6 milioni di ingaggio, è vero, sì, eccolo qua. E allora 6 milioni di euro netti a stagione, certo, per i prossimi 2 anni. Hai capito, Italiano? Bene così, con le aquile nere, quindi guiderà.
2: Altro che rischiava di rimanere a piedi,
0: sì. Hai capito? Hai capito. Sì. Va bene, bravo Italiano che si prende e va in Turchia. Poi vai, vengo da te.
2: No, sentiamo qualche audio, poi ti leggo un po' di criteri. Benissimo. Per quanto riguarda il nuovo calendario di Serie A.
0: Certo, ci sono 18:30.
2: 18:30, nuovo calendario. Speriamo abbiano imparato qualcosa rispetto all'ultima stagione. A non mettere i derby.
0: Hai mandato le PEC?
2: Ho mandato la PEC dicendo: guardate che in tale data ci sono gli internazionali. Mi raccomando, non mettiamoci un derby. Però tra
0: ci sono
2: poco
0: anche
2: dai.
0: L'ATP di Torino,
2: l'ATP di Torino, sì,
0: manda le PEC, manda tutte le PEC,
2: mando,
0: mi
2: tutto,
0: raccomando.
2: Mando tutto, vai. Andre, facci sentire.
3: Pensare che Juventus e Milan, quando sono scontrate, hanno fatto il derby del cuore, pareggio qua e pareggio là. Se invece avesse vinto una e vinto l'altra a Milano e a Torino, questa persona sarebbe entrata in Champions,
0: devo
3: organizzarsi un pochettino meglio.
0: Pure questo è vero, però non
2: sì,
0: è bella,
2: tremenda,
0: un pareggio, una partita
2: mia,
0: pure quella, diamo colpa all'arbitro pure lì, una partita veramente io, solo per quella partita uno non dovrebbe mai citare gli arbitri, guarda, solo per quella partita una roba imbarazzante vista in tutto il mondo, imbarazzante. Vai con un altro audio, poi mi leggi i criteri,
4: Hai perfettamente ragione, Marco, e non ho voglia di fare nessuna polemica con una persona sportiva e civile come te, ma nelle ultime 2 partite noi abbiamo fatto la figura dei paracottari, noi intendo la Juve, ma quello che è successo nelle partite di Roma e Como è tutto regolare?
0: No, ma ne abbiamo parlato degli episodi, però
5: e
0: insomma,
5: allora io mi chiamo Franco,
0: il Como mi sembra,
5: perché sono stanco.
0: Però il Como, Franco, nella partita decisiva ha fatto 4 pere alla Cremonese, insomma, di che stiamo a parlare?
2: Sì.
0: Di un episodio vogliamo parlare? Parliamone. Non lo so, io ti ripeto, non voglio, rispetto il tuo pensiero, però quando hai il destino nelle tue mani e tu ce l'avevi, non ti puoi appellare a niente. Quando dipende tutto da te non ti puoi appellare a niente. Quindi io la vedo così, però ti ripeto, magari sbaglio io. 3318200213, vengo da te, i criteri, quali sono i criteri? Perché dobbiamo sentire un po' di cose. Vai.
2: Allora sì, i criteri oggi dunque alle 18:30 ci sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario 26-27 della Serie A. Segnatevi le date d'inizio, weekend del 23 agosto fine al 30 maggio del 2027. Ci saranno 2 turni infrasettimanali, alla nona, ovvero il 28 di ottobre, e l'altra il 6 gennaio, ovvero alla 18ª giornata. Si ridurranno le soste per le nazionali, da 4 si passerà a 3, ci saranno 2 settimane di pausa, quindi non si giocherà domenica.
0: 2 settimane senza calcio.
2: 2 settimane senza
0: Hai
2: calcio,
0: capito.
2: Dove nei weekend del domenica 27 settembre e 4 ottobre del 26 non ci saranno partite. Non ci saranno partite neanche il 15 novembre e il 28 marzo 2027. Dunque,
0: però
2: il campionato
0: fine settimana.
2: Le due settimane
0: da quando vanno?
2: Le domeniche, adesso te lo dico subito.
0: Mi sembra che vanno dal 21 settembre.
2: Dal 20 settembre, perché è domenica.
0: Aspetta, che il calendario alla mano,
2: 20
0: così
2: settembre.
0: Organizziamo le ferie.
2: Si gioca l'ultima giornata il 20 settembre. Dopodiché si va in pausa.
0: Sì.
2: Prima settimana,
0: seconda
2: settimana, terza settimana. Ci si rivede sabato 10 ottobre.
0: Ah, quindi lì gran bagaglio di ferie.
2: Passano un po'. Sì, sì, no, fatti nostri. E poi si va avanti, perché poi c'è una sosta, certo, a novembre e basta. Ci si rivede direttamente, bene, a marzo. Bene. Pausa natalizia velocemente, 26 e sì, 27 dicembre, dunque a cavallo delle festività.
0: La Befana si gioca.
2: La Befana si gioca normalmente, sì, prevista alternanza degli incontri in casa, vabbè, per i derby, no, niente di particolare, non sono indicati, diciamo, quanto. Ah, i derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse, beh, non certo, alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale feriale.
0: Allora, benissimo, vado su tutto mercato web prima di andare a sentire i primi contributi, perché c'è un'ufficialità che riguarda il Napoli. Dopo Højlund anche Alisson Santos, il comunicato del riscatto dallo Sporting Club. Allora, eccolo qui, quindi dopo Højlund arriva Alisson Santos, il riscatto del giocatore. Verrà versato oltre 3 milioni per il prestito nelle scorse ore, è partito anche il bonifico di ulteriori 16 per assicurarsi il suo cartellino. Quindi il comunicato del Napoli: Alisson Santos è giocatore completamente del Napoli.
2: E allora, a questo punto, tornando al Festival della Serie A a Parma, ti faccio ascoltare le parole di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha parlato ovviamente dell'evento, ha parlato anche dei tanti problemi della nazionale, si è difeso in merito al fatto che qualcuno lo ha accusato che insomma la responsabilità sarebbe anche della Serie A, che non ha concesso giorni per lo stage prima delle partite chiave della qualificazione mondiale. Sentiamo però Simonelli da Parma.
1: Sì, è un bellissimo evento, siamo grati al sindaco di Parma e alla città di Parma per ospitarci per la terza volta. Vedo comunque una grande, diciamo, emozione da parte di tutta la gente qui nei luoghi. Adesso siamo andati nella piazza principale a vedere dove sono stati allestiti, diciamo, i vari giochi, quello che potrà partecipare insieme a tutti i stand dei nostri ospiti, dei nostri sponsor. Quindi credo che sia un bel evento, e poi avrà questo evento stasera con la presentazione del calendario, che è un po' quello che tutti i tifosi aspettano.
5: Come sta il calcio italiano?
1: Il calcio italiano mi sembra una domanda pleonastica, nel senso che purtroppo sappiamo che non sta benissimo, però devo aggiungere che la Serie A non è che sta messa così male, perché comunque noi abbiamo da 3 anni più di 30.000 spettatori di media di partita, che è un dato storico che non si registrava dagli anni 90, quando avevamo i grandi campioni. Abbiamo un audience in aumento, quindi vuol dire che il campionato italiano è apprezzato, è seguito, ha avuto un 14% di audience quest'anno. È chiaro che abbiamo un problema a livello internazionale, perché non abbiamo più i grandi campioni, che sono poi quelli che fanno appeal e che fanno anche crescere i nostri giovani. E io vedo un po' tutto questo collegato. È chiaro che quando mi dite che il calcio italiano sta bene, vi riferite alla nazionale, non tutti vorremmo nazionale ritorni ai fasti al passato. C'è molto da fare con Malagò, il nostro candidato alle elezioni federali. Abbiamo già, come dire, condiviso un programma di rilancio del calcio italiano, che partirà dalle scuole, partirà dai ragazzini, partirà da tante cose, ma secondo me deve partire anche dal fatto di poter attrarre i grandi campioni nel nostro campionato di Serie A, che facciano un po' crescere i ragazzi e il futuro.
0: Bene, bene, bene.
2: Abbiamo... Sì, poi ha aggiunto anche che se il calcio è malato, la questione riguarda meno la Serie A, che è un campionato competitivo e che ha fatto registrare un aumento dell'audience. C'è voglia di calcio, è chiaro che poi ci sono anche tante cose da fare, e che non è la colpa, non è colpa della Serie A soltanto perché non sono stati potuti concedere dei giorni alla nazionale per quanto riguarda lo stage, giusto per puntualizzare su altre dichiarazioni di Simonelli, presidente della Serie A, che sono state fatte in queste ore a Parma. Vuoi ascoltare anche
0: rapidissimamente
2: il buon De Siervo? Che...
0: Ma io ti seguo assolutamente.
2: Dai, sentiamo De Siervo, amministratore delegato Lega Serie A.
0: Pure in
2: sentiamo,
0: piedi quando vai, parlano loro, vai. Vai.
6: Comincio col chiederle un bilancio alla fine di questa stagione.
0: Un bilancio,
6: siamo a posto. Magari con qualche polemica, lo sappiamo, ma quello parte un po' anche del paese. Dal suo punto di vista, che stagione è stata?
7: Stagione da grandi numeri, abbiamo, diciamo, come dire, raggiunto e superato il record di audience televisiva, questo è l'elemento, diciamo, cartina di tornasole più chiara per tutti, come anche un incremento delle presenze negli stadi, nonostante in alcuni impianti c'è stata anche qualche polemica. Diciamo, i risultati parlano chiaro, un campionato che ha convinto fino all'ultima giornata, al netto della vittoria meritata dell'Inter, tutti gli altri obiettivi sono stati discussi fino all'ultimo minuto. E questo, come dire, consentitemi, è l'elemento per cui poi noi lavoriamo tutto l'anno. Quindi il giudizio del pubblico, che è quello che conta, è assolutamente positivo. All'interno di questo non mettiamo la testa sotto la sabbia, ci sono state delle tante, diciamo, polemiche, e su queste proprio qui da Parma partiamo per una riflessione profonda, approfondita, critica, ma in maniera costruttiva. L'obiettivo è quello di migliorare un prodotto che però ha standard alto. Quindi l'obiettivo è cercare di mettere in condizione le nostre squadre, i nostri presidenti, di poter costruire squadre migliori per il futuro. E anche questa dinamicità nell'organizzazione, nel rinnovamento delle parti sportive, tanti club, è un po' il sale, diciamo, di questo, della vita, del nostro campionato. Ed è da lì che si riparte, perché, se volete, abbiamo finito poco fa, ma ripartiamo subito con una nuova stagione di Smart. Quindi da stasera potremo iniziare, come dire, a prefigurarci quello che sarà un po' le sfide dell'anno che viene.
6: C'è un elemento in particolare, guardando proprio al futuro, partendo da questa base, su cui la Lega Serie A e in generale il campionato deve migliorare? Cioè, se lei ha fatto un punto di partenza su cui sa che vuole investirci per migliorare?
7: Io credo che la prima cosa, diciamo, sapete che di qui a 15 giorni verranno votate il nuovo governance della federazione, ma la federazione, diciamo, c'è dentro la parte degli arbitri. Dai, allora chiediamo, come dire, di avere una gestione dell'evento sportivo più europea, lasciare giocare di più, cercare di fischiare meno, ma soprattutto di, come dire, essere estremamente severi nei confronti di chi simula, delle perdite di tempo, delle proteste alle panchine. Questa è una cosa che non vogliamo più vedere. Vogliamo un campionato che sia più sul campo, dove il talento possa esprimersi al meglio. Quindi questo è quello che vogliamo. Dal punto di vista tecnico, soprattutto rispetto alla classe arbitrale, vendichiamo il primato come Lega, e se è quella che ha investito di più nel tempo, in maniera consistente, per dare strumenti tecnici agli arbitri, perché sappiamo tutti che questo è un paese di polemiche e di creazione di storie infinite. Quello che voglio testimoniare è che non esiste nessun altro paese al mondo in cui tutto quello che riguarda, diciamo, tutta la tecnologia disponibile sul mercato che possa essere messa a disposizione degli arbitri è stata messa in discussione, ma soprattutto che tutto quello che avviene intorno al VAR, alle comunicazioni, anche le riprese della famosa sala, diciamo, del coordinamento, del supervisor, sono tutte riprese che noi effettuiamo, che consegniamo all'AIA tutte le sante settimane. Quindi non c'è nulla che possa venire in quel palazzo che non sia a disposizione dell'AIA. Evidentemente noi rifungiamo una funzione tecnica da service, mettiamo a disposizione uno strumento. Quindi, come Serie A, di più, da questo punto di vista, è impossibile fare. Possiamo forse mantenere e cambiare il modello di archiviazione, quindi l'insegnamento degli ultimi mesi, diciamo,

0: deve mettere in condizione chi gioca di esprimere meglio.
1: Beh, dai, qualche spunto interessante
2: sì,
1: c'è,
2: mi è
1: no?
2: piaciuto molto sul tema arbitrale, sì, la critica costruttiva rispetto di lasciar giocare, di evitare ovviamente
1: intervenire in caso di simulazione, anche di proteste,
2: sì,
1: le panchine.
2: Un comportamento adeguato delle panchine.
1: Sono d'accordo, questo sono d'accordo e spero che si possa andare in quella direzione. Poi, chiaro, chiediamo anche una maggiore attenzione da parte di tutti, dell'arbitro, del VAR, di avere una linea che poi possa essere più o meno la stessa per tutto l'anno e non cambiare magari di partita in partita, non avere interpretazioni che sono per fatti simili poi diverse, che quello disorienta,
2: che quello
1: moltissimo,
2: che si disorienta, esatto. E soprattutto che fa arrabbiare
1: ma tanto secondo me poi io sono dell'idea, caro mio, che alla fine l'interpretazione è sempre soggettiva e quindi non si potrà mai arrivare ad un'uniformità totale, quindi bisogna anche accettare che molte volte ci può essere un'interpretazione diversa. Dai.
2: Sì, però si può rigenerare anche un po' più di serenità nei confronti della classe arbitrale, perché forse se a questi ragazzi dai anche
1: accettare
2: un po'
1: l'errore,
2: più
1: se uno deve
2: non
1: pensare
2: li appesantisci
1: che c'è un
2: dal punto di vista della pressione,
1: il palazzo
2: se
1: che
2: c'è
1: si muove in una direzione,
2: secondo me questo palazzo può... cioè già nell'ultimo periodo li ho visti un po' più tranquilli.
1: Senza,
2: è vero che poi
1: lo sai che io ho notato che dopo l'uscita di Rocchi, secondo me quasi che sono andati meglio.
2: Esatto. È vero che l'uscita di Rocchi corrisponde anche un po' ad un momento del campionato in cui lo scudetto era già andato. Si doveva decidere
1: c'era
2: la Champions. Però li ho visti più meglio, ecco.
1: Sì. Allora, sentiamo un audio e poi leggiamo un paio di messaggi, ancora news e c'è un contributo ancora da far vedere, ce la facciamo un contributo? Sì, ce la facciamo, dai.
3: Ciao Maracanà, ho visto l'allenatore campione d'Italia parlare di valori, ho visto un allenatore della squadra romana fare fuori quello che era l'anima della Roma. Vediamo dove porterà il mercato di Gasperini, non sono i per caso Friedkin. Ho visto un Milan autodistruggersi dall'interno, ho visto un Napoli arrivare giustamente in Champions, forse l'unica. Ho visto il Como, la squadra con più favori arbitrali della Serie A di quest'anno. Ho visto la Juventus, dati AIA, con i maggiori sfavori arbitrali. Però non parliamone, perché tutto è Milan-Juventus, o non vincere con... Beh, però...
1: Certo. Sì, sì, il Como è stato aiutato dagli arbitri. Arrivare in
2: ha fatto
1: zona,
2: 4 gol alla Cremonese.
1: Stato arrivato, bella lettura questa. Questa è molto bella. Como, allora parliamo che allora facciamo una cosa. Adesso dopo facciamo un dibattito. Il Como è stato aiutato dagli arbitri in questa stagione a raggiungere il quarto posto. Questa è una cosa che la dobbiamo chiarire, perché altrimenti non riusciamo a dormire la notte.
2: Allora, devo leggerti una dichiarazione che mi riporta Daniele Petroselli. Le autuona, ho giocato per Messi in una posizione non mia. Con la pubalgia ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier League. Sono reduce da una stagione logorante. Il sistema tattico non mi aiutava, dice Rafa Leao. Ho bisogno di una nuova sfida. Ho già vinto 2 trofei in Italia, ci sono stato per un po' per il mio calcio. Senti qua, senti
1: il mio calcio.
2: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento.
1: Sì, sì,
2: ha detto Leao.
1: Vai così.
2: Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento.
1: Vai in Premier così, Leao. Vai che cresci molto con queste parole.
2: Ho giocato, scusami, 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante.
1: Ne parliamo tra poco. Senti, però, prima di salutarti, c'è Storie di Calcio 18:30 oggi, realizzata da Francesco Tringali. In 30 secondi mi devi dire che cosa hai fatto e poi vediamo un pezzo di video.
2: Allora, c'è questo libro di Marco Cattaneo, da cui mi sono ispirato, che si chiama Rapirò Gianfranco Zola, che è la storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri. Fabrizio Maiello era un talentuoso giocatore di calcio che poi però dopo un infortunio si è abbandonato un po' a dei vizi che l'hanno portato anche alla criminalità. Che cosa è successo? Fabrizio Maiello in carcere conosce una banda che decide di rapire Gianfranco Zola. Era l'Italia dei sequestri, era l'Italia con le richieste di riscatto, lo sappiamo, in quegli anni, e Gianfranco Zola era

0: presentava un po' l'icona di quel Parma di Tanzi.
1: Ecco.
0: Mettono insomma su un piano per rapire Gianfranco Zola. E come
1: più.
0: Finisce ve lo faccio raccontare proprio da Marco Cattaneo in questo pezzetto.
1: Questo pezzetto vai.
2: Cella, Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. E questo è uno dei motivi per cui quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui e adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce. I due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore, mi faccia un autografo.
1: Hai capito?
0: Bellissimo.
1: È stato disarmato da Zola, dal suo atteggiamento, dal suo modo di fare. 18:30, guardatevi Storie di Calcio, dove si racconta questa storia attraverso il libro, no? Rapirò Gianfranco Zola.
0: Sì,
1: di
0: anche
1: Marco
0: perché
1: Cattaneo.
0: Poi la parte anche interessante è che poi Zola e Maiello, grazie a Marco Cattaneo, si sono incontrati diversi anni dopo in una villa di Zola in Sardegna e hanno di fatto chiarito quell'episodio lì, quello che poteva essere rapinato con quello che poteva essere il suo rapinatore.
1: Dai, 18:30, mi raccomando, scaricatevi l'app e seguite questa bella storia. Francesco, grazie.
0: Grazie a
1: lascio
0: te, Marco.
1: Al lavoro di redazione, grazie come sempre. Noi ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con voi. State lì che arriviamo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano gli esteri, un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Un edificio amministrativo all'interno del complesso aziendale è in fiamme e le strutture sono parzialmente distrutte. Raid russi sono stati segnalati anche nella notte in altre diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise e 68 ferite negli attacchi russi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferiscono le autorità di Kiev.
0: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio della notte di Capodanno al bar Le Costellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresenta ufficialmente l'Italia, confermato il legale.
1: Un uomo è stato arrestato per aver picchiato e rinchiuso la compagna all'interno di un modulo abitativo in provincia di Roma. Il 31enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli, indiziato dei reati di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le ricerche erano partite dopo la denuncia della madre per l'allontanamento della ragazza.
0: L'economia, il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, spiegando che l'aumento del PIL nel biennio di previsione verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna al netto delle scorte. Nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private sono previsti in decelerazione rispetto all'anno precedente.
1: Un vaccino unico al mondo realizzato in Gran Bretagna potrebbe proteggere da un'ampia gamma di virus e prevenire le pandemie, ma la vera novità del farmaco immunizzante, come ha riferito il team dell'Università di Cambridge che lo ha sviluppato, è che per la prima volta il componente chiave di un vaccino viene progettato interamente dall'intelligenza artificiale e poi testato sugli esseri umani. Il vaccino è stato progettato per essere efficace contro tutti i coronavirus, comprese tutte le varianti del Covid, nonché sui virus che attualmente infettano gli animali ma che hanno il potenziale di scatenare la prossima pandemia.
0: L'Inter riabbraccia Aleksandar Stanković. Dopo un anno al Bruges, i nerazzurri hanno deciso di riportare a casa il forte centrocampista, autore di 9 gol e 5 assist in 55 presenze stagionali con il club belga tra campionato e coppe. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo con un contratto con decorrenza a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2031.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, buon pomeriggio da Marco.
1: Ciao Vicari. Marco, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Stefano Impalomeni qui con noi come sempre nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano in questo momento con noi sul canale 19 del Digitale Terrestre in Toscana. E quindi, diciamo così, così come l'11 nel Lazio di Gold TV, il 61, insomma tutti con noi in questo pomeriggio. Ci sono, caro Stefano, anche Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Nick.
0: Ciao Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato Nick, ragazzi. Sei al Festival di Parma, prima abbiamo già mandato un po' di contributi, eh?
2: Sì, guarda, io sono proprio qua davanti a dove c'è la sede dell'assemblea, dove ci sarà l'assemblea della Lega Calcio. Abbiamo fatto due chiacchiere con Beppe Marotta, che tra l'altro avete visto oggi in Inter ha riscattato, ha controriscattato Aleksandar Stanković.
0: Capito, che ti ha detto Marotta? Tutto bene? Se...
2: Ho parlato del nostro futuro, del mio e del tuo e anche del Parlamento.
1: Saluta il direttore, saluta il direttore da parte mia, da parte nostra.
0: Noi siamo pronti, dici.
1: ma sarei tu il prescelto a pescare, a fare
2: spingere il sorteggio. Quando ci sarà il sorteggio dei calendari sarò su un tristissimo regionale veloce Parma-Bologna, quindi non posso decidere minimamente sulla prima giornata di campionato.
0: Bene, caro Nick, con noi c'è anche Massimo Bonanni.
1: Ciao, Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. E caro Niccolò e caro Massimo, c'è Enzo Palladini con noi, mi fa molto piacere. Ciao Enzo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Enzo.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Hai sentito, Nick è sempre scatenato, caro Enzo, insomma.
4: Nick è un mio cavallo da tutta la vita, come te del resto.
0: Grazie.
2: Allora, che bei tempi.
0: Vabbè, dai, tempi belli rimangono sempre, assolutamente. Però sentite, vi faccio commentare subito questa news, questo virgolettato, queste parole, perché le autuona. E dovete subito commentare Leao, perché dice: ho giocato per mesi, tra l'altro lo trovate anche sul sito di Sport Mediaset, ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier, capito? In Premier lui va lì, ha giocato in una posizione non sua, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sarà contento Allegri, dopo che leggerà queste parole. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. Caro Stefano, però qui mi sento un po' di dare ragione a Leao solo su questa parte finale, sul resto no.
1: Che ha avuto dei problemi fisici, è vero? Che non ho capito la posizione sua, quale sarebbe?
0: E no, nemmeno io non ho capito, ce la spiega Enzo Palladini.
1: No, ma il terzino non l'ha mai fatto, ma magari forse alludeva anche un po' a questo tipo di adattabilità.
0: Ma in Premier potrebbe giocare lui così?
1: Per me potrebbe far bene.
0: Però deve cambiare atteggiamento, deve cambiare modo di stare in campo.
1: Sì, ma là non è che ci fanno caso gli atteggiamenti, non è che c'è sta gente normale dal punto di vista proprio dei giocatori.
0: Però c'è l'intensità.
1: Ne combinano soprattutto fuori dal campo tante.
0: Sì, però là c'è intensità quando stai in campo, devi correre su, giù, un attimo.
1: Per me si può divertire lì.
0: Enzo, che mi dici di queste parole di Leao?
4: Ma dico che secondo me nella testa di Leao il suo ruolo è quello di ala sinistra come negli anni 50, che può ricevere il pallone senza preoccuparsi di niente e poi fare la sua volata e fare la sua giocata come vuole. Il problema di Leao quest'anno, a parte tutto, è stato soprattutto l'atteggiamento. Ecco, credo che i tifosi del Milan, quello che non perdoneranno mai a questo giocatore, che aveva delle potenzialità enormi e non le ha mai fatte vedere al 100%, le ha fatte vedere a volte, le ha fatte intuire, ha fatto capire che potrebbe diventare quello, ma non ha mai dato il 100% delle sue potenzialità. E questo è proprio questo che i tifosi del Milan non gli perdonano, perché è vero che un giocatore a volte è costretto a giocare fuori posizione, ma il grande giocatore la prende come una sfida personale. Io ti faccio vedere che so fare anche il ruolo che mi fai fare e che io non trovo mio. Lui non l'ha mai fatto, non è mai riuscito a esprimersi secondo le potenzialità che aveva, ed è questo secondo me che il popolo milanista non perdonerà mai.
0: Guarda, poi parla anche del rapporto con Ibrahimovic e dice: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita.
4: Il problema di Ibrahimovic è che per lui il mondo finisce a Ibrahimovic, certo. E quindi di quello che succede intorno a lui gli interessa veramente poco. Lui adesso vorrebbe che si dicesse che Ibrahimovic avrà scelto l'allenatore giusto, però vedo che già sta facendo un po' di confusione, perché non puoi pensare a Glasner e a Pochettino, a Glasner con Rangnick o a Pochettino con un direttore tecnico spagnolo che ha lavorato in Arabia. Secondo me mi sembra di ricordare quella volta che la Roma doveva scegliere, se non mi ricordo male, tra Trapattoni e Zeman, e prese Zeman, cioè, nel senso che aveva fatto con Trapattoni, ma poi siccome Galliani l'aveva annunciato, credo che fosse il 93, Galliani l'aveva annunciato a una riunione delle grandi squadre europee che si era tenuta a Ginevra, dove io c'ero. Allora la Roma decise che non prendeva più Trapattoni e prendeva Zeman. Però vuol dire che nella tua testa non c'è chiarezza, perché stiamo parlando di
0: da una parte all'altra, certo. Massimo, che ti fa pensare Leao con questi passaggi che abbiamo sottolineato?
5: Beh, è nulla di quello che già non conoscevamo, pensavo e non pensavamo un po' tutti, insomma, quindi sicuramente il Leao migliore lo abbiamo visto, credo, l'anno dello scudetto del Milan. Poi
0: però Allegri lo ha imbruttito, da come dice lui,
5: Beh, ragazzi, sinceramente Allegri 3-5-2 con Leao, Pulisic davanti. Insomma, sono due giocatori che tutto possono fare tranne che giocare a due davanti. Neanche dici, sai, metti un attaccante centrale di riferimento e a uno dei due gli dici, oh, varia un attimino. Ti faccio un esempio. Io quando giocavo con la Samp, che c'era Antonio Cassano, noi giocavamo questo 3-5-2 con Antonio larghissimo a sinistra, però avevamo un punto di riferimento davanti che poteva essere Bonazzoli, poteva essere Bazzani, poteva essere Claudio Bellucci, e Antonio era larga a sinistra. Cioè, quest'anno non l'ho proprio visto, percepito questa idea di mettere Leao comunque nelle condizioni migliori, fermo restando che credo abbia dimostrato, cioè lui parla di avere una mentalità in Ibrahimovic, essere influenzato. Cioè lui parla così su Ibrahimovic, mi sembra il colmo. Secondo me, insomma, dovrebbe un attimino pensare prima a quello che succede a lui e poi a quello che possono fare gli altri.
0: Sì, sono d'accordo.
5: Soprattutto Ibrahimovic.
0: Nick, a te ti chiedo dove potrà andare a questo punto.
6: Ma io penso in Arabia. In questo momento quello che io penso più concretamente è l'Arabia, perché non vedo a livello europeo una squadra che possa fare un grande investimento. Io l'unica cosa che vorrei aggiungere è che, guarda, Allegri io non condivido il suo modo di fare calcio, non mi entusiasma,
0: però
6: è diventato ora Allegri, domani piove è colpa di Allegri, cioè poi viene nuvoloso, però sì, Allegri ha respirato, ha soffiato da una parte, cioè questa cosa che sia sempre colpa di Allegri, qualsiasi cosa succeda mi dà un po' fastidio, e te lo dice uno che naturalmente non è che un suo
0: però Nick, senti, tu tiri fuori un tema sicuramente
6: poi aggiungo l'anno scorso e l'anno prima da chi era allenato Leao.
0: No, ma sono d'accordo con te, Io su Leao sono
1: più pienamente... Però a me che mi sembra che abbia avuto un grande sostegno da Max, chi? No, cioè chi è che dice che è tutta colpa di Allegri?
6: No, insomma, voglio dire, ora mi sembra che Allegri però venga abbastanza attaccato, in senso generale.
0: Viene attaccato da un gruppo, diciamo, comunque da chi non la pensa così.
1: Ha un ottimo supporto.
0: Complessivamente mi sembra molto sostenuto.
6: Sì, ma dico, ora io parlavo in generale, nello specifico io penso che Allegri abbia avuto veramente tanta pazienza con Leao. Poi ha giocato in un posto che non poteva essere quello. Francamente sono d'accordo con quello che diceva Enzo, è alla fine un grande giocatore. Si può sacrificare,
0: ma sono d'accordo, ma sicuramente non c'è dubbio, anche perché, ripeto, la sua discontinuità, qui ne abbiamo parlato tante volte con Stefano,
1: la sua
0: discontinuità è stata proprio un marchio che si porta dietro, come dicevo
1: però
0: prima.
1: All'inizio dell'anno c'era molta fiducia da parte di Allegri,
0: io pure c'avevo fiducia
1: di
0: che potesse
1: lanciare questo Leao, unica, ti ricordi quando faceva giocare centravanti,
0: unica punta, poi era una cosa inguardabile,
1: tramontò questo tipo di di progetto e non sappiamo per quale motivo, ed è diventato un Leao ibrido.
0: Sì, ibrido, bravissimo. Ma pure Pulisic è diventato un po' ibrido, Madonna, quest'anno, però pure bisogna Pulisic dirlo, cioè fortissimo, loro ci hanno messo del loro.
1: E anche però, magari non l'allenato, ma non è colpa di nessuno, sai, ti trovi in una stagione un po' contraddittoria, dove i giocatori migliori del Milan sono loro due, dai.
0: Sì, Pulisic, per forza, che quelli che fanno, dovrebbero fare la differenza.
1: Esatto,
0: insomma.
1: Bravo. E invece hanno reso, perché hanno reso? Perché noi ci mettiamo solo Leao, ma Pulisic pure ha avuto lui Pulisic, problemi fisici, ma sì, anche sì, quando giocava. Sì, sì. Si vedeva che non riusciva ad esprimere il suo potenziale, o no?
0: È vero, è vero. Enzo, aggiungo a questa cosa che sta dicendo Stefano, però, che alcuni giocatori, adesso Leao, la sua discontinuità c'è sempre stata, però mi viene adesso in mente anche le parole di De Bruyne di qualche giorno fa, che insomma ha criticato molto anche Conte, no? Il modo di giocare. Cioè, questi giocatori che poi alla fine non si trovano nel modo di giocare, secondo me non è da... Adesso uno dice ce l'ha con Allegri, ce l'ha con Conte, però è una cosa che non va sottovalutata. Cioè, adesso lascia perdere Leao che è discontinuo, ma De Bruyne è stato un giocatore che ha fatto un grande calcio e che ha vinto un sacco, e se dice una cosa del genere, secondo me un minimo di credibilità la deve avere, o mi sbaglio, Enzo?
4: Sì, sono due casi completamente
0: diversi, esatto. Però si critica il modo di stare in campo, no?
4: Di cui si è sempre detto può diventare,
0: esatto,
4: può diventare. E su De Bruyne non ci sono dubbi che sia stato, sia ancora, diciamo, la coda di un grande giocatore, perché è ovvio, non può più giocare come giocava 6 anni fa, 7 anni fa, come quando c'era il Manchester City praticamente invincibile, e quindi probabilmente è più credibile quello che dice De Bruyne, ma che il rapporto tra De Bruyne e Conte non fosse buono si era capito fin dall'inizio, si era capito fin da,
0: sì, sì.
4: Dal modo in cui veniva utilizzato nelle prime partite, fino a quel maledetto rigore tirato contro l'Inter che poi gli è costato praticamente mezza stagione di assenza. Poi facevano ironia, sì, chissà che cosa avrà stappato Conte adesso che si è infortunato De Bruyne, che era ironia, ma forse non aveva completamente... non era completamente privo di una certa realtà, perché comunque il rapporto si capiva subito che non era buono. Conte, secondo me, soffre un po' quel tipo di giocatore di grandissima personalità, quel tipo di giocatore che in qualche modo può oscurare il suo credo, lavoriamo. De Bruyne probabilmente era abituato ad altri metodi, a un altro tipo di calcio, a un calcio più offensivo, più propositivo, e quindi non si è trovato bene, c'è poco da fare. E io penso che adesso si stia guardando intorno.
0: Beh, per forza, perché squadra. Se pensa all'allenatore che arriva, non è che può pensare che c'è un calcio diverso. Quindi,
4: no, probabilmente anche peggio.
0: Quindi mi sembra chiaro che il mercato sia in uscita per lui.
4: Sì, penso che non ci siano grandi dubbi.
0: Non so, Nick, tu, anche perché ieri ha parlato De Laurentiis, ha detto che lui ha dato agli allenatori sempre due squadre. Ha fatto vincere anche chi non aveva mai vinto in Italia, quindi si riferiva a Spalletti. E quindi non esclude la Champions, così come il campionato, quindi senza limiti.
7: Sì, anche se mi sembra che il progetto del Napoli sia in cambiamento totale, nel senso che fino a che c'è stato Conte si andava su giocatori esperti, giocatori anche abbastanza esperti, già fatti, già pronti, con ingaggi elevati. Oggi la linea è cambiata, in effetti hanno deciso anche di abbassare il monte ingaggi, e vedremo se riusciranno a tenere qualcuno dei più vecchi, tra virgolette. Io non so, ecco, Lukaku, se con questo cambio di allenatore possa rimanere o meno. Ho visto anche queste dichiarazioni che un po' mi lasciano perplessi, perché tra Lukaku e De Bruyne il monte ingaggi del Napoli è altissimo da questo punto di vista, cioè solo loro due lo fanno alzare in maniera esponenziale.
0: Secondo me stanno già fuori.
7: Ma io credo che quantomeno almeno uno sicuro, secondo me. Poi si vediamo se sarà anche il secondo. Poi sono curioso di vedere come mai è stata fatta questa scelta. Poi la spiegherà De Laurentiis, perché oggi italiano va al Besiktas, però ci aveva già parlato con italiano, cioè italiano è uscito da quel colloquio, da quel
0: però italiano mica gli va male, oh.
7: No, però dico, è uscito da quel confronto, non lui, insomma i suoi agenti quando sono andati a parlare con De Laurentiis sono usciti con un sì, e poi si sono ritrovati con un no il giorno dopo, e con Allegri pronto a dare il suo benvenuto a Napoli. Io ovviamente anche questa cosa un giorno la spiegheremo, cercheremo di spiegarla, perché francamente la trovo anche per certi versi paradossale.
0: 6 milioni netti a stagione, Stefano, italiano, al Besiktas.
7: In Turchia, ragazzi, anche nel volley.
0: Le aquile nere.
7: In Turchia, vanno tutti in Turchia anche le giocatrici della nazionale italiana.
0: Hai capito?
1: Ci hanno superato, anche la Turchia,
0: Marco. È vero. 6 milioni netti a stagione italiano per 2 anni al Besiktas. Hai capito?
1: Noi come pensiamo di risollevarci?
0: No? Non lo so.
1: Devi fare uno speciale.
4: Hanno una pressione fiscale molto minore in Turchia.
0: Ma le pressioni fiscali sono tremende proprio.
4: E le società tendono a spendere meno in cartellini e più in ingaggi. E per questo motivo, secondo me, in questo momento la destinazione più facile per Vlahovic è proprio la Turchia.
0: Ah, tu dici anche Vlahovic, quindi lo vedi anche lì.
1: Senso, io una cosa che avevo un po' subodorato, ma quindi tu, conferma.
4: Dipende dalle elezioni del Fenerbahce che si tengono tra domani e dopodomani. Uno dei due candidati è pronto a chiudere
1: a ricoprire d'oro Vlahovic.
4: L'altro vorrebbe prendere Suarez dello Sporting Lisbona, che comunque è un buon attaccante. Il problema è che sotto contratto con lo Sporting non è mai facile trattare. Per cui vediamo un po' cosa succede in queste elezioni.
0: In Italia lo escludi proprio, Enzo, tu?
4: E le cifre, lo ha detto chiaramente Chiellini dopo l'incontro che ha sancito un addio che secondo me era già stato sancito mesi fa, quando come lì disse ci vediamo a fine campionato. Ma ci vediamo a fine campionato vuol dire ci vediamo a fine campionato per dirci ciao e arrivederci, buone vacanze.
1: Senti, perché... Enzo, ti posso fare una domanda? Scusa se ti interrompo. Ieri ci interrogavamo sul fatto, a un certo punto, sai, il mercato finché non c'è un punto, uno dice anche delle suggestioni, ed era uscita fuori questa suggestione, qualcuno aveva sollevato questo dubbio, ma siete sicuri che De Laurentiis abbia scelto Allegri? Perché italiano boom, è andato al Besiktas, ecco. Ora rimane, no?
0: Rimane solo lui.
1: Allegri, ma la domanda un po' così che vorrei sapere, che ti faccio da te, ma non è che italiano c'aveva qualcosa di meglio rispetto al Napoli? E che Allegri è la scelta non di ripiego, certamente, perché sarebbe veramente poco carino nei suoi confronti. Però insomma, voglio dire, non è che dopo questo doppio colloquio italiano sei andato e io me ne vado al Besiktas. Cioè, noi pensavamo che era una cosa fatta con il Napoli, poi scopriamo che prende quasi il doppio, c'è delle cifre clamorose.
4: Lui avrebbe secondo me rinunciato a qualcosa.
0: Non ho capito, scusa Enzo?
4: Lui probabilmente avrebbe rinunciato a qualcosa per andare ad allenare il Napoli.
1: Benissimo. No, volevo sapere questo. Pensavo che pensavo che Allegri fosse la seconda scelta. Sarebbe... Perché a me piacciono soprattutto questi retroscena. Non sappiamo mai se è la prima, la seconda. Però abbiamo visto che in battibaleno l'italiano si è sistemato, no?
4: Una notte che ha portato consiglio, spero per lui buono, a De Laurentiis. Perché dopo l'incontro con italiano si è svegliato la mattina seguente spazientito perché erano passate meno di 24
1: ore. Ma ti faccio questa domanda, Enzo, proprio per questo motivo. Cioè italiano è il primo che ha De Laurentiis sente, che riceve. Allegri è il secondo.
4: Sì, certo.
1: Italiano va al Besiktas, Allegri va al Napoli. Allora la domanda è un po', ma non è che la seconda veniva prima italiano? Non lo so. Non so che poi dirà il presidente, non è vero, è la prima scelta. Però perché incontra per primo italiano? E perché sapeva che doveva. Cioè, io tanto prendo Piccari, però vado a fare un colloquio con Enzo Palladino. No.
4: Sì.
1: Cioè, se italiano è stato il primo a essere contattato, è la prima scelta. Cioè, faccio un ragionamento elementare, quasi infantile.
0: Ci sta tutto. Dicevi, Nick?
7: No, io allora, innanzitutto, secondo me italiano ci sarebbe andato di corsa a Napoli, quindi questo è il primo aspetto. Perfetto. Seconda cosa, io ti dico anche questo, che già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, De Laurentiis era intrigato da Vincenzo Italiano, questo te lo do per certo perché lo so proprio per sicuro, quindi
1: era la prima scelta
7: per Italiano, che parte veramente da lontano. Secondo me non è una questione prima Italiano e poi Allegri, è che De Laurentiis ha fatto questo ragionamento. Italiano gli piace, lo ha voluto rivedere, lo ha voluto probabilmente, ha voluto riparlare con lui per capire meglio
1: e la doveva dire subito sì signore
7: e poi, o probabilmente ci ha riflettuto anche dicendo che forse era un grande rischio. Cioè Allegri, secondo me con Allegri non c'hai bisogno di parlare,
1: Nick,
7: perché sai cos'è Allegri.
1: Nick, sono 40 anni che stai nel calciomercato, ma quello secondo te non c'aveva l'offerta del Besiktas? Cioè, lui è, allora i fatti sono questi: si irrita De Laurentiis, si irrita perché ci mette un po'. Ci mette un po' perché? Perché gli è arrivata un'altra telefonata e ha detto: guarda, vieni qui a Istanbul perché ti ricopriamo dopo. Sei un fenomeno, sei il numero uno.
0: Tu dici che già è andato lì e ci aveva questi.
1: Ma secondo me
0: c'ha
1: la carta di. Ma secondo me sì, perché non è che puoi chiudere in. Per te?
0: Per me sì.
1: Ah, ecco, no. No, ma cerchiamo un attimo
0: per
1: di.
0: Per me sì.
1: Perché retroscena è succoso. Per secondo me la gente a casa.
0: Per me sì. Perché italiano.
1: Cioè, ma italiano va al colloquio.
0: Qualche manovrina.
1: Oh, e De Laurentiis si irrita perché vuoi vedere che c'ha qualcosa dietro. Infatti, c'ha qualcosa dietro. Perché mi dice, non mi dice subito sì? Oh. Mi devi dire subito sì, e dal lato De Laurentiis è comprensibile.
0: Aspetta,
1: perché
0: sentire,
1: anch'io
0: però,
1: avrei, fatto, Stefano, avrei avuto questo tipo di reazione.
7: Però Stefano, questo è il tuo pensiero, perché sono sicuro che
1: certo,
7: Leao pensava di essere allenatore del Napoli, cioè, capisci?
0: Quindi tu dici che lui pensava
1: di tu pensi.
0: Ok,
1: non lo so,
0: è una lettura. Massimo,
7: perché io credo che
8: il primo contatto italiano-Napoli è di mesi fa, attenzione.
1: Ma non fanno un colloquio a Roma, scusami Enzo, due settimane fa?
8: Sì, questo è stato l'ultimo, ma il primo contatto.
1: Perfetto.
8: È stato dell'autunno scorso.
1: E allora, ma io no, io
8: quando De Laurentiis aveva capito che Conte non sarebbe andato avanti un altro
1: perfetto.
8: Anno.
1: Loro si vedono, italiano prende tempo, De Laurentiis dice: ma com'è che prende tempo questo qui? Cioè, per dire, no? Se tu prendi tempo, c'è qualcosa che non va. Boom, il Beşiktaş. Cioè, non lo so se era perché si devono incontrare, questo Enzo non riesco a capire, ma questa è una cosa, è una mia curiosità, che poi magari anche la gente vuole.
8: Intanto risolvere il contratto con il Bologna.
1: Vabbè, ma pure Allegri deve risolvere il contratto con il Milan.
8: E tra l'incontro, sì, tra l'incontro degli agenti di italiano con il Napoli e la risoluzione del contratto con il Bologna passano poco più di 24 ore. Sono in quelle 24 ore che De Laurentiis cambia idea. Però materialmente non c'era il tempo per risolverlo prima.
1: Però a me sorprende questo fatto che italiano sia andato a Istanbul in 4-4-8. Cioè, te non sorprende, Marco?
0: Sì, pure a me sono sorpreso. Io ieri non
1: cioè, tu ti aspettavi che potesse andare
0: no,
1: a Beşiktaş?
0: Io personalmente no, però magari loro sapevano, non so, Nick e Enzo avevano già una.
1: No, per
0: io
1: carità.
0: Sinceramente non ci pensavo.
7: Io ragazzi,
0: ma poi senti Massimo, vai. Vai.
7: No, io quello che volevo dire è che poi sento poi Massimo, tanto vi rubo solo 10 secondi. Io credo che il dubbio sia più di De Laurentiis che di italiano sul Napoli. Poi mi sbaglierò.
8: Anche io penso così.
0: Anche Enzo pensa così. Massimo?
5: Sì, io credo che De Laurentiis abbia chiamato italiano e abbia cercato di fare tutto con italiano perché non pensava che Allegri non c'entrasse la Champions con il Milan. Nel momento in cui Allegri è stato esonerato dal Milan, è lì che è nata l'idea Allegri e ha superato italiano. Quindi credo che il Beşiktaş abbia chiamato italiano, ma sia stato un piano B per italiano.
1: Ah, ma bel piano B.
0: Quindi tu dici il mancato raggiungimento della Champions ha fatto cambiare, diciamo così,
5: a volte i piani di De Laurentiis sulla panchina. Io credo di sì.
1: Ma scusami, quando si vedono a Roma con italiano è fine del campionato?
0: Sì.
8: Sì, beh, per forza, se no
1: appunto, no, dico, no, rispondendo a Massimo,
8: illecito di mezzo.
1: No, per carità, Allegri, ma voglio dire, Massimo dice non è andato in Champions League, allora vado su Allegri. Secondo me si sono visti, non lo so,
5: Allegri non era stato esonerato.
1: Sì, ma non aveva raggiunto la Champions League. Questo hai detto tu, no?
5: Ma non era stato esonerato.
0: No, ragazzi, sono tutte chiavi di
1: no,
0: lettura.
1: Ma è bello. Voglio dire, interessante e curioso, perché poi alla fine resta questo. Poi la notizia è che italiano non sarà l'allenatore del Napoli e andrà ad allenare Beşiktaş. Se Allegri sarà l'allenatore del Napoli. Però è curioso, cioè De Laurentiis poi magari non ce la racconterà mai fino in fondo.
0: No, sì.
8: Ovviamente.
1: Esatto. No,
0: figurati.
1: Però mi viene, cioè, in 4-4-8, ma piano B di italiano è strepitoso.
0: Sì.
1: Fatto
0: lui esce fuori e non ha la squadra. Cioè,
1: e non ha la squadra. Oh, ma tu però dici che non c'ha.
0: In quel momento Allegri lo davano tutti al
1: Napoli. Sì, ma era sorridente, ha ringraziato tutti. Il finestrino, ha abbassato il finestrino. Ringrazio il Bologna. Era tutto bello, un sorriso bello. No, era tutto contento.
0: È cascato in piedi, ragazzi.
1: È andato a Istanbul. Una delle squadre più importanti di Istanbul.
0: 6 milioni netti per 2 anni. Enzo, prima di salutarti, ti chiedo una cosa velocissima. Poi vado in pausa e saluto tutti. Tu credi che nel nostro calcio si possa sviluppare una figura dell'allenatore manageriale? Perché oggi mi sembra che due allenatori in particolare hanno questo, diciamo, timbro. Uno è Gasperini e l'altro è Fabregas. Pensi che possa esserci questa evoluzione oppure no? La escludi?
8: secondo me, per fare due mestieri nello stesso tempo bisogna essere dei bei fenomeni. Fabregas lo è sicuramente, Gasperini a modo suo lo è, però Fabregas secondo me è uno che riuscirebbe anche a gestire tranquillamente il calciomercato, perché comunque ha talmente un rapporto bello con tutto il mondo del calcio, dai giocatori giovani ai giocatori vecchi, ai dirigenti che ci sono in giro e tutto quanto, è talmente rispettato nel calcio che veramente potrebbe fare il doppio lavoro senza comunque avere nessun contraccolpo. Chiaro che Gasperini per la gestione dei giocatori e della società è sicuramente bravissimo, però comunque ha bisogno di uno che faccia le trattative per lui. Diciamo sono due situazioni un pochino diverse. Diciamo che Fabregas può essere il Ferguson 2.0 e Gasperini una via di mezzo, perché comunque la stagione in corso ha dimostrato che è veramente capace di pilotare la barca anche in mezzo a una tempesta infinita.
0: No, si sta muovendo anche in questo senso, perché lui ha parlato con Malen, lui adesso anche l'invito Mancini rimane qui, l'Inter può fare quello che vuole, cioè sono dei messaggi forti di un allenatore che in questo momento c'ha in pugno tutto. Perché poi sai che cosa penso? Che i direttori sportivi come D'Amico bravissimo e lo stesso Ludi bravissimo siano molto esecutori e meno decisionisti, cioè che io credo che la decisione sia degli allenatori, poi loro devono eseguire quello che decide o no, non la vedete così?
1: Più o meno.
8: Non so. Non tutti gli allenatori sanno scegliere i giocatori.
0: Questo è verissimo.
1: Bravo,
8: ci sono degli allenatori, faccio l'esempio di Conte, che vanno a vedere il reddito del giocatore prima di tutto e soprattutto se li hanno già avuti in passato, anche se magari nel frattempo sono passati degli anni ed è cambiato tutto quanto. Tendono a fidarsi di quelli che conoscono,
0: certo,
8: e di quello che sanno. Altri invece sono pronti ad accogliere certe scelte della società e a cercare di farle fruttare nel miglior modo possibile.
0: Va bene, Enzo, grazie.
1: Ciao,
0: grazie
1: Enzo.
0: Per essere stato
8: grazie
0: con noi, un abbraccio.
8: Ciao.
0: Nick,
8: ciao.
0: Ti saluto anche a te, ti lascio al festival, poi grazie, tutti i contributi ragazzi che arrivano li manderemo.
1: Ciao,
0: grazie
1: Nick.
0: A Niccolò Ceccarini. Massimo, rimani lì che non abbiamo finito perché ti voglio anche te sentire su questa cosa degli allenatori manager. Torniamo tra poco, dai.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 è il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
0: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Caro Stefano, siamo tornati nuovamente in diretta. Prima di andare a riprendere subito gli ospiti, ti leggo questo messaggio di Roberto al 331 8200213. Ma secondo voi Italiano transa col Bologna senza avere un piano B? Ed il Bologna in 4 giorni ingaggia Tedesco, che a sua volta il quarto giorno si libera dal contratto precedente. È ovvio che sono trattative imbastite a marzo, per cui Italiano è andato a parlare con ADL solo per educazione e correttezza, e per dirgli che aveva già una trattativa con i turchi.
1: Tutto è possibile.
0: No, però ha sentito. Però
1: interessante sapere in retroscena a questo punto, perché la notizia la sappiamo. Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas.
0: Va bene.
1: E Allegri quello del Napoli. Però per sapere com'è andata sarebbe carino sapere in retroscena.
0: Ma chissà se ce lo potrà dire qualcuno un giorno.
1: Qualcuno lo saprà.
0: Soltanto il faraone. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: Lo sai chi c'è con noi dall'altra parte?
2: No.
0: Alessandro Dalcanto.
2: Mamma mia. Buongiorno a tutti, ciao Massi.
1: Ciao.
2: Grande Alino.
0: Voi avete avuto un'esperienza di calcio insieme, giusto Massimo? Giusto Alessandro, al Vicenza?
2: Io l'ho avuta con lui.
0: L'hai avuta con lui, avete giocato insieme.
2: No, sì, no, sì. Ma alla fine il giocatore vero l'ha fatto lui.
3: Sì, proprio.
0: Mister, come va la sua esperienza? Come è andata per il Prato?
2: Tutto a posto. Abbiamo finito bene. Abbiamo perso la finale del playoff, per quello che vale dal punto di vista sportivo, visto che comunque in D la possibilità del ripescaggio è esigua. Quindi va bene così.
0: Bene così, va bene. Allora Massimo, prima così introduciamo anche mister Dalcanto. Prima parlavamo un po' di questa figura dell'allenatore manager. Io ho fatto riferimento a due nomi in particolare in questa stagione che si sono mossi così, Stefano. Non so se sei d'accordo tu su questa chiave di lettura, che una parte è Gasperini e l'altra è Fabregas, che hanno un po' questo stile, cioè di dare una direzione importante, di decidere. È chiaro che adesso Gasperini è in una situazione un po' diversa perché non c'è ancora il direttore sportivo, però anche prima si è mosso in questa maniera, no? Ad esempio Malen, tutti dicono che è stata la sua idea, il suo contatto, ha chiamato. Io intendo questo tipo di figura, cioè un allenatore che va anche a parlare direttamente con i calciatori, quindi
1: sì, un po' i fulcri.
0: Esatto. Loro due hanno un po', no?
1: Poi tutte le strategie, no?
0: Ci credete in questo tipo
1: congiunte
0: di figura nel nostro campionato? È percorribile oppure...
1: Beh, se è una società che ti appoggia, perché no? Deve, secondo me tutte le società dovrebbero fare così.
0: Cioè,
1: certo, devi avere l'allenatore giusto, bravo, competente, soprattutto che abbia esperienza e soprattutto che abbia anche la capacità di saper scegliere, che insomma non è una cosa da poco. Cioè i giocatori giusti.
0: Perché lì ti assumi tante responsabilità. Per esempio Nicola ci scrive: io credo che l'unico vero allenatore manager sia stato Alex Ferguson. Però voglio dire, anche Mourinho si muove molto.
1: Cioè Fabregas e Gasperini, proprio, ecco, se mi consenti un termine, sono allenatori mercato anche. Cioè non solo bravi, principi, lavoro del campo, dettagli, squadra, ambizioni, preparare tutto, ma anche mercato, cioè i profili, il giocatore da scegliere. E non tutti ce l'hanno questa caratteristica, quindi sono d'accordo con il mister al comando in questo senso.
0: Sì.
1: Fabregas e Gasperini hanno questa,
0: c'è un rischio però in questo tipo di situazione, vedi un rischio, così poi rigiro anche a Massimo e Alessandro.
1: Rischio su,
0: non so, rischio in generale, ci possa essere di dare troppo potere, troppo accentratori.
1: No, non è che sono due dittatori.
0: No,
1: in questo sono senso. Due di grande personalità e secondo me lavorano per il bene della società, non per il bene proprio. Quindi così ha fatto Gasperini nella sua carriera e Fabregas ai suoi inizi sta dimostrando
0: in questa maniera. Massimo, un ascoltatore dice: in società con dirigenze straniere sì, nell'Inter non sarebbe possibile, scrive Gianni. Massimo, che ne pensi di questo?
2: Che senso, nell'Inter non sarebbe possibile?
0: Questo è il pensiero del nostro ascoltatore. C'è anche Lorenzo Di Benedetto, mi sembra, così lo coinvolgiamo anche lui, della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Lo trovo? Non lo vedo. È sparito tutto. Eccolo Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben trovato. Adesso ti vedo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Da te. No, Massimo, io ti chiedo se è possibile una figura del genere. Secondo il nostro ascoltatore, non sarebbe possibile all'Inter. Poi non lo so, non spiega il motivo.
2: L'allenatore manager?
0: Sì.
2: Diciamo che in Italia non c'è questa cultura. Partiamo da lontano. In Italia c'è il direttore sportivo, che è una figura che per esempio in Inghilterra c'è probabilmente da poco, non me ne ricordo tantissimi di direttori sportivi in Inghilterra,
3: e c'è questa figura dell'allenatore manager, cosa che invece in Italia si fa, si potrebbe fare un po' più di fatica, però insomma credo che tutte le squadre abbiano l'allenatore e il direttore che debbano lavorare in simbiosi, debbano lavorare per il bene comune. È normale che il direttore deve accontentare quelle che sono le richieste dell'allenatore, cioè sono tutte delle cose abbastanza scontate, perché mi sembra assurdo che una società prenda un allenatore che va in contrasto con quelle che sono le idee proprio societarie e del direttore sportivo, sì, no? Sì. Quindi insomma,
0: ma per me è inaccettabile, lo dico sinceramente, se no non ce vai in quel club, no? Cioè nel senso,
3: secondo me o prendi un allenatore che fa anche diciamo una sorta di direttore, ma questo capita, senza nulla togliere, ma capita magari nei dilettanti, capita di trovare allenatori che si fanno la squadra perché magari conoscono, hanno la possibilità di, ma nel professionismo, ragazzi, non scherziamo, cioè nei nostri campionati l'allenatore fa l'allenatore e il direttore sportivo fa quello che gli chiede l'allenatore in base a quelle che sono le esigenze della società, penso. Poi
0: quindi tu non vedi che sia, non pensi che sia una strada percorribile questa in Italia?
3: Sarebbe un bel cambio culturale.
0: Mister Dal Canto
2: ha già risposto. È difficile, non è che Gasperini e Fabregas sono particolarmente bravi, o meglio, sicuramente lo sono particolarmente bravi a fare questo tipo di doppio ruolo, ma tutti gli allenatori come indole ce l'avrebbero. Il problema è che c'è una figura in Italia che in questo momento qua non è sormontabile, quindi parliamo di niente. Qualsiasi allenatore ha come modo di lavorare il fatto di poter scegliere i giocatori, ma non ci vedo niente di strano. Dopo alla fine li allena lui.
0: Ma la figura dice quella del direttore sportivo.
2: Sì, sì. Quella tanto in Italia c'è e bisogna conviverci, quindi no, il problema non lo vedo neanche, non è neanche da sollevare.
0: Lorenzo, ti voglio coinvolgere anche a te. Stavamo un po' parlando delle due figure di due allenatori, ho preso come esempi, no? Gasperini e Fabregas, che hanno un po' uno stile manageriale, no? Si stanno muovendo così, addirittura adesso Gasperini non ha nemmeno il direttore sportivo, dovrebbe arrivare, però si sta muovendo così, ma si è già mosso così l'anno scorso con l'acquisto di Malen, con l'indicazione, ad esempio ieri ha risposto Mancini non si muove, l'Inter può fare quello che vuole. Sono dichiarazioni, però mi hanno fatto pensare a questo. Lo stesso Fabregas, no? Uno che sceglie, indica, è vero che ha il direttore sportivo, ma sembrano più esecutori che decisionisti, ecco.
4: Sì, questo senza dubbio, anche perché comunque, soprattutto parlando del Como, non si è dovuto neanche badare troppa spese, no? Per i giocatori che il Como ha dovuto comprare. Poi è chiaro che quando si entra nelle trattative e tutte le altre cose, è difficile che un allenatore possa fare al 100% il doppio lavoro. Soprattutto insomma quando c'è gli allenatori che sono i primi a lamentarsi, no? Giustamente, quando c'è il mercato aperto mentre si gioca, immaginiamoci se dovessero fare anche le trattative. È chiaro che una figura ci deve essere per forza. Sì, sono due allenatori che comunque Fabregas è partito proprio dal basso e ha portato il Como fino in Champions League, e Gasperini ha vinto la sua guerra interna al 100% l'anno scorso, cioè in questa stagione, nella passata stagione, quest'anno comunque. E quindi la Roma ha deciso di affidare di fatto tutto a lui. Poi dicevi giustamente, arriverà il direttore sportivo? Sì, arriverà il direttore sportivo, arriverà Tony D'Amico, che ha già lavorato con Gasperini, e quindi capiamo bene, no, qual è la scelta, che la scelta è stata fatta anche questa da Gasperini al 99%.
0: Hai capito? Cioè io lo vedo uno, nonostante è vero che Fabregas è più giovane e quindi ha magari una mentalità diversa eccetera, però Gasperini è uno che anche all'Atalanta, io mi ricordo, aveva sempre delle dichiarazioni forti, non sì, era sì. Uno che se doveva fare una critica la faceva al presidente, la faceva tutto, è sempre esposto sotto questo punto di vista.
1: Sì, ma perché poi ha portato credibilità in senso generale. Cioè, per cassi che sanno di calcio, diciamo, questo è bravo, anche voglio dire, rompe le scatole in maniera, diciamo così, costruttiva anche, certo, sul mercato, e però lo fa per il bene della società, e poi tutte le plusvalenze e i soldi che ha fatto guadagnare l'Atalanta lo testimoniano, Marco. Cioè non è che è un capriccio. È una personalità abbastanza complessa che però va sostenuta, altrimenti non, non vai a dama. Insomma, io credo che sia questo un po' il discorso, come il discorso anche del rush finale, non è casuale. Poi la Juve e il Milan ci hanno messo tanto per loro,
0: certo.
1: Però la Roma, io sinceramente non pensavo che a un certo punto potesse raggiungere questo obiettivo, però ne ha vinte 5 di fila e poi ce l'ha fatta.
0: Un sacco di punti.
1: E perché ce l'ha fatta? Perché lui è tosto su questo. E poi in più sul mercato è uno che dice la sua, ma non tanto per dire la sua. Cioè dice la sua perché bisogna fare così, perché ho in testa questa cosa qua per il bene della società, ripeto.
0: Io credo che una figura del genere sia dovuta anche alla forza e alla credibilità dell'allenatore. Non so se mister Dal Canto è d'accordo.
1: Cioè, posso dire, scusa, ti porto un esempio. Non è che porta il suo giocatore, può portare anche un suo giocatore, però cioè non è che porta il suo giocatore o il suo due ne porta. Capito? I fedelissimi, no? Molti si portano i fedelissimi. Poi dopo che fai? Che crei? Che costruisci? Lui non ragiona così. E Fabregas è un altro che non ragiona così. Secondo me è un ragionare corretto questo, perché non è che devi portarti uno perché ti piace, perché ti serve in mezzo al campo, perché magari ti dà una mano dentro lo spogliatoio. Lui ha bisogno di giocatori
0: funzionali
1: e sì. Possono essere anche diversi negli anni. Ne ha cambiati tanti l'Atalanta, ha fatto sempre rivolgimenti continui e molto positivi, e anche discutibili, discussi, però poi alla fine ci ha avuto ragione sempre lui, perché
0: mister che bravo. Mister Dal Canto, è questo, no? Poi fanno la differenza anche al di là poi della figura, come diceva il mister del direttore sportivo, però poi anche l'allenatore, quando si riesce ad imporre, fa la differenza sotto questo punto di vista.
2: Sì, ma io credo che un dialogo con i direttori sportivi e con le proprietà di ogni club ce l'abbiano tutti. Dopo, nella fattispecie di questi due allenatori che menzionate, sicuramente le loro proprietà gli consentono o gli hanno dato questo tipo di responsabilità. Sono d'accordo anche sul fatto che, detto questo, dopo c'è l'aspetto proprio materiale della trattativa, dove magari non la fa l'allenatore per ovvi motivi, perché tra campo, trattative, mercato, ce ne troppe, dopo uno disperde in 3.000 cose. Però nell'individuare i giocatori e nell'intavolare la trattativa verso quel giocatore, sì, insomma, penso che ce ne sia più di qualcuno che lo fa e magari non lo manifesta pubblicamente, sì. Come è successo a loro, magari lo fanno in tanti. Io credo che, senza andare tanto distanti, Conte sia un altro di quelli.
0: Sì, sì, ma anche lo stesso Mourinho, mi sembra, no, Lorenzo? Certo. Più volte è intervenuto, mi sembra, Mourinho. Io mi ricordo l'anno della Roma si parlava delle continue telefonate di Mourinho.
4: Ma guarda, è tutta una questione di carattere, secondo me.

0: né per le società avere a che fare con allenatori che vogliono far tutto, né per gli allenatori che vogliono far tutto trovare una società che poi lo possa far fare. Quindi mm-hmm. quando poi si trova con le stesse idee, poi può succedere come è successo a Gasperini all'Atalanta, che di fatto è stato 9 anni ed è stato uno degli allenatori sì. che è stato per più tempo su una panchina in Italia negli ultimi decenni.
1: Guarda, potrebbe essere paragonato adesso, non dico nelle modalità, però uno che rimane 9 anni su una panchina, che in Italia è un record, io adesso non mi vengono in mente in Serie A tempi più lunghi, poi daremo un'occhiata, vuol dire avere veramente un peso forte, no Massimo? Qui allenatori durano 1 anno, 2 anni, questo è riuscito a stare 9 anni e ha costruito comunque in 9 anni, eh?
2: Sì, è riuscito a fare qualcosa che credo sia stato particolarmente difficile un po' per tutti nel corso degli anni. Non mi ricordo un allenatore a memoria mia che sia stato così tanto tempo e abbia costruito quanto è riuscito a fare Gasperini. Quindi sicuramente, ripeto, Roma potrebbe essere, l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, secondo me Roma può essere la piazza giusta per lui, e la Roma ha trovato l'allenatore giusto per riuscire a costruire quello che poi in realtà vorrebbero la stragrande maggioranza delle società, non so le big quante vorrebbero un allenatore magari che rimane così tanti anni. Secondo me la Roma è una squadra ed è una società pronta per andare nella stessa direzione dell'allenatore.
1: Un'ultima cosa prima di salutarci, Lorenzo, in prospettiva oggi abbiamo letto anche le parole di Chivu, che è stato intervistato, che ha detto insomma il prossimo anno sarà un anno difficile, ha detto, è più complicato perché bisogna ripetersi. Ieri ci sono state le parole di De Laurentiis, che ha detto che insomma lui campionato e Champions non esclude nessuna delle due. Guardando il prossimo anno, ecco, in chiave europea queste due squadre possono fare uno step, il mercato delle due squadre, perché Lukaku e De Bruyne insomma futuro punto interrogativo, di là è andato via Dumfries, si sta lavorando su Palestra, cioè devono pensare all'Europa il prossimo anno, sono le due squadre, no, che dovrebbero fare un certo tipo di percorso.
0: Ma guarda, ce ne sono altre due che dovrebbero pensare all'Europa, che sono quelle che sono in Europa League, che dovrebbero
1: quelle
0: pensare,
1: quelle stanno messe male tutte e
0: due, appunto. Però Juve e Milan, anche se presente in Europa League dopo aver fallito clamorosamente l'accesso alla Champions, devono per forza partire e puntare a vincerla la Coppa, ci mancherebbe altro, a prescindere da tutto quello che succederà nel corso di quest'estate. Dall'altra parte invece non posso darti una risposta adesso, perché dipende da troppe cose, da troppi fattori. Hai detto punto interrogativo su De Bruyne e Lukaku, secondo me di punto interrogativo c'è molto poco, ovvero l'ho scritto anche nell'editoriale di stanotte,
1: sì,
0: su tutto il mercato
1: la grande
0: web,
1: fuga
0: li ha accompagnati alla porta, li ha accompagnati all'uscita, perché quando De Laurentiis parla così vuol dire che li vuole dar via e che probabilmente ha già deciso di darli via. Quindi non so chi prenderà il Napoli per il post De Bruyne, per il post Lukaku, ha riscattato Højlund oggi, ha riscattato Alisson Santos, però passa troppo dal mercato per capire che Napoli sarà la prossima stagione. E dall'altra parte chiudo sull'Inter. L'Inter è una squadra quadrata, è la squadra più forte in Serie A e lo ha dimostrato negli ultimi anni. Però non è mai riuscita a gestire il doppio impegno, mai. Se quando ha vinto lo scudetto è perché è andata fuori velocemente in Champions League. Quando è arrivata in fondo in Champions League, senza vincerla, non ha vinto lo scudetto. Quindi è questo lo step che ci aspettiamo ora dall'Inter, cioè che possa vincere lo scudetto e arrivare in fondo in Champions League. Però anche lì dipenderà tanto dal mercato, perché la rosa deve essere allungata e bisogna trovare i 10 gol che l'Inter perderà senza Dumfries, perché l'Inter dovrà trovare quei gol lì, perché Dumfries aveva 2 occasioni a partita, cioè incredibile, un esterno di
1: ieri stavano sottolineando
0: Palestra, grandissimo prospetto, giocatore che mi piace tantissimo,
1: deve fare tanta
0: però
1: palestra,
0: non segna. No, è che secondo me questi giocatori qui, se non segnano, cioè il fare gol non è che lo impari, secondo

0: me, poi io guardo partite, o ce l'hai o non ce l'hai. Dumfries ce l'ha, Dumfries tecnicamente è più
1: Sì, no, è un valore
0: peggio di
1: aggiunto. No,
0: Dumfries,
1: perdono una pedina importante, Stefano, lo stavamo
0: però
1: sottolineando anche ieri. E tu che dici
2: più che importante.
1: di questa prospettiva delle due squadre? Stavamo un po' analizzando Napoli-Inter.
2: Napoli adesso, voglio dire, al momento attuale è un'ottima squadra. Se fa degli accorgimenti giusti, corretti, Allegri è un allenatore in cerca di rilancio, potrebbe tornare nel suo habitat, cioè voglio dire squadra da gestire, squadra forte, competitiva, quindi io me lo aspetto che possa lottare per il titolo. E l'Inter ha detto bene chi vuole, adesso viene difficile, sono d'accordo con lui. Maggior ragione quando poi perdi un giocatore come ha detto Lorenzo Centrale, come Dumfries, che insomma Palestra è forte in prospettiva, tutto quello che vuoi, però
1: Ma non è Dumfries,
2: ha detto
1: questo non
2: bene
1: c'è.
2: Lorenzo.
1: Massimo Bonanni?
3: È fuori discussione che Palestra ad oggi non possa valere quanto Dumfries in ottica gol e in ottica rendimento che ha avuto. Anche a livello internazionale, però è un giocatore comunque forte, un giocatore che ha dimostrato, insomma, quest'anno che può essere un giocatore forte. Stiamo sempre alle solite, un giocatore che ha dimostrato, sì, ha fatto un anno bene, stiamo parlando di una valutazione di 40 milioni più un altro giocatore. Insomma, sono cifre importanti, bisognerà capire anche lui se riuscirà e come riuscirà a gestire la pressione che comunque inevitabilmente gli venga messa addosso, perché 40 milioni per un ragazzo di 20 anni, per un esterno difensivo,
1: Sono
3: non è
1: tanti,
3: poco.
1: no, più di 40 milioni perché si parla di addirittura
3: 40
1: di
3: più un giocatore, 42 più un giocatore, no?
1: sì,
3: Insomma,
1: la
3: ragazzi,
1: valutazione
3: sono
1: iniziale
3: tanti
1: era
3: soldi.
1: 52, 53, non so se Lorenzo conferma, ma era 53, poi se inseriscono un calciatore non lo so, però erano partiti con 53 di richiesta, sono partiti
0: No,
1: con 53.
0: la cosa che l'Atalanta ha detto, insomma, ha fatto filtrare è che il primo numero deve essere un 5.
1: Ecco,
0: Poi
1: pensa.
0: dopo, minimo, minimo. Che
1: Minimo,
0: poi,
1: minimo.
0: cioè, non è che se gliene offro un 7, se mettono il
1: Tanto
0: 7 e gli dicono di no,
1: metti 5 davanti, Bonanni, poi vediamo che
0: Esatto.
1: succede. Mister Dal Canto, insomma, a me mi sembra veramente tanto per questo ragazzo, eh. Forte però, insomma.
4: Bah, io quello non è il lavoro mio delle valutazioni di mercato. Sull'aspetto tecnico dico che io non sarei tutto così preoccupato da questa cessione di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per il semplice fatto che Dumfries oggi è un giocatore sicuramente affermato e non ci sono dubbi. Palestra oggi non ha mai giocato in una squadra forte come l'Inter, quindi è vero che oggi non sappiamo se avrà attitudine o meno a fare gol, ma non ha neanche mai giocato con un contesto forte come l'Inter intorno a lui, quindi dopo quello è tutto da vedere. Il Napoli rivinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione e sfido uno a scommettere sul fatto che avesse vinto lo scudetto dopo una rivoluzione tecnica del genere. Quindi io dico che Napoli e Inter rifaranno squadre fortissime anche l'anno prossimo.
1: In Champions devono però fare molto meglio,
4: Ma quello in generale dobbiamo fare un po' meglio di quello che è stato fatto quest'anno, però insomma negli ultimi anni l'Inter ha fatto due finali, la Juve aveva fatto due
1: Sì,
4: finali, io
1: però
4: non sarei
1: l'ultima
4: così tragico.
1: oggi è ritornato anche sull'eliminazione del Bodo. Dai, è un'eliminazione che tu puoi anche uscire più avanti, però col Bodo, onestamente, tutte le qualità della squadra, quello che volete, però qualche errore è stato fatto lì nella gestione di quella partita
2: Hanno
1: lì,
2: sottovalutato secondo me,
1: soprattutto il
2: probabilmente.
1: ritorno. Quindi,
2: Però
1: però,
2: avevano fretta di vincere lo scudetto.
1: eh sì, c'avevano quell'obiettivo. Come diceva prima Lorenzo, no? Cioè, il doppio impegno non è facile
2: Non è
1: da
2: facile.
1: gestire, dai, bisogna dire anche questo. Va bene, Lorenzo, ci vediamo lunedì.
2: Ciao Lorenzo.
1: Un abbraccio, a
0: Ciao
1: presto, buon
0: ragazzi,
1: lavoro a
0: ciao ciao.
1: Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Io voglio chiedere una cosa a Mister Dal Canto prima di salutare, ma com'era Bonanni come calciatore? Era disciplinato? Era tatticamente rispettoso?
4: Giocatore forte,
1: Sì.
4: talentuoso, ma lo dico non perché è qua assolutamente
1: No,
4: all'avanti con
1: rompiscatole?
4: noi.
1: Rompiscatole?
4: No, comunque i giocatori
1: No.
4: rompiscatole al limite sono sempre giusti perché un giocatore che dove lo metti sta non va bene, è sintomo di poca personalità, non è la caratteristica del giocatore forte.
1: Hai capito, Bonanni?
2: Vero.
3: Ha detto delle parole che non corrispondono al vero, eh.
1: Perché?
2: Non ti riconosci?
1: Non ti riconosci nella descrizione, di la verità.
3: No, vabbè, ma nel senso, insomma, Alino è stato per me un giocatore molto importante. Io ho giocato che ero giovane, e, insomma, ho vissuto 2 anni a Vicenza bellissimi, però insomma, diciamo che la mia stagione lì a Vicenza è stata particolare, ero molto giovane, avevo una testa un po' particolare, ero un po' romano,
1: ecco, ho capito.
3: un po' romano.
1: Vabbè, dai, però, sei però migliorato crescendo, avrei, diciamo così, dai. Beh,
3: avrei potuto fare molto di più, secondo me.
2: Vabbè, sei dai. Un grande Massimo,
1: dai, ci mancherebbe,
2: è solo un difetto, ma insomma quello
1: vabbè, che questo, c'è poco questo dipende dai quello, punti di vista
3: pure te, però.
1: Questo dipende dai punti di vista, Massimo, digli così, dai.
3: No, però.
1: Va bene, è vero. Voglio ringraziare mister Dal Canto per essere stato con noi, mister.
2: Ciao Alessandro,
1: un abbraccio, grazie a mister Dal Canto e grazie anche a Massimo. Ciao, Massimo. A presto anche con Massimo Bonanni. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar de Constellation a Crans-Montana, che ha causato, lo ricordiamo, 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, l'incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. Oggi qui rappresento ufficialmente l'Italia, ha così confermato il legale.
0: Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non avrà accettato i termini. Intanto si intensificano i raid dei droni dello Stato ebraico nel sud del Libano, provocando la morte di 3 civili. Queste vittime si aggiungono alle 12 uccise tra la notte scorsa e questa mattina, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
1: Un attacco con droni russi ha colpito questa mattina una azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise. Raid russi sono stati segnalati nella notte anche in altre diverse regioni dell'Ucraina. Il presidente del Consiglio europeo Costa ha intanto espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza.
0: Il GUP di Roma ha condannato in abbreviato a 6 anni e 4 mesi Tancredi Antoniozzi, 22 anni, figlio del deputato di Fratelli d'Italia Alfredo, per l'accusa di rapina aggravata e tentata estorsione ai danni di coetanei nel quartiere Parioli. Secondo l'impianto accusatorio, Antoniozzi Junior faceva parte di una banda dedicata alle rapine di Rolex, di cui facevano parte altre 3 persone.
1: Incendio in un impianto di stoccaggio rifiuti a Francavilla Fontana, nel Brindisino. Il fumo nero sprigionato dalle fiamme è visibile da diversi chilometri. Nell'impianto ci sono ecoballe di materiale plastico. Il sindaco invita a spegnere climatizzatori e pompe di calore, tenere chiusi tutti gli infissi, non consumare frutta e verdura in zona, non usare acqua superficiale stagnante, tenere gli animali domestici in casa, limitare attività all'aperto.
0: Il tennis si ferma in semifinale, il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro si arrende in 2 set a Marcel Granollers e Horacio Ceballos con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita dunque lo spagnolo e l'argentino, che avevano perso dagli azzurri e gli internazionali d'Italia. Questa sera a Parigi il primo derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
6: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con 2 amichevoli in vista dei mondiali. Partiamo dalla sfida tra Inghilterra e Nuova Zelanda. Inglesi nettamente favoriti all'83% su appena 5% dei neozelandesi, mentre X data 12%. Nell'altra amichevole Svizzera favorita al 54% su 21% Australia, mentre la X è data al 25%. E noi ci rivediamo con nuovi appuntamenti al pronostico Giocabet TV.
5: Il pronostico di Giocabet TV.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: siamo tornati, Stefano. Stavo ancora leggendo al volo, ciao di nuovo, per chiudere, perché abbiamo visto le foto di Italiano con la sciarpa lì del Beşiktaş. È arrivato, c'era l'aereo, è sceso, già c'è la sciarpa e tutto.
1: Come si dice benvenuto in turco? Non lo so,
0: però insomma
1: possiamo chiedere ai nostri amici.
0: Però stavo leggendo, lui a fine maggio si incontrò proprio con il presidente De Laurentiis e il DS Giovanni
1: a Roma.
0: Secondo, gettarono le basi per l'approdo sulla panchina azzurra.
1: Adesso voglio dire, poi lui sarebbe tornato, interessante conoscere il retroscena, quantomeno
0: stata la risoluzione
1: è bello che la gente sappia retroscena,
0: lo so,
1: cioè, questo deve essere il primo compito, no? Uno che insomma segue i fatti dicono che allenatore del Beşiktaş sarà Italiano e l'allenatore del Napoli, ancora in attesa dell'ufficialità, sarà Massimiliano Allegri. Però che cosa interessa? Cioè l'interesse
0: dice che cosa che è successo?
1: È bravo, che è successo lì a Roma? Cioè Italiano è stata la prima scelta, Allegri la seconda, oppure erano lì per, oppure sapeva De Laurentiis che Allegri ce l'aveva lì pronto per poi, insomma, perché Italiano e Allegri si sono incontrati nella fine di maggio a Roma? È questo, basta, ma retroscena per sapere. Questa è la cosa, intanto, secondo me interessante.
0: Buon pomeriggio al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Paolo.
2: Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è Massimo. Ah, ciao Massimo. Massimo, un saluto. E buon pomeriggio anche al portierone Simone Braga,
1: ciao Simone.
0: Il terzetto del venerdì, insieme a Stefano.
3: Buongiorno a tutti. Ciao direttore, ciao Massimo, ciao Stefano.
4: Ciao grande portierone, ciao.
0: Paolo, come ci stiamo interrogando, no, sul fatto che adesso Italiano saluta tutti, se ne va lì al Beşiktaş, ci ha fatto vedere la sciarpa, 6 milioni netti a stagione per 2 anni, insomma. Accordo raggiunto,
4: sì.
0: E via.
4: Vabbè,
0: però è
4: sempre una sconfitta per il nostro calcio, no? Quando un allenatore bravo, promettente, che potrebbe fare, come dire, il salto di qualità in un grande club italiano, invece va all'estero. Vabbè, succede. Quello che è successo che praticamente il Milan fosse andato in Champions avrebbe riconfermato Allegri. Questo è il problema. Nelle segrete stanze del Milan è stato detto anche che diciamo erano in discussione, diciamo c'erano delle discussioni attorno all'allenatore Allegri anche sul fatto di potersene separare pur con la qualificazione in Champions, ma ecco, sarebbe stata un'ipotesi remota, per cui diciamo quello che è successo all'ultima giornata di campionato è stato non solo devastante per il Milan, ma devastante anche per questo domino di allenatori. E quindi quello che in pratica.
0: Però Paolo, lui è andato dopo, alla fine del campionato, ha incontrato il Napoli De Laurentiis, Italiano. Quindi vuol dire che è andato lì per far che? Per parlare e mettere giù un accordo, credo.
4: Ma no, perché ricordate quando diciamo pomposamente De Laurentiis raccontava quello che lui faceva? Lui fa i casting,
0: si sono incontrati.
4: Si sono incontrati 4-5, dice che ne aveva sentiti prima di Garcia, poi ha preso Garcia, cioè fa sempre così, non è una bella pratica, devo dire, cioè nel senso che non puoi tenere in caldo l'allenatore per poi scegliere quello che all'ultimo momento ti può sembrare la soluzione migliore, anche perché stai parlando di top allenatori, ecco, insomma, del campionato italiano, quindi non è che stai parlando diciamo di scelte secondarie, soprattutto per quanto riguarda Italiano, per cui io credo che appunto, anche,
0: quindi
4: diciamo,
0: il piano A qual era? Italiano?
4: Il piano A è sempre stato Allegri. Dopodiché diciamo la cosa ha preso una piega diversa e in questo modo svantaggiosa per Italiano, la mancata qualificazione in Champions. Anzi, il licenziamento in tronco di Allegri, e sul licenziamento in tronco ci sarebbe anche da parlare per quanto riguarda poi l'indisponibilità di Allegri a transare su questa buona uscita, che è un'altra pietra dello scandalo.
0: In che senso, scusami Paolo, così poi lascio la parola a Simone.
4: Ma perché se tu, io dico, diciamo, a volte, come dire, la voglia di dover arraffare, diciamo così, non mi viene in mente un altro termine, ma c'è un termine italiano più proprio, ma comunque la voglia di voler
0: accaparrare,
4: prendere tutto, come si dice?
0: Vabbè, ci siamo capiti, Paolo. Il senso è quello, insomma, di prendere ma, quello, cioè, che ti aspetta.
4: Nel momento, ecco, in cui tu hai preso tutti questi soldi, sono, diciamo, negli ultimi 4 anni Allegri ha preso più di 30 milioni di euro.
0: Ho capito, però c'è chi gli dirà, Paolo, mica è colpa sua.
4: No, no, no, però dico, nel momento in cui però tu sai che dopo hai già un'altra squadra, niente meno punti i piedi per avere la tua buona uscita al Milan dopo che non ti sei nemmeno qualificato in Champions. Io questo lo trovo veramente esagerato e fuori luogo. Mm.
0: Simone?
3: Corretto quello che dice il direttore.
1: Te pareva?
3: No, te pareva, ma al di là che per amor del cielo c'è un contratto e per cui si può attaccare l'allenatore col discorso del contratto, però nel momento in cui deve avere anche il pudore, va bene, esatto, nei confronti di chi praticamente ti ha pagato, non hai raggiunto un risultato, non hai raggiunto
0: e
3: il risultato.
0: Che doveva fare, scusa, si doveva dimettere?
3: Hai trovato, beh, ascoltami, mi sembra che
4: rinunciare alla buona uscita.
3: Conte ha rinunciato a tutto quello che aveva, non ha transato su un discorso come Allegri, per cui chapeau a Conte, chapeau a Gattuso quando è stato nei tempi che furono da allenatore, quando ha lasciato il ruolo da allenatore nelle varie squadre.
1: Però ti vedo perplesso, però, Marco.
0: No, sai qual è la mia perplessità, Simone? Così poi lascio la parola a Massimo. No, la mia perplessità è questa. Io posso come concetto essere d'accordo, però poi dopo dipende dai rapporti che ci sono. Cioè, magari Conte ha deciso di rinunciare alla buona uscita perché ha un rapporto con il presidente, si saranno parlati, c'è un rapporto di amicizia, tra l'altro si sono andati in barca insieme pure questi giorni, quindi voglio dire, rimane un buon... Se non c'è un buon rapporto e non sappiamo che cosa sia successo, perché può darsi che qualche cosa è successo là dentro, perché te devo rinunciare ai soldi? Tu mi stai esonerando, io non rinuncio a niente. Cioè, bisogna anche vedere poi... Perché così sembra che uno è bravo e l'altro è cattivo. Può essere pure, come lettura, io non metto in dubbio questo.
4: No, però scusami Marco, però tu elimini dal ragionamento il raggiungimento del risultato. Non significa niente, cioè non la puoi mettere soltanto...
0: Se non raggiungo il risultato devo rinunciare alla buona uscita.
4: È fondamentale, il calcio si basa sui risultati. Anche nei contratti vengono posti dei livelli di risultati raggiunti. Nel momento in cui tu non raggiungi un risultato... va bene, il contratto ti spetta ancora la buona uscita, ma non la puoi pretendere come se fosse un tuo diritto inalienabile, perché comunque hai fatto una figuraccia incredibile da un punto di vista sportivo, ed è meglio che se te ne vai con la coda fra le gambe, oltretutto avendo la fortuna di avere un contratto altrettanto ricco che ti viene offerto per la prossima stagione. Cioè, in effetti tu allenatore non stai rinunciando a niente, se noi ci mettiamo a fare noi coloro che devono stare attenti alle postille contrattuali, sbagliamo anche noi. Cioè, noi dobbiamo fare un discorso sulla questione sportiva, che è quella che più...
0: Ma io sono d'accordo sulla questione sportiva.
3: Posso fare un'aggiunta, Massimo?
0: Marco. Vai.
3: Cioè, allora, il discorso della buona uscita verte sul contratto futuro, ma siccome il contratto futuro l'ha già firmato con il Napoli, Allegri, lui ha voluto una buona uscita da parte del Milan su un contratto in essere che era futuro, che l'ha rimpiazzato con un contratto del Napoli. Cioè, il pudore, io dico sul pudore, io non dico che i soldi di quest'anno doveva restituirli, però sul contratto futuro, siccome l'ha rimpiazzato col contratto del Napoli, perché il Milan su un contratto che...
1: Ma qual è questo contratto futuro?
3: Quello che aveva Allegri ancora.
1: Aveva un altro anno di contratto, è stato licenziato in tronco e... Allora, troviamo una situazione economica che... Almeno io limito le perdite.
3: Del Napoli,
1: ma che c'entra il Napoli? Ma quello è un altro discorso. Sono fatti miei con chi mi accordo. Ma che stai dicendo? Ma io firmo un contratto con te di 2 anni. Tu mi licenzi o mi dai soldi o troviamo una transazione. Oppure io sto là e tu l'allenatore nuovo non lo prendi. Cioè, se Allegri si impunta, il Milan non trova un allenatore. Simone, ma che stai dicendo il contratto futuro? Io firmo un contratto che ha durato 2 anni. No. Mi segui? Che c'entra il Napoli? Cioè, non è che...
3: Ma lui per andare a Napoli.
1: E che vuol dire? Sono affari di Allegri. Cioè, non è che il Milan dice sei andato al Napoli, lo sai che c'è, adesso questo anno è il primo anno di Napoli, sempre. No, è allora, il secondo anno.
0: No, vabbè, lui la vede così.
1: Ma no, ma no, allora, allora
4: per me è una questione morale.
1: Ma sono d'accordo. Allora, Simone, sul discorso morale sono d'accordo con te. E mettiamoci un punto. Da un punto di vista del contratto, io fermo 2 anni, tu mi licenzi, ci dobbiamo vedere, perché c'è un problema. Tu mi devi dare i soldi, oppure io, sai che c'è, mi fermo, non vado al Napoli e tu l'allenatore non lo trovi. O mi paghi. Mi paghi,
4: no,
1: e cioè, oppure c'è una buona uscita, oppure c'è una mediazione, una transazione, un punto d'incontro. Così si risolvono i contratti, ragazzi. Non cominciamo a fare.
4: Migliore, no, ma la situazione migliore è sulla quale, ecco, perché poi... Però questo è il grande giro dell'ipocrisia, Stefano.
1: Sì, certo, però tecnicamente è così, però, Paolo.
4: Sì, però la situazione migliore è... Allora, Allegri resta al Milan, benissimo. Il Milan rimane bloccato e il Napoli rimane bloccato.
1: No, io, Paolo, ma io concordo con te, con quello che dice Simone. Però tecnicamente ho 2 anni di contratto, tu mi licenzi. Dobbiamo trovare un modo, caro Milan. Cioè, io non posso andare... Cioè, per principio sì, non è una cosa carina, morale, però a me devi dare dei soldi, oppure qualcosa dobbiamo trovare.
4: Ho capito, non è che stiamo lasciando Allegri poverino dopo 30
1: ma
4: sono
1: d'accordo con te, Paolo, però funziona se io firmo un contratto di 2 anni, lo so, ma io la penso, però non tutti fanno così il beau geste di dire, sai che c'è, me ne vado, tieni, questi si sono, no, siccome mi ha licenziato, sai che c'è? Io sto là,
4: lo so, però, allora, però
1: vediamo un attimo.
4: Però poi, allora, dall'altra parte, però, allora, vediamola anche da parte di Allegri. Allegri rischia a fare così, perché allora il Milan, se si impunta davvero,
1: ma non si impunta,
4: tiene ancora al libro paga e prendi per il futuro al Napoli
1: e paga 2 allenatori.
4: Cioè, no, lo so, cioè io dico, ma anche la corda non è che la può tirare.
1: Ma scusami, perdonami, Paolo, ma la vicenda Spalletti all'Inter te la ricordi?
4: Certo.
1: Spalletti era rimasto, che ho detto, sai che c'è, io me ne sto accertando le cose, mi paghi e paghi 2 allenatori, perché non mi sono piaciute certe cose come vi siete comportati, che ne so, adesso immagino, però può succedere, è successo, ci sono dei precedenti. Poi sono d'accordo con te, con Simone, che io posso a lei, cioè, sai che c'è, vabbè, ciao, arrivederci, grazie, vado a Napoli e basta.
4: Sì, ma guarda che anche nei contratti comunque c'è sempre una, come dire, ipotesi di sganciamento dal contratto in caso di ulteriori offerte. Qua stiamo giocando al gatto col topo, eppure De Laurentiis non ha il coraggio di dire in una conferenza stampa che il prossimo allenatore del Napoli, perché non lo vuol fare, non lo può fare,
1: non lo può fare,
4: per una questione anche economica e federale. Però lo sappiamo tutti, stiamo giocando con una cosa che tutti sanno, no? Cioè tutti sappiamo che Allegri va al Napoli, però il primo a non dirlo è il presidente, perché si deve chiarire questa situazione ridicola a questo punto di Allegri, che deve avere questa buona uscita dal Milan.
1: Paolo, sono d'accordo, Paolo, però non adesso tu ci insegni una cosa, che non sappiamo i dettagli del contratto, cioè non lo conosciamo.
4: Non lo sappiamo.
1: Se è una buona uscita, se deve pagare una penale a una delle due parti, non sappiamo.
4: C'è una buona uscita di 1 milione a fronte di un contratto che non viene esaurito, c'è una buona uscita di 1 milione.
1: Se è così.
4: E il Milan voleva trattare, perché voleva fare 500.000 o una cosa del genere, e Allegri no, si è opposto. Cioè, stiamo parlando di una questione che veramente fa ridere rispetto alle cifre che ci sono in gioco. E rispetto al fatto che nessuna delle due parti può tirare la corda, perché il Milan non può non liberarsi dall'allenatore che ha licenziato, e lo stesso Allegri non può non liberarsi dal contratto, perché deve andare al Napoli. E allora noi addetti ai lavori dobbiamo, come dire, far parte di questo gioco. Io non ci sto.
1: No, ma
0: allora poi
1: vi evidente,
0: leggo una cosa, cioè... che intanto dico, non c'è nessuna clausola sul contratto di Allegri, perché no. Poi vi leggo una cosa qui sul contratto, però voglio sentire anche Massimo. Massimo,
2: ma che ti devo dire? Figuraccia. Tecnicamente capisco quello che vuol dire Stefano, ma quando tu c'hai 60 milioni sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo, in quel modo, non portando la squadra in Champions, firmi per il Napoli, ma cosa devi chiedere? Cioè, ma onestamente, ma mi sembra delle volte che se veramente ti metti anche nelle condizioni di essere veramente, già noi che viviamo, cioè io mi considero ancora un calciatore e per strada ancora ogni tanto bella vita, magari senza sapere che sono finiti i soldi, no? Però voglio dire, a un certo punto, ma hai bisogno di andare
1: ma
2: a
1: su
2: fare
1: questo non ci piove Massimo, stavamo tecnicamente io sono intervenuto quando Simone diceva il contratto del futuro, no, non è il contratto del futuro, il contratto è il presente, allora, c'ha 2 anni di contratto tutto lì.
2: Volevo dire no ma capisco Stefano quello che volevi dire, ti dico solamente a me risulta che Italiano gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta,
4: certo,
2: era la prima scelta, e poi dopo alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato e poi Manna, evidentemente molto molto vicino, lo sappiamo, ad Allegri, ha convinto il presidente ad andare su Allegri, e tu hai fatto fare una cosa a come si chiama, Italiano, che si è esposto, poi dopo ha trovato il Besiktas, che lo ha riempito di soldi, siamo contenti per lui, però la prima scelta non era Allegri, era assolutamente Italiano, che poi dopo per tanti motivi, forse per paura di avere un allenatore magari con meno esperienza rispetto a Allegri, sono finiti poi a scegliere Allegri. Ma la prima scelta, te la posso dare veramente come cosa sicura, era Allegri, era Italiano che voleva assolutamente De Laurentiis.
1: Ecco, questo allora, è, vedi
0: questa
1: Massimo,
0: è la lettura. Vedi. Allora,
1: tu lo dai al 100%, quindi sei, voglio dire, in contrasto con quello che ha detto Paolo, Massimo. Cioè, tu dici che Italiano era la prima scelta. Paolo dice invece che Allegri era la prima scelta. Cioè, tu sei sicuro di quello?
2: Che so io,
1: Sì, perché... sì, no. Questo è interessante sapere, secondo me. Ecco.
0: Allora,
4: io, guarda, quello che so è che comunque, diciamo, le perplessità da parte di De Laurentiis, che aveva anche già accennato a un allenatore che potesse avere il profilo di un gestore, perché aveva detto magari saprà valutare meglio la rosa, è verissimo quello che dici sul diciamo sul comportamento non adeguato di far sganciare completamente Italiano, facendogli credere di essere la prima scelta. Però io sono convinto che, diciamo, hanno aspettato, come per tenere in ballo due situazioni aperte,
1: sì,
4: hanno aspettato fino all'ultimo un ok definitivo da parte di Allegri. Io sono convinto di questo. Poi ufficialmente la prima scelta può essere stata sempre Italiano, però è stata una prima scelta, diciamo, un po' di facciata, spingendo Italiano a una situazione veramente imbarazzante, per poi deviare su Allegri. Diciamo, è
0: però lo sai cos'è la cosa che mi in tutto questo a me mi convince meno, ve lo dico, che pochi giorni, cioè praticamente in pochi giorni Italiano trova un accordo così importante con il Besiktas,
1: clamoroso,
0: in pochi giorni. Cioè, io ho la sensazione che in questo giochino pure Italiano sia andato un po' con il posteriore protetto. Perdonatemi, voglio essere un po' chiaro. Cioè, lui c'aveva già sta carta del Besiktas. Io ho questa convinzione. Perché non può.
4: Ma
0: per carità, voglio dire, siccome non è la prima volta che, sinceramente, Italiano poi, diciamo, ha queste situazioni che più aperte, più possibilità, secondo me è andato protetto lì. Io dico, io intanto col Besiktas ci ho già parlato. Se rimango fuori, c'ho questo accordo. O c'ho questa possibilità. Perché ha puntato così d'amblè,
2: È possibile, ci mancherebbe altro. Dico solamente che al di là che Allegri possa dare più garanzia, perché è un uomo di esperienza, perché ha vinto e per tutto quello che abbiamo detto mille volte,
1: sì,
2: e la squadra del Napoli, per come è composta la rosa, secondo me Italiano era l'allenatore perfetto.
0: No, ma su questo discorso tecnico ci può stare, Massimo. Questo qui è un discorso tecnico e possiamo parlare e ci poteva stare come presupposto. No, io vi leggo soltanto questo, che dice che Allegri deve trovare un accordo con Red Beard, quindi con la proprietà americana, deve riconoscere al tecnico toscano la differenza tra il suo attuale stipendio e quello che andrà a percepire nella nuova squadra. Quindi 4,5 milioni più bonus, in pratica circa 1 milione di euro, come diceva appunto, mi sembra Paolo, correggimi se sbaglio, all'ordo, visto che il Napoli si fermerà prima di toccare quota 5 milioni. Quindi quello che manca lo deve percepire dal Milan. Questo è il discorso.
4: Ma vi dico una cosa, che Se è vera la storiella che, non so se avete fonti diverse, che Allegri si è messo d'accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari, perché a me risulta che ci sia stato un accordo prima di Milan-Cagliari.
0: Io questo non lo so, Paolo.
4: Smentito da Branchini, ma sì, riaffermato con forza da altre fonti, insomma la situazione non è molto carina, e il Milan chiaramente si è impuntato anche per questo, perché dici, scusami, prima dell'ultima partita decisiva tu hai già un accordo in mano ipotetico di poter andare a Napoli, e questo non mi sta bene, perciò si sono impuntate tutte e due le parti. Ma quella che mi fa specie, perché mentre nel Milan la capisco l'impuntatura, è quella di Allegri che non capisco, capisco meno.
0: Non lo so, qualcuno dice forse Allegri sta aspettando la nazionale, Simone, questo temporeggiare, e quindi che fa? Lascia.
3: No, io non ci credo. Assolutamente.
1: Comunque è interessante, è intrigante questa cosa qua, perché sì, il 25 maggio c'è il comunicato del maxi licenziamento da parte di Cardinale, no?
0: Sì.
1: Il 26 maggio c'è l'incontro a Roma,
0: sì,
1: tra italiano.
0: Sì.
1: Può darsi che, insomma, voglio dire, è interessante capire come sia andata a finire. Magari il 26 maggio era già fissato l'appuntamento con italiano, no?
0: Sì.
1: 25 c'è, cioè, anche questo licenziamento in tronco di Allegri, magari, non lo so, si dice, si vocifera che Allegri avrebbe avuto già l'accordo con De Laurentiis, e questo incontro doveva fare con italiano, però quello che dice Massimo, che italiano era la prima scelta, e poi quello che raccontano soprattutto i giornalisti di Napoli, che gli ha dato 72 ore prima di dire sì italiano, e De Laurentiis ha detto 72 ore a me.
0: Sì,
1: qui siamo pazziani,
4: cioè, no, ma perché,
1: capisci? No. Allora dice, sapendo che contrario, c'aveva la carta Besiktas, capito? Perché lui dice, col cazzo, in che faceva riferimento Paolo, l'italiano è andato a Roma dicendo, no, come adesso mica sono l'unico, mattina sentiti,
0: no, dicevi,
4: è stato bravo sicuramente italiano avere una carta e
1: bravo,
4: un piano B,
1: secondo me sì,
4: ma l'out gliel'aveva dato De Laurentiis gli aveva detto, guarda, mi devi dire un sì perché io devo partire per Los Angeles entro poche ore, sì. E italiano ha detto, ma un attimo, devo andare a vedere qua, ha visto il contratto e si è ritrovato fuori dal Napoli per questa indecisione.
1: Così, perché lui si è irritato,
0: sì, sì, vabbè,
1: si è irritato così,
0: sì, ma lui è un po' così, può essere, mi fai aspettare, dico, adesso ti sistemo io. No, sì. Senti, siccome so che devo salutare Simone oggi, che sta con noi soltanto in questa prima parte, Simo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa velocissima. Prima con Stefano abbiamo parlato un po' di Fabregas e Gasperini, li abbiamo un po', sì, diciamo inquadrati come una figura di allenatore manager, perché insomma si stanno muovendo in questo senso. È una figura secondo te percorribile nel nostro campionato, cioè arrivare quasi a fare un po' tutto, perché Gasperini si sta muovendo in questo senso e Fabregas pure, è vero che c'è il direttore sportivo lì, ma sono più direttori sportivi esecutivi che decisionisti, la vedi così, è possibile oppure dipende soltanto dalla bravura degli allenatori?
3: Ma allora, no, dipende dalla conoscenza e dalla fiducia che gli allenatori hanno con i vari scouting, perché poi la scelta dei giocatori, a mio modo di vedere, spetta agli allenatori tramite la conoscenza degli scouting e tramite anche eventualmente la conoscenza diretta delle squadre dove vanno a prendere i giocatori, perché la testimonianza del Como di quest'anno che abbiamo visto, voi mi direte ancora questo Como, però la testimonianza è che ha comprato dei giocatori all'inizio dell'anno anche onerosi da un punto di vista economico, li ha fatti maturare nel nostro campionato e ha raggiunto quei risultati che ha raggiunto. A mio modo di vedere l'allenatore manager, secondo me, è una figura che in futuro potrà prendere sempre più piede, perché a mio modo di vedere va ad eliminare una figura che secondo il mio
0: punto di vista è quella del direttore sportivo,
3: che è inutile.
0: Ah, addirittura tu pensi, sì. Paolo, tu la pensi pure te così?
4: A questo punto sì, perché chiaramente è una figura molto ingombrante, oltre che azionista, è importante per quanto riguarda le decisioni, abbiamo visto come Fabregas è intervenuto sulla vicenda Pazzo, insomma, sì.
0: Beh, anche Gasperini su Malen, adesso sulla vicenda anche Mancini, non c'è il direttore sportivo, lo sta dicendo lui, no, fermatevi, qui a trattativa la fermo io, non va da nessuna parte.
4: Esatto, guarda anche Spalletti con Comolli che sta litigando, insomma.
0: Spalletti, Porella ha preso un paio di trambate però adesso, è meglio lasciarlo.
4: Sta sempre più allargando questa figura dell'allenatore che vuole in qualche modo, c'ha ragione, devo dire, per certi, perché poi alla fine se rischia in proprio, se rischia lui e dice io ti devo dare risultati entro un anno, due anni, beh, allora sul mercato voglio dire la mia, ci sta pure questo.
0: Sì, ci sta.
4: La verità è che non ci sono più direttori sportivi di una volta, ecco, questa è la verità.
0: Pure questo è un discorso da fare. Va bene, Simone, ti devo salutare oggi, vero?
1: Ciao Simone.
0: Ma dove sei di bello? Sei in giro?
3: Sono a Bassano del Grappa.
0: Bene, salutaci tutti.
1: No, immaginiamo cosa puoi fare a Bassano del Grappa.
0: Ciao. Ti saluto Simone, un abbraccio, a presto. Ci fermiamo, un break, un piccolo break e torniamo subito. Simone.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La serata parigina sul campo Philippe Chatrier si tingerà d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale negli ultimi 20 anni. Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. I precedenti tra Cobolli e Arnaldi nel circuito professionistico sono 5, con l'ultimo incrocio avvenuto proprio sulla terra di Parigi nella scorsa edizione, quando a spuntarla fu il romano in 4-7. Manca poco per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Oggi dalle 18 verrà svelato il calendario del prossimo campionato con 4 importanti novità. Il campionato inizierà il 23 agosto 2026 e si concluderà il weekend del 29 e 30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, mentre le altre 2 sono in programma per metà novembre e fine marzo. Per evitare il caos della penultima giornata, che ha visto protagonista il derby di Roma in concomitanza col Masters 1000 al Foro Italico. Inoltre, niente derby alla 37esima e 38esima giornata. L'ultima novità è legata all'Europa: chi parteciperà a competizioni diverse non potrà affrontarsi nei turni tra le 2 settimane consecutive di Coppa. Il weekend della MotoGP al Balaton Park si apre come era finito il Gran Premio d'Ungheria del 2025. Marc Marquez davanti a tutti col tempo di 1:38.626, poi l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta. Quinto di Gianantonio, sesto Bagnaia e nono leader del mondiale Bezzecchi. Alle 15 le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2. Atletica, Marcel Jacobs è tornato sotto i 10 secondi al Golden Gala di Roma. Il velocista azzurro ha chiuso al 5° posto i 100 metri in una gara velocissima vinta in 9:88 da Noah Lyles. 9:99 il tempo dell'oro olimpico di Tokyo 2021, che non andava sotto i 10 secondi da quasi 2 anni.
1: Abbiamo fatto la maggior parte delle cose giuste, ho avuto ancora qualche passo non del tutto perfetto nella fase subito dopo l'accelerazione, che non mi ha permesso di trovare il mio ritmo subito, però che dire, 9:99 sicuramente dà tanta fiducia, so che stiamo lavorando bene, volevo fare qualcosa di meglio, però prendiamo sempre la parte positiva, non guardiamo il lato negativo e ora si punta alle prossime gare.
0: Il basket, il primo match point per andare in finale scudetto, è sulla racchetta dell'Olimpia Milano, che con un successo in gara 4 contro Brescia davanti al proprio pubblico può assicurarsi il passaggio del turno. La squadra di coach Peppe Poeta vuole capitalizzare sul fattore campo preso in gara 1 nella serie contro la Germania e difeso in gara 3 con un grande secondo tempo, continuando a spingere sull'acceleratore sfruttando il momento di forma di Shavon Scheitz e Leandro Bolmaro. Dall'altra parte invece Brescia, al centro di moltissime voci sul suo futuro, deve tirare fuori una prova d'orgoglio per riportare la serie in gara 5 davanti al proprio pubblico, affidandosi come sempre ad Amedeo Della Valle. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio, vera passione sportiva.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
7: Amici sportivi, ben ritrovati al pronostico Giocabet TV con 2 amichevoli in vista dei mondiali. Partiamo dalla sfida tra Inghilterra e Nuova Zelanda. Inglesi nettamente favoriti all'83% su appena 5% dei neozelandesi, mentre X data 12%. Nell'altra amichevole Svizzera favorita al 54% su 21% Australia, mentre la X è data al 25%. E noi ci rivediamo con nuovi appuntamenti al pronostico Giocabet TV.
6: Il pronostico di Giocabet TV.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Pallomeni qui in
1: Ciao di nuovo, ciao a tutti.
0: Poi adesso andiamo a ricomporre la squadra, perché io voglio sentire un po' il pensiero, anche noi ci siamo già espressi, Stefano, però magari ci ritorniamo un attimo per approfondire le parole di Leao, perché insomma Leao oggi ha ribadito un concetto, non le ha mandate certo a dire, ha tirato in ballo tutti, ma soprattutto ha dato una bordata.
1: Da dove
0: Allegri,
1: ha parlato?
0: Insomma,
1: dal buon ritiro del Portogallo.
0: Sì, sì,
1: è stato convocato dal Portogallo?
0: Pochi giorni dopo ribadisce l'intervista in cui manifestava, ha ribadito la precedente intervista.
1: Lui ribadisce.
0: Aspetta un attimo, ne parliamo con il direttore De Paola, che è in collegamento con
1: ciao
0: noi.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato.
2: Eccoci, ciao.
0: Massimo Orlando,
1: ciao,
0: in collegamento
1: Massimo.
0: Con noi anche.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Se non erro, mi dicono che è pronto, e quindi in collegamento anche con Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
1: ciao,
0: ben
1: Giacomo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Allora, sentite un attimo, le riassumo velocemente e poi mi dite il vostro pensiero. Facciamo proprio un giro su queste parole di Leao, che ha detto: ho bisogno di una nuova sfida, ok? Ha vinto due trofei in Italia, però per il mio calcio, per il mio calcio, già quando dicono per il mio calcio,
1: tanti allenatori dire il mio calcio,
0: per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero il mio talento. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava, sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventava logorante. Poi gli fanno la domanda su Ibrahimovic e lui risponde: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulla spalla, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori, quindi ha fatto favore, fai così con Allegri, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutte le partite. Allora, che ne pensate? Parto dal direttore. Paolo, vai, un pensiero su quello che abbiamo sentito, su Leao.
2: Ma guarda, devo dirti la verità, credo che ci sia uno schieramento interno al Milan che fa capo anche a Leao, che non ha aiutato molto l'allenatore, obiettivamente. Si tratta di cinque giocatori che fanno appunto capo a Leao, ma sono Pulisic, Loftus-Cheek, Fofana e Tomori. Questi sono i cinque che sono stati nominati e che anche nell'ultima partita praticamente hanno suscitato molte perplessità tra dirigenti che sono rimasti e dirigenti che sono andati via. Diciamo, questo ecco dà anche una fotografia di un qualche cosa di inaspettato, perché mentre si dice che Allegri è un gestore, un grande gestore di giocatori, tutta sta gestione con questi giocatori di personalità ecco non si è vista, anzi probabilmente lo hanno tradito proprio nell'ultima partita decisiva per poter andare in Champions. E questo Leao, diciamo, se lo deve ascrivere.
0: Orlando.
3: Ma guarda, Leao si sta levando qualche sassolino, no? Perché
0: È stata un'annata. Vorrei vedere, chiamalo sassolino.
3: Un'annata, vabbè, se vuoi ci metto il masso, ma dico. È stata un'annata piena di polemiche anche allo stadio, contestazioni praticamente ad ogni partita, non è facile. Io devo dire la verità, Allegri nella prima parte del campionato con questo 3-5-2 aveva fatto comunque bene, ma se tu hai dei giocatori, ti ripeto, e questo è il mio pensiero, come Pulisic e come Leao, che sono bravi partendo dagli esterni, secondo me Allegri ha sbagliato completamente tutto nella formazione. Aveva un 4-3-3 che secondo me gli avrebbe dato sicuramente la Champions e molte più soddisfazioni. Dunque penso che si stia levando qualche sassolino anche contro Allegri sulle parole di Ibra. Cosa vuoi dire a Ibra? Ibra è un azionista e quasi quasi non guarda gli allenamenti. Se gli dici di guardare una partita per scegliere un giocatore,
0: gioca
3: mica, li conosce Ibra.
0: Ibra addirittura.
3: Ma secondo te, se gli dicono guarda Feyenoord,
0: Ma non è il suo compito, però, Massimo, dai. Che
3: sì, infatti il suo compito è quello di giocare a padel, ecco. Perché c'è un centro meraviglioso a Milano.
0: Ma andiamoci pure noi una volta a giocare a padel da lui, dai.
3: E quando arriva Cardinale, essere a disposizione, perché comunque. Hai mai sentito Cardinale dire una parola su Ibra?
0: Nulla. No, adesso dicono che sono divisi, io non ci sto capendo più niente, perché mi domando, capito, ma come fanno a essere divisi milioni. Adesso? Scusa.
3: Ha messo 30 milioni nel Milan.
0: Ma il suo advisor ci ha messo i soldi e sono divisi, cioè io non capisco sto scenario.
3: Se vuoi ti spiego.
0: Poi sento Giacomo, no, perché dicono che c'è uno scenario di Cardinale e uno di Ibra, adesso sono diventati nemici. Boh, io
2: No. C'è uno scenario di Calvelli al quale si sta affidando Cardinale, che è un tipo molto taciturno, molto silenzioso, sta le sue. Arriva dal tennis, lo sappiamo, Calvelli è un CEO dell'ATP e praticamente non sa molto di calcio e praticamente la sua teoria è questa, di affidarsi a un manager importante tipo Ragnik che sceglierà poi il suo allenatore, questo Glasner, e con un diciamo progetto che sia almeno di 5 anni. Ora bisogna vedere se una società come il Milan, che è abituata a vincere subito, può permettersi magari uno o due anni ancora a vuoto. Questo è il problema. E dall'altra parte invece c'è, non è una opposizione, ma c'è un progetto invece più rapido da parte di Ibrahimovic, che farebbe capo a Slot oppure a Pochettino, cioè ad allenatori che siano subito spendibili per un mercato immediato. Queste sono le due, sono ancora le due anime.
0: Le due anime.
2: In effetti Calvelli ha preso il posto di Furlani.
0: Giacomo, voglio sentire anche il tuo pensiero. Siamo partiti
4: da Leao,
0: su Leao soprattutto quello che ha detto, dai, è un attacco.
4: Allora,
0: è un attacco a come giocava, dai ragazzi,
4: se devo essere sincero, a me i giocatori che parlano sempre dopo, quando ormai le bocce sono ferme, non mi sono mai piaciuti. Io personalmente, quando giocavo, se avevo qualcosa da dire all'allenatore lo dicevo durante il campionato, non a fine, quando io andavo via lui andava via. Detto questo, ognuno fa quello che vuole, ma il problema, se è questo che ha detto, vuol dire che lui si è levato da tutte le colpe. Non è proprio così, perché comunque poteva avere anche la pubagia, ed è vero, ma se il Milan è andato male anche per colpa di Leao, non solo per colpa di Allegri o del magazziniere. Perciò nel momento in cui la squadra va male perché sono andati male tutti. Detto questo, io vi sto seguendo da un po', no Marco?
0: Grazie.
4: Parlando del Milan, ma è una cosa semplicissima. Allegri ha sbagliato il 4-3-3, l'allenatore dei portieri ha sbagliato con Maignan. Ma il problema è a monte. Il problema è che, l'avete detto voi anche pochi secondi fa, se in società ci sono già due che la pensano in modo diverso su un allenatore, figuriamoci se sono in 4-5. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, tu non vinci niente. Allora, ecco perché dico che devi andare a monte. Se non si mettono in riga la società e ognuno fa il suo lavoro, però mi dà l'impressione, per quello che sento e quello che leggo, io non sono all'interno del Milan, ma per quello che leggo e quello che sento dalle dichiarazioni, sembra che uno va a scontrarsi con l'altro. Ma avete mai visto? Io ho quasi 70 anni. Io ho quasi 70 anni. Non ho mai visto una squadra che ha vinto con una società che non va d'accordo.
0: Vero. Questo è vero, però io non ci sto capendo più niente. A me mi sembra veramente strano.
4: Marco, perdonami. Sì. Anche Leao.
0: Leao non deve parlare per me, capisci? No, ma... Giacomo, io sono incazzatissimo con Leao. Non si deve permettere di parlare, perché ha fatto una stagione vergognosa.
1: Vabbè, ho capito, ma poveraccio,
0: non può parlare.
1: Non può parlare.
0: Dai.
4: Allora, lui può parlare, ma il problema è che se dice questo vuol dire che lui si leva da tutte le cose.
1: Certo.
0: È facile così.
1: Ma lui parla, Giacomo, perché è già fuori, è già dove
0: certo,
1: sta adesso?
0: Ma
1: Messico,
0: poi
1: dove?
0: Voglio vedere, va in Premier, vediamo cosa fa in Premier. Vediamo se poi si ferma, ride. Vediamo, mandiamolo in Premier. Sono curioso di vederlo. Dai, ragazzi,
1: ma prima dicevamo che faceva grandi cose quando vinceva il titolo con Milan, perché sorrideva, perché era leggero. Adesso
0: guardate, a me non piace il calcio di Allegri, lo sapete,
1: non deve ridere, non
0: però
1: deve...
0: voglio
1: la
0: dire,
1: verità è che
0: adesso
1: è stato,
0: che lui
1: è detto
0: si permetta di dire il mio calcio,
1: ma io sono d'accordo con quello che ha detto Giacomo, che quelli che parlano dopo, tipo De Bruyne anche contro, dopo
0: De Bruyne ha fatto bene.
1: Ah, De Bruyne ha fatto bene e Leo ha fatto
0: perché
1: male. Va bene, però
0: no,
1: invece sono d'accordo. Io sono coerente con quello che ha detto Giacomo.
0: Campione ha vinto tanto.
1: Parla prima,
0: può parlare,
1: parla dopo.
0: Può parlare.
1: E
0: Leo
1: comunque
0: non ha vinto
1: vabbè.
0: Niente nel calcio. Leo non ha vinto niente nel calcio.
1: No, sì, certo.
0: Niente, niente.
1: Però dico, Leo, hai detto bene tu, la discontinuità è anche un atteggiamento così, e deve a 27 anni si deve svegliare, ha delle sue responsabilità, però mi sento di dire che anche Allegri ha avuto le sue.
0: Ma certo che ci ha avuto anche le
1: io
0: sue.
1: Io Pulisic e Leao, al netto dei problemi fisici che hanno avuto, non sono stati Leao e Pulisic che io ho visto
0: certo,
1: in questi anni.
0: Peggior Leao, è stato il peggior Leao.
1: E allora però interroghiamoci pure su questo.
0: Anche,
1: cioè,
0: ma certo, però
1: è
0: Leao...
1: vero, possiamo riprendere e così non ci piace l'uscita di Leao, però quello che ha detto Leao qualcosina vogliamo. Cioè, io mi ricordo Roma quando Pulisic non l'aveva mai toccata, strusciata... Lui dice, ma scusa, se sempre a me mi sostituisci, ricordi con la Lazio? È stata un po' la partita chiave.
0: Vabbè, ma
1: e lui ha sostituito Leao in quel
0: Allegri
1: giorno.
0: Ha fatto i suoi errori, ci
1: posso dire una cosa, quel giorno non avrebbe meritato.
0: Beh, cioè, è vero, ma l'avevamo detto però questa cosa.
1: Non lo so se l'avevamo detta,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: non era lui
0: Paolo,
1: il maggiore indiziato a uscire da
0: tu che dici, campo. Chiudite questa cosa, siamo troppo severi. Cioè...
2: No, ma guarda, purtroppo la sensazione, come sempre, è della mancanza di quadri anche intermedi importanti nella società. Cioè non c'è mai stata una catena di comando, cioè o punti troppo sull'allenatore, l'allenatore si prende tutte le responsabilità anche in momenti difficili.
0: Certo.
2: Ma ricordiamoci le società, diciamo, di qualche decennio fa, in cui un direttore generale, un direttore sportivo, avevano una voce in capitolo enorme nei confronti dei giocatori. Se e liberi tutti i giocatori contro l'allenatore,
1: vero.
2: Qualche ruolo all'interno della società manca. È importante questo, per questo dico, al Milan siamo ancora in una situazione troppo fluida, perché si devono costruire troppe caselle, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore generale, l'allenatore, cioè è una cosa che non finisce mai.
0: Pure questo è vero. Allora facciamo una cosa, vi faccio delle

0: ricordo che non la prendeva mai il Feyenoord con Mourinho, c'era Slot, questo fenomeno.
1: Quindi tu
0: fenomeni,
1: vai su Glasner.
0: Che Salah, okay, dai, veramente l'ha risparmiato con eleganza, ma insomma è arrivato a Liverpool, ha vinto una Premier League, sì, ma insomma ha fatto più danni del no,
1: okay, so Slot. Quindi via, bocciato Slot.
0: Io mi prendo Glasner, mi sembra uno un pochino più umile, a misura d'uomo, uno che... esatto.
1: Voto Glasner. Vado empatico, subito da Orlando. Chi voti tu?
2: Conte.
1: Tu proprio, vabbè, Conte al Milan. Mezza sta sto macello.
2: Io vorrei Conte al Milan.
1: Vabbè, ci può stare. Manca solo, gli manca solo il Milan, poi ha fatto tutto il grande il grande qua. Vabbè. Giacomo Ferri.
3: Ma guarda, sinceramente una scelta su questi due allenatori non la saprei, però ti dico, ma ti dico perché. Perché prima io vorrei vedere dalla testa cosa succede, cioè se i tasselli si mettono a posto come dovrebbero andare, sì, allora poi dopo al limite scegli l'allenatore. Però se tu non sai ancora cosa succede, vai a prendere l'allenatore, non sai chi rimane come giocatore, non sai chi arriva. Perché comunque... vogliamo dirla, Marco, se il giocatore che deve arrivare al Milan, che il Milan va a chiedere, se si informa e si informano, al giorno d'oggi si informano e capiscono che c'è un po' di turbolenza in società, non arriva nessuno.
1: Ma io non, perciò, io non sono mai d'accordo su questa cosa, Giacomo.
3: No, io invece te lo dico perché l'ho provata.
1: Per carità, però persona... stiamo parlando del Milan, cioè ti chiama il Milan e tu ti preoccupi se ci stanno.
3: Lo fanno con Real Madrid, lo fanno col Milan, lo fanno con Barcellona, lo fanno con. Con tutti, lo fanno con... sai perché? Vabbè. Perché un giocatore che viene richiesto dal Real Madrid o dal Milan non ha solo questa richiesta, non è Giacomo Ferri che gioca con tutto rispetto a Crema e c'è solo il Pergo Crema che lo vuole.
1: No, allora Giacomo Ferri era forte, altro che, sta buono. Va.
3: No, ma sto facendo un esempio. Chi viene richiesto, no, non so, ti faccio un esempio. Dumfries non è richiesto solo dal Real Madrid. Tu pensi che Dumfries col procuratore, con gli amici che ha, giocatori, quindi, non si informi com'è la società?
1: Vabbè.
3: Ecco perché ti dico.
1: Allora, nessuno dei due, nessuno De Paola.
3: No.
1: Scelta dei due, dai, che poi abbiamo altri due quesiti, vai.
4: No, nessuno dei due, neanche io, perché
1: nessuno dei due.
0: Vabbè, ma allora hai fatto questo quesito,
1: bocciati,
0: nessuno risponde.
1: No,
0: ma ho risposto solo io, ho capito. Ma allora vabbè, che fai questa domanda?
1: Tu hai detto un nome che Orlando
0: ha
1: detto.
0: Ma no, uno ci mette la società, come deve stare la società?
1: Vabbè, bocciati.
0: E allora pure io mi rimango.
1: Bocciati tutte e due? Ma uno può bocciare.
4: In questo momento serve allora c'è una antitesi italiana nei confronti dell'Italia, di ciò che appartiene all'Italia, da parte di Cardinale, che non si capisce. Perché un allenatore che potrebbe risolvere oggi la situazione, e lo si sa, l'ha sempre fatto, è Conte. Ma perché non si va su Conte? Perché deve esserci sempre.
0: Ma Paolo, ma parlavamo della società. Conte, secondo te, viene a Milano con questa società?
4: No, vabbè, certo, deve essere accompagnato da un progetto chiaro. Però, diciamo, in questa situazione vuoi uscire da questa impasse? Ce l'hai la strada, è Conte. Però non c'è fiducia in Conte.
1: Non c'è fiducia, in Conte. Questa
4: non c'è fiducia in Conte.
1: Vabbè, vediamo. Qua dice che l'unico.
3: Marco, allora vedi che la pensi come me, perché su Conte hai detto: secondo te, Conte, sapendo com'è la situazione della società, viene al Milan? Vedi che la pensi.
1: Ma perché adesso c'è confusione, capito? Quindi. Ma i giocatori vanno dove gli danno i soldi. Ma dai, Giacomo, ti chiama il Milan e non ci vai.
3: Cosa per il giocatore vale la stessa cosa.
1: Poi guarda, io con i giocatori sono arrabbiato perché il Milan non va in Champions per colpa dei giocatori.
0: Va
1: poi
0: bene,
1: dopo
0: ho risposto soltanto io a questa domanda, titolo che hai fatto.
1: Allora, aspetta, intanto c'è un ascoltatore che dice: l'unico fuori classe del Milan è Modric, anche Pallone d'Oro, che ha detto una cosa sola, che Allegri è il migliore allenatore che ha avuto, era Allegri, io mi fido di più di Modric nei giudizi. E vabbè, fidati di Modric, che te devo dire.
0: Ma ho capito, anche questa storia.
1: Ma perché Antonio è tifoso del Napoli, allora Allegri va al Napoli, adesso diventano pro Allegri, capito? Ma chi si cambia così? Ma che pensi?
0: Però noi avevamo sannato Modric, avevamo sannato tutti Modric, però 41 anni si fanno sentire.
5: Ma no, conosco bene Allegri, sai che ha fatto? Tutto l'anno ha parlato solo con Modric.
1: Fantastico. Aspetta, Paolo, altra domanda che ti faccio: ti preoccupa di più in questo momento lo stato del Milan o della Juventus?
4: No, quello del Milan.
1: Del Milan.
4: Nettamente quello del Milan. Sì, sì. Perché alla Juventus c'è un punto fermo che Spalletti.
1: Okay.
4: Al Milan non c'è nessun punto fermo.
1: Nessun punto fermo. Ferri, sei d'accordo anche tu?
3: Sì, però l'importante è che facciano

0: lavorare Spalletti.
1: Io sono preoccupato per Spalletti invece. Molto preoccupato per Spalletti.
2: La pazienza di Spalletti.
1: Poi c'è un fantasma che gira a Torino, eh.
2: Ancora. Marco,
1: guarda che i fantasmi. Voi non sottovalutate questa cosa. La sottovalutate.
2: No, io non la sottovaluto.
1: Speriamo
2: però
1: che trovi la squadra presto, perché se non la trova.
0: E chi è, Marco?
1: Fantasma che gira a Torino. C'ha nome e cognome.
0: Dimmelo, perché io.
1: Antonio
0: mi
1: Conte gira a Torino.
0: No, va al Milan. Deve andare al Milan.
1: Tu lo vuoi mandare per forza al Milan?
2: Vabbè, ma allora Glasner e Slot dove li mettiamo?
1: Allora, a te chi ti preoccupa? Sempre di più il Milan?
2: Sì, sono d'accordo con Paolo.
1: D'accordo. Vabbè, altra domanda. Parto stavolta da Ferri. Aquilani o Abate? Sprint finale, panchina Torino. Come finisce?
0: Abate.
1: Sicuro?
0: No, sicuro no, perché non ha firmato. Però credo che Aquilani sia più verso Sassuolo.
1: Ti convince la scelta?
0: Sì, però poi, come tutte le cose, l'abbiamo detto sempre, dipende dal presidente.
1: Dipende dal presidente.
0: Che tipo di macchina gli dai in mano a Abate o a Aquilani.
1: Bene. E Paolo?
3: Sì, assolutamente così. Abate Torino, Aquilani Firenze. Quindi credo che sia così.
1: Orlando, pure tu?
3: Aquilani Sassuolo.
1: Ti convince Stefano questa scelta? Mi convince?
2: No, per me Abate probabilmente andrà a Torino, Aquilani a Sassuolo. Poi devono dimostrare entrambi, di essere bravi.
1: Però anche qui bisogna vedere poi quale sarà il piano. No?
2: Ha detto bene Giacomo. Bisogna vedere
1: Cairo che cosa deciderà di fare.
2: Urbano che cosa il presidente.
1: Lui ha detto anche Urbano che è disponibile a vendere. Ha messo in vendita, poi se viene qualcuno, se bussa la porta.
2: Devono bussare bene.
1: Mica è facile vendere.
2: Deve essere una bussata, insomma, percepibile.
1: fino a qui.
2: Fino a qui, esatto. No, la vedo dura. Giacomo lo conosce bene. Pure noi lo conosciamo bene, presidente.
0: Stefano, pensiamo allo stesso modo.
1: Una bussata, speriamo che arrivi anche alla Lazio, Paolo. Che ne
2: sì,
1: so.
2: Sì, voglia bussare.
3: Un comunicato dei tifosi.
1: L'ho visto.
2: No, io no.
1: Che
2: Paolo,
1: non si abbonano.
2: Che
1: hanno,
2: come recita?
3: E non si abbonano.
1: Ma questo
2: no,
1: si sapeva.
2: No, questo non
1: era una cosa nuova, insomma.
2: Ah, allora mancava il tassello.
3: Cioè,
2: non ha detto niente oggi.
3: Ma che? Per tutta la stagione.
1: Vabbè.
3: Né in campionato né in Coppa Italia.
1: Ma hanno ragione, basta, non ci vanno.
2: Che tristezza.
1: È un po' triste la cosa, però che dobbiamo fare? Lì non so se bussa qualcuno, Paolo.
2: Hanno già bussato.
3: Dice che non c'è questa offerta.
2: Ma non hanno aperto.
1: No, però io giorni fa ho letto che l'offerta era arrivata, un'offerta importante.
3: Loro hanno fatto un comunicato per dire che non è vero, hanno smentito il tempo.
1: Ho capito, loro hanno smentito, per carità. Però qualcuno poi ha ribadito che l'offerta c'è e non hanno più rismentito la
2: c'era.
1: C'era, l'offerta c'era.
2: Quindi lì hanno bussato e non hanno aperto. Mentre per quanto riguarda il Torino.
1: Però Paolo, tu pensi
2: ancora
1: che
2: non hanno bussato.
1: Una cosa che ti voglio chiedere, Paolo, siamo veramente. Tu pensi che possa arrivare ad una decisione di questo tipo, oppure se ne frega e va avanti così?
3: Ma guarda, se non la mette su una questione di puntiglio, perché lui è, capito, è uno così che si attacca a cose a volte veramente marginali e secondarie solo per manifestare il proprio potere, se capisce che magari un determinato tempo è finito, diciamo nemmeno fallito, perché poi i risultati, qualche risultato importante anche da un punto di vista agonistico l'ha portato, ma se chiude questo ciclo fa felice tutta la piazza, secondo me, dovrebbe capirla questa situazione. È inutile fare un braccio di ferro con i tifosi che dura da anni.
1: No, ma poi non c'ha senso, Paolo, perdonami, non ha proprio senso.
3: È veramente fuori senso, quindi secondo me dovrebbe convincersi di cedere.
1: Ma no, ma sai che cosa mi domando io? Adesso questo mi piace questa cosa che è uscita fuori. Mi domando come mai nessuno vicino a lui lo spinga verso questa direzione.
0: E chi ascolta lui, Marco?
1: Lo so, però ragazzi, io non ma non puoi vivere non ascoltando nessuno, Cioè, come fai?
0: Credo che questo fatto che nessuno si abboni e vedere lo stadio vuoto e questa volta lo convinca davvero. Ma come si fa a vivere sotto scorta da anni con tutti che ti infamano? Cioè, ha detto bene Paolo. Tra l'altro lui ha vinto le Coppe Italia, il Supercoppa, quello che la Lazio poteva fare con quello che aveva a disposizione. Però adesso, santo Dio, come fa a non capire che è arrivato il momento di mollare? È veramente una cosa incredibile. Cioè, vedere un Lazio-Milan con lo stadio vuoto o il derby, cioè è qualcosa di
1: no, ma poi il danno che sta facendo proprio alla società, al club, a tutto, certo, quanto, alla storia, certo, di questa squadra. Cioè io ripeto, per certi versi ho compreso alcune situazioni quando, diciamo, però qui siamo arrivati a un bivio, non c'è una soluzione, ce n'è solo una, cioè non è che dici già ho varie cose, posso vedere, non puoi fare niente, perché io continuo a pensare, Stefano, che pure se compra 4-5 giocatori forti non cambia la cosa, non la cambia. Poi possiamo dire giusto o sbagliato, questa scelta è forte, quello che volete, però io non vedo una soluzione. E guardate che questo esempio che hanno dato i tifosi della Lazio non è da sottovalutare, perché secondo me qualche altra tifoseria può andare in questa direzione. Oggi sono apparsi molti a Milano.
2: Milan.
3: Anche il Milan
1: di mandare via, a non abbonarsi. Attenzione, perché il tifoso a questo punto dice: oh, vabbè, io l'unica cosa che posso fare è questo. Perché non è che posso andare a buttare via il tuo
2: presidente. Noi ci dimentichiamo che ci sono le componenti ufficiali del calcio e quella non ufficiale che conta più è la passione dei tifosi.
1: Esatto.
2: Pensa che Bobbio, Norberto Bobbio, ti dico, proprio il potere dei tifosi, fece proprio un trattato. Stiamo parlando di Bobbio, cioè, hanno sì, un
1: sì.
2: potere.
1: Sì, sì, sì.
2: Però è giusto così, perché tu quando compri una società è un bene che condividi con il popolo, con la passione.
1: Sono d'accordo.
2: Non è che ti compri un negozio, un'impresa di mattoni, di pellami. Giustamente, cioè, il proprietario dice: ma questa è la società, è mia. Sì, ho capito. E poi però te la vedi da solo.
1: Io provo una profonda tristezza. Cioè,
2: no,
1: nel
2: ma hai
1: senso...
2: colto anche un. Ci potrebbe essere un precedente.
1: Esatto. Quindi, comunque, dai, vediamo un po'. Perché
2: anche
1: vedi...
2: se io i tifosi devono fare i tifosi. Però
1: questo sì, questo arrivi, l'ho sempre detto.
2: Arrivi un momento di esasperazione
1: esatto,
2: che ci sta, insomma,
1: perché no. Poi il tifoso, giustamente, i ruoli devono essere separati,
2: perché
1: il
2: rispetto ci vuole, voglio dire, il rispetto dei tifosi. Per esempio, un po' discutere, molti l'hanno criticato a Firenze, i 14 minuti me li sono sentiti tutti, del figlio, non so se l'hai sentito, Paolo.
3: Sì.
2: Ma ti posso dire una cosa, però diceva sempre questo rispetto dei tifosi, cioè portava rispetto ai tifosi, cioè, ci scusiamo, vi abbiamo delusi.
1: Ragazzi,
2: uno deve parlare pure così. Poi no. Lascia perdere la retorica, se è vero o non è vero. Però insomma, cioè,
1: qui c'è Giacomo che mi può dare, mi può confortare.
2: Bisogna rispettare i tifosi
1: su questa cosa. Giacomo, mi sembra che Cairo gli possiamo fare tutte le critiche.
2: Esatto.
1: Però il rispetto ce l'ha sempre avuto. Mi sembra, correggimi se sbaglio.
3: Sono d'accordo. È chiaro che c'è questa problematica da anni ormai con la tifoseria.
1: Sì.
3: Però ci sono stati degli anni dove comunque Cairo è intervenuto, specialmente gli anni di Ventura, è intervenuto nel modo importante. È chiaro che credo che adesso però non è più sanabile questa cosa, perché come avete detto voi, sia da Napoli, sia da Lazio che il Torino, diventa difficile, e diventa difficile anche per i giocatori giocare, secondo me.
1: Sì, questo...
4: Bravo, cioè la differenza è che mentre Lotito è focoso e risponde anche male, e dall'altra parte c'è una persona che, diciamo, è intelligente, è un signore, e che però è un muro di gomma, cioè gli rimbalza tutto addosso, cioè sono due personalità diverse, ottengono lo stesso risultato, cioè quello di lasciare nell'indifferenza, nel migliore dei casi, la propria tifoseria, e questo non va bene.
1: È verissimo. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto un bel giro di argomenti. Io vi voglio ringraziare, augurare un buon fine settimana. Grazie a Giacomo Ferri.
2: Giacomo.
1: Grazie, un abbraccio.
3: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie.
3: Ciao.
1: Grazie a Massimo Orlando.
2: Ciao, Massimo.
1: A lunedì, Massimo,
3: ciao,
1: un abbraccio.
3: Un saluto a voi e al direttore. Ciao.
1: Grazie anche al direttore
2: Paolo.
1: Ciao Paolo, a presto.
3: Ciao.
1: Un abbraccio. Noi ci fermiamo, break, entriamo nell'ultima ora.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jourdan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14 sottoposti a interrogatori.
0: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky per discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
1: A distanza di poche ore dalla tragico incidente mortale sulla Sebina orientale in provincia di Brescia, la comunità di Livigno si stringe attorno alla famiglia Galli per la perdita di Dana e Camilla, le due sorelle morte ieri nello schianto che ha sconvolto l'intera Valtellina dove risiedevano. La più giovane, Dana, 14 anni, era considerata una delle atlete più promettenti dello sci di fondo italiano.
0: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei quattro braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei due indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
1: Voltiamo pagina. Ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. È questo il tema della 54esima edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, che dal 1972 viene celebrata ogni anno il 5 giugno. Il focus della campagna è incentrato sul cambiamento climatico e sulle soluzioni basate sulla natura, sui segnali urgenti che la Terra ci sta inviando e sui segnali che scegliamo per rispondere. Quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku, in Azerbaigian.
0: Lo sport con la Formula 1 è subito grande Ferrari a Monte Carlo con Charles Leclerc che domina le libere 1 davanti al compagno Lewis Hamilton e alla Red Bull di Verstappen, staccato però di mezzo secondo. Quarto il leader del mondiale Kimi Antonelli, che precede George Russell e Lando Norris. Alle 17 la seconda sessione di prove libere.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: TMV Radio, vera passione sportiva.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà con un po' di ritardo e ci scusiamo anche con Bruno Longhi.
1: Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno, ben trovato.
2: Ciao entrambi.
0: Ben trovato Bruno. Bruno, senti, tanti oggi veramente anche dichiarazioni che abbiamo letto, che sono arrivate. Io ti faccio così scegliere oggi. Leao, abbiamo, non so, hai letto, no, le dichiarazioni che lui insomma ha ribadito,
2: sì,
0: di nuovo,
2: sì.
0: Tutto quello che ha detto giorni fa, e quindi c'è Leao. Situazione del Milan, situazione della Juventus, a chi manderesti il primo messaggio in questo momento?
2: Ma guarda, destinatari sono tanti, no?
0: Se dovessi, allora, sceglierne Leao... uno subito. Primo
2: guarda,
0: messaggio.
2: Leao, no,
0: facciamo
2: Leao,
0: una cosa, il primo WhatsApp, così ancora più moderno oggi, a chi lo mandiamo?
2: Beh, non lo mando WhatsApp, non lo mando sicuramente Leao, però faccio una considerazione che è quella che si fa da tempo e che fanno i tifosi del Milan. Cioè, lui è il giocatore che ha illuso e ha deluso. Cioè, quando tu continui a far credere i tifosi che sarai quello che spaccherà le partite, che sarà il giocatore decisivo del Milan, e poi ad ogni partita diventi il giocatore che delude, devi farti una domanda. È chiaro che l'idea alla quale non credeva nemmeno Allegri, cioè di fargli fare il centravanti, era un'idea balzana questa qui, perché insomma Stefano ha giocato calcio, no? Se tu hai una sorta di calamita che ti attira sulla fascia sinistra da dove rientri verso il centro, è difficile che tu divenga centravanti. Era un'assurdità questa qui che dovevamo far finta, no, di accettare, no? Quello che dice adesso Leao ci sta benissimo, però è chiaro che ci sono due considerazioni. Questi calciatori stranieri che da noi sono esaltati, no? Anche al di là dei meriti, quando vanno all'estero, sono con la loro nazionale, tirano fuori tutto quello che avrebbero dovuto dire in Italia, mentre invece quando sono in Italia stanno zitti. Vale per lui, vale anche per De Bruyne. Per cui le stesse cose avrebbe potute dirle a suo tempo, magari facendo uscire dall'equivoco del Leao centravanti, che era un equivoco che insomma l'avevamo sotto gli occhi tutti quanti, no? Per cui insomma ciò che ha detto non mi stupisce solo la tempistica, perché è tipica di quei calciatori stranieri che quando sono lontani dall'Italia insomma si ricordano di certe cose che in Italia avevano dimenticato.
0: Invece situazione Juventus, Spalletti, Vlahovic che decide di non trovare l'accordo, cioè che non trova l'accordo.
2: Sai, Vlahovic ad un certo punto arrivi che Vlahovic non è un giocatore di nessuno, è un giocatore di Vlahovic. Vlahovic è padrone di se stesso, per cui le operazioni che andavano fatte, cioè i tentativi, no, andavano fatti a suo tempo. E poi purtroppo Vlahovic ha vissuto un periodo della Juventus stranissimo, soprattutto nell'ultima annata. Cioè lui era arrivato da Firenze, che era un fenomeno, perché ci ricordiamo tutti cos'era quel Vlahovic lì, no? Però qui a Torino, ovvero lì a Torino, ha vissuto dei momenti in cui, gli ultimi soprattutto, in cui è diventato indispensabile per Spalletti, a meno che Spalletti questa indispensabilità la usi a suo tornaconto come alibi futura, no? Poi c'è stato il momento in cui veniva considerato incapace di giocare a calcio. Ricorderete quando si parlava di Vlahovic?
0: Sì, tutti tecnicamente sottolineavano questa cosa.
2: E poi ha avuto il periodo degli infortuni. Poi c'è stato il periodo in cui gli emolumenti sono passati da 4 a 12 milioni, perché bisognava pareggiare facendo che sì che la media diventasse 8, e poi ultimamente la Juventus ovviamente ha pensato, offrendogli 6 milioni poteva anche non farlo, perché tanto sapeva che non avrebbe accettato. Diciamo che era un divorzio che è stato concertato con dei particolari, tipo quello dell'offerta dei 6 milioni, un divorzio che comunque doveva per forza arrivare. Ma adesso qual è il problema? Che la Juventus, che ha un grandissimo allenatore, perché su questo non ci piove, deve però rimettere a posto quella che è la colonna verticale, la colonna vertebrale, oserei dire,
0: portiere,
2: difensore centrale, centrocampista e centravanti. Insomma, quando sento parlare di Gyökeres o di Sorloth, non è che penso che questi sono giocatori in grado di venire qui e spaccare le montagne, visto che anche laddove giocano insomma fanno fatica fa fatica veramente ad imporsi, no? Matetà anche, no? L'abbiamo visto nella finale di Conference, insomma, sono giocatori che non sono paragonabili, ecco, al Vlahovic che era arrivato 4 anni fa alla Juve da Firenze. Insomma, fai un passo indietro, come del resto stanno facendo tutte le nostre società, o quasi, perché la stessa, lo stesso Milan, se andiamo indietro di 4 anni, 4 anni fa, prima dell'arrivo di Cardinali, il Milan era campione d'Italia in Champions, aveva Teo Hernandez, aveva aveva Tonali, Calulu, aveva un sacco di giocatori che adesso non ci sono più, e adesso 4 anni dopo il processo di miglioramento del Milan è diventato un processo di azzeramento e si deve ripartire da capo.
0: Senti Stefano, prima ti coinvolgo, così coinvolgo anche Bruno, prima Orlando diceva, abbiamo parlato degli allenatori del Milan, ha detto, dice, io vorrei vedere Conte su quella panchina. Giustamente ci scrive il nostro ascoltatore, al di là di tutte le problematiche, ma Conte con Ibrahimovic andrebbe d'accordo? Durerebbe? Stefano?
1: No, non so.
2: Lo chiedete a me?
0: Sì, tutte e due. Stefano dice non lo so, no, cioè, pensi che sia difficile?
1: Conte deve avere una struttura. Lì, cioè...
2: Ibrahimovic, guarda, nonostante Ibrahimovic sia un socio di minoranza di Cardinale, se prendi Conte devi accettare Conte. Nel bene e nella cattiva sorte, perché comunque, guarda, forse l'avevo già detto nel corso di questa trasmissione, io ricordo il giorno in cui Beppe Marotta, non perché io sia un privilegiato, Beppe Marotta veniva a fare le trasferte con me per conoscere com'era il mondo del Barcellona, del Real Madrid, eccetera, eccetera, mi invitò a vedere la nuova sede dell'Inter e c'era Spalletti. E a domanda precisa mia, ma perché non confermate Spalletti, c'erano queste voci su Conte, lui mi disse, prendiamo Conte perché con Conte hai due garanzie: la prima che la squadra è migliore del 30%, la seconda che nel massimo nel giro di 2 anni vinci lo scudetto. Per cui, sapendo che cosa ti dà Conte, potresti anche fare a meno, parlo di Cardinale, di avvalerti della super consulenza di Ibrahimovic.
0: Quindi già nella risposta implica che è difficile, insomma, metterli insieme.
2: Sì, ma se anche non vanno d'accordo, chi se ne frega, voglio dire. Cioè, a un certo punto Ibrahim non è un allenatore, non è nemmeno un direttore sportivo, no? È un senior advisor, poi sai, questa definizione che vuol dire tutto e non
0: sì,
2: vuol dire niente.
0: Sì, assolutamente, vero, anche questo. Ormai va di moda, perché pure Ranieri era un advisor.
1: Cioè,
0: no?
1: Senior.
0: Senior advisor. Anche lui.
2: Sì, poi vedi che anche Ranieri a un certo punto...
0: Queste figure non portano
2: città
0: proprio grandi...
1: Beh, però sono gli americani, danno un grande, sì, una grande importanza a questa figura, poi non sappiamo all'interno dell'azienda, di un club, che cosa possono veramente, come possono incidere. Certamente sta diventando un problema sta convivenza.
2: Però vedi, guarda le equazioni. Ranieri, Gasperini, vince Gasperini, perde Ranieri, la butto lì in maniera molto semplice, e vince la Roma che va in Champions. Allegri, Ibrahimovic, vince Ibrahimovic, va via Allegri e perde il Milan. Per cui capisci che non c'è una logica in queste cose. Senior advisor è una figura che è lì, però
0: no, io aggiungo un'altra cosa allora a questo che tu dici, che mi piace questa diciamo paragone che hai fatto. Nella Juventus rimane come lì e è in difficoltà Spalletti.
2: No, però
0: c'è un altro ruolo, è l'amministratore delegato, un altro ruolo, però per dire le figure che possono, diciamo così, essere un po'
1: spostare o da una parte dall'altra.
0: Capito? Perché
2: sì, però stiamo parlando di un amministratore delegato che ha un suo peso, no?
0: Sì,
2: la sua incidenza, perché alla fine decide lui sugli acquisti. E il senior advisor consiglia.
0: Sì.
2: E mi a vedere se questo
0: uno decide, l'altro consiglia,
2: accettati.
0: Diciamo che un po' vabbè. Non lo so, perché io su Spalletti temo che questa situazione non so quanto possa tenere.
1: Anche questo.
0: Perché per esempio,
2: dipende dal mercato.
0: Sì,
2: dipende
0: però
2: dal
0: per mercato. Esempio la coppia che sto leggendo adesso, Sorloth, stiamo vedendo tutti i servizi qui su Sorloth e Columani, Stefano. Che coppia è d'attacco? È una coppia che garantisce che cosa alla Juventus? Sì, c'è un step però, verso l'alto. No, io chiedo, perché
1: meglio di Openda, David.
0: Ok, questo sì.
2: Vabbè, okay. Ma scusa, Openda è da Jonathan David. Jonathan David per quello che ha fatto, non per i suoi precedenti, anche Openda. Cioè, per quello che hanno fatto quest'anno sono improponibili. Cioè, non è che
0: ok. Però cioè, con questa coppia ragioniamo su Sorloth,
2: secondo me non allora innanzitutto non sono una coppia, perché se la Juventus continua col suo modulo con i tre attaccanti, cioè con i due esterni, il Diz e il fenomenale, il piccolo fenomenale con Sessau, giochi con una punta centrale, non con due, questo è fuori di dubbio. Uno fa la riserva a quell'altro, oppure in caso di assalto alla diligenza nel finale li metti dentro tutte e due.
0: Okay.
2: E poi è chiaro che Colomouani è sicuramente il più adatto a questo tipo di gioco, più adatto al nostro calcio in cui il centravanti deve anche sfuggire alla marcatura. Se giochi con Sordo sai benissimo che hai un paracarro che sta là davanti, no?
0: Che ne pensi, Stefano?
1: Più o meno ho detto cose corrette, boom.
0: Quindi non è una coppia questa,
1: no,
0: è
1: un rinforzare il reparto offensivo con, togliendo Openda e David e mettendo Colomouani e Sorloth, Sorloth o Colomouani, tutte e due. Poi però c'è Iddis, non si sa, magari andranno a prendere qualcosa sugli esterni. Secondo me migliora.
2: Ma anche sugli esterni la Juve ha tanta roba. Cioè, vabbè, il Diz da una parte, con Sessão dall'altra, Boga che quando entra spacca tutto, poi Cambiasso che può farti anche l'esterno. Cioè, Zegrova che purtroppo è capitato in un'annata diciamo perché poi la Juve alla fine ha perso la qualificazione Champions, però è un giocatore che se lo metti gli ultimi 20 minuti ti salta l'uomo con una facilità irrisoria. Sono giocatori che esistono. Il fatto che dice, adesso li mandiamo via tutti, e però devi acquistarne altri che siano in grado di fare più di quello che hanno fatto questo. Parlo di quelli che hanno le potenzialità.
0: No, ho capito quello che ti riferisci. Capito.
2: I due centravanti li scarto subito. Cioè, Jonathan Davide.
0: Ma poi sarà un problema piazzarli, perché io non lo so dove li piazzi questi qua.
2: Vabbè, ma questo è il problema di tutte le società, no? Acquisiscono giocatori, li portano a casa, fanno il grande mercato, vogliono accontentare i tifosi con i nomi più che con la qualità o la quantità tecnica. E poi alla fine te li ritrovi lì e sono problemi ovviamente, poi devi cercare di piazzarli perché sennò non puoi far mercato, ed è un problema che hanno tutte le nostre squadre, perché all'estero vediamo quello che fa Real Madrid, che adesso è in mente di comprare un giocatore da
0: Florentino Perez ha detto che è pronta un'offerta da 150 milioni, però non è Holland.
1: Mi è piaciuta però sta cosa.
0: No, ma ha messo tutti. Bravo. Non sanno adesso chi è. Un centrocampista.
2: Bruno, poi Indovinello, no?
0: Indovinello.
1: Ha frequentato Madrid. Bruno sa che è uno spettacolo.
0: Madrid è uno spettacolo.
1: La campagna elettorale è bellissima.
0: Tu che hai.
1: Per me è Kvaratskhelia.
0: Kvaratskhelia. Quindi uno del Paris Saint Germain, tu dici. Sì. Quindi Kvaratskhelia, tu dici. Secondo te.
2: Olise, io sono più su.
1: No, ha detto Olise, non è Olise.
0: Però ha detto non è Olise.
2: No, ma.
1: Ha detto
2: comunque
1: non è
2: Kvaratskhelia, allora qui facciamo diciamo discussioni non da bar, ma discussioni che si basano sulla logica, no? Il Real Madrid ha due che dovrebbero giocare a sinistra, Vinicius e anche Mbappé. Metti anche Kvaratskhelia, cosa fanno? Un 3-7, poi si mettono lì loro tre. Cioè, guardando anche la collocazione in campo, no?
0: E se dico due?
1: Pure, certo.
2: Due lo può fare, ma due non penso costi 150 milioni, no?
1: Costa.
0: E Dembélé?
1: No, Dembélé no.
2: Dembélé, guarda, io non lo so.
0: 150 milioni mi sembra un'esagerazione.
1: Dembélé va a Madrid, fa la riserva, secondo me. Rischia di fare la riserva.
2: Sì, no, ma Dembélé, poi Dembélé, Dembélé ha avuto l'annata particolare, eccetera. Kvaratskhelia chiaramente. Io durante la Champions ho detto più volte, questo è diventato il vero pallone d'oro, perché anche Dembélé l'abbiamo visto nella finale.
0: Sono d'accordo, Bruno, anch'io.
2: Un errore dopo l'altro.
0: Ma poi è maturato tantissimo, tecnicamente è forte, ma lo vedo proprio di testa, proprio nell'applicazione, nel lavoro continuo.
1: È geniale, è architetto, genio, operaio.
0: Esatto, bravo,
1: quindi,
0: hai trovato tutto,
1: quindi
0: l'hai definito tutto.
1: Lì davanti serve, mentre quello sempre la palla sui piedi, Mbappé,
2: Vinicius.
0: Kvaratskhelia secondo me lavora tantissimo.
1: Kvaratskhelia invece è un ottimo esempio.
0: Sono d'accordo.
1: Manca un giocatore così graffiante.
2: Gioca con la consapevolezza di essere più forte degli avversari. E lo vedi, cioè non che li snobba, fantastico. Adesso vi faccio vedere una forza che sia nel dribbling che a livello di forza fisica. Io vi metto tutti in saccoccia, lo fa sempre.
1: Sai, Bruno, c'è questa spiegazione che ha dato Luis Enrique, no? Quando gli hanno chiesto di Kvaratskhelia, ma perché Kvaratskhelia? Ha detto, ma insomma, io avevo qualche dubbio, qualche cosa. Poi un osservatore mi ha fatto, poi insomma, voglio dire, ricredere e mi ha convinto a prenderlo. Ha detto, e qual è stato, diciamo, questo, questo aspetto? L'aspetto è che lui, prima di ricevere il pallone, guarda i suoi diretti, cioè lui già immagina come poterli saltare, o con la corsa, o con lo stop, diciamo così, a seguire, o con l'uno contro uno. Ha sempre un'idea, cioè non è un, è istinto sì fino a un certo punto. Bella questa spiegazione, guarda, di campo, però, da parte di Luis Enrique.
2: Tutti i campioni, tutti coloro che sono bravi, che sono campioni, hanno, no, questo sesto senso. Anzi, no, è un modo di preparare, perché le giocate di Dybala come sono? Dybala arriva, sa già quel che deve fare, cioè quelli che hanno quel quid in più. Guarda, ho letto da qualche parte una considerazione che era stata fatta da un giornalista brasiliano degli anni che furono su Garrincha, no? Lui aveva quel qualcosa che si chiama istinto, non so se l'avete letta da qualche parte, che non è marcabile. Cioè l'istinto è un qualcosa che è tuo, ma non è dell'avversario che ti deve marcare. Lui non può prevedere quello che è il tuo istinto. C'è qualcosa che è istinto, ma è anche preparazione, per cui oltre all'istinto ci mette anche la preparazione.
1: Ti stai appassionando alle lezioni.
3: Florentino Perez, mi piace. Sai che bello, immagina pure 8
1: giugno,
3: cosa,
1: 8 giugno.
3: Immagina pure questa cosa in Italia, sarebbe una roba proprio.
1: Sì, quando ci arriveremo, mai.
3: No, mai. Immagina che bello, si presentano due che vogliono prendere i due presidenti, fanno una campagna, compriamo questo, compriamo
1: la campagna.
3: Poi dopo non viene non vengono mantenute le promesse, sai che mamma mia, vabbè. Vabbè, insomma, altre cose. Senti, Bruno, una cosa ti voglio chiedere. Prima, proprio a chiudere, abbiamo affrontato un po' il tema della possibile figura dell'allenatore manager in Italia, prendendo un po' a riferimento Gasperini, Fabregas, che si muovono in questo senso. Tu ci credi? È una cosa che si può vedere anche qui, oppure è soltanto...
2: No, ma la stiamo vedendo, no? Perché Gasperini fa il manager alla Roma,
3: sì.
2: Non fa l'allenatore, cioè gli acquisti, chi doveva andarsene, parlo anche a livello di dirigenza, ha deciso tutto lui. Lui voleva quei giocatori sono arrivati. Fabregas, poi è chiaro che Fabregas ha lavorato forte della sua esperienza, Barcellona, Arsenal, e poi ha lavorato con un personaggio bravissimo, Carlo Alberto Ludi, che è il direttore sportivo del Como, no? Che da anni è pure lui lì a Como, ma ha lavorato anche in una situazione che lo metteva al di sopra della conoscenza calcistica dei suoi proprietari, no? Dei proprietari del Como, per cui loro dovevano affidarsi e fidarsi di lui, e lui ha fatto tutto nel modo migliore, perché il Como è stata, direi, quest'anno l'esaltazione del bel calcio e delle idee. Io mi ero innamorato alla prima giornata dello scorso campionato, quando perse con la Juventus 3-0, perché per mezz'ora a Torino non aveva fatto vedere la palla. Poi ci fu un errore in uscita, poi sai, una squadra appena arrivata in Serie A becca il primo gol a Torino, si spegne. Ma questi come giocano? E lì è andato avanti con questo progetto e ha ottenuto quel che ha ottenuto, per cui chapeau.
3: È vero. Va bene, Bruno, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Grazie come sempre, un buon fine
1: grazie
3: settimana.
1: Grazie Bruno, ciao.
3: Un abbraccio.
2: Buon weekend a tutti.
3: Grazie,
2: buona serata e buon calcio.
3: Grazie Bruno.
1: Ciao.
3: Allora, noi facciamo adesso l'ultimissima pausa, poi apriamo le linee, quindi recuperiamo un po' di messaggi. E non so se qualcuno poi si vuole prenotare per un intervento, 331 82 00 213. Facciamo questo finale tutto con voi. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis, si parte alle ore 19 sul campo Philippe Chatrier che si tinge d'azzurro per un appuntamento destinato a rimanere nella storia dello sport italiano. La semifinale del Roland Garros 2026 sarà un derby tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Comunque vada a finire, l'Italia avrà un tennista in finale. Negli ultimi 20 anni Parigi ha visto solo un altro derby in semifinale, quello interamente spagnolo tra Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012. Cobolli e Arnaldi incarnano due modi opposti ma ugualmente vincenti di interpretare il tennis, forgiati da una rivalità che dura da quando i due avevano 11 anni. Il primo, romano, dal carattere sanguigno e combattivo, è un giocatore che si esalta sotto pressione. Ha raggiunto questo traguardo dopo una vittoria in 4 set contro il canadese Félix Auger-Aliassime. Tra i suoi riti scaramantici spicca l'obbligo di usare sempre la stessa doccia e lo stesso tavolo al ristorante. Il secondo, sanremese, è un maratoneta instancabile dalla tenuta mentale ferrea. Il suo cammino a Parigi sin qui racconta oltre 17 ore di gioco, caratterizzate da battaglie al quinto set prima di sfruttare il doloroso ritiro del connazionale Matteo Berrettini nei quarti di finale. E si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro accreditato della quinta testa di serie del tabellone si arrende in 2-7 a Marcel Granollers e Horacio Ceballos, prima forza del seeding parigino, con il punteggio di 7-6-6-4. Si prendono la rivincita lo spagnolo e l'argentino che avevano perso dagli azzurri agli internazionali d'Italia. Non al meglio Bolelli che sul 4-3 nel primo set ha rimediato una storta alla caviglia destra che lo ha costretto a giocare con una vistosa fasciatura per il resto del match. Passiamo al calcio. Il calendario della Serie A 2026-27 sarà svelato venerdì 5 giugno dalle 18.30 durante un evento dal Teatro Regio di Parma in occasione del Festival della Serie A. Si partirà il weekend del 22-23 agosto, prima giornata, per concludere con il weekend del 29-30 maggio 2027. Per quanto riguarda i criteri di compilazione, la sequenza delle gare del girone d'andata è diversa rispetto a quella delle gare del ritorno ed è previsto un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. I derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all'ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale. Ho bisogno di una nuova sfida, Rafa Leão insiste pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria. Ribadisce la volontà di lasciare il Milan in quest'estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. Ho già vinto 2 trofei in Italia e ci sono stato per un po'. Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento. Le parole dell'esterno a Sport TV. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi!
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio. La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefanin Pallomeni. Allora, per ci chiedono che qui in Spagna ci stanno ascoltando. Dario dalla Spagna dice: qui in Spagna si parla anche di Vitinha, João Neves riguardo l'offerta di Florentino. Effettivamente a centrocampo dopo Modric e Kroos è mancato un po' un punto di riferimento. Ma questi valgono 150 milioni, Stefano?
1: In due.
0: Tutte e due, dice, li prende. Allora, poi Marco McTominay per 105.
1: Lui parlava di un calciatore. Un galattico, l'ha definito così. È un galattico, chi potrebbe essere?
0: Dice, è McTominay, secondo Antonio.
1: Kvicha.
0: McTominay 150 Clara milioni.
1: Kvaratskhelia.
0: McTominay?
1: No. Dai, 150 milioni.
0: No, dai, McTominay 150 milioni, ragazzi.
1: Lui ha detto, mi un attaccante, uno che gioca.
0: Giocatore offensivo, centrocampista offensivo, ha detto.
1: E allora chi è? Boh, io vedo solo Kvaratskhelia che può essere.
0: Olise lo ha escluso, ragazzi. Esatto. Olise lo ha escluso proprio. Ha escluso Olise, lo ha detto lui, quindi non è Olise. Per Stefano, può Gasperini migliorare la sua fase difensiva, cioè rivedere un po' del suo modo di difendere, che per me non è il massimo? Come ricordo, finale di Coppa Italia dove Allegri lo raggirò per bene e quell'Atalanta era fortissima ma perse.
1: Fase difensiva, basta leggere i numeri del campionato, che era la seconda miglior difesa, è stata dietro il Como. Se poi il Como e la Roma sono andati in Champions League è perché magari o fase offensiva o fase difensiva, gol fatti, gol subiti, qualcosa è tornato, no? E la Roma credo che sia stata la seconda miglior difesa del campionato, quindi deve confermare, certamente c'è sempre la possibilità di migliorare, ma siamo lì, deve aumentare i gol da fare e probabilmente sarà questo l'obiettivo di Gasperini, dare a questa squadra più gol.
0: Gianmarco, gli spettatori allo stadio sono un parametro nella suddivisione dei diritti TV, le proprietà devono stare attente. Anche questo è vero, perché insomma non credo che sia un bene per le televisioni vedere gli stadi mezzi vuoti, le curve.
1: Però io da questo punto di vista, adesso lascia perdere il caso Lazio oppure il Torino, qualche partita. Però sempre stati pieni, ho visto, no?
0: Sì, no, la media si è alzata. Però penso che se questa cosa si protrae, soprattutto per alcuni club, non credo che sia un bel vedere, no?
1: Questo
0: per,
1: è vero, certo.
0: Per una TV inquadrare.
1: Speriamo
0: una.
1: Speriamo che non accada.
0: Insomma, non credo che sia proprio un bel segnale, ecco. 331-8200-213, 213. Poi dice Modric il prossimo anno è nello staff di Allegri. Ma io questo non lo so, se siano lo staff di Allegri. A me scrivono delle cose delle volte che io dico boom, mi sembra. Vabbè, dunque, vai, dammi un audio.
2: Ciao, vabbè, i tifosi della Lazio hanno ragione, questo è fuori discussione. Però lo Tito che ha comprato la Lazio per due euro pagati in 80 anni di prestito della banca senza interesse, senza niente, praticamente senza cacciare niente, l'ha comprata la Lazio. Insomma, e ci guadagna ogni anno bei soldi, ma perché la deve vendere? Ma poi a chi la vende se nessuno si fa avanti?
0: Però mi sembra un discorso un po' superficiale questo, cioè nel senso lui prende la società e paga e deve fare, sfrutta una legge che c'era, che poi è stata tolta, e sfrutta una legge che c'era e poi fa un debito col fisco insomma abbastanza lungo che finisce da pagare mi sembra tra qualche anno, adesso non ricordo esattamente, quindi qualche
1: 2027,
0: soldo ce l'ha messo,
1: credo.
0: Poi
1: 2007,
0: adesso io non so
1: quindi, precisamente.
0: Cioè io sono dell'idea che se dobbiamo adesso cancellare tutto è un altro discorso, se dobbiamo invece fare una critica perché le cose è un altro discorso, quindi la Lazio non l'ha fatta fallire e credo che sia un discorso diverso da chi poi ha preso una squadra fallita come il Napoli, come la Fiorentina, che sono state prese fallite in piazze, e secondo me questa è una cosa che va sottolineata, dove c'è solo una squadra. Io questa è una differenza che per me è importantissima, e se qualcuno ci pensa un attimo e ci arriva con un po' di intelligenza capisce quanto è differente prendere una squadra fallita in una piazza dove c'è solo una squadra da una piazza dove invece ci sono altre squadre o c'è un'altra squadra. È un po' diverso il discorso, a buoni intenditori poche parole. Basta insomma capire, no? Cioè, c'è una piazza intera che si muove, che vuole riportare, e qua non c'è una piazza intera ed è un po' un discorso diverso. Io il fallimento lo eviterei sempre in queste circostanze. Il problema è nato dopo, quindi dire che non ci ha messo i soldi mi sembra sempre un discorso molto riduttivo. Dire che non c'è stato nessuno, secondo me, a conti fatti, ad oggi non è così, Stefano, da quello che insomma si è raccolto. Quindi vediamo, che vi devo dire. Cioè,
1: esatto. Mi sembra una situazione adesso difficilmente sostenibile.
0: Esatto, difficilmente. Vai con un altro audio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Allora, su Leao, però io volevo spendere una parola, diciamo, in favore del ragazzo, perché io mi ricordo quest'estate, Marco, con te dicevo che secondo me Allegri si stava un po' incartando sul ruolo di Leao, cioè secondo me qualche colpa Allegri ce l'ha, nel senso che comunque si è intestardito a farlo giocare in questo ruolo di punta centrale, ma effettivamente non è il suo ruolo, ecco, nel senso che poi le abbia tutti i difetti di questo mondo, va bene, ma sicuramente Allegri non l'ha aiutato
0: penso che siamo tutti d'accordo qua, su questo, no? Credo che siamo tutti d'accordo che non l'ha aiutato, lui ci ha messo del suo, però non è stato aiutato. Però il rendimento di Leao è sempre stato questo, adesso quest'anno forse ha fatto peggio degli altri anni, però
1: è stato tra i migliori del Milan, cioè voglio dire, là in fase realizzativa là davanti credo che abbia segnato 9-10 sì, gol, sì. Cioè voglio dire,
0: poi che lui non si trovava in quella posizione, lo ha detto, l'ha manifestato, insomma. Vai, ancora un altro audio.
4: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao, salve.
4: Ma quale direttore sportivo, direttore tecnico? Una squadra non ha bisogno né di direttore sportivo né tecnici, bensì di un buon allenatore e di un tesoriere che sa quello che deve spendere e quello che non può spendere. Il resto lo deve fare l'allenatore,
1: tesoriere,
4: perché è lui che ci mette la faccia,
1: salvo,
4: ci mette la firma. Se va in Champions League, se non ci va, insomma, è l'allenatore che ne paga tutte le conseguenze.
0: Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma no, salvo, sai che ci seguo sempre con affetto, ma è tesoriere, insomma, voglio dire, è il proprietario, le società sono strutturate così, salvo. Quindi c'è bisogno di tutti, l'importante è che vadano tutti dalla stessa parte.
0: Vero. Ancora un altro, dai, 331-8200213.
5: Volevo esprimere un pensiero sulla questione Allegri-Milan. Ma scusate, ma io non vedo, ma per quale motivo Allegri dovrebbe rinunciare a questa buona uscita? Ma il Milan, cardinale, si è sparato le pose, ha preso una decisione coraggiosa, licenziando tutti, e poi si crea il problema di dargli la buona uscita. Ma se non te lo puoi permettere, non li licenzi,
0: Io per certi aspetti sono anche...
1: Ma prima si discuteva tecnicamente il rapporto di lavoro. Allora, prima Simone, io sono intervenuto quando diceva è un contratto futuribile. Che vuol dire contratto futuribile? Diciamo, due anni ha firmato, due anni di contratto, il contratto è nel presente, non nel futuro. Poi tu mi licenzi in tronco e ne parliamo, o no, Marco? Cioè, se io devo andare da un'altra parte ci mettiamo d'accordo perché c'è un altro anno di contratto, non lo so, poi dopo bisogna conoscerli a fondo i contratti, perché se ci sono delle penali da pagare da una parte e dall'altra non sappiamo niente. Immaginiamo, però su questo io mi trovo d'accordo con l'ascoltatore, cioè lascia perdere poi il bel gesto, il discorso, diciamo, rinuncia ai soldi perché me ne vado in un'altra squadra ad allenare, ci sta. Però tecnicamente quando tu c'hai un contratto di lavoro e tu mi licenzi, ma io poi, ne dobbiamo parlare quantomeno, poi sì, possiamo discutere il comportamento di Allegri,
0: no,
1: però
0: ma io sinceramente
1: non ha che a tutti i torti
0: e
1: vedere i suoi interessi.
0: Ma io su questa cosa non vi ho seguito oggi, l'ho detto anche a Simone.
1: No, ma io non dicevo che
0: d'accordo con te, cioè, nel
1: cioè
0: senso,
1: se tu firmi un contratto di due anni non è che l'anno successivo è futuribile. Sono due anni di contratto, uno l'hai fatto, l'altro ti ho licenziato, parliamo dell'altro,
0: sì, ma
1: contratto,
0: poi, ma poi Stefano,
1: dell'altro anno di contratto.
0: Non mi permetto di giudicare,
1: esatto,
0: questa cosa qua, perché è molto personale, esatto, cioè nel senso,
1: cioè, non è che uno,
0: che vuole,
1: bravo, non
0: però,
1: significa niente questa cosa demagogica, ma perché, no, che ma, uno a guadagnare, allora deve, saranno cavoli di chi
0: non
1: ha
0: giudico,
1: firmato un contratto.
0: Non è questo che mi interessa di,
1: esatto,
0: di Massimiliano,
1: bravo,
0: Allegri, sono fatti suoi ed è libero di...
1: Se poi tu mi chiedi, Stefano, Marco, ecco questa è la domanda, se capitava a voi, cosa questo è un altro discorso,
0: non lo so.
1: Magari l'avrei rinunciato perché non è che ma mi poi, manchino i soldi, però
0: io oggi ho voluto di Allegri,
1: però non posso discutere Allegri sotto questo punto di vista, ma magari io lo discuto,
0: ma so fatti
1: come mai non è qualificato, esatto, il Milan a 7 giorni dal termine, aveva un maxi
0: di quello che lui
1: vantaggio
0: vuole fare, la buona uscita, non
1: però
0: buona
1: su
0: uscita.
1: Queste cose qua sembra che Allegri sia attaccato ai soldi, che sia una brutta persona,
0: ma se attaccati ai soldi so problemi,
1: ma non è, non è, non ci sto, ecco, ma capito il discorso, perché saranno poi affari suoi,
0: ma
1: perché
0: poi penso una cosa,
1: questo contratto tu l'hai visto, l'hai letto? No. Chi ha firmato? L'ha firmato Allegri con Milan,
0: esatto,
1: quindi tutti fanno, sanno tutto,
0: sanno tutto di tutti,
1: e allora portateci i contratti firmati,
0: uno dei messaggi sembra che stanno dentro le trattative, io delle volte dico
1: ogni contratto è diverso dall'altro,
0: tifoso, che... manager, che cacchio sei, io delle volte non capisco.
1: Io allora discuto il fatto che quando tu firmi due anni non è futuribile, hai un altro anno di contratto e quindi tu devi andare a vedere perché sei stato licenziato, se c'è qualcosa, quindi magari probabilmente c'è qualcosa in un accordo contrattuale.
0: Ma poi aggiungo una cosa, dipende loro, anche insomma, alla fine, perdonami Stefano, dipende anche il rapporto che c'è, cioè hanno preso l'esempio di Conte, ma magari Conte si è lasciato in maniera amichevole con il presidente, esatto, perché c'è un rapporto particolare e hanno deciso di fare questa cosa. Ma Conte poteva pure
1: quando
0: pretendere
1: si dice
0: una buona uscita,
1: la risoluzione consensuale.
0: Ma se Conte pretendeva una buona uscita, se lo avesse chiesta, era suo diritto. E io non mi permetto di dire: ma c'hai tanti soldi pure la buona uscita, ma sono fatti suoi. Io lo giudico per quello che è il campo. A me della persona,
1: esatto,
0: onestamente, a me pure quando dicono, faccio un altro esempio, mi viene adesso così: ma Gattuso è una brava persona, ma io non giudico la persona qui. A me non mi importa niente, anche perché io molti non li conosco, non ci sono mai uscito, non ci ho mai parlato, quindi certo, non giudico la persona, ma quello che fa, il lavoro, il contesto e le scelte, come fai a giocare a squadra, io non mi permetterei mai di giudicare la persona, ma che mi importa?
1: Poi posso dire, mi sta simpatico, anche, antipatico, ma al di là di questo, cioè, però secondo me un contratto non, per valutare questo tipo di uscite... Ci sono gli agenti, gli avvocati, i protagonisti,
0: loro,
1: i soggetti che hanno firmato questo accordo, e se c'è qualcosa che deve rivendicare una parte nei confronti dell'altra, è giusto che lo possa fare,
0: certo,
1: nei limiti,
0: certo,
1: nel rispetto delle leggi e dei comportamenti, delle regole che sono state sottoscritte. Poi mi dite, doveva rinunciare perché c'ha un sacco di soldi, per me
0: ma di che stiamo parlando? Sentiamo un altro audio, 331 8200 13.
6: Beh, però il presidente ha detto chiaramente che se i tifosi non si abbonano non è un grande problema, perché fare un aumento di capitali, sono parole sue, per cui sto tranquillo e aspetto di vedere una grande squadra che costruirà.
0: Vediamo Ube, io penso che questa sia una situazione che non è normale, è inutile, non è normale da tutte le parti, da entrambe le parti, come la vediamo non è una situazione normale,
1: no.
0: Quindi e a me crea tanta amarezza, proprio un'amarezza incredibile alla situazione che si è arrivati, quindi io non faccio il tifo né da una parte né dall'altra, trovate una soluzione, che se trovi una soluzione che si ridia gioia di vedere una squadra, perché è una roba proprio,
1: Marco,
0: tutto
1: questo
0: conflitto interno,
1: lo so che
0: pure
1: è una,
0: tra quelli
1: è una...
0: che sono tifosi della stessa squadra,
1: ma
0: non
1: perdono,
0: se ne può più,
1: è un po' retorico e anche banale dirlo, però è così, ma ci perdono tutti,
0: ma certo,
1: perché non è che lo Tito vince perdono tutti, cioè sta
0: è una cosa insopportabile,
1: sta Lazio appesa là che deve fare un campionato,
0: non è che c'è da vantarsi, perché uno dice non andiamo, non c'è niente di cui vantarsi in questa situazione,
1: cioè non vincono neanche i tifosi,
0: punto,
1: perché fai soltanto il male della squadra,
0: poi grande rispetto
1: per cui fai il tifo, per cui lavori,
0: ma
1: e
0: è una
1: per
0: roba
1: cui...
0: proprio che quindi... brutta ed è un'immagine negativa, punto. Poi per carità, bisogna fare molta attenzione, perché poi giustamente è anche giusto rispettare, no giusto, deve essere rispettata la passione dei tifosi, però i tifosi, dico sempre, devono fare i tifosi.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Purtroppo questi hanno scelto di fare questo tipo di manifestazione.
1: Sì, ma questa è una cosa però
0: molto civile, molto
1: particolare.
0: Molto particolare, però non è che... voglio dire, adesso no. Fai cambiare. È una situazione.
1: Sì,
0: ma questa...
1: in questa situazione chi ci guadagna? Ti
0: non ci guadagna nessuno.
1: Allora vedi.
0: Ci guadagna nessuno.
1: Nessuno.
0: Ci guadagna nessuno. Però questo, bisogna dire, si è arrivati a queste situazioni molto per colpa di chi appunto dirige una società. Perché tu non puoi arrivare,
1: certo,
0: alla totale mancanza di rispetto dei tifosi. Questo è un... Poi ripeto che i tifosi devono fare i tifosi, e questo siamo tutti d'accordo, ma il presidente o chi gestisce una società deve rispettare il tifoso. Sono d'accordo. È quello che mette i soldi, perché è quello che va allo stadio, perché è quello che insomma sta vicino alla squadra. Quindi il rispetto ci deve essere. Poi possiamo non condividere le scelte, questo è un altro discorso. Perché poi un presidente può essere contestato anche perché fa una campagna acquisti sbagliata, sceglie l'allenatore sbagliato. Queste sono vicende di campo. Però quando dopo si entra su una mancanza di rispetto, qui non va più bene. Vai con un altro messaggio che siamo quasi in chiusura.
7: Buonasera Maracanà, Gigi da Villa Cidro. Vi seguo ogni sera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
7: Sto seguendo la discussione, se non erro Simone Braglia che dice chapeau a Conte perché rinuncia alla buona uscita, ma quando lui se n'è voluto andare dall'Inter perché decisero di far fuori qualche giocatore per il fair play, lui ha preteso 6 milioni e mezzo di buona uscita, quindi non vedo perché non la debba pretendere Allegri da licenziato, non esonerato, licenziato. Saluti.
0: Va bene, ce ne abbiamo un altro?
8: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri.
0: Tu,
8: quando si sono incontrati con Italiano, gli voleva far firmare un

0: Andrea, scusa.
1: Giovanni.
0: Ah, allora t'ho mandato fuori fase io, scusa.
1: Sono stato io, dai.
0: Vai.
1: No, lui diceva che doveva firmare un precontratto. Questo diceva.
2: Ciao, ciao, ecco. Da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano, gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto: no, aspettiamo un paio di giorni e poi vediamo. E invece poi quando ne ha parlato con Allegri, Allegri ha detto sì, firmo subito il precontratto. E quindi questo leggero dubbio, diciamo, di Italiano l'ha spinto verso Allegri. Più Manna, che conosceva Allegri e voleva, voleva
1: e quindi fortemente... è quella versione di Massimo, no? È la versione di Orlando. Italiano era la prima scelta.
0: Per me ha sentito tutte e due. Come te metti ha sentito tutte e due. Sì. Quando senti due persone è un cast.
1: No, dico, però era la prima scelta Italiano.
0: Ma può essere prima, no, seconda, però ha sentito tutte e due.
1: No, mi curiosiva sapere questo.
0: Ti pare che non l'abbia sentiti tutte e due?
1: Sì, sì, sì.
0: Dai, ma per cortesia, dai.
1: Forse avrà sentito qualcun altro.
0: Può essere, può essere.
1: Qualche mese prima, che però preferisce stare altrove.
0: Poi c'era pure Sarri in mezzo, ricordalo pure.
1: E Inzaghi?
0: C'era pure Sarri? Pure Sarri era stato sentito.
1: Simone Inzaghi?
0: Ragazzi, dai. No. Non...
1: Simone Inzaghi lo scarti?
0: Non lo so. Allora, e vai con un altro.
3: Ci concentreremo con il cervello ossigenato.
0: Vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura.
1: Ci serve, presidente.
4: Ragazzi, Luigi da Novara. Sì, ragazzi, va bene tutto, Allegri, però vogliamo parlare del fatto del disastro anche economico per il Milan, che non si è qualificato alla Champions. Cioè, Allegri è stato un disastro tecnico. Cioè, io voglio dire, va bene tutto, contratti o non contratti. Ci vuole anche una bella faccia tosta, però, a chiedere dei soldi dopo un finale di stagione del genere. Un minimo di dignità ci vorrebbe, dai. Un po' tu. Io avrei proprio vergogna di andare a chiedere soldi. Ma... un saluto, ciao.
1: Vabbè. Qui non si discute. Libero di ma chiede i suoi soldi.
0: Quello che gli aspetti.
1: Non è che... ha firmato 2 anni di contratto.
0: Vai, forse l'ultimo. L'ultimo, dai, ancora. 56.
5: Buongiorno, sono Giuseppe. Volevo intervenire sul discorso palestra Dumfries.
0: Sì.
5: Ma per me, se vai a perdere un titolare come Dumfries, lo devi sostituire con un giocatore all'altezza di Dumfries. E quindi devi spendere i soldi, che si chiama Giovanni, che si chiama Palestro, che si chiama Pasquale. Il livello è questo e i costi sono questi. Quindi l'Inter deve tirar fuori i soldi. E poi posso essere d'accordo che preferisci sceglierli per i giovani. Va bene, mi sta bene. Ma è questa la cifra, eh. Se non prendi Palestra 50, ne prenderai un'altra 45, cambia poco, eh.
0: Ma io contesto la valutazione di Palestra, per me non vale 53.
1: Un po' altina.
0: Poi o se lo prendono, come ha detto Ravezzani giorni fa, ha detto chi c'ha i soldi lo prende. Lo prendono, lo prenderanno, però per me rimane una valutazione eccessiva. Poi magari sarà un ottimo acquisto. Però insomma, 52 milioni, 53 milioni per un giocatore che ha fatto mezza stagione in Serie A mi sembra veramente follia allo stato puro, quello che penso. Poi Palestra è un prospetto interessantissimo, però dopo devi giocare all'Inter, devi mettere una maglietta pesante addosso. E 50 milioni già sono pesanti, che ti porti dietro 52 milioni, e già sono pesanti quelli. Poi ti devi mettere pure la maglia dell'Inter, già parti con la gobba. Capito? Dopo è dura, eh. Allora, siamo arrivati al termine, Stefano, stiamo per dare la linea naturalmente a tutta C, poi TMV News, storie di calcio con il racconto del libro di Rapirò Gianfranco Zola di Marco Cattaneo, che tra l'altro ha scritto questo libro dove c'è stato questo tentativo di rapimento da parte di Fabrizio Maiello di Gianfranco Zola. Poi alla fine sono diventati anche amici, si sono conosciuti, li ha fatti conoscere Marco Cattaneo, e ce lo racconta questa sera, Storie di Calcio. Lo racconta,
1: grande Marco,
0: e lo presenta anche qui a cura di Francesco Tringali. Poi ci sarà anche Football Rewind più tardi. Allora adesso noi ci fermiamo, ci rivediamo lunedì. Stefano,
1: ciao Marco,
0: buon fine
1: ciao
0: settimana,
1: a tutti.
0: Buon fine settimana a tutti, ciao ciao ciao ciao.
6: Maracanã. Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In primo piano la cronaca, una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48.

0: 8 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: Oggi nell'ospedale di Rossano è in corso l'esame autoptico sui corpi carbonizzati dei 4 braccianti agricoli uccisi, bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Nel frattempo sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani ed emessa ordinanza di custodia in carcere. Sono accusati dalla procura di omicidio plurimo e pluriaggravato. Per il GIP i braccianti agricoli sono stati puniti solo per aver avanzato delle pretese retributive e di regolarizzazione contrattuale.
0: Oggi si svolgono gli interrogatori di Jack e Jessica Moretti nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio nella notte di Capodanno al bar Le Constellation a Crans-Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. L'udienza della coppia proprietaria del locale si svolge in forma di confronto. Presente anche l'avvocato Romain Jordan, incaricato dal governo italiano nella costituzione di parte civile. I coniugi Moretti sono solo gli ultimi di una lunga serie di indagati, in totale 14, sottoposti a interrogatori.
1: Scontri tra l'IDF e la milizia sciita libanese nelle ultime ore, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano questa settimana a Washington. I raid aerei israeliani avvenuti nella notte sulla città di Tiro, nel sud del Libano, hanno causato almeno 7 morti, secondo quanto hanno riferito all'AFP da fonti della difesa civile. Secondo il Ministero della Sanità di Beirut, sono 12 i morti in poche ore nei raid israeliani in Libano. Alle 7 vittime della notte a Tiro si aggiungono altri 5 morti.
0: Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Attacchi con droni russi hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Almeno 11 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore. Intanto i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno in programma di riunirsi nel fine settimana con il presidente ucraino Zelensky al fine di discutere una via per coinvolgere la Russia in negoziati per porre fine alla guerra.
1: Lo sport con la moto GP, Pedro Costa firma il miglior tempo nelle prequalifiche al Balaton Park, alle sue spalle di Gian Antonio e Raul Fernandez. Quarto Aldeguer, poi Ogura, Bezzecchi e Marc Marquez. Nono Martin. Giornata complicata per Pecco Bagnaia, che ha chiuso 14° e sarà costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche. Domani in programma la pole alle 10:50 e sprint race alle 15.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare, che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento, che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C. Ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Bonjour. Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: Domani
1: sono un po' stanca, ho un po' sonno. Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice? Sarò troppo dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male e quindi poi questo freddo, caldo. Lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo che soprattutto nel suo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa di più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino, che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche l'altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca. Sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì è un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
1: sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato, perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti, perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
2: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire che è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze. Detto che uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto, quindi è chiaro, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo il giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio, quindi vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors la chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in campo anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feral Pisalò. È stato bravo qua Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi, che sta facendo la differenza.
1: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione, e sono d'accordo anch'io quando dici, Luca, che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì, sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna. Credo anch'io che tutto sia molto molto aperto,
2: tra l'altro
1: quella bella storia.
2: Tra l'altro, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi, che nella gara dell'andata alla Righi, che segnò quel gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno, dopo appena 50 secondi, ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Asco ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico, però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore. Quindi, purtroppo la Serie B ha bisogno di un'altra quarta, una quarta squadra che deve completare poi l'organico della serie cadetta, speriamo davvero che uno delle due, sicuramente uno delle due andrà, speriamo che vinca il fair play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori. Ecco, speriamo che sia una gara
1: Sì, ho
2: pulita,
1: visto.
2: secondo me.
1: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
2: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Modia a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non so se era in
1: Assolutamente.
2: scadenza il tecnico salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come dico David, tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega a De Vito, che dovrebbe essere direttanzi quasi sicuramente il direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile perché, ripeto, non si può sbagliare più a Foggia. Quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di compravata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
1: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
2: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra, se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problema economico, io non faccio mercato a gennaio, risparmio, fortunatamente ci sarà anche la sale di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi, tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
2: Ma io
1: situazione
2: cambierei
1: del
2: anche questa
1: Pantera.
2: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
1: Ah, sì.
2: pagare ogni 3 mesi. Io lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese secondo me snellirebbe anche diciamo, i presidenti a comunque a fronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare lui il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto diciamo, una forte propensione diciamo, a mettere i soldi, perché l'esercizio mette i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Buon weekend a tutti i telespettatori e ad
1: Anche
2: ascoltatori. Un abbraccio a te.
1: a te, Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a farsi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance, ecco. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al Del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo, perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni sempre di più purtroppo, e quindi E quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci. E quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire. Bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati, da quando iniziano a quando finiscono. E quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro. È un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati. E quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato, ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, due tifoserie molto importanti, che non c'entrano niente con la terza serie. E anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino a...
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione. Intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo. Dicevo, vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1. Quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda. Mister, eccoci. Parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, cioè il playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro. Ecco, la pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, la pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la sarebbe diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli.
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano del

0: Union Brescia, Davide Balestraro. Una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
1: Partita strana, stranissima. Non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
2: Sì, assolutamente. Una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice, perché è la stessa partita ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol. Ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì. Ci giochiamo tutto domenica, volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
3: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio, di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Asco in quel momento.
2: Sì, sicuramente, noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me sono stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare, abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace, perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva, abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
4: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
2: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto. Contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire. Siamo stati bravi, perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un po' un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80, e nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che

0: del campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
1: Abbiamo visto Mercato disperato dopo la fine. Ti chiedo tu da capitano se ti sei sentito di dirgli qualcosa o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche a lui, una
0: Sì,
1: vittoria.
0: c'è dispiacere sicuramente perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Io personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna e mi trasferisce elettricità. Merca, ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
1: Magari tocca a te sostituirlo perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi o da mediano o da
0: Beh, io
1: trequartista,
0: la
1: dato che sei
0: formazione non la
1: abituato,
0: faccio,
1: no, ho
0: quindi non
1: capito,
0: so
1: però dico,
0: risponderti.
1: sei abituato a continuare a cambiare, no?
0: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno e tutti siamo a disposizione perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
1: Un attimo su una cosa che hai detto rapidamente. Tu parli di due episodi, mi riferisco, mi immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto di mani, credo, di Milanese e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione è che cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
0: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi hanno, perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli come il maltempo di ieri, e poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo, dai.
2: A un certo punto siamo andati un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
0: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevamo la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno e c'è tutto aperto e non vediamo l'ora se è domenica.

0: Nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a Tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera, mister. Un piacere di ascoltare. Buonasera, bellissima innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno che forse sarà completamente diversa rispetto a questa partita?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà. Ecco.
3: L'ultima da parte mia, lei è sereno perché pensa di avere qualcosa in più rispetto al Brescia, mister, anche nel confronto tra ieri e oggi? Cioè,
1: io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo, dico, nel senso, non ho quella serenità. Non è quello. Sereno, dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli. Questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita.
3: Mister, buonasera. Avrete il fattore campo, quindi almeno un 50% ve lo prendete, o secondo lei ancora 50-50?
1: No, per me 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, no, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza.

0: che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo su mezz'ora di partita. Poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica, come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità. Era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre. Quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua, ecco.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big. E non solo, iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima. Anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio?

0: Dopo il prestito in Inghilterra, si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente non, questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore, vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare. Ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon, va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita. Ecco, io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare, ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza, ecco. Però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, che Gattuso lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare. Ecco, quindi o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene, quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio secondo me che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito, e quando non hai uno spogliatoio molto unito puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo, quindi Allegri. Lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Chivu ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
1: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita, perché ormai è una squadra esperta. Quest'anno ha vinto con l'esperienza, come dice, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia, perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League. Perlomeno, se arriverà tra le prime 8, le prime 16, avrà molto, molto vita dura.
0: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
1: Ah, tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale. Ecco, però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva. Quindi, se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente per la nazionale sarà sicuramente una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre, anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
0: Certo.
1: quindi l'ha valutato quella cifra. Però non so dirti se è tanto o poco. Posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla
1: Grazie
0: prossima, buona giornata.
1: a te.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
0: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma le sensazioni sono molto positive, perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto, naturalmente, che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini, a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso, con la definizione del nuovo direttore sportivo, ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente. Entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA, e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° di luglio.
0: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood. 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50. Secondo te si arriverà ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente, per quello che è stato il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi, da questo punto di vista, sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi. Poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi, se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo, assieme alla proprietà, a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
0: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
2: Ma guarda, è la dimostrazione è che anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi, sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi. Vedi lo stesso Cristante Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
0: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
2: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo, e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
0: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
2: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col mister, insomma, l'equazione più giusta, no? E tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio,
0: Sì.
2: Paratici. Siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
2: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TMV Radio, ben ritrovati da Francesco Tringali. Vi stiamo per raccontare una storia particolarissima, una storia che intreccia vita, calcio, criminalità, un clamoroso tentativo di sequestro, pensate, a Gianfranco Zola. Questa è proprio la storia di calcio di una persona ai più sconosciuta, ovvero Fabrizio Maiello, il famoso Maradona delle carceri, e il clamoroso, folle tentativo di sequestro proprio di Gianfranco Zola. Sì, perché ci sono delle storie di calcio che raccontano dei campioni, ma poi ce ne sono anche altre che raccontano quello che succede quando il talento da solo non basta. Quella di oggi è proprio una di quelle storie che sembrano romanzate, inventate, e invece, signori, è tutto vero. Perché il protagonista non è soltanto Zola, anzi, in un certo senso, Zola è quasi sullo sfondo. Il vero protagonista è un ragazzo che da giovane veniva considerato una promessa del calcio, uno di quelli che con il pallone tra i piedi facevano cose che gli altri non riuscivano nemmeno a immaginare. Un talento così puro da guadagnarsi un soprannome incredibile: il Maradona delle carceri. Questa è appunto la storia di Fabrizio Maiello, una storia che attraversa il calcio, ma anche il crimine, il carcere, gli ospedali psichiatrici giudiziari e l'autodistruzione. Una storia che a un certo punto arriva perfino a sfiorare l'assurdo quando nasce il folle progetto di rapire Gianfranco Zola. Allora uno dei calciatori più amati e rappresentativi del calcio italiano, un piano che fortunatamente non verrà mai realizzato, ma che racconta quanto lontano fosse precipitato quel ragazzo che da bambino sognava soltanto di giocare a calcio. Eppure questa non è una storia di cronaca nera, non è neanche una storia di cronaca, è una storia di calcio nel senso più profondo del termine, perché al centro c'è una domanda che riguarda tutti: cosa succede quando un sogno si spezza e cosa resta quando il talento incontra il fallimento, o se è davvero possibile rialzarsi dopo aver toccato il fondo. A raccontarcela sarà Marco Cattaneo, autore del libro Rapirò Gianfranco Zola. Insieme a lui entreremo dentro una vicenda che intreccia calcio e vita come poche altre, una storia che ci porterà nei campi di provincia, nelle promesse mancate, negli errori che cambiano un destino e nella straordinaria capacità di un uomo di provare a ricostruirsi quando tutto sembra perduto. Perché questa non è soltanto la storia di un uomo che ha sbagliato, è la storia di un talento che sembrava destinato a tutto e che invece ha perso quasi tutto. E proprio per questo è una delle storie di calcio più incredibili che possano essere raccontate. Questa è la storia di calcio di Fabrizio Maiello e il suo incredibile, maldestro, clamoroso tentativo di rapire Gianfranco Zola. Saluto allora e ringrazio per essere qui con noi a Storie di Calcio Marco Cattaneo. Ciao Marco, grazie del regalo che ci hai fatto per essere qui.
2: No, Francesco, il regalo è tuo, grazie anche per la presentazione molto chiara e ben fatta.
1: Mi ha rapito subito questa storia, allora ci tenevo molto a raccontarla insieme a te, che sei autore di questo bellissimo libro. Marco, la prima domanda che ti faccio è: come sei arrivato a questa storia? Un giornalista, insomma, come te, che è sempre stato curioso, ti è stata suggerita? Ci porti un po' da come nasce l'intuizione di raccontare una storia del genere?
2: Guarda, nasce assolutamente per caso, nel senso che mi viene presentato Fabrizio Maiello per una serie di record che lui stabilisce ogni anno con il pallone tra i piedi, e quindi quando mi presentano Maiello, io conducevo un programma radiofonico, mi dicono: questo è un fenomeno, un freestyler, un funambolo con il pallone tra i piedi. Poi in realtà, parlandoci due secondi, scopro che dietro quella grandissima abilità calcistica c'è molto altro, e alla prima storia se ne aggiunge un'altra, poi un'altra ancora, perché è un intreccio di amore, amicizia, criminalità, la follia di quel tentativo di sequestro, come dicevi tu, di riscatto, di rinascita. E quindi ho detto: beh, è una storia così clamorosa, romanzesca, che devo provare a fare di tutto per poterla raccontare.
1: Come vogliamo cominciare a descrivere Fabrizio? Perché questo Maradona delle carceri, no, ruba subito l'occhio e cattura l'attenzione. Perché Fabrizio Maiello, caro Marco, era così speciale?
2: Beh, Maradona nel carcere è il soprannome che gli viene dato nel, diciamo, lato B della sua esistenza. Il lato A è, invece ci racconta di un ragazzo come tanti altri, cresciuto col grande sogno di diventare un calciatore. In realtà il suo soprannome all'epoca era il brasiliano. Era talentuoso, giocava nel Monza, che all'epoca lottava per andare in Serie A, siamo alla fine degli anni 70, l'aveva opzionato il Milan dopo un provino che aveva svolto a Linate, sembrava avviato una grande carriera calcistica, cresciuto però in un contesto molto particolare, cioè l'Interland milanese negli anni di Balanzaschia, Paminonda, Turatello, cioè della mala milanese, in una famiglia con tanta violenza che si respirava tra le mura di casa, quindi per lui il pallone era anche l'occasione, la possibilità di uscire di casa e non vedere quello che succedeva tra le mura domestiche. Poi un infortunio quando ha 17 anni, nel 1980, è la frase di un dottore che spezza ogni suo possibile sogno, cioè tu con questo ginocchio qui, erano ovviamente altri tempi rispetto ad adesso, non potrai mai più fare il calciatore ad alto livello. A quel punto, senza un piano B, senza la possibilità di fare altro se non quel suo sogno che ormai sarà spezzato, Fabrizio Maiello precipita verso l'abisso più profondo, fatto di droghe, eroina, criminalità, e poi, come dici tu, per 24 anni passerà la sua vita tra prigioni, carceri e manicomi criminali, cioè i vecchi ospedali psichiatrici giudiziari.
1: È lì che però emerge e, se vogliamo, ritorna quel grande talento, perché poi Maradona delle carceri vuol dire che, no, sappiamo che durante l'ora d'aria, durante le partite, no, storiche, classiche, che sono, che si fanno, che si vedono spesso nelle carceri, Fabrizio è praticamente il più bravo di tutti. Come si unisce questo grande talento a... Io ho visto anche delle foto con lui che era un tifoso particolare, ovviamente era tifoso e amante del calcio. Come si arriva poi all'innesco Zola, chiamiamolo così?
2: Si arriva nel 1994, quando Fabrizio Maiello è già rinchiuso in un ospedale psichiatrico a Reggio Emilia, aveva conosciuto dei banditi che stavano organizzando appunto un rapimento. Erano gli anni in cui Zola giocava nel Parma, il Parma di Callisto Tanzi, era un po' l'isola felice del calcio italiano, oltre appunto ad avere Tanzi una disponibilità economica gigantesca. E, era uscito per un permesso premio, non aveva più fatto ritorno in manicomio, poi Fabrizio Maiello, anche perché aveva la moglie malata, in fin di vita, quindi aveva provato a salvarla senza riuscirci, ma in soldoni uno della batteria di questo gruppo appunto che aveva pensato di sequestrare Zola viene arrestato, quindi da quattro rimangono in tre, ne manca uno. Allora, visto che avevano conosciuto Maiello, il calcio gli dava la possibilità anche sia di farsi conoscere, sia di mettere in mostra delle abilità che poi servivano anche nel mondo della criminalità, no? La velocità, la furbizia, la scaltrezza e tutte quelle cose che uno mette in pratica sul campo da calcio. Lui, anche quando prendeva un'arma e andava in banca a fare una rapina. E quindi lui si unisce a quel gruppo e il 31 ottobre del 1994, il giorno scelto per sequestrare Zola, gli altri tre avevano già pedinato Zola per qualche mese, sapevano che spostamenti faceva, dove andava, e quindi era tutto già organizzato nei minimi dettagli. Poi, per fortuna, quel giorno qualcosa succede.
1: Sì, qualcosa succede ed è clamoroso, Marco, quello che succede, perché poi dobbiamo ricordare anche un po' che icona era Gianfranco Zola all'epoca, e l'abbiamo provato, insomma, a ricordarlo anche ai più giovani, perché stiamo parlando di un mito assoluto del calcio di quell'epoca. È come se oggi qualcuno provasse a rapire, che so, con i dovuti paragoni che non sono calcistici ma di importanza, aiutami Marco, come si può descrivere, cioè se uno, come se uno volesse rapire,
2: no,
1: chi?
2: Fallo tu il nome, perché non vorrei dare dei consigli, suggerimenti.
1: Non lo faccio.
2: Era la riserva, se vogliamo, di Roberto Baggio, certo. Un forte giocatore del mondo in nazionale, vice capocannoniere del campionato, sarebbe poi andato successivamente al Chelsea diventando il migliore straniero di sempre in quella squadra, col Parma aveva vinto la Coppa delle Coppe, la Coppa Italia, secondo in campionato, era un fenomeno. Era veramente un fenomeno del nostro calcio, quelli che oggi ci fanno dire non ci sono più, quelli come Zola, Baggio, Totti, Mancini, cioè apparteneva a quella categoria. E però ancora adesso un uomo straordinario, molto generoso, buono. Io ho la fortuna di lavorarci per Prime Video quando commentiamo le partite della Champions League, e Gianfranco Zola aveva giocato vincendo lo scudetto nel Napoli di Maradona, guarda caso il Maradona delle carceri, che tentava di sequestrare quello che veniva un po' soprannominato il Maradona italiano, certo. Insomma, un piccolo, era un giocatore con quelle caratteristiche, e tu pensa che in cella Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con tre pallini che raffiguravano tre compagni di squadra, che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. Questo è uno dei motivi per cui, quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui, adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano, quando ormai tutto era stato organizzato nei minimi dettagli. Sono in un autogrill che non si aspettavano che potesse uscire in una stazione di servizio perché era in riserva, c'era un'altra macchina che era rimasta avanti, la macchina dietro con Fabrizio alla guida seguiva invece quella di Zola, che era in compagnia della moglie e stava andando a Rimini per fare della fisioterapia. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che è latitante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina, e a quel punto inizia a innervosirsi. Non aveva il passamontagna da calarsi sul volto, non poteva farlo mentre era in autogrill, quindi insomma stava diventando anche un po' riconoscibile. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore mi faccia un autografo. Solo che sulla quella carta d'identità c'è scritta: non valido per l'espatrio. Insomma, Zola intuisce che c'è qualcosa che non va, ma ormai il piano è saltato, ed è la prima grande crepa nella testa di un uomo che non era un criminale, ma che criminale è diventato per quel sogno che si era spezzato all'improvviso. E quella prima crepa lo porta poi a rinascere in tanto tempo, dopo 24 anni appunto di reclusione, e a diventare l'uomo che è adesso.
1: Pazzesco, Marco. Quindi lui si accorge che qualcosa stava per accadere o sarebbe potuto accadere, firma questa carta d'identità e poi finisce tutto lì, ognuno si riprende come se nulla fosse accaduto?
2: Sì, in realtà Zola lì incomincia a insospettirsi, anche la moglie, che è seduta al suo fianco in automobile, anche perché quando poi l'auto che precedeva quella di Zola vede arrivare in autostrada e ripartire Gianfranco, dice: ma com'è possibile che sia sulla sua macchina e non l'abbiano preso? E quindi per 60, non c'erano ancora i telefonini, per 60 chilometri lungo l'autostrada le due macchine affiancano quella di Zola, ancora indecise sul da farsi, mentre Fabrizio a gesti fa segno a quegli altri che no, basta, il piano è saltato, ormai sono troppo riconoscibili, e comunque aveva deciso di non rapirlo più. Fabrizio aveva uno status ormai di criminale che gli permetteva di poter avere l'ultima parola e di poter dettare lui le regole. E quindi dopo 60 km a un certo punto Fabrizio si ricorda di aver salutato Gianfranco, di avergli detto: vai pure. La cosa bella è che poi l'anno scorso, per la realizzazione del libro e anche del podcast che si chiama Il Maradona delle carceri, siamo andati in Sardegna, ospiti di Zola e di sua moglie, io con Fabrizio, e due si sono confrontati a 30 anni di distanza. Zola domandava e Fabrizio rispondeva su tutti i dettagli di quel folle piano.
1: Torniamo un attimo a quella notte. Cosa scatta da lì in poi nella testa di Fabrizio? Perché dici che si apre la prima crepa? Perché che cosa cambia poi nella vita di un uomo che ne aveva viste tante, forse anche troppe, Marco?
2: Succedono un po' di cose. La principale è che lui incontra delle persone illuminate, direi, all'interno del manicomio criminale nel quale è internato, che riflettono sul fatto che un uomo, l'origine del cui trauma è stato il dire addio al pallone, può magari rinascere se qualcuno quel pallone glielo restituisce. Allora questa direttrice psichiatra dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia gli dice: vabbè, tu hai 4 ore d'aria al giorno, io ti do il cortile del 41 bis, tu puoi palleggiare se vuoi tornare a giocare a calcio. Considera che lui quasi non restava in piedi perché il manicomio criminale si è imbottito, sì, di farmaci, con delle terapie che ti stordiscono, che ti annebbiano, che ti rendono quasi impossibile anche una vita normale. Poco alla volta però lui diminuisce le dosi farmacologiche, torna a giocare a pallone e capisce che può fare qualcosa, che la sua vita può avere un senso. Prima il senso era giocare a calcio, una volta gli dicono non puoi più fare il calciatore, un senso la vita non ce l'aveva, anche se poi lui voleva diventare il più forte dei criminali. Pensa che andava a fare le rapine con la giacca di Risto Skolcov del Barcellona, no? Perché lui voleva essere il campione del calcio trasferito poi nel mondo della criminalità. E a un certo punto sente anche delle grida arrivare da 3 celle lontane dalla sua. Lui aveva scelto la cella numero 21 perché era il numero di Zidane, che gli piaceva particolarmente, questo poi successivamente. Sente comunque delle urla arrivare dalla cella numero 18 e dice: c'è questa persona che io voglio aiutare, ed è un povero uomo, quelli che adesso chiameremmo magari ironicamente un po' i matti del paese, no? Un uomo che era rimasto a un'età cerebrale quasi infantile, che era finito per caso in manicomio criminale, ma che non era capace di fare male a una mosca ed è vittima di episodi di bullismo di ogni tipo. Considera che nel manicomio criminale c'erano criminali della peggiore specie, cioè Fabrizio racconterà di aver incontrato le bestie di Satana, il bufalo della Magliana, eccetera eccetera. E quindi dice alla direttrice, che intanto gli aveva restituito il pallone: mi dia questo Giovanni in cella, lo voglio tenere insieme a me, voglio provare a salvargli la vita. E gli dicono: guarda che ha soltanto 3 mesi di vita, perché non respira più, perché ha bisogno di assistenza 24 ore su 24. Lui dice: me lo dia, perché ho fallito in tutto, voglio provare a salvare la vita di quest'uomo. E quindi questa storia, che è di sport e di criminalità, diventa poi una storia di amore e di amicizia, perché per 5 anni, nonostante gli avessero dato 3 mesi, Fabrizio tiene con sé in cella quest'uomo, al quale cambia il pannolone, come fa l'aerosol, che imbocca, che lava sotto la doccia, che aiuta tutto il giorno, finché questo Giovanni non guarisce ed esce definitivamente dal manicomio, accolto poi in una struttura civile. Quindi quello che succede dopo il rapimento di Zola è che Fabrizio Maiello dice: beh, ma io forse non sono come questi banditi che l'hanno pedinato, che volevano fargli del male, chissà cosa sarebbe potuto succedere a questo campione del calcio. Io volevo diventare quella roba lì e adesso sono questo pezzo di merda che sono diventato, come dice lui spesso ogni volta che incontriamo soprattutto i ragazzi ai quali lui porta la sua storia e la sua testimonianza. E quindi quella piccola crepa fa sì che Fabrizio rifletta su quello che è diventato, su quello che era e su quello che ancora può essere. E quello che diventa poi è l'uomo che salva la vita a un povero internato del manicomio criminale, l'uomo che prende un pallone e attraverso quel pallone rinasce lentamente, poco alla volta.
1: Cosa ti ha colpito di più, Marco, quando i due si sono ritrovati anni dopo in Sardegna, come ci stavi anticipando prima? Cosa ti ha colpito? Una domanda di Gianfranco, una risposta di Fabrizio? Qual è la cosa che ci vuoi riportare che ti ha colpito particolarmente?
2: Senza ombra di dubbio, quando dopo 3 ore di conversazione Gianfranco guarda Fabrizio e gli dice, dopo che questo gli ha raccontato: guarda, avevamo una tenda sull'Appennino Emiliano, i Kalashnikov, le armi, un foglio con la richiesta di riscatto, 1 miliardo che tua moglie doveva consegnare a Callisto Tanzi, non doveva però avvisare la polizia perché sennò diventava pericoloso anche per te in caso di sparatori, eccetera eccetera. Gianfranco è sicuramente provato, è un po' teso, ma alla fine gli dice: ma sai Fabrizio, dopo tutto quello che mi hai raccontato, io a 17 anni non ero molto diverso da te. E il fatto che uno dei più grandi campioni della storia del nostro calcio si definisca come formazione simile, come sogni, come desideri, come tipologia di vita, no? Cioè scuola, con risultati così così, poi a giocare al pallone finché mamma non chiama, si torna per cena, ma l'unico pensiero è di giocare a calcio. E che due così distanti, un campione e un criminale, per volontà del campione si mettano così vicini l'uno all'altro, mi ha fatto riflettere su quanto basti, che succede a tutti naturalmente, di diventare un criminale o di poterlo fare, ma che si mettano così sullo stesso piano mi fa riflettere proprio sul fatto che che ogni tanto basti veramente pochissimo, un inciampo, non avere i mezzi per affrontarlo, non avere le persone attorno a sé per affrontare certe difficoltà, che rischia di essere un attimo precipitare giù dal burrone, superare il filo che divide le cose buone da quelle cattive.
1: Oggi chi è Fabrizio Maiello?
2: È una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto in vita mia. E ogni volta che lo vedo mi sembra impossibile che sia stato quello che puntava la pistola in testa all'impiegato di banca, detto che non ha mai sparato a nessuno, né fatto male ad altri esseri umani, però è stato un criminale, è stato un criminale per 24 anni, e quindi qualcosa sicuramente l'ha fatto. E adesso vederlo portare con la sua sensibilità, anche con la sua forza narrativa che è dirompente, la sua testimonianza nelle scuole, medie, licei, va dagli universitari, ogni tanto va anche nelle scuole elementari ed è capace di modulare il linguaggio e spiega a tutti i ragazzi che è necessario avere un piano B, che la scuola è importante, che è bello avere dei sogni ma non si può fossilizzare la propria esistenza su un sogno soltanto, e dice che il male fa schifo, che è facile farsi attirare da certi personaggi malvagi che magari vediamo nelle serie TV, ma lui che ha vissuto il male, gli ha viste certe persone, garantisce che sono molto peggio di come vengono dipinte, che non valgono una lira, che le vere persone che meritano rispetto sono quelle che hanno il coraggio di essere buone, di chiedere scusa, se sbagliano di chiedere perdono e di aiutarsi l'una con l'altra. Una testimonianza fortissima quella a cui porta ai ragazzi, e ogni volta che andiamo in giro, lo faremo anche stasera ad esempio un evento Bologna, trovo innanzitutto grande partecipazione, grande empatia, ma anche grande commozione, perché un uomo che ce l'ha fatta, un uomo che ci insegna molto sugli sbagli che si possono fare, ma anche sulla possibilità che possiamo dare alle persone di rimediare a certi sbagli.
1: Guarda Marco, noi ti ringraziamo perché noi qui siamo abituati a parlare di campioni, di gol, di grandi eventi, di grandi partite, di grandi successi, però ci piace anche raccontare delle storie di calcio che intrecciano vita, vita passata, vita vissuta e vita che cambia tramite il calcio e tramite grandi calciatori che, per fortuna, dobbiamo dirlo, questa è una storia bella che possiamo raccontare e che non è finita come Fabrizio Maiello avrebbe voluto o chi magari lo ha convinto a partecipare a quell'azione che per fortuna è finita bene. Però tutto questo lo potete ovviamente leggere attraverso il libro proprio di Marco Cattaneo, Rapirò Gianfranco Zola, La vera storia di Fabrizio Maiello, Il Maradona delle carceri, edito da De Agostini, oppure attraverso il podcast Il Maradona delle carceri, sempre curato dal ottimo Marco Cattaneo. Marco, grazie infinite per essere costato con noi.
2: Grazie. È stato gentilissimo, grazie. Davvero, grazie.
1: Grazie davvero e in bocca al lupo grazie anche per tutti i tuoi impegni, in bocca al lupo anche per il libro e questa storia che continuate giustamente a voler raccontare. Grazie a Marco Cattaneo e grazie ovviamente a voi per essere stati con noi qui su TMV Radio. Francesco Tringali vi aspetta alla prossima Storia di Calcio. Ciao, grazie.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Chi ci guadagna? Nessuno, una storia mai nata, mai decollata fra la Juventus e Vlahovic dal primo giorno, quando Allegri disse sì, ma non è ancora pronto, l'avevano pagato 80 milioni, non era ancora pronto. E quindi se dici così a Vlahovic vuol dire sgonfiargli immediatamente le gomme per il carattere che ha. Per...
2: E che secondo me non è mai entrato dentro a quello che è il mondo Juve, non ha mai inciso. Sì, forse avrà fatto dei gol, però nel complesso non ha dato il contributo che un giocatore di quella cifra, di quello spessore, per quanto viene pagato, dimostra.
3: Io credo che la Juventus ha dato una dimostrazione ulteriore di poca lungimiranza, perché qualche anno fa ha perso Dybala a zero, poi perdere un giocatore come Dybala a zero senza cercare un accordo.
4: È chiaro che è partito già con lo scudo alto De Laurentiis, e poi vabbè, le parole dopo insomma le lascio a voi, ma è sempre il solito De Laurentiis, dai.
5: Stiamo parlando ovviamente di una situazione che sapete bene che quando manca la firma non c'è l'ufficialità, ma adesso il Napoli sta già lavorando invece anche per portare Rabiot, che è un pupillo di Allegri, al Napoli, quindi...
6: è una situazione, insomma, per una piazza come Roma, che sia sponda Lazio che sia sponda Roma, è abbastanza paradossale, cioè... Sembra incredibile che ci sia una situazione di come stai descrivendo tu l'ambiente,
7: sì.
6: Il tifoso, insomma.
8: Maracanã!
7: Ci siamo, ma tanto non c'è niente da fare. Il giorno che tatticamente, intanto un saluto a tutti quanti, ben trovati. Io qui devo sempre ragionare con Tringali, che lui, Tringali, è uno di quei calciatori, sarebbe uno di quei calciatori indisciplinati tatticamente, che costringerebbe il mister a prenderlo e a portarlo in panchina dopo 5 minuti. Buon pomeriggio, Francesco.
9: Sì, è vero.
7: Non trovi mai la posizione, io non lo so.
9: Sì, perché la telecamera inganna.
7: Vedere lì, non la telecamera.
9: Lo so. Però lì lo posso vedere soltanto con la messa in onda, e ci siamo, caro Marco Piccari. Ciao.
7: Meno male che ci siamo. Hai dovuto trovare. Tu sei quindi capito? Vai, taglia e non taglia, sovrappone, non solo.
9: Difendi e non difende.
7: Non difende, insomma, panchina, vita.
9: Però c'ho dei colpi che.
7: Sì, vieni all'altri colpi. Allora, caro Francesco, allora bene, ci siamo per questa puntata del venerdì che chiude la settimana di Maracanã in diretta. Vi ricordo sempre che poi il palinsesto di oggi, che lo potete trovare sul nostro sito, prevede anche naturalmente a tutta cia alle 17, dalle 17 alle 18, poi il Tempo News alle 18:30, c'è una bella storia di calcio realizzata da questo signore qui. Dopo facciamo vedere un passaggio,
9: Perché va bene, poi ne parliamo.
7: Poi ne parli, perché mi interessa molto.
9: È particolarissima.
7: È particolarissima e vorrei che tu la presentassi dopo ai nostri amici. Così quelli che ci stanno guardando in TV al canale 61, dopo si uniscono anche gli altri. Dici, ma come possiamo vedere queste storie di calcio? Sai, mi sono arrivati i messaggi, ma dove le vediamo? Dove le vediamo? È facilissimo, basta scaricare l'app e vi potete vedere storie di calcio alle 18:30 il venerdì. Poi ci sono anche delle repliche il fine settimana, però insomma, 18:30. Sempre la prima uscita il venerdì. Oggi Francesco ha scelto una storia particolare che poi ce la spiegherà come l'ha realizzata e con chi l'ha realizzata. Va bene, detto questo, salutiamo anche Magliocca in cabina di regia. È rimasto solo.
10: Chi è?
7: Il grande Maglioccone.
9: Il nostro stacanovista.
7: Lui non si ferma davanti a nulla. E dunque salutiamo anche, però, in redazione, ricordiamoci sempre, il nostro Daniele Petroselli e anche Lucio Marinucci all'opera dietro, perché poi una trasmissione si fa anche grazie praticamente a tutti quelli che sono dietro le quinte. Come così funziona?
9: Sì. Lo stai dicendo tu.
7: Adesso perché sei qui in diretta e fai finta di non sapere la cosa,
9: sì,
7: proprio veramente.
9: Sì, dai,
7: scherzo,
9: dai,
7: ti mancherebbe. Allora, caro Francesco, ci sono un po' di temi anche oggi che andremo ad analizzare, un po' di questioni, il mercato, un po' di chiacchiere, perché stanno arrivando alcune dichiarazioni che tra poco andremo a sentire nella seconda parte.
9: Sì, perché tra l'altro c'è il Festival della Serie A di Parma che chiude la stagione, caro Marco, e ne apre un'altra, considerando che alle 18:30 scopriremo il calendario. Sai che a me non piace questo calendario, questo calendario così diciamo distribuito il 5 giugno, generato a giugno, non mi piace, perché ancora siamo reduci, ci mancano degli allenatori, ci mancano dei pezzi. La cosa bella spesso è stata quando magari lo generavano un mese dal campionato, quando tutte le squadre magari erano già in ritiro. Qui ancora si avverte più la stagione vecchia che la stagione nuova. Ti piace a te questo calendario svelato il 5 giugno?
7: No, non mi piace assolutamente, ma non mi piace tante cose di questo calcio, quindi figurati. Poi è chiaro che mi piace commentarlo, perché alla fine insomma lo sport è che ci appassiona tutto, però tante cose non vanno bene, tante cose allontanano, quindi, mentre invece avvicina molto Marc Márquez, che oggi nell'FP1 ha fatto il miglior tempo, nonostante sia tutto bello scocciolato, continua a girare come un forsennato, va bene. Allora, dunque io direi di andare ai titoli, facciamo le cose fatte bene, come sempre, i titoli realizzati da Giorgio Sorani, che sceglie le immagini che preferisce lui, che fa lui, io le scopro mentre le vedo insieme a te, caro.
9: Vabbè, è giusto, è il fidarsi.
7: Io mi fido di tutta la squadra. tanto se dobbiamo precipitare, precipitiamo insieme. Andiamo, vai! Beh, questo è un titolo però che ci ha suggerito Mimmo Cugini in settimana. Milan e Juventus, non ci resta che piangere, addirittura col fazzoletto bianco Spalletti, la faccia diciamo incredula di Ibrahimovic, e poi Comolli e Cardinale, che sono un po' veramente gli architetti di questo disastro, che guardano in alto, forse si appellano al nostro Signore. Vabbè, andiamo. Attenzione qui, perché oggi c'è un tema che tratteremo durante la puntata, perché abbiamo messo due allenatori, Gasperini e Fabregas, mister al comando, perché sono due che stanno in effetti dando delle linee guida importanti alle due squadre. Insomma, la figura dell'allenatore manager prende sempre più spazio anche nel nostro campionato. E ieri ha parlato De Laurentiis, Napoli senza limiti, campionato, Champions, ho sempre dato due squadre ai miei allenatori, ho fatto vincere anche chi non ha mai vinto niente in Italia. Però attenzione, perché c'è l'Inter pure che vuole continuare a vincere. Queste le parole di Chivu, mi sono molto piaciute nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, dove ha detto però adesso viene il difficile. Panchina del Torino, Abate Aquilani e sprint finale, ne parliamo. Quale potrebbe essere il profilo più giusto per guidare il Torino la prossima stagione? Bene, caro Francesco, ci siamo.
9: Mi colpisce molto quello che sarà il tema, uno dei temi. Però certo, il tema insomma dove raccoglieremo più opinioni generali, ovvero questa figura manageriale dell'allenatore,
7: sai che...
9: che di fatto sta cambiando un po' in alcune realtà, perché Gasperini parla da manager, nonostante agisce da manager, e già un primo segnale c'era stato quando ha parlato di fatto da manager rispetto a Ranieri, lo ha fatto recentemente, ieri l'ho fatto tra l'altro rispondendo, no, di Gianluca Mancini, dice no, lui l'Inter può fare quel che vuole, Mancini non si muove. Rispetto ad un'altra figura che ha scelto, che sarà sicuramente Tony D'Amico, che invece ha un ruolo più operativo, come ce l'ha operativo magari Carlo Alberto Ludi del
7: Como. Due esecutori, tu dici?
9: Due esecutori. due esecutori, sì sì, operativi, non così decisionali, perché a decidere ci sono queste due figure, cardine, da una parte Gasperini, dall'altra Cesc Fabregas, che diciamo sceglie proprio i giocatori, non sceglie solo le caratteristiche come magari in un classico modo, no? Un allenatore sceglie le caratteristiche e il direttore sportivo opera, no, loro scelgono caratteristiche, giocatori e parlano con i giocatori, perché anche Gasperini nell'ultimo periodo ha parlato direttamente con i giocatori da acquistare, ma anche per quelli da rinnovare.
7: Guarda, hai tracciato un po' un tema che andremo a trattare, perché la domanda è prima di tutto se secondo voi è una figura che si può sviluppare anche nel nostro campionato, no? E questo in generale, perché qui stiamo parlando di due club che al momento hanno dato un indirizzo di questo tipo, però sono anche due club, permettimi di dire, Francesco, che hanno la possibilità di fare questo, no? Cioè comunque possono muoversi in questa maniera, non tutti i club magari lo possono fare, e poi bisogna anche essere molto competenti, perché ci deve essere la competenza naturalmente degli allenatori nell'individuare i calciatori, ma poi la competenza anche dei direttori sportivi di andarli a prendere.
9: Certo.
7: Perché se tu devi eseguire, devi essere poi capace ad eseguire l'ordine che hai ricevuto, e quindi ruota tutto intorno a questo. La domanda è se veramente si può andare in questa direzione, se ritenete sia giusto, oppure così significherebbe dare troppo potere agli allenatori. Gli allenatori che nel nostro campionato stanno diventando molto importanti anche per il motivo, caro Francesco, della carenza di qualità dei calciatori, perché una volta si parlava molto dei calciatori, il mercato partiva da subito incentrato sui calciatori, adesso il mercato parte sugli allenatori, e oggi il quadro che fa anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul suo editoriale, beh, abbiamo molte squadre ancora con quel ruolo scoperto nel nostro campionato, o comunque da definire, e questo ci fa capire quanto poi sia importante questa figura per poter costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutto ruota intorno a questa figura, e ci domandavamo se si può andare, no? Perché poi in Inghilterra questa figura dell'allenatore manager c'è sempre stata, o comunque è una delle cose che dicevamo sempre, vedi, lì però c'è l'allenatore che decide, c'è l'allenatore. Per certi aspetti io credo che alcuni degli allenatori del nostro campionato vanno in quella direzione.
9: Sì, diciamo che tutto è partito con Ferguson, ti ricordi Ferguson alla Manchester United, che era è stato sì simbolo di continuità all'interno di una, e soprattutto sulla panchina di un club, ma poi si ha trasformato la sua versione, diciamo, da allenatore a manager. Ci aveva provato anche Sarri nell'epoca al Chelsea, e c'era riuscito per un anno, poi ha scelto la Juventus. In Italia l'abbiamo visto poco, perché in Italia di fatto c'è questa questi grandi poteri al direttore sportivo. Però Marco, ti dico anche una cosa, che poi se prendi grandi poteri derivano anche grandi responsabilità.
7: Sono d'accordo.
9: Nel senso che poi se ti prendi il potere, ti prendi, diciamo, la responsabilità di voler costruire una squadra, e poi la devi far rendere, perché altrimenti sì che l'allenatore è sempre quello a pagare per primo, però ancora a maggior ragione adesso, perché se ti prendi dei rischi, delle scommesse eccetera, poi ovviamente sei tu che ne devi rispondere qualora quei giocatori che scegli.
7: Però è anche vero una cosa, e questo mi sento di dirlo, che giusto quello che dici, cioè tu alla fine ti prendi tante responsabilità, però è anche vero che tu sei anche molto ben pagato, cioè la figura dell'allenatore adesso, se vai a vedere nei club, alcune volte hanno degli ingaggi che sono superiori ai calciatori, quindi, o comunque sono gli ingaggi da calciatore, e allora dico, se tu hai questo potere anche economico, non puoi non assumerti delle responsabilità, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo. Perché sì, non è che se tutto va bene è bravo l'allenatore, se tutto va male è colpa della dirigenza, che è un po' quello, permettimi di dire, che è ruotato intorno ad Allegri e il Milan quest'anno. Cioè la prima parte è stato esaltato il lavoro di Allegri, che bravo, perché guarda, non perde i risultati positivi
9: nonostante non abbia una squadra all'altezza,
7: però che bravo, ha dato l'assetto, ha dato la squadra è concreta, tutti i bei complimenti che c'erano, diciamo, all'inizio, che poi erano anche giusto, perché c'erano una serie di risultati utili consecutivi che tenevano il Milan addirittura in zona scudetto, perché il Milan fino alla partita contro la Lazio era in zona scudetto, non ce lo dimentichiamo. diciamo. Poi da lì c'è stato il tracollo, e quel tracollo lì, perdonatemi, io prima non sentivo parlare dei problemi della società, dei problemi di quello, di quell'altro, eccetera, eccetera.
9: Degli
7: eccetera.
9: Errori di Tare.
7: Degli errori di Tare, cioè, ma si diceva, beh, è vero, manca un attaccante che non si è trovato, o comunque quello che è arrivato non ha reso, e questo però può succedere durante, diciamo, una stagione. Però non sentivo parlare. Poi a un certo punto c'è il crollo con la Lazio, perché quella è la partita che sancisce il crollo del Milan, e da lì la contestazione è di nuovo a parlare della società, che per carità è pure giusto, perché poi chi costruisce la squadra è pure la società, non è che può essere esente da responsabilità. Però a quel punto non possiamo pensare che chi guida la squadra e quindi i giocatori non siano responsabili. Ieri mi sono trovato in un dibattito con gli amici di Netwick, che saluto, nel calcio show della loro serata. Sì. Giustamente si è messo in evidenza le due, diciamo, correnti che si stanno sviluppando in casa Milan. Da una parte quella di Cardinale con tutto l'assetto che vuole fare, dall'altra quella di Ibrahimovic. A parte che io devo dire la verità, ma sta divisione è vera?
9: Infatti la cosa che stavo chiedendo, esiste questa,
7: ecco, io prima di tutto
9: divisione.
7: Mi faccio, è vera questa? E mi spiego perché ho il dubbio di questa divisione. Poi, per carità, chi la mette in atto evidentemente avrà le sue fonti, ed è giusto che lo dica. Però Ibrahimovic è un uomo scelto da Cardinale, è l'advisor, fa parte di Red Bird, quello che volete, è l'uomo di Cardinale. Ora io mi sto chiedendo da giorni, ma è possibile che Cardinale nomini uno? È come se io adesso faccio Tringali il mio vice. Quindi, guarda, tu sei il mio braccio destro, mi devi. E poi a un certo punto lui fa una cosa, io vado dall'altra parte, non ne faccio un'altra. Mi sembra un controsenso, ripeto, sempre se tutto questo scenario corrisponda alla realtà, perché io non ho la certezza, vi devo dire la verità. E quindi ci sono queste due correnti, uno va da una parte, uno va dall'altra.
9: Anche perché, scusami, la responsabilità poi finale della scelta è tua, è di, non è la mia.
7: È di, esatto,
9: cioè, è di Cardinale, non è di Ibrahimovic.
7: Quindi io non capisco

0: oppure stanno lavorando. È possibile che da una parte c'è Ragni e dall'altra c'è Slot, dall'altra c'è sta uno, a me sembra veramente nella follia generale un po' paradossale questa cosa, eh. Però vediamo, aspettiamo, tanto voglio dire, qualche cosa dovranno fare da qui ai prossimi giorni. E poi c'è la Juventus, che non è che stia messa meglio rispetto al Milan, che ne abbiamo parlato tanto questa settimana della Juventus, caro Francesco, e tutto quello che sta succedendo. Però detto questo, ripeto, l'allenatore non può essere esente da responsabilità. Questo per ritornare al discorso originale. Non può essere esente da quello che succede in campo. Anche perché, ti dicevo, ieri è uscito fuori questo discorso e a un certo
1: sulla
0: punto
1: divisione.
0: Sulla divisione, a un certo punto mi fanno, il dibattito va sul discorso, ma i calciatori quando vedono questo che cosa pensano? I calciatori si devono vergognare per quello che è successo in quest'annata. Quindi non devono pensare a niente. Devono pensare che hanno fallito. Il primo pensiero loro è che stanno in un club importante, sono ben pagati, hanno visibilità, stanno in una struttura eccellente e loro non hanno fatto il loro dovere. Io la vedo così, ragazzi.
1: Sono gli unici che non possono pagare,
0: esatto,
1: che non hanno pagato al Milan.
0: Esatto, perché tanto non li puoi mandare via tutti. Poi magari qualcuno andrà via, giustamente. Perché? Perché non ha reso quello che deve rendere. Quindi da questo punto di vista l'epurazione che ha fatto Cardinale per me è giusta. È chiaro che adesso devi avere il piano B, perché mica può rimanere così ancora. Però i calciatori non devono pensare niente di quello che succede in società, perché chi va al Milan ancora oggi, secondo me, sa di andare in un grande club e sa di prendere dei bei soldini. Quindi il discorso che il calciatore cosa pensa io lo rifiuto a priori.
1: E il Milan se è in questa situazione è proprio
0: per colpa
1: del calciatore.
0: Perché la partita d'ultima con il Cagliari, che giocava, ripeto, in ciabatte, trottarellando, il Milan l'ha persa. E là non c'entra niente Cardinale, Tare, Moncada e compagnia cantando. Là gli unici responsabili sono i giocatori e l'allenatore. Stop. Poi possiamo dire, adesso che cosa fa? Come si riparte? Vabbè, adesso come si riparte? Ha deciso di mandare via tutti perché hanno fallito. Questa è una decisione che può piacere o non piacere, Francesco, però ci può stare. Ci può stare. Perché tu non hai centrato l'obiettivo minimo. Perché tu l'anno scorso sei arrivato nono e come obiettivo hai detto dobbiamo andare in Champions.
1: Con una partita a settimana.
0: Con una partita a settimana e con l'ultima in casa col Cagliari. E mi dite i giocatori cosa pensano. No, so io che penso male dei giocatori, che è differente il discorso. Questo vale anche per la Juve. Attenzione, vale anche per la Juventus che aveva la Champions in mano. Quindi io... mi dispiace, lo dico con grande schiettezza, non vado dalla parte dei giocatori.
1: No,
0: ma con grande rispetto, con grande rispetto. Si devono assumere le responsabilità loro e il tecnico perché hanno fallito. Punto.
1: Ma i calciatori del Milan hanno fallito più, ancora di più rispetto a quelli della Juventus sul piatto della bilancia. Perché poi il Milan ce l'aveva in mano, era padrone del proprio destino, aveva questa sfida col Cagliari che sarebbe dovuta andare in un certo modo, quindi le responsabilità più dei giocatori del Milan. La Juve l'ha persa, ne hanno parecchie che quelli della Juve, ma l'han persi, diciamo, sommando più prestazioni deludenti. Sulla Juve la grande differenza qual è? Che in questo momento, legittimando la figura dirigenziale, stai delegittimando invece quella tecnica dell'allenatore. E io temo che se non si dà una sterzata definitiva, io credo che Spalletti riparta con una sedia che scricchiola non mi lascia così poi più fiducioso rispetto a quanto mi lascia fiducioso la situazione del Milan. Te l'ho detto ieri.
0: No, ma sono d'accordo, guarda. Faccio fatica a dire su chi ho più fiducia in questo momento.
1: Sono due situazioni differenti, ma entrambe non mi lascerebbero tranquillo.
0: Sono d'accordo. Sono in questo momento veramente il non ci resta che piangere è il titolo più adatto che ci può stare. Ieri Mimmo Cugini da noi lo ha detto chiaramente, è imbarazzante, l'altro ieri adesso non ricordo, è imbarazzante quello che sta succedendo a Milan e Juventus, non ci resta che piangere, cioè tutto quello che ruota intorno a questi due club in questo momento è qualcosa di inverosimile se pensiamo alla storia di queste due squadre Per esempio poi c'è Merck che ci risponde al

0: 331-8200-213, dice totalmente contrario all'allenatore manager. Ricordo purtroppo ancora Correa voluto da Inzaghi all'Inter, 30 milioni buttati. Ho capito, però quando fai questo ruolo puoi pure sbagliare. Perché giustamente tu sottolinei l'errore, però se fa bene...
1: Sì, però aspetta, non confondiamo, nel senso che Inzaghi non è mai stato un allenatore manager all'Inter. Inzaghi magari è stato accontentato su alcuni profili a lui più cari.
0: Perché gli serviva un giocatore, affidabile nel gruppo, eccetera. Esatto, no? Esatto. L'impatto iniziale ci può stare.
1: L'allenatore manager è un'altra cosa. L'allenatore manager è quello che parla con i calciatori per convincerli a portare.
0: Che telefona, un po' come Mourinho ha sempre fatto. Mourinho ha sempre avuto un po' questo tipo di caratteristica.
1: Quello che parla con i calciatori per impostare il rinnovo di contratto, come sta facendo Gasperini. È quello che butta giù l'idea di squadra attraverso i nomi come fa Fabregas e quello è l'allenatore manager. Inzaghi, sì, gli facciamo pagare se volete l'ingaggio di Correa, ma lui ha indicato un nome, poi erano sempre stati Ausilio e Bacina a muoversi, no, sul mercato e a fare il grosso del lavoro. Qui stiamo parlando di allenatori che si muovono in prima persona per costruire la squadra o per dare continuità, parlando dei calciatori, magari convincendoli a rinnovare. Quindi è una situazione diversa.
0: Sì, sono d'accordo. Sono due figli. Il paragone calza poco, fatto dal nostro amico. Allora, 331-8200-213, stiamo per andare in pausa, però ci andiamo con un vocale, caro Francesco.
2: Caro Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Franco da Pescara,
0: un po' di tempo che non ci sentiamo,
2: però è sempre un piacere ascoltarti. Sono però sobbalzato un attimo sulla sedia nel sentire questa critica durissima alla Juve. Io ammiro la vostra passione, ammiro veramente la vostra indifferenza anche, no? Per passione, per vera passione calcistica, la vostra indifferenza a tutto quello che succede e che non dovrebbe far parte del calcio. Io credo che però, insomma, non si possa non tener conto di quello che è stato tolto alla Juve quest'anno, oppure no? Oppure devo mandare un elenco di tutto quello che è stato fatto, no? Rigori dati, tolti, 13 gol annullati, ma insomma sono numeri addirittura imbarazzanti. Ecco.
0: Franco, non ti seguo su questo discorso, te lo dico subito, perché i torti quest'anno li hanno avuto tantissimi club e poi è vero che la Juve ha subito dei torti, ma c'è una classifica poi che fa vedere che sì, ha subito dei torti, ma non è che sono così come lo dici tu, sennò sembra veramente che c'è una cosa a senso unico e non è così. Io però non parlo mai delle stagioni in questo modo, perché poi i torti alla fine
1: la Lazio
0: può recriminare tantissimo in una fase del campionato, può recriminare anche il Milan in certe situazioni, cioè è pieno di, se noi cominciamo a mettere sulla piazza gli episodi negativi di un'annata disastrosa, io penso che tutti quanti possono lamentare qualcosa. Per non parlare della Cremonese, in alcune parti, cioè, ce ne sono veramente tante. Allora, io non la metto su questo punto. Se non vai in Champions, non puoi dare sempre le responsabilità agli altri. Se si ragiona così, non si cresce mai. Mai. Questo è un ragionamento che fanno, ripeto, quelli che devono giustificare e spiegare un fallimento, perché questo è trattasi, ripeto, alle ultime due partite il destino era nelle tue mani e quando perdi così, quando con Verona e Fiorentina fai un punto, non meriti di andare in Champions League, non ci giriamo intorno, non meriti di andare in Champions League,
1: anche se ti hanno negato un rigore clamoroso, 2, 3, 4, comunque non meriti di andare in Champions League.
0: Quando dipende da te e tu butti via così, non puoi venire qui a farmi l'elenco degli episodi, perché ripeto, se facciamo un elenco lo dobbiamo fare di tutte le squadre, ci mettiamo qui seduti e siccome c'è una classifica e vattela a vedere, è vero che ci sono dei torti che ho subito la Juve, ma non stiamo parlando di qualcosa di così clamoroso. Poi se vogliamo fare i tifosi è un altro discorso e quindi io là non vi seguo, ma questo lo dico per tutte le squadre, per tutte le squadre. Il pianto sugli errori arbitrali io non l'ho mai seguito, lo dico chiaramente. La discussione sugli errori la facciamo, su quello che c'è da migliorare l'abbiamo fatta, sulle critiche l'abbiamo fatta, ma dire che uno non va in Champions perché è colpa dell'arbitro, io
1: alziamo le mani.
0: Alzo le mani. E adesso alzo anche la pubblicità,
1: il cursore.
0: Alza il cursore, no, perché abbiamo sforato. Vai.

0: Bene, bene, ci siamo. Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Francesco Tringali in questo avvio in anteprima di Maracanà. 3-3-1.
1: Ed è venerdì. Non mi rompete.
0: Quello sempre. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Allora ti leggo questa news al volo da tutto mercato web perché riguarda Italiano che sembrava essere destinato al Napoli, ha rescisso il contratto con il Bologna, adesso invece direzione Besiktas, quindi in Turchia, ingaggio e progetto top per chiudere l'accordo, quindi vediamo un po'.
2: Ha fatto un bel affare Italiano, ha lasciato Bologna, sì. Si è preso una panchina niente male,
0: le aquile nere, cifre e dettagli di un progetto, vediamo un attimo, 6 milioni di ingaggio, beh insomma pure lui mica male, certo un allenatore prende 6 milioni di ingaggio, è vero, sì, eccolo qua, e allora 6 milioni di euro netti a stagione, certo, per i prossimi 2 anni, hai capito Italiano? Bene così, con le aquile nere, quindi guiderà.
2: Altro che rischiava di rimanere a piedi,
0: sì,
2: eh.
0: Hai capito. Sì. Va bene, bravo Italiano, che si prende, va in Turchia. Poi, vai, vengo da te.
2: No, sentiamo qualche audio, poi ti leggo un po' di criteri. Benissimo. Per quanto riguarda il nuovo calendario di Serie A.
0: Certo, ci sono 18:30.
2: 18:30, nuovo calendario, speriamo abbiano imparato qualcosa rispetto all'ultima stagione, mettere i derby.
0: Hai mandato le PEC?
2: Ho mandato la PEC dicendo, guardate che in tale data ci sono gli internazionali, mi raccomando, non mettiamoci un derby. Però tra
0: ci sono
2: poco,
0: anche l'ATP di Torino,
2: l'ATP di Torino, sì,
0: manda le PEC, manda tutte le PEC,
2: mando,
0: mi raccomando,
2: mando tutto, vai. Andre, facci sentire.
3: Pensare che Juventus e Milan quando sono scontrate hanno fatto il derby del cuore, pareggio qua e pareggio là, se invece avesse vinto una e vinto l'altra a Milano e a Torino, questo sarebbe entrato in Champions,
0: questo
3: devo organizzarsi un pochettino meglio,
0: pure questo è vero, però non
2: sì,
0: è bella,
2: tremenda,
0: un pareggio, una partita
2: mia,
0: pure quella, diamo colpa all'arbitro pure lì, una partita veramente, io, solo per quella partita uno non dovrebbe mai citare gli arbitri, guarda, solo per quella partita una roba imbarazzante vista in tutto il mondo, imbarazzante. Vai con un altro audio, poi mi leggi i criteri,
4: Hai perfettamente ragione Marco, non ho voglia di fare nessuna polemica con una persona sportiva e civile come te, ma nelle ultime 2 partite noi abbiamo fatto la figura dei paracottari, noi intendo la Juve, ma quello che è successo nelle partite di Roma e Como è tutto regolare?
0: No, ma ne abbiamo parlato degli episodi, però
5: e
0: insomma,
5: allora io mi chiamo Franco,
0: il Como mi sembra,
5: perché sono stanco.
0: Però il Como, Franco, nella partita decisiva ha fatto 4 pere alla Cremonese, insomma, di che stiamo a parlare?
2: Sì.
0: Di un episodio vogliamo parlare? Parliamone. Non lo so, io ti ripeto, non voglio, rispetto il tuo pensiero, però quando hai il destino nelle tue mani e tu ce l'avevi, non ti puoi appellare a niente. Quando dipende tutto da te non ti puoi appellare a niente, quindi io la vedo così, però ti ripeto, magari sbaglio io. 3318200213, vengo da te, i criteri, quali sono i criteri? Perché dobbiamo sentire un po' di cose. Vai.
2: Allora sì, i criteri, oggi dunque alle 18:30 ci sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario 26-27 della Serie A, segnatevi le date d'inizio, weekend del 23 agosto, fine al 30 maggio del 2027, ci saranno 2 turni infrasettimanali, alla nona ovvero il 28 di ottobre e l'altra il 6 gennaio ovvero alla 18ª giornata. Si ridurranno le soste per le nazionali, da 4 si passerà a 3, ci saranno 2 settimane di pausa, quindi non si giocherà domenica.
0: 2 settimane senza calcio.
2: 2 settimane senza
0: Hai
2: calcio,
0: capito.
2: Dove nei weekend del domenica 27 settembre e 4 ottobre del 26 non ci saranno partite. Non ci saranno partite neanche il 15 novembre e il 28 marzo 2027. Dunque,
0: però
2: il
0: lì
2: campionato
0: fine settimana.
2: Il campionato Sì, sono
0: le 2 settimane, le domeniche. Da quando vanno?
2: Le domeniche, adesso te lo dico subito.
0: Mi sembra che vanno dal 21 settembre.
2: Dal 20 settembre, perché è domenica.
0: Prendo il calendario alla mano.
2: 20
0: così
2: settembre.
0: Organizziamo le ferie.
2: Si gioca l'ultima giornata il 20 settembre. Dopodiché si va in pausa.
0: Sì.
2: Prima settimana, seconda settimana, terza settimana. Ci si rivede sabato 10 ottobre.
0: Ah, quindi lì che gran bagaglio di ferie.
2: Passano un po'. Sì, sì, no, è vero. E poi si va avanti, perché poi c'è una sosta, certo, a novembre, e basta. Ci si rivede direttamente, bene, a marzo. Bene. Pausa natalizia, velocemente, 26, sì, 27 dicembre, dunque a cavallo delle festività.
0: Poi la Befana si gioca.
2: La Befana si gioca normalmente, sì, prevista alternanza degli incontri in casa, vabbè, per i derby, no, niente di particolare, non sono indicati, diciamo, quanto. Ah, i derby dovranno essere calendarizzati in giornate diverse, beh, non certo, alla prima né all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale feriale.
0: Questi, allora, benissimo, vado su Tutto Mercato Web prima di andare a sentire i primi contributi, perché c'è un'ufficialità che riguarda il Napoli. Dopo Højlund, anche Alisson Santos, il comunicato del riscatto dallo Sporting Club. Allora, eccolo qui, quindi dopo Højlund arriva Alisson Santos, il riscatto del giocatore. Verrà versato oltre 3 milioni per il prestito nelle scorse ore, è partito anche il bonifico di ulteriori 16 per assicurarsi il suo cartellino. Quindi il comunicato del Napoli: Alisson Santos è giocatore completamente del Napoli.
2: E allora, a questo punto, tornando al Festival della Serie A a Parma, ti faccio ascoltare le parole di Ezio Simonelli, presidente della Serie A, che ha parlato ovviamente dell'evento, ha parlato anche dei tanti problemi della nazionale, si è difeso in merito al fatto che qualcuno lo ha accusato che insomma la responsabilità sarebbe anche della Serie A, che non ha concesso giorni per lo stage prima delle partite chiave della qualificazione mondiale. Sentiamo però Simonelli da Parma.
5: È un bellissimo evento, siamo grati al sindaco di Parma e alla città di Parma per ospitarci per la terza volta, vedo comunque una grande, diciamo, emozione da parte anche di tutta la gente qui nei luoghi. Adesso siamo andati nella piazza principale a vedere dove sono stati allestiti, diciamo, i vari giochi, quello che verrà a partecipare insieme a tutti i stand dei nostri ospiti, tutti i sponsor, quindi credo che sia un bel evento, e poi avrà questo evento questa sera con la presentazione del calendario, quello che tutti i tifosi aspettano.
6: Come sta il calcio italiano?
5: Il calcio italiano mi sembra una domanda pleonastica, nel senso che purtroppo sappiamo che non sta benissimo, però devo aggiungere che la Serie A non è che sta messa così male, perché comunque noi abbiamo da 3 anni più di 30.000 spettatori di media partita, che è un dato storico che non si realizzava dagli anni 90, quando eravamo i grandi campioni. Abbiamo un'audience in aumento, quindi vuol dire che il campionato italiano è apprezzato, è seguito, abbiamo avuto un 14% di audience quest'anno. È chiaro che abbiamo un problema a livello internazionale, perché non abbiamo più i grandi campioni, che sono quelli che fanno pille, che fanno anche crescere i nostri giovani, e io vedo un po' tutto questo collegato. È chiaro che quando mi dite che il calcio italiano sta bene, mi riferite alla nazionale, non tutti vedremo. Nazionale ritorni ai passi al passato, c'è molto da fare, con Malagò, il nostro candidato all'elezione federale, abbiamo già, come dire, condiviso un programma di rilancio del calcio italiano, che partirà dalle scuole, partirà dai ragazzini, partirà da tante cose, ma secondo me deve partire anche dal fatto di poter attrarre i grandi campioni nel nostro campionato di Serie A, che facciano un po' crescere i ragazzi e del futuro.
0: Bene, bene, bene.
2: Sì, poi ha aggiunto anche che se il calcio è malato, la questione riguarda meno la Serie A, che è un campionato competitivo e che ha fatto registrare un aumento dell'audience. C'è voglia di calcio, è chiaro che poi ci sono anche tante cose da fare, e che non è colpa della Serie A soltanto perché non sono stati potuti concedere dei giorni alla nazionale per quanto riguarda lo stage, giusto per puntualizzare su altre dichiarazioni di Simonelli, presidente della Serie A, che sono state fatte in queste ore a Parma. Vuoi ascoltare anche De Siervo? Che...
0: Ma io ti seguo assolutamente.
2: Dai, sentiamo De Siervo, amministratore delegato
0: Simonelli,
2: Lega Serie A.
0: Pure in
2: sentiamo,
0: piedi quando vai, parlano loro, vai.
7: Comincio
0: col
7: chiederle un bilancio, alla fine
0: è un bilancio.
7: Magari con qualche polemica, lo sappiamo, ma quello parte un po' anche del paese. Dal suo punto di vista, che stagione è stata?
8: Stagione da grandi numeri, abbiamo, diciamo, come dire, raggiunto e superato il record di audience televisiva, questo è l'elemento cartina di tornasole più chiara per tutti, come anche un incremento delle presenze agli stadi, nonostante in alcuni impianti c'è stata anche un po' di polemica. Diciamo, i risultati parlano chiaro. Il campionato che ha convinto fino all'ultima giornata, al merito della vittoria meritata dell'Inter, tutti gli altri obiettivi sono stati discussi all'ultimo minuto. E questo, come dire, consentitemi, è l'elemento per cui poi noi lavoriamo tutto l'anno. Quindi il giudizio del pubblico, che è quello che conta, è assolutamente positivo. All'interno di questo non mettiamo la testa sotto la sabbia, delle tante, diciamo, polemiche, e su queste proprio qui da Parma partiamo per una riflessione profonda, approfondita, critica, ma in maniera costruttiva. L'obiettivo è quello di migliorare un prodotto che però ha standard alto. Quindi l'obiettivo è cercare di mettere in condizione le nostre squadre, i nostri presidenti, di poter costruire squadre migliori per il futuro. E anche questa dinamicità nell'organizzazione, nel rinnovamento delle parti sportive e tanti club, è un po' il sale, diciamo, di questo, della vita del nostro campionato. Ed è da lì che si riparte, perché, se volete, abbiamo finito poco fa, ma ripartiamo subito con una nuova stagione di Smart. Da stasera potremo iniziare a prefigurarci quelle che saranno un po' le sfide dell'anno che viene.
7: C'è un elemento in particolare, guardando proprio al futuro, partendo da questa base, su cui la Lega Serie A e in generale il campionato deve migliorare? Cioè, se lei ha fatto un punto di partenza su cui sa che vuole investirci per migliorare?
8: Io credo che la prima cosa, diciamo, sapete che di qui a 15 giorni verranno votate il nuovo governance della federazione, ma la federazione, diciamo, c'è dentro la parte degli arbitri. Dai, allora chiediamo, come dire, di avere una gestione dell'evento sportivo più europea, lasciare giocare di più, cercare di fischiare meno, ma soprattutto di, come dire, essere estremamente severi nei confronti di chi simula, delle perdite di tempo, delle proteste delle panchine. Questa è una cosa che non vogliamo più vedere. Vogliamo un campionato che sia più sul campo, dove il talento possa esprimersi al meglio. Quindi questo è quello che vogliamo. Dal punto di vista tecnico, soprattutto rispetto alla classe arbitrale, vendichiamo il primato come Lega, che se è quella che ha investito di più nel tempo, in maniera consistente, per dare strumenti tecnici agli arbitri, perché sappiamo tutti che questo è un paese di polemiche e di creazione di storie infinite. Quello che voglio testimoniare è che non esiste nessun altro paese al mondo in cui tutto quello che riguarda, diciamo, tutta la tecnologia disponibile sul mercato, che possa essere messa a disposizione degli arbitri, è stata messa in discussione, ma soprattutto che tutto quello che avviene intorno al VAR, alle comunicazioni, anche le riprese della famosa sala, diciamo, del coordinamento, del supervisor, sono tutte riprese che noi effettuiamo e consegniamo all'AIA tutte le sante settimane. Quindi non c'è nulla che possa venire in quel palazzo che non sia a disposizione dell'AIA. Evidentemente noi rifungiamo una funzione tecnica da service, mettiamo a disposizione uno strumento. Quindi, come Serie A di più, da questo punto di vista, è impossibile fare. Possiamo forse mantenere e cambiare il modello di archiviazione, quindi l'insegnamento degli ultimi mesi ci porterà probabilmente ad archiviare queste immagini per un periodo lungo 2 anni, che così consentirà anche al ritroso di ripercorrere episodi mesi dopo per togliere l'alibi a chiunque voglia raccontare che c'è stato qualcosa e non c'è. Credo ed esprimo massima fiducia alla classe arbitrale italiana, credo che la generazione di arbitri che sta arbitrando in Italia, che sta arrivando, sono una generazione di arbitri, diciamo, competenti, capaci, che ci invidieranno gli altri paesi a livello europeo, perché questa è l'opinione che ne hanno, cioè, i massimi designatori a livello UEFA, e quindi credo dobbiamo cercare di eliminare le polemiche sterili, cercare di vedere quello che avviene davvero sul campo, quello di mettere in condizione chi gioca per esprimere meglio.
0: Beh, dai, qualche spunto interessante.
2: Sì,
0: c'è,
2: mi è,
0: no?
2: Piaciuto molto sul tema arbitrale, sì, la critica costruttiva rispetto all'AIA, di lasciar giocare, di evitare ovviamente
0: intervenire in caso di simulazione, anche di proteste,
2: sì,
0: le panchine.
2: Un comportamento adeguato delle panchine.
0: Sono d'accordo. Questo sono d'accordo e spero che si possa andare in quella direzione. Poi, chiaro, chiediamo anche una maggiore attenzione da parte di tutti, dell'arbitro, del VAR, di avere una linea che poi possa essere più o meno la stessa per tutto l'anno e non cambiare magari di partita in partita, non avere interpretazioni che sono per fatti simili poi diverse, che quello disorienta,
2: che quello
0: moltissimo,
2: che si disorienta, esatto. E soprattutto che fa arrabbiare,
0: sì. Ma tanto secondo me poi tifoso. Io sono dell'idea, caro mio, che alla fine l'interpretazione è sempre soggettiva e quindi non si potrà mai arrivare ad un'uniformità totale, quindi bisogna anche accettare che molte volte ci può essere un'interpretazione diversa. Dai.
2: Sì, però si può rigenerare anche un po' più di serenità nei confronti della classe arbitrale, perché se forse se a questi ragazzi dai
0: accettare l'errore,
2: se uno deve pensare che c'è un dal punto di vista della pressione
0: del palazzo che si muove in una direzione,
2: secondo me questo palazzo può... cioè già nell'ultimo periodo li ho visti un po' più tranquilli. Senza, è vero che poi
0: lo sai che io ho notato che dopo l'uscita di Rocchi secondo me cioè, quasi che sono andati meglio.
2: Esatto. È vero che l'uscita di Rocchi corrisponde anche un po' ad un momento del campionato in cui lo scudetto era già andato. Si doveva decidere soltanto la Champions. Però li ho visti più meglio, ecco.
0: Sì. Allora, sentiamo un audio e poi leggiamo un paio di messaggi, ancora news e c'è un contributo ancora da far vedere. Ce la facciamo? Un contributo? Sì, ce la facciamo, dai.
6: Ciao Maracanà, ecco. Ho visto l'allenatore campione d'Italia parlare di valori, ho visto un allenatore della squadra romana fare fuori quello che era l'anima della Roma, vediamo dove porterà il mercato di Gasperini, non sono i per casi Friedkin. Ho visto un Milan autodistruggersi dall'interno, ho visto un Napoli arrivare giustamente in Champions, forse l'unica. Ho visto il Como, la squadra con più favori arbitrali della Serie A di quest'anno. Ho visto la Juventus, dati AIA, con i maggiori sfavori arbitrali. Però non parliamone, perché tutto è Milan-Juventus. O non vincere con... Beh, però...
0: Certo. Sì, sì, il Como è stato aiutato dagli arbitri. Arrivare in zona.
2: Ha fatto 4 gol alla Cremonese. Stato
0: arrivato agli arbitri. Bella lettura questa, questa è molto bella. Como, allora parliamo che il allora facciamo una cosa, adesso dopo facciamo un dibattito, il Como è stato aiutato dagli arbitri in questa stagione a raggiungere il quarto posto. Questa è una cosa che la dobbiamo chiarire perché altrimenti non riusciamo a dormire la notte.
2: Allora, devo leggerti dichiarazione che mi riporta Daniele Petroselli. Le Autuona, ho giocato per Messi in una posizione non mia. Con la pubalgia ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier League. Sono reduce da una stagione logorante, il sistema tattico non mi aiutava, dice Rafa Leao. Ho bisogno di una nuova sfida, ho già vinto 2 trofei in Italia, ci sono stato per un po', per il mio calcio... Senti qua, senti
0: il mio calcio.
2: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento.
0: Sì, sì, vai, Leao. Vai così.
2: Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier, sarei molto contento.
0: Vai in Premier così, Leao. Vai che cresci molto con queste parole.
2: Ho giocato, scusami, 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia. Il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante.
0: Ne parliamo tra poco. Senti, però, prima di salutarti, c'è Storie di Calcio 18:30 oggi, realizzata da Francesco Trigali. In 30 secondi mi devi dire che cosa hai fatto e poi vediamo un pezzo di video.
2: Allora, c'è questo libro di Marco Cattaneo, da cui mi sono ispirato, che si chiama Rapirò Gianfranco Zola, che è la storia di Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri. Fabrizio Maiello era un talentuoso giocatore di calcio che poi però dopo un infortunio si è abbandonato un po' a dei vizi che l'hanno portato anche alla criminalità. Che cosa è successo? Fabrizio Maiello in carcere conosce una banda che decide di rapire Gianfranco Zola. Era l'Italia dei sequestri, era l'Italia con le richieste di riscatto, lo sappiamo, in quegli anni, e Gianfranco Zola rappresentava un po' l'icona di quel Parma di Tanzi. Ecco. Mettono su un piano per rapire Gianfranco Zola. E come finisce ve lo faccio raccontare proprio da Marco Cattaneo in questo pezzetto.
0: Questo pezzetto, vai.
9: Cella, Fabrizio Maiello aveva un gigantesco poster di Maradona con 3 pallini che raffiguravano 3 compagni di squadra che erano Lemao, Careca e lo stesso Zola. E questo è uno dei motivi per cui quando si trova con la pistola in mano in un autogrill per sequestrarlo, Fabrizio Maiello pensa: ma cosa sto facendo? Cioè, io volevo essere come lui, adesso cerco di sequestrarlo. E questo è uno dei motivi che poi portano Fabrizio a rinunciare a quel folle piano. Quando Zola esce dalla macchina per fare benzina, incomincia a parlare con un benzinaio che lo riconosce, i due scambiano chiacchiere per un tempo che è troppo lungo per Fabrizio, che era titante, pieno di droga, con un'auto rubata, con i Kalashnikov nel bagagliaio della macchina. Ma quello che cambia tutto è quando Fabrizio si avvicina a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola lo vede arrivare, Fabrizio impugna la pistola e la tiene nella tasca posteriore dei blue jeans, e Zola lo guarda e gli dice: buongiorno, anche lei un tifoso, posso fare qualcosa per lei, ha bisogno di aiuto. E tutta questa gentilezza, questa sensibilità, questa bontà che non era richiesta dell'uomo che stava per essere sequestrato nei confronti di quello che stava per sequestrarlo, disarma in tutti i sensi Fabrizio Maiello, che lascia cadere la pistola nella tasca, cerca nell'altra, gli dà una carta d'identità e dice: sì, per favore, mi faccia un autografo.
0: Hai capito? Bellissimo. È stato disarmato da Zola, dal suo atteggiamento, dal suo modo di fare. 18:30, guardatevi Storie di Calcio, dove si racconta questa storia attraverso il libro, no? Rapirò Gianfranco Zola.
2: Sì, anche perché Cattani. Poi la parte anche interessante è che poi Zola e Maiello, grazie a Marco Cattaneo, si sono incontrati diversi anni dopo in una villa di Zola in Sardegna, e hanno di fatto chiarito quell'episodio lì, quello che poteva essere rapinato con quello che poteva essere il suo rapinatore.
0: Dai, 18:30, mi raccomando, scaricatevi l'app e seguite questa bella storia. Francesco, grazie.
2: Grazie a te, Marco.
0: Al lavoro di redazione, grazie come sempre. Noi ci fermiamo, ripartiamo tra pochissimo con voi, state lì che arriviamo.

0: Allora, buon pomeriggio da Marco.
1: Ciao Marco, Vicari. Buon ciao pomeriggio, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Stefano Impalomeni qui con noi come sempre nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici di Italia 7 che si collegano in questo momento con noi sul canale 19 del Digitale Terrestre in Toscana, e quindi diciamo così, così come l'11 nel Lazio di Gol dei TV, il 61, insomma tutti con noi in questo pomeriggio. Ci sono, caro Stefano, anche Niccolò Ceccarini.
1: Ciao Nick,
0: ciao, Nick.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovato, Nick. Ragazzi. Sei al Festival di Parma, prima abbiamo già mandato un po' di contributi, eh?
2: Sì, sì, guarda, io sono proprio qua davanti a dove c'è la sede dell'assemblea, dove ci sarà l'assemblea della Lega Calcio. Ho fatto due chiacchiere con Beppe Marotta, che tra l'altro avete visto oggi in Inter ha riscattato, ha controriscattato Aleksandar Stanković.
0: Capito. Che ti ha detto Marotta? Tutto bene? Se...
2: Ho parlato del nostro futuro, del mio e del tuo e anche di Parlamento.
0: Ah, sì.
1: Saluta il direttore. Saluta il direttore da parte mia, da parte nostra.
0: Noi siamo pronti. Dici.
1: ma sarei tu il prescelto a pescare, a fare il sorteggio.
2: Io penso che quando ci sarà il sorteggio dei calendari sarò su un tristissimo regionale veloce Parma Bologna, quindi non penso di incidere minimamente sulla prima giornata di campionato.
0: Bene, caro Nick, con noi c'è anche Massimo Bonanni. Ciao, Massimo.
3: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. E caro Niccolò e caro Massimo, c'è Enzo Palladini con noi, mi fa molto piacere. Ciao Enzo, ben
1: ciao
0: trovato.
1: Enzo.
3: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Hai sentito, Nick è sempre scatenato, caro Enzo, insomma.
3: Che è un mio cavallo da tutta la vita, come te del resto.
0: Grazie.
2: Allora, bei tempi,
0: vabbè, dai, tempi belli rimangono sempre, assolutamente. Però sentite, vi faccio commentare subito questa news, questo virgolettato, queste parole, perché Leao tuona. E dovete subito commentare Leao, perché dice: ho giocato per mesi, tra l'altro lo trovate anche sul sito di Sport Mediaset, ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida, magari in Premier, capito? In Premier lui, cioè, va lì, ha giocato in una posizione non sua, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sarà contento Allegri, dopo che leggerà queste parole. Sentivo di poter fare la differenza, ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante. Caro Stefano, però qui mi sento un po' di dare ragione a Leao solo su questa parte finale, sul resto no.
1: Beh, che ha avuto dei problemi fisici, è vero. E non ho capito la posizione sua, quale sarebbe?
0: E no, nemmeno io non ho capito, ce la spiega Enzo Palladini.
1: No, ma il terzino non l'ha mai fatto, ma magari forse sì. Ecco, alludeva anche un po' a questo tipo di adattabilità.
0: Ma in Premier potrebbe giocare lui così?
1: Per me potrebbe far bene.
0: Però deve cambiare atteggiamento, deve cambiare modo di stare in campo.
1: Sì, ma là non è che ci fanno caso agli atteggiamenti, non è che c'è sta gente normale dal punto di vista proprio dei giocatori.
0: Però c'è l'intensità.
1: Ne combinano soprattutto fuori dal campo tante.
0: Sì, però là c'è intensità quando stai in campo, devi correre su, giù, un attimo.
1: Per me si può divertire.
0: Enzo, che mi dici di queste parole di Leao?
3: Ma dico che secondo me nella testa di Leao il suo ruolo è quello di ala sinistra come negli anni 50, che può ricevere il pallone senza preoccuparsi di niente e poi fare la sua volata e fare la sua giocata come vuole. Il problema di Leao quest'anno, a parte tutto, è stato soprattutto l'atteggiamento. Ecco, credo che i tifosi del Milan, quello che non perdoneranno mai a questo giocatore, che aveva delle potenzialità enormi e non le ha mai fatte vedere al 100%, le ha fatte vedere a volte, le ha fatte intuire, ha fatto capire che potrebbe diventare quello, ma non ha mai dato il 100% delle sue potenzialità. E questo è proprio questo che i tifosi del Milan non gli perdonano, perché è vero che un giocatore a volte è costretto a giocare fuori posizione, ma il grande giocatore la prende come una sfida personale. Io ti faccio vedere che so fare anche il ruolo che mi fai fare e che io non trovo mio. Lui non l'ha mai fatto, non è mai riuscito a esprimersi secondo le potenzialità che aveva, ed è questo secondo me che il popolo milanista non perdonerà mai.
0: Guarda, poi parla anche del rapporto con Ibrahimovic e dice: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita.
3: Il problema di Ibrahimovic è che per lui il mondo finisce a Ibrahimovic, certo. E quindi di quello che succede intorno a lui gli interessa veramente poco. Lui adesso vorrebbe che si dicesse che Ibrahimovic avrà scelto l'allenatore giusto, però vedo che già sta facendo un po' di confusione, perché non puoi pensare a Glasner e a Pochettino, a Glasner con Rangnick o a Pochettino con un direttore tecnico spagnolo che ha lavorato in Arabia. Secondo me mi sembra di ricordare quella volta che la Roma doveva scegliere, se non mi ricordo male, tra Trapattoni e Zeman e prese Zeman, cioè, nel senso che aveva fatto con Trapattoni, ma poi siccome Galliani l'aveva annunciato, credo che fosse il 93, Galliani l'aveva annunciato a una riunione delle grandi squadre europee che si era tenuta a Ginevra, dove io c'ero. Allora la Roma decise che non prendeva più Trapattoni e prendeva Zeman, però vuol dire che nella tua testa non c'è chiarezza, perché stiamo parlando di
0: da una parte all'altra, certo. Massimo, che ti fa pensare Leao con questi passaggi che abbiamo sottolineato?
4: Beh, nulla di quello che già non pensavamo e non pensavamo un po' tutti, insomma, quindi sicuramente il Leao migliore lo abbiamo visto, credo, l'anno dello scudetto del Milan. Poi
0: però Allegri lo ha imbruttito, da come dice lui,
4: Beh, ragazzi, sinceramente Allegri 3-5-2 con Leao, Pulisic davanti, insomma, sono due giocatori che tutto possono fare tranne che giocare a due davanti. Neanche dici, sai, metti un attaccante centrale di riferimento e a uno dei due gli dici, oh, varia un attimino. Ti faccio un esempio: io quando giocavo con la Samp, che c'era Antonio Cassano, noi giocavamo questo 3-5-2 con Antonio larghissimo a sinistra, però avevamo un punto di riferimento davanti che poteva essere Bonazzoli, poteva essere Bazzani, poteva essere Claudio Bellucci, e Antonio la larga a sinistra. Cioè, quest'anno non l'ho proprio visto, percepito questa idea di mettere Leao comunque nelle condizioni migliori, fermo restando che credo abbia dimostrato, cioè lui parla di avere una mentalità in Ibrahimovic, essere influenzato, cioè lui che parla così su Ibrahimovic mi sembra il colmo. Secondo me, insomma, dovrebbe un attimino pensare prima a quello che succede a lui e poi a quello che possono fare gli altri.
0: Sì, sono d'accordo.
4: Soprattutto Ibrahimovic.
0: Nick, a te ti chiedo dove potrà andare a questo punto.
5: Ma io penso in Arabia. In questo momento quello che io penso più concretamente è l'Arabia, perché non vedo a livello europeo una squadra che possa fare un grande investimento. Io l'unica cosa che vorrei aggiungere è che, guarda, Allegri, io non condivido il suo modo di fare calcio, non mi entusiasma.
0: Però
5: è diventato ora Allegri, domani piove, è colpa di Allegri, cioè poi viene nuvoloso, però sì, Allegri ha respirato, ha soffiato da una parte, cioè c'è questa cosa che sia sempre colpa di Allegri, qualsiasi cosa succeda mi dà un po' fastidio, e te lo dice uno che naturalmente non è che un suo...
0: Però Nick, senti, tu tiri fuori un tema sicuramente... Poi aggiungo,
5: l'anno scorso e l'anno prima, da chi era allenato Leao.
0: No, ma sono d'accordo con te, Io su Leao sono
1: più... Però a me che mi sembra che abbia avuto un grande sostegno, Max, no? Cioè, chi è che dice che è tutta colpa di Allegri?
5: No, insomma, voglio dire, ora mi sembra che Allegri però venga abbastanza attaccato, in senso generale.
0: Viene attaccato da un gruppo, diciamo, comunque da chi non la pensa così.
1: Ha un ottimo supporto.
0: Complessivamente mi sembra molto sostenuto.
5: Sì, ma dico, ora io parlavo in generale, nello specifico io penso che Allegri abbia avuto veramente tanta pazienza con Leao. Poi ci ha giocato in un posto che non poteva essere quello. Francamente sono d'accordo con quello che diceva Enzo, è alla fine un grande giocatore. Si può sacrificare,
0: non c'è dubbio, anche perché, ripeto, la sua discontinuità, qui ne abbiamo parlato tante volte con Stefano,
1: la sua
0: discontinuità è stata proprio un marchio che si porta dietro, come diceva
1: prima. All'inizio dell'anno c'era molta fiducia da parte di Allegri, io pure c'avevo fiducia
0: che
1: lanciare questo Leao, unica, ti ricordi quando faceva giocare centrale?
0: Unica punta, poi era una cosa inguardabile,
1: tramontò questo tipo di...
0: Sì.
1: di progetto e non sappiamo per quale motivo, ed è diventato un Leao ibrido.
0: Sì, ibrido, bravissimo. Ma pure Pulisic è diventato un po' ibrido, Madonna, quest'anno, però pure bisogna Pulisic dirlo, cioè fortissimo, loro diventa... ci hanno messo del loro.
1: E anche però, magari non l'allenatore, ma non è colpa di nessuno, sai, ti trovi in una stagione un po' contraddittoria, dove i giocatori migliori del Milan sono, sì, sono loro due, dai,
0: sì, Pulisic, forza, che quelli che fanno, dovrebbero fare la differenza.
1: Esatto,
0: insomma,
1: bravo. E invece hanno reso, perché hanno reso? Perché noi ci mettiamo solo Leao, ma Pulisic pure ha avuto lui pure problemi fisici, ma sì, anche sì, quando giocava. Si vedeva che non riusciva ad esprimere il suo potenziale, o no?
0: È vero, è vero. Enzo, aggiungo a questa cosa che sta dicendo Stefano, però, che alcuni giocatori, adesso Leao, la sua discontinuità c'è sempre stata, però mi viene adesso in mente anche le parole di De Bruyne di qualche giorno fa, che insomma ha criticato molto anche Conte, no? Il modo di giocare. Cioè questi giocatori che poi alla fine non si trovano nel modo di giocare, secondo me non è da... Adesso uno dice ce l'ha con Allegri, ce l'ha con Conte, però è una cosa che non va sottovalutata. Cioè, adesso lascia perdere Leao che è discontinuo, ma De Bruyne è stato un giocatore che ha fatto un grande calcio e che ha vinto un sacco, e se dice una cosa del genere, secondo me un minimo di credibilità la deve avere, o mi sbaglio, Enzo?
3: Sì, sono due casi completamente,
0: esatto,
3: differenti,
0: diversi, perché, esatto, però si critica il modo di stare in campo, no?
3: Di cui si è sempre detto può diventare,
0: esatto,
3: può diventare. E su De Bruyne non ci sono dubbi che sia stato, sia ancora, diciamo, la coda di un grande giocatore, perché è ovvio, non può più giocare come giocava 6 anni fa, 7 anni fa, come quando c'era il Manchester City praticamente invincibile, e quindi probabilmente è più credibile quello che dice De Bruyne, ma che il rapporto tra De Bruyne e Conte non fosse buono si era capito fin dall'inizio, si era capito fin da,
0: sì, sì,
3: dal modo in cui veniva utilizzato nelle prime partite, fino a quel maledetto rigore tirato contro l'Inter che poi gli è costato praticamente mezza stagione di assenza. Poi facevano ironia, sì, chissà che cosa avrà stappato Conte adesso che si è informato De Bruyne, che era ironia, ma forse non aveva completamente... non era completamente privo di una certa realtà, perché comunque il rapporto si capiva subito che non era buono. Conte, secondo me, soffre un po' quel tipo di giocatore di grandissima personalità, quel tipo di giocatore che in qualche modo può oscurare il suo credo, lavoriamo. De Bruyne probabilmente era abituato ad altri metodi, a un altro tipo di calcio, a un calcio più offensivo, più propositivo, e quindi non si è trovato bene, c'è poco da fare. E io penso che adesso si stia guardando intorno.
0: Beh, per forza, perché squadra, se pensa all'allenatore che arriva, non è che può pensare che c'è un calcio diverso. Quindi,
3: no, probabilmente anche peggio.
0: Quindi mi sembra chiaro che il mercato sia in uscita per lui.
3: Sì, penso che non ci siano grandi dubbi.
0: Non so, Nick, tu, anche perché ieri ha parlato De Laurentiis, ha detto che lui ha dato agli allenatori sempre due squadre. Ha fatto vincere anche chi non aveva mai vinto in Italia, quindi si riferiva a Spalletti. E quindi non esclude la Champions così come il campionato, quindi senza limiti.
6: Sì, anche se mi sembra che il progetto del Napoli sia in cambiamento totale, nel senso che fino a che c'è stato Conte si andava su giocatori esperti, giocatori anche abbastanza esperti, già fatti, già pronti, con ingaggi elevati. Oggi la linea è cambiata, in effetti hanno deciso anche di abbassare il monte ingaggi, vedremo se riusciranno a tenere qualcuno dei più vecchi, tra virgolette. Io non so, ecco, Lukaku, se con questo cambio di allenatore possa rimanere o meno. Ho visto anche queste dichiarazioni che un po' mi lasciano perplessi, perché tra Lukaku e De Bruyne il monte ingaggi del Napoli è altissimo da questo punto di vista, cioè solo loro due lo fanno alzare in maniera esponenziale.
0: Secondo me stanno già fuori.
6: Ma io credo che quantomeno almeno uno sicuro, secondo me, poi se vediamo se sarà anche il secondo. Poi sono curioso di vedere come mai è stata fatta questa scelta, poi la spiegherà De Laurentiis, perché oggi Leano Valbesigas, però ci aveva parlato con l'italiano, cioè l'italiano è uscito da quel colloquio, da quel
0: però l'italiano mica gli va male.
6: No, però dico, è uscito da quel confronto, non lui.
2: insomma, i suoi agenti, quando sono andati a parlare con De Laurentiis, sono usciti con un sì e poi si sono ritrovati con un no il giorno dopo e con Allegri pronto a dare il suo benvenuto a Napoli. Io ovviamente anche questa cosa un giorno la spiegheremo, cercheremo di spiegarla, perché francamente la trovo anche per certi versi paradossale.
0: O 6 milioni netti a stagione, Stefano, italiano, al Besiktas.
2: In Turchia, ragazzi, anche nel volley.
0: Le aquile nere.
2: In Turchia, vanno tutti in Turchia, anche le giocatrici della nazionale italiana.
0: Hai capito?
1: Ci hanno superato, anche la Turchia, Marco.
0: È vero. 6 milioni netti a stagione italiano per 2 anni al Besiktas. Hai capito?
1: Noi come pensiamo di risollevarci?
0: Non lo so,
1: devi fare uno speciale.
3: Hanno una pressione fiscale molto minore in Turchia.
0: Ma le pressioni fiscali sono tremende proprio.
3: Le società tendono a spendere meno in cartellini e più in ingaggi. E per questo motivo, secondo me, in questo momento la destinazione più facile per Vlahovic è proprio la Turchia.
0: Ah, tu dici anche Vlahovic, quindi lo vedi anche lì.
1: Licenza, io una cosa che avevo un po' subodorato, ma quindi tu, conferma.
3: Dipende dalle elezioni del Fenerbahce che si tengono tra domani e dopodomani. Uno dei due candidati è pronto a chiudere
1: a per ricoprire Vlahovic. D'oro Vlahovic.
3: L'altro vorrebbe prendere Suarez dello Sporting Lisbona, che comunque è un buon attaccante. Il problema è che sotto contratto con lo Sporting non è mai facile trattare. Per cui vediamo un po' cosa succede in queste
0: In Italia lo escludi proprio, Enzo, tu?
3: E le cifre, lo ha detto chiaramente Chiellini dopo l'incontro che ha sancito un addio che secondo me era già stato sancito mesi fa, quando Comolli disse ci vediamo a fine campionato, ma ci vediamo a fine campionato vuol dire ci vediamo a fine campionato per dirci ciao e arrivederci, buone vacanze.
1: Senti, Enzo, ti posso fare una domanda, scusa se ti interrompo. Ieri ci interrogavamo sul fatto, a un certo punto, sai, il mercato finché non c'è un punto, uno dice anche delle suggestioni, ed era uscita fuori questa suggestione, qualcuno aveva sollevato questo dubbio, ma siete sicuri che De Laurentiis abbia scelto Allegri? Perché italiano boom, è andato al Besiktas, ecco. Ora rimane, no?
0: Rimane solo lui.
1: Allegri, ma la domanda un po' così che vorrei sapere, che ti faccio da te, ma non è che italiano c'aveva qualcosa di meglio rispetto al Napoli? E che Allegri è la scelta non di ripiego, certamente, perché sarebbe veramente poco carino nei suoi confronti. Però insomma, voglio dire, non è che dopo questo doppio colloquio italiano se n'è andato. Vabbè, e io me ne vado al Besiktas. Cioè, noi pensavamo che era una cosa fatta con il Napoli, poi scopriamo che prende quasi il doppio. C'è delle cifre clamorose.
3: Che lui avrebbe, secondo me, rinunciato a qualcosa.
0: Non ho capito, scusa, Enzo.
3: Lui probabilmente avrebbe rinunciato qualcosa per andare ad allenare in Napoli.
1: Ah, ecco. No, volevo sapere questo. Pensavo
3: che
1: Allegri fosse la seconda scelta. Sarebbe... Perché a me piacciono soprattutto questi retroscena. Non sappiamo mai se è la prima, la seconda. Però abbiamo visto che in battibaleno l'italiano si è sistemato, no?
3: Una notte che ha portato consiglio, spero per lui buono, a De Laurentiis. Perché dopo l'incontro con italiano si è svegliato la mattina seguente spazientito perché erano passate meno di 24
1: ore. Ma ti faccio questa domanda, Enzo, proprio per questo motivo. Cioè, italiano è il primo che ha De Laurentiis sente, che riceve. Allegri è il secondo.
3: Sì, certo.
1: Italiano va al Besiktas, Allegri va al Napoli. Allora la domanda è un po', ma non è che la seconda veniva prima italiano? Non lo so. Non so che poi dirà il presidente, non è vero, se è la prima scelta. Però perché incontra per primo italiano? E perché sapeva che doveva... Cioè, io tanto prendo Piccari, però vado a fare un colloquio con Enzo Palladino. No.
3: Sì.
1: Cioè, se italiano però... è stato il primo a essere contattato, è la prima scelta. Cioè, faccio un ragionamento elementare, quasi infantile.
0: Ci sta tutto. Dicevi, Nick?
2: Io allora, innanzitutto, secondo me italiano ci sarebbe andato di corsa a Napoli, quindi questo è il primo aspetto. Perfetto. Seconda cosa, io ti dico anche questo, che già dai tempi in cui c'era Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, De Laurentiis era intrigato da Vincenzo Italiano. Questo te lo do per certo, perché lo so proprio per sicuro. Quindi,
1: e quindi era la prima scelta.
2: Quella per Italiano che parte veramente da lontano. Secondo me non è una questione prima Italiano e poi Allegri, è che De Laurentiis ha fatto questo ragionamento. Italiano gli piace. Lo ha voluto rivedere, lo ha voluto probabilmente ha voluto riparlare con lui per capire meglio.
1: E doveva dire subito poi, sì signore.
2: O probabilmente ci ha riflettuto anche dicendo che forse era un grande rischio. Cioè Allegri non, secondo me con Allegri non, è, non c'hai bisogno di parlare,
1: Nick,
2: perché sai cos'è Allegri.
1: Nick, sono 40 anni che stai nel calciomercato, ma quello secondo te non c'ha l'offerta del Besiktas? Cioè lui è, allora i fatti sono questi, si irrita De Laurentiis, si irrita perché ci mette un po', ci mette un po' perché? Perché gli è arrivata un'altra telefonata e ha detto guarda vieni qui a Istanbul perché ti ricopriamo dopo, sei un fenomeno, sei il numero uno.
0: Tu dici che già è andato lì e c'aveva questi 6
1: milioni. Ma secondo me
0: c'ha
1: la carta di... Ma secondo me sì, perché non è che puoi chiudere in... Per te?
0: Per me sì.
1: Ah ecco, no, no, ma cerchiamo un attimo di...
0: Per me sì.
1: Perché retroscena è su cosa? Secondo me la gente a casa...
0: Per me sì. Perché italiano è
1: cioè, ma italiano va al colloquio
0: che manovrina.
1: Oh, e De Laurentiis si irrita perché vuoi vedere che c'ha qualcosa dietro, infatti c'ha qualcosa dietro. Perché mi dice non mi dice subito sì? Oh, mi devi dire subito sì. E dal lato De Laurentiis è comprensibile.
0: Aspetta,
1: perché
0: sentire,
1: anch'io
0: perché
1: avrei fatto Stefano, avrei avuto questo tipo pensiero. Di reazione.
2: Però Stefano, questo è il tuo pensiero perché sono sicuro che
1: certo,
2: ma, pensava di essere allenatore del Napoli, cioè capisci?
0: Tu dici che lui pensava
1: tu pensi.
0: Ok, ok.
1: Non lo so,
0: è una lettura. Massimo,
2: perché io credo che
7: il primo contatto italiano Napoli è di mesi fa, attenzione.
1: Ma non fanno un colloquio a Roma, scusami, Enzo, 2 settimane fa.
7: Sì. Sì, questo è stato l'ultimo, ma il primo contatto.
1: Perfetto.
7: È stato dell'autunno scorso.
1: E allora, ma io
7: quando De Laurentiis aveva capito che Conte non sarebbe andato avanti un altro
1: perfetto.
7: Anno.
1: Perfetto. Loro si vedono, italiano prende tempo, De Laurentiis dice "Ma com'è che prende tempo questo qui?" Cioè, per dire, no? Se tu prendi tempo, c'è qualcosa che non va. Boom, il Besiktas. Cioè, non lo so se era perché si devono incontrare, questo Enzo non riesco a capire, ma questa è una cosa, è una mia curiosità, che poi magari anche la gente vuole.
7: Intanto risolvere il contratto con il Bologna.
1: Ma pure Allegri deve risolvere il contratto con il Milan.
7: E tra l'incontro, degli agenti di italiano con il Napoli e la risoluzione del contratto con il Bologna passano poco più di 24 ore. Sono in quelle 24 ore che De Laurentiis cambia idea. Però materialmente non c'era il tempo per risolverlo prima.
1: Però a me sorprende questo fatto che l'italiano sia andato a Istanbul in 4-4-8. Cioè te non sorprende, Marco?
0: Sì, sicuro a me sono sorpreso. Io ieri
1: cioè tu ti aspettavi che potesse andare
0: no,
1: a Besiktas?
0: Io personalmente no, però magari loro sapevano, non so, Nick e Enzo avevano già una...
1: No, per carità.
0: Io non ci pensavo.
2: Io ragazzi...
0: Poi senti Massimo, vai. Vai.
2: No, io quello che volevo dire è che poi sento un po' Massimo, dato vi rubo solo 10 secondi. Io credo che il dubbio sia più di De Laurentiis che di italiano sul Napoli. Poi mi sbaglierò.
7: Anche io penso così.
0: Anche Enzo pensa così. Massimo?
4: Sì, io credo che De Laurentiis abbia chiamato italiano e abbia cercato di fare tutto con italiano perché non pensava che Allegri non centrasse la Champions con il Milan. Nel momento in cui Allegri è stato esonerato dal Milan, è lì che è nata l'idea Allegri e ha superato italiano, quindi credo che il Besiktas abbia chiamato italiano ma sia stato un piano B per italiano.
1: Ma bel piano B.
0: Quindi tu dici il mancato raggiungimento della Champions ha fatto cambiare, diciamo così,
4: a volte i piani di De Laurentiis sulla panchina. Io credo di sì.
1: Ma scusami, quando si vedono a Roma con italiano è fine del campionato?
0: Sì.
7: Sì, beh, per forza, se no.
1: No, appunto, no, dico, no, rispondendo a Massimo.
7: L'illecito di mezzo.
1: No, per carità, Allegri, ma voglio dire, Massimo non dice, non è andato in Champions League, allora vado su Allegri. Secondo me si sono visti, non lo so,
4: Allegri non è stato esonerato.
1: Sì, ma non aveva raggiunto la Champions League. Questo hai detto tu, no?
4: Ma non era stato esonerato.
0: No, ragazzi, sono tutte chiavi di
1: no,
0: lettura.
1: Ma è bello, cioè voglio dire interessante e curioso, perché poi alla fine resta questo. Poi la notizia è che italiano non sarà l'allenatore del Napoli e andrà ad allenare Besiktas, se Allegri sarà l'allenatore del Napoli. Però è curioso, cioè De Laurentiis poi magari non ce la racconterà mai fino in fondo.
0: No, sì.
7: Ovviamente.
1: Esatto.
0: No, figurati.
1: Però mi viene, cioè in 4-4-8, ma piano B di italiano è strepitoso.
0: Sì.
1: Fatto
0: lui esce fuori e non ha la squadra.
1: Ma tu
0: Allegri
1: però dici che non c'ha.
0: In quel momento Allegri lo davano tutti al Napoli.
1: Sì, ma era sorridente, ha ringraziato tutti. Ha abbassato il finestrino. Ringrazio il Bologna. Era tutto bello, un sorriso bello, no? Era tutto contento.
0: È cascato un piede, ragazzi.
1: È andato a Istanbul. Una delle squadre più importanti di Istanbul.
0: 6 milioni netti per 2 anni. Enzo, prima di salutarti, ti chiedo una cosa velocissima. E poi vado in pausa e saluto tutti. Tu credi che nel nostro calcio si possa sviluppare una figura dell'allenatore manageriale, perché oggi mi sembra che due allenatori in particolare hanno questo, diciamo, timbro. Uno è Gasperini e l'altro è Fabregas. Pensi che possa esserci questa evoluzione oppure no, la escludi?
7: Secondo me, per fare due mestieri nello stesso tempo bisogna essere dei bei fenomeni. Fabregas lo è sicuramente, Gasperini a modo suo lo è, però Fabregas secondo me è uno che riuscirebbe anche a gestire tranquillamente il calciomercato, perché comunque ha talmente un rapporto bello con tutto il mondo del calcio, dai giocatori giovani ai giocatori vecchi, ai dirigenti che ci sono in giro e tutto quanto. È talmente rispettato nel calcio che veramente potrebbe fare il doppio lavoro senza comunque avere nessun contraccolpo. Chiaro che Gasperini, per la gestione dei giocatori e della società, è sicuramente bravissimo, però comunque ha bisogno di uno che faccia le trattative per lui. Diciamo sono due situazioni un pochino diverse. Diciamo che Fabregas può essere il Ferguson 2.0 e Gasperini una via di mezzo, perché comunque la stagione in corso ha dimostrato che è veramente capace di pilotare la barca anche in mezzo a una tempesta infinita.
0: No, si sta muovendo anche in questo senso, perché lui ha parlato con Malen, lui adesso anche l'invito Mancini rimane qui, l'Inter può fare quello che vuole, cioè sono dei messaggi forti di un allenatore che in questo momento c'ha in pugno tutto, perché poi sai che

0: sì. Tendono a fidarsi di quelli che conoscono,
1: di quello che conosco, certo.
0: E di quello che sanno. Mm-hmm. Altri invece sono pronti ad accogliere certe scelte della società, mm-hmm, e a cercare di farle fruttare nel miglior modo possibile.
1: Va bene, Enzo, grazie.
2: Ciao,
1: grazie,
2: Enzo,
1: per essere stato con noi. Un abbraccio.
0: Ciao.
1: Nick, ciao. Ti saluto anche a te, ti lascio al festival. Poi grazie, tutti i contributi, ragazzi, che arrivano li manderemo.
2: Ciao,
1: grazie,
2: Nick,
1: a Niccolò Ceccarini. Massimo, ciao, rimani lì, che non abbiamo finito, perché ti voglio anche te sentire su questa cosa degli allenatori manager. Torniamo tra poco, dai.

0: Caro Stefano, siamo tornati nuovamente in diretta. Prima di andare a riprendere subito gli ospiti, ti leggo questo messaggio di Roberto al 331 8200213. Ma secondo voi Italiano transa col Bologna senza avere un piano B? Ed il Bologna in 4 giorni ingaggia Tedesco, che a sua volta il 4° giorno si libera dal contratto precedente. È ovvio che sono trattative imbastite a marzo, per cui Italiano è andato a parlare con ADL solo per educazione e correttezza, e per dirgli che aveva già una trattativa con i turchi.
1: Tutto è possibile.
0: No, ha sentito. Però
1: interessante sapere in retroscena a questo punto, perché la notizia la sappiamo. Italiano sarà il nuovo allenatore del Besiktas.
0: Va bene.
1: E Allegri quello del Napoli. Però per sapere com'è andata sarebbe carino sapere in retroscena.
0: Ma chissà se ce lo potrà dire qualcuno un giorno.
1: Qualcuno lo saprà.
0: Soltanto il faraone. Massimo Bonanni, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi.
0: Lo sai chi c'è con noi dall'altra parte?
2: No.
0: Alessandro Dalcanto.
2: Mamma mia. Buongiorno a tutti, ciao Massi.
1: Ciao.
2: Grande Alino.
0: Voi avete avuto un'esperienza di calcio insieme, giusto Massimo? Giusto Alessandro, al Vicenza.
2: Io l'ho avuta con lui.
0: L'hai avuta con lui, avete giocato insieme.
2: No, ma alla fine il giocatore vero l'ha fatto lui.
3: Sì, proprio.
0: Mister, come va la sua esperienza? Come andava il Prato?
2: Tutto a posto. Abbiamo finito bene. Abbiamo perso la finale del playoff, per quello che vale dal punto di vista sportivo, visto che comunque in D la possibilità del ripescaggio è esigua. Quindi va bene così.
0: Bene così, va bene. Allora Massimo, prima così introduciamo anche mister Dalcanto, prima parlavamo un po' di questa figura dell'allenatore manager. Io ho fatto riferimento a due nomi in particolare in questa stagione che si sono mossi così, Stefano, non so se sei d'accordo tu su questa chiave di lettura, che una parte è Gasperini e l'altra è Fabregas, che hanno un po' questo stile, cioè di dare una direzione importante, di decidere. È chiaro che adesso Gasperini è una situazione un po' diversa perché non c'è ancora il direttore sportivo, però anche prima si è mosso in questa maniera, no? Ad esempio Malen, tutti dicono che è stata la sua idea, il suo contatto, ha chiamato. Io intendo questo tipo di figura, cioè un allenatore che va anche a parlare direttamente con i calciatori, quindi
1: sì, un po' i fulcri,
0: esatto, loro due hanno un po',
1: poi
0: no?
1: Tutte le strategie, no?
0: Ci credete in questo tipo
1: congiunte
0: di figura nel nostro campionato? È percorribile oppure
1: se è una società che ti appoggia, perché no? Deve, secondo me tutte le società dovrebbero fare così,
0: certo,
1: devi avere l'allenatore giusto, bravo, competente, soprattutto che abbia esperienza e soprattutto che abbia anche la capacità di saper scegliere, che insomma non è una cosa da poco. Cioè i giocatori giusti,
0: perché devi lì ti assumi tante responsabilità, certo. Per esempio Nicola ci scrive: io credo che l'unico vero allenatore manager sia stato Alex Ferguson, però voglio dire anche Mourinho si muove molto così.
1: Cioè Fabregas e Gasperini, proprio, ecco, se mi consenti un termine, sono allenatori mercato anche. Cioè non solo bravi, principi, lavoro del campo, dettagli, squadra, ambizioni, preparare tutto, ma anche mercato, cioè i profili, il giocatore da scegliere. E non tutti ce l'hanno questa caratteristica. Quindi sono d'accordo con il mister al comando in questo senso.

0: Senso?
1: Sì.
0: Fabbrica e Gasperini hanno questa.
1: C'è un rischio, però, in questo tipo di situazione, vedi un rischio, così poi rigiro anche a Massimo e Alessandro.
0: Rischio
1: non so, rischio in generale, ci possa essere di dare troppo potere, troppo accentratori.
0: No, non è che sono due dittatori.
1: No.
0: In questo sono senso. Due di grande personalità e secondo me lavorano per il bene della società, non per il bene proprio. Quindi così ha fatto Gasperini nella sua carriera e Fabbrica ai suoi inizi sta dimostrando
1: in questa maniera. Massimo, un ascoltatore dice: in società con dirigenze straniere sì, nell'Inter non sarebbe possibile, scrive Gianni. Massimo, che ne pensi di questo?
2: Che senso nell'Inter non sarebbe possibile?
1: Questo è un pensiero del nostro ascoltatore. C'è anche Lorenzo Di Benedetto, mi sembra, così lo coinvolgiamo anche lui, della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato. Lo trovo? Non lo vedo. È sparito tutto. Ah, eccolo, ecco Lorenzo. Ciao Lorenzo, ben trovato. Adesso ti vedo.
0: Ciao Lorenzo.
1: Da te. No, Massimo, io ti chiedo se è possibile una figura del genere. Secondo il nostro ascoltatore, non sarebbe possibile all'Inter. Poi non lo so, non spiega il motivo.
2: L'allenatore manager?
1: Sì.
2: Diciamo che in Italia non c'è questa cultura. Partiamo da lontano. In Italia c'è il direttore sportivo, che è una figura che per esempio in Inghilterra c'è probabilmente da poco, non me ne ricordo tantissimi di direttori sportivi in Inghilterra, e c'è questa figura dell'allenatore manager, cosa che invece in Italia si potrebbe fare un po' più di fatica, però insomma credo che tutte le squadre abbiano l'allenatore e il direttore che debbano lavorare in simbiosi, debbano lavorare per il bene comune. È normale che il direttore deve accontentare quelle che sono le richieste dell'allenatore, cioè sono tutte delle cose abbastanza scontate, perché mi sembra assurdo che una società prenda un allenatore che va in contrasto con quelle che sono le idee proprio societarie e del direttore sportivo,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Quindi
1: ma per me è inaccettabile, lo dico sinceramente, se no non ce vai in quel club, no? Cioè nel senso,
2: secondo me o prendi un allenatore che fa anche diciamo una sorta di direttore, ma questo capita, senza nulla togliere, ma capita magari nei dilettanti, capita di trovare allenatori che si fanno la squadra perché magari conoscono, hanno la possibilità di, ma nel professionismo, ragazzi, non scherziamo, cioè nei nostri campionati l'allenatore fa l'allenatore e il direttore sportivo fa quello che gli chiede l'allenatore in base a quelle che sono le esigenze della società, penso. Poi
1: quindi tu non vedi che sia, non pensi che sia una strada percorribile questa in Italia?
2: Sarebbe un bel cambio culturale.
1: Mister Dal Canto
3: ha già risposto. È difficile, non è che Gasperini e Fabregas sono particolarmente bravi, o meglio sicuramente lo sono particolarmente bravi a fare questo tipo di doppio ruolo, ma tutti gli allenatori come indole ce l'avrebbero. Il problema è che c'è una figura in Italia che in questo momento qua non è sormontabile, quindi parliamo di niente. Qualsiasi allenatore ha come modo di lavorare il fatto di poter scegliere i giocatori, ma non ci vedo niente di strano. Dopo alla fine li allena lui.
1: Ma la figura dice quella del direttore sportivo.
3: Sì. Quella tanto in Italia c'è e bisogna conviverci, quindi no, il problema non lo vedo neanche, non è neanche da sollevare.
1: Lorenzo, ti voglio coinvolgere anche a te. Stavamo un po' parlando delle due figure di due allenatori, ho preso come esempi, no? Gasperini e Fabregas, che hanno un po' uno stile manageriale, no? Si stanno muovendo così. Addirittura adesso Gasperini non ha nemmeno un direttore sportivo, dovrebbe arrivare, però si sta muovendo così. Ma si è già mosso così l'anno scorso con l'acquisto di Malen, con l'indicazione, ad esempio, ieri ha risposto Mancini non si muove, l'Inter può fare quello che vuole. Sono dichiarazioni, però mi hanno fatto pensare a questo. Lo stesso Fabregas, no? Uno che sceglie, indica, è vero che ha direttore sportivo, ma sembrano più esecutori che decisionisti, ecco.
4: Sì, questo senza dubbio, anche perché comunque, soprattutto parlando del Como, non si è dovuto neanche badare troppo a spese, no? Per i giocatori che il Como ha dovuto comprare. Poi è chiaro che quando si entra nelle trattative e tutte le altre cose, è difficile che un allenatore possa fare al 100% il doppio lavoro, soprattutto insomma quando c'è gli allenatori che sono i primi a lamentarsi, no? Giustamente, quando c'è il mercato aperto mentre si gioca, immaginiamoci se dovessero fare anche le trattative. È chiaro che una figura ci deve essere per forza. Sì, sono due allenatori che comunque Fabregas è partito proprio dal basso e ha portato il Como fino in Champions League, e Gasperini ha vinto la sua guerra interna al 100% l'anno scorso, cioè questa stagione, nella passata stagione, quest'anno comunque. E quindi la Roma ha deciso di affidare di fatto tutto a lui. Poi dicevi giustamente: arriverà il direttore sportivo? Sì, arriverà il direttore sportivo. Arriverà Tony D'Amico, che ha già lavorato con Gasperini, e quindi capiamo bene, no, qual è la scelta, che la scelta è stata fatta anche questa da Gasperini al 99%.
1: Hai capito? Cioè, io lo vedo uno, nonostante è vero che Fabregas è più giovane e quindi ha una, magari una mentalità diversa, eccetera, però Gasperini è uno che anche all'Atalanta, io mi ricordo, aveva sempre delle dichiarazioni forti, non era
4: Sì.
1: uno che se doveva fare una critica la faceva al presidente, la faceva tutto, cioè, è sempre esposto sotto questo punto di vista.
0: Sì, ma perché poi ha portato credibilità in senso generale. Cioè, per cazzi che sanno di calcio, diciamo, questo è bravo anche, voglio dire, rompe le scatole in maniera, diciamo così, costruttiva anche
1: Certo,
0: sul
1: certo.
0: mercato, e però lo fa per il bene della società. E poi tutte le plusvalenze e i soldi che ha fatto guadagnare l'Atalanta lo testimoniano, Marco. Cioè, non è che è un capriccio. È una
1: No, no.
0: personalità abbastanza complessa che però va sostenuta, altrimenti non vai a dama. Insomma, io credo che sia questo un po' il discorso, come il discorso anche del rush finale. Non è casuale. Poi la Juve e il Milan ci hanno messo tanto per loro.
1: Certo.
0: Però la Roma, io sinceramente non pensavo che a un certo punto potesse raggiungere questo obiettivo, però ne ha vinte 5 di fila e poi ce l'ha fatta.
1: Un sacco di
0: E
1: punti con
0: perché
1: sei
0: ce l'ha fatta?
1: partite.
0: Perché lui è tosto su questo. E poi in più sul mercato è uno che dice la sua, ma non tanto per dire la sua. Cioè, dice la sua perché bisogna fare così, perché ho in testa questa
1: Quello che
0: cosa qua per il
1: dici.
0: bene della società, ripeto.
1: Io credo che una
0: Non...
1: figura del
0: E
1: genere sia dovuta anche
0: Fabbrica
1: molto
0: sarà
1: alla
0: uguale.
1: forza e alla credibilità dell'allenatore. Non so se Mister Dal Canto è
0: Cioè,
1: d'accordo.
0: posso dire,
1: Cioè,
0: scusa, ti
1: prego.
0: porto un esempio, non è che porta il suo giocatore, può portare anche un suo giocatore, però cioè, non è che porta il suo giocatore o il suo due ne porta, capito?
1: Capito.
0: I fedelissimi, no? Molti si portano i fedelissimi, poi dopo che fai, che crei, che costruisci? Lui non ragiona così. E Fabbri, che se un altro non ragiona così, secondo me è un ragionare corretto questo, perché non è che devi portarti uno perché ti piace, perché ti serve in mezzo al campo, perché magari ti dà una mano dentro lo spogliatoio. Lui ha bisogno di giocatori
1: Funzionali
0: che
1: alla sua idea,
0: funzionali e possono essere anche diversi negli anni. Ne ha cambiati tanti l'Atalanta, ha fatto sempre rivolgimenti continui e molto
1: ha mandato
0: positivi,
1: via pure giocatori
0: e anche
1: importanti.
0: discutibili, discussi, però poi alla fine ci ha avuto ragione sempre lui, perché? Che è bravo.
1: Mister Dal Canto, è questo, no? Poi fanno la differenza anche al di là poi della figura, come diceva il mister del direttore sportivo, però poi anche l'allenatore, quando si riesce ad imporre, fa la differenza sotto questo punto di vista.
3: Sì, ma io credo che un dialogo con i direttori sportivi e con le proprietà di ogni club ce l'abbiano tutti. Dopo, nella fattispecie di questi due allenatori che menzionate, sicuramente, le loro proprietà gli consentono, o gli hanno dato questo tipo di responsabilità. Sono d'accordo anche sul fatto che, detto questo, dopo c'è l'aspetto proprio materiale della trattativa, dove magari non la fa l'allenatore per ovvi motivi, perché tra campo, trattative, mercato, ce ne troppe, dopo uno disperde in 3.000 cose. Però nell'individuare i giocatori e nell'intavolare la trattativa verso quel giocatore, sì, insomma, penso che ce ne sia più di qualcuno che lo fa e magari non lo manifesta
0: Sì.
3: pubblicamente come è successo a loro, magari lo fanno in tanti. Io credo che, senza andare tanto distanti, Conte sia un altro di quelli.
1: Sì, ma anche lo stesso Mourinho, mi sembra, no, Lorenzo, più,
3: Certo.
1: vo più volte è intervenuto, mi sembra Mourinho. Io mi ricordo l'anno della Roma si parlava delle continue telefonate di Mourinho.
4: Ma guarda, è tutta una questione di carattere, secondo me, perché c'è l'allenatore che non vuole, no, aver tutto sotto controllo, magari anche le cose che non spettano a lui, e chi invece vuole aver bocca su tutto, vuole decidere tutto. E è questione di carattere, di personalità, secondo me dipende anche da questo. È chiaro che poi devi trovare anche una società che ti accontenti,
1: Certo.
4: perché, come diceva il mister prima, non è scontato in Italia che si possa fare una cosa del genere. E quindi, insomma, non è semplicissimo né per le società avere a che fare con allenatori che vogliono far tutto, né per i per gli allenatori che vogliono far tutto, trovare una società che poi lo possa far fare. Quindi quando poi si trova con le stesse idee, poi può succedere come è successo a Gasperini all'Atalanta, che di fatto è stato 9 anni ed è stato uno degli allenatori che è stato per più tempo su una panchina in Italia negli ultimi decenni.
1: Guarda, potrebbe essere paragonato, adesso non dico nelle modalità, però uno che rimane 9 anni su una panchina, che in Italia è un record, io adesso non mi vengono in mente in Serie A tempi più lunghi, poi daremo un'occhiata, vuol dire avere veramente un peso forte, no Massimo? Qui allenatori durano 1 anno, 2 anni, questo è riuscito a stare 9 anni e ha costruito comunque in 9 anni,
2: Sì, è riuscito a fare qualcosa che credo sia stato particolarmente difficile un po' per tutti nel corso degli anni. Non mi ricordo un allenatore a memoria mia che sia stato così tanto tempo e abbia costruito quanto è riuscito a fare Gasperini. Quindi sicuramente, ripeto, Roma potrebbe essere, l'ho sempre pensato, l'ho sempre detto, secondo me Roma può essere la piazza giusta per lui, e la Roma ha trovato l'allenatore giusto per riuscire a costruire quello che poi in realtà vorrebbero la stragrande maggioranza delle società. Non so le big quante vorrebbero un allenatore magari che rimane così tanti anni. Secondo me la Roma è una squadra ed è una società pronta per andare nella stessa direzione dell'allenatore.
1: Un'ultima cosa prima di salutarci, Lorenzo, in prospettiva oggi abbiamo letto anche le parole di Chivu, che è stato intervistato, che ha detto insomma il prossimo anno sarà un anno difficile, ha detto è più complicato perché bisogna ripetersi. Ieri ci sono state le parole di De Laurentiis, che ha detto che insomma lui campionato e Champions non esclude nessuna delle due. Guardando il prossimo anno, ecco, in chiave europea queste due squadre possono fare uno step, il mercato delle due squadre, perché Lukaku e De Bruyne insomma futuro punto interrogativo, di là è andato via Dumfries, si sta lavorando su Palestra, cioè devono pensare all'Europa il prossimo anno, sono le due squadre, no, che dovrebbero fare un certo tipo di percorso.
4: Ma guarda, ce ne sono altre due che dovrebbero pensare all'Europa, che sono quelle che sono in Europa League, che dovrebbero pensare,
1: quelle stanno messe male
4: appunto. Però Juve e Milan, anche se presente in Europa League dopo aver fallito clamorosamente l'accesso alla Champions, devono per forza partire e puntare a vincerla la Coppa, ci mancherebbe altro, a prescindere da tutto quello che succederà nel corso di quest'estate. Dall'altra parte invece non posso darti una risposta adesso, perché dipende da troppe cose, da troppi fattori. Hai detto punto interrogativo su De Bruyne e Lukaku, secondo me di punto interrogativo c'è molto poco, ovvero l'ho scritto anche nell'editoriale di stanotte su tutto il mercato web.
1: La grande fuga
4: li ha accompagnati alla porta, li ha accompagnati all'uscita, perché quando De Laurentiis parla così vuol dire che li vuole dar via e che probabilmente ha già deciso di darli via. Quindi non so chi prenderà il Napoli per il post De Bruyne, per il post Lukaku, ha riscattato Højlund oggi, ha riscattato Alisson Santos, però passa troppo dal mercato per capire che Napoli sarà la prossima stagione. E dall'altra parte chiudo sull'Inter. L'Inter è una squadra quadrata, è la squadra più forte in Serie A e lo ha dimostrato negli ultimi anni, però non è mai riuscita a gestire il doppio impegno, mai. Cioè, se quando ha vinto lo scudetto è perché è andata fuori velocemente in Champions League, quando è arrivata in fondo in Champions League senza vincerla non ha vinto lo scudetto. Quindi è questo lo step che ci aspettiamo ora dall'Inter, cioè che possa vincere lo scudetto e arrivare in fondo in Champions League. Però anche lì dipenderà tanto dal mercato, perché la rosa deve essere allungata e bisogna trovare i 10 gol che l'Inter perderà senza Dumfries, perché l'Inter dovrà trovare quei gol lì, perché Dumfries aveva 2 occasioni a partita, cioè incredibile. Vero. Un esterno di
1: ieri Stefano sottolineava questa cosa.
4: Palestra, grandissimo prospetto, giocatore che mi piace tantissimo,
1: deve fare tanta palestra, infatti.
4: No, è che secondo me questi giocatori qui, se non segnano, non segnano, cioè il fare gol non è che lo impari, secondo me, poi io guardo partite, o ce l'hai o non ce l'hai, Dumfries ce l'ha. Dumfries tecnicamente è più. È
1: sì,
4: più,
1: sì, no, è un valore aggiunto. No, perdono una pedina importante, Stefano. Lo stavamo sottolineando anche ieri. E tu che dici?
0: Più che importante.
1: Di questa prospettiva delle due squadre, stavamo un po' analizzando, Napoli-Inter.
0: Ma no, Napoli è adesso, voglio dire, al momento attuale è un'ottima squadra. Se fa degli accorgimenti giusti, corretti, Allegri è un allenatore in cerca di rilancio, potrebbe tornare nel suo habitat, cioè voglio dire squadra da gestire, squadra forte, competitiva, quindi io me lo aspetto che possa lottare per il titolo. E l'Inter ha detto bene Chivu, adesso viene difficile, sono d'accordo con lui. A maggior ragione quando poi perdi un giocatore, come ha detto Lorenzo, centrale come Dumfries, che insomma palestra è forte in prospettiva, tutto quello che vuoi. Però...
1: Ma non è Dumfries, questo non c'è. Massimo, Bonanni?
2: È fuori discussione che palestra ad oggi non possa valere quanto Dumfries in ottica gol e in ottica rendimento che ha avuto anche a livello internazionale, però è un giocatore comunque forte, un giocatore che ha dimostrato insomma quest'anno che può essere un giocatore forte. Stiamo sempre alle solite, un giocatore che dimostrato sì, ha fatto un anno bene, stiamo parlando di una valutazione di 40 milioni più un altro giocatore, insomma sono cifre importanti, bisognerà capire anche lui se riuscirà e come riuscirà a gestire la pressione che comunque inevitabilmente gli venga messa addosso, perché 40 milioni per un ragazzo di 20 anni per un esterno difensivo non tanti. È poco,
1: no, più di 40 milioni, perché si parla di addirittura
2: 40
1: di
2: più un giocatore, 42 più un giocatore, no?
1: Sì, sì, la valutazione iniziale era 52-53, non so se Lorenzo conferma, ma era 53, poi se inseriscono un calciatore non lo so, però erano partiti con 53 di richiesta, con 53.
4: La cosa che l'Atalanta ha detto, insomma, ha fatto filtrare è che il primo numero deve essere un 5. Ecco, poi penso. Dopo minimo. E poi non è che se gliene offre un 7 si mettono il 7,
1: tanto metti il 5 davanti, Bonanni, poi esatto. Vediamo che succede. Mister Dal Canto, insomma, a me mi sembra veramente tanto per questo ragazzo, forte però.
5: Quello non è il lavoro mio delle valutazioni di mercato. Sull'aspetto tecnico dico che io non sarei tutto così preoccupato da questa cessione di Dumfries e dall'arrivo di Palestra, per il semplice fatto che Dumfries oggi è un giocatore sicuramente affermato e non ci sono dubbi. Palestra oggi non ha mai giocato in una squadra forte come l'Inter, quindi è vero che oggi non sappiamo se avrà attitudine o meno a fare gol, ma non ha neanche mai giocato con un contesto forte come l'Inter intorno a lui, quindi dopo quello è tutto da vedere. Il Napoli rivinse lo scudetto con Spalletti dopo una rivoluzione e sfido uno a scommettere sul fatto che avesse vinto lo scudetto dopo una rivoluzione tecnica del genere, quindi io dico che Napoli e Inter rifaranno squadre fortissime anche l'anno prossimo.
1: In Champions devono però fare molto meglio.
5: Quello in generale dobbiamo fare un po' meglio di quello che è stato fatto quest'anno, però insomma negli ultimi anni l'Inter ha fatto due finali, la Juve aveva fatto due finali.
1: Sì, sì, però l'ultima oggi è ritornato anche sull'eliminazione del Bodo. Dai, è un'eliminazione che tu puoi anche uscire più avanti, però col Bodo onestamente, tutte le qualità della squadra, quello che volete, però qualche errore è stato fatto lì nella gestione di quella partita lì.
0: Hanno sottovalutato
1: soprattutto il ritorno. Quindi,
0: però avevano fretta di vincere lo scudetto.
1: Avevano quell'obiettivo. Come diceva prima Lorenzo, no? Cioè, il doppio impegno non è facile da gestire. Dai, bisogna dire anche questo. Va bene, Lorenzo, ci vediamo lunedì.
0: Ciao Lorenzo.
1: Un abbraccio.
4: Ciao, ragazzi.
1: A presto. Buon lavoro a Lorenzo Di Benedetto, la redazione di Tutto Mercato Web. Io voglio chiedere una cosa a Mister Dal Canto prima di salutare, ma com'era Bonanni come calciatore? Era disciplinato? Era tatticamente rispettoso?
5: Giocatore forte,
1: sì.
5: Talentuoso, ma lo dico non perché è qua assolutamente.
1: No. Rompiscatole?
5: No, comunque i giocatori rompiscatole al limite sono sempre giusti, perché un giocatore che dove lo metti sta non va bene, è sintomo di poca personalità, non è la caratteristica del giocatore forte.
1: Hai capito, Bonanni?
0: Vero.
2: Ha detto delle parole che non corrispondono a vero,
1: Perché?
0: Non ti riconosci?
1: Non ti riconosci nella descrizione, di la verità.
2: No, vabbè, ma nel senso, insomma... Alino è stato per me un giocatore
6: molto importante. Io ho giocato che ero giovane, insomma ho vissuto 2 anni a Vicenza bellissimi, però insomma diciamo che la mia stagione lì a Vicenza è stata particolare, ero molto giovane, avevo una testa un po' particolare, ero un po' romano, mettiamola così.
1: Ecco, ho capito.
6: Un po' romano.
1: Vabbè, dai, però, sei migliorato crescendo, diciamo così. Dai. Avrei potuto
6: fare molto di più, secondo me.
0: Vabbè, sei un grande Massimo.
1: Dai, ci mancherebbe.
0: È solo un difetto, ma insomma, quello.
1: Questo dipende dai punti di vista. Questo dipende dai punti di vista, Massimo. Digli così, dai.
6: No,
1: va bene. È vero. Voglio ringraziare Mister Dal Canto per essere stato con noi. Mister,
0: ciao Alessandro.
1: Un abbraccio, grazie a Mister Dal Canto. E grazie anche a Massimo.
0: Massimo. Ciao, Massimo.
1: A presto anche con Massimo Bonanni. Break per noi, torniamo tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano. Stavo ancora leggendo al volo, ciao di nuovo, per chiudere, perché abbiamo visto le foto di Italiano con la sciarpa lì del Besiktas. È arrivato, c'era l'aereo, è sceso, già c'era la sciarpa e tutto.
1: Come si dice benvenuto in turco?
0: Non lo so, però insomma
1: possiamo chiedere ai nostri amici.
0: Però stavo leggendo, lui fine maggio si incontrò proprio con il presidente De Laurentiis e il DS Giovanni
1: a Roma.
0: Sì, tipo, sì, così, sì. Così, gettarono le basi per l'approdo sulla panchina azzurra.
1: Adesso voglio dire, poi lui sarebbe tornato, interessante conoscere retroscena Bologna. Quantomeno
0: c'è stata la risoluzione,
1: è bello che la gente sappia retroscena,
0: lo so,
1: cioè, questo deve essere il primo compito, no? Uno che insomma segue i fatti dicono che l'allenatore del Besiktas sarà Italiano e l'allenatore del Napoli, ancora in attesa dell'ufficialità, sarà Massimo Allegri. Però che cosa interessa? Cioè l'interesse
0: dice che cosa è successo?
1: Bravo, che è successo lì a Roma? Cioè Italiano è stata la prima scelta, Allegri la seconda, oppure erano lì per, oppure sapeva De Laurentiis che Allegri ce l'aveva lì pronto per poi, insomma, perché Italiano e Allegri si sono incontrati nella fine di maggio a Roma? È questo, basta, ma retroscena
0: lo
1: per sapere.
0: Questa
1: è la cosa, intanto, secondo me interessante. Da sapere.
0: Buon pomeriggio al direttore De Paola. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Paolo. Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio anche al Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
0: Non c'è Massimo. Ah, ciao Massimo, un saluto. E buon pomeriggio anche al portierone Simone Braglia,
1: ciao Simone.
0: Il terzetto del venerdì, insieme a Stefano.
3: Buongiorno a tutti, ciao direttore, ciao Massimo, ciao Stefano.
4: Ciao, grande portierone, ciao.
0: Paolo, come ci stiamo interrogando, no, sul fatto che adesso Italiano saluta tutti, se ne va lì al Besiktas, ci ha fatto vedere la sciarpa, 6 milioni netti a stagione per 2 anni, insomma. Accordo raggiunto,
4: sì.
0: E via.
4: Vabbè,
0: però
4: è sempre una sconfitta per il nostro calcio, no? Quando un allenatore bravo, promettente, che potrebbe fare, come dire, il salto di qualità in un grande club italiano, invece va all'estero. Vabbè, succede. Quello che è successo che praticamente il Milan fosse andato in Champions avrebbe riconfermato Allegri. Questo è il problema. Nelle segrete stanze del Milan è stato detto anche che diciamo erano in discussione, diciamo attorno, c'erano delle discussioni attorno all'allenatore Allegri anche sul fatto di potersene separare pur con la qualificazione in Champions, ma ecco, sarebbe stata un'ipotesi remota, per cui diciamo quello che è successo all'ultima giornata di campionato è stato non solo devastante per il Milan, ma devastante anche per questo domino di allenatori. E quindi quello che in pratica.
0: Però Paolo, lui è andato dopo, alla fine del campionato, ha incontrato il Napoli De Laurentiis, sì. Italiano. Quindi vuol dire che cioè, è andato lì per far che? Per parlare e mettere giù un accordo, credo.
4: Ma no, scusate, vi ricordate quando diciamo pomposamente De Laurentiis raccontava quello che lui faceva? Lui fa i casting,
0: si sono incontrati
4: 4-5, dice che ne aveva sentiti prima di Garcia, poi ha preso Garcia, cioè fa sempre così, non è una bella pratica, devo dire, cioè nel senso che non puoi tenere in caldo l'allenatore per poi scegliere quello che all'ultimo momento ti può sembrare la soluzione migliore, anche perché stai parlando di top allenatori, ecco, insomma, del campionato italiano, quindi non è che stai parlando diciamo di scelte secondarie, soprattutto per quanto riguarda Italiano, per cui io credo che appunto, anche
0: quindi
4: diciamo,
0: il piano A qual era? Italiano?
4: Il piano A è sempre stato Allegri. Dopodiché diciamo la cosa ha preso una piega diversa e in questo modo svantaggiosa per Italiano, la mancata qualificazione in Champions. Anzi, il licenziamento in tronco di Allegri, e sul licenziamento in tronco ci sarebbe anche da parlare per quanto riguarda poi l'indisponibilità di Allegri a transare su questa buonuscita, che è un'altra pietra dello scandalo.
0: In che senso? Scusami Paolo, così poi lascio la parola a Simone.
4: Ma perché se tu, io dico, diciamo a volte, come dire, la voglia di dover arraffare, diciamo così, non mi viene in mente un altro termine, ma c'è un termine italiano più proprio, ma comunque la voglia di voler
0: accaparrare,
4: prendere tutto, come si dice?
0: Vabbè, ci siamo capiti, Paolo. Il senso è quello, insomma, di prendere quello che ti aspetta.
4: Nel momento in cui tu hai preso tutti questi soldi, sono, diciamo, negli ultimi 4 anni Allegri ha preso più di 30 milioni di euro.
0: Ho capito, però c'è chi gli dirà, Paolo, mica è colpa sua.
4: No, però dico, nel momento in cui però tu sai che dopo hai già un'altra squadra, niente meno punti i piedi per avere la tua buona uscita al Milan dopo che non ti sei nemmeno qualificato in Champions. Io questo lo trovo veramente esagerato e fuori luogo.
0: Simone?
3: Corretto quello che dice il direttore.
1: Te pareva?
3: No, te pareva, ma al di là che per amor del cielo c'è un contratto e per cui si può attaccare l'allenatore con il discorso del contratto, però nel momento in cui deve avere anche il pudore, va bene, esatto, nei confronti di chi praticamente ti ha pagato, non hai raggiunto un risultato, non hai raggiunto
0: il risultato. Che doveva fare, scusa, si doveva dimettere?
3: Hai trovato, beh, ascoltami, mi sembra che
4: rinunciare alla buonuscita.
3: Conte ha rinunciato a tutto quello che aveva, non ha transato su un discorso come Allegri, per cui chapeau a Conte, chapeau a Gattuso quando è stato nei tempi che furono da allenatore, quando ha lasciato il ruolo da allenatore nelle varie squadre.
1: Però ti vedo perplesso, Marco.
0: No, sai qual è la mia perplessità, Simone? Così poi lascio la parola a Massimo. No, la mia perplessità è questa. Io sono, posso come concetto essere d'accordo, però poi dopo dipende dai rapporti che ci sono. Beh, magari Conte ha deciso di transare, di rinunciare alla buona uscita perché ha un rapporto con il presidente, si saranno parlati, c'è un rapporto di amicizia, tra l'altro si sono andati in barca insieme pure questi giorni, quindi voglio dire, rimane un buon... Se non c'è un buon rapporto e non sappiamo che cosa sia successo, perché può darsi che qualche cosa è successo là dentro, perché te devo rinunciare ai soldi? Tu mi stai esonerando, io non rinuncio a niente. Cioè bisogna anche vedere poi... Perché così sembra che uno è bravo e l'altro è cattivo. Può essere pure, come lettura, io non metto in dubbio questo.
4: No, però scusami Marco, però tu elimini dal ragionamento il raggiungimento del risultato, non significa niente, cioè non la puoi mettere soltanto...
0: E vabbè, però io perché se non raggiungo il risultato devo rinunciare alla buonuscita.
4: È fondamentale, il calcio si basa sui risultati, anche nei contratti vengono posti dei livelli di risultati raggiunti. Nel momento in cui tu non raggiungi un risultato... va bene, il contratto ti spetta ancora la buona uscita, ma non la puoi pretendere come se fosse un tuo diritto inalienabile, perché comunque hai fatto una figuraccia incredibile da un punto di vista sportivo, ed è meglio che se te ne vai con la coda fra le gambe, oltretutto avendo la fortuna di avere un contratto altrettanto ricco che ti viene offerto per la prossima stagione. Cioè, in effetti tu allenatore non stai rinunciando a niente, se noi ci mettiamo a fare noi coloro che devono stare attenti alle postille contrattuali, sbagliamo anche noi. Cioè, noi dobbiamo fare un discorso sulla questione sportiva, che è quella che più...
0: Ma io sono d'accordo sulla questione sportiva.
3: Posso fare un'aggiunta?
0: Poi sento Massimo, vai.
3: Cioè,
0: vai Simone.
5: Finisci tu,
0: vado da Massimo.
3: No, allora, il discorso della buona uscita verte sul contratto futuro, ma siccome il contratto futuro l'ha già firmato con il Napoli, Allegri, lui ha voluto una buona uscita da parte del Milan su un contratto in essere che era futuro, no? Che l'ha rimpiazzata con un contratto del Napoli. Cioè, il pudore, io dico sul pudore, io non dico che i soldi di quest'anno doveva restituirli, però sul contratto futuro, siccome l'ha rimpiazzato col contratto del Napoli, perché il Milan su un contratto che...
1: Ma qual è questo contratto futuro?
3: Quello che aveva Allegri ancora.
1: Aveva un altro anno di contratto, è stato licenziato in tronco e allora o troviamo una situazione che... Almeno io limito le perdite. Ma che c'entra il Napoli? Ma quello è un altro discorso, sono fatti miei con chi mi accordo. Ma che stai dicendo? Scusa. Ma io firmo un contratto con te di 2 anni, tu mi licenzi o mi dai soldi o troviamo una transazione, oppure io sto là e tu l'allenatore nuovo non lo prendi. Cioè, se Allegri si impunta, il Milan non trova un allenatore. Simone, ma che stai dicendo il contratto futuro? Io firmo un contratto che ha durata 2 anni, no. Mi segui? Che c'entra il Napoli? Cioè, non è che...
3: No,
1: non c'è niente di...
3: Ma lui per andare a Napoli,
1: E che vuol dire? Sono affari di Allegri. Cioè, non è che il Milan dice sei andato al Napoli, lo sai che c'è, adesso questo anno è il primo anno di Napoli, no, è il secondo anno.
5: Ma vabbè, lui la vede così.
1: Ma no, ma allora
4: per me è una questione morale.
1: Ma sono d'accordo. Allora, Simone, sul discorso morale sono d'accordo con te. E mettiamoci un punto. Da un punto di vista del contratto, io firmo 2 anni, tu mi licenzi, ci dobbiamo vedere perché c'è un problema. Tu mi devi dare i soldi, oppure io, sai che c'è, mi fermo, non vado al Napoli e tu l'allenatore non lo trovi. O mi paghi. Mi paghi, no, cioè, oppure c'è una buona uscita, oppure c'è una mediazione, una transazione, un punto d'incontro. Così si risolvono i contratti, ragazzi. Non cominciamo a fare.
4: Situazione migliore è sulla quale, ecco, perché poi. Però questo è il grande giro dell'ipocrisia, Stefano.
1: Sì, certo, però tecnicamente è così, però, Paolo.
4: Sì, però la situazione migliore è, allora, Allegri resta al Milan, benissimo, il Milan rimane bloccato e il Napoli rimane bloccato.
1: No, io, Paolo, ma io concordo con te, con quello che dice Simone, però tecnicamente ho 2 anni di contratto, tu mi licenzi e dobbiamo trovare un modo, caro Milan. Cioè, io non posso andare... Cioè, per principio sì, non è una cosa carina, morale, però mi devi dare dei soldi. Oppure qualcosa dobbiamo trovare.
4: Ho capito, non è che stiamo lasciando Allegri poverino dopo 30 anni.
1: Ma
4: sono
1: d'accordo con te, Paolo, però funziona. Se io firmo un contratto di 2 anni, lo so, ma io la penso. Però non tutti fanno così il beau geste di dire, sai che c'è, me ne vado, tieni, ti di questi soldi. No, no, siccome mi ha licenziato, sai che c'è? Io sto là,
4: lo so, però, allora, però
1: vediamo un attimo.
4: Però allora dall'altra parte, però allora vediamola anche da parte di Allegri. Allegri rischia a fare così, perché allora il Milan, se si impunta davvero,
1: ma non si impunta,
4: ti tiene ancora al libro paga e ti freghi per il futuro al Napoli
1: e paga 2 allenatori.
4: Cioè, lo so, cioè io dico, ma anche la corda non è che la può tirare.
1: Ma scusami, perdonami, Paolo, ma la vicenda Spalletti all'Inter te la ricordi?
4: Certo. Certo.
1: Spalletti era rimasto e ho detto, sai che c'è, io me ne sto accertando le cose, mi paghi e paghi 2 allenatori, perché non mi sono piaciute certe cose come vi siete comportati, che ne so, adesso immagino, però può succedere, è successo, ci sono dei precedenti. Poi sono d'accordo con te, con Simone, che io apposta a lei, che c'è, sai che c'è, vabbè, ciao, arrivederci, grazie, vado a Napoli. Basta.
4: Sì, ma guarda che anche nei contratti comunque c'è sempre una, come dire, ipotesi di sganciamento dal contratto in caso di ulteriori offerte. Qua stiamo giocando al gatto col topo, eppure De Laurentiis non ha il coraggio di dire in una conferenza stampa che il prossimo allenatore del Napoli, perché non lo vuol fare, non lo può fare,
1: non lo può fare,
4: per una questione, certo. Per una questione anche economica e federale. Però lo sappiamo tutti, stiamo giocando con una cosa che tutti sanno, no? Cioè tutti sappiamo che Allegri va al Napoli. Però è prima non dirlo il presidente, perché si deve chiarire questa situazione. È ridicola a questo punto di Allegri, che deve avere questa buona uscita dal Milan.
1: Paolo, sono d'accordo, Paolo, però non adesso tu ci insegni una cosa, che non sappiamo i dettagli del contratto, cioè non lo conosciamo.
4: Non lo sappiamo.
1: Se è una buona uscita, se deve pagare una penale a una delle due parti, non sappiamo.
4: C'è una buona uscita di 1 milione a fronte di un contratto che non viene esaurito, c'è una buona uscita di 1 milione.
1: Se è così.
4: E il Milan voleva trattare perché voleva fare 500.000 o una cosa del genere, e Allegri no, si è opposto. Cioè, stiamo parlando di una questione che veramente fa ridere rispetto alle cifre che ci sono in gioco. E rispetto al fatto che nessuna delle due parti può tirare la corda, perché il Milan non può non liberarsi dall'allenatore che ha licenziato, e lo stesso Allegri non può non liberarsi dal contratto perché deve andare al Napoli. E allora noi addetti ai lavori dobbiamo, come dire, far parte di questo gioco. Io non ci sto.
1: No, ma
5: allora poi vi leggo
1: evidente,
5: una cosa, cioè... che intanto dico, non c'è nessuna clausola sul contratto di Allegri, perché no. Poi vi leggo una cosa qui sul contratto, però voglio sentire anche Massimo. Massimo.
6: Ma che ti devo dire? Figuraccia. Tecnicamente capisco quello che vuol dire Stefano, ma quando tu c'hai 60 milioni sul conto corrente, esci da una stagione drammatica, finita malissimo, in quel modo, non portando la squadra in Champions, firmi per il Napoli, ma cosa devi chiedere? Cioè, ma onestamente, ma mi sembra delle volte che se veramente ti metti anche nelle condizioni di essere veramente, già noi che viviamo, cioè io mi considero ancora un calciatore e per strada ancora ogni tanto bella vita, magari senza sapere che sono finiti i soldi, no? Però voglio dire, a un certo punto, ma hai bisogno di andare
1: ma
6: a
1: su
6: fare
1: questo non ci piove Massimo, stavamo no, tecnicamente io sono intervenuto quando Simone diceva il contratto del futuro, no, non è il contratto del futuro, il contratto è il presente, allora, c'ha due anni di contratto, tutto lì.
6: Volevo dire no ma capisco Stefano quello che volevi dire, ti dico solamente a me risulta che Italiano gli hanno detto da Napoli di lasciare il Bologna, era la prima scelta,
4: certo,
6: era la prima scelta, e poi dopo alla fine lo ha fatto andare lì, ci ha parlato e poi Manna, evidentemente molto molto vicino, lo sappiamo, ad Allegri, ha convinto il presidente ad andare su Allegri, e tu hai fatto fare una cosa a come si chiama, Italiano, che si è esposto, poi dopo ha trovato il Besiktas che lo ha riempito di soldi, siamo contenti per lui, però la prima scelta non era Allegri, era assolutamente Italiano, che poi dopo per tanti motivi, forse per paura di avere un allenatore magari con meno esperienza rispetto a Allegri, sono finiti col scegliere Allegri, ma la prima scelta te la posso dare veramente come cosa sicura, era Allegri, era Italiano che voleva assolutamente De Laurentiis.
1: Ecco, questa allora,
5: vedi questa Massimo, è la lettura. Vedi. Allora,
1: tu lo dai al 100%, quindi sei, voglio dire, in contrasto con quello che ha detto Paolo, Massimo. Cioè, tu dici che Italiano era la prima scelta. Paolo dice invece che Allegri è la prima scelta. Cioè, tu sei sicuro di quello?
6: Che so io,
1: Sì, perché... sì, no. Questo è interessante sapere, secondo me. Ecco.
5: Allora,
4: io guarda, quello che so è che comunque, diciamo, le perplessità da parte di De Laurentiis, che aveva anche già accennato a un allenatore che potesse avere il profilo di un gestore, perché aveva detto magari saprà valutare meglio la rosa, è verissimo quello che dici sul diciamo sul comportamento non adeguato di far sganciare completamente Italiano, facendogli credere di essere la prima scelta. Però io sono convinto che, diciamo, hanno aspettato, come per tenere in ballo due situazioni aperte,
5: sì,
4: hanno aspettato fino all'ultimo un ok definitivo da parte di Allegri. Io sono convinto di questo. Poi ufficialmente la prima scelta può essere stata sempre Italiano, però è stata una prima scelta, diciamo, un po' di facciata, spingendo Italiano a una situazione veramente imbarazzante, per poi deviare su Allegri. Diciamo, è una,
5: però lo sai cos'è la cosa che in tutto questo a me mi convince meno, ve lo dico, che pochi giorni, cioè praticamente in pochi giorni Italiano trova un accordo così importante con il Besiktas,
1: clamoroso,
5: in pochi giorni. Cioè, io ho la sensazione che in questo giochino pure Italiano sia andato un po' con il posteriore protetto. Perdonatemi, voglio essere un po' chiaro. Cioè, lui ci aveva già sta carta del Besiktas. Io ho questa convinzione. Perché non può.
4: Ma
5: per carità, voglio dire, siccome non è la prima volta che, sinceramente, Italiano poi, diciamo, ha queste situazioni che più aperte, più possibilità, secondo me è andato protetto lì. Io dico, io intanto col Besiktas ci ho già parlato. Se rimango fuori, c'ho questo accordo. O c'ho questa possibilità. Perché ha puntato così d'amblè,
6: È possibile, ci mancherebbe altro. Dico solamente che al di là che Allegri possa dare più garanzia, perché è un uomo di esperienza, perché ha vinto e per tutto quello che abbiamo detto mille volte,
5: sì,
6: la squadra del Napoli, per come è composta la rosa, secondo me Italiano era l'allenatore per
5: te. No, ma su questo discorso tecnico ci può stare, Massimo. Questo qui è un discorso tecnico e possiamo parlare e ci poteva stare come presupposto. No, io vi leggo soltanto questo, che dice che Allegri deve trovare un accordo con Red Beard, quindi con la proprietà americana, deve riconoscere al tecnico toscano la differenza tra il suo attuale stipendio e quello che andrà a percepire nella nuova squadra. Quindi 4,5 milioni più bonus, in pratica circa 1 milione di euro, come diceva appunto, mi sembra Paolo, correggimi se sbaglio, all'ordo, visto che il Napoli si fermerà prima di toccare quota 5 milioni. Quindi quello che manca lo deve percepire dal Milan. Questo è il discorso.
4: Ma vi dico una cosa, che se è vera la storiella che, non so se avete fonti diverse, che Allegri si è messo d'accordo con il Napoli prima di Milan-Cagliari, perché a me risulta che ci sia stato un accordo prima di Milan-Cagliari.
0: Io questo non lo so, Paolo. Questo
4: smentito da Branchini, ma sì, riaffermato con forza da altre fonti. Insomma, la situazione non è molto carina, e il Milan chiaramente si è impuntato anche per questo. Perché dici, scusami, prima dell'ultima partita decisiva tu hai già un accordo in mano ipotetico di poter andare a Napoli, e questo non mi sta bene, perciò si sono impuntate tutte e due le parti. Ma quella che mi fa specie, perché mentre nel Milan la capisco l'impuntatura, è quella di Allegri, che non capisco, capisco meno.
0: Non lo so, qualcuno dice forse Allegri sta aspettando la nazionale, Simone, questo temporeggiare, e quindi che fa? Lascia.
7: No, assolutamente.
1: Comunque è interessante, è intrigante questa cosa qua, perché sì, il 25 maggio c'è il comunicato del maxi licenziamento da parte dei cardinali, no?
0: Sì.
1: Il 26 maggio c'è l'incontro a Roma,
0: sì,
1: italiano.
0: Sì.
1: Può darsi che, insomma, voglio dire, è interessante capire come sia andata a finire. Magari il 26 maggio era già fissato l'appuntamento con l'italiano, no?
0: Sì.
1: 25 c'è, cioè, anche questo licenziamento in tronco di Allegri, magari, non lo so, si dice, si vocifera che Allegri avrebbe avuto già l'accordo con De Laurentiis, e questo incontro doveva fare con l'italiano. Però quello che dice Massimo, che l'italiano era la prima scelta, e poi quello che raccontano soprattutto i giornalisti di Napoli, che gli ha dato 72 ore prima di dire sì italiano, e De Laurentiis ha detto 72 ore a me.
0: Sì,
1: ma qui siamo pazziani,
4: cioè, no, perché...
1: capisci? No. Allora dice, guarda, sapendo che c'aveva la carta Besiktas, capito? Perché lui dice, col cazzo in che faceva riferimento Paolo. L'italiano è andato a Roma dicendo, no, come adesso mica sono l'unico.
0: Dicevi.
4: È stato bravo sicuramente italiano ad avere una carta e un piano B.
1: Secondo me sì.
4: Ma l'out gliel'aveva dato De Laurentiis. De Laurentiis gli aveva detto: guarda, mi devi dire un sì, perché io devo partire per Los Angeles entro poche ore. Sì. E italiano ha detto: ma un attimo, devo andare a vedere. Qua ha visto il contratto e si è ritrovato fuori dal Napoli per questa indecisione.
1: Sì, perché lui si è irritato.
0: Sì, sì, vabbè,
1: si è irritato così.
0: Sì, ma lui è un po' così, può essere, mi fai aspettare, dico, adesso ti sistemo io. No, sì. Senti, siccome so che devo salutare Simone oggi, che sta con noi soltanto in questa prima parte, Simo, prima di salutarti ti voglio chiedere una cosa velocissima. Prima con Stefano abbiamo parlato un po' di Fabregas e Gasperini, li abbiamo un po', sì, diciamo inquadrati come una figura di allenatore manager, perché insomma si stanno muovendo in questo senso. È una figura secondo te percorribile nel nostro campionato, cioè arrivare quasi a fare un po' tutto? Perché Gasperini si sta muovendo in questo senso, e Fabregas pure. È vero che c'è il direttore sportivo lì, ma sono più direttori sportivi esecutivi che decisionisti. La vedi così? È possibile, oppure dipende soltanto dalla bravura degli allenatori?
7: No, dipende dalla conoscenza e dalla fiducia che gli allenatori hanno con i vari scouting, perché poi la scelta dei giocatori, a mio modo di vedere, spetta agli allenatori tramite la conoscenza degli scouting e tramite anche eventualmente la conoscenza diretta delle squadre dove vanno a prendere i giocatori. Perché la testimonianza del Como di quest'anno, che abbiamo visto, voi mi direte ancora questo Como, però la testimonianza è che ha comprato dei giocatori all'inizio dell'anno, anche onerosi da un punto di vista economico, li ha fatti maturare nel nostro campionato e ha raggiunto quei risultati che ha raggiunto. A mio modo di vedere, l'allenatore manager, secondo me, è una figura che in futuro potrà prendere sempre più piede, perché a mio modo di vedere va ad eliminare una figura che secondo il mio
0: punto di vista è quella del direttore sportivo,
7: che è inutile.
0: Ah, addirittura tu pensi, sì. Paolo, tu la pensi pure te così?
4: A questo punto sì, perché chiaramente è una figura molto ingombrante, oltre che azionista. È importante per quanto riguarda le decisioni. Abbiamo visto come Fabregas è intervenuto sulla vicenda Paz, insomma, sì.
0: Beh, anche Gasperini su Malen, adesso sulla vicenda anche Mancini, non c'è il direttore sportivo, lo sta dicendo lui, no, fermatevi, qui a trattativa la fermo io, non va da nessuna parte.
4: Esatto. Guarda anche Spalletti con Comolli che sta litigando, insomma.
0: Spalletti Porella ha preso un paio di trambate, però adesso è meglio lasciarlo.
4: Sta sempre più allargando questa figura dell'allenatore che vuole in qualche modo, c'ha ragione, devo dire, per certi, perché poi alla fine se rischia in proprio, se rischia lui e dice io ti devo dare i risultati entro un anno, due anni, beh, allora sul mercato voglio dire la mia, ci sta pure questo.
5: Sì, ci sta.
4: La verità è che non ci sono più direttori sportivi di una volta, ecco, questa è la verità.
5: Pure questo è un discorso da fare. Va bene, Simone, ti devo salutare oggi, vero?
1: Ciao Simone. Ciao,
5: sì, ma dove sei di bello? Sei in giro?
8: Ciao, sono a Bassano del Grappa.
5: Bene, salutaci tutti.
1: No, immaginiamo cosa puoi fare a Bassano del Grappa.
5: Ti saluto Simone, un abbraccio, Simone. A presto. Ci fermiamo, un break, un piccolo break e torniamo subito. Simone.

0: Allora, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari, Stefano Pallomeni qui in
1: Ciao di nuovo, ciao a tutti.
0: Poi adesso andiamo a ricomporre la squadra, perché io voglio sentire un po' il pensiero, anche noi ci siamo già espressi, Stefano, però magari ci ritorniamo un attimo per approfondire le parole di Leao, perché insomma Leao oggi ha ribadito un concetto, non le ha mandate certo a dire, ha tirato in ballo tutti, ma soprattutto ha dato una bordata.
1: Da dove ha
0: Allegri,
1: parlato?
0: Insomma,
1: dal buon ritiro del Portogallo.
0: Sì, sì, da,
1: è stato convocato dal Portogallo?
0: Sì, sì, pochi giorni dopo ribadisce l'intervista in cui manifestava, ha ribadito la precedente intervista.
1: Lui ribadisce.
0: Aspetta un attimo, ne parliamo con il direttore De Paola che è in collegamento con
1: ciao,
0: noi.
1: Paolo.
0: Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao.
0: Massimo Orlando, ciao, collegamento Massimo. Con noi anche.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Se non erro, mi dicono che è pronto e quindi collegamento anche con Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
1: ciao,
0: ben
1: Giacomo.
0: Trovato.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. Allora, sentite un attimo, le riassumo velocemente e poi mi dite il vostro pensiero. Facciamo proprio un giro su queste parole di Leao, che ha detto: ho bisogno di una nuova sfida, ok? Ha vinto due trofei in Italia, però per il mio calcio, per il mio calcio, già quando dicono per il mio calcio,
1: cioè, tanti allenatori dire il mio calcio,
0: Per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero il mio talento, se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento, ho giocato infortunato 4-5 mesi con una pubalgia in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava, sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventava logorante. Poi gli fanno la domanda su Ibrahimovic e lui risponde: lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulla spalla, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante, dato che mi ha aiutato dentro e fuori, quindi ha fatto favore di fai così con Allegri, mi aiutava a tenermi sveglio durante tutte le partite. Allora, che ne pensate? Parto dal direttore. Paolo, vai, un pensiero su quello che abbiamo sentito, su Leao.
2: Ma guarda, devo dirti la verità, credo che ci sia uno schieramento interno al Milan che fa capo anche a Leao, che non ha aiutato molto l'allenatore, obiettivamente. Si tratta di cinque giocatori che fanno appunto capo a Leao, ma sono Pulisic, Loftus-Cheek, Fofana e Tomori. Questi sono i cinque che sono stati nominati e che anche nell'ultima partita praticamente hanno suscitato molte perplessità tra dirigenti che sono rimasti e dirigenti che sono andati via. Diciamo, questo ecco dà anche una fotografia di un qualche cosa di inaspettato, perché mentre si dice che Allegri è un gestore, un grande gestore di giocatori, tutta sta gestione con questi giocatori di personalità ecco non si è vista, anzi probabilmente lo hanno tradito proprio nell'ultima partita decisiva per poter andare in Champions. E questo Leao, diciamo, se lo deve scrivere.
0: Orlando.
3: Ma guarda, Leao si sta levando qualche sassolino, no? Perché è stata una
0: chiamalo sassolino.
3: Un'annata, se vuoi ci metto il masso, ma dico è stata un'annata piena di polemiche anche allo stadio, contestazioni praticamente ad ogni partita, non è facile. Io devo dire la verità, Allegri nella prima parte del campionato con questo 3-5-2 aveva fatto comunque bene, ma se tu hai dei giocatori, ti ripeto, e questo è il mio pensiero, come Pulisic e come Leao, che sono bravi partendo dagli esterni, secondo me Allegri ha sbagliato completamente tutto nella formazione. Aveva un 4-3-3 che secondo me gli avrebbe dato sicuramente la Champions e molte più soddisfazioni. Dunque penso che si stia levando qualche sassolino anche contro Allegri sulle parole di Ibra. Cosa vuoi dire a Ibra? Ibra è un azionista e quasi non guarda gli allenamenti. Se gli dici di guardare una partita per scegliere un giocatore,
0: gioca a
3: mica, li conosce Ibra.
0: E addirittura
3: ma secondo te se gli dicono guarda Feyenoord
0: Ma non è il suo compito, però, Massimo, dai. Che
3: sì, infatti il suo compito è quello di giocare a padel, ecco, perché c'è un centro meraviglioso a Milano.
0: Ma andiamoci pure noi una volta a giocare a padel da lui, dai.
3: E quando arriva Cardinale, essere a disposizione, perché comunque hai mai sentito Cardinale dire una parola su Ibra?
0: No, nulla. Adesso dicono che sono divisi, io non ci sto capendo più niente, perché mi domando, capito, ma come fanno a essere divisi adesso? Scusa,
3: ci ha messo 30 milioni nel Milan.
0: Ma il suo advisor ci ha messo i soldi e sono divisi. Cioè, io non capisco questo scenario.
3: Se vuoi ti spiego.
0: Poi sento Giacomo. No, perché dicono che c'è uno scenario di Cardinale e uno di Ibra, adesso sono diventati nemici.
2: No. C'è uno scenario di Calvelli al quale si sta affidando Cardinale, che è un tipo molto taciturno, molto silenzioso, sta le sue. Arriva dal tennis, lo sappiamo, Calvelli è un CEO dell'ATP praticamente non sa molto di calcio e praticamente la sua teoria è questa, di affidarsi a un manager importante tipo Ragnik che sceglierà poi il suo allenatore, questo Glasner, e con un progetto che sia almeno di 5 anni. Ora bisogna vedere se una società come il Milan, che è abituata a vincere subito, può permettersi magari uno o due anni ancora a vuoto. Questo è il problema. E dall'altra parte invece c'è non è una opposizione, ma c'è un progetto invece più rapido da parte di Ibrahimovic, che farebbe capo a Slot oppure a Pochettino, che ad allenatori subito, che siano subito spendibili per un mercato immediato. Queste sono le due, sono ancora le due anime,
0: le due anime.
2: In effetti Calvelli ha preso il posto di Furlani.
0: Giacomo, voglio sentire anche il tuo pensiero.
4: Siamo
0: partiti da
4: Leao,
0: su Leao soprattutto, quello che ha detto, dai, è un attacco.
4: Allora,
0: è un attacco a come giocava, dai ragazzi, non c'è, è inutile che ci giriamo intorno.
4: Se devo essere sincero, se devo essere

0: non solo per colpa di Allegri o del magazziniere. Perciò nel momento in cui la squadra va male perché sono andati male tutti. Detto questo, io vi sto seguendo da un po', no Marco?
1: Grazie.
0: Parlando del Milan, ma è una cosa semplicissima. Allegri ha sbagliato il 4-3-3, l'allenatore dei portieri ha sbagliato con Maignan. Ma il problema è a monte. Il problema è che, l'avete detto voi anche pochi secondi fa, se in società ci sono già due che la pensano in modo diverso su un allenatore, figuriamoci se sono in 4-5. Tu puoi avere la squadra più forte del mondo, tu non vinci niente. Allora, ecco perché dico che devi andare a monte. Se non si mettono in riga la società e ognuno fa il suo lavoro, però mi dà l'impressione, per quello che sento e quello che leggo, io non sono all'interno del Milan, ma per quello che leggo e quello che sento dalle dichiarazioni, sembra che uno va a scontrarsi con l'altro. Ma avete mai visto, io ho quasi 70 anni, non ho mai visto una squadra che ha vinto con una società che non va d'accordo.
1: Vero. Questo è vero, però io non ci sto capendo più niente, a me mi sembra veramente strano.
0: Marco, perdonami. Sì, sì. Anche Leao che...
1: Ma Leao non deve parlare per me, capisci? No, ma... Giacomo, io sono incazzatissimo con Leao, non si deve permettere di parlare perché ha fatto una stagione vergognosa.
2: Vabbè, ho capito, ma poveraccio,
1: non può parlare.
0: E dai, lui
2: non può parlare,
1: dai.
0: Allora, lui può parlare, ma il problema è che se dice questo vuol dire che lui si leva da tutte le cose.
2: Certo.
1: È facile così.
2: Ma lui parla, Giacomo, perché è già fuori, è già dove sta adesso?
1: Ma poi voglio vedere, va in Premier, vediamo cosa fa in Premier. Vediamo se poi si ferma, ride. Vediamo, mandiamolo in Premier. Sono curioso di vederlo. Dai, ragazzi, ma
2: prima dicevamo che faceva grandi cose quando vinceva il titolo con Milan, perché sorrideva, perché era leggero. Adesso
1: guardate, a me non piace il calcio di Allegri, lo sapete,
2: non deve ridere,
1: però voglio
2: la
1: dire,
2: verità è che
1: adesso
2: è stato,
1: che lui si permetta di dire il mio calcio,
2: ma io sono d'accordo
1: posizione,
2: con quello che ha detto Giacomo, che quelli che parlano dopo, tipo De Bruyne, anche contro dopo
1: De Bruyne ha fatto bene.
2: De Bruyne ha fatto bene e Leo ha fatto
1: perché
2: male. Va bene,
1: però.
2: No, invece sono d'accordo. Io sono coerente con quello che ha detto Giacomo.
1: Campione ha vinto tanto.
2: Parla prima.
1: Può parlare.
2: Dopo.
1: Può parlare.
2: E
1: Leo
2: comunque,
1: non ha vinto
2: vabbè.
1: Niente nel calcio.
2: Eh?
1: Leo non ha vinto niente nel calcio.
2: No, sì, certo.
1: Niente.
2: Però dico, Leo, hai detto bene tu, la discontinuità è anche un atteggiamento così. Deve, a 27 anni si deve svegliare. Ha delle sue responsabilità, però mi sento di dire che anche Allegri ha avuto le sue.
1: Ma certo che ci ha avuto anche le
2: io
1: sue.
2: Io Pulisic e Leao, al netto dei problemi fisici che hanno avuto, non sono stati Leao e Pulisic che io ho visto
1: certo,
2: in questi anni.
1: Peggior Leao,
2: Mina.
1: È stato il peggior Leao.
2: E allora però interroghiamoci pure su questo.
1: Anche,
2: cioè,
1: certo, però
2: è
1: Leao...
2: vero, possiamo riprendere e così non ci piace l'uscita di Leao, però quello che ha detto Leao qualcosina vogliamo. Cioè, io mi ricordo Roma quando Pulisic non l'aveva mai toccata, strusciata... Lui dice, ma scusa, se sempre a me mi sostituisci, ricordi con la Lazio? È stata un po' la partita chiave.
1: Vabbè, ma
2: e lui ha sostituito Leao in quel
1: Allegri
2: giorno.
1: Ha fatto i suoi errori, ci mancherebbe.
2: Ti posso dire una cosa, quel giorno non avrebbe meritato.
1: Beh, cioè, vero, ma l'avevamo detto però questa cosa.
2: Non lo so se l'avevamo detta, sì, però sì, non era lui il maggiore indiziato a uscire da
1: tu che dici, chiudite questa cosa, siamo troppo severi. Cioè...
3: No, ma guarda, purtroppo la sensazione, come sempre, è della mancanza di quadri anche intermedi importanti nella società. Cioè non c'è mai stata una catena di comando, cioè o punti troppo sull'allenatore, l'allenatore si prende tutte le responsabilità anche in momenti difficili.
1: Certo.
3: Ma ricordiamoci le società, diciamo, di qualche decennio fa, in cui un direttore generale e un direttore sportivo avevano una voce in capitolo enorme nei confronti dei giocatori. Se e liberi tutti i giocatori contro l'allenatore,
2: vero.
3: Qualche ruolo all'interno della società manca. È importante questo, per questo dico, al Milan siamo ancora in una situazione troppo fluida, perché si devono costruire troppe caselle, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore generale, l'allenatore, cioè è una cosa che non finisce mai.
1: Pure questo è vero. Allora facciamo una cosa, vi faccio delle domande spot velocissime prima di salutarci. Ce n'è una che avevamo in video prima, Glasner o Slot, quale sarà la scelta migliore per il Milan? Al volo, Stefano.
2: scegliere un allenatore prima che inizi il ritiro, ma non è una prima
1: siamo
2: che inizi il ritiro,
1: siamo a 5 di giugno,
2: mettere un cartello e cerchiamo un allenatore.
1: Questi due qua ti piacciono?
2: Tra i due

0: guarda, ma preferisco Glasner a Slot perché i precedenti, guarda che Mourinho, tu dirai, ti ricordi, ci siamo anche presi,
1: sì.
0: Però insomma mi ricordo che non la prendeva mai il Feyenoord con Mourinho, c'era Slot, questo fenomeno.
1: Quindi tu
0: fenomeni,
1: vai su Glasner,
0: che Salah veramente l'ha risparmiato con eleganza, ma insomma è arrivato lì e poi ha vinto una Premier League, sì, ma insomma ha fatto più danni del no,
1: okay. So Slot. Quindi via, bocciato Slot.
0: Io mi prendo Glasner, mi sembra uno un pochino più umile, a misura d'uomo, uno che... esatto.
1: Voto Glasner. Vado empatico, subito da Orlando. Chi voti tu?
2: Conte.
1: Tu proprio, vabbè, Conte al Milan. Mezza sta a sto macello.
2: Io vorrei il Conte al Milan.
1: Vabbè, ci può stare. Manca solo, gli manca solo il Milan, poi ha fatto tutto il grande il grande guardo. Vabbè. Giacomo Ferri.
3: Ma guarda, sinceramente una scelta su questi due allenatori non la saprei, però ti dico, ma ti dico perché. Perché prima io vorrei vedere dalla testa cosa succede, cioè se i tasselli si mettono a posto come dovrebbero andare, sì. Allora poi dopo al limite scegli l'allenatore. Però se tu non sai ancora cosa succede, vai a prendere l'allenatore, non sai chi rimane come giocatore, non sai chi arriva. Perché comunque... vogliamo dirla, Marco, se il giocatore che deve arrivare al Milan, che il Milan va a chiedere, se si informa e si informano, al giorno d'oggi si informano e capiscono che c'è un po' di turbolenza in società, non arriva nessuno.
1: Ma io non, perciò, io non sono mai d'accordo su questa cosa, Giacomo.
3: No, io invece te lo dico perché l'ho provata.
1: Per carità, però persona... stiamo parlando del Milan, cioè ti chiama il Milan,
3: no,
1: e tu ti preoccupi se ci stanno.
3: Lo fanno con Real Madrid, lo fanno col Milan, lo fanno con Barcellona, lo fanno con. Con tutti, lo fanno con... sai perché? Vabbè. Perché un giocatore che viene richiesto dal Real Madrid o dal Milan non ha solo questa richiesta, non è Giacomo Ferri che gioca con tutto rispetto a Crema e c'è solo il Pergo Crema che lo vuole.
1: No,
3: allora
1: Giacomo
3: vado.
1: Ferri era forte, altro che, sta buono.
3: No, ma sto facendo un esempio. Chi viene richiesto, no, non so, ti faccio un esempio. Dumfries non è richiesto solo dal Real Madrid. Tu pensi che Dumfries col procuratore, con gli amici che ha, giocatori, quindi, non si informi com'è la società?
1: Vabbè.
3: Ecco perché ti dico.
1: Allora,
3: non
1: nessuno
3: è
1: dei due, nessuno dei. De Paola.
3: No.
1: Scelta dei due, dai, che poi abbiamo altri due quesiti, vai.
3: Nessuno dei due, neanche io. Perché
1: nessuno dei due.
0: Vabbè, ma allora hai fatto questo quesito. Nessuno risponde.
1: No,
0: ma ho risposto solo io, ho capito. Ma allora
1: vabbè,
0: che fai questa domanda?
1: Tu hai detto un nome, che Orlando ha detto.
0: Ma no, uno ci mette la società, come deve stare la società.
1: Vabbè, bocciati.
0: E allora pure io mi rimango.
1: Bocciati tutti e due? Ma uno può bocciare.
3: In questo momento serve. Allora, c'è una antitesi italiana nei confronti dell'Italia, di ciò che appartiene all'Italia, da parte di Cardinale, che non si capisce. Perché un allenatore che potrebbe risolvere oggi la situazione, e lo si sa, l'ha sempre fatto, è Conte. Ma perché non si va su Conte? Perché deve esserci sempre
0: ma Paolo, ma parlavamo della società. Conte, secondo te, viene a Milano con questa società?
3: No, vabbè, certo, deve essere accompagnato da un progetto chiaro. Però, diciamo, in questa situazione vuoi uscire da questa impasse, ce l'hai la strada, è Conte. Però non c'è fiducia in Conte.
0: Non c'è fiducia, in Conte. Questa
3: non c'è fiducia in Conte.
1: Vabbè, vediamo. Qua dice che l'unico.
3: Marco, allora vedi che la pensi come me, perché su Conte hai detto: secondo te, Conte, sapendo com'è la situazione della società, viene al Milan? Vedi che la pensi.
1: Ma perché adesso c'è confusione, capito? Quindi. Ma i giocatori vanno, togli danni i soldi. Ma dai, Giacomo, ti chiama il Milan
3: vale
1: e non ci vai.
3: Ma cosa per il giocatore vale la stessa cosa.
1: Poi guarda, io con i giocatori sono arrabbiato perché il Milan non va in Champions per colpa dei giocatori.
0: Va
1: poi
0: bene,
1: dopo
0: ho risposto soltanto io a questa domanda, titolo che hai fatto.
1: Allora, aspetta, intanto c'è un ascoltatore che dice: l'unico fuori classe del Milan è Modric, anche pallone d'oro, che ha detto una cosa sola, che Allegri è il migliore allenatore che ha avuto, era Allegri, io mi fido di più di Modric nei giudizi. Fidati di Modric,
0: ma
1: che te devo dire.
0: Ho capito, anche questa storia.
1: Ma perché Antonio è tifoso del Napoli, allora Allegri va al Napoli, adesso diventano pro Allegri, capito? Ma chi si cambia così? Ma che pensi?
0: Però noi avevamo sannato Modric, avevamo sannato tutti Modric, però 41 anni si fanno sentire.
2: Ma no, conosco bene Allegri, sai che ha fatto? Tutto l'anno ha parlato solo con Modric.
1: Fantastico. Aspetta, Paolo, altra domanda che ti faccio: ti preoccupa di più in questo momento lo stato del Milan o della Juventus?
4: No, quello del Milan.
1: Del Milan.
4: Nettamente quello del Milan. Ah, sì, sì. Perché alla Juventus c'è un punto fermo che Spalletti.
1: Okay.
4: Al Milan non c'è nessun punto fermo.
1: Nessun punto fermo. Ferri, sei d'accordo anche tu?
3: Sì, però l'importante è che facciano lavorare Spalletti.
1: Io sono preoccupato per Spalletti invece. Molto preoccupato per Spalletti.
0: La pazienza di Spalletti.
1: Poi c'è un fantasma che gira a Torino, eh.
0: Ancora.
1: Marco, guarda, dai, che i fantasmi. Voi non sottovalutate questa cosa. La sottovalutate.
0: No, io non la sottovaluto.
1: Speriamo
0: però
1: che trovi la squadra presto, perché se non la trova.
3: E chi è, Marco?
1: Fantasma che gira a Torino. C'ha nome e cognome.
3: Dimmelo, perché io.
1: Antonio Conte, gira a Torino.
3: No, va al Milan, deve andare al Milan.
1: Deve andarmi, tu lo vuoi mandare per forza al Milan.
0: Vabbè, ma allora Glasner e Slot dove li mettiamo?
1: Allora, a te chi ti preoccupa? Sempre di più il Milan?
0: Sì, sono d'accordo con Paolo.
1: D'accordo. Vabbè, altra domanda, parto stavolta da Ferri. Aquilani o Abate? Sprint finale, panchina Torino. Come finisce?
3: Abate.
1: Sicuro?
3: No, sicuro no, perché non ha firmato, però credo che Aquilani sia più verso Sassuolo.
1: Ti convince la scelta?
3: Sì, però poi, come tutte le cose, l'abbiamo detto sempre, dipende dal presidente, che tipo di macchina gli dai in mano a Abate o a Aquilani.
1: Bene. E Paolo?
4: Sì, assolutamente così. Abate Torino, Aquilani Firenze, quindi credo che sia così.
1: Orlando, pure tu?
4: Aquilani Sassuolo.
1: Ti convince Stefano questa scelta?
0: Mi convince? No, per me Abate probabilmente andrà a Torino, Aquilani a Sassuolo. Poi devono dimostrare entrambi di essere bravi.
1: Però anche qui per bisogna bravi. Vedere poi quale sarà il piano. No?
0: Ha detto bene Giacomo. Bisogna vedere
1: Cairo che cosa deciderà di fare.
0: Urbano che cosa il presidente.
1: Lui ha detto anche
0: Urbano
1: che è disponibile a vendere. Ha messo in vendita, poi se viene qualcuno, se bussa la porta.
0: Devono bussare bene.
1: Che è facile vendere.
0: Deve essere una bussata, insomma, percepibile.
1: fino a qui.
0: Fino a qui, esatto. No, la vedo tu. Giacomo lo conosce bene. Pure noi lo conosciamo bene, presidente.
3: Stefano, pensiamo allo stesso modo.
1: Una bussata, speriamo che arrivi anche alla Lazio, Paolo, che ne
0: sì,
1: so.
0: Sì, voglia bussata.
4: Un comunicato dei tifosi.
1: L'ho visto.
0: No, io no,
1: che
0: Paolo,
1: non si abbonano.
0: Che hanno, come recita?
4: Che non si abbonano.
1: Ma questo
0: no,
1: si sapeva.
0: Questo non
1: è
0: che mancava.
1: Era una cosa nuova, insomma.
0: Ah, allora mancava il tassello.
4: Cioè,
0: non ha detto niente oggi.
4: Ma vabbè, ma che non si abbonano per tutta la stagione.
1: Vabbè.
4: Né in campionato né in Coppa Italia.
1: Ma hanno ragione, basta, non ci vanno.
0: Che tristezza.
1: È un po' triste la cosa, però che dobbiamo fare? Lì non so se bussa qualcuno, Paolo.
0: Hanno già bussato.
4: Dice che non c'è questa offerta.
0: Ma non hanno aperto.
1: No, però io giorni fa ho letto che l'offerta era arrivata, un'offerta importante.
4: Loro hanno fatto un comunicato per dire che non è vero, hanno smentito il tempo.
1: Ho capito, loro hanno smentito, per carità. Però qualcuno poi ha ribadito che l'offerta c'è e non hanno più rismentito la
0: smentita.
1: C'era, l'offerta c'era.
0: Quindi lì hanno bussato e non hanno aperto, mentre per quanto riguarda il Torino.
1: Però Paolo, tu pensi
0: ancora
1: che
0: ancora non hanno bussato.
1: Una cosa che ti voglio chiedere, Paolo, siamo veramente. Tu pensi che possa arrivare ad una decisione di questo tipo, oppure se ne frega e va avanti così?
4: Ma guarda, se non la mette su una questione di puntiglio, perché lui è, capito, è uno così che si attacca a cose a volte veramente marginali e secondarie solo per manifestare il proprio potere, se capisce che magari un determinato tempo è finito, diciamo nemmeno fallito, perché poi i risultati, qualche risultato importante anche da un punto di vista agonistico l'ha portato, ma se chiude questo ciclo fa felice tutta la piazza, secondo me, dovrebbe capirla questa situazione. È inutile fare un braccio di ferro con i tifosi che dura da anni.
1: No, ma veramente poi non c'ha senso, Paolo, perdonami, non ha proprio senso.
4: È veramente fuori senso, quindi secondo me dovrebbe convincersi di cedere.
1: Ma no, ma sai che cosa mi domando io? Adesso questo mi piace questa cosa che è uscita fuori. Mi domando come mai nessuno vicino a lui lo spinga verso questa direzione.
3: E chi ascolta lui, Marco?
1: Lo so, però ragazzi, io ma non puoi vivere non ascoltando nessuno, Cioè, come fai?
3: Credo che questo fatto che nessuno si abboni e vedere lo stadio vuoto e questa volta lo convinca davvero. Ma come si fa a vivere sotto scorta da anni con tutti che ti infamano? Cioè, ha detto bene Paolo, fra l'altro lui ha vinto le Coppe Italia, il Supercoppa, quello che
2: che la Lazio poteva fare con quello che aveva a disposizione. Però adesso, santo Dio, come fa a non capire che è arrivato il momento di mollare? È veramente una cosa incredibile, cioè vedere un Lazio-Milan con lo stadio vuoto o il derby, cioè è qualcosa di
1: no, ma poi il danno che sta facendo proprio alla società, al club, a tutto quanto, alla storia di questa squadra. Cioè io ripeto, per certi versi ho compreso alcune situazioni quando diciamo, però qui siamo arrivati a un bivio, non c'è una soluzione, ce n'è solo una, cioè non è che dici già ho varie cose, posso vedere, non puoi fare niente, perché io continuo a pensare, Stefano, che pure se compra 4-5 giocatori forti non cambia la cosa, non la cambia. Poi possiamo dire giusto o sbagliato, questa scelta è forte, è quello che volete, però io non vedo una soluzione. E guardate che questo esempio che hanno dato i tifosi della Lazio non è da sottovalutare, perché secondo me qualche altra tifoseria può andare in questa direzione. Oggi
4: è Torino.
1: Oggi è Torino, ma oggi sono apparsi molti a Milano.
0: Milan.
4: Anche il Milan
1: di mandare via a non abbonarsi. Attenzione, perché il tifoso a questo punto dice: oh, vabbè, io l'unica cosa che posso fare è questo. Perché non è che posso andare a buttare via dal
0: tuo Presidente. Noi ci dimentichiamo che ci sono le componenti ufficiali del calcio e quella non ufficiale che conta più è la passione dei tifosi.
1: Esatto.
0: Pensa che Bobbio, Norberto Bobbio, dedicò proprio il potere dei tifosi, fece proprio un trattato. Stiamo parlando di Bobbio, cioè, hanno un potere.
1: Sì.
0: Però è giusto così, perché tu quando compri una società è un bene che condividi con il popolo, con la passione.
1: Sono d'accordo.
0: Non è che ti compri un negozio, un'impresa di mattoni, di pellami. Giustamente, cioè, il proprietario dice: ma questa è la società, è mia. Sì, ho capito. E poi però te la vedi da solo.
1: Io provo una profonda tristezza. Cioè,
0: no, ma hai
1: senso...
0: colto anche un... ci potrebbe essere un precedente.
1: Esatto. Quindi, comunque, dai, vediamo un po'. Perché
0: anche
1: vedi...
0: se io, i tifosi devono fare i tifosi. Però
1: questo sì, questo arrivi, l'ho sempre detto.
0: Arrivi un momento di esasperazione che ci sta, insomma,
1: perché poi il tifoso, giustamente, i ruoli devono essere separati,
0: perché
1: il
0: rispetto ci vuole, voglio dire, il rispetto dei tifosi. Per esempio, può discutere, molti l'hanno criticato a Firenze, i 14 minuti me li sono sentiti tutti, del figlio, non so se l'hai sentito, Paolo.
4: Sì.
0: Ma ti posso dire una cosa, però diceva sempre questo rispetto dei tifosi, cioè portava rispetto ai tifosi, cioè, ci scusiamo, vi abbiamo delusi.
1: Ragazzi,
0: uno deve parlare pure così. Poi no, lascia perdere la retorica, se è vero o non è vero. Però insomma, io la fa. Cioè,
1: qui c'è Giacomo che mi può dare, mi può confortare.
0: Bisogna rispettare i tifosi
1: su questa cosa. Giacomo, mi sembra che Cairo gli possiamo fare tutte le critiche,
0: esatto,
1: però il rispetto ce l'ha sempre avuto. Mi sembra, correggimi se sbaglio.
4: Sono d'accordo. È chiaro che c'è questa problematica da anni ormai con la tifoseria.
1: Sì.
4: Però ci sono stati degli anni dove comunque Cairo è intervenuto, specialmente gli anni di Ventura, è intervenuto nel modo importante. È chiaro che credo che adesso però non è più sanabile questa cosa, perché come avete detto voi, sia da Napoli, sia da Lazio che il Torino, diventa difficile, e diventa difficile anche per i giocatori giocare, secondo me.
1: Sì, questo...
5: Bravo, cioè la differenza è che mentre Lotito è focoso e risponde anche male, e dall'altra parte c'è una persona che, diciamo, è intelligente, è un signore, e che però è un muro di gomma, cioè gli rimbalza tutto addosso, cioè sono due personalità diverse, ottengono lo stesso risultato, cioè quello di lasciare nell'indifferenza, nel migliore dei casi, la propria tifoseria, e questo non va bene.
1: È verissimo. Va bene, ragazzi, abbiamo fatto un bel giro di argomenti. Io vi voglio ringraziare, augurare un buon fine settimana. Grazie a Giacomo Ferri.
0: Giacomo.
1: Grazie, un abbraccio.
4: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie. Grazie a Massimo Orlando.
0: Ciao, Massimo.
1: A lunedì, Massimo,
4: ciao,
1: un abbraccio.
4: Un saluto a voi e al direttore. Ciao.
1: Grazie anche al direttore Paolo. Ciao Paolo, a presto.
0: Ciao.
1: Un abbraccio. Noi ci fermiamo. Break, entriamo nell'ultima ora.

0: Bene, siamo entrati nell'ultima ora di Maracanà con un po' di ritardo e ci scusiamo anche con Bruno Longhi.
1: Ciao Bruno.
0: Ciao Bruno, ben trovato.
2: Ciao entrambi.
0: Ben trovato Bruno. Bruno, senti, tanti oggi veramente anche dichiarazioni che abbiamo letto, che sono arrivate. Io ti faccio così scegliere oggi. Leao, abbiamo, non so, hai letto, no, le dichiarazioni che lui insomma ha ribadito,
2: sì,
0: di nuovo,
2: sì.
0: Tutto quello che ha detto giorni fa, e quindi c'è Leao. Situazione del Milan, situazione della Juventus, a chi manderesti il primo messaggio in questo momento?
2: Ma guarda, destinatari sono tanti, no?
0: Se dovessi, allora, sceglierne Leao... uno subito, primo
2: guarda,
0: messaggio.
2: Leao... No, ma
0: facciamo
2: Leao
0: una cosa, il primo WhatsApp, così è ancora più moderno oggi, a chi lo mandiamo?
2: Beh, non lo mando WhatsApp, non lo mando sicuramente Leao, però faccio una considerazione che è quella che si fa da tempo e che fanno i tifosi del Milan. Cioè, lui è il giocatore che ha illuso e ha deluso. Cioè, quando tu continui a far credere i tifosi che sarai quello che spaccherà le partite, che sarà il giocatore decisivo del Milan, e poi ad ogni partita diventi il giocatore che delude, devi farti una domanda. È chiaro che l'idea alla quale non credeva nemmeno Allegri, cioè di fargli fare il centravanti, era un'idea balzana questa qui, perché insomma Stefano ha giocato calcio, no? Se tu hai una sorta di calamita che ti attira sulla fascia sinistra da dove rientri verso il centro, è difficile che tu divenga centravanti. Era un'assurdità questa qui che dovevamo far finta, no, di accettare, no? Quello che dice adesso Leao ci sta benissimo, però è chiaro che ci sono due considerazioni. Questi calciatori stranieri che da noi sono esaltati, no? Anche al di là dei meriti, quando vanno all'estero e sono con la loro nazionale tirano fuori tutto quello che avrebbero dovuto dire in Italia, mentre invece quando sono in Italia stanno zitti. Vale per lui, vale anche per De Bruyne. Per cui le stesse cose avrebbe potute dirle a suo tempo, magari facendo uscire dall'equivoco del Leao centravanti, che era un equivoco che insomma l'avevamo sotto gli occhi tutti quanti, no? Per cui insomma ciò che ha detto non mi stupisce, mi stupisce solo la tempistica, perché è tipica di quei calciatori stranieri che quando sono lontani dall'Italia insomma si ricordano di certe cose che in Italia avevano dimenticato.
0: Invece situazione Juventus, Spalletti, Vlahovic che decide di non trovare l'accordo, cioè che non trova l'accordo.
2: Sai, Vlahovic ad un certo punto arrivi che Vlahovic non è un giocatore di nessuno, è un giocatore di Vlahovic. Vlahovic è padrone di se stesso, per cui le operazioni che andavano fatte, cioè i tentativi, no, andavano fatti a suo tempo. E poi purtroppo Vlahovic ha vissuto un periodo della Juventus stranissimo, soprattutto nell'ultima annata. Cioè lui era arrivato da Firenze, che era un fenomeno, perché ci ricordiamo tutti cos'era quel Vlahovic lì, no? Però qui a Torino, ovvero lì a Torino, ha vissuto dei momenti in cui, gli ultimi soprattutto, in cui è diventato indispensabile per Spalletti, a meno che Spalletti questa indispensabilità la usi a suo tornaconto come alibi futura, no? Poi c'è stato il momento in cui veniva considerato incapace di giocare a calcio. Ricorderete quando si parlava di Vlahovic?
0: Sì, tutti tecnicamente sottolineavano questa cosa.
2: E poi ha avuto il periodo degli infortuni. Poi c'è stato il periodo in cui gli emolumenti sono passati da 4 a 12 milioni, perché bisognava pareggiare facendo che sì che la media diventasse 8, e poi ultimamente la Juventus ovviamente ha pensato, offrendogli 6 milioni poteva anche non farlo, perché tanto sapeva che non avrebbe accettato. Diciamo che era un divorzio che è stato concertato con dei particolari, tipo quello dell'offerta dei 6 milioni, un divorzio che comunque doveva per forza arrivare. Ma adesso qual è il problema? Che la Juventus, che ha un grandissimo allenatore, perché su questo non ci piove, deve però rimettere a posto quella che è la colonna verticale, la colonna vertebrale, oserei dire,
0: portiere,
2: difensore centrale, centrocampista e centravanti. Insomma, quando sento parlare di Gyökeres o di Sorloth, non è che penso che questi sono giocatori in grado di venire qui e spaccare le montagne, visto che anche laddove giocano insomma fanno fatica fa fatica veramente ad imporsi, no? Matetà anche, no? L'abbiamo visto nella finale di Conference, insomma, sono giocatori che non sono paragonabili, ecco, al Vlahovic che era arrivato 4 anni fa alla Juve da Firenze. Insomma, fai un passo indietro, come del resto stanno facendo tutte le nostre società, o quasi, perché la stessa, lo stesso Milan, se andiamo indietro di 4 anni fa, prima dell'arrivo di Cardinale, il Milan era campione d'Italia in Champions, aveva Teo Hernandez, aveva aveva Tonali, Calulu, aveva un sacco di giocatori che adesso non ci sono più, e adesso 4 anni dopo il processo di miglioramento del Milan è diventato un processo di azzeramento e si deve ripartire da capo.
0: Senti Stefano, prima ti coinvolgo, così coinvolgo anche Bruno, prima Orlando diceva, abbiamo parlato degli allenatori del Milan, ha detto, dice, io vorrei vedere Conte su quella panchina. Giustamente ci scrive un nostro ascoltatore, al di là di tutte le problematiche, ma Conte con Ibrahimovic andrebbe d'accordo? Durerebbe?
1: Stefano? No, non so.
2: Ma lo chiedete a me?
0: Sì, tutte e due. Stefano dice non lo so, no, cioè pensi che sia difficile?
1: Conte deve avere una struttura.
2: Ibrahimovic, no, guarda, nonostante Ibrahimovic sia un socio di minoranza di Cardinale, se prendi Conte devi accettare Conte, nel bene e nella cattiva sorte, perché comunque, guarda, forse l'avevo già detto nel corso di questa trasmissione, io ricordo il giorno in cui Beppe Marotta, non perché io sia un privilegiato, Beppe Marotta veniva a fare le trasferte con me per conoscere com'era il mondo del Barcellona, del Real Madrid, eccetera eccetera, mi invitò a vedere la nuova sede dell'Inter e c'era Spalletti, e a domanda precisa mia, ma perché non confermate Spalletti, c'erano queste voci su Conte, lui mi disse, prendiamo Conte perché con Conte hai due garanzie: la prima che la squadra è migliore del 30%, la seconda che nel massimo nel giro di 2 anni vinci lo scudetto. Per cui, sapendo che cosa ti dà Conte, potresti anche fare a meno, parlo di Cardinale, di avvalerti della super consulenza di Ibrahimovic.
0: Quindi già nella risposta implica che è difficile, insomma, metterli insieme,
2: sì, ecco. Ma se anche non vanno d'accordo, chi se ne frega, voglio dire, cioè, a un certo punto Ibrahimovic non è un allenatore, non è nemmeno un direttore sportivo, no? È un senior advisor, poi sai, questa definizione che vuol dire tutto e non
0: sì,
2: vuol dire
0: vuol
2: niente.
0: Sì, sì, assolutamente, vero, anche questo. Ormai va di moda, perché pure Ranieri era un advisor.
1: Cioè, no? Senior.
0: Senior advisor. Advisor, anche lui.
2: Sì, poi vedi che anche Ranieri a un certo punto...
0: Queste figure non portano
2: città
0: proprio grandi...
1: Beh, però sono gli americani... danno un grande, sì, una grande importanza a questa figura, poi non sappiamo all'interno dell'azienda, di un club, che cosa possono veramente, come possono incidere. Certamente sta diventando un problema sta convivenza.
2: Però vedi, guarda le equazioni. Ranieri, Gasperini, vince Gasperini, perde Ranieri, la butto lì in maniera molto semplice, e vince la Roma che va in Champions. Allegri, Ibrahimovic, vince Ibrahimovic, va via Allegri e perde il Milan. Per cui capisci che non c'è una logica in queste cose. Senior advisor è una figura che è lì, però
0: no, io aggiungo un'altra cosa allora a questo che tu dici, che mi piace questa diciamo paragone che hai fatto. Nella Juventus rimane come lì e è in difficoltà Spalletti.
2: No, però
0: c'è un altro ruolo, è l'amministratore delegato, un altro ruolo, però per dire le figure che possono, diciamo così, essere un po'
1: spostare o da una parte dall'altra.
0: Capito? Perché
2: sì, però stiamo parlando di un amministratore delegato che ha un suo peso, no?
0: Sì,
2: la sua
0: sì.
2: Incidenza, perché alla fine decide lui sugli acquisti. Il senior advisor consiglia.
0: Sì.
2: E mi a vedere se questo
0: uno decide, l'altro consiglia, diciamo che un po'. Vabbè. Non lo so, perché io su Spalletti temo che questa situazione non so quanto possa tenere.
1: Anche
0: perché per esempio
2: dipende dal mercato.
0: Sì, però per esempio la coppia che sto leggendo adesso, Sorloth, stiamo vedendo tutti i servizi qui su Sorloth e Kolumani, Stefano. Che coppia è d'attacco? È una coppia che garantisce che cosa alla Juventus? Sì, c'è un allora, step però, verso l'alto. No, io chiedo, perché
1: meglio di Openda, Davide.
0: Ok, questo sì.
2: Vabbè, ma scusa, Openda è da Jonathan David. Jonathan David per quello che ha fatto, non per i suoi precedenti, anche Openda. Cioè, per quello che hanno fatto quest'anno sono improponibili. Cioè, non è che
0: ok. Però cioè, con questa coppia uno... no, ragioniamo su Sorloth, su Sorloth,
2: secondo me non allora innanzitutto non sono una coppia, perché se la Juventus continua col suo modulo con i tre attaccanti, cioè con i due esterni, il Diz e il fenomenale, il piccolo fenomenale con Sessau, giochi con una punta centrale, non con due, questo è fuori di dubbio. Uno fa la riserva a quell'altro, oppure in caso di assalto alla diligenza nel finale li metti dentro tutte e due.
0: Okay.
2: E poi è chiaro che Colomouani è sicuramente il più adatto a questo tipo di gioco, più adatto al nostro calcio in cui il centravanti deve anche sfuggire alla marcatura. Se giochi con Sordo sai benissimo che hai un paracarro che sta là davanti, no?
0: Che ne pensi, Stefano?
1: Più o meno ho detto cose corrette, boh.
0: Quindi non è una coppia questa,
1: no,
0: è
1: un rinforzare il reparto offensivo con, togliendo Openda e David e mettendo Colomouani e Sorloth, Sorloth o Colomouani, tutte e due. Poi però c'è Iddis, non si sa, magari andranno a prendere qualcosa sugli esterni. Secondo me migliora.
2: Anche sugli esterni la Juve ha tanta roba. Cioè, vabbè, il Diz da una parte, con Sessão dall'altra, Boga che quando entra spacca tutto, poi da Cambiasso che può farti anche l'esterno, cioè Zegrova che purtroppo è capitato in un'annata diciamo perché poi la Juve alla fine ha perso la qualificazione Champions, però è un giocatore che se lo metti gli ultimi 20 minuti ti salta l'uomo con una facilità irrisoria. Sono giocatori che esistono. Il fatto che dice, adesso li mandiamo via tutti, e però devi acquistarne altri che siano in grado di fare più di quello che hanno fatto questo. Parlo di quelli che hanno le potenzialità.
0: No, capito quello che ti riferisci. Capito.
2: I due centravanti li scarto subito. Cioè,
0: no, Jonathan Davide. Ma poi sarà un problema piazzarli, perché io non lo so dove li piazzi questi qua.
2: Vabbè, ma questo è il problema di tutte le società, no? Acquisiscono giocatori, li portano a casa, fanno il grande mercato, vogliono accontentare i tifosi con i nomi più che con la qualità o la quantità tecnica. E poi alla fine te li ritrovi lì e sono problemi ovviamente, poi devi cercare di piazzarli perché sennò non puoi far mercato, ed è un problema che hanno tutte le nostre squadre, perché all'estero vediamo quello che fa Real Madrid, che adesso è in mente di comprare un giocatore da
0: Florentino Perez ha detto che è pronta un'offerta da 150 milioni, però non è Holland.
1: Mi è piaciuta però sta cosa.
0: No, ma ha messo tutti.
1: Bravo.
0: Non sanno adesso chi è. Un centrocampista.
2: Bruno, poi Indovinello, no?
0: Indovinello.
1: Ha frequentato Madrid, Bruno, no? Sa che è uno spettacolo.
0: Madrid è uno spettacolo.
1: La campagna elettorale è bellissima.
0: È bellissima. Che tu che hai...
1: Per me è Kvaratskhelia.
0: Kvaratskhelia. Quindi uno del Paris Saint-Germain, tu dici.
1: Sì.
0: Quindi Kvaratskhelia, tu dici. Secondo te?
2: Olise, io sono più su.
1: No, ha detto Olise, non è Olise.
0: Però ha detto non è Olise.
2: No, ma.
1: Ha detto
2: comunque
1: non è
2: Kvaratskhelia, allora qui facciamo diciamo discussioni non da bar, ma discussioni che si basano sulla logica, no? Il Real Madrid ha due che dovrebbero giocare a sinistra, Vinicius e anche Mbappé. Metti anche Kvaratskhelia, cosa fanno? Un 3-7, poi si mettono lì loro tre? Cioè, guardando anche la collocazione in campo, no?
0: E se dico due?
1: Certo.
2: Due lo può fare, ma due non penso che costi 150 milioni. No?
1: Beh, costa, però.
0: E Dembélé?
1: No, Dembélé,
2: guarda, io non lo so.
0: Pure. 150 milioni mi sembra un'esagerazione.
1: Dembélé va a Madrid, fa la riserva, secondo me. Rischia di fare la riserva.
2: Sì, no, ma Dembélé, poi Dembélé, allora Dembélé ha avuto l'annata particolare.
1: Kvaratskhelia.
2: Kvaratskhelia chiaramente... Io durante la Champions ho detto più volte, questo è diventato il vero pallone d'oro, perché anche Dembélé l'abbiamo visto nella finale.
0: Sono d'accordo, Bruno, anch'io.
2: Un errore dopo l'altro.
0: Ma poi è maturato tantissimo, tecnicamente è forte, ma lo vedo proprio di testa, proprio nell'applicazione, nel lavoro continuo.
1: Geniale, è architetto, genio, operaio.
0: Esatto, bravo,
1: quindi,
0: hai trovato tutto.
1: Quindi
0: l'hai definito tutto.
1: Lì davanti serve, mentre quello sempre la palla sui piedi, Mbappé, Vinicius.
0: Kvaratskhelia, secondo me, lavora tantissimo.
1: Kvaratskhelia invece è un ottimo esempio.
0: Sono d'accordo.
1: Manca un giocatore così graffiante.
2: Gioca con la consapevolezza di essere più forte degli avversari. E lo vedi, cioè non che li snobba. Dico, adesso vi faccio vedere una forza che sia nel dribbling che a livello di forza fisica, io vi metto tutti in saccoccia, lo fa sempre.
1: Sai, Bruno, c'è questa spiegazione che ha dato Luis Enrique, no? Quando gli hanno chiesto di Kvaratskhelia, ma perché Kvaratskhelia? Ha detto, ma insomma, io avevo qualche dubbio, qualche cosa. Poi un osservatore mi ha fatto, poi insomma, voglio dire, di credere e mi ha convinto a prenderlo. Ha detto, e qual è stato, diciamo, questo questo aspetto? L'aspetto è che lui, prima di ricevere il pallone, guarda i suoi diretti, cioè lui già immagina come poterli saltare, o con la corsa, o con lo stop, diciamo così, a seguire, o con l'uno contro uno. Ha sempre un'idea, cioè non è un, è istinto sì fino a un certo punto. Bella questa spiegazione, guarda, di campo però, da parte di Luis Enrique.
2: Tutti i campioni, tutti coloro che sono bravi, che sono campioni, hanno, no, questo sesto senso. Anzi, no, è un modo di preparare, perché le giocate di Dybala come sono? Dybala arriva, sa già quel che deve fare, cioè quelli che hanno quel quid in più. Guarda, ho letto da qualche parte una considerazione che era stata fatta da un giornalista brasiliano degli anni che furono su Garrincha, no? Lui aveva quel qualcosa che si chiama istinto, non so se l'avete letta da qualche parte, che non è marcabile. Cioè l'istinto è un qualcosa che è tuo, ma non è dell'avversario che ti deve marcare. Lui non può prevedere quello che è il tuo istinto. E c'è qualcosa che è istinto, ma è anche preparazione, per cui oltre all'istinto ci mette anche la preparazione.
1: Ti stai appassionando alle lezioni.
3: Florentino Perez, mi piace. Sai che bello? Immagina pure 8
1: giugno?
3: Cosa,
1: 8 giugno.
3: Immagina pure questa cosa in Italia, sarebbe una roba proprio.
1: Sì, quando ci arriveremo, mai.
3: No, mai. Immagina che bello, si presentano due che vogliono prendere i due presidenti, fanno una campagna. Compriamo questo, compriamo
1: la campagna.
3: Poi dopo non vengono mantenute le promesse. Sai che mamma mia, vabbè. Vabbè, insomma, altre cose. Senti, Bruno, una cosa ti voglio chiedere prima, proprio a chiudere. Abbiamo affrontato un po' il tema della possibile figura dell'allenatore manager in Italia, prendendo un po' a riferimento Gasperini, Fabregas, che si muovono in questo senso. Tu ci credi? È una cosa che si può vedere anche qui, oppure è soltanto...
2: No, ma la stiamo vedendo, no? Perché Gasperini fa il manager alla Roma, sì. Non fa l'allenatore, cioè gli acquisti, chi doveva andarsene, parlo anche a livello di dirigenza, ha deciso tutto lui. Lui voleva quei giocatori sono arrivati. Fabregas, poi è chiaro che Fabregas ha lavorato forte della sua esperienza, Barcellona, Arsenal, e poi ha lavorato con un personaggio bravissimo, Carlo Alberto Ludi, che è il direttore sportivo del Como, no? Che da anni è pure lui lì a Como, ma ha lavorato anche in una situazione che lo metteva al di sopra della conoscenza calcistica dei suoi proprietari, no? Dei proprietari del Como, per cui loro dovevano affidarsi e fidarsi di lui, e lui ha fatto tutto nel modo migliore, perché il Como è stata, direi, quest'anno l'esaltazione del bel calcio e delle idee. Io mi ero innamorato alla prima giornata dello scorso campionato, quando perse con la Juventus 3-0, perché per mezz'ora a Torino non aveva fatto vedere la palla. Poi ci fu un errore in uscita, poi sai, una squadra appena arrivata in Serie A becca il primo gol a Torino, si spegne. Ho detto, ma questi come giocano? E lì è andato avanti con questo progetto e ha ottenuto quel che ha ottenuto, per cui chapeau.
3: È vero. Va bene, Bruno, siamo arrivati al termine di questo passaggio. Grazie come sempre, un buon fine
1: grazie
3: settimana.
1: Grazie Bruno, ciao.
3: Un abbraccio.
2: Buon weekend a tutti.
3: Grazie,
2: buona
3: buon weekend
2: e buon calcio.
3: Grazie Bruno.
1: Ciao, grazie
3: Bruno,
1: ciao.
3: Allora, noi facciamo adesso l'ultimissima pausa, poi apriamo le linee, quindi recuperiamo un po' di messaggi. E non so se qualcuno poi si vuole prenotare per un intervento, 331 82 00 213. Facciamo questo finale tutto con voi. A tra poco.

0: Allora, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Stefanin Pallomeni. Allora, per ci chiedono che qui in Spagna ci stanno ascoltando. Dario dalla Spagna dice: qui in Spagna si parla anche di Vitinha, João Neves riguardo l'offerta di Florentino. Effettivamente a centrocampo dopo Modric e Kroos è mancato un po' un punto di riferimento. Ma questi valgono 150 milioni, Stefano?
1: In due.
0: Tutte e due, dice, li prende. Allora, poi Marco McTominay per 105.
1: Lui parlava di un calciatore. Un galattico, l'ha definito così. È un galattico, chi potrebbe essere?
0: Dice McTominay, secondo Antonio.
1: Riccia.
0: McTominay 150 Clara milioni.
1: Kvaratskhelia.
0: McTominay?
1: No. 150 milioni.
0: No, dai, McTominay 150 milioni, ragazzi.
1: Lui ha detto un attaccante, uno che gioca.
0: Giocatore offensivo, centrocampista offensivo, ha detto.
1: E allora chi è? Boh, io vedo solo Kvaratskhelia che può essere.
0: Olisee lo ha escluso, ragazzi.
1: Esatto.
0: Olisee lo ha escluso proprio. Ha escluso Olisee, lo ha detto lui, quindi non è Olisee. Per Stefano, può Gasperini migliorare la sua fase difensiva, cioè rivedere un po' del suo modo di difendere, che per me non è il massimo?
1: Com'è?
0: Ricordo finale di Coppa Italia dove Allegri lo raggirò per bene e quell'Atalanta era fortissima ma perse.
1: Fase difensiva, basta leggere i numeri del campionato, che era la seconda miglior difesa, è stata dietro il Como. Se poi il Como e la Roma sono andati in Champions League è perché magari o fase offensiva o fase difensiva, gol fatti, gol subiti, qualcosa è tornato, no? E la Roma credo che sia stata la seconda miglior difesa del campionato, quindi deve confermare, certamente c'è sempre la possibilità di migliorare, ma siamo lì, deve aumentare i gol da fare e probabilmente sarà questo l'obiettivo di Gasperini, dare a questa squadra più gol.
0: Gianmarco, gli spettatori allo stadio sono un parametro nella suddivisione dei diritti TV, le proprietà devono stare attente. Anche questo è vero, perché insomma non credo che sia un bene per le televisioni vedere gli stadi mezzi vuoti, le curve.
1: Però io da questo punto di vista, adesso lascia perdere il caso Lazio oppure il Torino, qualche partita. Però sempre stati pieni, ho visto, no?
0: Sì, no, la media si è alzata. Però penso che se questa cosa si protrae, soprattutto per alcuni club, non credo che sia un bel vedere, no?
1: Per, è vero, certo.
0: Per una TV inquadrare.
1: Speriamo
0: una.
1: Speriamo che non accada.
0: Insomma, non credo che sia proprio un bel segnale, ecco. 331 82 00 213, poi dice Modric il prossimo anno è nello staff di Allegri. Ma io questo non lo so, se siano staff di Allegri. A me scrivono delle cose delle volte che io dico boom, mi sembra. Vabbè, dunque, vai, dammi un audio.
2: Ciao, vabbè, i tifosi della Lazio hanno ragione, questo è fuori discussione, però lo Tito che ha comprato la Lazio per due euro pagati in 80 anni di prestito della banca senza interesse, senza niente, praticamente senza cacciare niente, l'ha comprata la Lazio.
0: Insomma,
2: e ci guadagna ogni anno bei soldi, ma perché la deve vendere? Ma poi a chi la vende se nessuno si fa avanti?
0: Però mi sembra un discorso un po' superficiale questo, cioè nel senso lui prende la società e paga e deve fare, sfrutta una legge che c'era, che poi è stata tolta, e sfrutta una legge che c'era e poi fa un debito col fisco insomma abbastanza lungo che finisce da pagare mi sembra tra qualche anno, adesso non ricordo esattamente, quindi qualche
1: 2027,
0: soldo ce l'ha
1: credo.
0: Messo poi
1: 2007,
0: adesso io non
1: certo.
0: so quindi, cioè io sono dell'idea che se dobbiamo adesso cancellare tutto è un altro discorso, se dobbiamo invece fare una critica perché le cose è un altro discorso, quindi la Lazio non l'ha fatta fallire e credo che sia un discorso diverso da chi poi ha preso una squadra fallita come il Napoli, come la Fiorentina, che sono state prese fallite in piazze, e secondo me questa è una cosa che va sottolineata, dove c'è solo una squadra. Io questa è una differenza che per me è importantissima, e se qualcuno ci pensa un attimo e ci arriva con un po' di intelligenza capisce quanto è differente prendere una squadra fallita in una piazza dove c'è solo una squadra da una piazza dove invece ci sono altre squadre o c'è un'altra squadra. È un po' diverso il discorso, a buoni intenditori poche parole. Basta insomma capire, no? Cioè, c'è una piazza intera che si muove, che vuole riportare, e qua non c'è una piazza intera ed è un po' un discorso diverso. Io il fallimento lo eviterei sempre in queste circostanze. Il problema è nato dopo, quindi dire che non ci ha messo i soldi mi sembra sempre un discorso molto riduttivo. Dire che non c'è stato nessuno, secondo me, a conti fatti, ad oggi non è così, Stefano, da quello che insomma si è raccolto. Quindi vediamo, no, che vi devo dire. Cioè,
1: esatto. Mi sembra una situazione adesso difficilmente sostenibile.
0: Esatto, difficilmente. Vai con un altro audio.
3: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Allora, su Leao, però io volevo spendere una parola, diciamo, in favore del ragazzo, perché io mi ricordo quest'estate, Marco, con te dicevo che secondo me Allegri si stava un po' incartando sul ruolo di Leao, cioè secondo me qualche colpa Allegri ce l'ha, nel senso che comunque si è intestardito a farlo giocare in questo ruolo di punta centrale, ma effettivamente non è il suo ruolo, ecco, nel senso che poi le abbia tutti i difetti di questo mondo, va bene, ma sicuramente Allegri non l'ha aiutato
0: penso che siamo tutti d'accordo qua, su questo, no? Credo che siamo tutti d'accordo che non l'ha aiutato, lui ci ha messo del suo, però non è stato aiutato. Però il rendimento di Leao è sempre stato questo, eh? Adesso quest'anno forse ha fatto peggio degli altri anni, però
1: è stato tra i migliori del Milan, cioè voglio dire, là in fase realizzativa là davanti credo abbia segnato 9-10 sì, gol, sì. Cioè voglio dire,
0: poi che lui non si trovava in quella posizione, lo ha detto, l'ha manifestato, insomma. Vai, ancora un altro audio.
4: Direttore Piccari, buongiorno. Buongiorno Stefano.
1: Ciao Salvo.
4: Ma quale direttore sportivo, direttore tecnico? Una squadra non ha bisogno né di direttore sportivo né tecnici, bensì di un buon allenatore e di un tesoriere che sa quello che deve spendere e quello che non può spendere. Il resto lo deve fare l'allenatore,
1: tesoriere,
4: perché è lui che ci mette la faccia, Salvo, ci mette la firma. Se va in Champions League, se non ci va, insomma, è l'allenatore che ne paga tutte le conseguenze.
0: Beh, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Ma no, Salvo, sai che ci seguo sempre con affetto, ma è tesoriere, insomma, voglio dire, è il proprietario, e le società sono strutturate così, Salvo. Quindi c'è bisogno di tutti, l'importante è che vadano tutti dalla stessa parte.
0: Vero. Ancora un altro, dai, 331 82 00 213.
5: Volevo esprimere un pensiero sulla questione Allegri-Milan, ma scusate, ma io non vedo, ma per quale motivo Allegri dovrebbe rinunciare a questa buona uscita? Ma il Milan, cardinale, si è sparato le pose, ha preso una decisione coraggiosa, licenziando tutti, e poi si crea il problema di dargli la buona uscita. Ma se non te lo puoi permettere, non li licenzi,
0: Io per certi aspetti sono anche...
1: Ma prima si discuteva tecnicamente il rapporto di lavoro. Allora, prima Simone, io sono intervenuto quando diceva è un contratto futurim. Che vuol dire contratto futurim? Diciamo, 2 anni ho firmato, 2 anni di contratto, il contratto è nel presente, non nel futuro. Poi tu mi licenzi in tronco e ne parliamo, o no, Marco? Cioè, se io devo andare un'altra parte ci mettiamo d'accordo, perché c'è un altro anno di contratto, non lo so, poi dopo bisogna conoscerli a fondo i contratti, perché se ci sono delle penali da pagare da una parte e dall'altra non sappiamo niente. Immaginiamo, però su questo io mi trovo d'accordo con l'ascoltatore, cioè lascia perdere poi il bel gesto, il discorso, diciamo, rinuncia ai soldi perché me ne vado in un'altra squadra ad allenare, ci sta. Però tecnicamente quando tu c'hai un contratto di lavoro e tu mi licenzi, ma io ne dobbiamo parlare quantomeno, poi sì, possiamo discutere il comportamento di Allegri,
0: no,
1: però
0: ma io sinceramente
1: non ha che a tutti
0: qua
1: i torti e vedere i suoi interessi.
0: Ma io su questa cosa non vi ho seguito oggi, l'ho detto anche a Simone.
1: No, ma io non dicevo
0: ero
1: che
0: d'accordo con te, cioè, nel
1: cioè
0: senso,
1: se tu firmi un contratto di 2 anni non è che l'anno successivo è futuribile. Sono 2 anni di contratto, uno l'hai fatto, l'altro ti ho licenziato, parliamo dell'altro,
0: sì, ma
1: contratto,
0: poi, ma poi Stefano,
1: dell'altro anno di contratto.
0: Non mi permetto di giudicare,
1: esatto,
0: questa cosa qua, perché è molto personale, esatto, cioè nel senso, poi
1: cioè, non è che uno
0: che vuole,
1: bravo, non
0: però
1: significa niente questa cosa demagogica, ma no, che ma uno a guadagna, allora deve saranno
0: cavoli,
1: cioè, di chi
0: non
1: ha
0: giudico,
1: firmato un contratto.
0: Non è questo che mi interessa di Massimiliano,
1: esatto,
0: Allegri, sono fatti suoi ed è libero di
1: se poi tu mi chiedi, Stefano, Marco, ecco questa è la domanda. Se capitava a voi, cosa questo è un altro discorso.
0: Non lo so.
1: Magari avrei rinunciato, perché non è che ma mi manchino i soldi, però
0: io oggi ho voluto sottolineare,
1: però non posso discutere Allegri sotto questo punto di vista, ma magari io lo discuto,
0: ma so fatti suoi.
1: Come mai non è qualificato, esatto, il Milan a 7 giorni dal termine, avere un maxi
0: di quello che lui
1: vantaggio
0: vuole fare, la buona uscita, non
1: però
0: buona
1: su queste cose qua sembra che Allegri sia attaccato ai soldi, che sia una brutta persona,
0: ma se attaccato ai soldi so problemi,
1: sì, ma non ci sto, ecco, capito il discorso, saranno a fare i suoi.
0: Ma poi penso una cosa,
1: questo contratto tu l'hai visto, hai letto? Chi ha firmato? L'ha firmato Allegri con Milan,
0: esatto,
1: quindi tutti fanno,
0: sanno tutto di tutti,
1: e allora portateci i contratti firmati.
0: Uno dei messaggi sembra che stanno dentro le trattative, io delle volte dico
1: ogni contratto è diverso dall'altro,
0: tifoso, che... manager, che cacchio sei, io delle volte non capisco.
1: Io allora discuto il fatto che quando tu firmi due anni non è futuribile, hai un altro anno di contratto, e quindi tu devi andare a vedere perché sei stato licenziato, se c'è qualcosa, quindi magari probabilmente c'è qualcosa in un accordo contrattuale.
0: Ma poi aggiungo una cosa,
1: poi
0: dipende
1: loro,
0: anche
1: insomma, fine, no?
0: Perdonami Stefano, dipende anche il rapporto che c'è, cioè hanno preso l'esempio di Conte, ma magari Conte si è lasciato in maniera amichevole con il presidente,
1: esatto,
0: perché c'è un rapporto particolare e hanno deciso di fare questa cosa. Ma Conte poteva pure
1: quando
0: pretendere
1: si dice
0: una buona uscita,
1: la risoluzione consensuale.
0: Ma se Conte pretendeva una buona la uscita, se lo avesse chiesta, era suo diritto. E io non mi permetto di dire: ma c'hai tanti soldi pure la buona uscita, ma sono fatti suoi. Io lo giudico per quello che è il campo. A me della persona,
1: esatto,
0: onestamente, a me pure quando dicono, faccio un altro esempio, mi viene adesso così: ma Gattuso è una brava persona, ma io non giudico la persona qui. A me non mi importa niente, anche perché io molti non li conosco, non ci sono mai uscito, non ci ho mai parlato, quindi certo, non giudico la persona, ma quello che fa, il lavoro, il contesto e le scelte, come fai a giocare a squadra, io non mi permetterei mai di giudicare la persona, ma che mi importa? Poi posso dire, mi
1: può
0: sta
1: fare
0: simpatico
1: o
0: antipatico,
1: ma al di là di questo,
0: cioè,
1: però secondo me un contratto non, per valutare questo tipo di uscite... Ci sono gli agenti, gli avvocati, i protagonisti,
0: loro,
1: i soggetti che hanno firmato questo accordo, e se c'è qualcosa che deve rivendicare una parte nei confronti dell'altra, è giusto che lo possa fare,
0: certo,
1: nei limiti,
0: certo,
1: nel rispetto delle leggi e dei comportamenti, delle regole che sono state sottoscritte. Poi mi dite, doveva rinunciare perché c'è un sacco di soldi, per me
0: ma dai, sentiamo un altro audio, dai, 331 82 00 13.
6: Beh, però il presidente ha detto chiaramente che se i tifosi non sia buono non è un grande problema, perché fare un aumento di capitali, sono parole sue, per cui sto tranquillo e aspetto di vedere una grande squadra che costruirà.
0: Vediamo Ube, io penso che questa sia una situazione che non è normale, è inutile, non è normale da tutte le parti, da entrambe le parti, come la vediamo non è una situazione normale,
1: no.
0: Quindi E a me crea tanta amarezza, proprio una amarezza incredibile alla situazione che si è arrivati. Quindi io non faccio il tifo né da una parte né dall'altra. Trovate una soluzione, che se trovi una soluzione che si ridia gioia di vedere una squadra, perché è una roba proprio,
1: Marco,
0: tutto questo conflitto interno, pure tra quelli che sono tifosi della stessa squadra, non
1: perdono,
0: se ne può più.
1: È un po' retorico e anche banale dirlo, però è così, ma ci perdono tutti.
0: Ma certo,
1: perché non è che Lodito vince perdono tutti, cioè
0: è una cosa insopportabile.
1: La Lazio appesa là che deve fare un campionato,
0: non è che c'è da vantarsi, perché uno dice non c'è niente di cui vantarsi in questa situazione,
1: cioè non vincono neanche i tifosi,
0: punto,
1: perché fai soltanto il male della squadra,
0: poi grande rispetto
1: per cui fai il tifo, per cui lavori,
0: ma
1: e
0: è una
1: cui...
0: roba proprio che quindi... brutta ed è un'immagine negativa, punto. Poi per carità, bisogna fare molta attenzione, perché poi è anche giusto rispettare, deve essere rispettata la passione dei tifosi, però i tifosi, dico sempre, devono fare i tifosi.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Purtroppo questi hanno scelto di fare questo tipo di manifestazione.
1: Sì, ma questa è una cosa però
0: molto civile,
1: molto
0: particolare. Però non è che... adesso fai cambiare. È una situazione.
1: In questa situazione chi ci guadagna?
0: Non ci guadagna nessuno.
1: Allora vedi.
0: Non ci guadagna nessuno.
1: Nessuno.
0: Ci guadagna nessuno. Però questo, bisogna dire, si è arrivati a queste situazioni molto per colpa di chi appunto dirige una società. Perché tu non puoi arrivare alla totale mancanza di rispetto dei tifosi. Questo è un... Poi ripeto che i tifosi devono fare i tifosi, e questo siamo tutti d'accordo, ma il presidente o chi gestisce una società deve rispettare il tifoso. Sono d'accordo. È quello che mette i soldi, perché è quello che va allo stadio, perché è quello che insomma sta vicino alla squadra. Quindi il rispetto ci deve essere. Poi possiamo non condividere le scelte, questo è un altro discorso. Perché poi un presidente può essere contestato anche perché fa una campagna acquisti sbagliata, sceglie l'allenatore sbagliato. Queste sono vicende di campo. Però quando dopo si entra sulla mancanza di rispetto, qui non va più bene. Vai con un altro messaggio che siamo quasi in chiusura.
7: Buonasera Maracanà, Gigi da Villa Cidro. Vi seguo ogni sera e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
7: Sto seguendo la discussione, se non erro Simone Braglia che dice chapeau a Conte perché rinuncia alla buona uscita, ma quando lui se n'è voluto andare dall'Inter perché decisero di far fuori qualche giocatore per il fair play, lui ha preteso 6 milioni e mezzo di buona uscita, quindi non vedo perché non la debba pretendere Allegri da licenziato, non esonerato, licenziato. Saluti.
0: Va bene, e ce ne abbiamo un altro?
8: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting, lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano, gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto
0: ma come
8: no,
0: fai a dire una cosa del genere? Ma stavi là dentro? Scusate ragazzi, cerchiamo di essere, non c'è stato il casting. Sai, ma avesse detto un procuratore, un agente... Come fate a dire non c'è stato il casting? Ma che ne sapete? O no, Stefano? Ma a me fa impazzire sta roba, cioè non
1: no,
0: c'è
1: però
0: stato il casting.
1: La sua versione.
0: Ma che ne sa- ho capito, è come se la dico io.
1: Non l'abbiamo però ascoltato fino in fondo.
0: Arrivano lo sentiamo, dai.
3: Ragazzi, Luigi da Novara. No,
0: quello,
3: sì,
0: quello
3: ragazzi,
0: prima se me lo puoi ridare, Andrea, scusa.
1: Giovanni.
0: Ah, allora t'ho mandato fuori fase io, scusa.
1: Sono stato io, dai. No, lui diceva che doveva firmare un precontratto. Questo diceva.
8: Ciao da Giovanni. No, sto seguendo, no, non c'è stato un casting. Lui ha chiamato, era indeciso fra Italiano e Allegri. Quando si sono incontrati con Italiano, gli voleva far firmare un precontratto e i procuratori di Italiano gli hanno detto no, aspettiamo prima un paio di giorni e poi vediamo. E invece poi quando ne ha parlato con Allegri ha detto sì, firmo subito il precontratto. E quindi questo leggero dubbio, diciamo, di Italiano l'ha spinto verso Allegri. Più Manna, che conosceva Allegri e voleva fortemente...
1: E quindi è quella versione di Massimo, no? È la versione di Orlando. Italiano era la prima scelta.
0: Per me ha sentito tutte e due. Come te metti a sentire tutte e due, sì. Quando senti due persone è un cast.
1: No, dico, però era la prima scelta italiana.
0: Ma può essere prima, no, seconda, però ha sentito tutte e due.
1: Ma mi curiosiva sapere questo.
0: Ti pare che non l'abbia sentiti tutte e due?
1: Sì, sì.
0: Dai, ma per cortesia, dai.
1: Forse avrà sentito qualcun altro.
0: Può essere.
1: Qualche mese prima, che però preferisce stare altrove.
0: Poi c'era pure Sarri in mezzo, ricordalo pure.
1: E Inzaghi?
0: C'era pure Sarri, pure Sarri era stato sentito.
1: Simone Inzaghi.
0: Ragazzi, dai. No.
1: Simone Inzaghi lo scarti?
0: Non lo so. Allora, e vai con un altro.
9: Ci concentreremo con il cervello ossigenato.
0: Vai con un altro audio, siamo quasi in chiusura.
1: Ci serve, presidente.
3: Ragazzi, Luigi da Novara. Sì, ragazzi, va bene tutto Allegri, però vogliamo parlare del fatto del disastro anche economico per il Milan, che non si è qualificato alla Champions. Cioè, Allegri è stato un disastro tecnico. Cioè, io voglio dire, va bene tutto, contratti o non contratti, ci vuole anche una bella faccia tosta però a chiedere dei soldi dopo un finale di stagione del genere. Un minimo di dignità ci vorrebbe, dai. Un po' tu. Io avrei proprio vergogna di andare a chiedere soldi. Ma, un saluto, ciao.
1: Vabbè. Qui non si discute. Libero di pensare. Ma chiede i suoi soldi.
0: Quello che gli aspetti.
1: Non è che... Ha firmato 2 anni di contratto.
0: Vai, forse l'ultimo, dai, ancora. 56.
10: Buongiorno, sono Giuseppe, volevo intervenire sul discorso palestra Dumfries.
0: Sì.
10: Ma per me, se vai a perdere un titolare come Dumfries, lo devi sostituire con un giocatore all'altezza di Dumfries. E quindi devi spendere i soldi, che si chiama Giovanni, che si chiama Palestro, che si chiama Pasquale, il livello è questo e i costi sono questi. Quindi l'Inter deve tirar fuori i soldi. E poi posso essere d'accordo che preferisci sceglierli per i giovani. Va bene, mi sta bene. Ma è questa la cifra, eh? Se non prendi Palestra 50, ne prenderai un'altra 45, cambia poco, eh?
0: Ma io contesto la valutazione di Palestra, per me non vale 53.
1: Un po' altina.
0: Poi o se lo prendono, come ha detto Ravezzani giorni fa, ha detto chi c'ha i soldi lo prende. Lo prendono, lo prenderanno, però per me rimane una valutazione eccessiva. Poi magari è un ottimo, sarà un ottimo acquisto, però insomma 50.

0: stato questo tentativo di rapimento da parte di Fabrizio Maiello di Gianfranco Zola, poi alla fine sono diventati anche amici, si sono conosciuti, li ha fatti conoscere Marco Cattaneo, e ce lo racconta questa sera Storie di Calcio, lo racconta
1: grande Marco,
0: e lo presenta anche qui a cura di Francesco Tringali. Poi ci sarà anche Football Rewind più tardi. Allora adesso noi ci fermiamo, ci rivediamo lunedì. Stefano,
1: ciao Marco, ciao a tutti,
0: buon fine settimana a tutti, ciao ciao ciao ciao.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big. E non solo, iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima. Anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra, che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, è molto giovane.

0: non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore, vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare. Ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon. Va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita. Ecco, io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente il posto, possa prendergli il posto.
1: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
0: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. I ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare. Ecco, bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali. E quindi, però, poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza. Ecco, però, se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai. Quindi, speriamo che se un allenatore, Gattuso, lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
1: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
0: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
1: Certo.
0: di pensare. Ecco, quindi o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
1: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
0: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene. Quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio, secondo me, che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito. E quando non hai uno spogliatoio molto unito, puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo. Quindi Allegri, lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
1: Chivu ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
0: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita perché ormai è una squadra esperta, quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Se arriverà tra le prime 8 e le prime 16, avrà molto, molto vita dura.
1: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
0: Ah, tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale, ecco. Però palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva, quindi se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente sarà per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre, anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
1: Certo.
0: quindi l'ha valutato quella cifra. Però non so dirti se è tanto o poco. Posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
1: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
0: Grazie
1: giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: a te. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
1: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma, le sensazioni sono molto positive, perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto, naturalmente, che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini, a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso, con la definizione del nuovo direttore sportivo, ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente. Entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA, e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° di luglio.
1: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente, per quello che è stato il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi, da questo punto di vista, sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi. Poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi, se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo, assieme alla proprietà, a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
1: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
2: Ma guarda, è la dimostrazione, e anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi, sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti, quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, vedi lo stesso Cristante, Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
1: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
2: Sì, sono sicuro che Dybala rivestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo e nello stesso tempo Dybala capirà che per rimanere anche la Roma, anche lui deve fare un passo in avanti, guardare quello che è. Da un punto di vista della felicità di vestire questa maglia e essere orgoglioso di rimanere a Roma, dato che è amato dai tifosi. Io penso che in questo caso i campioni come lui su questi valori ci lavora e farà di tutto per andare incontro a una società che sicuramente gli proporrà il contratto per un altro anno.
1: D'Amico è davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
2: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col mister, insomma l'equazione più giusta, no? E tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche se non sbaglio
1: Sì,
2: Paratici,
1: sì.
2: siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al mister, si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
1: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
2: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì quello che poi andremo ad affrontare è che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C, ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al... aiuto! Vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: Domani
1: sono un po' stanca. Ho un po' sonno, Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice? Stavolta non ho dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male. E quindi poi questo freddo, caldo... Lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
2: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo che soprattutto nel primo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava con il Brescia, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa di più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino che sarà poi riscattato dalle rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche le altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente, per cui da una parte sì sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Duca. Sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
1: sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato, perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, e il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti, perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia, però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
2: Sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze, detto che uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto. Quindi è chiaro, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo il giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio, per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita, no, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in campo due, anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feral Pisano, è stato bravo Pasini a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi, che sta facendo la differenza.
1: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione, e sono d'accordo anch'io quando dici, Luca, che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì sarebbe stato favorito, con l'1-1 tra l'altro col pari trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto.
2: Tra l'altro,
1: quella bella storia.
2: Tra l'altro, aggiungerei l'essere il calciatore determinante. Crispi, che nella gara dell'andata alla Righi, che segnò quel gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno dopo appena 50 secondi ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico, però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta alla profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore. Quindi, purtroppo la Serie B ha bisogno di un'altra quarta, una quarta squadra che deve completare con l'organico della serie cadetta, speriamo davvero che uno delle due, sicuramente uno delle due andrà, speriamo che vinca il
1: Eh
2: fair
1: sì.
2: play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, play-out, squalificati calciatori, ecco, speriamo che sia una
1: Eh
2: gara
1: sì, ho
2: pulita,
1: visto.
2: secondo me.
1: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa, vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente e insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
2: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Amodio a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso di restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non
1: Quello
2: so
1: sì.
2: se era in scadenza il tecnico salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come dico David, tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui, ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega a De Vito, che dovrebbe essere direttanzi, quasi sicuramente il direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato una sfida difficile, perché, ripeto, non si può sbagliare più a Foggia, quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che Longo, mister ormai di comprovata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
1: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
2: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quello retrocede, quello è problema economico, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la sale di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
1: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
2: Ma io
1: situazione
2: cambierei
1: del
2: anche questa
1: Pantera.
2: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
1: Ah, sì.
2: pagare ogni 3 mesi. Io lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese, secondo me, snellirebbe anche i presidenti a comunque affronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio e per quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto una forte propensione a mettere i soldi, perché se ci si mettono i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
1: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Buon weekend a tutti i telespettatori e ad ascoltatori. Un abbraccio a te.
1: Anche a te Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo, ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a farsi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni, sempre di più purtroppo, e quindi E quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però per le problematiche serie continuano a esserci. E quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati da quando iniziano a quando finiscono, e quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti, e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però non solo durante il campionato, ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, due tifoserie molto importanti che non c'entrano niente con la terza serie. E anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino a...
0: Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione. Intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo. Dicevo, vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Porto Gruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff, ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Matteo Ubaldi di Roma 1. Quindi insomma anche per Drigo di Porto Gruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda. Mister, eccoci. Parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, ma sono in macchina, e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte il Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé, e quindi non ha mai potuto inserire. Però si è rinforzato a gennaio, e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, in playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro. Ecco, la pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa importante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la sarebbe diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto della Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestraro, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A Tutta C.
2: Partita strana, stranissima. Non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente. Una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol. Ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì. Ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, perché le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio, di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Ascoli in quel momento.
3: Sì, sicuramente. Noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siamo stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare. Abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace, perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire. Siamo stati bravi, perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80. E nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
6: Abbiamo visto Mercati disperato dopo la fine. Ti chiedo tu, da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa, o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche a lui.
3: Sì, sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi io da mediano, da trequartista.
3: Beh, io la formazione non la faccio, no, quindi capisco, non so risponderti.
4: No, sei abituato a continuare a cambiare, no?
3: Beh, io come ho sempre detto, do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
6: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, immagino tu ti riferisca a forse al sospetto di mani, credo, di Milanese, e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
3: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri, e poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio al riguardo. Dai.
7: A un certo punto siamo andati un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
3: Ma in realtà noi non avevamo quest'idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno, e c'è tutto aperto, e non vediamo l'ora se domenica.

0: sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante, insomma vedremo quello che sarà. Da parte mia un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non è nel nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'era, a un certo punto c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera mister, un piacere di Sport Italia, buonasera, belle viste innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio, nel senso quali sono le cose positive che le sono piaciute di più, quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno che forse sarà completamente diversa rispetto a questa per tutta una serie di motivi?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere, col campo diciamo in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare e sono due squadre che si rispettano e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia

0: buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati a, e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà, ecco. No, io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo. No,
1: no,
0: dico, nel senso, non ho quella serenità, non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli. Questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita. No, per me è 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito, poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, e su mezz'ora di partita, poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità, era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me come nella vita bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione e poi però quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre, quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora, non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua. Ecco.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon venerdì a tutti, ci siamo, sta per avvicinarsi il momento del mondiale, ma noi non ci saremo, ce lo godiamo da spettatori ancora una volta, poi vi leggerò le parole anche di Giorgio Chiellini, ma ci siamo anche per la nascita del prossimo campionato di Serie A, perché oggi alle 18.30 parte il calendario, fate attenzione. Anzi, a proposito di questo, sarà la mia prima domanda all'editorialista Fabrizio Ponciroli, che aveva una missione, non so se l'ha compiuto o si è dimenticato. E allora intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da l'ottimo, come sempre, Andrea Maiocca in cabina di regia.
2: Fenomenale!
1: Fenomenale Maiocca in cabina di regia. E buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Fabri, buongiorno, ti sei ricordato di fare quella cosa? Intanto buongiorno.
3: Ma sai che non so di cosa stai parlando?
1: Della PEC, che dovevi mandare loro per dire: oh, ricordate degli internazionali di tennis, ora che fate il calendario, no, perché sennò poi ci dimentichiamo e succede un'altra volta il casino. Ah, ecco, possibilmente i derby non all'ultima giornata, insomma tutte queste cose succe qua, li hai avvisati? No, si è dimenticato, colpa tua.
3: Guarda, al volo, tanto sai che fanno le cose proprio all'ultimo secondo, appena concludo la trasmissione la mando.
1: Tra l'altro si farà con l'intelligenza artificiale, quindi non c'è bisogno più del cervellone, oramai ci sta sostituendo in tutto Fabrizio. L'anno prossimo faccio l'editoriale con l'intelligenza artificiale al posto tuo, che dici? Uno che imita te? Sono Fabrizio Ponciroli.
3: Potremmo stare qua a parlare per ore dei pro e contro dell'intelligenza artificiale.
1: Bravissimo.
3: È un argomento caldo,
1: molto,
3: e difficile da affrontare,
1: molto,
3: perché ognuno ha la sua, ma non c'è una linea comune. Soprattutto quello preoccupante è che i regolamenti, diciamo così, sono po' fallaci, mettiamola così,
1: diciamo un po' leggermente fallaci. Ma tu ti fideresti di, cioè ti fidi di un calendario fatto dall'intelligenza artificiale? Con tutti i rispetti, sicuramente meglio dell'intelligenza umana, visto diciamo quello che è successo negli ultimi anni, dove l'intelligenza umana ha perso qualche colpo, probabilmente un po' di distrazione, diciamo così. Però siamo sicuri che è certa al 100%, insomma un'occhiatina gliela darei comunque, vabbè, comunque oggi...
3: Ma beh, l'occhiatina si dà a prescindere, ovvio, però l'hai detto all'apertura della trasmissione, cioè andiamo verso quella direzione in moltissimi ambienti, quindi dobbiamo accettare... tutto cambia, caro mio, solo noi invecchiamo, ma tutto cambia.
1: Come diceva il banchiere di un nostro collaboratore, un nostro amico... Poi arriverà un momento in cui evidentemente noi saremo pagati per stare a casa e consumare i prodotti, perché tanto a lavorare ci penserà. Va bene, mi accontento, diciamo, può essere carina come soluzione.
3: Ci adegueremo
1: anche,
3: a questo.
1: Fabrizio, chi diciamo non ha fatto lo sconto neanche di un centesimo è il signor Dusan Vlahovic. Io ti dico che mi è venuto stamattina quando mi sono svegliato una sensazione, però questo significa proprio avere una grande considerazione di Comolli e della Juventus, che in realtà in questo momento sembra più confusa che meritevole di considerazione. Però intanto cosa ne pensi di questo finale di storia?
3: Beh,
1: dallo scenderò
3: l'inferno
1: con te al ma posso guadagnare quanto David? E poi loro che gli rispondono: sì, ma perché pensi di guadagnare più di Yıldız? A me sembra, queste sono cose rivelate dalla Repubblica, mi sembra una cosa abbastanza infantile, però vabbè.
3: No, io sono contento che sia finita, una querelle inutile, rimango sempre della mia idea, e tu la conosci, non ho mai considerato Vlahovic il 9 della Juve, mi sarebbe piaciuto averlo come seconda opzione, lui ha un ego smisurato, è convinto di essere un attaccante di primissimo livello, magari lo dimostrerà altrove, dove lo pagheranno quanto vuole, però lato mio ha fatto bene la Juventus a restare ferma sulle sue posizioni, l'ha tirata fin troppo lunga, e Vlahovic sì, si continua a ripetere che era legato alla Juve, che è la sua squadra del cuore, no, Vlahovic ha un ego veramente importante e crede di valere come i numeri uno d'Europa nel suo ruolo. Alla Juve non l'ha dimostrato, è stato strapagato, e vediamo se altrove riuscirà a smentirci, però non una grande perdita.
1: Guarda, io...
3: ma anche se fosse rimasto, l'ho sempre detto, non come prima punta titolare, cioè ripartire con un nuovo progetto, con Vlahovic scelta numero uno dell'attacco, secondo me sarebbe stato un grave errore. Se invece mi dici c'è Vlahovic e qualcun altro, allora avrei firmato subito.
1: Guarda, io la penso molto come te, nel senso che anche io non mi strappo le vesti per Dusan Vlahovic, perché metto sul piatto della bilancia tutto quello che ha fatto in questi 4 anni, onestamente ha deluso. Se poi ti presenti con certe cifre e non ti rimetti in discussione, ecco, sarebbe stato molto intelligente dire facciamo un contratto ponte sia per me che per voi, io per dimostrare, voi per pagarmi quello che mi potete pagare in questo momento. Significherebbe attaccamento, significherebbe anche mettersi alla prova, invece evidentemente non è così. Pare, la prova non l'abbiamo, che poi nell'interesse del Napoli sia già arrivata una risposta, vogliamo 12 di base fissa e 20 per diciamo insomma alla firma. E chiaramente immaginerà la risposta di De Laurentiis. Detto questo, mi ritornano in mente le parole di Chiellini, che dice certo a queste cifre in Italia non resta.
3: Sì, Chiellini che però insomma secondo me poteva esprimersi anche in maniera un po' più diretta sulla questione, perché qui mi sembra che stiamo esagerando nella valutazione di giocatori che non dimostrano nulla. Prendo Vlahovic come esempio, ma ce ne sono tanti altri. Non mi piace il fatto che, visto, considerato che in Premier League si possono spendere cifre folli, allora anche le top club italiani possono spendere per un giocatore X. No, cioè noi siamo diventati un mercato povero, e mi sembra assurdo che un entourage come quello di Vlahovic, che sono sicuramente iperprofessionali, non capiscano che la Juve non può dare tutti quei soldi ad un giocatore singolo, soprattutto dopo, diciamo, l'ultima stagione. Però tutte le 4 stagioni, tanti momenti bui e pochi di luce, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore ecco, facciamo il paragone con Leao, per essere chiaro. Almeno Leao ha fatto un anno in cui è stato straordinario. Il Milan ha vinto lo scudetto con Pioli grazie a Leao, su questo penso non ci sia dubbi. Poi ha deluso tanto, però l'ha avuto il momento di gloria. Vlahovic ha avuto un momento di gloria alla Juve, io non me lo ricordo.
1: La finale di Coppa Italia, che hai fatto il gol decisivo, sì, però sì, al di là di questo,
3: una partita singola, ma una stagione dominata da Vlahovic non me la ricordo. Ha fatto dei momenti buoni, quando è arrivato è partito bene, ha avuto anche nel secondo anno un buon risveglio, però in generale, cioè, voto all'avventura di Vlahovic alla Juve, magari coinvolgiamo anche
1: chi ci
3: sta ascoltando, ma 5,5 io di più non riesco a dargli.
1: Secondo me già, poi tra l'altro, no, quando lui ha detto ma io posso guadagnare quanto David, io gli avrei risposto non vuoi guadagnare quanto Yildiz. Ti ricordo che l'ultimo anno hai preso 12 milioni, tu vali, esatto, due volte, cioè vali queste cifre con onestà? E invece ognuno guarda al proprio tornaconto personale. Detto questo, te lo aspetti in Italia o all'estero, bravo? Cioè
3: no, in Italia no. In Italia no, sicuramente, se resta su quelle cifre. E quindi, visto che non ha trovato l'accordo con la Juve, resta su quelle cifre. All'estero sì, perché sono convinto che ci sarà qualcuno che investirà su il grande colpo, però auguri, cioè nel senso, magari è il grande colpo, ma magari no. Guarda, lo volevo scrivere anche nell'editoriale, cioè Vlahovic si dovrebbe guardare allo specchio e dire ma io valgo Osimhen?
1: Esatto,
3: è l'unica domanda che dovrebbe farsi. Cioè, se lui è convinto di valere come Osimhen, ho preso Osimhen per far,
1: sì,
3: capire,
1: per fare,
3: no,
1: esempio della qualità di attaccante che merita,
3: esatto, cifre. Allora puoi chiedere 12 milioni. Allora secondo me li puoi chiedere. Se invece qualche dubbio ce l'hai, magari guardando anche le ultime prestazioni, allora magari dovevi fare un passo indietro. Per me non vale Osimhen, ma neanche al meglio della sua condizione fisica. Però se lui è convinto, vorrà dire che qualcuno gli darà quei soldi e poi starà a lui smentirci, come sempre è già successo in passato, che prendessi una cantonata, quindi non sarebbe la prima. Però non sono, cioè non, non è che ci sono rimasto male che se n'è andato,
1: No,
3: sono sincero, cioè nel senso, sì, secondo me non abbiamo perso Ilves.
1: E qua arriva il ragionamento che nella migliore delle ipotesi potrebbe essere stato un grande ragionamento della Juventus. Non so se è casuale, non so se è reale. Cioè, io immagino, no, stamattina ci pensavo, magari la Juventus, perché mi domandavo, ma è possibile che bisognava arrivare a 4 di giugno per prendere questa decisione? E invece magari poteva essere quel discorso da fare per dire, io fino all'ultimo ho cercato di tenerlo, lui ha sparato alto, e quindi se ci fai caso adesso, non solo tu, non solo io, ma la gran parte dei tifosi, la ragione la dà la Juve e le colpe le dà Vlahovic. E quindi potrebbe essere anche quella strategia, come per dire, non vi preoccupate, lo sostituiremo al meglio. Un po' come ha detto Ferrero, il presidente della Juve, che ha detto con queste cifre la gamma dei giocatori da poter prendere si allarga. Cioè, come a dire, a questi livelli ce ne sono tanti di giocatori più bravi, probabilmente, o comunque da poter prendere. Potrebbe essere stato anche un modo per salutarsi con Vlahovic mantenendo la ragione di aver fatto bene.
3: Ma non lo so,
1: Troppo sofisticato, diciamo.
3: Sì, io credo che davvero erano convinti che facesse un passo indietro, ma proprio fino all'ultimo, perché probabilmente c'era anche una questione, non dico di riconoscenza, ma di dire vabbè, facciamo, l'hai detto tu bene, facciamo ancora un anno per vedere come vanno le cose, un contratto ponte e poi decidiamo. Ricordiamo che è ancora piuttosto giovane, quindi non è che andiamo a inficiare una carriera, è un anno insieme, vediamo cosa succede, magari vai alla grandissima e quindi poi li abbiamo i soldi per pagarti, oppure va male e te ne puoi andare alla fine del prossimo anno. Però, ripeto, credo che lui abbia un ego veramente smisurato, cioè lui si sente uno dei 10 migliori attaccanti in Europa, e se sei così convinto nel bene o nel male, vai per la tua strada, e la sua strada è andare in un club dove si sente il re, re sia dal punto di vista tecnico, e secondo me qua non lo sarebbe stato,
1: no,
3: sia dal punto di vista economico. Quindi mi pagate perché valgo. Vin, il bello di queste cose è che poi arriva il campo.
1: Già.
3: Il campo è l'unico che può dare un verdetto finale.
1: Già.
3: Se andrà in Premier League farà benissimo, bravo lui, peccato per noi. Se invece non dovesse andare bene, tutti potranno dire grazie a Dio se n'è andato. Cioè, sono solo due le strade.
1: Guarda, io direi addirittura se fa bene altrove, tutto sommato nemmeno il rammarico mi tengo, perché lui ha avuto 4 anni per far bene alla Juve, quindi vuol dire
3: anch'io,
1: che la Juve non funziona.
3: Uguale.
1: Quindi se uno lo tieni per un anno, poi va via e fa bene, là puoi dire, sai, forse ci avremmo lavorato, ci si poteva lavorare in maniera diversa. Detto ciò, l'alba del nuovo giorno è arrivata, i nomi, uno è un evergreen, Colomani, l'altro è la nuova idea, Sorloth. Un attacco della Juventus con Colomani, Sorloth, ti piacerebbe, sì, e perché?
3: No. No, perché Colomani, sì, da noi non ha fatto male. Tutti dicono è stato straordinario, ha fatto il suo lavoro, punto, ma non mi ha rubato l'occhio. E poi comunque è riduce da una stagione fallimentare, fallimentare. Poi ognuno può girarla come vuole, ma non è stata una gran stagione. Sorloth non male, ha la fisicità, secondo me Simeone lo sfrutta male. Però ecco, Sorloth attaccante di riferimento, è il discorso di prima, noi purtroppo, e Vin fai parte della mia schiera,
1: sì,
3: siamo abituati ad attaccanti davvero da Juve, cioè è difficile passare da Higuain a Sorloth,
1: vabbè,
3: un esempio.
1: Certo, però quei giocatori non li puoi prendere più.
3: Lo so, però non li puoi prendere, allora a questo punto che cosa ti dico? Preferisco investire su un giovane, 3, ma almeno 3 giovani, un attaccante esperto, che chissà, magari è il re di Vivo Milik, ma almeno me lo costruisco io. Cioè, nel senso, vado a prendere un Colomani che so già che cosa può darmi, sia nel suo massimo sia nel suo peggio. No, allora preferisco puntare su qualcosa di giovane, tenermi il classico attaccante esperto che mi dà una mano, però non lo so, investire tutti quei soldi su Colomboigny e Sorloth, boh, mi sembra un prendere tempo. Cioè, alla fine sei talmente messo male che forse è meglio provare un paio di scommesse, sempre avendo però l'attaccante esperto. E guarda, io sono convinto, purtroppo non ho la certezza, ma sono convinto che arrivi alla Juve tenere Vlahovic e cercare due o tre giovani di belle speranze e dire ok, vediamo come crescono questi. Guarda, perché è l'unico modo.
1: Tra l'altro Spalletti nella tournée probabilmente darà spazio a due o tre giocatori di livello della next gen per cercare di lavorarci, e questa potrebbe essere sicuramente un'altra strada.
3: Questo è buono.
1: C'è un nome che a me stuzzica tantissimo, voglio sapere che cosa ne pensi, poi ci sentiamo la nota audio che è arrivata, magari ci rispondono e ci danno un voto a Vlahovic. Gonzalo García,
3: sì,
1: è
3: uguale.
1: Un nome, a me piace molto. Certo, poi pensare al 5 giugno 2026 che se proprio dovesse scegliere Real Madrid il giocatore preferirebbe il Como alla Juventus, ti fa capire che strada ha intrapreso negli anni la Juventus.
3: Ma è questo il problema che abbiamo, Adesso poi magari ne parleremo. Ma il Milan aveva scelto un allenatore e questo è andato a Liverpool. Cioè, ormai il calcio italiano è il calcio portoghese di qualche anno fa. Cioè, vai lì se non hai alternative. È brutto da dire, ma è così, ragazzi. È inutile far finta. A me fa anche abbastanza sorridere, soprattutto questo periodo in cui si parla tantissimo di calciomercato, come è giusto che sia. Ma si parla di calciomercato come se fossimo ancora in grado di decidere il calciomercato. Non è così, non è così. E anche i nostri top club non hanno la forza per sedersi ai tavoli importanti. Cioè, entriamo al casino, ma siamo alle macchinette. Cioè, noi non ci sediamo a blackjack. Non abbiamo la pecunia e, attenzione, la PIL per poter portare qua gente. Il calcio italiano non piace. Cioè, ragazzi, se tu guardi una partita di calcio, io mi metto nei panni di chiunque che si guarda una partita di calcio italiano e poi si guarda una partita della Premier, una partita della Liga, una partita della Bundes, una partita della Primiera Liga, quindi Portogallo. Ragazzi, c'è una differenza sostanziale. E quindi a me dispiace, perché noi abbiamo vissuto un periodo in cui alzavamo il dito e c'era la fila per venire da noi. Adesso alziamo il dito e gli scarti, tra virgolette, o gli espertoni, quelli in su con l'età, oppure i giovani che ci provi e vedi come va. Ma non ce l'abbiamo la forza di fare il grande colpo, purtroppo non ce l'abbiamo. E attenzione, e adesso c'è una Turchia che sta prendendo piede, cioè l'ha fatto nel volley, adesso lo farà nel calcio, quindi anche la Turchia diventa un rivale importante. Siamo messi male, guarda che siamo messi male, ma è per quello io continuo a insistere su questo tasto. Mal che vada, proviamo coi giovani. Magari ti va bene, su 5 trovi uno che è veramente forte.
1: Magari.
3: Sicuramente non li paghi come un esperto,
1: Certo, certo, chiaro. Perché hai la possibilità di crescertelo tu, magari diventa anche un po' il tuo assegno che incasserai un giorno, visto che la Premier ha dei soldi, che non possiamo permetterci. Nota vocale.
3: Guarda, per chiudere,
1: sì, vai.
3: Pensa solo all'esempio, ma ci avrei già pensato, di Palestra.
1: Sì.
3: Ha fatto una stagione
1: e già vale 50 milioni, certo.
3: Bravissimo. Una stagione ad altissimi livelli in Italia, e vale 50 milioni. Quindi io dico, ma proviamo sti giovani, magari due o tre palestre in giro li troviamo, ma che vada le rivendi a 50 milioni, che non mi sembra male in questo periodo, visto che c'è chi può pagare quei soldi lì. Non noi, ma in Europa c'è, in Arabia c'è, quindi...
1: Certo.
3: Per me la direzione l'unica è quella.
1: È quella lì, io la condivido molto. Sentiamo un po' che pensano i nostri amici, vai.
2: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta.
1: Ciao Marco.
2: Volevo fare innanzitutto, per quanto riguarda Vlahovic, va benissimo, avete detto tutte le cose giuste, era arrivato il suo tempo e alla fine quando se l'amore non scatta e finisce lì, se una delle parti non conclude. Tornando alla difesa, si parla di Carlos Augusto, non so che ne pensate. E poi un'altra considerazione: se dovesse partire Bremer, sicuro sarebbe qualcosa come altri giocatori, come numero, però Gatti secondo me andrebbe più valorizzato. È vero che fa gli errori, però ci vuole quel tipo di gente con carattere. Che ne pensate? Ciao, buona giornata, Marco Moretti.
1: Allora, posso dire un attimo la mia e poi ti lascio la parola subito a te. Ci sono in tanti che difendono Gatti, l'appartenenza, il carattere, eccetera. Tutto giusto e tutto vero. Io sono il primo a dire che secondo me una squadra come la Juventus, come il Milan, di cui anche parleremo, ha bisogno di ritrovare gli uomini dietro il campione, quindi l'appartenenza, la grinta, la voglia. Poi però ci devono essere anche le qualità. Secondo me Gatti quelle qualità, almeno dal punto di vista difensivo, non te le garantisce, soprattutto se vuoi alzare il livello. Quindi su Gatti ho queste idee, voglio sentire la tua. Se parte Bremer, la spesa potrebbe essere fatta ancora all'Atletico Madrid, e che si parla di José Jiménez. E allora ti chiedo, in quel caso la Juve ci guadagna o ci perde?
3: Allora, se parte Bremer ci perde a prescindere, perché è l'unico buono quando è sano che abbiamo lì dietro. Quindi purtroppo ci perdiamo se va via Bremer, e probabilmente andrà via, soprattutto se dovesse fare un buon mondiale, perché il mondiale inciderà secondo me sul futuro di Bremer. Detto questo, la penso esattamente come te su Gatti, e non ci siamo messi d'accordo.
1: No, assolutamente.
3: Gatti è un buon, diciamo così, elemento per lo spogliatoio, per gli allenamenti, per la gara, per dare una mano, ma non può essere un titolare alla Juve. Cioè, su questo mi spiace, ma non cambierò mai idea. Poi che sia uno che ci dà l'anima come Locatelli, che ci sia, che abbia questa forza interiore di andare oltre le proprie qualità tecniche, non ho dubbi, ma mai lo metterei titolare nella mia Juve ideale nel prossimo anno. Infine, Carlos Augusto, io tutto l'anno che lo vedo Carlos Augusto, sì, buono, ma non ti cambia nulla.
1: No,
3: non ti cambia nulla, è un buon giocatore che all'interno di una squadra forte non sfigura, ma non è un punto cardine, quindi non lo so. Io spero, anche lì mi auguro che alla fine, se proprio devi, torno al discorso di prima, proviamo, magari troviamo qualcosa al nostro interno che ci possa dare una mano. Ricordiamo che Savona comunque la sua carriera la sta facendo, quindi potrebbe anche accadere che troviamo qualcosa di buono internamente. Però se parte Bremer è un problema. Già hai un problema in attacco, hai un problema a centrocampo, hai un problema in porta, e se parte Bremer hai un problema in tutti i ruoli.
1: Sì, condivido, anche se l'ultimo Bremer io sarei anche disposto a sacrificarlo, perché secondo me questo è anche l'ultimo anno in cui puoi guadagnare certe cifre, poi dall'anno prossimo magari rischi di non guadagnarle più, però è chiaro che devi...
3: No, hai ragione, l'ultimo Bremer anch'io, però secondo me fisicamente non è mai stato al top, cioè gli do quell'alibi, sì. Però sono d'accordo con te, l'ultimo Bremer non era quello della passata stagione,
1: no, certo,
3: di due anni fa. Però secondo me ha inciso moltissimo la condizione fisica.
1: E forse anche un po' di, come ti posso dire, assuefazione alla Juve, la voglia di cambiare anche da parte sua, quindi a volte poi finisce semplicemente il tempo. Allora, ti voglio fare quest'altra domanda. Dumfries, Real Madrid. Vlahovic, altri lidi. Ti aggiungo anche le parole di De Laurentiis, che secondo me ha fatto bene, ancora una volta. Sai che non ho grandi, però... non sbaglia quasi nulla ultimamente, devo ammetterlo, quando ha detto, dopo lo sfogo di De Bruyne, non ha appoggiato, avrebbe potuto appoggiare e dire sì, per questo ho cambiato l'allenatore, sai, un po' come faceva prima, invece qua non ha gradito e probabilmente ha detto, se De Bruyne se ne vuole andare, se ne troveranno altri, quindi probabilmente accompagnato alla porta anche De Bruyne. Che cosa significa questa continua fuga di, tra virgolette e senza virgolette, in alcuni casi campioni dal nostro campionato?
3: Allora, su De Laurentiis anch'io sono rimasto stupito piacevolmente, anche perché De Bruyne è un altro che dovrebbe guardarsi allo specchio.
1: Va bene,
3: ma
1: però...
3: come mai Conte non ha mai puntato su di me? Non è che magari non sono più il De Bruyne di qualche anno fa? Però qua sembra che sono tutti fenomeni.
1: Sì, bravo, e vengono a insegnare tutto qua, perché noi siamo in disastro.
3: Cioè, purtroppo molti non capiscono che quello che hai fatto in passato conta zero. Conta zero, conta quando ti ritiri, ma mentre stai giocando conta zero. Tu puoi essere De Bruyne, ma se non fai il De Bruyne è normale che non sei considerato come vorresti. Ma basta vedere Modric, no?
1: Sì.
3: Modric è arrivato e ha fatto il Modric, ovviamente sì. Ha 40 anni, ma ha fatto il Modric.
1: E andrà via anche lui, no. Aperta e chiusa parentesi.
3: Beh, ma lì va via per altri motivi. Secondo sì. me non è tanto una questione legata. Per
1: no,
3: me
1: non si porterà un bel ricordo con sé, però.
3: No, no, però si porterà il bel ricordo di aver dato il 100%. Ecco, lui può guardarsi allo specchio e dire: ho fatto tutto quello che potevo. Su questo non ho dubbi. Poi sai, il fatto che se ne vanno tutti, beh, ma torniamo al discorso di poc'anzi, cioè non c'è da sorprendersi. Io scherzando dicevo un paio di giorni fa, è già tanto che non perdiamo Lautaro, che fosse l'ultima stella che abbiamo nel nostro campionato. Ha sposato la causa nerazzurra e penso resterà fin quando potrà all'Inter. Ma gli altri, cioè, ce ne sono pochi innanzitutto, e poi comunque ci sta, Dumfries se ne va dalla miglior squadra italiana, ricordiamolo, ma ti chiama Real Madrid, e purtroppo non è così facile dire di no.
1: Certo. Soprattutto cioè,
3: se Real Madrid dovesse chiamare Ildiz, che ha giurato amore eterno alla Juve, ma secondo voi non ci pensa? Ma certo che ci pensa, ma come chiunque, è così, noi campioni non abbiamo più, ma continuo a puntare, a battere sempre sullo stesso tasto, è il momento di tentare qualcosa di diverso, è il momento di provare a tirar su qualcosa di nuovo, di giovane, e magari ci va bene, no? Guarda, non so chi l'ha detto, ma ha fatto una riflessione bellissima. Cioè, noi dal nulla è venuto fuori Sinner, dal nulla è venuto fuori Antonelli. E cacchio, ma da quanto tempo dal nulla non viene fuori un Roberto Baggio? Che ne so, anche prendendo esempi stranieri, uno Zidane. Cioè, noi non riusciamo a tirar fuori, ripeto, dal nulla, perché il nulla siamo a livello calcistico, qualcosa che dici, eccolo. È lì che secondo me bisogna essere bravi a tenerselo il più possibile, però devi essere fortunato. In questo momento, vista anche la nazionale, io non ho visto poi così tanti talenti su quali ci metterei la firma, ecco.
1: Ultimissima che ti faccio invece sul Milan, e ti dico qua si aspetta, c'è l'ultimatum di Ragnik intanto, ma per adesso non c'è ancora nulla. Per di più sono uscite quelle voci che sapete, di dominio pubblico, non le approfondiamo, attendiamo gli sviluppi, che riguardano Tare e quello che è successo in Albania, che lo vedo coinvolto a livello penale. Però siamo al 5 di giugno, una società come il Milan, che viene da un'annata assolutamente deludente, ancora non ha nulla, società, futuro conclamato di giocatori, allenatore, nulla.
3: Guarda Vin, il calcio di oggi, soprattutto quando è in mano a proprietà americane, è così, hanno un'idea del calcio che non è la nostra, non riescono ad adeguarsi, perché anche Cardinale, sì è vero, ha fatto piazza pulita, ma è stato più un gesto di ribellione, come dire, ok, adesso prendo in mano tutto io, adesso faccio a modo mio. Però se poi non hai la conoscenza del calcio italiano, è difficile. Cioè io sono sicuro che loro volevano Irola, ma ne sono certo, non ho dubbi.
1: Sì.
3: Però il problema è che non è che vai da Irola e ti siedi a un tavolo e dici ok, sono il Milan, ci mancherebbe altro, 15 minuti firmiamo. No, non funziona così. Irola avresti dovuto contattarlo tempo addietro, un progetto serio, sapere chi sono i dirigenti, sapere che giocatori avrebbe avuto a disposizione. Ci sono tante componenti che portano ad una firma. È arrivato il Liverpool e ci ha messo veramente 15 minuti. E quindi purtroppo mi spiace, ma il Milan sta andando incontro ad una situazione drammatica. drammatica, perché almeno prima potevi prendertela con qualcuno, adesso te la prendi con chi? Con Ibrahimovic, perché è l'ultimo che è rimasto. Ma a chi affidi questa squadra, sia a livello dirigenziale che soprattutto tecnico, e soprattutto come intervieni su questa rosa? Cioè, l'unica cosa che sappiamo, anche lì potremmo stare qua a parlarne 20 ore, è che Leao ha deciso di dire che se ne va, che è un'altra follia, follia. Non puoi andare in Portogallo e dire ok, il mio periodo al Milan è finito. No, ci fosse stato un dirigente, sarebbe dovuto andare in Portogallo e dire oh, adesso fai un'ulteriore conferenza stampa e specifichi che non volevi dire quello. Detto questo, ti va via Leao, non hai più Modric, Rabiot punto di domanda, e quindi cosa fai?
1: Che sai già quando si muove
3: Allegri. Rosso nero, sono sincero.
1: No, direi assolutamente di no, momenti non facilissimi. Abbiamo il tempo per un'ultima nota audio e poi ci salutiamo.
4: Buongiorno Vincenzo.
1: Ciao, buongiorno.
4: Io fossi nella Juve proverei a prendere un tipo Pellegrino del Parma, un grande giocatore, però una scommessa, no? Non so, forse andrei su uno di quel tipo. Non penso che non costi neanche tanto e penso che accetterebbe subito la Juve. Non so, Stefano da Fermo.
1: Che ne pensi?
3: Hai ragione, hai ragione. Certo, poi bisogna vedere se il Parma, quando sente il nome Juve, non esagera con
1: le richieste.
3: È quella l'idea, sì. Io sono d'accordo, cioè è quella la linea, può essere Pellegrino come altri, però la mia idea è proprio quella, cioè alla fine sei messo talmente male che ok, proviamo due, tre scommesse, vediamo cosa succede, sempre avendo però un giocatore esperto. Tu devi avere un giocatore esperto che quando non sai che cosa fare lo metti dentro, quello lo devi avere. Nel mio mondo ideale è Milik se torna a essere un giocatore vero, ma non scommetterei mai più su Milik. Però sì, sono d'accordo, è un'idea che condivido al 100%,
1: sì,
3: perché serve una scommessa, non hai alternative,
1: certo.
3: Cioè non puoi andare, tutti dicono bisogna prendere Salah.
1: Ho capito.
3: No, ma poi, attenzione, io ho visto Salah l'ultimo anno. Fisicamente non è Salah che ci ricordiamo noi, eh.
1: E se perde fisicamente perde anni. Tanto del suo potenziale, eh. Poi
3: esatto.
1: In Italia basterebbe, però non è la stessa,
3: esatto,
1: cosa.
3: Poi certo in Italia probabilmente farebbe la differenza comunque,
1: certo.
3: Però tu investi tutto il tuo capitale su un giocatore ultra trentenne che ha perso lo smalto e se ne sono accorti anche al Liverpool, e poi un giocatore che secondo me ha dato talmente tanto nella sua carriera a livello fisico che è in grado di gestire una stagione intera, non lo so. Quindi per quello sono convinto che è meglio puntare su una scommessa giovane. Poi se arriva Salah sono felicissimo, non è che dico
1: ah,
3: non lo
1: voglio. Certo, ma un regalino niente male, però sicuramente i ragionamenti poi i prospettici ti portano su altre strade. Grazie a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, un grande abbraccio.
3: A voi, alla prossima.
1: Noi ci fermiamo, caro Andrea Maiocca, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia Rotocalcio con il collegamento da Firenze con Lorenzo Di Benedetto, poi avremo alle 12.05 Raffaele Garinella e poi altri approfondimenti che ti faccio sapere. Sei troppo curioso, tra poco saprete tutto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia, pronti?
2: Fenomenale!
1: Fenomenale! Adesso mi abituo a Maioccone, dopo Giorgio Solari mi abituerò ad Andrea Maiocca. Detto questo, noi adesso invece non ci abituiamo mai ai contenuti editoriali dell'ottimo Lorenzo Di Benedetto, Tutto Mercato Web. Ciao Dibbe, buongiorno.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti. L'hai venduto Sorani?
1: L'ho venduto, però praticamente dicono che forse mi fanno sapere se mi danno in cambio Gonzalo Garcia. È indeciso tra Como e Radio Bianconera. Ha detto già no alla Juve, però in realtà ti capisci come siamo combinati, caro Dibbe. A proposito di come siamo combinati, e tu giustamente dici: Dumfries se ne va, e Vlahovic se ne va, e De Laurentiis accompagna De Bruyne alla porta. Che stiamo diventando?
3: No, cosa stiamo continuando ad essere?
1: Ecco, bravo, che è meglio.
3: Il problema è quello. Il problema è che insomma siamo un campionato sempre più povero, siamo un campionato dove comunque i giocatori migliori, anche se non ritengo comunque Vlahovic uno dei migliori giocatori della Serie A, però
1: ne prendo due, grazie.
3: Comunque vanno via i giocatori più importanti, quelli che costano di più, quelli che decidono di più, perché Dumfries è una perdita importante per l'Inter, molto più di quello che si possa pensare, secondo me, perché è vero che quest'anno è stato infortunato, quindi è vero che l'Inter non poteva fare niente, perché comunque questa clausola c'era già l'anno scorso, sì. È andata bene l'anno scorso all'Inter che nessuno l'ha attivata. Quest'anno insomma era abbastanza scontato, no, che per 20 milioni un giocatore come Dumfries tu lo possa perdere,
1: non ti prendi manco Rugani a quella cifra oggi,
3: appunto. Quindi, però, dicevo, è una perdita molto importante, perché l'Inter andrà su Palestra. Palestra è uno dei migliori esterni difensivi italiani che ci sono in giro. Sarebbe bene appunto lo prendesse una squadra come l'Inter, che è la squadra più forte in questo momento in Serie A. Quindi, contento per Palestra, contento per l'Inter che prende Palestra. Ma l'Inter perde 10 gol, c'è poco da fare, perché Palestra non segna quanto segna Dumfries, perché Dumfries ha risolto delle partite che solo uno come lui poteva fare. Quest'anno è stato infortunato tutto l'anno e ha fatto allora quella vittoria col Como, a Como, dell'Inter è stata forse la vittoria più importante della stagione dell'Inter. E comunque è stata decisa da una doppietta di Dumfries. L'anno prima ha fatto doppietta contro il Barcellona in Spagna nelle semifinali di Champions League. Cioè, qui stiamo parlando di un giocatore che, con tutti i suoi limiti tecnici, perché comunque non è uno tecnicamente eccelso per fare l'esterno, non è Maicon, no?
1: Non è Maicon, lo faranno diventare Maicon, ma non è Maicon al momento.
3: Però è un giocatore che quando un esterno di un centrocampo a 5 che aveva due occasioni da gol a partita. Sì. Quindi quella o ce l'hai o non ce l'hai, cioè Palestra è difficile, no, che possa arrivare, avrà altre caratteristiche sicuramente, però l'Inter deve trovare quei gol di Dumfries da un'altra parte. Poi per il resto
1: spendendo già un cinquantino, però
3: esatto,
1: impieghi praticamente quasi tutto il tuo capitale, penso, che non è che è infinito.
3: No certo, però diciamo che investe 30, no, perché se 20 se 20 arriva da Dumfries,
1: recuperati da Dumfries 30 35 diciamo, certo.
3: Quindi però bisogna vedere se bastano, bisogna vedere poi se entra nei club di Premier League. Se entra nei club di Premier League, arrivederci e grazie. Non credo che l'Inter possa andare a prendere Palestra, però infatti si deve anche muovere, secondo me, l'Inter, ma l'Atalanta non ha nessuna voglia di muoversi, invece, cioè perché
1: che invece aspetta... ha tanta voglia di accendere l'asta, perché chiaramente comincia a vedere gli occhi di Zio Paperone, no, a quel punto.
3: Esatto, e quindi vediamo, insomma, però fatto sta che se ne vanno giocatori importanti, e questo non dico neanche ci deve far riflettere, perché ci sta fumando la testa da quanto riflettiamo su queste cose, però insomma Speriamo di poter rivivere dei momenti migliori per quel che riguarda il calcio italiano dal punto di vista economico e anche dal punto di vista competitivo.
1: Posso dire invece che continuo a vedere un De Laurentiis diverso, cioè io onestamente l'ho sempre detto, no, io ho grandissima stima, lo vedevo un po' strano e secondo me il punto più basso, cioè strano, sbagliato in alcune cose, il punto più basso lo toccò quando portò il Napoli al decimo posto con scelte sbagliate, con dichiarazioni errate, con prosopopea fuori luogo, eccetera, eccetera. Invece l'ho visto molto molto cresciuto proprio da quell'esperienza. È anche molto sicuro nella progettazione, che poi lui tutto sommato, è vero, poteva prendere italiano, poi sarà successo qualcosa che non sappiamo, ha deciso di andare da Allegri.
3: No,
1: C'è
3: no, secondo me non c'è
1: era,
3: niente sotto.
1: era la sua idea principale.
3: Cioè,
1: Poi
3: la cosa che è successa, scusami, poi ti
1: sì,
3: faccio finire. La
1: no,
3: cosa
1: no,
3: che è
1: no, vai, vai.
3: successa è che il Milan non è andato in Champions. Quella è
1: Esatto, e
3: successa.
1: quindi si è liberato di fatto Allegri,
3: Esatto.
1: e quello ha aperto uno scenario. E lui ci si è tuffato, che ha sempre avuto questa passione per Allegri, che fu il primo a spiegargli il calcio quando riprese il Napoli e Allegri gli raccontò come funzionava. E dopodiché però lui in genere cavalcava l'onda dei campioni che dicevano: ah sì, l'allenatore che è andato via, meno male che se n'è andato, non ci ha valorizzato, eccetera, eccetera. E avrebbe potuto dire: va, c'hai ragione, per questo è andato via, adesso viene uno che ti valorizza. Invece no, lui ha risposto a per quello che doveva rispondere a Conte, e poi a De Bruyne ha detto: vabbè, se vuole andare via se ne prende un altro, e amen. E a me questo atteggiamento, ti dico la verità, mi è piaciuto, perché poi è vero tutti i discorsi che abbiamo fatto e che hai scritto nell'editoriale, è vero anche che poi farsi venire a prendere in giro da chiunque qui, anche no, cioè nel senso.
3: No, no, certo. Ma io guarda, io credo che De Laurentiis quando parla in questo modo vuol dire che ha già deciso, cioè
1: Certo.
3: perché se no non avrebbe nemmeno toccato l'argomento. Invece se dice sia di De Bruyne che di Lukaku, che poi c'è anche il comportamento di Lukaku, no? Che non è andato giù al Napoli, poi bisogna capire se era davvero una cosa programmata o no, ma se fosse stata programmata ci fa capire ancora di più quale sia la voglia del Napoli di De Laurentiis di cedere anche Lukaku. Però è un po' come quando dicevamo ormai mesi fa che De Laurentiis disse se Conte vuole andare in nazionale me lo deve dire subito perché se no rimango senza allenatore e non posso decidere a fine stagione. Anche quelle le parole di
1: Legittimo.
3: De Laurentiis in quel caso le interpretammo come un addio di Conte al Napoli perché altrimenti si mette non di traverso di più
1: Certo.
3: Aurelio De Laurentiis e quindi anche in questo caso secondo me come ho scritto anche nell'editoriale ha accompagnato all'uscita sia De Bruyne che Lukaku perché si vede che vuole puntare su altro ma ci sta ampiamente l'affare De Bruyne. Diciamo che non lo possiamo neanche valutare troppo perché
1: No.
3: insomma c'è stato un infortunio molto molto pesante che non lo ha fatto essere mai quasi mai a disposizione. Quando c'è stato ha deciso gol sul rigore, gol su azione, assist, non mi ricordo un paio in Champions, De Bruyne è De Bruyne. Però
1: Sì,
3: se
1: sì.
3: poi De Bruyne vuole andare via fa bene De Laurentiis a dire che problema c'è e poi insomma dovrà sostituirli entrambi, non sarà facilissimo, ma non sarà neanche complicatissimo, visto che il Napoli comunque quest'anno è arrivato secondo
1: Sì,
3: e
1: la
3: di
1: struttura ce l'ha.
3: fatto non ha avuto né De Bruyne né Lukaku in tutta la stagione.
1: Praticamente è così. Senti, detto che io prendo le distanze da quel pazzo che strillava ieri nel collegamento pomeridiano di Tiembo Radio, che ogni tanto viene invitato a strillare: ah, Vlaovic va alla Roma, Vlaovic va alla Roma, segnatevelo, segnate. Prendo le distanze da quel fomentato individuo che purtroppo abbiamo in redazione, che risponde al nome di Alessandro Santarelli. Mi concentrerei con te sul nome di chi può arrivare a questo punto alla Juventus. Davvero, la strada sembrerebbe quella di Colomani Sorloth tracciata, oppure si viaggia per tentativi? Che sarebbe imbarazzante pensarlo, ma purtroppo.
3: No, allora, su Colomani proprio possiamo andare tranquilli, nel senso
1: Poi alzano ulteriormente il prezzo. Ah,
3: no, no,
1: lui!
3: no, tranquilli che sia un obiettivo, tranquilli
1: Ah,
3: che sia un obiettivo perché
1: ok.
3: ormai cioè, non esiste sessione di mercato senza la Juve che insegue Colomani, è già la terza e la quart'ultima
1: Sì.
3: la Juve l'ho presa in prestito. quindi poi le due successive ha provato a riprenderlo.
1: Noi parliamo di una squadra, una società che un tempo andava a prendersi Ronaldo con un volo aereo, solo andata, cioè, vado lì, lo prendo e poi torniamo tutti quanti insieme. Adesso siamo arrivati a una società che si prende in prestito Colomani, poi te lo deve restituire, dice aspetta facciamo una cosa, ti do 1 milione e me lo lasci per il mondiale per club, poi te lo ridò, promesso, te lo ridò. Poi dopo ti bussa la porta, non è che me lo ridaresti, è che mi servirebbe. Ah, costa così tanto, no, vabbè, te lo lascio. Non ne voglio sapere più niente di te, con te non tratto più. Poi bussa la porta, senti quel discorso di Colomani, come funziona. È una roba, guarda, raccontata così, però è la verità.
3: Sì, sì, no, ma è incredibile che non ci sia altro attaccante sulla terra che la Juventus può prendere al posto di Colomani, però vabbè, comunque. Quindi Colomani sicuramente obiettivo della Juventus. Sorloth lo stesso. Sorloth è un giocatore che comunque sia ha fatto bene ma non benissimo all'Atletico Madrid, possiamo dirlo tranquillamente. Le caratteristiche sono quelle da centravanti e sono quelle che chiede Spalletti.
1: Certo.
3: Però vai a prendere uno di 30 anni, punto numero uno, che ne fa 31 a novembre, mi sembra.
1: Sì.
3: Punto numero due, quanto lo paghi?
1: 30 milioni penso abbiano chiesto inizialmente.
3: Quindi
1: però già ce n'hai 30-40 per Colomani, già ti servono quasi 70
3: milioni. No, ma lì entra in gioco Nico Gonzalez, sicuramente.
1: Infatti là esci pari e patta più o meno, no? Con Nico
3: ma Gonzalez. Secondo me sì, alla fine, ma che se potrebbero anche gonfiare qualcosa, non voglio dire che fanno cose che non si possono fare, cioè, però quando va a fare uno scambio metti 2 milioni in più per uno e ti fai una plusvalenza un pochino migliore. Sono cose che insomma chiunque farebbe in qualsiasi campo, e non sto dicendo assolutamente che la Juventus o l'Atletico Madrid vogliono fare qualcosa che non si possa fare. E poi però se mi chiedi ti convince la coppia Sorloth-Colomani per la Juventus, e io a questa domanda non ti rispondo, perché ti faccio un'altra domanda e ti dico: per puntare a cosa?
1: Per alla puntare vittoria dell'Europa League, intanto
3: per
1: si
3: puntare al quarto posto della vittoria dell'Europa League vanno bene, assolutamente sì. Se poi John Elkins viene a raccontare che la Juve deve vincere lo scudetto, che la Juve deve tornare a competere per vincere lo scudetto, e allora no.
1: Però no. Ti metto un grosso però, per una volta. Sono molto d'accordo con te su tante cose e lo sai, sono anche abbastanza nella questione di parte avvilito. Però è altrettanto vero che questo esatto discorso noi lo facemmo per il secondo Napoli di Spalletti, quando andarono via tutti e dicemmo hanno dismesso. Questi vanno così qualificare in Champions League.
3: Sì.
1: Poi Spalletti, con un mercato fatto per gli uomini che voleva lui, facendo un tipo di lavoro, andò a vincere non solo lo scudetto, ma lo vinse in carrozza. Quindi la variante anomala potrebbe essere proprio Luciano da Certaldo?
3: Allora, lo sai che ti devo fare un altro nome, e lo sai.
1: Sì.
3: Comunque lì ci fu l'estro di Giuntoli, no? Insomma, a incidere tantissimo. Però le cose sono diverse, perché allora l'esempio Napoli l'ho fatto anche ieri parlando del Napoli e parlando anche di chi c'è, dei giocatori forti, e non è detto che debba peggiorare la squadra, però lì ci fu una cosa diversa. In che senso? Nel senso che arrivarono due giocatori

0: In tournée si portasse qualche giovane che tipo è decina di turno, che magari Spalletti potrebbe dire: sai che c'è, questo te lo prepara e diventa la variante anomala.
1: Capito, quello, cioè se lì ci vuole l'estro, ci vuole un colpo l'idea. Diverso, ci vuole l'idea, esatto. Se mi chiedi, secondo te Colomoni, Comolli può avere un guizzo del genere? Io la vedo dura.
0: La vedo molto dura, su questo sicuramente. E poi dico spesso: pochi soldi, tante idee. Il problema è che qua probabilmente sono pochi soldi, poche idee. Se... questo non è un binomio buono. No, sì,
1: è un problema, ma perché poi, cioè, ora torniamo a fare i soliti ragionamenti che abbiamo fatto tutto l'anno, no? Ma poi i soldi, i club di Serie A, in un modo o nell'altro, li tirano sempre fuori. Il problema è che li tirano fuori male. Perché al Milan giustamente sono stati mandati via tutti, perché Tare l'anno scorso, Tare o ci vogliamo mettere, perché non mi piace fare un nome solo, Tare, Furlani, Moncada,
0: sì.
1: Allegri che ci ha messo bocca, hanno comprato tutti i giocatori inutili per il Milan, cioè Stupinian, Atecame, Yashari, Ricci, cioè questi sono soldi, ma sono
0: certo,
1: soldi veri. La Juve lo stesso l'anno scorso, cioè, e ti vai a prendere 45 milioni di Open Da più 3 di bonus, ragazzi, 45 milioni sono, cioè, la Juventus poteva tranquillamente lasciarseli in tasca e spenderli quest'anno, quindi sono questi gli errori che non devono essere fatti. Il Napoli io sono d'accordo, cioè, guarda, lo cito sempre, quella stagione del Napoli la cito sempre.
0: Perché Biancini, ha fatto scuola.
1: Fabian Ruiz, Koulibaly e Mertens, dentro un georgiano a caso che nessuno sapeva chi fosse, Kim, ora ti pare, te un coreano che viene dalla Turchia, che potrà sostituire mai Koulibaly?
0: Già, quindi occhio a questa situazione qui. Senti, per chiudere, Comines continua a dire: sì, le offerte ce le ho, ma voglio dimostrare il mio valore alla Juventus. Cosa deve fare la Juventus per dirgli: guarda, per noi va bene così, passiamo oltre? Cioè, eppure secondo me la Turchia per Comines potrebbe essere un'occasione di rilancio importante.
1: Glielo deve dire, cioè non c'è poco da fare. La Juventus deve andare da Comines e dirgli: guarda, non ha funzionato. Non vogliamo chiudere chiaramente un rapporto in malo modo, però insomma ti invitiamo a cercarti qualcos'altro, perché altrimenti non fai più parte del progetto. Poi lui può reagire in tutti i modi possibili, può impuntarsi, può dire: io ho un contratto e tutto, ma una chiacchierata molto serena secondo me è sempre la soluzione migliore,
0: certo.
1: Per tutte le cose. Poi io fossi con Miners, a quel punto lì direi: magari va bene, però allora cedimi dove voglio io.
0: Dove voglio io, va bene.
1: Cioè, io non so, ci sono queste cose, questi giocatori che vanno in determinate piazze e non riescono a imporsi. Io te l'ho detto, mi sembra che te l'avevo già detto un'altra volta, che io la chiamo la sindrome di Torres,
0: quando
1: passò dal Liverpool al Chelsea disimparò a giocare a calcio. Ne sono convinto, non avremo mai la riprova, ma sono convinto che se la Juventus quest'estate dovesse ricedere Koopmeiners all'Atalanta, prossimo anno Koopmeiners fa 15 gol.
0: Sì, poi là qualcuno potrebbe dire: ma non è che era tutto organizzato? È giunto lì con l'Atalanta, tanto ci faccio arrivare a 65 milioni tra 2 anni, se questi mi cacciano quest'anno io faccio finta che rifiuto un po' di offerte dall'estero, tu mi chiami, ce lo riprendiamo a 30 milioni, abbiamo fatto una bella plusvalenza, che dici?
1: Capisco.
0: Affare fatto, Cristiano.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, ovviamente la stiamo immaginando, ma non è così,
1: certo, non esiste
0: la cosa, già, però la gente potrebbe immaginare fare queste storie qua. Dib, grazie, ci risentiamo settimana prossima con la redazione di tutto il web.
1: Ciao
0: lunedì. Noi invece ci fermiamo, breve pausa per noi, Raffaele Garinella ritorno, poi grande finale con Alain Valneglia tra poco.

0: Allora, come anticipato, adesso andiamo dal mio amico Raffaele Garinella. Ciao Raffo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Prima o poi sarebbe accaduto, con una clausola così bassa, attivarla sarebbe stata una, diciamo, inezia da parte dei conti che c'ha, per esempio, il Real Madrid. Dumfries saluta e va via al Real Madrid. Partiamo da qui. Quanto perde l'Inter?
1: Intanto
0: leggo le parole di chi. Udenzel ha fatto il suo, aveva una clausola con l'Inter che non ha potuto fare niente per trattenerlo, insomma, cerca di gettare un po' d'acqua sul fuoco.
1: Ma avrei scelto Real Madrid anch'io, ti dico la verità, no? Dopo 5 anni, 2 scudetti, 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 2 finali di Champions, ti capita la possibilità di andare a giocare in uno dei 2 club più importanti di Spagna, che è il Real Madrid, nell'occasione che secondo me va accolta, perché questo sarà molto probabilmente l'ultimo contratto di Dumfries. Dopo un mondiale, nuovi stimoli, c'è la possibilità di far bene, di riscattare una stagione in cui comunque Dumfries, nonostante le tante assenze per infortunio, è stato importante, perché poi è entrato nel momento decisivo della stagione, le 2 reti contro il Como a Como hanno di fatto dato lo scudetto all'Inter. Però ripeto, l'Inter perde sicuramente tanto, perché questo è un giocatore che nel corso degli anni si è tatticamente disciplinato e ha rifinito e raffinato quella sua esplosività fisica che già possedeva. Detto questo, bisognava cambiare, e dovrebbe arrivare Palestra, che secondo me è un tipo di esterno diverso da Dumfries, che dovrà abituarsi a quello che poi è il peso della maglia dell'Inter, a giocare in uno stadio come San Siro. Però insomma, se le premesse sono queste, le premesse sono buone.
0: Dovrebbe, dicevi tu, perché chiaramente l'Inter cerca di anticipare i tempi, perché l'Atalanta già ha sparato un prezzo altissimo che sarebbe destinato a salire qualora si affacciassero club spagnoli o soprattutto di Premier che magari interessati al giocatore. Quindi l'Inter,
1: sì, però il giocatore non vuole andare all'estero, l'ha detto chiaramente all'Atalanta. Quindi insomma, alla fine io penso che con l'inserimento di Cocchi nella trattativa, che è lo stesso giocatore, è assistito dallo stesso procuratore di Palestra, poi la situazione penso che dovrebbe sbloccarsi qualche giorno. Ma guarda, secondo me Cocchi pensi del valore di mercato o quanto vale secondo me?
0: No, proprio il valore di mercato e quanto vale secondo te, giusto per fare una tara.
1: Ma guarda, secondo me ha fatto poche esperienze, poche presenze in Serie A, quindi io penso che non possa valere più di 5-6 milioni in questo momento. Però insomma, se quei 5-6 milioni ti servono per concedere al giocatore la possibilità di mettersi in luce in una squadra come l'Atalanta, che da sempre valorizza i giovani, è un'opportunità, secondo me, sia per il calciatore che per l'Atalanta, da cogliere, con un club che comunque questi anni ha fatto benissimo.
0: E insomma, vediamo un po' come andrà. Certo,
1: è un bel giocatore, sai, un bel prospetto. Secondo me deve migliorare un po' nella parte fisica. Fisicamente deve crescere, però tecnicamente il giocatore c'è tutto.
0: Certo, arrivasse a Palestra, tu di Marco da una parte, Palestra all'altro, ti sei assicurato. Però come dicevi tu, sono giocatori difficili, perché mentre Dumfries si guadagnava sempre occasioni da gol, o comunque un paio di occasioni che con la partita vengono fuori, per Palestra magari bisogna ragionare in maniera diversa, bisogna cercare la via del gol in altri modi.
1: Perché comunque Dumfries i gol te li faceva, Palestra certo. Non è da quel punto di vista un giocatore che ti finalizza l'azione, lui magari te la porta a compimento ma non te la finalizza, che è diverso. Quindi bisognerà sicuramente cambiare, però ripeto, io non vedo grandissimi esterni sul mercato, quindi soprattutto se c'è la possibilità di prendere un giovane italiano che ha fatto bene in questa stagione. Poi è chiaro che l'Atalanta ha il sacrosanto diritto di sparare il prezzo che vuole, visto che si tratta di un patrimonio suo, e se tu sei d'accordo ad acquistare quel calciatore a 50 milioni di euro, lo prendi. Io ti dico la verità, sinceramente, studiando un po' il calcio, non vedendo calciatori forti abbordabili a prezzo minore, mi concentrerei su un calciatore italiano, perché secondo me l'ossatura italiana è stata una delle risorse più importanti dell'Inter negli ultimi anni, come lo è stato tanti anni fa per la Juventus.
0: Dovesse, perché uno deve mettere in conto anche questo, sfumare questa possibilità, quale sarebbe secondo te il nome da consigliare all'Inter, o il nome più che altro su quale l'Inter si tufferebbe?
1: Ma dovesse sfumare questa possibilità, io non prenderei Diaby, perché per me dopo 2 anni quasi di Arabia Saudita il calciatore dovrebbe riequilibrare le proprie prestazioni con i ritmi del calcio europeo che sono diversi. Punterei su Carvajal, punterei su giocatori come Perisic, insomma, perché comunque Perisic è un giocatore che nonostante l'età fisicamente ha un tipo di resistenza, un tipo di affinità con l'ambiente che consentirebbe allo stesso calciatore di tornare, altrimenti punterei su due profili differenti che sono uno Dodò, l'altro Wesley della Roma. La Roma deve fare delle cessioni, sono i due giocatori che mi piacciono di più in questo momento.
0: Mancini è un'ipotesi che ti piace?
1: Molto, ma Mancini resterà alla Roma, io sono sicuro di questo.
0: Come mai?
1: Perché è un giocatore che ha sposato la causa giallorossa, è un giocatore che è stato a Roma nella cattiva sorte, non vedo perché lasciare adesso, con la Roma in Champions League, con un allenatore che ha sempre creduto in lui sin dai tempi di Bergamo, con la possibilità di diventare bandiera di questa piazza straordinaria come la Roma giallorossa. Quindi insomma, io fossi in lui resterei alla Roma tutta la vita.
0: Quale sarebbe allora a quel punto un'alternativa valida invece per quanto riguarda la difesa, e soprattutto cosa ti senti che manchi ancora, preso eventualmente Palestra, dopo la sostituzione di Dumfries all'Inter? Sempre il giocatore che salta l'uomo, ma insomma, si è provato con Nico Pazzi, che però è impossibile.
1: No, assolutamente. Io prenderei, guarda, ti dico chi prenderei. Prenderei Palestra sicuramente, Curtis Jones a centrocampo, Solé e solo Solé in difesa, basta.
0: E Solé mi sembra che abbia aperto e fatto capire che...
1: Ma io penso che arriverà all'Inter Solé.
0: A quel punto tu dici, non devo stravolgere nulla, il gruppo c'è, la squadra c'è, anzi...
1: No, rinnoverei quei calciatori che sono in scadenza, ne rinnoverei due. Sicuramente De Vrij, perché è un giocatore che in difesa comunque quando ha giocato ti ha fatto sempre delle buone prestazioni e può quindi giocare in Coppa Italia, in campionato o comunque nei casi di squalifica di qualche calciatore. Mkhitaryan, perché è fondamentale per lo spogliatoio, e poi comunque l'attacco lo lascerei così, perché abbiamo Esposito che alla prima stagione di Serie A ha fatto 10 gol complessivamente, un giocatore che sta crescendo. Bonnier è un giocatore che deve disciplinarsi meglio nel 3-5-2 di Chivu, ma è un giocatore che ha la sua esplosività e i numeri per far bene. E poi Curtis Jones, secondo me, per il 3-5-2, proprio in virtù di quel fatto che dicevi tu, saltare l'uomo, aggiungere fisicità allo stesso tempo, mi dà delle garanzie migliori di Manu Koné, anche perché l'ultima stagione di Manu Koné purtroppo per lui è stata un po' costellata da qualche infortunio.
0: Sì, questo è vero. Ti porto anche sugli altri, negli altri club, sugli altri argomenti del giorno.
1: Certo.
0: Allora, intanto ti chiedo se hai visto la partita della Nazionale, segna più Esposito, mi sembra che comunque si sia parlato poco perché ci sia poca voglia di parlare di Nazionale in questo momento dopo l'ennesima delusione mondiale, e non mi sembra neanche siano spiccati grandissimi talenti da questa.
1: Beh, Enzo, quando tra una settimana comincia il campionato del mondo, il terzo senza la tua Nazionale, hai poca voglia, con tutto il rispetto per il lavoro di Baldini, di vederti l'amichevole con Lussemburgo. Francamente non l'ho guardata, ma perché penso di essere deluso dal calcio italiano, un po' come la maggior parte dei tifosi. Io ho un bellissimo ricordo dei mondiali che ho avuto la fortuna di gustarmi, un po' come te. Insomma, francamente ancora ho negli occhi le immagini di Totò Schillaci, dei suoi gol Italia 90, di Roberto Baggio, che perché poi è stato Roberto Baggio, non gli schemi di Sacchi, a portare l'Italia in finale contro il Brasile. L'Italia del 1998, bellissima, che si è fermata al palo purtroppo ai calci di rigore. C'ho bellissime immagini. La Nazionale del 2002, che secondo me era ancora più forte per qualità di quella del 2006, e poi mi tocca oggi fare fatica a vedere la Nazionale, perché la qualità del calcio italiano purtroppo è quello che è. Quindi bisogna lavorare, ma bisogna cominciare a cambiare le cose in maniera secondo me totale, a cominciare dal numero di squadre in Serie A, perché secondo me questa Serie A con tutte queste squadre non porta a niente di buono da un punto di vista della qualità.
0: Giudizio sospeso a questo punto fino al 22 di giugno, manca poco oramai per le elezioni del Presidente federale, e capire quale sarà il programma che a questo punto andrà avanti e se ci saranno appunto delle novità sostanziali. Intanto oggi ricordiamo le 18:30, calendario della Serie A, occhio, ricordiamoci che c'è gli internazionali di tennis sempre nella stessa data, quindi speriamo che non ci siano errori, visto che si lavorerà con l'intelligenza artificiale.
1: Bravissimo.
0: Esatto. E, invece, per quanto riguarda i titoli di coda della storia d'amore tra Vlahovic e Juventus, che ti sei fatto?
1: come diceva Troisi, amico mio, pensavo fosse Avorio, invece era un Calessi. Mm. Ti dico la verità, io sono stupito da questa scelta, perché io penso che la Juventus abbia dato a Vlahovic più di quello che Vlahovic ha dato alla Juventus in questi anni. Devo essere onesto. Sei alla Juventus, sei in una grandissima società, prima di lasciarla io ci penserei, perché magari, sai, vai a guadagnare forse qualcosa in più da un'altra parte. Ma la maglia della Juventus è una maglia che non ti scordi mai, è una maglia che pesa, una maglia importante, una maglia che richiama grandissimi campioni. Io ti posso parlare di Michel Platini, ti posso parlare di Alessandro Del Piero, di Zinedine Zidane, di Roberto Baggio, del mio idolo assoluto che è Zbigniew Boniek. Cioè, insomma, qui stiamo parlando della Juventus. Andare a guadagnare più soldi in un altro club che magari non ha lo stesso blasone della Juve, perché è vero che la carriera è una, e poi alla fine, quando si appendono gli scarpini al chiodo, devi fare i conti anche con quello che poi è il post calcio. Però insomma, prima di lasciare la Juventus ci penserei sempre, per qualsiasi piazza italiana, figuriamoci per altre piazze a livello. Forse la lascerei per il Real Madrid, se mi arrivasse un'offerta del Real Madrid, neanche per il Barcellona.
0: Hai pensato anche soltanto magari per un attimo che il re dei parametri zero, Marotta, un pensierino su Vlahovic ce l'abbia fatto?
1: Ma a quelle condizioni economiche secondo me no, perché è importante, vedi, l'eccellente lavoro di Marotta è proprio questo, garantire una rosa competitiva all'allenatore e mantenendo comunque certi paletti per quanto riguarda gli ingaggi. Secondo me ci sono degli equilibri anche da questo punto di vista, quindi un calciatore come Vlahovic non puoi prenderlo e concedergli all'Inter in questo momento qui uno stipendio pari a 7 più. Quindi fatico a pensare che Marotta ci ha pensato come tutti gli innamorati del calcio, perché si tratta di un profilo interessante, di un calciatore tecnico, di un calciatore fisico, di un calciatore intelligente. Però insomma il discorso poi finisce lì, perché quando vai a vedere che tipo di stipendio vuole Vlahovic, ha ragione Giorgio Chiellini quando dice evidentemente il suo posto futuro non sarà in Italia.
0: Beh, anche perché pare che al Napoli abbia sparato come cifra 12 milioni più 20 alla firma, e chiaramente diciamo qui si avvicinano soltanto i top club. Ma tra i top club chi è che considera top attaccante Dusan Vlahovic secondo te?
1: E questa è una bellissima domanda, perché se andiamo a vedere il rendimento di Dusan Vlahovic negli ultimi anni, gli ultimi due anni soprattutto, fai fatica a collocarlo in un top club, anche perché poi i top club hanno degli attaccanti che numeri alla mano sono superiori a quelli, ai numeri dello stesso Vlahovic. Quindi non posso pensare al Real Madrid, non posso pensare al Barcellona, non posso pensare al Bayern Monaco, fatico a pensare al Manchester City, fatico a pensare al Liverpool, all'Arsenal, insomma fatico io a collocare Vlahovic in queste squadre qui.
0: Sì, onestamente è una fatica, la faccio anche io, però insomma vediamo, magari c'ha qualcosa alle spalle che lo ha portato a essere così sicuro nelle sue richieste. Sostituirlo con la coppia Sorloth-Colomani alla Juventus, come la vedi? Upgrade, downgrade.
1: Upgrade, downgrade. No, secondo me non migliora la qualità. L'abbiamo visto con Colomani alla Juventus, ha fatto una buona, secondo me, stagione, mezza stagione, però non è un calciatore da Juventus, o meglio non è quel calciatore che accende l'entusiasmo dei tifosi, a mio avviso. Cioè, io ti dico sinceramente, la Juventus ha bisogno di un altro tipo di attaccante, soprattutto un attaccante che sia congeniale al calcio di Spalletti. Allora, senza andare a stare a farla troppo per le lunghe a cercare Colomani, ma perché non provare a prendere Victor Osimhen, che è un calciatore che magari da un punto di vista,
0: ma costa tanto
1: costa, però non te lo puoi permettere. Però insomma, lui adesso è al Galatasaray, ha vinto il campionato in Turchia, c'è la possibilità di tornare a lavorare con un allenatore straordinario che lo conosce benissimo, che lo ha esaltato nel Napoli, nella sua parentesi napoletana, ma perché non tornare? Secondo me sarebbe quello lo sforzo da fare, perché se io devo andare a prendere Sorloth, che è un bel giocatore, poi in Italia non è che ci vuole tantissimo per fare la differenza, considerata insomma la qualità del calcio italiano in questo momento storico, però insomma un calciatore come Osimhen una squadra che deve fare l'Europa League, quindi avrà certamente come obiettivo primario il campionato, poi vincere è chiaro che è sempre importante, sarebbe bello se una squadra italiana, la Juventus o il Milan, vincesse l'Europa League, però insomma io penso che una squadra come la Juventus, che ha speso tanto e male nell'ultimo periodo, spendere meglio potrebbe permetterselo e dovrebbe anche pensare di farlo.
0: C'è qua anche quella percentuale da dover pagare eventualmente al Napoli, che complica un po' i piani almeno per quest'anno di Victor Osimhen, ma insomma vedremo se ci saranno dei colpi di scena. Qualcuno invece parla del desiderio di andare a scoprire talenti, come venne scoperto per esempio Kvaratskhelia nell'anno dello scudetto del Napoli. Ti porto invece proprio in casa Napoli. Ti hanno stupito le parole così sicure di sé di De Laurentiis, che dopo lo sfogo inopportuno, e ti chiedo di giudicare anche questo sfogo di De Bruyne, ha detto: beh, se vuole andare via ci sono tanti giocatori, non c'è problema.
1: De Laurentiis è l'arma in più del Napoli, io l'ho sempre detto in tutti i miei interventi. Finché ci sarà Aurelio De Laurentiis, a Napoli potranno dormire d'un sonno tranquillo. Perché questo? Perché il presidente ha sempre dimostrato con i fatti di rinforzare la squadra tutti gli anni. Ci sono state poi delle scelte un po' sbagliate, io penso soprattutto alla scelta, all'addio di Spalletti e poi alla sua sostituzione, e soprattutto quando sostituì Rudy Garcia con altri allenatori, da Calzone a Mazzarri, non è che fece il bene del Napoli, però quello fu un errore, ci può stare, in tantissimi anni in cui comunque il Napoli ha fatto cose egregie. De Bruyne poteva risparmiarsi, sono quelle cose di sé, un grande campione come lui, che ha avuto comunque una stagione travagliata, o parli prima, o meglio durante la stagione, dici: ci sono delle cose che con l'allenatore non vanno benissimo, proveremo a risolverle perché siamo due grandi professionisti e due vincenti, altrimenti uscire così adesso a fine stagione, parlare di gioia di giocare, ma non ha giocato praticamente mai, perché poi si è infortunato, quando è rientrato non ha fatto la differenza, perché il Napoli, quando poi ha riacquisito tutti gli effettivi, paradossalmente ha avuto un rendimento peggiore, quindi insomma francamente me la sarei risparmiata. De Laurentiis fa bene, De Laurentiis ha la possibilità economica, ha le conoscenze per rinforzare la squadra, non avrei scelto Allegri, ti dico la verità, in questo momento storico qui, avrei puntato su un altro tipo di allenatore.
0: Che insomma invece sarà appunto Massimiliano Allegri, vediamo un pochettino quale sarà la strada. La Roma continua a lavorare su quelle che potrebbero essere delle soluzioni, tra cui Greenwood, che sale un po' in
1: bellissimo giocatore.
0: Ecco, come lo vedresti bellissimo. Greenwood alla Roma con Gasperini?
1: Meraviglioso, ma magari ti dico, sarebbe bellissimo vedere Greenwood in Italia. È un giocatore che sì, da un punto di vista caratteriale ha avuto qualche problematica, lo sappiamo, di fatto che poi si sono chiuse le porte della nazionale, però è un giocatore che fa tutta la differenza del mondo, e all'Olympique Marsiglia quest'anno insomma ha giocato, ha avuto parecchi alti e bassi un po' come tutta la squadra, però nella prima parte di stagione, quando la squadra andava bene e rodava bene con De Zerbi, insomma il giocatore ha fatto vedere le qualità. Con Gasperini potrebbe disciplinarsi e potrebbe continuare a crescere da un punto di vista della fase di possesso. Secondo me sarebbe straordinario, un profilo importante, un calciatore perfetto nella collocazione tattica gasperiniana.
0: Sono molto curioso, sarebbe veramente molto affascinante. Detto questo, io saluto e ringrazio come sempre Raffaele Garinella. Ciao Raff, un grande abbraccio.
1: Sono io che ringrazio te, un abbraccio grande e un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Adesso di tutte queste idee ne parleremo tra pochissimo, dopo l'ultima pausa con Ale Valnegri. A tra poco.

0: Allora, adesso è il momento di farci una bella chiacchierata con Alain Valnegri. Alain, ciao, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao, ciao Enzo, buongiorno.
0: Allora, parliamo un po' di nomi di acquisti, ma anche cominciamo a presentare quello che sarà un po' il format a partire dalla prossima settimana, che sarà un format tutto dedicato al mondiale. Allora, io ti lascio innanzitutto la parola. Ci sarà anche una new entry, nel senso che durante questo percorso di presentazione, di racconto del mondiale, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, un, diciamo, il nostro corrispondente direttamente dal Brasile, che ci riporterà gli umori di tutti i tifosi brasiliani in quella che sarà la prima esperienza mondiale di Carlo Ancelotti. Raccontaci un po' tutte le altre cose, dai Alain.
1: Sì, sarà un formato molto dinamico con diverse rubriche, dall'analisi di partite alla presentazione di altre sfide, dei consigli per gli acquisti per le nostre società di Serie A ma anche di Serie B, la rivista stampa pure sempre molto importante durante le competizioni intercontinentali e niente, poi andremo a scoprire un po' gli umori, la relazione del popolo brasiliano con Carletto Ancelotti, che in Italia c'è molto interesse e pochi mezzi hanno dei corrispondenti con la, prima di tutto, la qualità di Fabio analitica e la capacità di comunicare, e comunque la calciofilia di Fabio pure, comunque la gente la potrà scoprire con un accento brasiliano, con un focus messo sul nostro Carlo Ancelotti.
0: Già, anche perché così noi racconteremo al nostro modo e seguiremo al nostro modo il mondiale, anche se manca la nostra nazionale, questo sicuramente ci ferisce a morte, però insomma tant'è, e lo prendiamo così e ve lo raccontiamo così. Allora, un po' di nomi. Intanto la situazione in casa Milan, che è scoppiata, eccetera, libera Goretzka, che sembrava un passo dal Milan, che a questo punto resta sul mercato, e pare che sia stato offerto alla Juventus, che però dice: prima dobbiamo risolvere il problema portiere, poi cabina di regia, poi attaccante, e poi eventualmente prenderemo in considerazione Goretzka. È un giocatore che, secondo te, per le sue qualità, in che tipo di modulo potrebbe iscriversi, e soprattutto con Spalletti lavorerebbe bene? E poi ti chiedo, è una priorità o fa bene la Juventus a dire dobbiamo andare avanti per altre strade?
1: Vabbè, ma Leone Goretzka è un box to box, è per eccellenza, è uno che comunque gioca sul fisico, gioca sul ripetere gli sforzi, gioca su quella capacità che ha di inserirsi in aria. Poi è un giocatore disciplinato, molta fisicità, sarebbe un po' il vice Turam. Secondo me la Juve al centrocampo la priorità deve essere un regista, che manca da anni. Non lo so, non penso che la Juve oggi come oggi vada a spendere quei soldi per Goretzka, al di là del fatto che comunque lui è libero. E poi comunque Goretzka è un giocatore che ha mercato, non è che aspetta solo la Juve. Dunque vedremo. Per me è un giocatore da Premier, proprio un giocatore da Premier per la fisicità e le qualità che ha. Se poi tu chiedi a Goretzka di imporre il gioco e dettare i ritmi a una partita, sbagli proprio nel casting.
0: Altro giocatore di cui ti faccio il nome, che conosciamo molto bene, che è Kevin De Bruyne. Lo sai che, insomma, anche se per molto tempo è stato assente per quel grave infortunio che lo ha costretto a stare praticamente fuori sempre, è un giocatore che all'inizio qualcuno diceva sì, ma forse non si sposa bene col centrocampo del Napoli, sì, ma forse Conte non lo sa utilizzare bene. Infatti poi a fine anno, con la partenza di Antonio Conte, arriva lo sfogo proprio di Kevin De Bruyne, anche inopportuno se vogliamo, e ti chiedo anche un giudizio su questo, che insomma dice: ah, me ha fatto bene ad andarsene, noi non possiamo giocare così bassi, così sacrificati, il nostro attaccante ha fatto solo 10 gol, non va bene, eccetera, figlio di un altro calcio naturalmente, però a volte queste cose è meglio lavarle in famiglia che pubblicamente. Ma potrebbe a questo punto anche lasciare Napoli. Qual è il tuo giudizio sul percorso al Napoli di Kevin De Bruyne? Aveva ragione, meriterebbe un'altra opportunità? Certo, con Allegri non farebbe l'upgrade.
1: È stato sfortunato per via dell'infortunio. Poi la relazione con Conte, comunque la domanda era più nel chiedersi: De Bruyne si sposa col centrocampo del Napoli? Penso che doveva essere il centrocampo del Napoli che si doveva sposare con De Bruyne, con un giocatore di questa qualità. Ma ragazzi, negli ultimi 10 anni citami 3 centrocampisti che hanno avuto il miglior rendimento di De Bruyne in Europa. Ti sfido.
0: No,
1: in quel ruolo, ti sfido. Cioè, giocatore di un'eccellenza, di un livello. Arrivano pochi calciatori di quella qualità in Italia ultimamente, eh? Dunque, poi se vai a prendere De Bruyne e gli fai fare comunque, gli dai dei compiti che vanno proprio contro il suo DNA calcistico, diventa anche lui un giocatore normale. Però ha fatto vedere sprazzi di grande classe. Poi ha avuto questo infortunio, non l'hanno connesso con Antonio Conte. Pazienza, può succedere, però su certe cose, sulla pertinenza, comunque possiamo dare ragione a De Bruyne.
0: No.
1: L'altezza del barocentro, la mentalità, il fatto che
0: il problema è che adesso arriva Allegri.
1: Napoli abbia fatto 10 gol. Come?
0: Il problema è che adesso arriva Allegri, quindi secondo te è meglio che
1: Con Allegri giocherà libero, difensore centrale. No, con Allegri non esiste, almeno che Allegri torni quello di Cagliari, che comunque il suo Cagliari, se ricordi bene Enzo, era una squadra positivo, molto offensiva, però non penso. De Bruyne, peccato perché ci siamo persi comunque uno dei più grandi centrocampisti dell'ultimo decennio, come ti ho detto prima, per ragioni tattiche, per una ragione anche per via dell'infortunio, vabbè, è un mix di tutto, però l'acquisto comunque era entusiasmante, poi non ha funzionato come si poteva aspettare, come non ha funzionato tutto il Napoli l'anno scorso, sinceramente. Sì. E De Laurentiis lo dice ancora adesso, con i soldi che gli ha fatto spendere Antonio Conte. Poi, adesso è chiaro che la stagione non è andata come la disegnavamo l'estate scorsa. Per me era la favorita il Napoli per Rosa, perché veniva di aver vinto, aveva fatto un mercato comunque consistente per poter essere lì davanti a sfidare l'Inter per lo scudetto.
0: Martinez come portiere per la Juventus, come lo vedresti?
1: Un rischio, una scommessa rischiosa.
0: Come mai? Racconti.
1: Ma il Dibu Martinez?
0: Sì, il Dibu.
1: Ah no, il Dibu ci sta. Il Dibu ci sta, ma ti risolve due anni, perché quanti anni ha il Dibu?
0: Credo.
1: Però
0: che
1: sì, abbia... Dibu sì. Carattere sulle spalle.
0: Io
1: spalle
0: pensavo che dicessi rischioso per il carattere, diciamo. Però penso che
1: No, assolutamente. Pensavo, no,
0: 33 anni.
1: Ho fatto confusione con un giovane portiere. Per due anni sì. A livello di carisma, a livello di personalità, di professionalità, cioè è un profilo perfetto per la Juve. Adesso l'età è un po' avanzata, però i portieri sappiamo che comunque
0: rispetto a quelli di quest'anno sarebbe un upgrade,
1: ti porta carisma, ti porta senso della responsabilità. Mi piace tanto, anche Messi dice sempre che comunque da quando il Dibu è arrivato in nazionale l'Argentina ha iniziato a vincere, ma anche perché ha portato quella personalità, quel carattere, quell'orgoglio che aveva bisogno la squadra.
0: Dovesse partire invece Bremer, sempre in casa Juventus, si pensa all'ipotesi José Jiménez, sempre dall'Atletico Madrid, così come dall'Atletico Madrid, palleggiandosi o comunque inserendo nella trattativa Nico González, si vorrebbe arrivare appunto a Sorloth, di cui abbiamo parlato. José Jiménez al posto di Bremer, cosa cambierebbe nella Juve?
1: Beh, ma Jiménez ha tanti infortuni, ha subito tanti infortuni. Io preferisco Bremer, Jiménez sulla concentrazione, a volte ha comunque degli eccessi di aggressività, sulla concentrazione non ci siamo sempre. A me non è un centrale che mi fa impazzire Jiménez, devi giocare anche un certo calcio, perché non è un centrale che esce con la palla. Jiménez è un marcatore, penso che ci sono delle migliori alternative, e occhio perché comunque negli ultimi anni si è perso parecchie giornate di campionato quest'anno, soprattutto per via di infortuni. Dunque non è un profilo, secondo me, adatto alla Juve. No.
0: Invece, sempre dall'Atletico Madrid, parlo sempre di Juve, si parla dell'ipotesi Koke, che va in scadenza di contratto. Ecco, Koke può ancora dare qualcosa, anche lì vale il discorso un po' per Jiménez.
1: Koch è un metodista a centrocampo, è un uomo squadra con tutto preciso, che segue il piano partita. Sì, secondo me in Italia per fare il centrocampista posizionale ci sta in una rosa, però non deve essere proprio il perno del centrocampo, il giocatore su cui costruisci il tuo centrocampo.
0: Quindi insomma, dovrebbe essere un di più, visto che lo prendi a parametro zero. La Roma, andiamo in casa Roma invece, Roma che pensa seriamente, ci sta lavorando a Greenwood. Intanto come si inserirebbe, come potrebbe lavorare con Gasperini e come si inserirebbe nella rosa della Roma?
1: Beh, intanto ha fatto la prima parte di stagione con De Zerbi, ha giocato ad altissimi livelli Greenwood, con gol, ripetizioni, decisivo per il Marsiglia. Poi la squadra è crollato anche lui. Poi a questo fatto, con i suoi problemi giudiziari che ogni tanto tornano e che secondo me non gli fanno un gran favore, perché ha un profilo un po' introverso, quasi timido, molto sensibile. Dunque è chiaro che quando a livello collettivo la squadra non funziona, lui non è uno che ti trascina. La squadra deve funzionare. A Roma arriverebbe comunque in una squadra con le idee molto chiare, che sta funzionando. Dunque è uno comunque nell'uno contro uno è fortissimo. Cioè, se non avesse avuto quei problemi giudiziari, sarebbe la stella del Manchester United, secondo me, Greenwood. Tecnicamente giocatore che comunque porterebbe tanta qualità in Italia, perché nel suo ruolo per me è dominante, vede la porta, c'ha l'assist, è molto elegante, bravo in campo aperto, si sente molto comodo anche negli spazi stretti, sa triangolare, completissimo Greenwood. Se dovesse arrivare in Italia sarebbe un gran colpo per la Roma.
0: Direi proprio di sì, e soprattutto per il calcio italiano, come dicevi tu, perché cominciano ad arrivare giocatori di una certa qualità. Dall'altra parte della Tevere, chiaramente obiettivi e ricostruzione più complicata e diversa per quanto riguarda la Lazio, che rischia di perdere Ghila, partenza ormai imminente anche per Alessandro Romagnoli, c'è la lista di Gattuso. Uno di questi nomi è Diogo Leite, attualmente sì, all'Union Berlino, quasi in svincolo. Come questo giocatore ci racconti?
1: Può fare il terzino, può fare il centrale, è un giocatore che comunque doveva forse fare un'altra carriera, avevamo disegnato comunque un'altra carriera proprio sul margine di progressione quando era in Inghilterra, poi nell'Union. Sì, è bravo, però rispetto ai nomi che mi hai fatto, secondo me non viene a né a migliorare né a pareggiare né Romagnoli né Ghila. C'è un downgrade chiaro. Il suo punto forte è che è utile, può fare il centrale, può fare il terzino, però è un downgrade chiaramente, considerando già Romagnoli era leader, capitano, con comunque quel ruolo da giocatore tifoso che è sempre riuscito a trasmettere allo spogliatoio. E poi Ghila, sinceramente, negli ultimi 2 anni è uno dei centrali in Serie A che ha fatto più progressi. Ricordati il primo Ghila e l'ultimo Ghila, il margine di progressione è importante, è normalissimo che faccia gola a grandi squadre, perché comunque con Sarri secondo me è migliorato anche tanto con i piedi. Altre due perdite importanti, ormai sappiamo che la Lazio, lo Tito, non sta costruendo assolutamente nulla, sta distruggendo la Lazio, dunque Diego Leite per me sarebbe un downgrade.
0: Altro nome, parallelamente presa in carico anche la candidatura di Diego Coppola, 2003 acquistato dal Brighton, qui già dici tu qualcosa di meglio?
1: Per la Lazio?
0: Sì, sempre per la Lazio.
1: Ma io comunque mi arrivo dalla Francia, mi arriva che comunque a Parigi lo vogliono tenere a tutti i costi, perché hanno pure fatto l'investimento con Ottavio dell'Oporto, che non ha funzionato del tutto. Coppola è arrivato a gennaio, poi con Camboré, con il nuovo allenatore, comunque si trova a meraviglia, ha finito benissimo la stagione. Lo vedo molto difficile, perché comunque la Lazio non si può allineare a livello economico col Pariese. Pariese ha a uno dei francesi, dei personaggi francesi più ricchi, e alla Red Bull dietro. Dunque, se devono fare l'investimento, non penso che la Lazio possa pareggiare l'offerta. E poi bisogna vedere anche il progetto sportivo, perché nel PSG c'è comunque un progetto per andare in Europa l'anno prossimo. Sì. La Lazio dov'è il progetto? Cosa spiega il calciatore? Come la trai a Roma?
0: Questo è sicuramente il problema principale, potremmo dire. Ti porto in casa Fiorentina, perché si valuta la possibilità di prendere João Mario al posto di Dodò. Secondo me è un downgrade.
1: Non credo. Dodò sinceramente ha fatto una stagione...
0: Ma João Mario...
1: veramente negativa. A Bologna ha fatto bene João Mario.
0: 15 partite.
1: A me è piaciuto João Mario. È un po' più disciplinato di Dodò. Su quella fascia destra il tifoso viola sa che comunque quante imbarcate abbiamo preso l'anno scorso con un Dodò che... non so se è un problema di concentrazione, non so, qualcosa è successo con Dodò, perché l'anno scorso la versione di Dodò era veramente negativa. E quei giocatori che hanno avuto quel tipo di stagione a Firenze l'anno scorso, da tifoso dico che è meglio che se ne vadano, perché comunque si è rotto qualcosa anche col pubblico. È stato uno dei più contestati l'anno scorso Dodò, ha avuto un'involuzione marcatissima. E secondo me la migliore soluzione è che lo venda, e João Mario a me a Bologna non è dispiaciuto. A Torino non l'abbiamo visto quasi.
0: No, infatti ha fatto...
1: Quando porta delle statistiche impressionanti João Mario.
0: Invece la Juve ha fatto 373 minuti circa, e un assist, tanti errori. Però insomma, chiaramente non è un metro di giudizio, più un metro di giudizio quello che ha fatto al Bologna e quello che ha fatto in passato, sicuramente. Potrebbe essere magari per la Fiorentina la piazza giusta che lo può rilanciare, e quindi rilanciarsi con lui. Poi c'è Grosso, ma poi magari ci sa lavorare bene.
1: Ma poi c'è Fortini a Fiorentina comunque come terzino. Non lo so se ha voglia di andare a spendere quei soldi per un terzino, perché la Juve non te lo regala, João Mario.
0: No, ovviamente.
1: Vedremo. Calcisticamente non è un downgrade rispetto a Dodò, questo non sono d'accordo. Un upgrade bisognerà vedere, però il João Mario visto a Bologna la seconda parte di stagione sinceramente ha giocato su dei livelli più alti rispetto a Dodò.
0: Sì, dici tu che comunque potrebbe essere invece un vantaggio. Poi tra l'altro Grosso penso che ci può lavorare molto bene, ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ti convince Grosso come allenatore della Fiorentina?
1: È tutto da scoprire. Mi auguro che segua le orme di Montella e di Vincenzo Italiano, che sono andati a fare gavetta in piazze comunque con altri obiettivi, e poi sono arrivati a Firenze e hanno fatto benissimo.
0: Sì, potrebbe essere magari... Io sono molto fiducioso invece sulla crescita.
1: Grosso comunque ha fatto vedere, ma anche in carriera comunque è andato 3 volte in Serie A Grosso,
0: Sì.
1: A Lione ha fatto bene in una situazione molto delicata, senza mercato, con tanti dubbi societari, la famosa aggressione a Marsiglia. L'anno scorso Sassuolo ha fatto una gran stagione. Però la gran domanda a Firenze adesso è: ma Grosso migliora Vanoli?
0: Secondo me sì, ma parere mio strettamente personale, che ho grande fiducia in Grosso, però chiaramente questo non lo può dire.
1: Grosso avrebbe salvato la Fiorentina l'anno scorso?
0: Ma allenatori diversi, ci sono gli allenatori.
1: Guarda, sì, sono d'accordo, però stiamo sottovalutando il lavoro di Vanoli e secondo me anche il modello di gioco di Vanoli, perché Vanoli, il calcio che fa Vanoli lo ricordo benissimo in Russia, quando ha vinto la Coppa di Russia con lo Spartak. Era un calcio molto più dinamico, molto più aggressivo, molto più offensivo rispetto a Fiorentina che abbiamo visto con lui. Però lui ha trovato la chiave. Diciamo sempre, l'allenatore deve adattarsi alla rosa, deve adattarsi agli obiettivi al momento. E a Firenze quando è arrivato ha fatto un po' fatica all'inizio, però ha salvato comunque benissimo la Fiorentina. Chi lo può mettere in dubbio questo? Dunque, non so, vedremo. Che sia il benvenuto Grosso, però con Vanoli penso che... la dirigenza viola non si sia comportata bene. Questa è l'opinione personale.
0: Alain, grazie, alla settimana prossima. Entriamo in clima mondiale la settimana prossima.
1: Ciao,
0: dai.
1: Ciao Enzo, grazie. Ciao
0: da Alain Valnegri, sta per partire Maracanã. Ringrazio e saluto Andrea Maiocca, in cabina di regia.
2: Fenomenale,
0: vi do appuntamento invece come sempre a lunedì, ci avviciniamo al mondiale, ma noi insomma avremo già il calendario della Serie A che nel frattempo nasce oggi alle 18.30, ci faremo un'idea e soprattutto ci sarà tanto tanto mercato. Ciao a tutti!

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big e non solo. Iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima. Anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma è un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso, quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente il posto, possa prendergli il posto.
0: Senti, serve naturalmente un centravanti per la Lazio. Ti aspetti comunque che Ratkov possa progressivamente emergere?
1: Non lo so, questo non lo conosco, lo conosco poco, quindi quel poco che ho visto non so dare un giudizio definitivo. Il ragazzo, i ragazzi, i giovani comunque li devi far giocare per poi dargli un giudizio, ma devi farli giocare una quindicina di partite. Insomma, Sarri non l'ha mandato in campo neanche quando ce lo poteva mandare, e quindi evidentemente lo ha giudicato non pronto per la Serie A, però può darsi che anche l'allenatore, l'ex allenatore della Lazio, si possa sbagliare, ecco. Bisogna vederlo, perché i dirigenti che spingono, i procuratori che spingono, lo fanno per interessi personali, e quindi però poi il giocatore deve andare in campo, deve essere all'altezza, ecco. Però se non gioca, chiaramente non lo sapremo mai, quindi speriamo che se un allenatore, che Gattuso lo allenerà, vedrà che può stare in una Serie A, soprattutto in una città importante come Roma, e con una squadra come la Lazio, va benissimo farlo giocare. Però se anche Gattuso vede che in allenamento non ce la può fare, allora lì diventa un acquisto sbagliato.
0: Visto che hai citato Sarri, che cosa ti aspetti, dalla sua esperienza all'Atalanta?
1: Sarri è un allenatore che insomma, è vaccinato un po' a tutte le piazze, quindi sicuramente sarà una sfida, così uno stimolo, in una squadra che poi gioca totalmente diverso da come è il suo modo
0: Certo.
1: di pensare, ecco. Quindi o la rigenera, o la praticamente fa di tutto per cambiarla, o si adatta a quello che è l'Atalanta, che è un'ottima squadra. Quindi staremo a vedere.
0: Certo. Ecco, invece cosa ti incuriosisce da queste prime mosse di mercato, soprattutto per quel che concerne, le panchine? Allegri al Napoli, te lo saresti aspettato, si era parlato d'italiano, poi evidentemente De Laurentiis ha voluto puntare su un allenatore più esperto, più abituato a gestire certe piazze.
1: Beh, Allegri ormai a Napoli ce lo vedo bene. Quest'anno non è stato fortunato, ha avuto uno spogliatoio, secondo me, che non ha risposto, ma per caratteri, nel senso che non mi sembrava uno spogliatoio molto unito. E quando non hai uno spogliatoio molto unito, puoi metterci anche nostro Signore in panchina, non riesce a creare un gruppo. Quindi Allegri, lo vedo bene a Napoli, speriamo che faccia bene, perché io lo considero ancora uno dei più bravi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Chivu ha rinnovato con l'Inter, non c'erano grandi dubbi naturalmente, adesso gli si chiede di poter essere competitivo con la sua squadra anche in Champions.
1: Lì è tutta un'altra musica, però. L'Inter in Italia campa di rendita, perché ormai è una squadra esperta. Quest'anno ha vinto con l'esperienza, con la pazienza, con l'intelligenza. Ecco, è chiaro che nel campionato Champions League la musica cambia, perché trovi squadre molto forti e anche più forti dell'Inter. Ecco, quindi avrà sicuramente vita dura sotto l'aspetto a livello di Champions League, perlomeno. Se arriverà tra le prime 8, le prime 16, avrà molto, molto vita dura.
0: L'ultima considerazione su Palestra. Vale i 50 milioni chiesti dall'Atalanta?
1: Ah, tu mi fai una domanda. Io non riesco mai a valutare il valore tecnico con quello economico. Se il mercato dice quello, allora li vale. Ecco, però Palestra è sicuramente un ottimo elemento, di grande prospettiva. Quindi, se non si monta la testa e se non si adatta e non si adagia, sicuramente per la nazionale sarà sicuramente un punto, una cosa in più, ecco, sicuramente un valore aggiunto. L'importante è che rimane umile, perché sai, quando iniziano a girare certe cifre, anche il ragazzo può perdere la testa. Ecco, io spero che lui sia serio come quando gioca. E quindi, per quanto riguarda la valutazione, Lorenzo, non so cosa dirti. Se l'hanno valutato, la richiesta è quella, evidentemente qualcuno ha valutato rispetto anche alle altre valutazioni, ecco,
0: Certo.
1: quindi l'ha valutato quella cifra, però non so dirti se è tanto o poco, posso dirti che è sicuramente un gran bel giocatore.
0: Massimo, grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima, buona
1: Grazie
0: giornata. Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Alberto Faccini. Ciao Alberto, ben ritrovato.
2: a te. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovati anche a voi.
0: Parliamo un po' della Roma. Innanzitutto ti chiedo, da ex giallorosso, che sensazioni hai e cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato che sta per iniziare, che sta per entrare nel vivo?
2: Ma le sensazioni sono molto positive perché vedo una preparazione alla costruzione di un progetto naturalmente che dovrà portare da qui a 2 anni quello che è il messaggio di Gasperini a raggiungere obiettivi importanti. Quindi adesso con la definizione del nuovo direttore sportivo ci sarà modo e maniera, ecco, di capire come intervenire, considerando sempre quel problema piccolo o grande che sia, naturalmente, entro il 30 giugno, naturalmente, la società deve adempiere a quello che sono i regolamenti UEFA e quindi dovrà cercare di vendere uno o più giocatori per poter partire in maniera regolare su quello che è il mercato poi dal 1° luglio.
0: Ecco, tra gli obiettivi che la Roma si è data, in particolare il più importante è Greenwood, 35 milioni più bonus l'offerta dei giallorossi, il Marsiglia ne chiede 50, secondo te si arriverà ad un'intesa?
2: Ma sai, il discorso, io vedo già gli obiettivi, tutto quanto. Sicuramente per quello che è stato il percorso della proprietà, ha sempre, o meglio, è sempre intervenuta in acquisti importantissimi. Quindi sicuramente Gasperini ha ricevuto anche quest'anno la forza economica che sarà data dalla società. Quindi, a Roma io penso che i tifosi da questo punto di vista sono sicuri, no? Perché, come ho detto prima, tutti i passaggi fatti in questi mercati da parte della famiglia Friedkin hanno dimostrato che soldi sono stati spesi. Poi bisogna vedere se sono stati spesi benissimo o meno, però sicuramente il mister e il nuovo direttore sportivo avranno la forza economica di affrontare anche questo tipo di acquisti. Poi, se Greenwood, quelle sono le cifre, domanda aperta di un mercato, dopo sarà sicuramente il direttore sportivo assieme alla proprietà a trovare la soluzione. Però sono pienamente convinto che non c'è soltanto questo nome, ci sono tanti altri nomi in quella posizione che stanno valutando.
0: Nel frattempo comunque Gasperini è stato chiaro, ha detto restano i migliori, Mancini non si tocca, ci aveva pensato l'Inter, ma insomma Mancini sembra essere ormai diventato un punto fermo, della Roma, non voglio dire una bandiera della Roma, ma poco ci manca.
2: Ma guarda, è la dimostrazione, e anche quest'anno ha fatto un campionato a grandissimi livelli. Poi, sai, qui a Roma si vive molto anche su quello che sono, no, i numeri dei derby. Ha conquistato sicuramente ha conquistato, o meglio, ha consacrato, no, il bene che vuole sia la curva che tutti i tifosi romanisti. Quindi sicuramente sarà uno dei punti di partenza, perché il messaggio del mister è stato chiaro, oltre a quei capisaldi che ci sono in squadra, cioè quegli elementi, vedi lo stesso Cristante, Mancini, vuole costruire attorno loro, con ulteriori giocatori di ottimo livello, quello che sarà la squadra per andare a competere, come dicevo prima, per questi 2 anni negli obiettivi più importanti che ci sono.
0: Ecco, Gasperini ha anche detto a proposito di Dybala, vogliamo continuare con lui. Ti aspetti, insomma, di rivederlo nella Roma nella prossima stagione?
2: Sì, sono sicuro che Dybala vestirà la maglia della Roma, lo sono sicuro, diciamo, da tifoso, no? Perché un campione del genere sicuramente la Roma farà di tutto per tenerselo e nello stesso tempo Dybala capirà che

0: Davvero il miglior direttore sportivo che potesse esserci per la Roma, soprattutto anche per il rapporto che può instaurarsi con Gasperini, che mi sembra essere fondamentale, ecco, visti anche i precedenti alla Roma, visto quello che è successo.
1: Ma sei d'amico, se andiamo a vedere quella che è stata la storia col mister, insomma, l'equazione più giusta, no? Tutti i nomi che sono usciti sul mercato, da partire inizialmente da Giuntoli, Manna, lo stesso Sogliano, e poi si è arrivati, c'era anche, se non sbaglio, Paratici, siamo arrivati al nome, quello che come logica è funzionalissimo al mister. Si conoscono. Hanno individuato campioni, prima il direttore sportivo e mister Gasperini li ha plasmati in campo, hanno vinto una Europa League, penso che possa essere il binomio perfetto.
0: Alberto, grazie mille per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, a presto Lorenzo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della terza serie. Ultimo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione che tornerà poi lunedì alle ore 9:45. E un lunedì, quello che poi andremo ad affrontare, che ci avrà già detto quella che sarà la quarta squadra promossa in Serie B dopo Arezzo, Vicenza e Benevento, che hanno vinto i tre gironi del campionato di Serie C 2025-2026, perché come è noto questa è la settimana decisiva, la settimana nella quale si conoscerà finalmente la quarta squadra che approderà in Serie B, l'atto conclusivo dei campionati professionistici non solo della Serie C, ci sarà domenica alle ore 18 allo stadio del Duca di Ascoli, dove i padroni di casa, appunto dell'Ascoli, sfideranno l'Union Brescia nella finalissima di ritorno dei playoff. Si parte dall'1-1 dell'andata, quindi eventuali tempi supplementari con calci di rigore se la parità rimanesse nei 90 minuti e anche nei successivi tempi aggiuntivi, sicuramente una partita tutta da vivere in uno stadio che è andato sold out in 11 minuti. Dispiace però non ci siano i tifosi bresciani, ma anche in questo caso è stata vietata la trasferta alla tifoseria ospite, come è accaduto all'andata. Ma di tutto questo e non solo vado a parlarne con il nostro primo ospite. Do il buongiorno al... aiuto! Vabbè, è venerdì anche per me. Do il buongiorno a Luca Esposito.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Oh, finalmente Luca, almeno questo bonjour in francese lo sai che a me piace tantissimo.
2: E
1: domani sono un po' stanca, ho un po' sonno. Luca, aiutami tutti, prego.
2: Chi te lo dice? Stanotte non ho dormito perché ho un problema alla cervicale, per cui dormo male. E quindi poi questo freddo, caldo, lasciamo perdere, dai. Dobbiamo stoicamente alzarci e andare a lavorare, purtroppo, è così. Dimmi tutto, spero di esserti d'aiuto.
1: Ma assolutamente sì, Luca. Allora, ci avviciniamo ormai, mancano poco più di 48 ore alla finalissima del Duca. Ascoli e

0: Brescia arrivano sicuramente in uno stato di forma assoluto, a differenza nostra stamattina. Sicuramente le due squadre stanno un po' meglio. Un Brescia che è vero arriverà senza mercati a questa finalissima, però è un Brescia che ha dimostrato di saper tener botta, soprattutto contro una squadra come l'Ascoli, che almeno sulla carta è sembrata un po' la più forte di questi spareggi.
1: Ma lo è stato anche durante l'anno, diciamo, soprattutto nel suo periodo l'Ascoli mi aveva convinto sul piano del gioco, già quando duettava col Brescia, scusami, con l'Arezzo nel girone B. Sicuramente la gara d'andata ha detto tanto, l'Ascoli ha qualcosa in più rispetto al Brescia, però il Brescia per conto un giocatore come Crespi, un giocatore, un attaccante 2004, giovanissimo dell'Avellino che sarà poi riscattato dalle Rondinelle quasi sicuramente, come abbiamo detto ieri anche altre volte, un giocatore davvero di prospettiva, calciatore che forse oggi in casa Lazio si mangeranno le mani, no? Attaccante che è sbocciato un po' tardi, è uscito fuori un po' tardi, però segna puntualmente. Per cui da una parte sì, sicuramente il bel gioco della squadra di Tomei, dall'altro un Brescia che comunque può cambiare le sorti della partita in qualsiasi momento, avendo nella faretra un giocatore che può, diciamo, segnare quindi in ogni qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, per cui una partita davvero molto difficile. È vero, non ci saranno i tifosi del Brescia, del Luca. Sarà una partita dove l'Ascoli deve centrare, deve cercare di arrivare almeno a fare un gol più dell'avversario, perché poi sai, se si va ai supplementari, ai calci di rigore, poi diventa tutto più difficile, perché poi lì è un'altra componente che diceva il buon grande Machiavelli, la fortuna, no? La fortuna di cui parla tanto Machiavelli, che è determinante, e quindi è chiaro che anche lì ci vuole un pizzico di fortuna. Poi
0: Sì, tra l'altro, appunto, insomma, portare una partita ai supplementari, agli eventuali calci di rigore, anche per un discorso climatico, ora può iniziare ad essere complicato perché oggettivamente è caldo. È vero, sì, ci sono questi sbalzi di temperatura, e il disastro di martedì sera è stato sotto gli occhi di tutti perché effettivamente non si poteva proseguire la partita sotto il nubifragio che aveva colpito Brescia. Però anche tutti questi sbalzi, la tensione che magari di sicuro aumenta col passare dei minuti, possono oggettivamente complicare il tutto.
1: sì, soprattutto anche il fattore mentale da non trascurare, sicuramente è una partita gli ultimi 90 minuti dove appunto non conta tanto le gambe, sicuramente anche la qualità dei singoli, ma soprattutto l'aspetto mentale. Come ci si arriva a questa gara, come l'ha preparata Corini, come l'ha preparata Tomei. Corini su questo è bravo, ecco, bisogna dire, è un allenatore che io parlavo con Massimo Coda l'altro giorno, l'ha avuto alle sue dipendenze, ha detto che uno che è un allenatore che riesce a trovare sempre la soluzione a tutto. Quindi è chiaro, io l'ho definita una gara difficile per entrambe. Ripeto, l'Ascoli però gioca nel proprio stadio, però questo non significa niente. A volte diciamo, il giocare nel proprio stadio non è sempre un aiuto, non sempre è un vantaggio. Quindi vedremo, vedremo. Ci sono 90 minuti da giocare, basta un episodio, ecco, anche un rosso inaspettato, un fallo inaspettato in area di rigore può cambiare, può essere la sliding doors della chiave della partita, qualsiasi elemento, qualsiasi episodio. Per cui non possiamo dire come il mister la preparerà e l'altro la preparerà la partita. No, al di là della bravura, diciamo, delle due squadre, sicuramente dei singoli, una componente importante è anche questa, anche l'aspetto mentale, il fatto di aver giocato in una settimana tre volte, perché ripeto, si è scesi in
0: Eh sì.
1: campo anche se per 30 minuti, anche se io questo lo condivido, sicuramente non è psicologicamente un fattore positivo per entrambe le squadre. Quindi io credo che sia una partita da tripla e che vinga il migliore. Noi facciamo il tifo sia per l'Union Brescia, che tra l'altro nasce dalle polveri, ricordiamo, dalle ceneri, anzi, della Feral Pisalò. È stato bravo qua Pasini, diciamo, a a convincere, a farsi apprezzare subito dalla tifoseria e dopo appena un anno, ricordiamo, il Brescia è stato costruito a settembre, il puzzle si è completato a settembre, hanno messo su, soprattutto qua a gennaio, hanno capito che la squadra andava potenziata e hanno preso un signor giocatore dall'Avellino come Crespi che sta facendo la differenza.
0: Sì, effettivamente Crespi poi soprattutto in questi playoff credo abbia avuto un'esplosione e sono d'accordo anch'io quando dici Luca che la partita è da tripla. Tempo fa avevamo detto che vedevamo l'Ascoli favorito, però oggettivamente adesso questa finale sfugge a qualsiasi pronostico. Probabilmente senza il colpo vincente di Crespi l'Ascoli sì sarebbe stato favorito con l'1-1, tra l'altro col pari. Trovato immediatamente 4 minuti dopo il vantaggio di Rizzo Pinna, credo anch'io che tutto sia molto molto aperto. Poi la Jugoslavia ha quella bella storia.
1: Tra l'altro,
0: Sì, prego, Luca.
1: dicevo, aggiungerei l'essere il calciatore determinante, Crispi che nella gara dell'andata alla Rechi, che segnò un gran bel gol al 92esimo, poi al ritorno, dopo appena 50 secondi, ha risolto la gara con la Salernitana. Il gol, tra l'altro, contro l'Ascoli è suo, quindi 3 su 3. E quindi ecco perché sto dicendo, mister Corini ha la possibilità, diciamo, perché ripeto, oggi sulla carta l'Ascoli ha qualcosa in più, ma anche come gioco, come struttura dell'organico, di organico, però ripeto, Crespi è un giocatore imprevedibile, uno che appena prende palla ha il fiuto del gol, soprattutto attacca la porta, la profondità, è un giocatore davvero completo, quindi bisogna stare attenti, ripeto, è una partita difficile, una partita complicata, noi facciamo gli auguri in bocca al lupo ad entrambe, che vinga il migliore, quindi purtroppo la Serie B ha bisogno di una quarta squadra che deve completare con l'organico della serie cadetta, speriamo davvero che una delle due, sicuramente una delle due andrà, speriamo che vinca il
0: Eh
1: fair
0: sì.
1: play, soprattutto è il migliore, perché ho letto delle cose brutte adesso dalla rissa con i tifosi, playout, squalificati calciatori, ecco, speriamo che sia una
0: Eh sì,
1: gara
0: ho
1: pulita,
0: visto.
1: secondo me.
0: Sì, tra l'altro appunto cose vecchie anche relative a 2 anni fa. Vabbè, questi i tempi della giustizia italiana sui quali, ahimè, non possiamo niente. E insomma, domenica avremo quindi anche il quadro completo di quella che sarà la Serie B con le 20 squadre ai nastri di partenza. Non avremo ancora quello completo di Serie C perché mancherà la squadra che sostituirà la Ternana, che è stata ovviamente dichiarata fallita dopo le problematiche enormi che si erano viste nel corso, nel finale di questa stagione. Ci sono anche altre squadre a rischio iscrizione e ieri Luca mi ha incuriosito, ma anche un po' preoccupato, un'indiscrezione che hai lanciato te, ovvero quella relativa al prossimo allenatore del Foggia, sarà Emilio Longo. Non che mi preoccupi il futuro di Emilio Longo, nemmeno quello del Foggia, ma quello del Crotone. Perché insomma, già perdere una pedina abbastanza fondamentale come il tecnico e anche in virtù delle problematiche economiche che hanno colpito gli squali, aiuto, che succederà alla formazione pitagorica?
1: Ma a parte che Longo lo scorso anno doveva andare già via, doveva seguire, perché ricordiamo è stato Antonio Modia a portarlo a Crotone, poi lui era indeciso se restare, rimanere o rimanere o no, alla fine ha scelto di rimanere, poi sicuramente tutto ha contribuito, al di là che un allenatore che da 2 anni ormai alla guida del Crotone vuole anche cambiare aria, anche giusto, ma sicuramente ha avvertito, non
0: Quello
1: so
0: sì.
1: se era in scadenza il tecnico salernitano. Però ha avvertito anche questo, secondo me non ha avuto un sentore positivo anche la penalizzazione del Crotone che avrà nella prossima stagione, ma soprattutto anche forse, come ricordavi tu, delle problematiche economiche che sono comunque dei brutti segnali. Per cui, ecco, secondo me l'amicizia poi che lo lega a De Vito, che dovrebbe essere direttore, anzi quasi sicuramente direttore sportivo del Foggia, Foggia 99,9% sarà riammesso in Serie C, ecco il motivo per il quale, ripeto, Longo ha accettato diventato una sfida difficile perché, ripeto, non si può sbagliare più a Foggia. Quest'anno ti hanno perdonato, però il prossimo anno bisogna ricompattare tutto, anche perché la riammissione non è un ripescaggio, è una rimissione per mancanza di organico. Però bisogna adesso cambiare rotta e credo che il Longo, mister ormai di compravata esperienza, possa dare una mano a questi colori dopo anni, diciamo, difficili.
0: Ci saranno altre situazioni critiche, Luca, secondo te, al momento delle iscrizioni?
1: Non mancano mai quelle. Vedrai quante squadre poi avranno difficoltà perché l'iscrizione è completa, poi che cosa facciamo? Chiudiamo un occhio, poi arriviamo a novembre, le squadre saltano, dobbiamo riscrivere la classifica, non ne possiamo più. Già il fatto che il prossimo anno vedremo ancora nelle classifiche di Serie C, la classifica di Serie C, ancora qualche asterisco, cioè fino a quando non scompaiono quegli asterischi dalle classifiche, non possiamo dire abbiamo superato lo scoglio. Ecco, perché fino a quando ci saranno gli asterischi, significa qualcosa non è andata bene, quindi qualcosa non è stata valutata correttamente. Ecco, questo è il discorso. Dobbiamo evitare queste di ogni anno, di vivere ciclicamente, di vivere queste situazioni, gli asterischi, società in default, poi basta, perché veramente non ne possiamo più, perché a questo punto è inutile fare la squadra. Se ti basi, molte squadre facendo i calcoli, ma se quella retrocede, quello è problema economico, io non faccio mercato a gennaio, risparmio. Fortunatamente ci sarà anche la sale di cap quest'anno in Serie C e vediamo se le cose si aggiusteranno, perché sinceramente andare avanti così è diventato stucchevole, anche non solo per noi che siamo addetti al lavoro, ma anche per i tifosi. Tutti i tifosi sono la parte lesa di tutto, del sistema.
0: Ma io penso sia diventato un po' stucchevole anche per giocatori e allenatori, perché non è possibile che ogni anno si debbano avere problemi per arrivare ad avere lo stipendio a fine mese. Insomma, anche questo, ma Luca, pensiamo alla
1: Ma io
0: situazione
1: cambierei
0: del
1: anche questa
0: Pantera.
1: regola, amica mia, io cambierei anche la regola di
0: Ah, sì,
1: pagare ogni 3 mesi. Io
0: assolutamente.
1: lavoro, io ogni mese, soprattutto ci sono dei giovani, non siamo in Serie A, in Serie C, molti hanno uno stipendio da operaio, per cui non mangio ogni 3 mesi, io mangio ogni mese come un comune mortale, per cui ecco, questa è anche un'altra cosa che io non sono d'accordo, anche perché pagare ogni mese secondo me snellirebbe anche i presidenti a comunque affronteggiare delle spese diverse rispetto a poi farlo ogni 3 mesi. Sì, ma aspettiamo tutti il paracadute, aspettiamo tutti il sovvenzionamento, aspettiamo tutti i ricavi che la Lega ci dà. No, secondo qua, se tu vuoi basarti sui soldi che la Lega ti dà ogni 3 mesi per il minutaggio per quant'altro, e quant'altro, secondo qua, togliamo da mezzo, posso fare il presidente, metti e faccio il presidente con gli incentivi della Lega. Non si va avanti così. La Serie C ha bisogno di presidenti facoltosi che hanno voglia di fare calcio, perché fare il presidente sicuramente non lo ordina il medico. Quindi è chiaro che bisogna avere la passione, ma soprattutto una forte propensione a metterci a mettere i soldi, perché se ci si mette i soldi e avere una solidità economica, altrimenti non si va da nessuna parte.
0: Mi trovi assolutamente d'accordo, poi di questo torneremo anche a parlarne perché insomma ci saranno le elezioni il 22 giugno del nuovo presidente federale, vedremo, qui si è parlato come sempre solo di nomi e non di problematiche, ma vedremo se anche questo sarà uno magari degli aspetti al vaglio, quantomeno per la Serie C. Luca, intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Buon weekend a tutti i telespettatori e agli
0: Anche
1: ascoltatori. Un abbraccio a te.
0: a te Luca caro, un abbraccio e buon fine settimana. È arrivato il momento anche con noi di salutarsi, ma non per tutto il venerdì, ma solo per 5 minutini, piccolissima pausa pubblicitaria e poi di nuovo qua con la seconda parte di A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la seconda parte di A Tutta C, una puntata, quella odierna ovviamente interamente dedicata alla partita di domenica, quella tra Ascoli e Union Brescia, che decreterà quella che sarà la quarta formazione promossa in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, le tre squadre che hanno vinto i tre gironi della Serie C 2025-2026. In realtà con Luca Esposito abbiamo anche un po' parlato di calciomercato, i primi movimenti, insomma le squadre si stanno già attrezzando, quelle che sono già certe della partecipazione al prossimo campionato, panchine che si vanno pian piano strutturando, dovrebbe arrivare già nella giornata odierna, al massimo entro il weekend, il nuovo allenatore del Novara, una delle panchine assolutamente più chiacchierate. È stato raggiunto l'accordo con Alessandro Birindelli, l'ex pianese che firmerà un biennale con i piemontesi, ma per tutte le notizie di mercato vi invito a seguire anche tuttomercatoweb.com, dove insomma cerchiamo di essere sempre quanto più precisi e puntuali per quelli che sono gli aggiornamenti non solo del campionato di Serie C, ma come ormai sapete anche dei campionati di Serie A, Serie B, Serie D, calcio estero e calcio femminile. Quindi non solo TMV Radio, ma anche tutto Mercato Web da dover sempre seguire per essere aggiornati su tutto quello che è il panorama calcistico italiano e non solo. Ma vi riporto a quella che sarà la sfida del Duca, della quale vado a parlare con il nostro prossimo ospite, mister Franco Lerda. Mister, bentornato.
1: Ciao, buongiorno a te, grazie. Ciao Claudia.
0: Grazie mille a te mister per essere con noi. E allora, nella prima parte di trasmissione stavamo parlando della sfida di domenica ore 18 allo stadio del Duca, e alla fine sia io che il mio collega Luca Esposito l'abbiamo definita una gara da tripla, perché se l'Ascoli sembrava forse favorito qualche giorno fa, dopo l'1-1 del Rigamonti, beh, è tutto davvero molto molto aperto.
1: Sì, certo, credo anch'io che sia tutto molto aperto, perché comunque al di là della partita tra virgolette anomala, spezzettata per il tempo che ha costretto a farsi di giocare una seconda parte il giorno dopo, comunque ha già dato, come dire, ha già dato un responso, non solo quello numerico dell'1-1, ma anche della qualità delle due squadre. Sono due squadre molto forti, con uno stile di gioco anche un po' diverso, però entrambi sono due squadre che possono vincere la partita entrambe. Lo stesso Brescia, che è una squadra più strutturata, più solida, l'Ascoli che gioca in casa, che avrà dalla sua parte il sold out e quindi un'intera città che spinge e che ha uno stile di gioco con più possesso palla, forse meno diretto, però tutte e due hanno, direi, le stesse chance. Sono concordo con quello che avete pensato te, Esposito.
0: La cosa negativa di tutto questo è che le due finali sono state vietate entrambe alle tifoserie ospiti, quindi a Rigamonti non si è visto il popolo ascolano, al del Duca non si vedrà quello bresciano. E questa, mister, è forse un po' una sconfitta per il calcio.
1: Sono d'accordo, perché nel 2026 ancora arrivare a queste decisioni così assurde mi sembra una cosa che lascia uno strascico a tutti noi, non solo alle tifoserie coinvolte, però a proprio l'immagine del nostro calcio, della nostra mentalità, purtroppo.
0: Sì, credo anch'io che rifletta un po' tutte queste situazioni e le problematiche, è inutile nasconderlo, ci sono, perché qua cerchiamo di guardare solo il bello, cerchiamo solo di concentrarci su quella che sarà l'atmosfera di domenica, dove sicuramente si vedrà un grande spettacolo di calcio, ma subito dopo questo step ci saranno poi le iscrizioni al torneo di Serie C. Un torneo di Serie C dove comunque si partirà con delle penalità, e anche questo forse non è proprio un bello spot che mandiamo all'estero.
1: No, assolutamente, e purtroppo siamo recidivi, lo siamo specialmente negli ultimi anni sempre di più purtroppo, e quindi E quindi c'è da fare qualcosa, come dicono tutti, come leggo tutti giustamente, che si deve fare qualcosa per il campionato di Serie C, la terza serie, che è molto importante, ha sempre più visibilità, però le problematiche serie continuano a esserci. E quindi prima che sia troppo tardi, assolutamente bisogna intervenire. Bisogna intervenire per garantire l'efficienza dei campionati, da quando iniziano a quando finiscono. E quindi bisogna fare qualcosa assolutamente, perché partire con la penalizzazione o peggio ancora non finire il campionato è un disastro. È un disastro, e quindi sono troppi anni ormai che succede. Speriamo che presto arriviamo a trovare una soluzione che vada bene per tutti, e soprattutto che mantenga l'equilibrio dall'inizio alla fine per i campionati.
0: Sì, ma tornando invece alla sfida del Duca, tu dovessi farmi due nomi per chi potrebbe essere decisivo da un lato e dall'altro, chi diresti?
1: Ma sai, sarebbe troppo facile dire Crespi e Gori, però in queste partite qui tutti possono essere decisivi, perché i calci piazzati hanno dimostrato di essere determinanti, e quindi soprattutto la struttura fisica atletica del Brescia può essere un'arma in più sui calci piazzati, e quindi i due centravanti hanno dimostrato durante l'arco del campionato, specialmente in questa fase finale della stagione, Crespi sono stati un valore aggiunto sicuramente, e quindi questi due saranno sicuramente determinanti, non so se è il fine realizzativo, ma sono giocatori importanti. Però diciamo che qualsiasi giocatore, come ho detto prima, può essere importante.
0: Alla luce di tutto quello che abbiamo visto, però, non solo durante il campionato, ma durante anche questi spareggi, Ascoli Union Brescia è la finale più giusta?
1: Assolutamente sì, è la finale più giusta. Due piazze storiche, due tifoserie molto importanti, che non c'entrano niente con la terza serie, e anche durante il campionato, come hai detto te, sono state protagoniste, soprattutto l'Ascoli, perché l'Ascoli si è giocato il campionato fino
0: come... Abbiamo forse qualche piccolo problema di collegamento, non sento più la voce del tecnico, chiedo a Giorgio in regia se può un attimino sistemare la situazione, intanto io vado a leggere quello che sarà, non lo ricordavo a memoria, quindi devo leggerlo, dicevo vado a leggere quella che sarà la terna arbitrale, insomma la squadra arbitrale che dirigerà il confronto del Duca, che è stato affidato al signor Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, e l'arbitro verrà coadiuvato dagli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Luca Chiavarolli di Pescara. Dario Madonia della sezione di Palermo invece è il quarto ufficiale del match, mentre al VAR e alla VAR, perché ricordiamo che non c'è l'FVS in questi playoff ma ci sono VAR e AVAR, sono stati designati Ivano Pezzuto della sezione di Lecce e Mattia Ubaldi di Roma 1, quindi insomma anche per Drigo di Portogruaro quella di domenica sarà sicuramente un'ottima vetrina. Si parla tanto delle squadre, ma anche la terna arbitrale avrà il suo peso. Intanto abbiamo ripristinato il collegamento con mister Franco Lerda. Mister, eccoci. Parlavamo appunto di questa finale che è la più giusta.
1: Sì, no. Chiedo scusa, ma sono in macchina e quindi se ogni tanto la comunicazione va e viene è per quel motivo. No, dicevo, sì, è stata la più giusta.
0: Ma nessun problema.
1: Allora, per quanto riguarda l'Ascoli, fino all'ultima domenica, dopo quel rush finale importante che ha fatto, quindi va da sé che è meritatissimo. Dall'altra parte, Brescia non è stato così competitivo, perché comunque ha avuto subito un distacco importante, perché ha trovato il Vicenza che ha fatto una corsa a sé, e quindi non ha mai potuto impensierire, però si è rinforzata a gennaio e quindi c'è stato un cambio in panchina prima, e quindi ha fatto di tutto per cercare di prepararsi alla fase finale, sul playoff, nel modo migliore, e ci è riuscita perché è arrivata fino all'epilogo finale con il risultato ancora in bilico. Quindi il Brescia ha fatto un tipo di percorso, l'Ascoli ne ha fatto un altro. Ecco, la pericolosità di questa finale era che l'Ascoli magari a livello come dire, di energie nervose, dopo aver fatto una rincorsa del genere, arrivasse un po' scarico. Invece i risultati e lo spirito con cui hanno fatto questi playoff testimonia che comunque sono un grande spolvero, quindi hanno assorbito, diciamo, la delusione di non essere arrivati primi dopo quella rincorsa portante.
0: Sarebbe andata forse peggio all'Arezzo nei playoff se la Serie B diretta fosse stata appannaggio dell'Ascoli?
1: No, assolutamente, certo. L'Arezzo praticamente è stato primo dall'inizio alla fine, quindi sarebbe stato diciamo uno shock psicologico molto molto più importante, sicuramente.
0: Mister, io ti ringrazio per essere stato con noi, poi torneremo sicuramente a commentare con te anche quello che sarà l'esito di questa attesissima partita, ma intanto davvero grazie e buon fine settimana.
1: Ciao, grazie anche a te Claudia, arrivederci, ciao.
0: Grazie mille, ciao mister, a presto. Abbiamo quindi parlato anche con Franco Lerda di questa attesissima partita del Duca. Come è noto, si è giocata in due tranche la finale di andata, perché al 61esimo minuto del confronto del Rigamonti martedì si è dovuto necessariamente sospendere la partita per un nubifragio che ha colpito Brescia e un po' più in generale la Lombardia. Il giorno dopo, quindi mercoledì alle ore 19, si è giocata l'ultima mezz'ora, insomma una finale un po' strana. Era già successo nei playoff di Serie C che una partita venisse interrotta, un Pordenone Lecco ai quarti di finale, mi sembra 3 o 4 stagioni fa. Certo, stavolta è stata una finale e probabilmente anche quella mezz'ora un po' strana, sicuramente atipica, ha inciso su quello che è stato il percorso delle due squadre. Tutto rimandato quindi alla sfida di ritorno, ma intanto io vi porto anche, in attesa poi delle conferenze stampa relative alla gara di domenica, vi porto anche di nuovo in casa sia Brescia che Ascoli, ma prima in casa Brescia, per farvi ascoltare quelle che sono state le sensazioni del post gara. Quindi ora spazio alle parole del capitano dell'Union Brescia Davide Balestrero, una piccolissima pausa e poi torneremo in studio con l'ultima parte di A tutta C.
2: Partita strana, stranissima. Non credo ti sia mai capitata nella tua carriera una cosa di questo genere, con una posta in palio di questo genere oltretutto. Diciamo che era una difficoltà in più?
3: Sì, assolutamente. Una partita assurda, perché giocarla per 60 minuti, far passare un giorno, ripartire, giocare gli ultimi 30, non è una bella esperienza, va sicuro, perché non è semplice. Perché è la stessa partita ma è frammentata in due partite diverse, in momenti diversi. Approcciarla oggi non era semplice per entrambe le squadre, loro l'hanno approcciata meglio di noi, perché comunque è una squadra che conosciamo, sappiamo che fa del palleggio la sua arma principale, noi l'abbiamo un po' sofferto, senza soffrire grosse situazioni, però a livello di gestione della palla abbiamo un po' patito i primi minuti, poi secondo me siamo usciti fuori bene, abbiamo creato situazioni per poter far gol. Ci sono stati anche un paio di episodi che non ho rivisto, sicuramente l'avranno visti bene e analizzati, perché abbiamo tutte le tecnologie per noi adesso, visto che siamo gli ultimi a giocare, però sembrava dal campo che potessero fruttare qualcosa di diverso, e poi ti giri, guardi il tabellone, 90esimo, è finita. E quindi è una partita assurda, però ne usciamo consapevoli, perché abbiamo fatto nei 90 minuti una buona prestazione, abbiamo affrontato una squadra che abbiamo studiato, sapevamo come poteva metterci in difficoltà e sappiamo anche noi come le armi che abbiamo. Secondo me ieri abbiamo avuto un po' più l'inerzia noi, e poi per quel che è successo ovviamente è finita lì. Ci giochiamo tutto domenica, Volevamo una finale secca e quella avremo fondamentalmente, perché col pareggio non vai a far calcoli né noi né loro, e cercheremo di seguire questo sogno domenica.
4: Stavo dicendo prima, Eugenio, che il rammarico forse peggiore, le cose che non potevamo controllare, cioè il tempo, quello che è successo, che e non essere riusciti in quei 55 minuti, perché gli ultimi 5 non era calcio di ieri, a fare il golletto in più, perché lo avremmo meritato. E la sensazione era che il Brescia era superiore all'Asco in quel momento.
3: Sì, sicuramente, noi dobbiamo analizzare quello, come dici bene tu, che possiamo controllare. Ieri secondo me siete stati molto bravi, perché dopo aver subito il gol si poteva un po' barcollare, invece la squadra è rimasta molto lucida, è rimasta inquadrata sulla partita che doveva fare. Abbiamo trovato il pareggio subito e poi abbiamo creato le situazioni per poter andare in vantaggio. Dispiace, perché con un po' più di precisione o cattiveria o qualcos'altro potevamo andare sul 2-1, sicuramente era un vantaggio che avremmo potuto portarci ad Ascoli, però ripeto, dobbiamo analizzare la prestazione, che secondo me è stata nel complesso positiva. Abbiamo fatto quello che avevamo preparato ed è importante, abbiamo visto che può fargli male e domenica ci giochiamo tutto.
5: Ciao, volevo chiederti appunto questa reazione che c'è stata dopo il gol, è stata forse subito determinante, perché prendere gol dopo, alla prima occasione, dopo un ottimo inizio, perché avevate iniziato bene questa partita anche con un buon pressing e alcune palle giocate nell'area avversaria, avrebbe potuto stendere chiunque, invece voi avete tirato fuori forse ancora di più quel carattere, e immagino che anche questo vi dia una spinta in più per la gara di ritorno.
3: Sì, sicuramente, perché ripeto, andare sotto contro una squadra forte come l'Ascoli non era semplice reagire. Siamo stati bravi, perché avevamo approcciato molto bene la partita. Hai subito un gol su una situazione un rimpallo su un palo, un cross, una deviazione. Siamo stati bravi a ripartire, a fare le stesse cose, a farle con equilibrio, a non perdere di vista quella che era gli altri 70 minuti, perché abbiamo preso gol presto, anzi 80. E nel complesso poi sicuramente meritavamo qualcosa in più, non l'abbiamo ottenuto, quindi c'è da prendersi quello che il campo ha dichiarato, ovvero che sono due squadre forti, che sono qua non per caso, ognuna con le sue caratteristiche, siamo tutte e due qua per giocarci le nostre carte con fame, e chi avrà più, vedremo domenica chi la vincerà, dai.
6: Abbiamo visto Mercati disperato dopo la fine. Ti chiedo tu, da capitano, se ti sei sentito di dirgli qualcosa, o se magari semplicemente una carica in più per provare a dedicarla anche lui.
3: Sì, sì, c'è dispiacere sicuramente, perché il ragazzo era disperato, come è normale che sia, perché saltare la finale ucciderebbe chiunque. È un ragazzo che sicuramente ci mancherà, sia come giocatore sia come ragazzo. Personalmente gli ho soltanto detto che deve trovare il modo di dare una mano alla squadra in qualche altra veste in questi giorni. Non potrà farlo in campo, ma lo può fare in mille modi fuori. Quello che mi porto dietro da questi playoff sicuramente è l'elettricità che io vedo nei miei compagni, perché penso che anche dal campo si veda. Io ogni volta che guardo un compagno qualsiasi, sia quello che gioca 90 minuti a partita, sia quello che oggi è andato in tribuna, e mi trasferisce elettricità. Merca ovviamente stasera non dormirà, probabilmente neanche domani, però deve trovare il modo di dare una mano alla squadra, perché il successo poi è di tutti. Lui ha fatto un lavoro stratosferico durante l'anno, ci mancherà tanto, però chi lo sostituirà sicuramente sarà all'altezza.
4: Magari tocca a te sostituirlo, perché adesso chiaramente diventate un po' corti se il mister vuol continuare a giocare con i quattro mediani, quindi o da mediano o da trequartista.
3: Beh, io la formazione non la faccio, no, quindi capito, non so risponderti.
4: No, sei abituato a continuare a cambiare, no?
3: Beh, io come ho sempre detto do sempre la massima disponibilità a fare quel che serve. Il mister non ha bisogno sicuramente dei consigli miei. Metterà al posto di Merca chi riterrà più opportuno, e tutti siamo a disposizione, perché c'è grande disponibilità da tutti i ragazzi nel giocare qualsiasi scampolo di partita in qualsiasi ruolo, quindi a chi toccherà sicuramente risponderà presente.
6: Torno un attimo su una cosa che hai detto rapidamente, tu parli di due episodi, mi immagino tu ti riferisca a, forse al sospetto tocco di mani, credo, di Milanese, e poi un intervento su Crespi dal campo, perché anche noi con i replay abbiamo fatto un po' fatica a ricostruirli. La sensazione che avevi, cioè, quale dei due ti dà qualche dubbio in più?
3: No, beh, ma allora il fallo di mano a me sembrava abbastanza evidente dal campo, però no, non sono un arbitro, non voglio sostituirmi, non voglio sicuramente parlare di episodi perché non è quello il focus. Ripeto, abbiamo tutti gli strumenti oggi perché non li valutiamo noi, gli strumenti per valutare, avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. È chiaro che poi dal campo è una percezione che ti puoi anche portare dietro, ma non la controlli, come il maltempo di ieri. Poteva portare sicuramente un episodio importante, però per me sì, però non ero vicinissimo, mi sembrava fosse dentro l'area, però ripeto, Non ho le indicazioni dell'AIA, quindi avranno fatto le valutazioni corrette, non ho alcun dubbio riguardo. Dai.
7: A un certo punto siamo andati un po' sospesi tra l'esigenza di dover fare questo benedetto, maledetto gol e anche però l'esigenza di non prenderle per non compromettere definitivamente, cioè ci si aspettava magari un Brescia fuoco e fiamme che si è visto solo in parte.
3: Ma in realtà noi non avevamo questa idea, nel senso non c'era l'idea di vincere a tutti i costi oggi per poi gestire il risultato, perché c'era l'idea di farlo per regalare comunque allo stadio, che ieri ha dato come oggi una risposta impressionante, perché sotto il diluvio ci hanno dato una passione, un amore che veramente ci ha emozionati. Volevano la vittoria anche per questo, però senza perdere equilibrio, senza andare a sbilanciarsi inutilmente, perché bisogna ragionare nell'arco dei 180 minuti. Il pareggio è un risultato che paradossalmente ti tiene ancora più dentro il match, non ti fa far calcoli, devi per forza vincere, lo dobbiamo far noi, lo devono far loro. Quindi è una partita aperta a tutto, chiaro che un risultato positivo avrebbe reso tutti più contenti, però è un pareggio, dobbiamo prendere gli spunti giusti, preparare in questi 4 giorni il ritorno, e c'è tutto aperto, e non vediamo l'ora se domenica.

0: nuovamente in studio con l'ultima parte di A Tutta C, una parte che dedicheremo all'Ascoli. Abbiamo ascoltato le parole di Davide Balestrero dopo la sfida del Rigamonti. Daremo ora spazio a quelle del tecnico ascolano Francesco Tomei. Vi ricordo che la finale di ritorno tra Union Brescia e Ascoli si giocherà domenica 7 giugno alle ore 18 allo stadio del Duca. Sarà possibile seguirla anche nella diretta testuale, nella consueta diretta testuale targata a Tutto Mercato Web, sito che vi invito a seguire costantemente per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C invece l'appuntamento è a lunedì mattina alle ore 9:45, un lunedì dove chiaramente commenteremo tutto quello che è successo domenica nella finale del Duca, una finale che si preannuncia sicuramente emozionante. Insomma, vedremo quello che sarà. Da parte mia va un buon fine settimana a tutti voi, un grazie anche a Giorgio Sorani in regia e ripeto anche a voi che spero abbiate avuto il piacere di ascoltarci. Vi lascio con le parole di Francesco Tomei, a tutti voi un caro saluto.
1: Buonasera.
2: Ieri sera era una partita, oggi un'altra completamente diversa, anche per le condizioni climatiche. L'impressione che ho avuto, mi corregga se sbaglio, è che ad un certo punto l'Ascoli pensasse già al ritorno e di andasse bene il pareggio, pur avendo giocato una buona partita.
1: Non hanno il nostro DNA, non ce l'abbiamo come forma mentis, abbiamo sempre la mentalità di giocarci la partita, è sempre stato così e anche oggi è stato così. Sicuramente la partita è diversa, ma per un semplice motivo, perché ieri oggettivamente c'era, a un certo punto c'erano delle condizioni ambientali un po' particolari, quindi si fa fatica anche a poter esprimere un certo tipo di gioco. Oggi il campo lo consentiva. Non era semplice riniziare perché riaccendersi oggettivamente è difficoltà per entrambe le squadre, però sono molto contento perché ho visto una squadra presente da subito, che era la cosa più importante, e che ha espresso il proprio, ribadisco, DNA, il proprio modo di giocare a calcio contro una squadra forte, e secondo me è stata una mezz'ora buona dove ci si prepara entrambe per affrontare l'ultimo step e domenica vedremo come finirà, ecco.
2: Grazie.
1: Grazie a lei.
3: Buonasera mister, Luca Cini di Sport Italia. Buonasera, bravissima innanzitutto.
1: Grazie.
3: Come lo prende questo pareggio? Nel senso, quali sono le cose positive che le sono piaciute di più? Quali sono invece gli aspetti che le sono piaciute meno e dove immagino andrà a lavorare per la partita di ritorno che forse sarà completamente diversa rispetto a questa partita?
1: Sicuramente sono state due mini partite dove in entrambe le situazioni la squadra secondo me ha risposto molto bene, perché nella prima partita, ribadisco, le condizioni ambientali sono state particolari ed è stata più una partita un po' sporca, perché molte seconde palle, molta fisicità, e noi sotto questo punto di vista i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, perché non era semplice, perché poi il Brescia è una squadra fisica, è una squadra che ha motore, come si suol dire, quindi sotto questo punto di vista ieri secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, e oggi altrettanto mi ha fatto molto piacere col campo, diciamo, in buone condizioni, tornare a vedere quello che noi di solito facciamo, che è quello di cercare di giocare palla a terra, di palleggiare, di poter dominare una partita. I ragazzi l'hanno fatto bene e ribadisco, non era semplice, perché riaccendersi era un'atmosfera un po' strana oggettivamente, perché poi mezz'ora può succedere di tutto, anche il fatto climatico incide, perché ieri c'era freddo e c'era pioggia, oggi c'era caldo e domenica penso che ci siano le stesse condizioni, quindi sarà una partita, secondo me, mi auguro che sia una partita bella, perché sia il Brescia sia noi siamo due squadre che cercano di giocare, e sono due squadre che si rispettano, e sono due squadre che secondo me cercano entrambe di portare a casa il massimo cercando di giocare a calcio. Questo penso che sia un buon preambolo perché ci sia una bella partita. Poi abbiamo visto anche nel massimo del calcio, le finali sono partite particolari, però io sono sereno perché so che i ragazzi sono abituati e li vedo sereni nell'affrontare questo ultimo scalino, quindi mi auguro che ci sia una bella partita e vediamo come finirà. Ecco.
3: L'ultima da parte mia, lei è sereno perché pensa di avere qualcosa in più rispetto al Brescia, mister, anche nel confronto tra ieri e oggi? Cioè,
1: io sono sereno per un motivo molto semplice, perché conosco il mio gruppo. Sereno non vuol dire che vinceremo.
3: No, dico,
1: nel senso, non ho quella serenità. Non è quello. Sereno dico che anche oggi i ragazzi li ho visti consapevoli. Questa per me è la cosa più importante, perché poi nel calcio poi anche magari non è uno sport di punteggio, è uno sport spesso e volentieri anche di episodi, quindi non è questo che può incidere nel dire sono sereno perché arriveremo al massimo traguardo. No, lo so che sarà una partita sempre sul filo di lana, perché il Brescia è una squadra molto forte, noi la rispettiamo molto, e quindi sono sereno perché mi auguro che ci sia una bella partita.
3: Mister, buonasera. Avrete il fattore campo, quindi almeno un 51% ve lo prendete, o secondo lei è ancora 50-50?
1: No, per me è 50-50, perché le finali sono partite particolari. Sicuramente non nego che nel nostro stadio è normale che quest'anno si respira una bella aria, c'è una bella atmosfera, c'è una bella elettricità, una bella empatia tra il nostro pubblico e la squadra, quindi sicuramente ci darà una mano come ha sempre fatto. Però poi quando si scende in campo, io ho giocato a calcio, si resetta, non si ascolta, si pensa a giocare, e ribadisco, siccome sono due squadre forti, perché sono due squadre secondo me forti, dovranno battagliare, dovranno sudare, dovranno mettere molto sacrificio, perché poi alla fine è sempre un po', può essere l'episodio e può essere sicuramente il dettaglio che ti fa la differenza in questo tipo di partite. No, no, è a posto. Ieri ha preso una scarpata, ma niente di che, ha preso una botta sulla tibia, però è a posto, siamo tutti idonei. Ma no, io penso che a questo punto si sia resettato già tutto, perché i playoff poi sono lunghi, ti danno anche il tempo di, poi noi siamo entrati dopo un paio di settimane, abbiamo avuto anche il tempo di smaltire questo tipo di amarezza. E quindi secondo me no, secondo me entrambe le squadre hanno affrontato i playoff in modo molto positivo, sono arrivate secondo me entrambe con una buona forma mentis a questa partita, e la stanno affrontando bene, anche tra ieri e oggi secondo me hanno fatto quello che fanno di solito, poi sono partite che sei talmente concentrato sull'obiettivo che gli strascichi oramai non li senti più. No, è che su mezz'ora di partita, oggettivamente, su un'aggressione che sappiamo che su una palla ferma dal fondo si è uomo su uomo, e su mezz'ora di partita. Poi noi abbiamo giocatori che hanno anche questa caratteristica, come Shakir, che di testa è un giocatore che ti può creare da una semplice palla messa lì delle situazioni anche di profondità. Era un po' forzandoci, perché di solito noi non abbiamo questo atteggiamento, però secondo me, come nella vita, bisogna essere elastici. Quindi bisogna capire il momento, bisogna capire la situazione, e poi però, quando poi si è trattato di riniziare un gioco da palla attiva, da riconquista, eccetera, i ragazzi hanno giocato come giocano sempre. Quindi era solo un piccolo accorgimento per cercare di evitare errori o dare entusiasmo in mezz'ora. Non era in questo momento il caso di fare questa cosa qua, ecco.
4: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto mercato, in particolare ci concentreremo sulla Lazio e sulla Roma, ma naturalmente allargheremo poi l'orizzonte anche sulle altre big. E non solo, iniziamo con i collegamenti, è già pronto e lo salutiamo Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo parlando della tua Lazio, quali sono le tue sensazioni in attesa del mercato che sta per iniziare?
1: Ma innanzitutto non si sa se sarà un mercato a saldo zero come viene detto in questi giorni, non lo so, però per il momento c'è solo l'allenatore Gattuso, che secondo me la Lazio gli ha dato una grossa opportunità per un rilancio in una grande piazza soprattutto, e quindi per il momento c'è solo lui, insomma. Poi sembra che ci siano delle partenze certe come quelle di Romagnoli o quelle di Gila, Pellegrini, insomma tutti i giocatori un po' più importanti dello scorso anno, ecco. Quindi è una situazione abbastanza confusa, però insomma speriamo che poi alla fine sia trasparente, ecco. Questo credo che voglia solo il popolo laziale, cioè un po' di trasparenza, un po' di sincerità anche su quello che si può fare o che si potrebbe fare.
0: Ecco, prima le cessioni, poi gli acquisti. Hai parlato delle possibili partenze di Romagnoli, probabilissima. Anche Provedel potrebbe salutare, sono partenze pesanti?
1: Beh, Romagnoli è una decisione sua, insomma, l'ha posticipata perché poi già doveva andare via a gennaio, era tutto fatto, poi non so perché, quale ragione, insomma, va via adesso. La cosa che fa sorridere è che va via a meno della metà, insomma, la Lazio lo vende, lo cede a meno della metà, ecco, questa insomma un po' curiosa sta cosa. Comunque dovrebbe andare via e basta, poi gli altri ancora tutto da definire, ecco, aspettiamo nei prossimi giorni.
0: Ecco, dicevi anche di Ghila, potrebbe però lui essere trattenuto magari anche con la possibilità di perderlo il prossimo anno a zero?
1: Non lo so, se il prossimo anno dovessi perderlo a zero, cercherei di venderlo quest'anno. Chiaro però, se tu lo tieni, hai un giocatore che ha una, secondo me, ha un limite, che si fa male spesso. Quindi probabilmente penserà più alla sua forma per un eventuale nuovo contratto con un'altra squadra che sicuramente a quello che dovrà fare in campo con la Lazio, che è una cosa naturale, insomma. È la natura umana.
0: Tornando invece al discorso relativo ai portieri, Mandas potrebbe tornare alla Lazio dopo il prestito in Inghilterra. Si parla di lui anche come possibile obiettivo per la Fiorentina qualora De Gea dovesse essere ceduto. Intanto, ecco, che giudizio dai su Mandas?
1: Mandas non ha giocato, quindi io me lo ricordo quando stava alla Lazio, mi sembra un buon portiere, è giovane ancora, quindi gli deve essere data un'altra opportunità. Poi se Provedel vuole andare via, Mandas potrebbe essere il titolare, però onestamente questo non so dirtelo. Però sicuramente è un buon profilo, quest'anno non ha mai giocato, però insomma ha fatto vedere alcune cose buone qui alla Lazio, quindi lo conosciamo.
0: Quindi Motta, se resta, tornerebbe a fare il vice, secondo te?
1: Beh, Motta è giovane, non è che può pretendere di essere titolare perché ha fatto 6 partite, 7 partite, insomma. Poi la titolarità te la devi guadagnare, quello sta all'allenatore, vedere durante gli allenamenti col preparatore dei portieri chi merita di giocare, ecco. Sicuramente è un concorrente giusto per Mandas, quello sì. Cioè, se hai due portieri che sono concorrenti lealmente per giocare la domenica, secondo me è un buon va bene, ecco. Io sono per il dodicesimo a vita, io non sono mai stato per i dodicesimi a vita, ecco. Io credo che sempre deve avere portiere titolare, deve avere sempre il pensiero che qualcuno possa rubargli calcisticamente, chiaramente il posto, possa prendergli il posto.